0: 10 minuti l'attuale sconto sulle accise del gasolio di 17 centesimi al litro, IVA inclusa, fino al 5 settembre. Un intervento, il decimo, sulle accise da 130 milioni di euro, che si aggiunge dunque al conto di circa 2 miliardi e mezzo spesi per i tagli dall'inizio della crisi, ma che serve, fanno sapere da Palazzo Chigi, a dare il tempo necessario all'esecutivo di mettere a punto una misura selettiva in base al reddito che scatterebbe dopo il 5 settembre, su cui è aperta la caccia alle coperture. Restano però critiche le associazioni dei consumatori, la montagna ha partorito il topolino, dicono, mentre dal settore dei trasporti si sottolinea la necessità di intervenire sulle fragilità strutturali del sistema Italia.
1: Dibattito politico che inevitabilmente si concentra sul caro carburanti. Critiche alle opposizioni, basta con misure tampone, subito un prelievo sulle grandi società energetiche. Sentiamo Eva Giovannini.
2: Proroga del taglio delle accise, ma anche future misure strutturali per far fronte al caro carburanti. Questo è l'impegno del governo, ma sul CDM dedicato alle accise hanno pesato le divisioni interne alla maggioranza sulle coperture. Botta e risposta polemico tra Forza Italia e Lega prima del vertice, con Tajani che a proposito di tasse sugli extra profitti delle compagnie energetiche ha affermato sono una roba da Unione Sovietica e si è detto contrario a misure imposte dall'alto.
3: Io credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere. Ma il contributo deve essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio.
2: Da noi moderati, Lupi sostiene che serva una strada europea per questo tipo di tasse, mentre la Lega da giorni si dice a favore della tassazione sugli extra profitti, è prevista dalla Costituzione, dicono dal Carroccio. Lega che però è alle prese con una battaglia interna per la leadership, con i governatori del Nord che nei giorni scorsi sono usciti allo scoperto chiedendo un cambio al vertice. Le opposizioni sul caro carburanti chiedono stop a misure tampone e di tassare subito gli extra profitti dei colossi petroliferi.
4: Giorgia Meloni, batta un colpo, ascolti le nostre proposte e non i poteri forti. Tassare gli extra profitti di chi si è arricchito con questa crisi è possibile. La Commissione europea ha detto che si può fare e allora lo faccia. Di fronte a un governo diviso, trovi il coraggio.
2: Così anche AVS e Movimento 5 Stelle che attaccano anche sulle spese in armamenti, mentre da Italia Viva e Azione si chiede di intervenire sulla formazione dei prezzi dei carburanti.
1: Sono circa 90 gli italiani al momento in tutto il Nepal, nell'area della regione tibetana investita dalla frana. Secondo i dati della Farnesina non ci sono italiani tra gli oltre 500 dispersi per l'inondazione, manca però l'appello a centinaia di turisti di diverse nazionalità. Sentiamo Raffaella Cosentino.
5: Scavano nel fango i soccorritori in Nepal e Tibet. Continuano a cercare almeno 500 dispersi a causa delle inondazioni provocate da una gigantesca frana che si è abbattuta intorno alle 9 del mattino su un fiume che scorre nella regione di confine. Le immagini aeree mostrano case, strade e ponti sepolti dalla melma. Secondo la polizia nepalese, citata dalla BBC, oltre 450 turisti di 28 nazionalità sono irreperibili. Il gruppo più numeroso è quello degli indiani, almeno 133. A seguire mancano all'appello 54 statunitensi e 33 britannici.
3: Da quanto ci risulta, soltanto due italiani erano rimasti coinvolti, sono in buona salute, sono seguiti dalla nostra ambasciata a Nuova Delhi e dai nostri consolati in India. Faremo tutto ciò che è necessario per far rientrare il prima possibile. Tra gli altri scomparsi, che sono stranieri, non ci risulta esserci qualche cittadino italiano.
5: Un turista bresciano, Giovanni Fassini, ha raccontato all'ANSA di essersi trovato bloccato dal fango per 10 ore a bordo di un autobus mentre viaggiava verso Kathmandu. Le immagini di una telecamera sul valico di frontiera tra Tibet e Nepal, l'unico aperto finora, mostrano la gente in fuga disperata dalla valanga. È stato ritrovato il corpo di una turista portoghese che si trovava sul posto con un gruppo, mentre sono al sicuro a Kathmandu alcuni gruppi di turisti italiani che erano passati dal valico di frontiera lunedì scorso.
1: E Trump inasprisce la stretta sui visti per gli immigrati e in un'intervista fornisce qualche dettaglio in più sul misterioso viaggio del direttore della CIA a Mosca. Sentiamo da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
6: L'amministrazione insiste su una stretta per controllare i confini, nonostante alcune battute d'arresto giudiziarie degli scorsi giorni. Ora, secondo il Financial Times, sarebbe stata decisa una sospensione in tutto il mondo degli appuntamenti per richiedere visti per l'immigrazione, una pausa, specifica l'amministrazione, per consentire una formazione approfondita dei funzionari consolari ed escludere in futuro l'ingresso nel paese di soggetti che poi potrebbero aver bisogno del welfare pubblico. Intanto Trump torna anche a parlare di Iran, lo stretto di Hormuz è aperto e perfetto. Perfettamente funzionante, dice, abbiamo eliminato tutte le mine, e il presidente commenta anche la missione a sorpresa del direttore della CIA Ratcliffe in Russia, spiega, è una cosa di semi-routine, sembra sminuire, vorremmo vedere la fine della guerra con l'Ucraina, e smentisce che il capo dei servizi fosse lì per una minacciata escalation russa contro i paesi NATO.
1: E lo dicevamo prima, ma ora qualche dettaglio in più, lo leggiamo, secondo il Wall Street Journal, il viaggio a sorpresa del capo della CIA Ratcliffe a Mosca è avvenuto per avvertire Putin di non attaccare i paesi della NATO, un avvertimento che segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana degli ultimi mesi, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione e la reattività della NATO ad un attacco limitato contro un paese dell'alleanza, individuato molto probabilmente tra i Baltici. Gli Stati Uniti non otterranno nulla con le pressioni economiche, fa sapere il presidente dell'Iran Pezeshkian, mentre i Pasdaran sottolineano: su Hormuz abbiamo un accordo con l'Oman, nessuna apertura se non alle nostre condizioni. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
7: L'intesa per la regolamentazione di Hormuz sarebbe addirittura d'arrivo. Teheran e Muscat avrebbero raggiunto un accordo per una rotta marina temporanea nello stretto, ma non se ne conoscono ancora i dettagli. Intanto la Repubblica Islamica reagisce alla stretta economica della Casa Bianca mostrando i muscoli, mentre il rial, la moneta iraniana, continua a svalutarsi sul dollaro ed è in caduta libera, la retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e minacciano di colpire tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane. Il portavoce delle forze armate iraniane avverte che anche le testate giornalistiche, considerate ostili, potrebbero rientrare nella lista dei potenziali obiettivi militari e mette in guardia la BBC, Iran International e Radio Farda, accusandole di essere collegate all'intelligence dei nemici. Ma la leadership a Teheran è divisa mentre proseguono sotto traccia i contatti diplomatici. Il presidente Pezeshkian dice che gli Stati Uniti non otterranno nulla con la pressione economica, ma ribadisce che la guerra deve finire. La prossima settimana Pezeshkian incontrerà Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che si tiene a Bishkek in Kirghizistan. Intanto il Pakistan, il principale paese mediatore, propone altri 60 giorni di negoziati per trovare un accordo tra Stati Uniti e Iran che ponga fine alla guerra e riapra il corridoio di Hormuz.
1: Con l'Iran è impossibile raggiungere un accordo, incalza il premier israeliano Netanyahu, che dice di aver discusso di 3 opzioni con Trump nella guerra contro Teheran. Intanto continuano i raid israeliani a Gaza e resta altissima la tensione in Cisgiordania a causa dei coloni. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
8: Al presidente Trump ho detto che un accordo con gli iraniani non si può fare, sono dei selvaggi. Il premier israeliano non usa giri di parole, da sempre non ha mai sperato in un accordo con Teheran, anzi avrebbe voluto il proseguimento del conflitto, in quanto la minaccia nucleare e quella missilistica non sono state eliminate per Israele. Impegnato in una campagna elettorale tutt'altro che facile, il premier israeliano cerca di catturare consensi. Lo ha voluto fare anche con il movimento dei coloni, affermando che i nuovi insediamenti e le fattorie potranno ospitare tanti altri ebrei provenienti dal resto del mondo. Non parla però di quella frangia sempre più importante di coloni violenti che continuano a minacciare i palestinesi. È accaduto anche oggi nel villaggio di Huwara, non lontano da Nablus. A Gaza invece non si fermano i raid israeliani. L'ultimo ha colpito un campo di sfollati a Khan Yunis, ha provocato un morto e diversi feriti. Ma il capo del Board of Peace parla di disponibilità da parte di Hamas per il disarmo, passo fondamentale per far progredire il piano di pace messo a punto dal presidente Trump.
1: E della guerra in Medio Oriente ha parlato dal meeting di Rimini il cardinal Pizzaballa, patriarca dei latini di Gerusalemme, ospite della giornata di chiusura. Quanto sta accadendo nei territori palestinesi per mano di Israele allontana la soluzione a due stati. Sentiamo le sue parole.
9: Che ci sia una situazione di aggressione continua delle colonie è un fatto assodato.
10: Cosa può fare l'Occidente per favorire la convivenza?
9: La convivenza in questo momento richiederà un po' di tempo. Innanzitutto bisogna fermare il conflitto, bisogna avviare percorsi non solo politici ma anche culturali, sociali, religiosi, che siano inclusivi, diciamo così, rispettosi delle storie, delle narrative degli uni e degli altri, di israeliani e di palestinesi, per cui ci vorrà molto tempo. L'Occidente deve aiutare a alzare un po' lo sguardo, a creare delle prospettive, aiutare anche a calmare questa deriva continua con uno sforzo diplomatico sempre maggiore.
1: 18 miliardi, questo è il prezzo da pagare per Meta, che ha raggiunto un accordo per chiudere il processo in cui la società era imputata danni per danni ai minori e dipendenza causati dai social. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
10: No amount of money is ever going to bring my beautiful daughter back.
11: Nessuna somma di denaro mi ridarà la mia bellissima figlia. Mi manca ogni giorno, la prima cosa a cui penso quando mi sveglio. Così la madre di Alexandra, suicidatasi a 16 anni dopo una drammatica esperienza sui social, che aggiunge:
10: Justice is possible.
11: Sono felice, la giustizia esiste. È il commento alla notizia di un'intesa senza precedenti. Fino a 18 miliardi di dollari da pagare nei prossimi 10 anni e l'impegno a modificare in maniera sostanziale le proprie piattaforme a tutela dei minori. Meta, l'azienda che controlla Instagram e Facebook, oltre alla piattaforma di messaggistica WhatsApp, firma una transazione con gli stati dell'Unione, in termini numerici quasi tutti e 50, il distretto di Columbia e vari territori statunitensi, che l'avevano portata davanti ad un giudice federale ad Oakland, in California, con un'accusa gravissima: l'aver modellato i propri social allo scopo di creare dipendenza nei minori. Quali sono i vantaggi per Meta? Ferma il processo e non ammette alcuna responsabilità. La somma da versare che gli stati utilizzeranno per iniziative a favore della salute mentale dei giovani è pari a 3-4 mesi di profitti e a un mese di ricavi per Meta. Ma questo accordo rappresenta un modello per tutti gli altri operatori del settore, come Snapchat, TikTok e YouTube, in un'epoca in cui negli USA quella dei social è considerata sempre più un'emergenza, come fu per il fumo negli anni 80.
1: Torniamo in Italia. Intesa San Paolo si è rivolta alla Consob sul caso Monte dei Paschi di Siena. La banca chiede all'organismo di vigilanza una verifica di regolarità sul piano dei senesi, acquisire altre due banche, BPM e Generali, ed evitare di essere acquisiti da Intesa. Ricostruiamo tutta la vicenda con Riccardo Cavaliere, che ci spiega meglio.
12: È arrivata la contromossa di Intesa San Paolo nella partita per il controllo di Monte dei Paschi di Siena. La banca ha presentato alla Consob, l'autorità che vigila sul mercato finanziario, osservazioni su quelle che definisce criticità emerse dalle operazioni annunciate da MPS. Una decisione attesa che rischia di complicare il piano della dirigenza della banca senese. Ricostruiamo l'accaduto. A inizio giugno Intesa fa un'offerta per acquisire Monte dei Paschi di Siena, un'operazione da 30,6 miliardi di euro. MPS reagisce la settimana scorsa annunciando una doppia operazione che prevede di acquisire a sua volta due banche, Banco BPM e Banca Generali, un piano messo a punto dall'amministratore delegato Lovaglio e approvato dal Consiglio di Amministrazione. Obiettivo: far crescere la banca in modo che sia più difficile per Intesa acquisirla. Per ora c'è la reazione fredda del CDA di Banco BPM, ci saranno ulteriori valutazioni. Del resto l'azionista di maggioranza dell'istituto milanese è Crédit Agricole, banca francese, da cui già nei giorni scorsi era trapelato scetticismo sulla proposta MPS. Attesa invece per il CDA dell'altra banca su cui punta MPS, Generali. Intanto la partita appunto si complica. Con l'esposto alla Consob di Intesa, la teoria è che il piano Lovaglio potrebbe non rispettare le regole del mercato e non contenere abbastanza informazioni per gli azionisti, ed è quello che la Consob valuterà.
1: In Lombardia ora, dove si è svolto il primo suicidio assistito gestito interamente dal Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta di un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla progressiva. Sentiamo Marco Signorelli.
13: Il sistema sanitario è lo stesso che anni fa costrinse la famiglia di Luana Englaro, in coma irreversibile, a una lunga battaglia legale per poi farle finire i suoi giorni in un'altra regione. Ora per la prima volta la Lombardia ha consentito un suicidio medicalmente assistito occupandosi di tutti gli aspetti: scegliere il personale, il farmaco e un luogo dove procedere. Nei due casi precedenti si era limitata ad autorizzarli. Domenico Zuccarella abitava nel comune Brianzolo di Giussano, aveva 59 anni e da 17 era affetto da una sclerosi multipla che gli aveva lasciato la mobilità solo di alcune dita della mano sinistra. A darne notizia è stata l'associazione Luca Coscioni, spiegando che c'era stato anche un ricorso d'urgenza perché per rispondere alla richiesta d'accesso

0: ma non voleva che la sua morte venisse strumentalizzata, la replica dell'assessore lombardo al welfare Bertolaso, secondo il quale il percorso ha rispettato le indicazioni regionali e le pronunce della Corte Costituzionale. Le linee guida dell'assessorato sono infatti l'unico strumento a disposizione, una legge sul fine vita è arenata in Parlamento e in Lombardia è stata bloccata dal centrodestra.
1: Aumenti ai rider solo sulla carta, vanno assunti. Così la Procura di Milano, dopo il nuovo piano che il colosso delle consegne Glovo ha presentato per chiedere la revoca del controllo giudiziario disposto a febbraio per caporalato. Sentiamo Elisabetta Santon.
2: Prima, quando io prendo le ordini vicino, 2,50, vicino, prendere lì e portare sempre di là.
3: Sì.
2: Molto vicino. Adesso pago 50 centesimi di più e anche 2 kg, 3 km lontano io vado.
4: Ti dico che deve andare 6 km, 7 km. Adesso paga 3 euro, ma ti dà più lontano, ti dà da lontano, lontano. Non paga bene.
3: La Procura di Milano, che ha posto sotto controllo giudiziario Glovo, ne ha un'altra per la piattaforma di consegna. Gli aumenti ai rider sono solo sulla carta, secondo la Procura. Il tempo effettivo calmierato, di cui si serve Glovo, decurta in realtà 3 ore su 10. E in verità si tratta sempre di cottimo, ancora.
5: Sono pagati a cottimo, cioè la loro ora è cottimizzata. Si parla, quindi viene calcolato il tempo cui vengono pagati solo nel momento in cui prendono la consegna fino a quando la consegnano effettivamente, quindi tutto il tempo di attesa sia tra una consegna e l'altra che al ristorante è zero. Pure quel tempo di consegna che dovrebbe essere pagato, in realtà è pagato il 30% in meno. Dalle indagini tecniche che ha fatto la Procura.
3: E per i conguagli tra febbraio e maggio?
5: Chi aveva preso tanti soldi aveva preso 6 euro di conguaglio, conguagli da 0,76 centesimi.
3: La conseguenza, ecco come si deve vivere da rider.
2: One room.
3: In 5 in una stanza.
1: Un focolaio di malaria, causato con tutta probabilità da una zanzara infetta arrivata a bordo di un aereo, ha colpito lo scalo di Francoforte e contagiato un gruppo di dipendenti. Salgono a 2 i morti, 6 i casi accertati di contagio. Sentiamo da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
6: Dopo giorni di apprensione, il decesso è stato confermato oggi dalle autorità tedesche. Uno dei 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte, contagiati dalla malaria e addetti tutti al carico-scarico dei bagagli, è morto nei giorni scorsi. La zanzara infetta sarebbe arrivata a bordo di un aereo, probabilmente nella stiva, e il contagio sarebbe avvenuto proprio in territorio tedesco. In queste ore è stato confermato poi che la malaria sarebbe la causa della morte, avvenuta lo scorso mese di luglio, anche di un altro lavoratore. Ogni anno centinaia di viaggiatori rientrano dopo aver contratto l'infezione in aree endemiche, dichiara l'istituto di ricerca Robert Koch, evento molto raro e però contrarre la malattia in un aeroporto europeo. La malaria, potenzialmente letale se non trattata, viene trasmessa all'uomo dalle zanzare dopo che queste hanno punto un soggetto infetto. Per questo gli altri dipendenti aeroportuali contagiati e sottoposti a cure mediche sono ora in completo isolamento. Nello scalo di Francoforte, il più trafficato della Germania, dove transitano in media 170.000 passeggeri e più di 1.200 aerei al giorno, sono state installate trappole specifiche. Anche se il rischio di contagio, secondo l'autorità, è trascurabile perché non sussiste la probabilità che la malaria si diffonda da persona a persona.
1: Mentre il presidente Díaz-Canel nega che Cuba sia al collasso, nell'isola la popolazione sopravvive solo grazie alle rimesse e si parte per mantenere la famiglia. Negli anni 90 i cubani puntavano le loro zattere verso Miami, oggi sulla rotta messicana. E la nostra inviata Veronica Fernandez li ha incontrati. Vediamo.
7: È in fondo alla Cienaga de Zapata, una delle aree più verdi e remote di Cuba, che Mercedes del Rosario Miranda aspetta.
8: Io
7: vorrei solo che tornasse indietro, ripete pensando al figlio Raulito, incorniciato insieme ai fratelli e al padre che non c'è più. Nella sua nostalgia viva di madre c'è l'essenza intera della migrazione, un progetto collettivo. Chi resta vivrà grazie a chi parte. Una mattina, ricorda, Raulito mi ha chiamato e mi ha fatto sentire il motore della barca. Mi ha detto che andava a Cancun. Digli che mi manca, che abbia cura di sé, che gli mando molti baci. Alla madre pensa da

0: qui, dalla lancia del patron. Il robalos nelle reti, con cui lo paga, sono i soldi che ogni settimana riesce a mandarle.
1: Quando salì, nomás che salgo navegando, sì, insomma, salì una lacrima.
0: Mi è scesa una lacrima quando me ne sono andato. Ci dice nelle stesse acque dove ha rischiato la vita. Ero io che guidavo la lancia, avevo solo la bussola. Di notte il mare è nero, ti arrivano le onde addosso e ci sono dei vortici. Qui, nello Yucatan, la corrente ti trascina via. Erano in 34, un viaggio senza certezze di 5 giorni. Tra i cubani che se ne vanno, 317.000, solo negli ultimi 12 mesi, sempre più scelgono la rotta messicana. È la storia che si ripete. Negli anni 90 c'erano i balseros che con le loro zattere arrangiate puntavano verso Miami. Ora che negli Stati Uniti le porte sono chiuse, imparano a fare casa di questo mare e dei corridoi di mangrovie lungo la costa. All'inizio piangevo ogni volta che vedevo un ristorante, riflette Jorge Scrimón Guzmán, che a Cuba era alto funzionario, ma non sfamava la famiglia come invece riesce ora, pescando sotto padrone. È un'ingiustizia, qui c'è così tanto e loro non hanno niente da mangiare.
2: A chilometro di te non tiene nada.
3: È morto a Los Angeles all'età di 80 anni l'attore e doppiatore britannico Tim Curry. Tra i tanti ruoli interpretati nella sua carriera a teatro e cinema, su tutti resta il protagonista e mattatore del The Rocky Horror Show. Sentiamo Laura Squillaci.
4: Una voce inconfondibile, un volto impossibile da dimenticare e un personaggio diventato simbolo di un'epoca. Tim Curry è morto a 80 anni nella sua casa di Los Angeles. Era il 1973 quando sul palco del Royal Court Theatre di Londra indossava per la prima volta i panni di Frankenfurter, il protagonista del trasgressivo Rocky Horror Show di Richard O'Brien. Due anni dopo sarebbe arrivato il film The Rocky Horror Picture Show e quel dottore eccentrico, provocatorio e libero avrebbe conquistato per sempre la cultura pop. Il brano Time Warp, i costumi, le proiezioni di mezzanotte, un cult che ancora oggi attraversa generazioni con milioni di fan nel mondo. E lui, Tim Curry, in mezzo a loro in una delle sue ultime apparizioni già sulla sedia a rotelle dopo l'ictus che lo aveva colpito nel 2012. Cantante, attore, doppiatore di grande versatilità, tanti personaggi eccentrici e irriverenti tra teatro, cinema e TV. Gli esordi nel 1968 nel cast londinese di Air, ha recitato in diversi film come in Signori il delitto è servito e soprattutto nella miniserie TV It, vestendo i panni del terrificante Pennywise. Ma Curry rimase indelebilmente identificato con l'interpretazione dello scandaloso scienziato in bustier del Rocky Horror. Lui stesso ne era consapevole. Avevo esitato ad accettare perché, se avesse funzionato, mi avrebbe creato un'immagine difficile da scrollarmi di dosso. Non sognarlo, sì, ciò che vuoi essere, diceva il film. E Tim Curry questo coraggio lo ha avuto.
5: Come up to the lab and see what's on the slab.
3: Meghan sono tornati nel Regno Unito per restare. Dopo 6 anni vissuti in California, i duchi del Sussex sono atterrati a Birmingham e la coppia vivrà fuori Londra. Sentiamo la corrispondente Natalia Augias.
6: Vorrei che la gente li lasciasse in pace. Ciascuno è libero di fare come gli pare, no?
7: Con lei.
8: Immagino che vogliano mandare i figli a scuola qui. Sono persone normali.
9: La gente è stufa di sentir parlare di loro, due egocentrici che pensano solo a fare soldi.
10: C'è chi li ama, chi non li sopporta e chi vorrebbe semplicemente ignorarli. Harry e Meghan sono tornati con aereo privato, atterrato a Birmingham all'ora di pranzo. Dopo giorni di indiscrezioni, Meghan farà l'attrice, ma forse no. Harry farà pace col fratello, ma per ora non sembra. Le certezze sono poche, tranne una. Per la monarchia inglese, che grazie alla dedizione di Re Carlo è tornata ad avere un ruolo, non è una buona notizia. Dopo la morte di Elisabetta e l'anno difficile della doppia malattia di Carlo e di Catherine, l'attivismo del sovrano in politica estera ha ridato centralità all'istituzione. È stata un successo la visita di Carlo alla Casa Bianca di Trump. È significativa l'amicizia del re, capo di Stato, nei confronti del presidente ucraino Zelensky. Ora il ritorno dei Sussex preoccupa il palazzo. Negli oltre 6 anni passati in America, Harry e Meghan non hanno risparmiato critiche alla corona, ma in tanti temono la visibilità e l'indipendenza che la coppia potrà acquisire, una specie di famiglia reale alternativa, una corte parallela. Per la monarchia, affascinante ma anacronistica, un danno di immagine potrebbe avere conseguenze serie.
3: Dicevamo dunque che dopo l'eclissi solare ora tocca quella lunare, seguitissima a quella solare, previsto invece il secondo appuntamento d'agosto con l'astronomia. Vediamo dove e quando con Samuele Sabatini.
7: Sarà il cono d'ombra prodotto dalla Terra che si frappone tra il Sole e la Luna ad oscurare totalmente o parzialmente quest'ultima, dando vita all'eclissi lunare. Dopo quella solare di pochi giorni fa, il secondo fenomeno astronomico di questo agosto 2026 è fissato per domani mattina. L'orario varierà in base alla località da dove si volgerà lo sguardo al cielo. A Roma, come riporta l'Unione Astrofili Italiani, l'eclisse parziale è prevista a partire dalle 3:23 per entrarvi alle 4:33 del mattino. Il culmine del fenomeno sarà raggiunto alle 6:13, poco prima del tramonto della Luna, quando si avrà una percentuale d'oscuramento del 96%, molto vicino ad un'eclissi totale. Lo spettacolo sarà ben visibile a Milano, Venezia, Napoli e Bari, mentre località a ridosso di rilievi occidentali come Trento, Como, L'Aquila potrebbero vedere e sparire il satellite dietro le montagne prima dell'apice dell'evento. L'osservazione può essere tranquillamente a occhio nudo, per questo rispetto all'eclissi solare non servono occhiali o filtri speciali. Inoltre, secondo gli esperti, nei momenti di massima oscurità la Luna potrebbe assumere una tonalità rossastra o ramata, meglio visibile con strumenti ottici come un binocolo o un piccolo telescopio.
3: Per le elezioni della FIFA dell'anno prossimo, l'Italia ritira il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino alla presidenza. La FIGC ha commentato: siamo totalmente a fianco della UEFA in questa decisione. Sentiamo Tiziana Alla al termine della rassegna stampa con Massimiliano Melilli alle 3, una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.
11: Nel braccio di ferro tra le massime istituzioni calcistiche internazionali, la UEFA non molla la presa, mentre l'Italia ufficializza la sua posizione. La FIGC annuncia il ritiro del sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni del prossimo marzo, quando il presidente della FIFA correrà per una riconferma che fino a un paio di mesi fa sembrava scontata. Giovanni Malagò sottolinea l'intenzione di lavorare assieme all'UEFA e alle altre federazioni europee per un calcio fondato su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, ma la decisione del presidente federale non trova l'immediato e pieno sostegno della Lega Serie A.
12: Malagò ieri sera mi aveva anticipato questa sua volontà, anzi personalmente avrei preso un po' più di tempo, intanto perché personalmente credo di essere amico di Infantino, mi ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi prima volta che un presidente della FIFA viene nella Lega, nella sede della Lega di Milano, e quindi per questo sono grato.
13: Si aspettava un passaggio collegiale?
12: Beh sì, come dicevo, non è una decisione della FIGC, è una decisione del presidente della FIGC. Almeno io non sono stato informato, ma non so se le altre componenti erano state informate.
11: Il fronte degli oppositori a Infantino continua ad ampliarsi dopo la rivelazione del progetto, poi precipitosamente ritirato, di vendere quote del mondiale a investitori privati. E sarebbero ora arrivate anche quelle garanzie vincolanti sull'abbandono definitivo del piano, pretese dalla UEFA per archiviare la minaccia di boicottaggio di tutte le competizioni FIFA. Il primo torneo interessato sarebbe il mondiale femminile Under 20, che prenderà il via in Polonia il 5 settembre, cui partecipa anche l'Italia. L'argomento potrebbe essere affrontato già nelle prossime ore, nelle riunioni che precederanno i sorteggi di Champions League a Monte Carlo.

La rassegna stampa di Rai News 24, andiamo a vedere subito quali sono le scelte dei quotidiani di oggi in edicola di giovedì 27 agosto. Partiamo da Repubblica, il conflitto in Ucraina ad apertura, vediamo i giornali, Russia pronta ad alzare il tiro della guerra. Dopo aver detto no all'ultimo piano di pace, Putin prepara un'escalation. Vediamo i giornali gentilmente. La propaganda di Mosca torna a evocare l'uso del nucleare. Ancora la fotonotizia. Prego gentilmente la regia di far vedere i quotidiani in edicola. E allora la fotonotizia ritrae

quello che è accaduto in Nepal, ghiacci collassati, catastrofe in Nepal, centinaia di morti e dispersi nel fango. E poi per le notizie interne, buoni benzina ai bisognosi, petrolieri e tasse anticipate, così il titolo di Repubblica. Il Corriere della Sera, sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate e la grande fotografia documenta cosa è accaduto di drammatico in Nepal. Vedete un'apocalisse di fango, strage fra Nepal e Tibet, i turisti dispersi. Ancora il Messaggero, caro benzina, spunta il bonus, il Consiglio dei Ministri proroga il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre, il governo studia aiuti e sentasse in busta paga per i dipendenti e detrazione per le partite IVA, tassazione anticipata ai gruppi petroliferi per trovare i fondi, extra profitti, scontro Forza Italia, Lega. Le notizie arrivano dagli Stati Uniti, vedete sull'intelligenza artificiale, sui social, dipendenza social, Meta paga, vedete l'accordo, danni ai minori USA da Facebook e Instagram, 17 miliardi agli USA e più limitazioni sul like e tempo d'utilizzo, il patteggiamento fra Meta e le autorità americane. La Stampa, salviamo il lavoro dall'intelligenza artificiale, Bill Gates, milioni di posti a rischio, riserviamo il 40% delle attività agli esseri umani, Meta patteggia nel processo sulla dipendenza dai social, pagherà 17 miliardi. E ancora a centropagina, bancarotta fraudolente, PM indagano sull'ex Silva, Milano sotto inchiesta, Morselli, già di ArcelorMittal. E ancora apocalisse di fango, vedete devastante alluvione al confine fra Nepal e Tibet, centinaia di dispersi, almeno 157 morti, così la Stampa. Ancora il Giorno, gasolio, sconti a tempo, soldi dai big dell'energia. Il governo proroga i tagli delle accise fino al 5 settembre, poi misure legate al reddito, contributo con un meccanismo fiscale dai gruppi con oltre 20 miliardi di ricavi nel 2025. A centropagina, altra fotonotizia su quanto accaduto tra Tibet e Nepal, vedete apocalisse di fango in Nepal, morti e dispersi, salvi due italiani. Il Giornale, benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia, il governo rinnova il taglio delle accise fino al 5 settembre, risorse dall'acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi, tensioni in maggioranza sugli extra profitti. Ancora vedete poi sopra la testata, collassato un ghiacciaio, la strage dei turisti in Tibet, alluvione shock, 600 vittime. Domani, sempre sul caro carburanti, benzina e microsconti di Meloni, nel governo lite sugli extra profitti, l'esecutivo proroga fino al 5 settembre il taglio per cercare di contenere gli effetti del caro carburanti, ora si lavora per definire una misura strutturale, ma anche su questo tema la coalizione è divisa. E poi vedete una bomba di fango travolge il Nepal, centinaia di vittime dispersi, le autorità locali parlano di un'alluvione glaciale, così domani. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore, assunzioni, contratti, tredicesime, lavoro e sanità, pacchetto da 8 miliardi verso la manovra, vedete sul tavolo nuovi sgravi per i giovani, donne e ZES, la detassazione dei rinnovi. E a centropagina, ecco, dipendenza dei minori dai social, Meta paga 18 miliardi. Ancora andiamo a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano, F-35 antimissili, 9 miliardi, caro benzina, 0 euro, burro o cannoni, il governo ci indebita sul riarmo, Tajani, o armi o sociale. Ancora, andiamo a vedere il manifesto di rito, di sciopero, gli avevano promesso una moschea dove pregare, che si pagherebbero da soli, ma il sindaco di Venezia dice no e la comunità bangladese, che ha una leadership di destra, minaccia di incrociare le braccia per il tradimento, fermerebbe industria e turismo. Questa è una storia che arriva dal nord-est. Vediamo anche Libero su questa notizia, primo sciopero islamico, ultimatum dei bengalesi, subito la moschea a Venezia,
notizia o blocchiamo la città. Siamo 40.000, senza di noi si fermano fabbriche e turismo. Andiamo a vedere il Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est, che apre su questa vicenda, perché dicono alla moschea, il sindaco di Venezia dice un progetto faraonico incompatibile con la città, garanzie mai date. Dai rifiuti al velo, finché i bengalesi non si integrano, non ci sarà spazio di discussione, dice il primo cittadino di Venezia, Simone Venturini. Adesso un'occhiata allo sport, con la prima del Corriere dello Sport, tra Mao e Lucio l'incubo inglese, Inter, Napoli, Roma e Como scoprono le rivali, e poi De Bruyne, vedete l'asso del Napoli, si confessa in questa intervista, dice il feeling con Max sta per Allegri, il tecnico alla ricerca del 200° gol e l'asso dell'Arsenal, Jesus sa come si vince, e poi aggiunge con Allegri tutto più semplice, Conte curava meno i rapporti. Andiamo a vedere la prima del Mattino, sempre sul caro benzina da settembre, bonus e sentasse in busta paga, e poi praticamente a tutta pagina vedete il dramma che sta vivendo il Nepal in queste ore, l'apocalisse in un attimo, crolla il ghiacciaio, devastante alluvione fra Tibet e Nepal, morti e dispersi, così la prima pagina del quotidiano campano, la discussione diesel sconto fino al 5 settembre, scontro Lega Forza Italia sugli extra profitti, Tajani parola da Unione Sovietica. Il Messaggero Veneto, il giornale del Friuli, taglio delle accise prorogato, altri 130 milioni dallo Stato per abbattere i costi del gasolio, misura valida fino al 5 settembre, in futuro si pensa a rendere il sostegno selettivo sulla base del reddito, coperture al vaglio. Avvenire, quotidiano cattolico, la terra di nessuno, Pizzaballa chiude il meeting di Rimini con un appello per la Cisgiordania senza legge, fra i 4.000 di Al-Mughajir, il villaggio vicino a Ramallah, ostaggio di coloni e militari. Poi vedete anche il quotidiano Avvenire ha una grande fotografia in prima pagina per descrivere la distruzione dell'alluvione, vedete Nepal, una marea di fango sul tetto del mondo. Segnaliamo anche il titolo centrale, vedete Meta, l'accordo è un affare, pagherà solo 18 miliardi sulla dipendenza da social. Andiamo a vedere il Riformista, io speriamo che me la cavo, Forza Italia è sull'orlo di una scissione, Tajani deve rinnovare davvero il partito, la parola a Marina e ai congressi regionali. A proposito di politica interna, vediamo altre testate come il Tempo, compagni di poltrone, Sinistra Italiana SPA, da partito ad azienda di famiglia. Fratoianni vuole la presidenza della Camera, lasciando alla sua compagna Piccolotti la segreteria di Sinistra Italiana. Così il Tempo. Siamo alla Verità. Sinistra in stato confusionale, non avendo idee, cercano di nascondersi dietro a quelle degli altri. E andiamo a vedere il Secolo d'Italia, primaria alle comiche finali, il dibattito nel campo largo defragra e un tutti contro tutti. Il Dubbio, Mosca non può vincere, il dossier che gela Putin, il rapporto segreto di Sherbank, vedete esercito stremato, solo il 7% di possibilità per una vittoria russa, così il Dubbio. Andiamo a vedere adesso altre testate economico-finanziarie, partiamo da Milano Finanza, diretto da Roberto Sommella, esposto in Consob contro la WPS, Intesa respinge il Monte, l'istituto guidato dal CEO Messina mette nel mirino i flussi informativi e il rispetto della passivity rule nel lancio delle offerte di scambio su BPM e Banca Generali, così Milano Finanza. Italia Oggi, immigrati, un boom di ricorsi, lo prevede la relazione della Cassazione al DL Giustizia Migranti, possibile rivolgersi alla Suprema Corte con gratuito patrocinio su ogni limitazione di libertà personale. Ancora la Gazzetta del Mezzogiorno, Ilva, nuova indagine, Milano ipotizza la bancarotta fraudolenta per Morselli, il governo scongiura con un decreto lo stop alle discariche. E poi di spalla
la faida che sta interessando il tavoliere. Siamo nel Foggiano. Il caporalato e la gestione della manodopera nei campi dopo l'ultimo omicidio cruento, vedete, un pakistano fatto ritrovare nel portabagagliai della sua auto, nei cellulari la verità sulla morte di Saddam, pakistano ucciso a Mezzanone, vedete le indagini aperte fra i caporalati.

a Verona, violenze e abusi sulle donne. Negli ospedali di Verona arriva una vittima al giorno. Pensate, i dati nei pronto soccorso Scaligera, il medico dice, sono spaventate. Ancora la provincia, siamo a Cremona, stesso fenomeno, donne spalle al muro e violenza in aumento. Da gennaio 119 vittime accolte da Ida. Guerreschi dice fenomeno preoccupante. Dunque anche questo lo spaccato che arriva dalla provincia di Cremona. L'Unione Sarda, lavorare a 40 gradi all'ombra, nuova straordinaria ondata di calore, i sindacati chiedono protocolli per fronteggiarla. Il caso, gli imprenditori, già avviate misure di protezione con orari ridotti e turnazioni notturne. Questa è l'ultima segnalazione della rassegna stampa. E adesso l'appuntamento con Basta alla salute, seguiamo insieme Gerardo D'Amico.

0: Sono più di 300 gli annegamenti ogni anno nel nostro paese. L'Istituto Superiore di Sanità ne ha contati 604 tra il 2024 e il 2025. Anche quest'anno, in questi giorni, dottore, purtroppo stiamo registrando molti annegamenti e non solo in mare.
1: Purtroppo sì, ad oggi ne abbiamo già contati più di 80. Nel solo mese tra maggio e giugno. Il problema principale sono purtroppo ambienti non sorvegliati, quindi sono laghi e fiumi. Abbiamo un problema in realtà anche legato alle piscine, dove il problema principale riguarda i bambini, e soprattutto minori, perché manca la sorveglianza soprattutto dei genitori, e il bambino, si sa, per sua natura è attratto fortemente dall'acqua e cade spesso e volentieri nelle piscine.
0: C'è
1: che
0: anche
1: non hanno
0: grande imprudenza.
1: La maggior parte degli incidenti riguarda circa l'80% della popolazione maschile, legato a comportamenti imprudenti, spavalderia, e questo vale sia per il mare, in realtà anche per i fiumi. Fenomeno che sta aumentando. Abbiamo avuto recentemente anche dati da altri paesi europei, come la Spagna e la Francia, i ragazzi si buttano in fiume un po'
0: perché
1: per sfidare.
0: Lo ritengono anche più sicuro rispetto al mare, perché pensano che l'acqua sia più bassa, invece lì ci sono le correnti.
1: Il fiume, come i laghi, presenta comunque, più che le correnti, un problema di acque molto fredde. Tant'è vero che la maggior parte degli incidenti o riguardano magari tuffi non in sicurezza, ma il grosso spazio di temperatura, che vale purtroppo sia nella popolazione giovane che nella popolazione anziana. Quindi lo shock termico porta quasi sempre
0: a sincope,
1: ma anche a un semplice svenimento, che poi in acqua corrisponde a un annegamento.
0: Certo. Come intervenire come primo soccorso in una persona che ha avuto un principio di annegamento?
1: Nell'immediato la prima cosa è cercare soccorso.
0: Ovviamente.
1: Purtroppo la vittima di annegamento è una condizione molto particolare, perché abbiamo acqua nei polmoni e quindi non sempre le manovre di rianimazione sono efficaci se non fatte da personale specializzato.
0: Quali sono le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità?
1: Per quanto riguarda i bambini, raccomandazione a tutte quante le famiglie di prestare grandissima attenzione ai bambini, soprattutto quando sono in presenza di piscine, ma anche la vasca da bagno. Il bambino è attratto dall'acqua, quindi sorveglianza prossimale. Quando diciamo prossimale, la distanza di un braccio. Bastano pochi secondi per ingerire una quantità d'acqua sufficiente per il bambino per annegare.
0: Un bambino piccolo può annegare in pochi centimetri.
1: In pochissimi centimetri d'acqua, sì. Soprattutto quando sono di 1 o 2 anni.
0: Adulte?
1: Per le persone adulte, per i giovani. Non sottovalutiamo il rischio dell'ambiente, non tuffiamoci mai se non conosciamo i fondali, quindi se proprio dobbiamo tuffarci, i primi tuffi facciamoli di piedi, mai di testa. Non sottovalutiamo il rischio dei laghi e fiumi, perché le acque sono molto fredde, poi di estate in genere si sta prima al sole, quindi il corpo si riscalda e lo sbalzo termico può essere molto forte.
0: E infine
1: per le popolazioni adulte e anziane, non pensiamo che il nostro corpo è invecchiato naturalmente, e quindi le risposte che magari prima riuscivamo a fare da giovani non le possiamo più fare.
0: Come leggere le etichette? Non sempre è intuitivo, dottoressa. A che cosa dobbiamo fare particolare attenzione?
2: Due sono gli elementi chiave che dobbiamo guardare nelle etichette. L'aspetto della ingredientistica, cioè gli ingredienti sono scritti nel retro della confezione, vedere in che ordine sono presenti. In altri termini, se io ho un cioccolato in cui il primo ingrediente è lo zucchero, quel prodotto non contiene così tanto cacao quanto me ne posso immaginare.
0: Perché, dottoressa, il quantitativo di ingredienti è messo in ordine scalare, cioè in testa c'è quello più presente.
2: Più presente nel prodotto. Quindi i primi due, tre sono quelli che caratterizzano di più il prodotto, gli altri sono presenti in quantità appunto più piccole, spesso risibili.
0: Se ci sono anche delle pubblicità che dicono senza conservanti, senza coloranti, senza additivi, ma se sono prodotti così dannosi da farci una pubblicità per reclamizzare che il proprio è senza, Come mai sono in commercio?
2: Allora, se sono in commercio, i prodotti sono stati testati e sono approvati dall'autorità, dall'EFSA, dall'autorità per la sicurezza alimentare europea. Se non fosse così, non sarebbero ammessi e non sarebbero, e sarebbero vietati, ne sarebbe vietata l'utilizzazione e la vendita. Quindi se sono ammessi, sono testati e sono innocui. E l'EFSA rivaluta continuamente i dossier relativi a additivi e contaminanti. È chiaro che la cosa migliore è anche in questo caso la varietà, nel senso che se io vario molto le mie scelte, mi esporrò a un quantitativo di additivi o coloranti piccolo, perché li cambierò continuamente, e questo farà in modo che io con moltissima difficoltà raggiunga dei quantitativi rilevanti per la salute. Il senza è una suggestione che al consumatore piace, quindi senza antibiotici, senza additivi, senza coloranti, ma anche senza grassi, ma anche senza grassi, senza glutine, ecco, diciamo, il senza, ci sono proprio degli studi che evidenziano come prodotti uguali, nei quali in uno c'è scritto senza rispetto all'altro, il consumatore ne sceglie di più.
0: Pagandolo peraltro spesso di più, perché quelli senza qualcosa costano meno. Mediamente più degli
2: altri. Sì, è vero, c'è anche un problema di, diciamo così, di costo, e anche di, il consumatore è strano, no? Sceglie, se la prende con l'ultraprocessato, ma poi prende qualcosa che è senza, che quindi è maggiormente processato.
0: Processato, perché per mantenere la palatabilità, la morbidezza, eccetera, eccetera.
2: Qualche intervento lo devi fare.
0: Esattamente. Dottoressa, ed invece l'etichetta nutrizionale, come dobbiamo leggerla?
2: Allora, anche nell'etichetta nutrizionale ci sono tanti elementi. Gli elementi importanti da guardare sono le calorie e il quantitativo di zuccheri e grassi e sale, diciamo, in modo tale che abbiamo un'idea del profilo nutrizionale di quel prodotto. Le calorie ci dicono che quando sono troppe non dobbiamo eccedere, grassi e zuccheri ugualmente, se sono troppi non dobbiamo eccedere.
0: E infine l'apporto qualitativo nutrizionale, perché non bisogna guardare esclusivamente alle calorie, ma anche al contenuto, a che cosa sta portando al nostro organismo quello che stiamo mangiando, che stiamo bevendo. Anche qui, come regolarsi?
2: Allora, regoliamoci sempre guardando la tabella nutrizionale e assicurandoci che ci sia un po' tutto nelle varie caselline. Naturalmente la tabella nutrizionale è stabilita dalla legge, non può contenere la composizione di tutti gli alimenti, di tutti i nutrienti che ci sono.
0: Dei principali, sì.
2: Però dei principali sì.
0: Se c'è la prevalenza di zucchero, di grasso.
2: Di grasso sappiamo che quel prodotto è sbilanciato. Un alimento che invece contiene un po' di tutto tendenzialmente è più armonico, ecco, è un po' più equilibrato rispetto a una caramella che ha solo zucchero.
0: Sono più di 14 milioni gli italiani che superano i 65 anni e molti di loro arrivano a 80 e passa anni. Con il gran caldo di questi giorni per loro si pone un problema da affrontare, che è innanzitutto, professore, la disidratazione. Quella è la madre di molte sciagure.
3: Purtroppo sì, perché durante il periodo estivo, per tutta una serie di motivi, gli anziani hanno questo grande rischio, perché hanno meno senso della sete, perché hanno meno accesso al bere, perché in qualche modo

0: diventa più difficile seguirli durante il periodo estivo.
1: C'è poi il problema dell'alimentazione, che per molti anziani si riduce sempre alle stesse medesime cose. Va detto, professore, anche per problemi economici, perché le proteine nobili, la carne, il pesce, costano.
0: Alimentarsi correttamente è particolarmente importante per la persona anziana. Il problema durante l'estate è essere certi che continui un apporto alimentare adeguato e soprattutto che la persona, per disappetenza, per difficoltà, proprio anche per il caldo, si limiti a mangiare delle bevande zuccherine o cibi spazzatura, tra virgolette, che sono dannose ancora di più in questo periodo.
1: Terapia farmacologica, professore, perché moltissimi gli anziani che prendono fino a 12-13 farmaci al giorno per le varie patologie croniche, dal cuore al diabete, alla pressione e quant'altro, anche quella va monitorata, ma anche dallo specialista, perché per esempio il diuretico, che è essenziale proprio per la pressione, se lo si dà d'estate nella stessa quantità dell'inverno, che può succedere?
0: Bisogna stare attenti a evitare che con rigidità di mantenimento o al tempo stesso eccessiva flessibilità di sospensione creiamo dei danni irreparabili, nel senso che il paziente poi magari viene ricoverato in ospedale.
1: Certo.
0: Cosa occorre fare? Occorre monitorare, rivolgersi sempre al curante, il fai da te va evitato. Già durante il periodo invernale l'anziano può avere difficoltà nel prendere correttamente le sue terapie, questa difficoltà aumenta nei periodi estivi e, come lei correttamente ha detto, occorre adattare la terapia antipertensiva, la terapia diuretica, perché i pazienti sono diversi tra loro.
1: Esatto.
0: Qualcuno avrà necessità di continuarla nella stessa posologia, altri potrebbero
1: magari di sostituirla con qualcos'altro. Infine le voglio chiedere, professore, dove conservare i farmaci col gran caldo di questi giorni, perché sono sempre moltissimi gli anziani che li tengono sul comodino a fianco al letto o li mettono nella credenza in cucina, quindi a contatto col caldo anche del gas.
0: Certo. Questo è un altro problema serio, perché alcuni farmaci richiedono una conservazione ambientale particolarmente attenta. In generale si dice tenerli in un angolo fresco della casa, che possa anche e soprattutto non essere a contatto o accessibile a bambini, messi in maniera da non creare confusione e tenuti proprio evitando l'esposizione al caldo, all'umidità, a qualcosa che possa danneggiarli. E attenzione, alcuni farmaci vanno anche tenuti in frigo, questo non va dimenticato. È una bufala che i bambini sopportino meglio il caldo. Noi vediamo i bambini giocare, muoversi, ma per un motivo opposto e analogo a quello degli anziani come effetti finali, sia gli anziani hanno problemi di termoregolazione, ma anche i bambini molto piccoli. Gli anziani, perché il sistema della regolazione per il caldo è peggiorato con l'età, i bambini perché hanno un sistema immaturo. Quindi i bambini sotto i 4 anni hanno un adattamento peggiorato al calore e quindi vanno tenuti coperti, vanno tenuti col cappellino ed eventualmente soprattutto ricordando le creme di protezione solare ad alto fattore.
1: D'estate ci sono delle problematiche di salute che sono tipiche, cicliche, ritornano nei nostri animali, cani e gatti. Dottore, partiamo dalle gastroenteriti.
2: Gastroenteriti sono molto comuni perché in questo periodo li portiamo più fuori e capita che mangiano qualche cosa di più.
1: O che leccano magari, o che bevano dell'acqua.
2: Sì, che non devono.
1: Stagnante.
2: E anche il caldo favorisce questa situazione. Per quanto riguarda i gatti, soprattutto magari chi va in vacanza alla seconda casa, in una situazione più tranquilla rispetto magari alla città, e li lascia liberi. E quando loro sono liberi possono mettersi in situazioni molto difficili, ad esempio trovare gatti del territorio che li aggrediscono e quindi viene in contatto con malattie infettive tipo la peritonite infettiva, la FIV, che sarebbe l'immunodeficienza sì. felina, o la FELV, e quindi sono tutte malattie che magari in casa uno non considera,
1: mentre
2: quando arriva in vacanza
1: appena
2: questo può succedere.
1: Senta, poi ci sono chiaramente gli insetti che durante l'estate abbondano, quali sono i più pericolosi e come prevenire?
2: Loro, le pulci, no? Le pulci, quindi sicuramente le possiamo dare, sia, ci sono tanti antiparassitari che possono essere sia

0: compresse che a fialette per quanto riguarda i gatti, nel cane molto utilizzato e molto utili sono anche i collari.
1: Quelli a compresse però sottolineiamo che uccidono l'insetto dopo che però appunto l'animale, cioè esatto, non prevengono
0: esatto,
1: la puntura.
0: Mentre invece le fialette creano esatto un ambiente e l'animale tende a non salire o scendere esatto più rapidamente.
1: Esatto. Ci sono molti negozi che in modo molto generoso mettono in strada delle ciotole proprio per gli animali che dovessero passare. Far bere però più animali nella stessa ciotola va bene?
0: Ovviamente no, ovviamente tutto ciò che è igiene, no? Il veterinario deve sottolinearlo, fa molto bene perché alcuni cani veramente se non bevono stanno molto male quando fa così caldo, quindi è molto generoso, però dovremmo fare attenzione a cambiare frequentemente l'acqua in modo che non andiamo a bere dove hanno bevuto altri animali, a volte anche animali selvatici perché gli uccelli o anche i roditori, sapendo che lì c'è l'acqua, magari vanno a bere. Dopo arriva il nostro cane, ha bevuto magari un topo con la leptospira, non puoi sapere, no?
1: Poi esempio, i cani ci fanno proprio, proprio per questo bisogna fare i vaccini sempre a tutti gli animali domestici, sì, anche contro la leptospirosi appunto.

0: Cae del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre. Via libera anche ad un decreto legge per assicurare l'operatività dell'ex ILVA. In Nepal una devastante alluvione con conseguente frana causa almeno 160 vittime e quasi 600 cittadini stranieri irreperibili italiani. I due italiani coinvolti nella frana stanno bene. Iran Pezeshkian, gli Stati Uniti non otterranno nulla con le nuove sanzioni. Trump non ho fretta di concludere i negoziati. Pasdaran, accordo con l'Oman su ripartizione ricavi Hormuz. Stati Uniti, la società Meta di Mark Zuckerberg ha accettato di pagare oltre 16 miliardi di dollari, patteggiando l'accusa di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. Ryder Glovo, la procura contraria alla revoca del controllo giudiziario disposto per il colosso spagnolo delle consegne, non pagato quasi il 30% delle ore per i PM, vanno assunti. La FIGC ritira il sostegno a Infantino per le elezioni FIFA dell'anno prossimo, una scelta, dice Malagò, in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA. E tre in punto, ben ritrovati sempre in diretta su Renews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la decisione della proroga del Consiglio dei Ministri del taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre e dell'approvazione del decreto per assicurare la continuità dell'Annalisa Salsano.
1: Il governo conferma gli annunci della vigilia e proroga un CDM rapidissimo di appena 15 minuti l'attuale sconto sulle accise del gasolio di 17 centesimi al litro, IVA inclusa, fino al 5 settembre. Un intervento, il decimo, sulle accise da 130 milioni di euro che si aggiunge dunque al conto di circa 2 miliardi e mezzo spesi per i tagli dall'inizio della crisi, ma che serve, fanno sapere da Palazzo Chigi, a dare il tempo necessario all'esecutivo di mettere a punto una misura selettiva in base al reddito che scatterebbe dopo il 5 settembre, su cui è aperta la caccia alle coperture. Restano però critiche le associazioni dei consumatori, la montagna ha partorito il topolino, dicono, mentre dal settore dei trasporti si sottolinea la necessità di intervenire sulle fragilità strutturali del sistema Italia.
0: Dibattito politico che ovviamente si concentra sul caro carburanti. Critiche alle opposizioni, basta con misure tampone, subito un prelievo sulle grandi società energetiche, dicono dal campo largo. Sentiamo Eva Giovannini.
2: Proroga del taglio delle accise, ma anche future misure strutturali per far fronte al caro carburanti. Questo è l'impegno del governo, ma sul CDM dedicato alle accise hanno pesato le divisioni interne alla maggioranza sulle coperture. Botta e risposta polemico tra Forza Italia e Lega prima del vertice, con Tajani che a proposito di tasse sugli extra profitti delle compagnie energetiche ha affermato sono una roba da Unione Sovietica e si è detto contrario a misure imposte dall'alto.
3: Io credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere. Ma il contributo deve essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio.
2: Da noi moderati, Lupi sostiene che serva una strada europea per questo tipo di tasse, mentre la Lega da giorni si dice a favore della tassazione sugli extra profitti, è prevista dalla Costituzione, dicono dal Carroccio. Lega che però è alle prese con una battaglia interna per la leadership, con i governatori del Nord che nei giorni scorsi sono usciti allo scoperto chiedendo un cambio al vertice. Le opposizioni sul caro carburanti chiedono stop a misure tampone e di tassare subito gli extra profitti dei colossi petroliferi.
4: Giorgia Meloni, batta un colpo, ascolti le nostre proposte e non i poteri forti. Tassare gli extra profitti di chi si è arricchito con questa crisi è possibile. La Commissione europea ha detto che si può fare e allora lo faccia. Di fronte a un governo diviso, trovi il coraggio.
2: Così anche AVS e Movimento 5 Stelle che attaccano anche sulle spese in armamenti, mentre da Italia Viva e Azione si chiede di intervenire sulla formazione dei prezzi dei carburanti.
0: In Nepal, ora, dove un'alluvione ha devastato le zone di confine con il Tibet, è salito oltre 160 il bilancio dei morti, ma si teme possano essere molti di più perché sono decine e decine i dispersi. La Farnesina rassicura sulle condizioni dei due italiani coinvolti, stanno bene, mentre gli Stati Uniti pochi minuti fa hanno stanziato mezzo milione di dollari inizialmente per la primissima assistenza e la Cina ha dichiarato lo stato d'emergenza con le parole del presidente Xi Jinping. Allora facciamo il punto con il corrispondente da Pechino, nello porto.
5: Il posto di frontiera di Girong in Tibet, sul versante cinese dell'Himalaya, viene spazzato via da un muro di fango e roccia proveniente dal Nepal. Le telecamere di sorveglianza diffuse dalla TV di Stato, CCTV, riprendono la catastrofe. L'alluvione non dà scampo alla gente che tenta la fuga lungo le rive del fiume in piena. Edifici, camion, autobus, tutto viene travolto in pochi secondi. Sul fronte nepalese, a nord della capitale Kathmandu, la corrente trascina via il ponte, le acque penetrano nelle case lungo le rive. Centinaia dispersi di questa alluvione, a cui si cerca di dare una spiegazione, vista l'assenza di precipitazioni intense nell'area. Le immagini satellitari evidenziano la portata della catastrofe. Secondo gli esperti nepalesi e cinesi, una valanga di ghiaccio potrebbe aver bloccato a monte il fiume Lende, provocando un'ondata di piena nel distretto nepalese di Rasuwa. Ma si stanno analizzando anche gli effetti di un terremoto di magnitudo 4.4 registrato in territorio tibetano pochi minuti prima della disastrosa alluvione. In Nepal, come in Cina, la macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, ma sul versante tibetano le strade di accesso all'area colpita sono ostruite da uno strato di sedimenti profondo 1,5 metri.
0: Trump inasprisce la stretta sui visti per gli immigrati e in un'intervista ha fornito qualche dettaglio in più sul misterioso viaggio del direttore della CIA a Mosca. Sentiamo da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
6: L'amministrazione insiste su una stretta per controllare i confini, nonostante alcune battute d'arresto giudiziarie degli scorsi giorni. Ora, secondo il Financial Times, sarebbe stata decisa una sospensione in tutto il mondo degli appuntamenti per richiedere visti per l'immigrazione, una pausa, specifica l'amministrazione, per consentire una formazione approfondita dei funzionari consolari ed escludere in futuro l'ingresso nel paese di soggetti che poi potrebbero aver bisogno del welfare pubblico. Intanto Trump torna anche a parlare di Iran, lo stretto di Hormuz è aperto e perfettamente funzionante, dice, abbiamo eliminato tutte le mine, e il presidente commenta anche la missione a sorpresa del direttore della CIA Ratcliffe in Russia, spiega che è una cosa di semi-routine, sembra sminuire, vorremmo vedere la fine della guerra con l'Ucraina, e smentisce che il capo dei servizi fosse lì per una minacciata escalation russa contro i paesi NATO.
0: E secondo il Wall Street Journal, il viaggio a sorpresa del capo della CIA John Ratcliffe, che citavamo in precedenza, a Mosca è avvenuto per avvertire Putin di non attaccare i paesi della NATO. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligenza americana degli ultimi mesi, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione e la prontezza della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza, individuato molto con tutta probabilità in uno dei Baltici. E ora torniamo alla questione Iran. Gli Stati Uniti non otterranno nulla con le pressioni economiche, fa sapere il presidente Pezeshkian, mentre i Pasdaran hanno sottolineato: su Hormuz abbiamo un accordo con l'Oman, nessuna apertura se non alle nostre condizioni. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
7: L'intesa per la regolamentazione di Hormuz sarebbe addirittura d'arrivo. Teheran e Muscat avrebbero raggiunto un accordo per una rotta marina temporanea nello stretto, ma non se ne conoscono ancora i dettagli. Intanto la Repubblica Islamica reagisce alla stretta economica della Casa Bianca mostrando i muscoli, mentre il rial, la moneta iraniana, continua a svalutarsi sul dollaro ed è in caduta libera, la retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e minacciano di colpire tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane. Il portavoce delle forze armate iraniane avverte che anche le testate giornalistiche considerate ostili potrebbero rientrare nella lista dei potenziali obiettivi militari e mette in guardia la BBC, Iran International e Radio Farda, accusandole di essere collegate all'intelligence dei nemici. Ma la leadership a Teheran è divisa mentre proseguono sotto traccia i contatti diplomatici. Il presidente Pezeshkian dice che gli Stati Uniti non otterranno nulla con la pressione economica, ma ribadisce che la guerra deve finire. La prossima settimana Pezeshkian incontrerà Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che si tiene a Bishkek in Kirghizistan. Intanto il Pakistan, il principale paese mediatore, propone altri 60 giorni di negoziati per trovare un accordo tra Stati Uniti e Iran che ponga fine alla guerra e riapra il corridoio di Hormuz.
0: 18 miliardi, questo è il prezzo da pagare per Meta, è la società di Mark Zuckerberg, che ha raggiunto un accordo per chiudere il processo in cui la società era imputata per danni a minori causati dai social. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
8: No, amount of money is ever going to bring my beautiful daughter back.
9: Nessuna somma di denaro mi ridarà la mia bellissima figlia. Mi manca ogni giorno, la prima cosa a cui penso quando mi sveglio. Così la madre di Alexandra, suicidatasi a 16 anni dopo una drammatica esperienza sui social, che aggiunge:
8: Justice is possible.
9: Sono felice, la giustizia esiste. È il commento alla notizia di un'intesa senza precedenti. Fino a 18 miliardi di dollari da pagare nei prossimi 10 anni e l'impegno a modificare in maniera sostanziale le proprie piattaforme a tutela dei minori. Meta, l'azienda che controlla Instagram e Facebook, oltre alla piattaforma di messaggistica WhatsApp, firma una transazione con gli stati dell'Unione, in termini numerici quasi tutti e 50, il distretto di Columbia e vari territori statunitensi, che l'avevano portata davanti ad un giudice federale ad Oakland, in California, con un'accusa gravissima: l'aver modellato i propri social allo scopo di creare dipendenza nei minori. Quali sono i vantaggi per Meta? Ferma il processo e non ammette alcuna responsabilità. La somma da versare che gli stati utilizzeranno per iniziative a favore della salute mentale dei giovani è pari a 3-4 mesi di profitti e a un mese di ricavi per Meta. Ma questo accordo rappresenta un modello per tutti gli altri operatori del settore, come Snapchat, TikTok e YouTube, in un'epoca in cui negli USA quella dei social è considerata sempre più un'emergenza, come fu per il fumo negli anni 80.
7: Torniamo in Italia. In Lombardia il primo suicidio assistito è gestito interamente dal Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta di un uomo di 59 anni che era affetto da sclerosi multipla progressiva. Sentiamo Marco Signorelli.
10: Il sistema sanitario è lo stesso che anni fa costrinse la famiglia di Eluana Englaro, in coma irreversibile, a una lunga battaglia legale per poi farle finire i suoi giorni in un'altra regione. Ora per la prima volta la Lombardia ha consentito un suicidio medicalmente assistito occupandosi di tutti gli aspetti. Scegliere il personale, il farmaco e un luogo dove procedere. Nei due casi precedenti si era limitata ad autorizzarli. Domenico Zuccarella abitava nel comune Brianzolo di Giussano, aveva 59 anni e da 17 era affetto da una sclerosi multipla che gli aveva lasciato la mobilità solo di alcune dita della mano sinistra. A darne notizia è stata l'associazione Luca Coscioni, spiegando che c'era stato anche un ricorso d'urgenza perché per rispondere alla richiesta d'accesso alla morte volontaria sono trascorsi il doppio dei 145 giorni fissati dalle linee guida regionali. Domenico è morto, dice il tesoriere dell'associazione Coscioni, Marco Cappato, con la speranza che ciò che aveva ottenuto potesse essere utile ad altre persone come lui. Ma non voleva che la sua morte venisse strumentalizzata, la replica dell'assessore lombardo al welfare Bertolaso, secondo il quale il percorso ha rispettato le indicazioni regionali e le pronunce della Corte Costituzionale. Le linee guida dell'assessorato sono infatti l'unico strumento a disposizione. Una legge sul fine vita è arenata in Parlamento e in Lombardia è stata bloccata dal centrodestra.
7: Aumenti ai rider solo sulla carta, vanno assunti. Così la Procura di Milano, dopo il nuovo piano che il colosso delle consegne Glovo ha presentato per chiedere la revoca del controllo giudiziario disposto a febbraio per caporalato. Sentiamo Elisabetta Santon.
11: Prima, quando io prendo le ordine vicino, 2,50, vicino, prendere lì e portare sempre di là.
12: Sì.
11: Molto vicino. Adesso paga 50 centesimi di più e anche 2 kg, 3 km lontano io vado.
13: Ti dico che deve andare 6 km, 7 km. Adesso paga 3 euro, ma ti dà più lontano, ti dà da lontano, non paga bene.
12: La Procura di Milano, che ha posto sotto controllo giudiziario Glovo, ne ha un'altra per la piattaforma di consegna. Gli aumenti ai rider sono solo sulla carta, secondo la Procura. Il tempo effettivo calmierato, di cui si serve Glovo, decurta in realtà 3 ore su 10. E in verità si tratta sempre di cottimo, ancora.
14: Sono pagati a cottimo, cioè la loro ora è cottimizzata. Si parla, quindi viene calcolato il tempo cui vengono pagati solo nel momento in cui prendono la consegna fino a quando la consegnano effettivamente, quindi tutto il tempo di attesa sia tra una consegna e l'altra che al ristorante è zero. Pure quel tempo di consegna che dovrebbe essere pagato, in realtà è pagato il 30% in meno. Dalle indagini tecniche che ha fatto la Procura.
12: E per i conguagli tra febbraio e maggio?
14: Chi aveva preso tanti soldi aveva preso 6 euro di conguaglio, conguagli da 0,76 centesimi.
12: La conseguenza, ecco come si deve vivere da rider.
11: One room,
12: in 5 in una stanza.
7: Dopo la spettacolare eclissi solare, ora tocca quella lunare. È previsto domattina il secondo appuntamento d'agosto con l'astronomia. Scopriamo dove e quali sono gli orari e dove vederla meglio con Samuele Sabatini.
15: Sarà il cono d'ombra prodotto dalla Terra che si frappone tra il Sole e la Luna ad oscurare totalmente o parzialmente quest'ultima, dando vita all'eclissi lunare. Dopo quella solare di pochi giorni fa, il secondo fenomeno astronomico di questo agosto 2026 è fissato per domani mattina. L'orario varierà in base alla località da dove si volgerà lo sguardo al cielo. A Roma, come riporta l'Unione Astrofili Italiani, l'eclisse parziale è prevista a partire dalle 3:23 per entrarvi alle 4:33 del mattino. Il culmine del fenomeno sarà raggiunto alle 6:13, poco prima del tramonto della Luna, quando si avrà una percentuale d'oscuramento del 96%, molto vicino ad un'eclissi totale. Lo spettacolo sarà ben visibile a Milano, Venezia, Napoli e Bari, mentre località a ridosso di rilievi occidentali come Trento, Como, L'Aquila potrebbero vedere e sparire il satellite dietro le montagne prima dell'apice dell'evento. L'osservazione può essere tranquillamente a occhio nudo, per questo rispetto all'eclissi solare non servono occhiali o filtri speciali. Inoltre, secondo gli esperti, nei momenti di massima oscurità la Luna potrebbe assumere una tonalità rossastra o ramata, meglio visibile con strumenti ottici come un binocolo o un piccolo telescopio.
7: Parliamo ora delle elezioni della FIFA per l'anno prossimo. L'Italia ha ritirato il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per la presidenza. La FIGC ha commentato: siamo a fianco dell'UEFA in tutto e per tutto su questa vicenda. Sentiamo allora Tiziana Alla, poi la rassegna stampa con Daniele Lorenzetti alle 4, una nuova edizione del telegiornale, sempre in diretta, come di consueto.
16: Nel braccio di ferro tra le massime istituzioni calcistiche internazionali, la UEFA non molla la presa, mentre l'Italia ufficializza la sua posizione. La FIGC annuncia il ritiro del sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni del prossimo marzo, quando il presidente della FIFA correrà per una riconferma che fino a un paio di mesi fa sembrava scontata. Giovanni Malagò sottolinea l'intenzione di lavorare assieme all'UEFA e alle altre federazioni europee per un calcio fondato su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi. Ma la decisione del presidente federale non trova l'immediato e pieno sostegno della Lega Serie A.
17: Malagò ieri sera mi aveva anticipato questa sua volontà. Anzi, personalmente avrei, diciamo, preso un po' più di tempo, intanto perché personalmente credo di essere amico di Infantino, ma ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi, prima volta che un presidente della FIFA viene nella Lega, nella sede della Lega di Milano, e quindi per questo sono grato.
18: Si aspettava un passaggio collegiale?
17: Beh sì, come dicevo, non è una decisione della FIGC, è una decisione del presidente della FIGC. Almeno io non so, sono stato informato, ma non so se le altre componenti erano state informate.
16: Il fronte degli oppositori a Infantino continua ad ampliarsi dopo la rivelazione del progetto, poi precipitosamente ritirato, di vendere quote del mondiale a investitori privati. E sarebbero ora arrivate anche quelle garanzie vincolanti sull'abbandono definitivo del piano pretese dalla UEFA per archiviare la minaccia di boicottaggio di tutte le competizioni FIFA. Il primo torneo interessato sarebbe il mondiale femminile Under 20, che prenderà il via in Polonia il 5 settembre, cui partecipa anche l'Italia. L'argomento potrebbe essere affrontato già nelle prossime ore, nelle riunioni che precederanno i sorteggi di Champions League a Monte Carlo.
19: Buonasera a tutti, la nostra rassegna stampa, uno sguardo all'attualità sulle prime pagine dei giornali. Tanto spazio al decreto accise varato dal governo, questi nuovi sconti sul gasolio prorogati, decreto che è stato emanato, promulgato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, notizia come vedete nella nostra ultima ora davvero di poco fa, però anche tanta politica internazionale, l'Ucraina da un lato, i tanti interrogativi su quel viaggio del capo della CIA a Mosca, ne parleremo subito nella nostra rassegna, e poi ovviamente anche Iran e Medio Oriente. Vi presento subito il nostro primo ospite, che è Marco Di Lido, direttore del CESI. Benvenuto, bentornato Marco.
20: Grazie, buonasera a lei e telespettatori.
19: E allora vediamo un attimo qualche apertura di giornale. Il Corriere della Sera, ecco qui già il titolo principale. Vedete, sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate, scrive il giornale di Via Solferino. E il Sole 24 Ore, il giornale di Confindustria, apre così: assunzioni, contratti, tredicesime, lavoro e sanità, un pacchetto da 8 miliardi. Si guarda già quella che sarà la prossima manovra d'autunno. Poi vi segnalo altre due notizie. Intanto le parole del patriarca Pizzaballo spalla, l'ultima giornata del meeting di Rimini di Comunione e Liberazione. Cisgiordania è diventata una terra di nessuno senza legge. Poi invece nel taglio centrale appunto la foto di Mark Zuckerberg e questo patteggiamento miliardario di Meta nella causa appunto sulla dipendenza dei minori dai social network. Così sono le 24 ore, andiamo a vedere l'Avvenire. La terra di nessuno è proprio il titolo sulle parole di Pizzaballa, che dice prima o poi il Papa verrà in terra santa e Tajani apre una nuova missione UNIFIL, stiamo parlando della questione libanese. E poi la guerra in Europa, Mosca all'escalation, Kiev fortifica il Donetsk, si sono segnali particolarmente inquietanti anche sul fronte della guerra in Ucraina. Nella fotonotizia la tragedia che ha scosso il Nepal, la marea di fango sul tetto del mondo, la Farnesina ha fatto sapere che i due italiani coinvolti stanno bene ma ci sono centinaia di dispersi. E poi l'accordo per Meta, pagherà solo 18 miliardi, sono tanti soldi ma per un colosso come Meta evidentemente nemmeno troppi. La Nazione, gasolio sconti a tempo, soldi dai big dell'energia, questo per quanto riguarda le decisioni del governo. Domani, che apre anche domani su questo tema, benzina e micro sconti di Meloni, nel governo lite sugli extra profitti. L'esecutivo proroga fino al 5 settembre il taglio per cercare di contenere gli effetti del caro carburanti, ora si lavora per definire una misura strutturale, ma anche su questo tema la coalizione è divisa, soprattutto sul tema degli extra profitti c'è stato un botta e risposta appunto con Forza Italia che ha stoppato nettamente l'idea. Il problema non è il woke ma i diritti che retrocedono, scrive Michela Ponzani nel suo editoriale che guarda al dibattito della sinistra, mentre Mario Giro si occupa di di politica internazionale. Nazionale e nel suo commento la fragilità delle due superpotenze, i fallimenti di Russia e USA, e questa è la foto su quello che è avvenuto in Nepal. Italy Post, taglio delle accise, nuova proroga, questo il titolo di apertura di Italy Post. Il Giornale, anche qui benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia, tensioni in maggioranza sugli extra profitti. Ancora andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, F-35 e antimissili 9 miliardi, caro benzina 0 euro, burro o cannoni, il governo ci indebita sul riarmo, Tajani che dice o armi o sociale, così il Giornale diretto da Travaglio. Il Dubbio con questo titolo, Mosca non può vincere il dossier che gela Putin, il rapporto segreto di Sberbank, esercito stremato, solo il 7% di possibilità per una vittoria russa, è un'analisi a uso interno commissionata dalla banca russa Sberbank che è finita diciamo sui media, divulgata da un gruppo hacker e insomma dà delle percentuali sui possibili esiti della guerra in Ucraina. Andiamo a vedere invece il Foglio con vari argomenti, vi segnalo un articolo molto critico di Giuliano Ferrara sulla questione della ricerca del leader del campo largo, PD nel nome del nulla, Speranza fa quasi filosofo svelando il problema del centro-sinistra, i nomi dipendono dalle cose, senza cose ben venga anche un prestanome per guidare un governo, la dura realtà di un partito costruito sulla sabbia, così scrive Giuliano Ferrara. Sulla questione appunto CIA, viaggio della CIA a Mosca, c'è un interessante articolo di Nicole Flammini, chi sapeva e chi no del viaggio di Ratcliffe a Mosca, le reazioni russe fra le righe della propaganda. E scrive Flammini, l'uomo che due giorni fa ha messo piede in Russia, che si è spinto fino al centro della capitale per incontrare i capi delle agenzie di intelligence di Mosca, è lo stesso che suggerisce agli ucraini cosa colpire sul territorio russo. E allora vogliamo partire proprio da qui con Marco Di Vido, ma prima andiamo a sentire, perché anche di questo un pochino ha parlato Donald Trump, oltre che di Khamenei e di Iran. Allora, il corrispondente Marco Valerio Roprete da New York, un attimo.
6: Sì, l'amministrazione insiste su una stretta per controllare i confini, nonostante alcune battute d'arresto giudiziarie degli scorsi giorni. Ora, secondo il Financial Times, sarebbe stata decisa una sospensione in tutto il mondo degli appuntamenti per richiedere visti per l'immigrazione, una pausa, specifica l'amministrazione, per consentire una formazione approfondita dei funzionari consolari ed escludere in futuro l'ingresso nel paese di soggetti che poi potrebbero aver bisogno del welfare pubblico. Intanto Trump torna anche a parlare di Iran, lo stretto di Hormuz è aperto e perfettamente funzionante, dice abbiamo eliminato tutte le mine, e il presidente commenta anche la missione a sorpresa del direttore della CIA Ratcliffe in Russia, spiega è una cosa di semi-routine, sembra sminuire, vorremmo vedere la fine della guerra con l'Ucraina, e smentisce che il capo dei servizi fosse lì per una minacciata escalation russa contro i paesi NATO. Linea a voi.
19: E allora salutiamo anche Sara Monaci del Sole 24 Ore che è tornata a trovarci. Benvenuta Sara anche a te. Bentornata.
1: Buonasera, ben ritrovati.
19: Bentornata. Allora, però partirei da Marco Di Liddo con queste immagini al touch. Il direttore della CIA e questo aereo atterrato appunto all'aeroporto di Vnukovo a Mosca. Da praticamente 48 ore tutti si stanno scervellando per cercare di immaginare che cosa sia andato a fare lì. E tu Marco, che idea ti sei fatto?
20: Beh, innanzitutto è sempre evocativo vedere un aereo di Stato degli Stati Uniti d'America atterrare a Mosca. Poi se il capo della CIA si reca al Cremlino, subito vengono fuori eco di guerra fredda, storie di spionaggio, romanzi che hanno accompagnato la formazione, il cinema di ognuno di noi. Poi se dobbiamo andare all'interno dei dossier politici c'è tanto da discutere tra Stati Uniti e Russia. Innanzitutto c'è il dossier iraniano. Probabilmente il capo della CIA è andato a testare un po' la volontà dei russi nel continuare il supporto ai Pasdaran e all'establishment di potere in Iran, soprattutto quando questo supporto si riesce a tradurre in intelligence per favorire ed aiutare il targeting, quindi il bersagliamento dei missili iraniani sugli obiettivi americani. Questa è una nota molto dolente, ma del resto gli Stati Uniti devono accertarla, perché dall'altra parte, come giustamente sottolineava, come sottolineavi tu all'inizio, il capo della CIA è colui che in un certo senso supporta poi i militari ucraini nell'individuazione e nel targeting delle infrastrutture critiche in Russia. E il secondo dossier è proprio quello della situazione in Ucraina. La guerra continua a essere sostanzialmente in una fase di stallo, dove sul terreno non si registrano importanti cambiamenti, però invece è molto intensa per quanto riguarda le reciproche campagne di bombardamento. Tanto gli ucraini quanto i russi sono molto efficaci, però con un discrimine importante. La coperta della difesa aerea ucraina si sta accorciando sempre di più. Senza i Patriot, senza i sistemi di difesa aerea, l'efficacia dei bombardamenti balistici russi aumenta. E poi c'è un grande punto interrogativo. Cioè, quale sarà il comportamento dei russi rispetto a quegli obiettivi in territorio europeo, obiettivi industriali, che producono componentistica o armi che poi vengono spedite a Kiev e vengono utilizzate da Kiev.
19: Gianmarco, ci sono stati negli ultimi tempi tutta una serie di episodi che in diversi paesi hanno toccato, per esempio, delle fabbriche di munizioni, via dicendo, e sui giornali ucraini nei giorni scorsi si notava la coincidenza di questi episodi. Si era parlato anche di quanto accaduto a Colleferro sui giornali ucraini, anche se diciamo che lì al momento l'inchiesta non ha appurato nulla di tutto questo, anche se sono state evocate, diciamo, anche su questo episodio possibilità di sabotaggio, vi dicendo, che ricordiamo appunto al momento non sono affatto, in questo caso non sono affatto dimostrate. Però è evidente che, diciamo dire, c'è un allarme da questo punto di vista, anche che tocca diversi paesi, perché gli episodi sono stati diversi nel corso degli ultimi tempi, no?
20: Assolutamente sì. Gli analisti non possono permettersi

0: lusso di credere nelle coincidenze, anche perché le coincidenze possono essere una, massimo due, ma quando i sorvoli di droni sugli aeroporti europei e sulle infrastrutture critiche europee aumentano in maniera sensibile, quando queste sospette esplosioni nei depositi di munizioni o in prossimità delle aziende della difesa che poi hanno partnership con l'Ucraina e riforniscono l'Ucraina aumentano, quando il numero dei droni gemmati, quindi che sostanzialmente perdono la rotta e che precipitano in territorio NATO, aumenta, allora a quel punto non si può parlare più di coincidenze, ma di una strategia precisa, una strategia che appartiene alla cosiddetta dottrina di guerra ibrida e che vuol dire condurre attacchi a bassa intensità, sabotaggi, attacchi cyber, propaganda e disinformazione, allo scopo di evitare l'attribuzione di paternità diretta. Questo pone un problema politico anche in Europa, perché nel momento in cui un incidente dovesse causare una disgrazia, la morte di alcuni cittadini, o a un certo punto la paternità di questi sabotaggi, di questi attacchi fosse non più celata, allora gli organi politici in tutto il continente si troverebbero davanti a un bivio: attribuire e mostrare al mondo la chiara responsabilità russa dietro uno di questi episodi e quindi poi prendere tutte le iniziative di rappresaglia necessarie, oppure provare a glissare per cercare di contenere l'escalation. Il problema è che l'escalation è un processo che abbiamo visto proseguire dal 2014 ad oggi e più il tempo passa e più l'intensità di queste attività aumenta e quindi
1: Certo,
0: non si potrà rimandare
1: su
0: sempre.
1: questo Marco volevo coinvolgere anche Sara Monaci perché in effetti anche stando sul campo lì in Ucraina la sensazione di un lento scivolamento verso l'escalation è palpabile perché nelle stesse città ucraine quelli che erano attacchi mediamente notturni adesso sono attacchi diffusi anche a tutte le ore del giorno, la paura è continua, c'è il rischio di questi second strike, quindi anche sui luoghi appena colpiti i soccorritori, chi si trova lì vivono nell'angoscia di avere un ulteriore attacco in tempi ravvicinati, non c'è regione praticamente del paese che non venga quotidianamente attaccata, c'è questa esposizione anche ai missili balistici, come diceva Marco. C'è chi, a proposito del viaggio della CIA, fa anche un parallelo col viaggio del direttore Burns nel 2021, novembre 2021, che precedette di poco l'invasione e pare che fosse andato lì a chiedere di non attaccare l'Ucraina. Anche tu hai questa sensazione che insomma, questo viaggio forse possa indicare, avere insomma dei presagi non troppo positivi, oppure pensi che magari potrebbe essere invece tutt'altro, addirittura fatto per in qualche modo propiziare una forma di accordo? Come la vedi? Più bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?
2: Inizialmente cerco in una situazione drammatica così di vederlo più mezzo pieno, ma in linea generale credo che quando ci sono davvero azioni profonde e attive dei servizi segreti non se ne scrive il giorno dopo, perché appunto rimangono segrete. Il fatto che un aereo di questo tipo possa essere così visibile, ho più la sensazione di un'attività, diciamo, definirla diplomatica dopo una guerra così lunga è complicata, ma che piuttosto si faccia le veci di un tentativo di accordo. Perché quello che dici tu è assolutamente vero, ma proprio tu conosci bene questa realtà, sai anche quanto in realtà questa escalation si è trasformata poi in una guerra di sfinimento. Non c'è stato l'escalation, c'è stata una resistenza dell'Ucraina molto al di sopra delle aspettative, molto esposta ai missili, ma al tempo stesso si è molto rinforzata sulle competenze sui droni, le competenze tecnologiche dell'Ucraina si sono rafforzate e ha avuto comunque la capacità di recuperare alcuni territori, tra cui quelli appunto vicino a Kiev e vicino al Donbass, dando per scontato che alcuni territori sono occupati ormai quasi storicamente dalla Russia, come la Crimea, quindi di fatto poi così rimarranno. Quindi di questa escalation, da quanto se ne parlano, ai 3-4 anni non c'è stato. Per quanto riguarda le provocazioni, che probabilmente, diciamo probabilmente perché rimane questa sorta di mistero, sono arrivate anche attraverso droni, anche

0: anche in altri paesi della NATO, come è stato sottolineato giustamente da Di Lido, c'è anche una certa volontà di evitare forse di andare a fondo, perché l'escalation è qualcosa che poi tutti nei fatti vogliono evitare. Quindi ho la sensazione che si continui a procedere per provocazioni nell'attesa che poi ci sia qualcuno che decide definitivamente. Però attenzione che questa guerra non è uno scherzo nemmeno per la Russia, perché il grande colosso del petrolio ha avuto poi dei pericolosi, dei forti bombardamenti che hanno ridotto del 40% la sua capacità di raffinazione. Quindi questa escalation e questa insistenza, io credo stia cominciando a nuocere fortemente anche a Mosca. Quindi la mia
1: Addirittura Sara
0: sensazione
1: è arrivata a importare carburante, cosa
0: è. Esatto.
1: impensabile fino a qualche tempo fa per un
0: Sì,
1: paese così ricco
0: dall'India.
1: di petrolio come la Russia. Lo stesso Putin, tra le righe, ha ammesso che ha avuto appunto dei danni economici. Questo però lascia molte incognite su quello che potrebbe essere la sua reazione in tutto questo. A proposito della guerra ibrida e via dicendo, l'ennesimo episodio appunto di un drone esplosivo intercettato in Germania a Lipsia, il cancelliere Merz annuncia delle conseguenze, però non punta il dito in maniera esplicita contro, la Russia. Allora, l'inviata a Berlino Romana Fabrizi ci racconta anche questo episodio, vediamo.
2: Die Bundesregierung erlegt Urhebern hybrider Angriffe einen
3: Si tratta di attacchi senza scrupoli che mettono in conto danni, feriti e persino morti. I responsabili pagheranno. Così il cancelliere tedesco Merz, prima di entrare nella riunione cosiddetta di clausura del suo gabinetto, ha la notizia che un terzo drone è stato trovato vicino all'aeroporto di Lipsia. La Germania rimane un paese sicuro, ha aggiunto Merz, ma il ritrovamento fa presumere che lo scalo sia nel mirino di attacchi ibridi in uno scenario più articolato. Un primo drone bomba era stato trovato sulla pista degli aerei Antonov ucraini il 4 agosto e poco dopo un secondo oggetto volante era finito in collisione con un aereo della DHL. L'aeroporto di Lipsia, snodo cruciale, centro logistico per la società di spedizioni tedesca DHL, aeroporto militare usato anche dalla NATO e dal 2022 base operativa della Antonov Airlines, società ucraina. Il terzo drone, ritrovato il 14 agosto, ma di cui i media tedeschi hanno dato notizia solo ora, era carico di materiale altamente esplosivo, 50 grammi di esogeno, e secondo quanto riportato, insieme al velivolo sarebbe stata individuata anche un'antenna attaccata ad un albero con nastro adesivo, utile a garantirne volo e rotta. Il governo federale indaga per terrorismo di Stato. Secondo fonti di sicurezza, dietro al piano potrebbero esserci servizi segreti russi, ma i risultati delle indagini saranno resi noti nei prossimi giorni.
1: L'altro corno delle dichiarazioni di Trump, ovvero la questione iraniana. Guardate il titolo del Mattino di Puglia Basilicata. Occhio per occhio dall'Iran a 10 milioni di dollari a chi uccide il figlio di Trump. La risposta di Teheran alle taglie USA sulla testa dei vertici iraniani. E insomma, da Teheran in queste ore filtra una certa sicumera. Gli USA non otterranno nulla con le loro pressioni economiche, dice il presidente Pezeshkian. I Pasdaran sottolineano su Hormuz, abbiamo già l'accordo con l'Oman, dunque se si apre le nostre condizioni. Seguiamo la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone, e poi ne parliamo con Marco Di Lido un attimo.
4: L'intesa per la regolamentazione di Hormuz sarebbe addirittura d'arrivo. Teheran e Muscat avrebbero raggiunto un accordo per una rotta marina temporanea nello stretto, ma non se ne conoscono ancora i dettagli. Intanto la Repubblica Islamica reagisce alla stretta economica della Casa Bianca mostrando i muscoli, mentre il rial, la moneta iraniana, continua a svalutarsi sul dollaro ed è in caduta libera. La retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e minacciano di colpire tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane. Il portavoce delle forze armate iraniane avverte che anche le testate giornalistiche, considerate ostili, potrebbero rientrare nella lista dei potenziali obiettivi militari e mette in guardia la BBC, Iran International e Radio Farda, accusandole di essere collegate all'intelligence dei nemici. Ma la leadership a Teheran è divisa mentre proseguono sotto traccia i contatti diplomatici. Il presidente Pezeshkian dice che gli Stati Uniti non otterranno nulla con la pressione economica, ma ribadisce che la guerra deve finire. La prossima settimana Pezeshkian incontrerà Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che si tiene a Bishkek in Kirghizistan. Intanto il Pakistan, il principale paese mediatore, propone altri 60 giorni di negoziati per trovare un accordo tra Stati Uniti e Iran che ponga fine alla guerra e riapra il corridoio di Hormuz.
1: Allora Marco Di Lido, prima di salutarti volevamo da te un punto anche su questa questione. Anche qui sembra che tutto si sia un po' incartato, nel senso che l'impressione è che non ci siano come dire, passi avanti sostanziali. Questa nuova, diciamo, accelerazione di Trump, una stretta ulteriore su Teheran, a che cosa punta?
5: Sostanzialmente gli Stati Uniti dal punto di vista militare non sono riusciti ad ottenere nessun obiettivo concreto, perché il regime iraniano è ancora in piedi e soprattutto la sua capacità offensiva è ancora temibile. Quindi una volta appurato che l'apparato militare americano ha fallito la strategia politica della Casa Bianca e soprattutto l'industria della difesa non è riuscita a tenere il passo delle esigenze materiali derivate al conflitto, la mancanza di intercettori aerei e di vettori offensivi ne è testimonianza, ecco che si è virati nuovamente sullo strumento della guerra economica e l'ultima campagna lanciata dal Ministero del Tesoro americano punta a strangolare ulteriormente i canali di approvvigionamento iraniani. Il problema è che l'economia iraniana dal 79 ha imparato a vivere sotto regime sanzionatorio e soprattutto arrivare a coinvolgere i paesi terzi che continuano a commerciare con l'Iran è molto difficile. Così è come è molto difficile fare una stretta effettiva sulle criptovalute che l'Iran sta utilizzando largamente per bypassare i tradizionali canali finanziari. In sintesi, la Casa Bianca è rimasta col cerino in mano, per utilizzare un'espressione non propriamente nobile, ma che testimonia la situazione attuale degli Stati Uniti. Non si vede all'orizzonte una soluzione nel breve periodo, perché sia i fattori di crisi continuano a rimanere sul campo, sia perché la forza a cui Trump si rifà in maniera costante si è dimostrata rachitica, inadeguata rispetto al raggiungimento degli obiettivi e rispetto alla resilienza iraniana. In questo contesto, concludo, gli iraniani e il Golfo continuano a cercare una governance alternativa per Hormuz. La trattativa con l'Oman è un potenziale game changer rispetto al quale, qualora si giungesse ad un compromesso, tutti i paesi occidentali resterebbero piuttosto spiazzati.
1: Grazie Marco Di Lido, che ci ha riportato quello che è un po' il tema anche dell'articolo di Mario Giro sul Domani, la fragilità delle due superpotenze, in questo caso soprattutto della superpotenza americana, che appare, diciamo, tanto forte quanto impotente nel sbrogliare la matassa dei due grossi conflitti che attanagliano il mondo. Grazie Marco per essere stato con noi. Andiamo a vedere qualche altra apertura di quotidiano. Libero, eccolo qua, il titolo: primo sciopero islamico, ultimatum dei bengalesi, subito la moschea a Venezia o blocchiamo la città, siamo 40.000, senza di noi si fermano fabbriche e turismo. Questa è l'apertura del giornale diretto da Sallusti. La Verità, con questo titolo: sinistra in stato confusionale, non avendo idee cercano di nascondersi dietro quelle degli altri. E poi il titolo è: persino il centrodestra adotta il fine vita in barba alla democrazia. Ancora vi faccio vedere il Riformista: io speriamo che me la cavo, Forza Italia è sull'orlo di una scissione, Tajani deve rinnovare davvero il partito, la parola a Marina e ai congressi regionali. Andiamo a vedere il Manifesto: diritto di rito di sciopero, gli avevano promesso una moschea dove pregare che si pagherebbero da soli, ma ora il sindaco di Venezia dice no alla comunità bengalese che ha una leadership di destra, minaccia di incrociare le braccia per il tradimento, fermerebbe industrie e turismo. L'editoriale di Gianfranco Bettin: lotta comune, allora fermiamoci tutti contro l'ottusità. Così sul Manifesto. Andiamo a vedere il Mattino di Napoli, che apre sulle bonus esentasse in busta paga da settembre sul caro benzina, la misura del governo per dipendenti autonomi. E poi c'è ancora una grande fotonotizia sulla questione del Nepal: l'apocalisse in un attimo, crolla il ghiacciaio, devastante alluvione tra Tibet e Nepal, morti e dispersi. C'è poi un editoriale di Michele Marchi, grandi dossier pretendono l'Europa unita, e questo per quanto riguarda, diciamo, i grandi scenari delle sfide che toccano anche il nostro continente. Ecco, a questo proposito, intanto saluto Alfonso Lanzieri dell'Università di Napoli che stasera è venuto a trovarci e lo ringraziamo, benvenuto. Studi teologici.
6: Grazie, buonasera.
1: Studi teologici all'Università di Napoli. Prima però volevo chiedere a Sara Smonaci questo.

0: Serve il minimo indispensabile e poi si procede con altri tipi di valutazione. Una posizione intermedia che permette al governo Meloni di essere allineata a quella che è poi una visione a questo punto inevitabile, cioè occorre un rafforzamento della difesa, una difesa comune che ancora, devo dire, è ancora un po' da definire, perché verso che direzione andrà poi è anche complicato, ci sarà una regia comune, ogni paese dovrà fare per sé, comunque è
1: Ecco, tra l'altro
0: inevitabile
1: Sara, tornando per un attimo all'Ucraina,
0: che.
1: abbiamo avuto notizie, diciamo, di segno diverso da questo punto di vista nelle ultime giornate, perché da un lato c'è una grande cautela, anzi dire noi non parteciperemo a quelle esercitazioni dei volenterosi previste in autunno, dall'altro però poi si sa che nel prossimo pacchetto di aiuti ci saranno comunque degli aiuti militari che si preparano come batterie SAMP per Kiev. Come valuti, cioè, tu questa politica seguita dal governo? È una politica fondata sulla cautela? È fondata sul fatto che non si vuole in qualche modo che l'opinione pubblica, si spaventi troppo? Come la vedi?
0: Vedo che in ogni coalizione l'Ucraina divide. È un tema caldo. Ora, guardando il governo, chiaramente sono loro che devono prendere delle decisioni e quindi emerge in modo piuttosto evidente. È chiaro che la Meloni cerca di, come abbiamo detto prima, per quanto riguarda il SAFE, avere una linea prudente. Potremmo definirla con le vecchie categorie democristiana, no? E quindi un tentativo di essere accettata anche nel consesso politico europeo. Al tempo stesso ha anche non soltanto quelli di Fratelli d'Italia che tutto sommato riesce bene ad allineare, lì non ci sono grandi temi di corrente, almeno in modo evidente, ci sono, ma a livello territoriale. Ma evidentemente con Forza Italia e con la Lega sull'Ucraina non hanno la stessa visione, ma questo avviene anche nel campo del centro-sinistra, perché creare una coalizione nel centro-sinistra in questo momento è molto complicato. E uno dei temi più forti, ricordiamocelo da sempre, nel Movimento 5 Stelle è quello dell'Ucraina. Su questo tema si divide, si spacca con il primo partito. Quindi è un tema che continua a essere divisivo. È evidente che l'Europa e l'Italia rimarrà allineata alla posizione di sostenerlo. Il punto è sempre quanto. Non tanto da dover davvero prendere una posizione. L'unico a fare la voce grossa su questo tema è stato ed è ancora oggi Macron. Il resto è in uno stato appunto di estremo equilibrio, perché c'è anche di fatto la consapevolezza, e torniamo da dove siamo partiti, che la nostra difesa, la nostra capacità di fare la voce grossa è molto, molto piccola, molto debole. Inoltre c'è anche un timore di un'escalation, non tanto dal punto di vista militare, ma dal punto di vista economico, perché questo
1: Chiarissimo.
0: conflitto è evidente che è nuocivo a tutti.
1: Alfonso Nalzieri, allora diceva Sara Monaci che effettivamente la questione dell'approccio rispetto all'Ucraina è una questione che in qualche modo divide un po' trasversalmente i due campi, sia la destra che la sinistra, sia il centrodestra che il centrosinistra, nel senso che in entrambe le coalizioni ci sono posizioni molto più, diciamo, filo Kiev e altre invece in qualche modo che tengono le distanze, no? Secondo lei, per quale motivo?
2: Beh, io credo questo, e cioè sostanzialmente, mettendo, diciamo così, da parte le questioni strettamente politiche di strategia elettorale sulle quali non sono preparato, io credo che sia possibile, ecco, avere una strategia su Kiev simile a quella che ha per esempio il Movimento 5 Stelle, oppure anche diciamo una parte della coalizione dell'attuale governo. Perché l'opinione pubblica italiana, a mio modesto avviso, non percepisce, perché non è stato spiegato, il pericolo di un'Ucraina che, diciamo così, diventa uno stato satellite di Mosca. Cosa voglio dire? Voglio dire che il tema della sicurezza è strettamente connesso al tema della libertà e, potremmo dire così, del benessere. Molti elettori, molti cittadini, almeno questa è la mia percezione, credono che qualunque cosa accada a Kiev, la nostra vita potrà proseguire tranquillamente. Anzi, Diciamo così, in qualunque modo si chiuda quella vicenda, l'importante è che lo si faccia il più in fretta possibile, così che le conseguenze siano meno pesanti per tutti.
1: Sulla
2: il
1: rivista
2: punto
1: inoltre,
2: invece, a mio
1: sulla rivista
2: avviso,
1: inoltre,
2: è
1: Alfonso Lanzieri, volevo dire, sulla rivista inoltre, lei ha scritto un articolo per ricordare questi 35 anni dell'indipendenza ucraina, che è anche una riflessione sul conflitto tra, diciamo, appartenenza e libertà e il diritto di un popolo a scegliere il proprio destino. Questo è uno dei nodi, diciamo, in qualche modo anche ideologici, cruciali di questo tipo di conflitto che è in corso da 4 anni e mezzo, no? Perché sappiamo che in qualche modo dal punto di vista di Putin c'è un rivendicare un'appartenenza a una sorta di mondo russo di tutta la sfera ucraina e invece gran parte del popolo ucraino che risolutamente assolutamente ha scelto un'altra strada. Però molti realisti dicono attenzione a volere in qualche modo intervenire in quella che è la storia, no? La storia secolare di terre, di popoli. Che obiezione le fa a questo tipo di ragionamento, appunto, realista, tra virgolette?
2: Beh, io mi collego a ciò che stavo dicendo poc'anzi, perché possiamo proseguire quel discorso anche su questo punto, e cioè io credo che ci sia in ballo a Kiev molto di più che una semplice così disputa territoriale, come lei accennava prima. In ballo c'è, per così dire, anche proprio una certa idea di società. Potremmo quasi dire che la copertura ideologica della guerra di Putin è una copertura fondata su un'idea di società chiusa, per usare magari concetti anche vecchi, in cui sostanzialmente le tue origini descrivono la tua essenza e quindi prescrivono il tuo destino. Putin nel luglio del 2021 scrive un testo pubblicato sul sito ufficiale del Cremlino, sia in russo che in ucraino, cosa molto significativa, in cui si dice sostanzialmente che ucraini e russi sono un solo popolo perché a partire dalle origini storiche le cose stanno così e dunque gli ucraini non possono guardare all'Unione Europea. Devono guardare alla Russia e in ballo dunque c'è questo tipo di idea che è un'idea molto, a mio avviso, molto pericolosa e che unisce certi discorsi che provengono da Mosca a certi altri discorsi che provengono da un'intelligenza vicina al circo trampiano, al circo maga.
1: Ecco, Alfonso Lanzieri insegna alla Facoltà Teologica, allora mi viene di fare una domanda anche su quella che è il ruolo del Vaticano in tutta questa crisi. Abbiamo visto appunto il segretario per i rapporti con gli stati Gallagher che è andato a Mosca, ha avuto degli incontri ad alto livello anche con Lavrov, insomma la Santa Sede in tutto questo sta comunque cercando di tessere la sua tetela, mantenendo comunque il dialogo con entrambe le parti. Lei come valuta questo tipo di azione e se ha in qualche modo del filo da tessere oppure risulta anch'essa impotente secondo lei?
2: Beh, io credo e spero di non risultare stucchevole che dare possibilità alla pace e al dialogo sia sempre non soltanto possibile ma anche doveroso. Monsignor Gallagher a un certo punto ha auspicato nel suo discorso dopo l'incontro di Mosca ecco, io credo che tutta la questione stia in quella parola autentico. Credo che il Vaticano stia facendo la sua parte nei modi magari anche a noi poco conosciuti. E poi però c'è la disponibilità o meno dell'interlocutore a fare la propria e su questo credo che nessuno sappia realmente se questa disponibilità c'è o meno.
1: Tra l'altro, appunto, a proposito di posizioni della Santa Sede, c'è anche l'altro capitolo, quello del Medio Oriente, e il cardinale Pizzaballa, che è patriarca dei latini di Gerusalemme, ne ha parlato di nuovo, vedete di nuovo il titolo di Avvenire, nell'ultima giornata del meeting di Rimini. Sentiamo un po' quel che ha detto.
3: Che ci sia una situazione di aggressione continua delle colonie è un fatto assodato.
4: La cosa può fare il continente per favorire la convivenza?
3: Beh, la convivenza in questo momento richiederà un po' di tempo, innanzitutto bisogna fermare il conflitto, bisogna avviare percorsi non solo politici ma anche culturali, sociali, religiosi, che siano inclusivi, diciamo così, rispettosi delle storie, delle narrative degli uni e degli altri, di israeliani e di palestinesi, per cui ci vorrà molto tempo. L'Occidente deve aiutare a alzare un po' lo sguardo, a creare delle prospettive, aiutare anche a calmare questa deriva continua con uno sforzo diplomatico sempre maggiore.
1: Ecco, le narrative degli uni e degli altri, Sara Monaci, c'è anche questa difficoltà nei conflitti che stiamo affrontando di in qualche modo trovare il modo per ascoltare entrambi, questa incomunicabilità crescente che sembra aumentare invece che diminuire, no? Su entrambi i fronti.
0: In particolare poi nel Medio Oriente non è certamente una novità, il tema vero è che questi conflitti non facilitano certamente la comunicazione. Sembra una cosa banale, ma il sentito, il percepito anche delle popolazioni di più quelle estremizzazioni che mettere, perché è evidente che dopo aver raso al suolo Gaza e appunto avendo anche queste guerre sotterranee di recupero e di avanzamento dei coloni nei vari territori che la Palestina ritiene essere propri. È chiaro che in questo contesto una guerra Hamas è sempre più complicata, perché era quello, ricordiamocelo, l'obiettivo, ma di fronte a una popolazione così dilaniata diventa anche difficile prendere le distanze da una parte che, ricordiamolo, è stato comunque una minoranza terroristica, ma che in questo momento rischia di avere quasi l'eco di un partito di rivendicazione e se non addirittura di vendetta. Quindi è ovvio che il conflitto non favorisce il dialogo. Inoltre in quella terra in particolare c'è una storia lunga e molto controversa, in cui non si è mai detto poi negli ultimi anni, non si è mai ricordato troppo negli ultimi anni, ma una parte terroristica in qualche modo estremista della Palestina fu anche armata da Israele, perché contro quella parte laica che afferiva Arafat, a quel mondo della Palestina, dell'LP, era molto più comoda.
1: La logica degli opposti estremismi da fomentare anche per il proprio tornaconto. Esatto. Su questo volevo tornare da Alfonso Lanzieri per chiedergli questo. Sta facendo molto discutere negli Stati Uniti questo libro, che poi forse arriverà anche in Italia, Suicidal Empathy, o Empatia Suicida, no? Che ha avuto addirittura la prefazione di Elon Musk. È un libro che in qualche modo rimprovera, tra virgolette, all'Occidente di essere diventato troppo empatico. C'è una radicalizzazione anche in questo senso nel nostro mondo, cioè nel pensare che siamo diventati troppo deboli perché siamo empatici? Una parte della destra americana sta arrivando a pensare questo. Una battuta in un minuto.
2: Sì, certamente c'è questa radicalizzazione del noi contro di voi. Siamo un po' nel tempo del tribalismo, direi dell'egoismo del noi, no? E proprio in questo senso allora io mi rifaccio al discorso che facevo prima, e cioè che dobbiamo in qualche modo uscire da questo tribalismo provando a far sì che le appartenenze non siano delle essenze dentro le quali ciascuno di noi è in qualche modo rinchiuso e che deve soltanto difendere. In questo senso la nostra tradizione occidentale ci offre degli spunti assolutamente utili per andare oltre questo tipo di tribalismo, però serve anche un'altra cosa, secondo me. Il mondo democratico progressista, chiamiamolo come vogliamo, non deve lasciare la memoria di ciò che di positivo c'è nella storia occidentale all'estrema destra. Deve criticare certamente la nostra tradizione, ma al tempo stesso, secondo me, rivendicare anche gli aspetti positivi, perché se lascia questa narrazione all'estrema destra, questo è poi è molto pericoloso.
1: Sara Monaci, condividi questo? Cioè, c'è anche una discussione, per esempio, sul woke, adesso che si è aperta a sinistra, e il tentativo di dire abbiamo sbagliato lì, bisogna tornare dai messaggi universalisti. È una discussione molto teorica che però ha anche delle conseguenze pratiche concrete, no? Sulla linea politica che si vuole seguire. Davvero abbiamo un minuto, Sara.
0: Allora, per quanto riguarda questo dibattito degli ultimi giorni, era chiaro che la cultura

0: chiamiamola così, woke, che da noi poi non ha mai avuto davvero una definizione come negli Stati Uniti d'America, si traduceva nella valorizzazione, diciamo, dei diritti civili, ha avuto delle forme di estremismo che hanno anche fatto perdere di vista delle vere questioni. Non capisco molto come si faccia a pensare che da una parte devono essere sostenuti i diritti al salario, diritti alla sicurezza, diritti alla sanità, ma contemporaneamente dimenticarsi dei diritti civili, cioè sono cose che, diciamo, nella nostra cultura dovrebbero andare di pari passo, anzi una si poggia sull'altro.
1: Ok del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre, via libera anche ad un decreto legge per assicurare l'operatività dell'ex ILVA. In Nepal una devastante alluvione con conseguente frana causa almeno 160 vittime e quasi 600 cittadini stranieri irreperibili. Tajani, i due italiani coinvolti nella frana, stanno bene. Iran, Pezeschian, gli Stati Uniti non otterranno nulla con nuove sanzioni. Trump non ha fretta di concludere i negoziati. I Pasdaran accordo con l'Oman su ripartizione di cavi Hormuz. Stati Uniti, la società Meta di Mark Zuckerberg ha accettato di pagare oltre 16 miliardi di dollari patteggiando l'accusa di aver creato dipendenza dei social media nei ragazzi. Ryder Grovo, la procura contraria alla revoca del controllo giudiziario disposto per il colosso spagnolo delle consegne, non pagato quasi il 30% delle ore, per i PM vanno assunti. FIGCD ritira il sostegno infantivo per le prossime elezioni, una scelta, dice Malagò, in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA. Le 4 in punto, buongiorno e ben ritrovati sempre in diretta su RenNews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la notizia che il Consiglio dei Ministri ieri pomeriggio ha prorogato il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre e ha approvato il decreto per assicurare la continuità degli impianti ex Ilva. Ce ne parla Annalisa Salsano.
2: Il governo conferma gli annunci della vigilia e proroga un CDM rapidissimo di appena 15 minuti l'attuale sconto sulle accise del gasolio di 17 centesimi al litro, IVA inclusa, fino al 5 settembre. Un intervento, il decimo, sulle accise da 130 milioni di euro, che si aggiunge dunque al conto di circa 2 miliardi e mezzo spesi per i tagli dall'inizio della crisi, ma che serve, fanno sapere da Palazzo Chigi, a dare il tempo necessario all'esecutivo di mettere a punto una misura selettiva in base al reddito che scatterebbe dopo il 5 settembre, su cui è aperta la caccia alle coperture. Restano però critiche le associazioni dei consumatori, la montagna ha partorito il topolino, dicono, mentre dal settore dei trasporti si sottolinea la necessità di intervenire sulle fragilità strutturali del sistema Italia.
1: Dibattito politico che si concentra inevitabilmente sul caro carburanti. Critiche le opposizioni sulla scelta del governo. Basta con misure tampone e subito un prelievo sulle grandi società energetiche. Sentiamo Eva Giovannini.
3: Proroga del taglio delle accise, ma anche future misure strutturali per far fronte al caro carburanti. Questo è l'impegno del governo, ma sul CDM dedicato alle accise hanno pesato le divisioni interne alla maggioranza sulle coperture. Botta e risposta polemico tra Forza Italia e Lega prima del vertice, con Tajani che a proposito di tasse sugli extra profitti delle compagnie energetiche ha affermato sono una roba da Unione Sovietica e si è detto contrario a misure imposte dall'alto.
4: Io credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere. Ma il contributo deve essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio.
3: Da noi moderati, Lupi sostiene che serva una strada europea per questo tipo di tasse, mentre la Lega da giorni si dice a favore della tassazione sugli extra profitti, è prevista dalla Costituzione, dicono dal Carroccio. Lega che però è alle prese con una battaglia interna per la leadership, con i governatori del Nord che nei giorni scorsi sono usciti allo scoperto chiedendo un cambio al vertice. Le opposizioni sul caro carburanti chiedono stop a misure tampone e di tassare subito gli extra profitti dei colossi petroliferi.
5: Giorgia Meloni, batta un colpo, ascolti le nostre proposte e non i poteri forti. Tassare gli extra profitti di chi si è arricchito con questa crisi è possibile. La Commissione europea ha detto che si può fare e allora lo faccia. Di fronte a un governo diviso, trovi il coraggio.
3: Così anche AVS e Movimento 5 Stelle che attaccano anche sulle spese in armamenti, mentre da Italia Viva e Azione si chiede di intervenire sulla formazione dei prezzi dei carburanti.
1: In Nepal un'alluvione ha devastato le zone di confine con il Tibet, è salito a 160 il bilancio dei morti, ma si teme che possano essere di più perché sono decine e decine le persone disperse. La Farnesina ha assicurato sulle condizioni dei due italiani coinvolti, stanno bene. Gli Stati Uniti hanno stanziato un primo mezzo milione di dollari per le primissime assistenze e la Cina ha dichiarato lo stato d'emergenza. Sentiamo il corrispondente da Pechino, Nello Puorto.
6: Il posto di frontiera di Girong in Tibet, sul versante cinese dell'Himalaya, viene spazzato via da un muro di fango e roccia proveniente dal Nepal. Le telecamere di sorveglianza diffuse dalla TV di Stato, CCTV, riprendono la catastrofe. L'alluvione non dà scampo alla gente che tenta la fuga lungo le rive del fiume in piena. Edifici, camion, autobus, tutto viene travolto in pochi secondi. Sul fronte nepalese, a nord della capitale Kathmandu, la corrente trascina via il ponte, le acque penetrano nelle case lungo le rive. Centinaia dispersi di questa alluvione, a cui si cerca di dare una spiegazione, vista l'assenza di precipitazioni intense nell'area. Le immagini satellitari evidenziano la portata della catastrofe. Secondo gli esperti nepalesi e cinesi, una valanga di ghiaccio potrebbe aver bloccato a monte il fiume Lende, provocando un'ondata di piena nel distretto nepalese di Rasuwa. Ma si stanno analizzando anche gli effetti di un terremoto di magnitudo 4.4 registrato in territorio tibetano pochi minuti prima della disastrosa alluvione. In Nepal, come in Cina, la macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, ma sul versante tibetano le strade di accesso all'area colpita sono ostruite da uno strato di sedimenti profondo 1,5 metri.
1: E sono circa 90 gli italiani al momento in tutto il Nepal, nell'intera regione tibetana. Secondo i dati della Farnesina non ci sono italiani, lo dicevamo, tra gli oltre tra le centinaia di dispersi per inondazioni e frane, soltanto i due che erano sono rimasti coinvolti e sono stati contattati, stanno bene, però mancano all'appello centinaia di turisti di tantissime nazionalità, come ci racconta Raffaella Cosentino.
7: Scavano nel fango i soccorritori in Nepal e Tibet. Continuano a cercare almeno 500 dispersi a causa delle inondazioni provocate da una gigantesca frana che si è abbattuta intorno alle 9 del mattino su un fiume che scorre nella regione di confine. Le immagini aeree mostrano case, strade e ponti sepolti dalla melma. Secondo la polizia nepalese, citata dalla BBC, oltre 450 turisti di 28 nazionalità sono irreperibili. Il gruppo più numeroso è quello degli indiani, almeno 133. A seguire mancano all'appello 54 statunitensi e 33 britannici.
8: Da quanto ci risulta, soltanto due italiani erano rimasti coinvolti, sono in buona salute, sono seguiti dalla nostra ambasciata a Nuova Delhi, dai nostri consolati in India. Faremo tutto ciò che è necessario per farli rientrare il prima possibile. Tra gli altri scomparsi, che sono stranieri, non ci risulta esserci qualche cittadino italiano.
7: Un turista bresciano, Giovanni Fassini, ha raccontato all'ANSA di essersi trovato bloccato dal fango per 10 ore a bordo di un autobus mentre viaggiava verso Kathmandu. Le immagini di una telecamera sul valico di frontiera tra Tibet e Nepal, l'unico aperto finora, mostrano la gente in fuga disperata dalla valanga. È stato ritrovato il corpo di una turista portoghese che si trovava sul posto con un gruppo, mentre sono al sicuro a Kathmandu alcuni gruppi di turisti italiani che erano passati dal valico di frontiera lunedì scorso.
1: Trump inasprisce la stretta sui visti per gli immigrati e in un'intervista ha fornito qualche dettaglio in più sul misterioso viaggio del direttore della CIA a Mosca. Sentiamo da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
9: L'amministrazione insiste su una stretta per controllare i confini, nonostante alcune battute d'arresto giudiziarie degli scorsi giorni. Ora, secondo il Financial Times, sarebbe stata decisa una sospensione in tutto il mondo degli appuntamenti per richiedere visti per l'immigrazione, una pausa, specifica l'amministrazione, per consentire una formazione approfondita dei funzionari consolari ed escludere in futuro l'ingresso nel paese di soggetti che poi potrebbero aver bisogno del welfare pubblico. Intanto Trump torna anche a parlare di Iran, lo stretto di Hormuz è aperto e perfettamente funzionante, dice, abbiamo eliminato tutte le mine, e il presidente commenta anche la missione a sorpresa del direttore della CIA Ratcliffe in Russia, spiega che è una cosa di semi-routine, sembra sminuire, vorremmo vedere la fine della guerra con l'Ucraina, e smentisce che il capo dei servizi fosse lì per una minacciata escalation russa contro i paesi NATO.
10: Dicevamo del viaggio del direttore della CIA a Mosca. Secondo il Wall Street Journal, questo viaggio sorpresa di John Ratcliffe a Mosca è avvenuto per avvertire Putin di non attaccare i paesi della NATO. Avvertimento che segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana degli ultimi mesi, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione e la prontezza di reazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza, probabilmente un paese dei Baltici. E ora torniamo a parlare dell'Iran. Gli Stati Uniti non otterranno nulla con le pressioni economiche, fa sapere il presidente Pezeshkian, mentre i Pasdaran sottolineano: su Hormuz abbiamo un accordo con l'Oman, nessuna apertura se non alle nostre condizioni. Questa notte una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato che ha causato un incendio a bordo che è stato però subito domato. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
11: L'intesa per la regolamentazione di Hormuz sarebbe addirittura d'arrivo. Teheran e Muscat avrebbero raggiunto un accordo per una rotta marina temporanea nello stretto, ma non se ne conoscono ancora i dettagli. Intanto la Repubblica Islamica reagisce alla stretta economica della Casa Bianca mostrando i muscoli, mentre il rial, la moneta iraniana, continua a svalutarsi sul dollaro ed è in caduta libera. La retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e minacciano di colpire tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane. Il portavoce delle forze armate iraniane avverte che anche le testate giornalistiche considerate ostili potrebbero rientrare nella lista dei potenziali obiettivi militari e mette in guardia la BBC, Iran International e Radio Farda accusandole di essere collegate all'intelligence dei nemici. Ma la leadership a Teheran è divisa mentre proseguono sotto traccia i contatti diplomatici. Il presidente Pezeshkian dice che gli Stati Uniti non otterranno nulla con la pressione economica, ma ribadisce che la guerra deve finire. La prossima settimana Pezeshkian incontrerà Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che si tiene a Bishkek in Kirghizistan. Intanto il Pakistan, il principale paese mediatore, propone altri 60 giorni di negoziati per trovare un accordo tra Stati Uniti e Iran che ponga fine alla guerra e riapra il corridoio di Hormuz.
10: Con l'Iran è impossibile raggiungere un accordo, incalza il premier israeliano Netanyahu, che dice di aver discusso di 3 opzioni con Trump nella guerra contro Teheran. Intanto continuano i raid israeliani a Gaza e resta altissima la tensione in Cisgiordania a causa delle violenze dei coloni contro i palestinesi. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
12: Al presidente Trump ho detto che un accordo con gli iraniani non si può fare, sono dei selvaggi. Il premier israeliano non usa giri di parole, da sempre non ha mai sperato in un accordo con Teheran, anzi avrebbe voluto il proseguimento del conflitto, in quanto la minaccia nucleare e quella missilistica non sono state eliminate per Israele. Impegnato in una campagna elettorale tutt'altro che facile, il premier israeliano cerca di catturare consensi. Lo ha voluto fare anche con il movimento dei coloni, affermando che i nuovi insediamenti e le fattorie potranno ospitare tanti altri ebrei provenienti dal resto del mondo. Non parla però di quella frangia sempre più importante di coloni violenti che continuano a minacciare i palestinesi. È accaduto anche oggi nel villaggio di Huwara, non lontano da Nablus. A Gaza invece non si fermano i raid israeliani. L'ultimo ha colpito un campo di sfollati a Khan Yunis, ha provocato un morto e diversi feriti. Ma il capo del Board of Peace parla di disponibilità da parte di Hamas per il disarmo, passo fondamentale per far progredire il piano di pace messo a punto dal presidente Trump.
10: E dalla guerra in Medio Oriente ha parlato dal meeting di Rimini il cardinal Pizzaballa, patriarca dei Latini di Gerusalemme, ospite della giornata di chiusura. Quanto sta accadendo nei territori palestinesi per mano di Israele allontana la soluzione a due stati. Queste le sue parole. Sentiamole.
13: Che ci sia una situazione di aggressione continua delle colonie è un fatto assodato.
14: La cosa può fare l'Occidente per favorire la convivenza?
13: Beh, la convivenza in questo momento richiederà un po' di tempo. Innanzitutto bisogna fermare il conflitto, bisogna avviare percorsi non solo politici ma anche culturali, sociali, religiosi, che siano inclusivi, diciamo così, rispettosi delle storie, delle narrative degli uni e degli altri, di israeliani e di palestinesi, per cui ci vorrà molto tempo. L'Occidente deve aiutare a alzare un po' lo sguardo, a creare delle prospettive, aiutare anche a calmare questa deriva continua con uno sforzo diplomatico sempre maggiore.
10: 18 miliardi di dollari, questo è il prezzo da pagare per Meta, la società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp. Mark Zuckerberg infatti ha raggiunto un accordo per chiudere il processo in cui la sua società era imputata per danni ai minori causati dalla dipendenza dai social media. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
15: No amount of money is ever going to bring my beautiful daughter back.
16: Nessuna somma di denaro mi ridarà la mia bellissima figlia. Mi manca ogni giorno, la prima cosa a cui penso quando mi sveglio. Così la madre di Alexandra, suicidatasi a 16 anni dopo una drammatica esperienza sui social, che aggiunge:
15: Justice is possible.
16: Sono felice, la giustizia esiste. È il commento alla notizia di un'intesa senza precedenti. Fino a 18 miliardi di dollari da pagare nei prossimi 10 anni e l'impegno a modificare in maniera sostanziale le proprie piattaforme a tutela dei minori. Meta, l'azienda che controlla Instagram e Facebook, oltre alla piattaforma di messaggistica WhatsApp, firma una transazione con gli stati dell'Unione, in termini numerici quasi tutti e 50, il distretto di Columbia e vari territori statunitensi, che l'avevano portata davanti ad un giudice federale ad Oakland, in California, con un'accusa gravissima: l'aver modellato i propri social allo scopo di creare dipendenza nei minori. Quali sono i vantaggi per Meta? Ferma il processo e non ammette alcuna responsabilità. La somma da versare che gli stati utilizzeranno per iniziative a favore della salute mentale dei giovani è pari a 3-4 mesi di profitti e a un mese di ricavi per Meta. Ma questo accordo rappresenta un modello per tutti gli altri operatori del settore, come Snapchat, TikTok e YouTube, in un'epoca in cui negli USA quella dei social è considerata sempre più un'emergenza, come fu per il fumo negli anni 80.
10: Intesa San Paolo si rivolge alla Consob sul caso MPS. La banca chiede all'organismo di vigilanza una verifica di regolarità sul piano dei senesi. Acquisire cioè altre due banche, BPM e Generali, ed evitare di essere acquisiti da Intesa. Ricostruiamo tutta la vicenda, ce la facciamo spiegare bene da Riccardo Cavaliere.
17: È arrivata la contromossa di Intesa San Paolo nella partita per il controllo di Monte dei Paschi di Siena. La banca ha presentato alla Consob, l'autorità che vigila sul mercato finanziario, osservazioni su quelle che definisce criticità emerse dalle operazioni annunciate da MPS. Una decisione attesa che rischia di complicare il piano della dirigenza della banca senese. Ricostruiamo l'accaduto. A inizio giugno Intesa fa un'offerta per acquisire Monte dei Paschi di Siena, un'operazione da 30,6 miliardi di euro. MPS reagisce la settimana scorsa annunciando una doppia operazione che prevede di acquisire a sua volta due banche, Banco BPM e Banca Generali. Un piano messo a punto dall'amministratore delegato Lovaglio e approvato dal Consiglio di Amministrazione. Obiettivo: far crescere la banca in modo che sia più difficile per Intesa acquisirla. Per ora c'è la reazione fredda del CDA di Banco BPM. Ci saranno ulteriori valutazioni. Del resto l'azionista di maggioranza dell'istituto milanese è Crédit Agricole, banca francese, da cui già nei giorni scorsi era trapelato scetticismo sulla proposta MPS. Attesa invece per il CDA dell'altra banca su cui punta MPS, Generali. Intanto la partita appunto si complica. Con l'esposto alla Consob di Intesa, la teoria è che il piano Lovaglio potrebbe non rispettare le regole del mercato e non contenere abbastanza informazioni per gli azionisti, ed è quello che la Consob valuterà.
10: In Lombardia è il primo suicidio assistito gestito interamente dal Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta di un uomo di 59 anni che era affetto da sclerosi multipla progressiva. Sentiamo Marco Signorelli.
18: Il sistema sanitario è lo stesso che anni fa costrinse la famiglia di Luana Englaro, in coma irreversibile, a una lunga battaglia legale per poi farle finire i suoi giorni in un'altra regione. Ora per la prima volta la Lombardia ha consentito un suicidio medicalmente assistito occupandosi di tutti gli aspetti: scegliere il personale, il farmaco e un luogo dove procedere. Nei due casi precedenti si era limitata ad autorizzarli. Domenico Zuccarella abitava nel comune Brianzolo di Giussano, aveva 59 anni e da 17 era affetto da una sclerosi multipla che gli aveva lasciato la mobilità solo di alcune dita della mano sinistra. A darne notizia è stata l'associazione Luca Coscioni, spiegando che c'era stato anche un ricorso d'urgenza perché per rispondere alla richiesta d'accesso alla morte volontaria sono trascorsi il doppio dei 145 giorni fissati dalle linee guida regionali. Domenico è morto, dice il tesoriere dell'associazione Coscioni, Marco Cappato, con la speranza che ciò che aveva ottenuto potesse essere utile ad altre persone come lui. Ma non voleva che la sua morte venisse strumentalizzata, la replica dell'assessore lombardo al welfare Bertolaso, secondo il quale il percorso ha rispettato le indicazioni regionali e le pronunce della Corte Costituzionale. Le linee guida dell'assessorato sono infatti l'unico strumento a disposizione. Una legge sul fine vita è arenata in Parlamento e in Lombardia è stata bloccata dal centrodestra.
10: Aumenti ai rider solo sulla carta, vanno assunti. Così la Procura di Milano, dopo il nuovo piano che il colosso delle consegne Glovo ha presentato per chiedere la revoca del controllo giudiziario disposto a febbraio per caporalato. Sentiamo Elisabetta Santon.
19: Prima, quando io prendo l'ordine vicino, 2,50, vicino, prendere lì e portare sempre di là.
20: Sì.
19: Molto vicino. Adesso pago 50 centesimi di più e anche 2 kg, 3 km lontano io vado.
21: Ti dico che deve andare 6 km, 7 km. Adesso paga 3 euro, ma ti dà più lontano, ti dà da lontano, lontano. Non paga bene.
22: La Procura di Milano, che ha posto sotto controllo giudiziario Glovo, ne ha un'altra per la piattaforma di consegna. Gli aumenti ai rider sono solo sulla carta, secondo la Procura. Il tempo effettivo calmierato, di cui si serve Glovo, decurta in realtà 3 ore su 10. E in verità si tratta sempre di cottimo, ancora.
23: Sono pagati a cottimo, cioè la loro ora è cottimizzata. Si parla, quindi viene calcolato il tempo cui vengono pagati solo nel momento in cui prendono la consegna fino a quando la consegnano effettivamente, quindi tutto il tempo di attesa sia tra una consegna e l'altra che al ristorante è zero. Pure quel tempo di consegna che dovrebbe essere pagato, in realtà è pagato il 30% in meno dalle indagini tecniche che ha fatto la Procura.
22: E per i conguagli tra febbraio e maggio?
23: Chi aveva preso tanti soldi aveva preso 6 euro di conguaglio. Conguagli da 0,76 centesimi.
22: La conseguenza, ecco come si deve vivere da rider.
19: One room.
22: In 5 in una stanza.
10: Un focolaio di malaria, causato con tutta probabilità da una zanzara infetta, arrivata a bordo di un aereo, ha colpito lo scalo di Francoforte e contagiato un gruppo di dipendenti. Salgono a 2 i morti e 6 casi di contagio accertati. Sentiamo da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
24: Dopo giorni di apprensione, il decesso è stato confermato oggi dalle autorità tedesche. Uno dei 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte, contagiati dalla malaria e addetti tutti al carico-scarico dei bagagli, è morto nei giorni scorsi. La zanzara infetta sarebbe arrivata a bordo di un aereo, probabilmente nella stiva, e il contagio sarebbe avvenuto proprio in territorio tedesco. In queste ore è stato confermato poi che la malaria sarebbe la causa della morte, avvenuta lo scorso mese di luglio, anche di un altro lavoratore. Ogni anno centinaia di viaggiatori rientrano dopo aver contratto l'infezione in aree endemiche, dichiara l'istituto di ricerca Robert Koch, evento molto raro, però contrarre la malattia in un aeroporto europeo. La malaria, potenzialmente letale se non trattata, viene trasmessa all'uomo dalle zanzare dopo che queste hanno punto un soggetto infetto. Per questo gli altri dipendenti aeroportuali contagiati e sottoposti a cure mediche sono ora in completo isolamento. Nello scalo di Francoforte, il più trafficato della Germania, dove transitano in media 170.000 passeggeri e più di 1.200 aerei al giorno, sono state installate trappole specifiche. Anche se il rischio di contagio, secondo l'autorità, è trascurabile perché non sussiste la probabilità che la malaria si diffonda da persona a persona.
10: È morto a Los Angeles all'età di 80 anni l'attore e doppiatore britannico Tim Curry. Tanti i ruoli interpretati nella sua carriera fra teatro e cinema. Per tutti però resta il protagonista e mattatore di The Rocky Horror Show. Sentiamo Laura Squillaci.
25: Una voce inconfondibile, un volto impossibile da dimenticare e un personaggio diventato simbolo di un'epoca. Tim Curry è morto a 80 anni nella sua casa di Los Angeles. Era il 1973 quando sul palco del Royal Court Theatre di Londra indossava per la prima volta i panni di Frankenfurter, il protagonista del trasgressivo Rocky Horror Show di Richard O'Brien. 2 anni dopo sarebbe arrivato il film The Rocky Horror Picture Show e quel dottore eccentrico, provocatorio e libertino avrebbe conquistato per sempre la cultura pop. Il brano Time Warp, i costumi, le proiezioni di mezzanotte, un cult che ancora oggi attraversa generazioni con milioni di fan nel mondo. E lui, Tim Curry, in mezzo a loro in una delle sue ultime apparizioni, già sulla sedia a rotelle dopo l'ictus che lo aveva colpito nel 2012. Cantante, attore, doppiatore di grande versatilità, tanti personaggi eccentrici e irriverenti tra teatro, cinema e TV. Gli esordi nel 1968 nel cast londinese di Air, ha recitato in diversi e soprattutto nella miniserie TV It, vestendo i panni del terrificante Pennywise. Ma Parker rimase indelebilmente identificato.

0: quell'interpretazione dello scandaloso scienziato in bustier del Rocky Horror. Lui stesso ne era consapevole. Avevo esitato ad accettare perché, se avesse funzionato, mi avrebbe creato un'immagine difficile da scrollarmi di dosso. Non sognarlo, sì, ciò che vuoi essere, diceva il film. E Tim Curry questo coraggio lo ha avuto.
1: Come up to the lab and see what's on the slab.
2: Harry e Meghan sono tornati nel Regno Unito per restare dopo 6 anni vissuti in California. I duchi del Sussex sono atterrati a Birmingham e la coppia vivrà fuori Londra. Sentiamo la corrispondente Natalia Augias.
3: Vorrei che la gente li lasciasse in pace. Ciascuno è libero di fare come gli pare, no?
4: Con lei.
5: Immagino che vogliano mandare i figli a scuola qui. Sono persone normali.
6: La gente è stufa di sentir parlare di loro, due egocentrici che pensano solo a fare soldi.
7: C'è chi li ama, chi non li sopporta e chi vorrebbe semplicemente ignorarli. Harry e Meghan sono tornati con aereo privato, atterrato a Birmingham all'ora di pranzo. Dopo giorni di indiscrezioni, Meghan farà l'attrice, ma forse no. Harry farà pace col fratello, ma per ora non sembra. Le certezze sono poche, tranne una. Per la monarchia inglese, che grazie alla dedizione di Re Carlo è tornata ad avere un ruolo, non è una buona notizia. Dopo la morte di Elisabetta e l'anno difficile della doppia malattia di Carlo e di Catherine, l'attivismo del sovrano in politica estera ha ridato centralità all'istituzione. È stata un successo la visita di Carlo alla Casa Bianca di Trump. È significativa l'amicizia del re, capo di Stato, nei confronti del presidente ucraino Zelensky. Ora il ritorno dei Sussex preoccupa il palazzo. Negli oltre 6 anni passati in America, Harry e Meghan non hanno risparmiato critiche alla corona. Ma in tanti temono la visibilità e l'indipendenza che la coppia potrà avere, reale alternativa, una corte parallela. Per la monarchia, affascinante ma anacronistica, un danno di immagine potrebbe avere conseguenze serie.
2: Dopo l'eclissi solare seguitissima, ora tocca quella lunare, previsto domani mattina, venerdì, il secondo appuntamento d'agosto con l'astronomia. Scopriamo orari e dove vederla meglio con Samuele Sabatini.
8: Sarà il cono d'ombra prodotto dalla Terra che si frappone tra il Sole e la Luna ad oscurare totalmente o parzialmente quest'ultima, dando vita all'eclissi lunare. Dopo quella solare di pochi giorni fa, il secondo fenomeno astronomico di questo agosto 2026 è fissato per domani mattina. L'orario varierà in base alla località da dove si volgerà lo sguardo al cielo. A Roma, come riporta l'Unione Astrofili Italiani, l'eclisse parziale è prevista a partire dalle 3:23 per entrarvi alle 4:33 del mattino. Il culmine del fenomeno sarà raggiunto alle 6:13, poco prima del tramonto della Luna, quando si avrà una percentuale d'oscuramento del 96%, molto vicino ad un'eclissi totale. Lo spettacolo sarà ben visibile a Milano, Venezia, Napoli e Bari, mentre località a ridosso di rilievi occidentali come Trento, Como, L'Aquila potrebbero vedere e sparire il satellite dietro le montagne prima dell'apice dell'evento. L'osservazione può essere tranquillamente a occhio nudo, per questo rispetto all'eclissi solare non servono occhiali o filtri speciali. Inoltre, secondo gli esperti, nei momenti di massima oscurità la Luna potrebbe assumere una tonalità rossastra o ramata, meglio visibile con strumenti ottici come un binocolo o un piccolo telescopio.
2: L'Italia ritira il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per la presidenza della FIFA alle prossime elezioni che si svolgeranno nel 2027. La FIGC sottolinea siamo a fianco della UEFA in questa decisione. Sentiamo Tiziana Alla.
9: Nel braccio di ferro tra le massime istituzioni calcistiche internazionali, la UEFA non molla la presa, mentre l'Italia ufficializza la sua posizione. La FIGC annuncia il ritiro del sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni del prossimo marzo, quando il presidente della FIFA correrà per una riconferma che fino a un paio di mesi fa sembrava scontata. Giovanni Malagò sottolinea l'intenzione di lavorare assieme all'UEFA e alle altre federazioni europee per un calcio fondato su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, ma la decisione del presidente federale non trova l'immediato e pieno sostegno della Lega Serie A.
10: Malagò ieri sera mi aveva anticipato questa sua volontà, anzi personalmente avrei preso un po' più di tempo, intanto perché personalmente credo di essere amico di Infantino, ma ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi prima volta che un presidente della FIFA viene nella Lega, nella sede della Lega.

0: Lega di Milano e quindi per
1: giù collegiale?
0: Beh sì, come dicevo, non è una decisione della FIGC, è una decisione del presidente della FIGC. Almeno io non so, sono stato informato, ma non so se le altre componenti erano state informate.
2: Il fronte degli oppositori a Infantino continua ad ampliarsi dopo la rivelazione del progetto, poi precipitosamente ritirato, di vendere quote del mondiale a investitori privati. E sarebbero ora arrivate anche quelle garanzie vincolanti sull'abbandono definitivo del piano, pretese dalla UEFA per archiviare la minaccia di boicottaggio di tutte le competizioni FIFA. Il primo torneo interessato sarebbe il mondiale femminile Under 20, che prenderà il via in Polonia il 5 settembre, cui partecipa anche l'Italia. L'argomento potrebbe essere affrontato già nelle prossime ore, nelle riunioni che precederanno i sorteggi di Champions League a Monte Carlo.
3: Italia in testa nel medagliere dei giochi del Mediterraneo. Il bottino della giornata fa registrare 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Ci racconta tutto Ettore Giovanelli, poi la rassegna stampa di Massimiliano Melilli. Alle 5 una nuova edizione del telegiornale, sempre in diretta.
4: Nuoto pinnato protagonista mercoledì per il medagliere dell'Italia, arricchito da 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi. I metalli più pregiati in questa disciplina sono arrivati grazie a Viola Magoga nei 50 metri pinne biposto e a Filippo Pavani nei 100 metri. C'era grande attesa per l'incontro di Irma Testa, portabandiera per l'Italia, alla cerimonia inaugurale contro la montenegrina Bojana Gojković. La pugile campana nella categoria 57 kg ha vinto e convinto e in finale troverà la temibile francese Aminat Zidani. Il primo oro per l'Italia nella quinta giornata dei giochi è arrivato dal badminton. Nella finale del singolare maschile Fabio Capogno si è imposto sul croato Aria Dinata in 2 game molto equilibrati e combattuti punto a punto sino alla fine. Nel singolare femminile invece sconfitta il secondo posto per Yasmin Hamza. Nel tiro a volo medaglia d'argento per Erika Sessa nel trap, per lei secondo posto nella finale con 27 piattelli a una sola lunghezza dalla turca Tezdemir, oro con 28. Nella ginnastica ritmica medaglia di bronzo per Viola Sella nell'all around grazie al terzo posto raggiunto nell'ultimo esercizio della finale individuale.

La rassegna stampa di Rai News 24. Andiamo a vedere subito quali sono le scelte dei quotidiani di oggi in edicola di giovedì 27 agosto. Partiamo da Repubblica. Il conflitto in Ucraina d'apertura. Russia pronta ad alzare il tiro della guerra. Dopo aver detto no all'ultimo piano di pace, Putin prepara un'escalation. La propaganda di Mosca torna a evocare l'uso del nucleare. La fotonotizia ritrae quello che è accaduto in Nepal, ghiacci collassati, catastrofe in Nepal, centinaia di morti e dispersi nel fango. E poi per le notizie interne, buoni benzina ai bisognosi, petrolieri, tasse anticipate, così il titolo di Repubblica. Il Corriere della Sera, sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate e la grande fotografia documenta cose accadute. Di drammatico in Nepal, vedete un'apocalisse di fango, strage fra Nepal e Tibet, i turisti dispersi. Ancora il Messaggero, caro benzina, spunta il bonus, il Consiglio dei Ministri proroga il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre, il governo studia aiuti e sentasse in busta paga per i dipendenti e detrazioni per le partite IVA, tassazione anticipata ai gruppi petroliferi per trovare i fondi, extra profitti. Scontro Forza Italia Lega. Le notizie arrivano dagli Stati Uniti, vedete, sull'intelligenza artificiale, sui social, dipendenza social, Meta paga, vedete l'accordo, danni ai minori USA da Facebook e Instagram, 17 miliardi agli USA e più limitazioni su like e tempo d'utilizzo, il patteggiamento fra Meta e le autorità americane. La Stampa, salviamo il lavoro dall'intelligenza artificiale, Bill Gates, milioni di posti a rischio, riserviamo il 40% delle attività agli esseri umani, Meta patteggia nel processo sulla dipendenza dai social, pagherà 17 miliardi. E ancora a centropagina, bancarotta fraudolente, PM indagano sull'ex Silva, Milano sotto inchiesta, Morselli già di

ArcelorMittal, e ancora apocalisse di fango, vedete, devastante alluvione al confine fra Nepal e Tibet, centinaia di dispersi, almeno 157 morti. Così, olio, sconti a tempo, soldi dai big dell'energia. Il governo proroga i tagli delle accise fino al 5 settembre, poi misure legate al reddito, contributo con un meccanismo fiscale dai gruppi con oltre 20 miliardi di ricavi nel 2025. A centro pagina, altra fotonotizia su quanto accaduto tra Tibet e Nepal, vedete apocalisse di fango in Nepal, morti e dispersi, salvi due italiani. Il giornale: benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia, il governo rinnova il taglio delle accise fino al 5 settembre, risorse dall'acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi, tensioni in maggioranza sugli extra profitti. Ancora, vedete, poi sopra la testata, collassato un ghiacciaio, la strage dei turisti in Tibet, alluvione shock, 600 vittime. Domani, sempre sul caro carburanti, benzina e microsconti di Meloni, nel governo lite sugli extra profitti, l'esecutivo proroga fino al 5 settembre il taglio per cercare di contenere gli effetti del caro carburanti, ora si lavora per definire una misura strutturale, ma anche su questo tema la coalizione è divisa. E poi vedete, una bomba di fango travolge il Nepal, centinaia di vittime dispersi, le autorità locali parlano di un'alluvione glaciale. Così domani andiamo a vedere il Sole 24 Ore, assunzioni, lavoro e sanità, pacchetto da 8 miliardi. Verso la manovra, vedete sul tavolo nuovi sgravi per i giovani, donne e ZES, la detassazione dei rinnovi. E a centro pagina, ecco, dipendenza dei minori dai social, Meta paga 18 miliardi. Ancora andiamo a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano, F-35 antimissili 9 miliardi, caro benzina 0 euro, burro o cannoni, il governo ci indebita sul riarmo, Tajani o armi o sociale. Ancora andiamo a vedere il manifesto di rito di sciopero, gli avevano promesso una moschea dove pregare, che si pagherebbero da soli, ma il sindaco di Venezia dice no, e la comunità bangladese, che ha una leadership di destra, minaccia di incrociare le braccia per il tradimento, fermerebbe industria e turismo. Questa è una storia che arriva dal nord-est. Vediamo anche Libero su questa notizia: primo sciopero islamico, ultimatum dei bengalesi, subito la moschea a Venezia o blocchiamo la città. Siamo 40.000, senza di noi si fermano fabbriche e turismo. Andiamo a vedere il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, che apre su questa vicenda. Perché dicono alla moschea? Il sindaco di Venezia dice un progetto faraonico incompatibile con la città, garanzie mai date. Dai rifiuti al velo, finché i bengalesi non si integrano, non ci sarà spazio di discussione, dice il primo cittadino di Venezia, Simone Venturini. Adesso un'occhiata allo sport con la prima del Corriere dello Sport: tra Mao e Lucio l'incubo inglese, Inter, Napoli, Roma e Como scoprono le rivali, e poi De Bruyne, vedete l'asso del Napoli, si confessa in questa intervista, dice il feeling con Max sta per Allegri, il tecnico alla ricerca del 200° gol, e l'asso dell'Arsenal, Jesus sa come si vince, e poi aggiunge con Allegri tutto più semplice, Conte curava meno i rapporti. Andiamo a vedere la prima del Mattino, sempre sul caro benzina da settembre, bonus e sentasse in busta paga, e poi praticamente a tutta pagina vedete il dramma che sta vivendo il Nepal in queste ore, l'apocalisse in un attimo, crolla il ghiacciaio, devastante alluvione fra Tibet e Nepal, morti e dispersi, così la prima pagina del quotidiano campano, la discussione diesel sconto fino al 5 settembre, scontro Lega Forza Italia sugli extra profitti, Tajani parola da Unione Sovietica. Il Messaggero Veneto, il giornale del Friuli, taglio delle accise prorogato, altri 130 milioni dallo Stato per abbattere i costi del gasolio, misura valida fino al 5 settembre, in futuro si pensa a

prendere il sostegno selettivo sulla base del reddito, coperture al vaglio. Avvenire, quotidiano cattolico, la terra di nessuno, Pizzaballa chiude il meeting di Rimini con un appello per la Cisgiordania senza legge, fra i 4.000 di Al-Mughajir, il villaggio vicino a Ramallah, ostaggio di coloni e militari. Poi vedete anche il quotidiano Avvenire ha una grande fotografia in prima pagina per descrivere la distruzione dell'alluvione, vedete Nepal, una marea di fango sul tetto del mondo. Segnaliamo anche il titolo centrale, vedete Meta, l'accordo è un affare, pagherà solo 18 miliardi sulla dipendenza da social. Andiamo a vedere il Riformista, io speriamo che me la cavo, Forza Italia è sull'orlo di una scissione, Tajani deve rinnovare davvero il partito, la parola a Marina e ai congressi regionali. A proposito di politica interna, vediamo altre testate come Il Tempo, compagni di poltrone, Sinistra Italiana SPA, da partito ad azienda di famiglia. Fratoianni vuole la presidenza della Camera lasciando alla sua compagna Piccolotti la segreteria di Sinistra Italiana, così Il Tempo. Siamo alla Verità, Sinistra in stato confusionale, non avendo idee cercano di nascondersi dietro a quelle degli altri. E andiamo a vedere Il Secolo d'Italia, primaria alle comiche finali, il dibattito nel campo largo defragra, è un tutti contro tutti. Il Dubbio, Mosca non può vincere, il dossier che gela Putin, il rapporto segreto di Sherbank, vedete esercito stremato, solo il 7% di possibilità per una vittoria russa, così Il Dubbio. Andiamo a vedere adesso altre testate economico-finanziarie, partiamo da Milano Finanza, diretto da Roberto Sommella, esposto in Consob contro la WPS, Intesa respinge il Monte, l'istituto guidato dal CEO Messina mette nel mirino i flussi informativi e il rispetto della passivity rule nel lancio delle offerte di scambio su BPM e Banca Generali, così Milano Finanza. Italia Oggi, immigrati, un boom di ricorsi, lo prevede la relazione della Cassazione al DL Giustizia Migranti, possibile rivolgersi alla Suprema Corte con gratuito patrocinio su ogni limitazione di libertà personale. Ancora la Gazzetta del Mezzogiorno, Ilva, nuova indagine, Milano ipotizza la bancarotta fraudolenta per Morselli, il governo scongiura con un decreto lo stop alle discariche. E poi di spalla la faida che sta interessando il tavoliere, siamo nel Foggiano. Il caporalato e la gestione della manodopera nei campi dopo l'ultimo omicidio cruento, vedete un pakistano fatto ritrovare nel portabagagliai della sua auto, nei cellulari la verità sulla morte di Saddam, pakistano ucciso a mezzanone, vedete le indagini aperte fra i caporali, così la Gazzetta del Mezzogiorno. Siamo ad Alto Adige, ancora una tragedia in montagna, vedete montagna tragica, due morti. Ieri hanno perso la vita una meranese di 58 anni ed un 54enne polacco, la donna è deceduta sulla Crodalta in Val di Vizze, mentre l'uomo a Piz da Peres in Val Badia, vedete ancora una tragedia in montagna. Andiamo a vedere l'Arena, quotidiano del gruppo Atesis diretto da Massimo Mamoli, siamo a Verona, violenze e abusi sulle donne, negli ospedali di Verona arriva una vittima al giorno. Pensate, i dati nei pronto soccorso Scaligere, il medico dice sono spaventate. Ancora la provincia, siamo a Cremona, stesso fenomeno, donne spalle al muro e violenza in aumento, da gennaio 119 vittime accolte da Ida, Guerreschi dice fenomeno preoccupante, dunque anche questo lo spaccato che arriva dalla provincia di Cremona. L'Unione Sarda, lavorare a 40 gradi all'ombra, nuova straordinaria ondata di calore, i sindacati chiedono protocolli per fronteggiarla. Il caso, gli imprenditori, già avviate misure di protezione con orari ridotti e turnazioni notturne. Questa è l'ultima segnalazione della rassegna stampa.

0: le difese su cui l'Ucraina negli ultimi anni aveva costruito la sua resistenza e la sua resilienza anche di tipo militare. Quindi che cosa noi osserviamo giorno dopo giorno, settimana dopo settimana? Lo sfarinamento delle più importanti roccaforti ucraine del Donbass, in particolare delle quattro regioni che la Russia si è annessa, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson. Lì che noi possiamo, come dire, cogliere dalle grandi notizie, dei grandi titoli, questo lavorio da tarli che le truppe russe stanno conducendo con un combinato disposto che vede bombardamenti dall'alto e da lontano sopra le postazioni ucraine e con l'infiltrazione di piccolissimi gruppi di specialisti, roba di 2 o 3, 4, 5 soldati, non di più, ciò che ha portato anche a ridurre significativamente il numero delle perdite sul campo. Ebbene, queste operazioni stanno uno dopo l'altro portando la cintura della sicurezza, la cintura delle fortezze cosiddetta del Donbass compreso tra russi e ucraini, a cedere progressivamente a favore degli avanzanti. In questo caso, degli avanzanti sono le truppe russe.
1: Ecco Alessandro, il Donbass, no? Al centro un po' delle trattative, perché è arrivato l'ennesimo niet del Cremlino alla proposta di Zelensky per un accordo di pace. Si arriverà mai a una pace o a una tregua, stante quello che vediamo in questi giorni?
0: Stante quello che dicevamo un anno fa, teoricamente ci saremmo arrivati velocemente,
1: Esatto.
0: perché questo famoso incontro tra Trump e Putin ad Anchorage l'anno scorso, che si era concluso anche più rapidamente del previsto, perché i due avevano trovato rapidamente un accordo sulla destinazione d'uso del territorio ucraino, si è infranto poi sulla volontà di Zelensky e su quella degli europei. Di fatto, qual è la posta in palio? Zelensky reclama una sorta di tregua, ovvero di cessate il fuoco a questo punto lungo la linea del fronte, cosa che paradossalmente era stata messa sul tavolo 4 anni e passa fa, ma che non era stata portata avanti, in quel caso soprattutto dagli ucraini, e al tempo stesso non vuole, come dire, avventurarsi in una situazione in cui le garanzie di sicurezza sul dopo tregua, sul dopo cessate il fuoco, non saranno perfettamente ottimizzate da chi? Dagli alleati, dagli americani soprattutto e parzialmente anche dagli europei. Da parte di Putin si affermi a quella posizione che era stata concordata con gli americani sul destino di quel pezzo di Ucraina, ovvero il Donbass.
1: Donbass.
0: Vale a dire che le quattro regioni che consistono nelle quattro che abbiamo citato prima e che rappresentano per la Russia la sua fascia di sicurezza rispetto a quello che nel corso dei decenni è diventato l'avanzamento, diciamo così, dell'armamentario occidentale verso i confini russi, devono essere salvaguardate. In più ci deve essere l'accordo sottoscritto con un trattato tutelato a livello internazionale sulla neutralità dell'Ucraina, cioè che entri tranquillamente nell'Unione Europea, ma che non entri in un'alleanza militare come la NATO, e per quanto riguarda, ad esempio, l'ultimo passaggio, la Crimea, che di Crimea non si parli più in futuro. È russa, secondo i russi, e deve rimanere tale.
1: La presenza a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe, insomma, il Cremlino ha negato che ci sia in programma un incontro con Putin. Intanto l'ultimo direttore della CIA che è stato a Mosca è stato Burns nel 2021 per scongiurare poi peraltro, no, proprio l'invasione in Ucraina. Ecco, come possiamo leggere questa presenza americana su suolo russo e una presenza come quella della CIA? Come un segno di accordo vicino o di rapporti deteriorati o altro ancora, Alessandro?
0: Partiamo dal fatto che qualche anno fa, durante l'amministrazione Biden, praticamente i rapporti tra tutte le istituzioni americane e russe erano state sospese. La ripresa del dialogo, è paradossale questo quando c'è una guerra di mezzo, è passata proprio per le strutture dell'intelligence, a cominciare dalla CIA e dall'FSB, cioè dal KGB russo, e anche dai vertici, in qualche caso dai vertici delle strategie militari. Questo per dire che quella che una volta si chiamava la linea rossa telefonica tra il Cremlino e la Casa
1: Sì.
0: Bianca, in qualche misura è stata riattivata nel corso di questi anni difficilissimi di nuova guerra fredda oggettiva, quella che stiamo vivendo, sperando che non diventi qualcosa di più calorimetricamente rilevante. E da questo punto di vista la presenza di Ratcliffe oggi che cosa ci dice? Che Il canale esiste, è talmente rodato e corroborato che può consentire al numero uno dell'intelligence, o almeno di un'agenzia di intelligence, di una delle 18 agenzie di intelligence, forse la più importante per alcuni livelli.

0: ma una delle 18 agenzie del mondo intelligence americano, di volare a Mosca e di avere degli incontri di alto livello, ma non politicamente così di alto livello da coinvolgere il presidente Putin. Questo, per rispondere alla tua domanda, dove ci porta? Ci porta al fatto che evidentemente Ratcliffe ha un messaggio da parte di Trump. Questo messaggio può riguardare molti aspetti: la possibile liberazione di uno dei prigionieri americani detenuti nelle carceri russe per svariati motivi e pretesti, oppure l'attenzione da esercitare su quello che può diventare un ulteriore elemento di escalation nel conflitto russo-ucraino. E da questo punto di vista ci potrebbe essere un monito da parte di Trump a Putin, anche se mi permetto di immaginare che Trump, quando deve dire le cose a Putin di questo livello, gliele dice direttamente al telefono, se non riesce ad incontrarlo, se i due non riescono a organizzare un incontro. Il terzo argomento, ed è forse quello più probabile, concerne l'Iran, perché a questo punto è conclamata che la capacità di resistenza superiore alle aspettative dell'Iran dal punto di vista della sua capacità di colpire anche qualcosa come decine di basi americane nell'area del Golfo, il Golfo Persico, è legata al supporto che l'Iran, che Teheran, sta ricevendo e ha ricevuto, ad esempio dalla Russia, forse non soltanto dalla Russia. Ecco, la mano di Mosca sopra la testa, la mano protettiva di Mosca sopra la testa dell'Iran potrebbe essere uno dei problemi che Trump vorrebbe disinnescare con l'invio di Ratcliffe appunto a Mosca, per cercare di capire se si può trovare un punto di incontro tra le esigenze russe in Ucraina, le esigenze di Trump nello stretto di Hormuz, entrambi bilanciandosi con gli aiuti che stanno fornendo o molto direttamente o molto indirettamente a questi due per loro preziosi, per la Russia sicuramente l'Iran, per Trump l'Ucraina con un grande punto interrogativo, prezioso alleato.
1: A dimostrazione di come appunto le guerre, no, che stiamo raccontando e che il mondo sta vivendo siano tutte interconnesse, collegate tra loro. In realtà c'è un altro aspetto della guerra russo-ucraina che non abbiamo toccato, che è quello economico. Lo cito e non ti faccio una domanda su questo, Alessandro, perché a proposito di 007, CIA e altri paesi, mi ha stupito quanto ha rilanciato il Financial Times, cioè che gli 007 inglesi parlano di un'incursione russa fisica o informatica, dicendo è questione di quando, non se, e con il governo britannico che fa appello già ai cittadini. Ecco, questo è un quadro che, come dire, a leggerlo terrorizza.
0: Terrorizza, ma soprattutto ha una funzione, ed è quella di tenere sul nervo le opinioni pubbliche a cui si riferisce, per dire c'è una minaccia incombente, o perlomeno noi la riteniamo tale. Addirittura ci si è spinti sia a livello dei servizi tedeschi che di quelli inglesi già nei mesi scorsi a prefigurare che ci sarebbe stata un'invasione da parte della Russia, un attacco da parte della Russia ai paesi della NATO entro il 2030, addirittura il 2029, forse addirittura prima, quando nel contempo si dice la Russia non riesce a conquistarsi nemmeno il pezzo di Ucraina che si è prefissa di conquistare. C'è un po' di contraddizione tra quella che è la notizia che viene fatta velocemente galoppare, molto suggestiva, e un po' la realtà che c'è sul campo e non soltanto sul campo. Bisogna anche dire, e questo ci dispiace per noi che siamo tutti quanti appassionati dei film tratti dai libri di Fleming, 007 in testa e James Bond, che i servizi britannici non sono infallibili e soprattutto si sono molto esposti all'inizio di questo conflitto russo-ucraino, prefigurando già nel 2022, siamo nell'autunno del 2022, primo anno di guerra, ad esempio il fatto che Putin fosse agli sgoccioli, che Putin fosse gravemente malato, che Putin fosse affetto da Alzheimer, che addirittura sempre lo stesso Putin fosse affetto da tre cancri contemporaneamente e addirittura che fosse probabilmente già morto e sostituito dai sosia. Tutto questo arriva dalle stesse identiche fonti che oggi ci stanno dicendo attenzione, perché potrebbe esserci un'incursione dei servizi russi in Inghilterra. Non dimentichiamo che l'inizio del conflitto tra l'intelligence nella storia recente si è consumata tra l'impero britannico e l'impero zarista russo. In mezzo c'era da conquistare un pezzo di Asia con i russi che volevano l'accesso ai mari caldi del sud e con gli inglesi che volevano mantenere il loro percorso privilegiato che da Londra, dall'isola, britannica li portasse fino alle profonde colonie nel cuore dell'Asia più calda e più meridionale. È un conflitto che non si è mai risolto, che ha dato luogo a tantissima letteratura, a tanta scienza dell'intelligence, e questo ci deve indurre a prendere sempre con grande cautela questi annunci, perché la propaganda è dirompente da una parte e dall'altra, da una parte è più sofisticata che dall'altra, Hollywood insegna, e noi dobbiamo essere consapevoli che ci muoviamo in un mare di nebbia quando si parla di queste cose in guerra.
1: Molto chiaro Alessandro Cassieri, non so se ho ancora tempo, 40 secondi per l'ultima domanda, lo chiedo alla regia. O se andiamo avanti, ok. Allora, Alessandro, davvero in chiusura, non abbiamo parlato del gruppo dei volenterosi, no? Riguarda l'Europa, riguarda gli europei, non l'Italia però.
0: Non l'Italia, io credo che non sia casuale questa autosottrazione da parte del governo rispetto a questa iniziativa lanciata da Macron, che è un presidente agli sgoccioli del suo mandato, possiamo anche dirlo senza che il suo governo abbia una maggioranza in Parlamento, e con il suo partito che è ormai inesistente, quindi dal punto di vista politico non ha prospettive, affiancato da Merz, che è un cancelliere che si configura come il più debole della storia non solo della Germania riunificata, ma della Germania tout court dal secondo dopoguerra, e quindi che hanno bisogno in qualche misura di rappresentarsi, affiancandosi a un governo molto, molto agitato come quello polacco, che rivendica la possibilità di diventare nel giro di un anno il più forte, di poter esibire il più forte esercito d'Europa, cose che non tranquillizzano gli altri paesi quando c'è una concorrenza tra la Germania e la Polonia, con il loro rispettivo passato e con il passato che tutti quanti abbiamo condiviso nel secolo scorso, che puntano a questo riarmo così ostentato. C'è da dire che la sottrazione italiana da questa dimensione partecipazione alle esercitazioni militari congiunte di questi tre paesi, secondo me si spiega con due elementi. Il primo, il governo italiano va verso una scadenza elettorale più ravvicinata rispetto a quella del cancelliere tedesco o di quella che ci sarà in Polonia, e quindi deve stare anche ad ascoltare il sentimento che c'è nella popolazione e nell'elettorato. Il secondo elemento è che, essendo un governo che nasce nel paese di Machiavelli, è forse percepisce che un piano inclinato in quel conflitto esiste e non è inclinato a favore di Kiev.
1: E dunque in tutto questo torno però, Alessandro, al tema economico, no? Che è quello che ha inizio, apertura, insomma, di questo confronto su quanto sta accadendo, dicevamo, no? Cioè la guerra sul campo, poi ci sono le trattative e poi c'è il tema economico, che non è un tema, come dire, di secondo piano. Cioè quanto le sanzioni alla Russia stanno indebolendo, stanno creando difficoltà al paese, e quali invece le difficoltà economiche che, come dire, conosciamo, o se non altro leggiamo meglio, invece sono da parte ucraina.
0: Allora guarda, le sanzioni fanno sempre male a chiunque le debba subire, dall'Iran alla Russia, a tutti i paesi, vedi Cuba, che le stanno sopportando e patendo. Bisogna vedere fino a che punto sono incisive. Allora noi pensavamo nel 2022, quando c'è stata la prima forte ondata di sanzioni contro la Russia, che questo avrebbe messo in ginocchio il sistema, perché tra l'altro veniva estromesso dalla circuitazione bancaria internazionale, quindi non funzionavano più le carte di credito, il bancomat, per chi avesse una delle maggioritarie carte di credito prodotte in Occidente che facevano parte del circuito, sì, SWIFT. E invece quel paese è andato avanti, si è arrangiato, e in questo modo addirittura è stata accelerata una sorta di concorrenza con paesi molto importanti, molto rilevanti come l'India e la Cina, per trovare un sistema alternativo che è vigente, un sistema alternativo allo SWIFT che è vigente, quando noi pensavamo nell'aprile del 2022 che, tirando fuori la Russia dal nostro sistema occidentale, l'avremmo messa nelle condizioni di non poter più trattare.

L'alta pressione continua ad espandersi sul territorio e questo garantisce condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni. Ritroveremo però un po' di stabilità pomeridiana, soprattutto al nord, con qualche rovescio che interesserà la zona alpina, quella occidentale. Al centro-sud invece le nubi tenderanno a formarsi nelle ore centrali del giorno, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Ci sarà soprattutto un ampio soleggiamento in un contesto di bel tempo, così come sulle due isole maggiori. Il tutto accompagnato da una ventilazione meridionale con i mari che conseguentemente saranno poco mossi o mossi. Concludiamo il nostro spazio con le temperature che tenderanno ad aumentare soprattutto al centro-sud, dove si arriverà intorno ai 37-38 gradi al centro, 40-42 gradi al sud e soprattutto sulle isole.

0: Ok, del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre, via libera anche ad un decreto legge per assicurare l'operatività dell'ex ILVA. In Nepal una devastante alluvione con conseguente frana causa almeno 160 vittime e quasi 600 cittadini stranieri irreperibili. Tajani, i due italiani coinvolti nella frana, stanno bene. Iran, Pezeschian, gli Stati Uniti non otterranno nulla con le nuove sanzioni. Trump non ha fretta di concludere i negoziati. Il Pas darà un accordo con l'Oman su ripartizione di cavi Hormuz. Stati Uniti, la società Meta di Mark Zuckerberg ha accettato di pagare oltre 16 miliardi di dollari patteggiando l'accusa di aver creato dipendenza dei social media nei ragazzi. Ryder Glovo, la procura contraria alla revoca del controllo giudiziario disposto per il colosso spagnolo delle consegne, non pagato quasi il 30% delle ore per i PM, vanno assunti. La FIGI ci ritira il sostegno a Infantino alle prossime elezioni, una scelta, dice Malagò, in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA. Qualche istante dopo le 5, buongiorno e ben ritrovati sempre in diretta su Renews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Il Consiglio dei Ministri ieri ha prorogato il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre e ha approvato il decreto per assicurare la continuità degli impianti ex ILVA. Sentiamo Annalisa Salsano.
1: Il governo conferma gli annunci della vigilia e proroga un CDM rapidissimo di appena 15 minuti l'attuale sconto sulle accise del gasolio di 17 centesimi al litro, IVA inclusa, fino al 5 settembre. Un intervento, il decimo, sulle accise da 130 milioni di euro, che si aggiunge dunque al conto di circa 2 miliardi e mezzo spesi per i tagli dall'inizio della crisi, ma che serve, fanno sapere da Palazzo Chigi, a dare il tempo necessario all'esecutivo di mettere a punto una misura selettiva in base al reddito che scatterebbe dopo il 5 settembre, su cui è aperta la caccia alle coperture. Restano però critiche le associazioni dei consumatori, la montagna ha partorito il topolino, dicono, mentre dal settore dei trasporti si sottolinea la necessità di intervenire sulle fragilità strutturali del sistema Italia.
0: Dibattito politico che si concentra ovviamente sul caro carburanti, critiche alle opposizioni, basta con misure tampone, subito un prelievo sulle grandi società energetiche. Così sentiamo Eva Giovannini.
2: Proroga del taglio delle accise, ma anche future misure strutturali per far fronte al caro carburanti. Questo è l'impegno del governo, ma sul CDM dedicato alle accise hanno pesato le divisioni interne alla maggioranza. Sul polemico tra Forza Italia e Lega, prima del vertice, con Tajani che a proposito di tasse sugli extra profitti delle compagnie energetiche ha affermato sono una roba da Unione Sovietica e si è detto contrario a misure imposte dall'alto.
3: Io credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere. Ma il contributo deve essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio.
2: Da noi moderati, Lupi sostiene che serva una strada europea per questo tipo di tasse, mentre la Lega da giorni si dice a favore della tassazione sugli extra profitti, è prevista dalla Costituzione, dicono dal Carroccio. Lega che però è alle prese con una battaglia interna per la leadership, con i governatori del Nord che nei giorni scorsi sono al vertice. Le opposizioni sul caro carburanti chiedono stop a misure tampone e di tassare subito gli extra profitti dei colossi petroliferi.
4: Giorgia Meloni, batta un colpo, ascolti le nostre proposte e non i poteri forti. Tassare gli extra profitti di chi si è arricchito con questa crisi è possibile. La Commissione europea ha detto di fronte a un governo diviso, trovi il coraggio.
2: Così anche AVS e Movimento 5 Stelle che attaccano anche sulle spese in armamenti, mentre da Italia Viva e Azione si chiede di intervenire sulla formazione dei prezzi dei carburanti.
0: In Nepal un'alluvione ha devastato le zone di confine con il Tibet, sale oltre 160 il bilancio dei morti, ma si teme che siano di più perché sono decine e decine le persone disperse. Un'agenzia appena giunta in redazione dice che sono 260 gli stranieri sulle circa 600 persone disperse. E la Farnesina ha rassicurato sulle condizioni dei due italiani coinvolti, stanno bene. Gli Stati Uniti questa notte hanno stanziato $500 milioni per i primissimi aiuti e la Cina ha dichiarato lo stato d'emergenza. Sentiamo il corrispondente da Pechino, Nello Puorto.

0: Il posto di frontiera di Gyrong in Tibet, sul versante cinese dell'Himalaya, viene spazzato via da un muro di fango e roccia proveniente dal Nepal. Le telecamere di sorveglianza diffuse dalla TV di Stato, CCTV, riprendono la catastrofe. L'alluvione non dà scampo alla gente che tenta la fuga lungo le rive del fiume in piena. Edifici, camion, autobus, tutto viene travolto in pochi secondi. Sul fronte nepalese, a nord della capitale Kathmandu, la corrente trascina via il ponte, le acque penetrano centinaia di dispersi di questa alluvione a cui si cerca di dare nell'area. Le immagini satellitari evidenziano la portata della catastrofe. Secondo gli esperti nepalesi e cinesi, una valanga di ghiaccio potrebbe aver bloccato a monte il fiume Lende, provocando un'ondata di piena nel distretto nepalese di Rasuwa. Ma si stanno analizzando anche gli effetti di un terremoto di magnitudo 4.4 registrato in territorio tibetano pochi minuti prima della disastrosa alluvione. In Nepal, come in Cina, la macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, ma sul versante tibetano le strade di accesso all'area colpita sono ostruite da uno strato di sedimenti profondo 1,5 metri.
1: Trump inasprisce la stretta sui visti per gli Stati Uniti verso dagli immigrati e in un'intervista ha fornito qualche dettaglio in più sul misterioso viaggio del direttore della CIA a Mosca. Sentiamo da New York gli aggiornamenti con il corrispondente Marco Valerio Loprete.
2: L'amministrazione insiste su una stretta per controllare i confini, nonostante alcune battute d'arresto giudiziarie degli scorsi giorni. Ora, secondo il Financial Times, sarebbe stata decisa una sospensione in tutto il mondo degli appuntamenti per richiedere visti per l'immigrazione, una pausa, specifica l'amministrazione, per consentire una formazione approfondita dei funzionari consolari ed escludere in futuro l'ingresso nel paese di soggetti che poi potrebbero aver bisogno del welfare pubblico. Intanto Trump torna anche a parlare di Iran, lo stretto di Hormuz è aperto e perfettamente funzionante, dice, abbiamo eliminato tutte le mine, e il presidente commenta anche la missione a sorpresa del direttore della CIA Ratcliffe in Russia, spiega, è una cosa di semi-routine, sembra sminuire, vorremmo vedere la fine della guerra con l'Ucraina, e smentisce che il capo dei servizi fosse lì per una minacciata escalation russa contro i paesi NATO.
1: E secondo il Wall Street Journal, il viaggio a sorpresa del capo della CIA John Ratcliffe a Mosca, che vi citavamo in precedenza, è avvenuto per avvertire Putin di non attaccare i paesi della NATO. Avvertimento che segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana degli ultimi mesi, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza. Gli Stati Uniti non otterranno nulla con le pressioni economiche, fa sapere il presidente dell'Iran Pezeshkian, mentre i Pasdaran sottolineano su Hormuz abbiamo un accordo con l'Oman, nessuna apertura se non alle nostre condizioni, e questa notte una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato che ha causato un incendio a bordo subito domato senza aver causato feriti. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
3: L'intesa per la regolamentazione di Hormuz sarebbe addirittura d'arrivo. Teheran e Muscat avrebbero raggiunto un accordo per una rotta marina temporanea nello stretto, ma non se ne conoscono ancora i dettagli. Intanto la stretta economica della Casa Bianca mostrando i muscoli, mentre il rial, la moneta iraniana, continua a svalutarsi sul dollaro ed è in caduta libera, la retorica bellicista danno alle sanzioni americane. Il portavoce delle forze armate iraniane avverte che anche le testate giornalistiche, considerate ostili, potrebbero rientrare nella lista dei potenziali obiettivi militari e mette in guardia la BBC, Iran International e Radio Farda, accusandole di essere collegate all'intelligence dei nemici. Ma la leadership a Teheran è divisa mentre proseguono sotto traccia i contatti diplomatici. Il presidente Pezeshkian dice che gli Stati Uniti sono economica, ma ribadisce che la guerra deve finire. La prossima settimana Pezeshkian incontrerà Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che si tiene a Bishkek in Kirghizistan. Intanto il Pakistan, il principale paese mediatore, propone altri 60 giorni di negoziati per trovare un accordo tra Stati Uniti e Iran che ponga fine alla guerra e riapra il corridoio di Hormuz.
1: Con l'Iran è impossibile raggiungere un accordo, ha incalzato il premier israeliano Netanyahu, che dice di aver discusso di 3 opzioni con Trump nella guerra contro

0: Teheran. Intanto continuano i raid israeliani a Gaza e resta altissima la tensione in Cisgiordania a causa delle violenze dei coloni israeliani contro i palestinesi. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
1: Al presidente Trump ho detto che un accordo con gli iraniani non si può fare, sono dei selvaggi. Il premier israeliano non usa giri di parole, da sempre non ha mai sperato in un accordo con Teheran, anzi, avrebbe voluto il proseguimento del conflitto, in quanto la minaccia nucleare e quella missilistica non sono state eliminate per Israele. Impegnato in una campagna elettorale tutt'altro che facile, il premier israeliano cerca di catturare consensi. Lo ha voluto fare anche con il movimento dei coloni, affermando che i nuovi insediamenti e le fattorie potranno ospitare tanti altri ebrei provenienti dal resto del mondo. Non parla però di quella frangia sempre più importante di coloni violenti che continuano a minacciare i palestinesi. È accaduto anche oggi nel villaggio di Huwara, non lontano da Nablus. A Gaza invece non si fermano i raid israeliani. L'ultimo ha colpito un campo di sfollati a Khan Yunis, ha provocato un morto e diversi feriti. Ma il capo del Board of Peace parla di disponibilità da parte di Hamas per il disarmo, passo fondamentale per far progredire il piano di pace messo a punto dal presidente Trump.
0: Quanto sta accadendo nei territori palestinesi per mano di Israele allontana la soluzione a due stati? Queste le
2: Colonia è un fatto assodato.
3: La Cosa può fare l'Occidente per favorire la convivenza?
2: Beh, la convivenza in questo momento richiederà un po' di tempo. Innanzitutto bisogna fermare il conflitto, bisogna avviare percorsi non solo politici, ma anche culturali, sociali, religiosi, che siano inclusivi, diciamo così, rispettosi delle storie, delle narrative degli uni e degli altri, di israeliani e di palestinesi. Per cui ci vorrà molto tempo. L'Occidente deve aiutare come dire, a alzare un po' lo sguardo, a creare delle prospettive, aiutare a, come dire, anche a calmare questa deriva continua con uno sforzo diplomatico sempre maggiore.
0: E ora vediamo la rassegna stampa con Massimiliano Melilli.

0: Rassegna stampa di Massimiliano Melilli tra qualche minuto. Intanto andiamo avanti con il giornale. Sono 18 i miliardi di dollari. Questo è il prezzo da pagare per Meta, la società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp. Mark Zuckerberg infatti ha raggiunto un accordo per chiudere il processo in cui la sua società era imputata per danni ai minori causati dalla dipendenza dai social network. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
1: No amount of money is ever going to bring my beautiful daughter back.
2: Nessuna somma di denaro mi ridarà la mia bellissima figlia. Mi manca ogni giorno, la prima cosa a cui penso quando mi sveglio. Così la madre di Alexandra, suicidatasi a 16 anni dopo una drammatica esperienza sui social. Sono felice, la giustizia esiste. È il commento alla notizia di un'intesa senza precedenti. Fino a 18 miliardi di dollari da pagare nei prossimi 10 anni e l'impegno a modificare in maniera sostanziale le proprie piattaforme a tutela dei minori. Meta, l'azienda che controlla Instagram e Facebook, oltre alla piattaforma di messaggistica WhatsApp, firma una transazione con gli stati dell'Unione, in termini numerici quasi tutti e 50, il distretto di Columbia e vari territori statunitensi, che l'avevano portata davanti ad un giudice federale ad Oakland, in California, con un'accusa gravissima: l'aver modellato i propri social allo scopo di creare dipendenza nei minori. Quali sono i vantaggi per Meta? Ferma il processo e non ammette alcuna responsabilità. La somma da versare che gli stati utilizzeranno per iniziative a favore della salute mentale dei giovani è pari a 3-4 mesi di profitti e a un mese di ricavi per Meta. Ma questo accordo rappresenta un modello per tutti gli altri operatori del settore, come Snapchat, TikTok e YouTube, in un'epoca in cui negli USA quella dei social è considerata sempre più un'emergenza, come fu per il fumo negli anni 80.
0: Torniamo in Italia. Intesa San Paolo si rivolge alla Consob sul caso Monte Paschi di Siena. La banca chiede all'organismo di vigilanza una verifica di regolarità sul piano dei senesi. Acquisire altre due banche, BPM e Generali.

0: generali ed evitare di essere acquisiti da Intesa, appunto. Ci spiega tutto meglio Riccardo Cavaliere.
1: È arrivata la contromossa di Intesa San Paolo nella partita per il controllo di Monte dei Paschi di Siena. La banca ha presentato alla Consob, l'autorità che vigila sul mercato finanziario, osservazioni su quelle che definisce criticità emerse dalle operazioni annunciate da MPS. Una decisione attesa che rischia di complicare il piano della dirigenza della banca senese. Ricostruiamo l'accaduto. A inizio giugno Intesa fa un'offerta per acquisire Monte dei Paschi di Siena, un'operazione da 30,6 miliardi di euro. MPS reagisce la settimana scorsa annunciando una doppia operazione che prevede di acquisire a sua volta due banche, Banco BPM e Banca Generali, un piano messo a punto dall'amministratore delegato Lovaglio e approvato dal Consiglio di Amministrazione. Obiettivo: far crescere la banca in modo che sia più difficile per Intesa acquisirla. Per ora c'è la reazione fredda del CDA di Banco BPM, ci saranno ulteriori valutazioni. Del resto l'azionista di maggioranza dell'istituto milanese è Crédit Agricole, banca francese, da cui già nei giorni scorsi era trapelato scetticismo sulla proposta MPS. Attesa invece per il CDA dell'altra banca su cui punta MPS, Generali. Intanto la partita appunto si complica. Con l'esposto alla Consob di Intesa, la teoria è che il piano Lovaglio potrebbe non rispettare le regole del mercato e non contenere abbastanza informazioni per gli azionisti, ed è quello che la Consob valuterà.
0: E ora la rassegna stampa con Massimiliano Mirilli.
2: Subito quali sono le scelte dei quotidiani di oggi in edicola di giovedì 27 agosto. Partiamo da Repubblica, il conflitto in Ucraina d'apertura, Russia pronta ad alzare il tiro della guerra. Dopo aver detto no all'ultimo piano di pace, Putin prepara un'escalation, la propaganda di Mosca torna a evocare l'uso del nucleare. La fotonotizia ritrae quello che è accaduto in Nepal, ghiacci collassati, catastrofe in Nepal, centinaia di morti e dispersi nel fango. E poi per le notizie interne, buoni benzina ai bisognosi, petrolieri e tasse anticipate, così il titolo di Repubblica. Il Corriere della Sera, sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate, e la grande fotografia documenta cosa è accaduto di drammatico in Nepal. Vedete un'apocalisse di fango, strage fra Nepal e Tibet, i turisti dispersi. Ancora il Messaggero, caro benzina, spunta il bonus, il Consiglio dei Ministri proroga il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre, il governo studia aiuti e esentasse in busta paga per i dipendenti e detrazione per le partite IVA, tassazione anticipata ai gruppi petroliferi per trovare i fondi, extra profitti, scontro Forza Italia, Lega. Le notizie arrivano dagli Stati Uniti, vedete sull'intelligenza artificiale, sui social, dipendenza social, Meta paga, vedete l'accordo, danni ai minori USA da Facebook e Instagram, 17 miliardi agli USA, più limitazioni su like e tempo d'utilizzo, il patteggiamento fra Meta e le autorità americane. La Stampa, salviamo il lavoro dall'intelligenza artificiale, Bill Gates, milioni di posti a rischio, riserviamo il 40% delle attività agli esseri umani, Meta patteggia nel processo sulla dipendenza dai social, pagherà 17 miliardi. E ancora a centropagina, bancarotta fraudolente, PM indagano sull'ex Silva, Milano sotto inchiesta Morselli, già di ArcelorMittal. E ancora apocalisse di fango, vedete devastante alluvione al confine fra Nepal e Tibet, centinaia di dispersi, almeno 157 morti, così la Stampa. Ancora il giorno a tempo, soldi dai big dell'energia. Il governo proroga i tagli delle accise fino al 5 settembre, poi misure legate al reddito, contributo con un meccanismo fiscale dai gruppi con oltre 20 miliardi di ricavi nel 2025. A centropagina, altra fotonotizia su quanto accaduto tra Tibet e Nepal, vedete apocalisse di fango in Nepal, morti e dispersi, salvi due italiani. Il giornale, benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia, il governo rinnova il taglio delle accise fino al 5 settembre, risorse dall'acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi, tensioni maggiori.

0: sugli extra profitti. Ancora vedete poi sopra la testata, collassato un ghiacciaio, la strage dei turisti in Tibet, alluvione shock, 600 vittime. Domani, sempre sul caro carburanti, benzina e microsconti di Meloni, nel governo lite sugli extra profitti, l'esecutivo proroga fino al 5 settembre il taglio per cercare di contenere gli effetti del caro carburanti, ora si lavora per definire una misura strutturale, ma anche su questo tema la coalizione è divisa. E poi vedete, una bomba di fango travolge il Nepal, centinaia di vittime dispersi, le autorità locali parlano di una... Così domani andiamo a vedere il Sole 24 Ore, assunzioni, contratti, tredicesime, lavoro e sanità, pacchetto da 8 miliardi. Verso la manovra, vedete sul tavolo nuovi sgravi per i giovani, donne e ZES, la detassazione dei rinnovi. E a centropagina, ecco, dipendenza dei minori dai social, Meta paga 18 miliardi. Ancora, andiamo a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano, F-35 antimissili 9 miliardi, caro benzina 0 euro, burro o cannoni, il governo ci indebita sul riarmo, Tajani o armi o sociale. Ancora, andiamo a vedere il manifesto di rito di sciopero, gli avevano promesso una moschea dove pregare, che si pagherebbero da soli, ma il sindaco di Venezia dice no e la comunità bangladese, che ha una leadership di destra, minaccia di incrociare le braccia per il tradimento, fermerebbe industria e turismo. Questa è una storia che arriva dal nord-est. Vediamo anche Libero su questa notizia, primo sciopero islamico, ultimatum dei bengalesi, subito la moschea a Venezia o blocchiamo la città. Siamo 40.000, senza di noi si fermano fabbriche e turismo. Andiamo a vedere il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, che apre su questa vicenda. Perché dicono alla moschea, il sindaco di Venezia dice un progetto faraonico incompatibile con la città, garanzie mai date. Dai rifiuti al velo, finché i bengalesi non si integrano, non ci sarà spazio di discussione, dice il primo cittadino di Venezia, Simone Venturini. Adesso un'occhiata allo sport con la prima del Corriere dello Sport, tra Mao e Lucio l'incubo inglese, Inter, Napoli, Roma e Como scoprono le rivali e poi De Bruyne, vedete l'asso del Napoli, si confessa in questa intervista, dice il feeling con Max sta per Allegri, il tecnico alla ricerca del 200° gol e l'asso dell'Arsenal, Jesus sa come si vince, poi aggiunge con Allegri tutto più semplice, Conte curava meno i rapporti.
1: In Lombardia, il primo suicidio assistito gestito interamente dal Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta di un uomo di 59 anni che era affetto da sclerosi multipla progressiva. Sentiamo Marco Signorelli.
2: Il sistema sanitario è lo stesso che anni fa costrinse la famiglia di Eluana Englaro, in coma irreversibile, a una lunga battaglia legale per poi farle finire i suoi giorni in un'altra regione. Ora per la prima volta la Lombardia ha consentito un suicidio medicalmente assistito occupandosi di tutti gli aspetti, scegliere il personale, il farmaco e un luogo dove procedere. Nei due casi precedenti si era limitata ad autorizzarli. Domenico Zuccarella abitava nel comune Brianzolo di Giussano, aveva 59 anni e da 17 era affetto da una sclerosi multipla che gli aveva lasciato la mobilità solo di alcune dita della mano sinistra. A darne notizia è stata l'associazione Luca Coscioni, spiegando che c'era stato anche un ricorso d'urgenza perché per rispondere alla richiesta d'accesso alla morte volontaria sono trascorsi il doppio dei 145 giorni fissati dalle linee guida regionali. Domenico è morto, dice il tesoriere dell'associazione Coscioni, Marco Cappato, con la speranza che ciò che aveva ottenuto potesse essere utile ad altre persone come lui. Ma non voleva che la sua morte venisse strumentalizzata, la replica dell'assessore lombardo al welfare Bertolaso, secondo il quale il percorso ha rispettato le indicazioni regionali e le pronunce della Corte Costituzionale. Le linee guida dell'assessorato sono infatti l'unico strumento a disposizione, una legge sul fine vita è arenata in Parlamento e in Lombardia è stata bloccata dal centrodestra.
1: Aumenti ai rider solo sulla carta vanno assunti, così la Procura di Milano dopo il nuovo piano che il colosso delle consegne Glovo ha presentato per chiedere la revoca del controllo giudiziario disposto a febbraio per caporalato. Sentiamo Elisabetta Santon.
3: Prima quando io prendo l'ordine vicino, 2.50 vicino, prendere lì e portare sempre di là.
4: Sì.
3: Molto vicino. Adesso paga 50 centesimi di più e anche 2 kg, 3 km lontano io vado.
4: Ti dico che deve andare 6 km, 7 km. Adesso paga 3 euro, ma ti dà più lontano, ti dà da lontano, lontano, non paga bene.
5: La Procura di Milano, che ha posto sotto controllo giudiziario Glovo, ne ha un'altra per la piattaforma di consegna. Gli aumenti ai rider sono solo sulla carta, secondo la Procura. Il tempo effettivo calmierato, di cui si serve Glovo, decurta in realtà 3 ore su 10. E in verità si tratta sempre di cottimo, ancora.
6: Sono pagati a cottimo, cioè la loro ora è cottimizzata. Si parla, quindi viene calcolato il tempo cui vengono pagati solo nel momento in cui prendono la consegna fino a quando la consegnano effettivamente, quindi tutto il tempo di attesa sia tra una consegna e l'altra che al ristorante è zero. Pure quel tempo di consegna che dovrebbe essere pagato, in realtà è pagato il 30% in meno. Dalle indagini tecniche che ha fatto la Procura.
5: E per i conguagli tra febbraio e maggio?
6: Chi aveva preso tanti soldi aveva preso 6 euro di conguaglio, conguagli da 0,76 centesimi.
5: La conseguenza, ecco come si deve vivere da rider.
3: One room.
5: In 5 in una stanza.
1: Dopo l'eclissi solare tanto seguita, ora tocca a quella lunare, prevista domani mattina, venerdì, il secondo appuntamento d'agosto con l'astronomia. Scopriamo orari e dove vederla meglio con Samuele Sabatini.
7: Sarà il cono d'ombra prodotto dalla Terra che si frappone tra il Sole e la Luna ad oscurare totalmente o parzialmente quest'ultima, dando vita all'eclissi lunare. Dopo quella solare di pochi giorni fa, il secondo fenomeno astronomico di questo agosto 2026 è fissato per domani mattina. L'orario varierà in base alla località da dove si volgerà lo sguardo al cielo. A Roma, come riporta l'Unione Astrofili Italiani, l'eclisse parziale è prevista a partire dalle 3:23 per entrarvi alle 4:33 del mattino. Il culmine del fenomeno sarà raggiunto alle 6:13, poco prima del tramonto della Luna, quando si avrà una percentuale d'oscuramento del 96%, molto vicino ad un'eclissi totale. Lo spettacolo sarà ben visibile a Milano, Venezia, Napoli e Bari, mentre località a ridosso di rilievi occidentali come Trento, Como, L'Aquila potrebbero vedere e sparire il satellite dietro le montagne prima dell'apice dell'evento. L'osservazione può essere tranquillamente a occhio nudo, per questo rispetto all'eclissi solare non servono occhiali o filtri speciali. Inoltre, secondo gli esperti, nei momenti di massima oscurità la Luna potrebbe assumere una tonalità rossastra o ramata, meglio visibile con strumenti ottici come un binocolo o un piccolo telescopio.
1: Italia ritira il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per la presidenza della FIFA alle elezioni del prossimo anno. La FIGC sottolinea: siamo al fianco della UEFA in questa decisione. Sentiamo Tiziana Alla, poi una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.
8: Nel braccio di ferro tra le massime istituzioni calcistiche internazionali, la UEFA non molla la presa, mentre l'Italia ufficializza la sua posizione. La FIGC annuncia il ritiro del sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni del prossimo marzo, quando il presidente della FIFA correrà per una riconferma che fino a un paio di mesi fa sembrava scontata. Giovanni Malagò sottolinea l'intenzione di lavorare assieme all'UEFA e alle altre federazioni europee per un calcio fondato su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi. Ma la decisione del presidente federale non trova l'immediato e pieno sostegno della Lega Serie A.
9: Malagò ieri sera mi aveva anticipato questa sua volontà. Anzi, personalmente avrei, diciamo, preso un po' più di tempo, intanto perché personalmente credo di essere amico di Infantino, mi ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi prima volta che un presidente della FIFA viene nella Lega, nella sede della Lega di Milano, e quindi per questo sono grato.
10: Si aspettava un passaggio collegiale?
9: Beh sì, come dicevo, non è una decisione della FIGC, è una decisione del presidente della FIGC. Almeno io non sono stato informato, ma non so se le altre componenti erano state informate.
8: Il fronte degli oppositori a Infantino continua ad ampliarsi dopo la rivelazione del progetto, poi precipitosamente ritirato, di vendere quote del mondiale a investitori privati. E sarebbero ora arrivate anche quelle garanzie vincolanti sull'abbandono definitivo del piano, pretese dalla UEFA per archiviare la minaccia di boicottaggio di tutte le competizioni FIFA. Il primo torneo interessato sarebbe il mondiale femminile Under 20, che prenderà il via in Polonia il 5 settembre, cui partecipa anche l'Italia. L'argomento potrebbe essere affrontato già nelle prossime ore, nelle riunioni che precederanno i sorteggi di Champions League a Monte Carlo.
1: Ok del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre, via libera anche ad un decreto legge per assicurare l'operatività dell'ex ILVA. In Nepal una devastante alluvione con conseguente frana causa almeno 160 vittime e quasi 600 cittadini stranieri irreperibili. Tajani, i due italiani coinvolti nella frana, stanno bene. Iran, Pezeschian, gli Stati Uniti non otterranno nulla con le nuove sanzioni. Trump non ha fretta di concludere i negoziati. Pasdaran ha accordo con l'Oman su ripartizione ricavi di Hormuz. Stati Uniti, la società Meta di Mark Zuckerberg ha accettato di pagare oltre 16 miliardi di dollari patteggiando l'accusa di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. Ryder Glovo, la procura contraria alla revoca del controllo giudiziario disposto per il colosso spagnolo delle consegne, non pagato quasi il 30% delle ore per i PM, vanno assunti. La FIGI ci ritira il sostegno a Infantino per le elezioni dell'anno prossimo, una scelta, dice Malagò, in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA. Buongiorno e ben ritrovati sempre in diretta su Rai News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Arriva il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge sui carburanti. Il costo della misura si aggirerebbe intorno ai 130 milioni di euro. Dopo questa scadenza dovrebbero scattare misure per sostegni selettivi sulla base del reddito. Scontro intanto nella maggioranza sull'ipotesi di tassare gli extra profitti delle società e delle compagnie petrolifere. A Tajani contrarissimo ha leprecato il leghista Borghi, purché a pagare non siano i cittadini, così ha detto. Dal Consiglio dei Ministri è arrivato l'ok anche al decreto legge riguardante l'ex ILVA, che prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. E in Nepal il crollo di un ghiacciaio in quota ha devastato le zone al confine con il Tibet, causando una frana violentissima. Sale a oltre 160 il bilancio dei morti, ma si teme chiaramente che siano molti di più a causa delle decine e decine di persone disperse. La Farnesina ha rassicurato sulle condizioni dei due italiani coinvolti, mentre gli Stati Uniti questa notte hanno stanziato il primo mezzo milione di dollari per gli aiuti immediati. La Cina ha dichiarato lo stato d'emergenza. Facciamo il punto con il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
11: Il posto di frontiera di Girong in Tibet, sul versante cinese dell'Himalaya, viene spazzato via da un muro di fango e roccia proveniente dal Nepal. Le telecamere di sorveglianza diffuse dalla TV di Stato, CCTV, riprendono la catastrofe. L'alluvione non dà scampo alla gente che tenta la fuga lungo le rive del fiume in piena. Edifici, camion, autobus, tutto viene travolto in pochi secondi. Sul fronte nepalese, a nord della capitale Kathmandu, la corrente trascina via il ponte, le acque penetrano nelle case lungo le rive. Centinaia dispersi di questa alluvione, a cui si cerca di dare una spiegazione vista l'assenza di precipitazioni intense nell'area. Le immagini satellitari evidenziano la portata della catastrofe. Secondo gli esperti nepalesi e cinesi, una valanga di ghiaccio potrebbe aver bloccato a monte il fiume Lende, provocando un'ondata di piena nel distretto nepalese di Rasuwa. Ma si stanno analizzando anche gli effetti di un terremoto di magnitudo 4.4 registrato in territorio tibetano pochi minuti prima della disastrosa alluvione. In Nepal, come in Cina, la macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, ma sul versante tibetano le strade di accesso all'area colpita sono ostruite da uno strato di sedimenti profondo 1,5 metri.
1: Gli Stati Uniti non otterranno nulla con le pressioni economiche, fa sapere il presidente dell'Iran Pezeschian, mentre i Pasdaran sottolineano: su Hormuz abbiamo un accordo con l'Oman, nessuna apertura se non alle nostre condizioni. Nella notte una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato che ha causato un incendio a bordo, subito domato, e non ci sono feriti. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
12: L'intesa per la regolamentazione di Hormuz sarebbe addirittura d'arrivo. Teheran e Muscat avrebbero raggiunto un accordo per una rotta marina temporanea nello stretto, ma non se ne conoscono ancora i dettagli. Intanto la Repubblica Islamica reagisce alla stretta economica della Casa Bianca mostrando i muscoli, mentre il rial, la moneta iraniana, continua a svalutarsi sul dollaro ed è in caduta libera, la retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e minacciano di colpire tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane. Il portavoce delle forze armate iraniane avverte che anche le testate giornalistiche, considerate ostili, potrebbero rientrare nella lista dei potenziali obiettivi militari e mette in guardia la BBC, Iran International e Radio Farda, accusandole di essere collegate all'intelligence dei nemici. Ma la leadership a Teheran è divisa mentre proseguono sotto traccia i contatti diplomatici. Il presidente Pezeshkian dice che gli Stati Uniti non otterranno nulla con la pressione economica, ma ribadisce che la guerra deve finire. La prossima settimana Pezeshkian incontrerà Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che si tiene a Bishkek in Kirghizistan. Intanto il Pakistan, il principale paese mediatore, propone altri 60 giorni di negoziati per trovare un accordo tra Stati Uniti e Iran che ponga fine alla guerra e riapra il corridoio di Hormuz.
1: Meta, la società di Mark Zuckerberg, ha accettato di pagare 18 miliardi di dollari come parte di un accordo extragiudiziale per risolvere le accuse mosse negli Stati Uniti, secondo cui la società avrebbe progettato Facebook e Instagram per creare dipendenza nei bambini, ingannato i consumatori sulla loro sicurezza e raccolto impropriamente i dati personali dei minori. Dopo l'annuncio dell'accordo, il titolo del colosso è comunque cresciuto in borsa di oltre il 3%. Aumenti ai rider solo sulla carta vanno assunti, così la Procura di Milano, dopo il nuovo piano che il colosso delle consegne Glovo ha presentato per chiedere la revoca del controllo giudiziario disposto a febbraio per caporalato. Sentiamo Elisabetta Santon.
3: Prima, quando io prendo le ordine vicino, 2.50 vicino, prendere lì e portare sempre di là.
13: Sì.
3: Molto vicino. Adesso paga 50 centesimi di più e anche 2 kg, 3 km lontano io vado.
4: Ti dico che devi andare 6 km, 7 km. Adesso paga 3 euro, ma ti dà più lontano, ti dà da lontano, non paga bene.
5: La Procura di Milano, che ha posto sotto controllo giudiziario Glovo, ne è un'altra per la piattaforma di consegna. Gli aumenti ai rider sono solo sulla carta, secondo la Procura. Il tempo effettivo calmierato, di cui si serve Glovo, decurta in realtà 3 ore su 10. E in verità si tratta sempre di cottimo, ancora.
6: Sono pagati a cottimo, cioè la loro ora è cottimizzata. Si parla, quindi viene calcolato il tempo cui vengono pagati solo nel momento in cui prendono la consegna fino a quando la consegnano effettivamente, quindi tutto il tempo di attesa sia tra una consegna e l'altra che al ristorante è zero. Pure quel tempo di consegna che dovrebbe essere pagato in realtà è pagato il 30% in meno. Dalle indagini tecniche che ha fatto la Procura.
5: E per i conguagli tra febbraio e maggio?
6: Chi aveva preso tanti soldi aveva preso 6 euro di conguaglio, conguagli da 0,76 centesimi.
5: La conseguenza, ecco come si deve vivere da rider.
3: One room,
5: in 5 in una stanza.
1: L'Italia non sosterrà la candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Dopo le 6 nazionali nordiche, anche la FIGC ha deciso di sfiduciare il numero 1 del calcio mondiale, finito sotto pressione in seguito al progetto di vendere a investitori privati i futuri profitti mondiali, un progetto che poi era stato frettolosamente ritirato. E ora siamo al nostro consueto appuntamento con i nostri faccia a faccia. Tour estivo per Edoardo Bennato, nonostante i suoi 80 anni. Il nostro Fausto Pellegrini l'ha incontrato in occasione della mostra sui suoi quadri a Palazzo delle Esposizioni a Roma. Ed ecco appunto il nostro faccia a faccia, un viaggio tra musica, pittura e architettura. Alle 6 una nuova edizione del telegiornale, sempre in diretta. Da parte mia, una buona giornata.

0: una mostra di quadri, un tour bello e pronto, musica, poesia, arte, pittura che si parlano fra di loro, con una parola chiave che è, siccome tu mi sei abituato a mettere gli aggettivi lunghi, complementarizzazione. E questa è la parola chiave che fa capire come tutto si tiene.
1: Sì, è cominciato dalla prima ora, in occasione della pubblicazione dell'album La Torre di Babele, ti ricordi? Allora, la copertina mi serviva per esplicare il simbolo biblico. In effetti l'album La Torre di Babele è un concept album. I concept album avevano questa caratteristica, che tutti i brani parlavano di un dato argomento, in quel caso la guerra. La Torre di Babele rappresenta proprio l'immagine della famiglia umana che perversamente continua a fare la guerra. E in quell'occasione mi è costata più fatica fare la copertina che i 12 brani dell'album, perché comunque la facevo poi a un certo punto volevo che fosse una sorta di scatto fotografico della umanità che continua a fare la guerra nel corso dei millenni. Infatti in basso a sinistra c'è uno con la clava in mano, cioè un uomo della preistoria, e poi man mano che si va verso destra, che si va verso l'alto, le armi diventano sempre più sofisticate. Insomma, è un'immagine della famiglia umana che continua a fare la guerra. La regalai a Papa Francesco, fortissimo. Lui mi disse: è bello, ma cosa vuoi rappresentare? E gli disse: Santità, è uno scatto, una sorta di scatto fotografico dell'umanità che fa la guerra. Ah, dopo me la vado a studiare.

E comunque sì, questa complementarizzazione tra le arti grafiche, la pittura e la musica è iniziata dalla prima ora. In occasione della pubblicazione dell'album Fronti a Salpare, ho fatto questa mostra in cammino, perché è il cammino della famiglia umana nel corso dei millenni. E perché è importante? Perché comunque serve a farci capire, ammesso che ce ne fosse bisogno, che su questo pianeta non ci sono diverse razze, ma un'unica razza, la razza umana, che si è apparentemente diversificata nel corso del lentissimo cammino migratorio degli ultimi 30.000-40.000 anni. E serve affermare con cognizione di causa che su questo pianeta non ci sono diverse razze e tutti gli esseri umani, a dispetto del colore della pelle, hanno le stesse potenzialità fisiche e morali.

0: Ritorniamo un momento ai razzi, perché secondo me è molto bella quella storia di tua mamma al razzo che sta in cima alla Torre di Babele. Sì. Perché quella è molto bella la storia, perché tua mamma non voleva che tu la chiudessi in maniera troppo
1: pessimista.
0: No?
1: Sì, sì, ma è fondamentale. Qualunque tipo di espressione artistica, letteratura, cinema, musica, ha l'obiettivo di essere, di dare propositività. Non puoi permettere di essere pessimista. Devi dare buone vibrazioni e cariche energetiche e propositività agli altri, anche a te stesso implicitamente. E mia madre a un certo punto mi ha detto, senti, sì, è bello sto disegno, esplica il simbolo biblico, gli umani che nella loro presunzione, arroganza, supponenza avevano sfidare la natura e arrivare in cielo, Dio li punì, confuse le loro lingue, non si capivano più null'altro, quello che succede adesso. Ed era bella come idea, però a un certo punto mia madre disse sì, però tu un pizzico di speranza e di proposità devi metterlo nel quadro. E quindi alla fine del quadro c'era questo ragazzo che si presuppone arrivi in una galassia in cui hanno scoperto che la guerra non serve a niente.

0: dato tua mamma. Nel senso, il primo è quella torre di Babele, così facciamo un rapidissimo ritorno indietro, c'ha un unico elemento di speranza, che sono dei razzetti che stanno sopra, che te li ha fatti mettere mamma.
1: Beh, ma io devo tutto a mia madre. Cioè anche il fatto che eravamo bambini e nel periodo estivo le scuole erano chiuse e quindi lei, in nome della sacrosanta teoria per cui l'ozio è padre di tutti i vizi, cercò di tenerci impegnati e cercava un maestro di lingue, trovò un maestro di musica. Quindi io mi ritrovai la chitarra tra le mani, mio fratello diceva la fisarmonica, mio fratello Giorgio le congas, fondammo il trio Bennato e andavamo a suonare in giro, suonavamo anche in televisione. Ed una sera ero al circolo della Marina Mercantile a Napoli, si avvicinò un signore distinto, un signore molto così, mi disse: bravi, siete bravi, tu sei il più grande, se venite promossi vi offro un viaggio in America. Era l'armatore Grimaldi, per cui noi fummo promossi e partimmo, noi tre fratelli, mio padre, mia madre, maestro di musica, per l'America. Ed è stato fondamentale perché arrivare in un altro continente a 12 anni ti dà una serie di indicazioni che magari in quel momento non capisci, però per esempio noi quando arrivavamo al porto di La Guaira in Venezuela, poi c'era, per arrivare a Caracas c'era un'autostrada e io le autostrade allora non le avevo mai viste. Voglio dire che il fatto di essere stato nel 1971 in Cile e anche nel 72, nel 73, mi ha dato la possibilità di capire quello che succedeva in Cile e perché succedeva. Abbiamo conosciuto Allende, così come nell'84 abbiamo conosciuto Fidel, grazie a Gianni Minà. Poi da allora ci sono tornato tante volte a Cuba. Addirittura il video di una canzone in spagnolo, Se tratta dell'amor. E poi ultimamente ho fatto una canzone per Cuba. È chiaro che nelle canzoni tu devi fare soprattutto poesia. Quindi è una mia... sono parole di affetto per Cuba, per i cubani. Perché comunque negli anni passati a Cuba ho accumulato energia e carica. Una volta mi trovavo in un posto enorme, una discoteca enorme, a un certo punto si avvicinò un signore, uno tossudato, anziano, e Edoardo, come sta? E io non l'avevo riconosciuto. A un certo punto c'era un ragazzo napoletano che diceva: Edoardo, io papà e il padre di Maradona. Cioè, era un periodo in cui Diego stava da Fidel, c'era anche il padre. Tanti episodi divertenti di Cuba. Un'isola bellissima, ma tutti i Caraibi sono belli. Io da ragazzino appunto arrivai a Guadalupe, Martinique, Barbados, Trinidad e scoprì tutto quello che c'era al di là dell'oceano. E grazie alla musica sono stato per esempio in Cina. Girare è fondamentale. Ho accumulato più dati, informazioni e parametri girando per il mondo che nelle aule dell'università.
2: Per cui attenti ai dotti, ai medici, ai sapienti.

0: adesso il dibattito sia aperto, parleranno tutti quanti, tutti merci e sapienti, tutti intorno al cabezzale di un malato molto grave. Anzi, già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto.
1: Le copertine dei tuoi dischi sono sempre state finestre sul mondo, sia per guardarlo il mondo, sia per farlo entrare dentro, no? Perché sono sempre state concepite, disegnate, volute per raccontare, per far uscire fuori questo disco. Penso a Io che non sono l'imperatore, dove c'hai il disegno e lo schema della metropolitana di Napoli. Penso ai Buoni e ai Cattivi, che comunque ci parla. Penso a un sacco di copertine. Ecco, hai continuato a fare questo, perché adesso pittura e musica continuano a parlarsi qui.
2: Sì, ma tutto questo non è uno sfoggio di arte pittorica. È proprio l'esigenza di esplicare quello che dicono i testi delle canzoni. C'è questa complementarità costante tra l'urbanista, il sociologo, l'architetto e il pazzo.

0: Panzaglione, il saltimbanco, il cantante. Il cantante, il Panzaglione, utilizza il sociologo per dare un senso ai suoi testi. E il sociologo, l'urbanista, utilizza il Panzaglione per promuovere le proprie idee, perché si presuppone che i dischi vadano in vetrina, una volta andavano in vetrina. Insomma, è nata questa complementarità.
1: Tu sei forte, tu sei bello, tu sei imbattibile, tu sei incorruttibile, tu sei un cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei come il mortale, a te non è concesso parlare, tu sei un cantautore. Tu sei una eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantautore.
2: E a proposito della complementarietà, c'è questa idea della latitudine che in qualche modo ti serve da modo per leggerlo questo mondo.
0: Sì. No?
2: E che mondo leggi? Che cosa significa leggerlo dal punto di vista della latitudine e della longitudine e non del sud, nord, est, sud, ovest?
0: Guarda, io parlo sempre da un esempio, e cioè dall'attrazione terrestre, che è una forza fondamentale. Per cui noi umani abbiamo redatto un codice che si chiama scienza delle costruzioni, che io purtroppo ho dovuto studiare con scarsi risultati. Comunque la scienza delle costruzioni parte da un presupposto, da un parametro, l'attrazione terrestre. È stato elaborato questo codice, per cui in questo momento, mentre io e te stiamo parlando, architetti, ingegneri, geometri del Nord Corea costruiscono in base allo stesso codice le loro colleghi del Sud Corea. Ingegneri, architetti statunitensi costruiscono in base allo stesso codice dei loro colleghi cinesi. Urbanisti, architetti, ingegneri israeliani costruiscono in base allo stesso codice dei loro colleghi palestinesi. Insomma, per quanto riguarda costruire qualunque struttura sul pianeta, un grattacielo, un ponte, qualunque struttura, non ci sono più dubbi, non ci sono più equivoci, non ci sono più contrasti, non ci sono più guerre. Quindi noi dovremmo cercare, disperatamente, anche perché il tempo stringe, di individuare dei parametri che ci confortino a creare un presupposto per risolvere gli altri problemi etici, morali, religiosi, razziali.

0: E a proposito di linguaggi universali e di codici, la musica è un altro di questi codici che si scrive ovunque nello stesso modo. Anche la musica può essere un veicolo per fare quello che tu dici, per parlarsi tutti quanti, per evitare che nascano controversie che ci portano e fanno rotolare il mondo verso qualcosa di indefinito e di brutto, no?
1: Sì, ma infatti io alla Sapienza a Roma sono stato nel mese di ottobre del 2023 a fare, in base a questo libro, una sorta di lectio magistralis sulle latitudini, sul codice latitudinale. Però poi ci sono tornato nel maggio per un concerto.

0: Certo, è stato più incisivo e coinvolgente, perché come dici tu, la musica ha questa carica, questa... la musica è questa, la musica serve, ma anche qualunque tipo di espressione artistica, a dare carica energetica e propositività agli altri.
1: Fantasia, macchina eccezionale che ci porta.

0: hai deciso di iniziare questo tuo nuovo tour sempre con Abbi Dubbi come canzone. Perché? Qual è l'importanza di questa canzone nel mettere insieme tutte le cose che ci siamo detti, secondo te?
1: Ma perché comunque c'è mia figlia Gaia, che già da quando aveva, adesso c'aveva 20 anni, ma già da quando aveva 12 anni, dice: papà, tu devi cominciare il concerto sempre con Abbi Dubbi, perché i dubbi sono fondamentali. Al di là delle nostre convinzioni, è fondamentale confrontarsi con gli altri costantemente, perché soltanto attraverso il confronto costante con gli altri che si riesce a essere propositivi. Per cui Abbi Dubbi è una canzone manifesto, nel senso di coltivate i vostri dubbi.

0: quando sarò grande, quando sarai grande che combini, Edoardo?
1: Non lo so, e adesso vediamo. Cerco di darmi da fare. Cerco di darmi da fare. Ho detto un sacco di scemenze comunque, eh.
2: Grazie.

È stato il distacco di un ghiacciaio a causare la devastante inondazione in Nepal. Oltre 160 morti accertati, si scava tra fango e detriti, 600 persone mancano all'appello, molti turisti. Prorogato lo sconto sul gasolio fino al 5 settembre, poi sostegni selettivi sulla base del reddito, le risorse da un anticipo sui dividendi dei gruppi energetici, un decreto anche per l'operatività dell'ex Ilva. Il viaggio del capo della CIA sarebbe servito per avvertire Mosca di non attaccare i paesi NATO. Putin starebbe preparando un'escalation contro l'Ucraina dopo aver chiuso la porta alle trattative. Meta pagherà oltre 16 miliardi di dollari patteggiando nel processo per dipendenza dai social media nei ragazzi. Verranno inseriti limiti giornalieri e blocchi notturni delle app. Primo suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario regionale. Un paziente affetto da sclerosi accede alla morte volontaria in una struttura pubblica in Lombardia.

0: calcio italiano ritira il sostegno a Infantino per le elezioni FIFA 2027. Condividiamo completamente la decisione della UEFA, spiega il presidente Malagò. Buongiorno da Rai News 24. In apertura la devastante alluvione avvenuta ieri tra Nepal e Tibet, oltre 160 le vittime accertate, ma i dispersi sono centinaia, gran parte turisti. Andiamo subito dal corrispondente Pechino in diretta Nello Porto.
1: Sì, buongiorno. Si profila come una delle più gravi catastrofi naturali degli ultimi anni. Il bilancio dell'alluvione che ha colpito la regione himalayana al confine tra Nepal e Cina si aggrava di ora in ora e di almeno 162 morti, ma il numero dei dispersi supera ormai quota 1000. Ai 468 turisti irreperibili in Nepal, le autorità di Pechino hanno aggiunto poco fa altri 558 dispersi sul versante tibetano e di questi 260 sono cittadini stranieri. Due nostri connazionali coinvolti stanno bene, fa sapere la Farnesina che prosegue le verifiche. Sulle cause dell'enorme massa d'acqua, fango e rocce che ha spazzato via tutto quanto trovava sul suo percorso, gli esperti propendono per il collasso di un ghiacciaio in alta quota che avrebbe provocato l'ondata di piena del fiume Botekoshi. Sarebbe stato il distacco del ghiaccio ad aver generato quella scossa di terremoto indicata in un primo momento come fattore scatenante della catastrofe. La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, ma le operazioni sono complicate dalle condizioni del terreno. Sul versante tibetano le strade sono ostruite, ad esempio, da uno strato di sedimenti alto 1,5 metri. Il presidente cinese Xi ha ordinato il massimo sforzo per l'emergenza. L'India ha messo in allerta le regioni a valle del fiume Lende in cui confluisce il Botekoshi per il timore che la diga naturale, formatasi dalla frana, non sia stata completamente smaltita e stia quindi accumulando nuova forza distruttrice. Linea Roma.
0: Di nuovo in Italia, il Consiglio dei Ministri ieri ha prorogato il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre. Ha approvato anche il decreto che assicura continuità operativa degli impianti ex Ilva. Annalisa Salsano.
2: Il governo conferma gli annunci della vigilia e proroga un CDM rapidissimo di appena 15 minuti l'attuale sconto sulle accise del gasolio di 17 centesimi al litro, IVA inclusa, fino al 5 settembre. Un intervento, il decimo, sulle accise da 130 milioni di euro, che si aggiunge dunque al conto di circa 2 miliardi e mezzo spesi per i tagli dall'inizio della crisi, ma che serve, fanno sapere da Palazzo Chigi, a dare il tempo necessario all'esecutivo di mettere a punto una misura selettiva in base al reddito che scatterebbe dopo il 5 settembre, su cui è aperta la caccia alle coperture. Restano però critiche le associazioni dei consumatori, la montagna ha partorito il topolino, dicono, mentre dal settore dei trasporti si sottolinea la necessità di intervenire sulle fragilità strutturali del sistema Italia.
0: Il dibattito politico verte proprio sulle misure per affrontare il caro carburanti, restano critiche le opposizioni, basta con misure tampone, subito un prelievo sulle grandi società energetiche. Eva Giovannini.
3: Proroga del taglio delle accise, ma anche future misure strutturali per far fronte al caro carburanti. Questo è l'impegno del governo, ma sul CDM dedicato alle accise hanno pesato le divisioni interne alla maggioranza sulle coperture. Botta e risposta polemico tra Forza Italia e Lega prima del vertice, con Tajani che a proposito di tasse sugli extra profitti delle compagnie energetiche ha affermato sono una roba da Unione Sovietica e si è detto contrario a misure imposte dall'alto.
4: Io credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere. Ma il contributo deve essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio.
3: Da noi moderati, Lupi sostiene che serva una strada europea per questo tipo di tasse, mentre la Lega da giorni si dice a favore della tassazione sugli extra profitti, è prevista dalla Costituzione, dicono dal Carroccio. Lega che però è alle prese con una battaglia interna per la leadership, con i governatori del Nord che nei giorni scorsi sono usciti allo scoperto chiedendo un cambio al vertice. Le opposizioni sul caro carburanti chiedono stop a misure tampone e di tassare subito gli extra profitti dei colossi petroliferi.
5: Giorgia Meloni, batta un colpo, ascolti le nostre proposte e non i poteri forti. Tassare gli extra profitti di chi si è arricchito con questa crisi è possibile. La Commissione europea ha detto che si può fare e allora lo faccia. Di fronte a un governo diviso, trovi il coraggio.
3: Così anche AVS e Movimento 5 Stelle, che attaccano anche sulle spese in armamenti, mentre da Italia Viva e Azione si chiede di intervenire sulla formazione dei prezzi dei carburanti.
0: Negli Stati Uniti si rincorrono indiscrezioni, retroscena sull'obiettivo della recente visita a Mosca del numero uno della CIA Ratcliffe. Tra le ipotesi, la volontà di scongiurare un possibile attacco della Russia ad un paese NATO. Sentiamo l'inviato Carlo Maria Lo Savio.
6: Semi-routine, come l'ha definita ieri Donald Trump in un'intervista radiofonica, ma la visita lampo di John Ratcliffe, direttore della CIA a Mosca con un C-117 della US Air Force, è servita, secondo indiscrezioni raccolte dal Wall Street Journal, a lanciare un avvertimento muscolare a Vladimir Putin a non attaccare un paese della NATO, come nuove valutazioni dell'intelligence americana suggerirebbero potrebbe accadere, magari in forma limitata, nei prossimi anni. Un avviso perentorio, insomma, ma a non mettere alla prova la determinazione dell'Alleanza Atlantica. Sul fronte sicurezza interna, l'amministrazione americana vara un decreto che vieta l'acquisto di componenti della rete elettrica nazionale da paesi sotto embargo di armamenti. L'unico fornitore che ricadrebbe in questa lista è la Cina. Cina, con cui è iniziato il braccio di ferro sulle sanzioni extraterritoriali che il Tesoro ha varato per asfissiare economicamente il regime iraniano.
0: Gli Stati Uniti non otterranno nulla con le sanzioni economiche, fa sapere il presidente dell'Iran Pezeshkian, mentre i Pasdaran sottolineano: su Hormuz abbiamo un accordo con l'Oman, nessuna apertura dello stretto se non alle nostre condizioni. Nella notte una petroliera colpita da un proiettile, ne è derivato un incendio a bordo, poi domato. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
7: L'intesa per la regolamentazione di Hormuz sarebbe addirittura d'arrivo. Teheran e Muscat avrebbero raggiunto un accordo per una rotta marina temporanea nello stretto, ma non se ne conoscono ancora i dettagli. Intanto la Repubblica Islamica reagisce alla stretta economica della Casa Bianca mostrando i muscoli, mentre il rial, la moneta iraniana, continua a svalutarsi sul dollaro ed è in caduta libera. La retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e minacciano di colpire tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane. Il portavoce delle forze armate iraniane avverte che anche le testate giornalistiche, considerate ostili, potrebbero rientrare nella lista dei potenziali obiettivi militari e mette in guardia la BBC, Iran International e Radio Farda, accusandole di essere collegate all'intelligence dei nemici. Ma la leadership a Teheran è divisa mentre proseguono sotto traccia i contatti diplomatici. Il presidente Pezeshkian dice che gli Stati Uniti non otterranno nulla con la pressione economica, ma ribadisce che la guerra deve finire. La prossima settimana Pezeshkian incontrerà Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che si tiene a Bishkek in Kirghizistan. Intanto il Pakistan, il principale paese mediatore, propone altri 60 giorni di negoziati per trovare un accordo tra Stati Uniti e Iran che ponga fine alla guerra e riapra il corridoio di Hormuz.
0: Con l'Iran un accordo è impossibile, dice il primo ministro israeliano Netanyahu, che racconta le discussioni con Trump su tre possibili opzioni nella guerra contro Teheran. Continuano intanto i raid israeliani a Gaza, resta la tensione anche in Cisgiordania. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
8: Al presidente Trump ho detto che un accordo con gli iraniani non si può fare, sono dei selvaggi. Il premier israeliano non usa giri di parole, da sempre non ha mai sperato in un accordo con Teheran, anzi avrebbe voluto il proseguimento del conflitto, in quanto la minaccia nucleare e quella missilistica non sono state eliminate per Israele. Impegnato in una campagna elettorale tutt'altro che facile, il premier israeliano cerca di catturare consensi. Lo ha voluto fare anche con il movimento dei coloni, affermando che i nuovi insediamenti e le fattorie potranno ospitare tanti altri ebrei provenienti dal resto del mondo. Non parla però di quella frangia sempre più importante di coloni violenti che continuano a minacciare i palestinesi. È accaduto anche oggi nel villaggio di Huwara, non lontano da Nablus. A Gaza invece non si fermano i raid israeliani. L'ultimo ha colpito un campo di sfollati a Khan Yunis, ha provocato un morto e diversi feriti. Ma il capo del Board of Peace parla di disponibilità da parte di Hamas per il disarmo, passo fondamentale per far progredire il piano di pace messo a punto dal presidente Trump.
0: Della situazione in Medio Oriente.

0: Parla al meeting di Rimini il cardinal Pizzaballa, palemme ospite della giornata di chiusura. Quanto sta accadendo nei territori palestinesi per mano di Israele allontana la soluzione a due stati, ma sentiamo le sue parole.
1: Che ci sia una situazione di aggressione continua delle colonie è un fatto assodato.
2: La cosa può fare l'Occidente per favorire la convivenza?
1: Beh, la convivenza in questo momento richiederà un po' di tempo. Innanzitutto bisogna fermare il conflitto, bisogna avviare percorsi non solo politici ma anche culturali, sociali, religiosi, così, rispettosi delle storie, delle narrative degli uni e degli altri, di israeliani e di palestinesi. Per cui ci vorrà molto tempo. L'Occidente deve aiutare a alzare un po' lo sguardo, a creare delle prospettive, aiutare anche a calmare questa deriva continua con uno sforzo diplomatico sempre maggiore.
0: Torniamo negli Stati Uniti. 18 miliardi di dollari è quanto pagherà Meta, società di Facebook, Instagram, e il processo nel quale la società...
3: Nessuna somma di denaro mi ridarà la mia bellissima figlia, mi manca ogni giorno, la prima cosa a cui penso quando mi sveglio. Così la madre di Alexandra, suicidatasi a 16 anni dopo una... Sono felice, la giustizia esiste. È il commento alla notizia di un'intesa senza precedenti. Fino a 18 miliardi di dollari da pagare nei prossimi... L'azienda che controlla Instagram e Facebook, oltre alla piattaforma di messaggistica, vari territori statunitensi che l'avevano portata davanti ad un giudice federale ad Oakland, in California, con un'accusa gravissima: l'aver modellato i propri social allo scopo di creare dipendenza nei minori. Quali sono i vantaggi per Meta? Ferma il processo e non ammette alcuna responsabilità. La somma da versare che gli stati utilizzeranno per iniziative a favore della salute mentale dei giovani è pari a 3-4 mesi di profitti e a un mese di ricavi per Meta. Ma questo accordo rappresenta un modello per tutti gli altri operatori del settore come Snapchat, TikTok e YouTube, in un'epoca in cui negli USA quella dei social è considerata sempre più un'emergenza, come fu per il fumo negli anni 80.
0: Il risico bancario, Intesa San Paolo si rivolge alla Consob chiedendo una verifica sul piano di Montepaschi Siena di acquisire altre due banche, BPM Generali, ed evitare così la scalata proprio di Intesa San Paolo. Una vicenda complessa che ricostruiamo con Riccardo Cavaliere.
4: È arrivata la contromossa di Intesa San Paolo nella partita per il controllo di Monte dei Paschi di Siena. La banca ha presentato alla Consob, l'autorità che vigila sul mercato finanziario, osservazioni su quelle che definisce criticità da MPS. Una decisione attesa che rischia di complicare il piano della dirigenza della banca senese. Ricostruiamo l'accaduto. A inizio giugno Intesa fa un'offerta per acquisire Monte dei Paschi di Siena, un'operazione da 30,6 miliardi di euro. MPS reagisce la settimana scorsa annunciando una doppia operazione che prevede di acquisire a sua volta due banche, Banco BPM e Banca Generali, un piano messo a punto dall'amministratore delegato Lovaglio e approvato dal Consiglio di Amministrazione. Obiettivo: far crescere la banca in modo che sia più difficile per Intesa acquisirla. Per ora c'è la reazione fredda del CDA di Banco BPM, ci saranno ulteriori valutazioni. Del resto l'azionista di maggioranza dell'istituto milanese è Crédit Agricole, banca francese, da cui già nei giorni scorsi era trapelato scetticismo sulla proposta. Posta MPS. Attesa invece per il CDA dell'altra banca su cui punta MPS, Generali. Intanto la partita appunto si complica. Con l'esposto alla Consob di Intesa, la teoria è che il piano Lovaglio potrebbe non rispettare le regole del mercato e non contenere abbastanza informazioni per gli azionisti, ed è quello che la Consob valuterà.
0: Gli aumenti ai rider sono solo sulla carta, vanno assunti. Così la Procura di Milano, dopo il piano che il colosso delle consegne Glovo ha presentato, chiedendo la revoca del controllo giudiziario disposto

0: posto a febbraio per caporalato Elisabetta Santon.
1: Prima quando io prendo l'ordine vicino, 2,50 vicino, prendere lì e portare sempre di là.
2: Sì.
1: Molto vicino. Adesso pago 50 centesimi di più e anche 2 kg, 3 km lontano io vado.
3: Ti dico che deve andare 6 km, 7 km. Adesso paga 3 euro, ma ti dà più lontano, ti dà da lontano, non paga bene.
2: La Procura di Milano, che ha posto sotto controllo giudiziario Glovo, ne ha un'altra per la piattaforma di consegna. Gli aumenti ai rider sono solo sulla carta, secondo la Procura. Il tempo effettivo calmierato, di cui si serve Glovo, decurta in realtà 3 ore su 10. E in verità si tratta sempre di cottimo, ancora.
4: Sono pagati a cottimo, cioè la loro ora è cottimizzata. Si parla, quindi viene calcolato il tempo cui vengono pagati solo nel momento in cui prendono la consegna fino a quando la consegnano effettivamente, quindi tutto il tempo di attesa sia tra una consegna e l'altra che al ristorante è zero. Pure quel tempo di consegna che dovrebbe essere pagato, in realtà è pagato il 30% in meno. Dalle indagini tecniche che ha fatto la Procura.
2: E per i conguagli tra febbraio e maggio?
4: Chi aveva preso tanti soldi aveva preso 6 euro di conguaglio, conguagli da 0,76 centesimi.
2: La conseguenza, ecco come si deve vivere da rider.
1: One room,
2: in 5 in una stanza.
0: In Lombardia, primo suicidio assistito, gestito interamente dal Servizio Sanitario Nazionale, interessato un uomo, 59 anni, affetto da sclerosi multipla progressiva. Marco Signorelli.
5: Il sistema sanitario è lo stesso che anni fa costrinse la famiglia dell'uomo i giorni in un'altra regione. Ora per la prima volta la Lombardia ha consentito un suicidio medicalmente assistito occupandosi di tutti gli aspetti. Scegliere il personale, il farmaco e un luogo dove procedere. Nei due casi precedenti si era limitata ad autorizzarli. Domenico Zuccarella abitava nel comune Brianzolo di Giussano, aveva 59 anni e da 17 era affetto da una sclerosi multipla che gli aveva lasciato la mobilità solo di alcune dita della mano sinistra. A darne notizia è stata l'associazione Luca Coscioni, spiegando che c'era stato anche un ricorso d'urgenza perché per rispondere alla richiesta d'accesso alla morte volontaria sono trascorsi il doppio dei 145 giorni fissati dalle linee guida regionali. Domenico è morto, dice il tesoriere dell'associazione Coscioni, Marco Cappato, con la speranza che ciò che aveva ottenuto potesse essere utile ad altre persone come lui. Ma non voleva che la sua morte venisse strumentalizzata, la replica dell'assessore lombardo al welfare Bertolaso, secondo il quale il percorso ha rispettato le indicazioni regionali e le pronunce della Corte Costituzionale. Le linee guida dell'assessorato sono infatti l'unico strumento a disposizione, una legge sul fine vita è arenata in Parlamento e in Lombardia è stata bloccata dal centrodestra.
0: Un focolaio di malaria causato con tutta probabilità da una zanzara infetta arrivata su un aereo ha colpito lo scalo di Francoforte contagiando un gruppo di dipendenti. 2 i morti, 6 i casi accertati di contagio. Sentiamo da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
6: Dopo giorni di apprensione, il decesso è stato confermato dalle autorità tedesche. Uno dei 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte, contagiati dalla malaria e addetti tutti al carico-scarico dei bagagli, è morto nei giorni scorsi. La zanzara infetta sarebbe arrivata a bordo di un aereo, probabilmente nella stiva, e il contagio sarebbe avvenuto proprio in territorio tedesco. In queste ore è stato confermato poi che la malaria sarebbe la causa della morte, avvenuta lo scorso mese di luglio, anche di un altro lavoratore. Ogni anno centinaia di viaggiatori rientrano dopo aver contratto l'infezione in aree endemiche, dichiara l'istituto di ricerca Robert Koch, evento molto raro, però contrarre la malattia in un aeroporto europeo. La malaria, potenzialmente letale se non trattata, viene trasmessa all'uomo dalle zanzare dopo che queste hanno punto un soggetto infetto. Per questo gli altri dipendenti aeroportuali contagiati e sottoposti a cure mediche sono ora in completo isolamento. Nello scalo di Francoforte, il più trafficato della Germania, dove transitano in media 170.000 passeggeri e più di 1.200 aerei al giorno, sono state installate trappole specifiche. Anche se il rischio di contagio, secondo l'autorità, è trascurabile perché non sussiste la probabilità che la malaria si diffonda da persona a persona.
0: Harry e Meghan sono tornati nel Regno Unito per restarci dopo 6 anni vissuti in California. I duchi di Sussex sono atterrati a Birmingham, la coppia vivrà fuori Londra. Sentiamo.

0: la corrispondente Natalia Augias.
1: Vorrei che la gente li lasciasse in pace. Ciascuno è libero di fare come gli pare, no?
2: Con lei.
3: Immagino che vogliano mandare i figli a scuola qui. Sono persone normali.
4: La gente è stufa di sentir parlare di loro, due egocentrici che pensano solo a fare soldi.
5: C'è chi li ama, chi non li sopporta e chi vorrebbe semplicemente ignorarli. Harry e Meghan sono tornati con aereo privato, atterrato a Birmingham all'ora di pranzo. Dopo giorni di indiscrezioni, Meghan farà l'attrice, ma forse no. Harry farà pace col fratello, ma per ora non sembra. Le certezze sono poche, tranne una. Per la monarchia inglese, che grazie alla dedizione di re Carlo è tornata ad avere un ruolo, non è una buona notizia. Dopo la morte di Elisabetta e l'anno difficile della doppia malattia di Carlo e di Catherine, l'attivismo del sovrano in politica estera ha ridato centralità all'istituzione. È stata un successo la visita di Carlo alla Casa Bianca di Trump. È significativa l'amicizia del re capo di Stato nei confronti del presidente ucraino Zelensky. Ora il ritorno dei Sussex preoccupa il palazzo. Negli oltre 6 anni passati in ammiato critiche alla corona, ma in tanti temono la visibilità e l'indipendenza che la coppia potrà acquisire. Una specie di famiglia reale alternativa, una corte parallela. Per la monarchia, affascinante ma anacronistica, un danno di immagine potrebbe avere conseguenze serie.
0: È morto a Los Angeles all'età di 80 anni l'attore e doppiatore britannico Tim Curry, molti ruoli a teatro e cinema. Per tutti però resta soprattutto protagonista e mattatore di The Rocky Horror Show, Laura Squillaci.
6: Una voce inconfondibile, un volto impossibile da dimenticare e un personaggio diventato simbolo di un'epoca. Tim Curry è morto a 80 anni nella sua casa di Los Angeles. Era il 1973 quando sul palco del Royal Court Theatre di Londra indossava per la prima volta i panni di Frankenfurter, il protagonista del trasgressivo Rocky Horror Show di Richard O'Brien. 2 anni dopo sarebbe arrivato il film The Rocky Horror Picture Show e quel dottore eccentrico, provocatorio e libertario avrebbe conquistato per sempre la cultura pop. Il brano Time Warp, i costumi, le proiezioni di mezzanotte, un cult che ancora oggi attraversa generazioni con milioni di fan nel mondo. E lui, Tim Curry, in mezzo a loro in una delle sue ultime apparizioni, già sulla sedia a rotelle dopo l'ictus che lo aveva colpito nel 2012. Cantante, attore, doppiatore di grande versatilità, tanti personaggi eccentrici e irriverenti tra teatro, cinema e TV. Gli esordi nel 1968 nel cast londinese di Air, ha recitato in diversi film come In Signori il delitto è servito e soprattutto nella miniserie TV It, vestendo i panni del terrificante Pennywise. Ma Curry rimase indelebilmente identificato con l'interpretazione dello scandaloso scienziato in bustier del Rocky Horror. Lui stesso ne era consapevole. Avevo esitato ad accettare perché, se avesse funzionato, mi avrebbe creato un'immagine difficile da scrollarmi di dosso. Non sognarlo, sì, ciò che vuoi essere, diceva il film. E Tim Curry questo coraggio lo ha avuto.
7: Come up to the lab and see what's on the slab.
0: Europei femminili di volley, le azzurre di Velasco hanno battuto la Francia 3-1 conquistando il primo posto del girone D. Allo Scandinavium di Göteborg l'Italia, che era già qualificata agli ottavi prima di questa partita, ha trovato la quinta vittoria su 5 in questa fase del torneo. Il cammino ora delle azzurre proseguirà a Brno, nella Repubblica Ceca. L'Italia disputerà gli ottavi contro la quarta del girone B. La Federcalcio italiana ritira il sostegno alla candidatura di Infantino alla presidenza della Federcalcio mondiale. La FIFA, le elezioni si terranno l'anno prossimo. La motivazione: siamo a fianco della UEFA in questa decisione. Sentiamo Tiziana Alla.
8: Nel braccio di ferro tra le massime istituzioni calcistiche internazionali, la UEFA non molla la presa, mentre l'Italia ufficializza la sua posizione. La FIGC annuncia il ritiro del sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni del prossimo marzo, quando il presidente della FIFA correrà per una riconferma che fino a un paio di mesi fa sembrava scontata. Giovanni Malagò sottolinea l'intenzione di lavorare assieme all'UEFA e alle altre federazioni europee per un calcio fondato su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, ma la decisione del presidente federale non trova l'immediato e

0: pieno sostegno della Lega Serie A.
1: Malagò ieri sera mi aveva anticipato questa sua volontà. Anzi, personalmente avrei, diciamo, preso un po' più di tempo, intanto perché personalmente credo di essere amico di Infantino, ma ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi prima volta che un presidente della FIFA viene nella Lega, nella sede della Lega di Milano, e quindi per questo sono grato.
2: Si aspettava un passaggio collegiale?
1: Beh sì, come dicevo, non è una decisione della FIGC, è una decisione del presidente della FIGC. Almeno io non so, sono stato informato, ma non so se le altre componenti erano state informate.
0: Il fronte degli oppositori a Infantino continua ad ampliarsi dopo la rivelazione del progetto, poi precipitosamente ritirato, di vendere quote del mondiale a investitori privati. E sarebbero ora arrivate anche quelle garanzie vincolanti sull'abbandono definitivo del piano pretese dalla UEFA per archiviare la minaccia di boicottaggio di tutte le competizioni FIFA. Il primo torneo interessato sarebbe il mondiale femminile Under 20, che prenderà il via in Polonia il 5 settembre, cui partecipa anche l'Italia. L'argomento potrebbe essere affrontato già nelle prossime ore, nelle riunioni che precederanno i sorteggi di Champions League a Monte Carlo.
3: Giochi del Mediterraneo, l'Italia in testa nel medagliere, bottino dell'ultima giornata, 2 ori, 3 argenti, 2 bronzi. Seguiamo Ettore Giovannelli.
4: Nuoto pinnato protagonista mercoledì per il medagliere dell'Italia, arricchito da 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi. I metalli più pregiati in questa disciplina sono arrivati grazie a Viola Magoga nei 50 metri pinne biposto e a Filippo Pavani nei 100 metri. C'era grande attesa per l'incontro di Irma Testa, portabandiera per l'Italia, alla cerimonia inaugurale contro la montenegrina Bojana Gojković. La pugile campana nella categoria 57 kg ha vinto e convinto, e in finale troverà la temibile francese Aminat Zidani. Il primo oro per l'Italia nella quinta giornata dei giochi è arrivato dal badminton. Nella finale del singolare maschile Fabio Capogno si è imposto sul croato Aria Dinata in 2 game molto equilibrati e combattuti punto a punto sino alla fine. Nel singolare femminile invece sconfitta il secondo posto per Yasmin Hamza. Nel tiro a volo medaglia d'argento per Erika Sessa nel trap, per lei secondo posto nella finale con 27 piattelli a una sola lunghezza dalla turca Tezdemir, oro con 28. Nella ginnastica ritmica medaglia di bronzo per Viola Sella nell'all around grazie al terzo posto raggiunto nell'ultimo esercizio della finale individuale.

0: L'alta pressione continua ad espandersi sul territorio e questo garantisce condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni. Ritroveremo però un po' di stabilità pomeridiana, soprattutto al nord, con qualche rovescio che interesserà la zona alpina, quella occidentale. Al centro-sud invece le nubi tenderanno a formarsi nelle ore centrali del giorno, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Ci sarà soprattutto un ampio soleggiamento in un contesto di bel tempo, così come sulle due isole maggiori. Il tutto accompagnato da una ventilazione meridionale con i mari che conseguentemente saranno poco mossi o mossi. Concludiamo il nostro spazio con le temperature che tenderanno ad aumentare soprattutto al centro-sud, dove si arriverà intorno ai 37-38 gradi al centro, 40-42 gradi al sud e soprattutto sulle isole.
1: Buongiorno da Rai News 24, vediamo le principali notizie. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri la proroga fino al 5 settembre del taglio delle accise da 17 centesimi sul gasolio, misura che necessita di 110 milioni di euro di copertura. Il governo metterà a punto nei prossimi giorni successivi interventi selettivi sulla base del reddito. Più di 160 persone sono morte in Nepal nella frana alluvionale avvenuta ieri al confine himalayano con il Tibet. L'area è meta turistica, proseguono le operazioni di ricerca e soccorso per localizzare oltre 1000 dispersi. La Farnesina, sani e salvi, gli italiani coinvolti, il distacco di un ghiacciaio, l'ipotesi principale all'origine di questa tragedia. I ministri degli esteri di Iran e Oman hanno discusso di un piano per riaprire gradualmente il traffico attraverso lo stretto di Hormuz. Prevede un corridoio temporaneo, la bonifica da mine, nonostante le recenti dichiarazioni di Donald Trump. Una petroliera è stata colpita intanto da un proiettile sconosciuto nello stretto. A bordo si è sviluppato un incendio che poi è stato domato. Gli europei di volley femminile, l'Italia passa agli ottavi come prima del suo girone con la sofferta vittoria ieri sulla Francia 3-1. Nella seconda fase eliminazione diretta a Brno le azzurre affronteranno una tra Grecia, Bulgaria e Ucraina. E restiamo dunque su quanto accaduto tra Nepal e Tibet, dove dicevamo una frana alluvionale ha causato più di 160 morti. Non ci sono connazionali tra i dispersi, che sono centinaia, essendo la zona una nota meta turistica. Sentiamo Raffaella Cosentino.
2: Scavano nel fango i soccorritori in Nepal e Tibet. Continuano a cercare almeno 500 dispersi a causa delle inondazioni provocate da una gigantesca frana che si è abbattuta intorno alle 9 del mattino su un fiume che scorre nella regione di confine. Le immagini aeree mostrano case, strade e ponti sepolti dalla melma. Secondo la polizia nepalese, citata dalla BBC, oltre 450 turisti di 28 nazionalità sono irreperibili. Il gruppo più numeroso è quello degli indiani, almeno 133. A seguire mancano all'appello 54 statunitensi e 33 britannici.
3: Da quanto ci risulta, soltanto due italiani erano rimasti coinvolti, sono in buona salute, sono seguiti dalla nostra ambasciata a Nuova Delhi, dai nostri consolati in India. Faremo tutto ciò che è necessario per farli rientrare il prima possibile. Tra gli altri scomparsi, che sono stranieri, non ci risulta esserci qualche cittadino italiano.
2: Un turista bresciano, Giovanni Fassini, ha raccontato all'ANSA di essersi trovato bloccato dal fango per 10 ore a bordo di un autobus mentre viaggiava verso Kathmandu. Le immagini di una telecamera sul valico di frontiera tra Tibet e Nepal, l'unico aperto finora, mostrano la gente in fuga disperata dalla valanga. È stato ritrovato il corpo di una turista portoghese che si trovava sul posto con un gruppo, mentre sono al sicuro a Kathmandu alcuni gruppi di turisti italiani che erano passati dal valico di frontiera lunedì scorso.
1: Il Ministero della Difesa moldavo ha denunciato ieri la violazione del proprio spazio aereo ad opera di un drone. La Germania è al centro di un complesso caso di sicurezza. La minaccia alle infrastrutture critiche, è scoperto un terzo drone nei pressi dell'aeroporto di Lipsia. L'intelligence tedesca indaga la pista russa. Sentiamo da Berlino Romana Fabrizi.
4: Si tratta di attacchi senza scrupoli che mettono in conto danni, feriti e persino morti. I responsabili pagheranno. Così il cancelliere tedesco Merz, prima di entrare nella riunione cosiddetta di clausura del suo gabinetto, ha la notizia che un terzo drone è stato trovato vicino all'aeroporto di Lipsia. La Germania rimane un paese sicuro, ha aggiunto Merz, ma il ritrovamento fa presumere che lo scalo sia nel mirino di attacchi ibridi in uno scenario più articolato. Un primo drone bomba era stato trovato sulla pista degli aerei Antonov ucraini il 4 agosto e poco dopo un secondo oggetto volante era finito in collisione con un aereo della DHL. L'aeroporto di Lipsia, snodo cruciale, centro logistico per la società di spedizioni tedesca DHL, aeroporto militare usato anche dalla NATO e dal 2022 base operativa della Antonov Airlines, società ucraina. Il terzo drone, ritrovato il 14 agosto, ma di cui i media tedeschi hanno dato notizia solo ora, era carico di materiale altamente esplosivo, 50 grammi di esogeno, e secondo quanto riportato, insieme al velivolo sarebbe stata individuata anche un'antenna attaccata ad un albero con nastro adesivo, utile a garantirne volo e rotta. Il governo federale indaga per terrorismo di Stato. Secondo fonti di sicurezza, dietro al piano potrebbero esserci servizi segreti russi, ma i risultati delle indagini saranno resi noti nei prossimi giorni.
1: La situazione a Cuba, il presidente Díaz-Canel nega che l'isola sia al collasso, ma la popolazione fronteggia anni di sanzioni, sopravvive grazie alle rimesse, si parte in molti casi per mantenere chi resta. Negli anni

0: 90 la meta era soprattutto Miami, oggi invece i cubani guardano alla rotta messicana. Sentiamo l'inviata Veronica Fernandez.
1: È in fondo alla Ciénaga de Zapata, una delle aree più verdi e remote di Cuba, che Mercedes del Rosario Miranda aspetta.
2: Io
1: vorrei solo che tornasse indietro, ripete pensando al figlio Raulito, incorniciato insieme ai fratelli e al padre che non c'è più. Nella sua nostalgia viva di madre c'è l'essenza intera della migrazione, un progetto collettivo. Chi resta vivrà grazie a chi parte. Una mattina, ricorda, Raulito mi ha chiamato e mi ha fatto sentire il motore della barca. Mi ha detto che andava a Cancun. Digli che mi manca, che abbia cura di sé, che gli mando molti baci. Alla madre pensa da qui, dalla lancia del patron. Il robalos nelle reti, con cui lo paga, sono i soldi che ogni settimana riesce a mandarle.
3: Quando salì, nomás che salgo navegando, sì, insomma, salì una lacrima.
1: Mi è scesa una lacrima quando me ne sono andato. Ci dice nelle stesse acque dove ha rischiato la vita. Ero io che guidavo la lancia, avevo solo la bussola. Di notte il mare è nero, ti arrivano le onde addosso e ci sono dei vortici. Qui, nello Yucatan, la corrente ti trascina via. Erano in 34, un viaggio senza certezze di 5 giorni. Tra i cubani che se ne vanno, 317.000, solo negli ultimi 12 mesi, sempre più scelgono la rotta messicana. È la storia che si ripete. Negli anni 90 c'erano i balseros che con le loro zattere arrangiate puntavano verso Miami. Ora che negli Stati Uniti le porte sono chiuse, imparano a fare casa di questo mare e dei corridoi di mangrovie lungo la costa. All'inizio piangevo ogni volta che vedevo un ristorante, riflette Jorge Grimón Guzmán, che a Cuba era alto funzionario, ma non sfamava la famiglia come invece riesce ora, pescando sotto padrone. È un'ingiustizia, qui c'è così tanto e loro non hanno niente da mangiare.
4: A chilometro di te non tiene nada.
0: L'Italia chiede i fondi SAFE, 9 miliardi per finanziare spese per la difesa, la decisione dopo una riflessione che si è protratta per alcuni mesi. Vediamo però come funziona questo meccanismo con Riccardo Cavaliere.
5: L'Italia utilizzerà la maggior parte dei fondi europei per la difesa SAFE, 8,9 miliardi sui 14,9 di cui avrebbe potuto beneficiare secondo gli accordi con la Commissione europea. Dopo un lungo periodo di riflessione, la lettera del governo con l'importo è arrivata a Bruxelles. I quasi 9 miliardi di prestiti del fondo SAFE saranno finanziati con debito comune. Si tratta di prestiti particolarmente vantaggiosi, con tasso di interesse basso e scadenze molto lunghe, anche 40 anni. Non solo, sono spese che rientrano nelle regole del nuovo patto di stabilità, che consente flessibilità sugli investimenti in difesa e sicurezza. SAFE è l'acronimo di Security Action for Freedom ed è lo strumento disegnato dall'Unione per aiutare gli Stati membri a finanziare la difesa. È un pilastro della strategia di riarmo congiunto Rearm EU, poi ribattezzata Readiness 2030, che viaggia di pari passo con i nuovi obiettivi NATO, portare la spesa in difesa al 5% del PIL entro il 2035. Il Ministero della Difesa stilerà una lista di progetti da finanziare, prioritariamente programmi congiunti tra più paesi. Per esempio Spagna e Polonia compreranno almeno 7 aerei Airbus A330. In tutto 19 paesi europei hanno chiesto prestiti al fondo SAFE. Le cifre più alte al fronte est della NATO, 43 miliardi per la Polonia, 16 ciascuna per Romania e Ungheria. La Francia ne ha chiesti 15 e in parte i primi prestiti sono già stati erogati.
0: Rimini, l'edizione 47 del meeting si chiude con numeri in crescita, 900.000 presenze, molte le famiglie che hanno approfittato anche delle diverse attrazioni per i più piccoli. Il racconto del nostro inviato Alessandro Marchetti.
6: Sono 6 giorni di dibattiti, circa 150, su grandi temi d'attualità. Sono 13 le mostre, ma il meeting è anche un'occasione di svago per i più piccoli e le famiglie, in questa edizione dominata dalla visita di Papa Leone, sembrano aver apprezzato ancora di più attrazioni e giochi per i figli, a cui sono dedicati 6.000 metri quadrati di fiera. Nel villaggio ragazzi i genitori possono sia fare attività con i bambini, sia prenotarne per loro e affidarli ai volontari.
7: Con quanti bimbi è venuto al meeting?
8: Due figli.
7: due figli dei quattro che ho.
6: E rimangono

0: qui durante il giorno?
1: Durante il giorno un po' di tempo lo passano qua, un po' vengono alle mostre insieme a noi.
0: Cosa avete prenotato?
2: Colori che cambiano.
0: Quanto tempo dura il gioco?
2: Dovrebbe durare un'oretta, entrambe le bimbe adesso parteciperanno.
0: I genitori sono liberi?
2: Sì, siamo liberi, andiamo a vedere, non siamo ancora riusciti, adesso andiamo a vedere se riusciamo a vedere qualcosa.
3: Qua nei giochi antichi o nei giochi da tavolo, bambini vengono e stanno a un'oretta, un'oretta e mezza, due. Mediamente un bambino può passare anche tutta la giornata qua.
4: Gli stand offrono tanta tecnologia, quella che cambierà o sta già cambiando le nostre vite. Come la realtà aumentata, la società pubblico-privata Open Fiber regala un'esperienza immersiva su come in casa si vivrà grazie alla fibra ottica. Ma ci sono anche i simulatori, quelli di volo negli stand dell'ENAC e quelli per la guida sicura della Fondazione ANIA. Le compagnie assicurative mostrano ai minorenni cosa non fare al volante, senza però sostituirsi alla scuola guida.
5: Si terranno oggi gli interrogatori di tre persone detenute a Rebibbia. Nei loro confronti l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Per i legali sono intenzionati a chiarire in merito alle accuse contestate dalla procura. Sentiamo Stefano Corradino.
6: C'è stato un mandato ricevuto e ai magistrati spiegheranno quale sia stato. Sono le parole dei difensori di tre dei quattro arrestati lo scorso 30 giugno con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti all'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. I legali hanno avuto un colloquio in carcere a Rebibbia con i loro assistiti in vista dell'interrogatorio davanti ai PM. Daranno la loro versione dei fatti, hanno aggiunto, e certamente ribadiranno che non conoscevano la Vitola e Ranucci. I tre uomini in carcere, la donna e gli arresti domiciliari sono accusati a vario titolo di detenzione di materiale esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso. Nell'interrogatorio imminente si attende un chiarimento anche sul mandato ricevuto da Clesio Tavares, ritenuto dagli inquirenti l'intermediario. L'imprenditore La Vitola aveva ammesso di essere il mandante dell'attentato, specificando tuttavia che le modalità dovevano essere diverse, non una bomba, ma alcuni colpi di pistola dimostrativi da esplodere contro il muro dell'abitazione di Ranucci. Per La Vitola è attesa per il prossimo 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame. Non è stata invece ancora decisa la data in cui lo stesso Ranucci sarà sentito come persona informata sui fatti.
5: Migranti, altri tre corpi alla deriva avvistati da Humanity 2, forse sono vittime dell'ultimo naufragio tra il 21 e il 22 agosto avvenuto al largo delle coste tunisine. Altri episodi segnalati al largo delle coste libiche. La comunità eritrea lancia un appello per una bimba sopravvissuta. La mamma non ce l'ha fatta. Angela Caponnetto.
7: La disperazione di un ragazzo che cerca il fratello disperso in mare lo riconosce in un corpo galleggiante. Il video è stato pubblicato sui social dopo l'ultimo naufragio al largo della Tunisia con 11 salme recuperate, naufragio che ha provocato violente proteste nella città di Ben Gherdan, da dove i giovani erano partiti con il sogno di arrivare in Europa. Altri tre risultano ancora dispersi e potrebbero essere gli stessi corpi avvistati dalla barca a vela Humanity 2 a 39 miglia da Zarzis, vicino al punto in cui è avvenuto il naufragio. Nel comunicato pubblicato dalla nostra guardia costiera si specifica che sono state avvisate le autorità competenti in quell'area nella speranza che qualcuno vada a recuperarli. Dietro ad ogni naufragio ci sono poi le storie di chi sopravvive, come la piccola di 7 anni sopravvissuta alla mamma fuggita dall'Eritrea, annegata il 3 agosto scorso. Rimasta orfana, la piccola è stata portata in Libia, dove ora è sola e per questo un gruppo di eritrei ha lanciato un appello all'UNHCR perché la bambina venga identificata, protetta e assistita e venga trovata una soluzione sicura e duratura per lei. E mentre a Lampedusa, sebbene in numero ridotto, continuano gli sbarchi, altri naufragi sarebbero avvenuti al largo della Libia, dove diverse associazioni da giorni denunciano violenze atroci nelle carceri, in particolare su prigionieri eritrei che chiedono l'intervento dell'Alto Commissario per le Nazioni Unite per i diritti dei rifugiati.
5: La polizia spagnola ha arrestato a Tarragona, Catalogna, Toma Taulant, 42 anni, albanese, latitante, era ricercato anche in Italia, noto soprattutto come mago delle evasioni. Davide Gangale.
8: La polizia spagnola lo seguiva da tempo, sapendo che non sarebbe stato facile catturare il mago delle evasioni. Quando è scattato il blitz, un complice ha aggredito gli

0: Europa. Poi era scappato da una prigione in Belgio. Per distrarre le guardie, la sua banda aveva fatto esplodere una bomba all'esterno. La prima evasione nel 2009 dal carcere di Terni. Ora l'estradizione in Italia deve scontare condanne fino al 2048 per rapine, furti e spaccio di droga.
1: Nuova ondata di caldo in Italia, bollino rosso oggi per Campobasso e Palermo, domani 9 complessivamente le città interessate, un'estate torrida sulla riviera romagnola, molti cercano proprio in questi giorni refrigerio al mare, l'inviato Massimo Mignanelli.
2: Vacanza a fine agosto, primi di settembre è una scelta?
3: È una scelta anche per aiutare il budget familiare, sicuramente spostare di un paio di settimane può essere utile.
2: Perché si risparmia?
3: Qualcosa sì, e alla fine sul numero di persone è un aiuto.
4: Mi piace andare in vacanza quando c'è meno gente e le persone rientrano in città, che così almeno io posso rilassarmi.
5: C'è meno gente, fa un po' più fresco, si sta meglio. E poi è bello andare in vacanza quando gli altri sono ancora al lavoro, diciamo.
6: Un caldo sole ci riporta indietro di poche settimane, nel pieno dell'estate, quando le temperature toccavano anche i 40 gradi ed il mare era un piacevole sollievo. Un'ondata di caldo ottima per chi va in vacanza a fine agosto e i primi di settembre.
7: Abbiamo delle prenotazioni molto buone fino alla fine di agosto e anche su settembre abbiamo la previsione di un buon numero, soprattutto di stranieri che verranno a visitare i nostri territori, non solo per la spiaggia ma anche per l'entroterra e anche per l'enogastronomia.
6: Un'estate che da circa 20-30 anni viene vissuta con tempi e modalità completamente differenti.
8: Le vacanze purtroppo sono cambiate, non abbiamo più quell'utenza che tradizionalmente faceva un mese, 20 giorni, ma piuttosto si riduce a una settimana o anche meno giorni.
1: Dopo l'eclisse solare arriva quella lunare, domattina, secondo appuntamento d'agosto con l'astronomia. Scopriamo allora orari e soprattutto dove e come vederla al meglio. Samuele Sabatini.
9: Sarà il cono d'ombra prodotto dalla Terra che si frappone tra il Sole e la Luna ad oscurare totalmente o parzialmente quest'ultima, dando vita all'eclissi lunare. Dopo quella solare di pochi giorni fa, il secondo fenomeno astronomico di questo agosto 2026 è fissato per domani mattina. L'orario varierà in base alla località da dove si volgerà lo sguardo al cielo. A Roma, come riporta l'Unione Astrofili Italiani, l'eclisse parziale è prevista a partire dalle 3:23 per entrarvi alle 4:33 del mattino. Il culmine del fenomeno sarà raggiunto alle 6:13, poco prima del tramonto della Luna, quando si avrà una percentuale d'oscuramento del 96%, molto vicino ad un'eclissi totale. Lo spettacolo sarà ben visibile a Milano, Venezia, Napoli e Bari, mentre località a ridosso di rilievi occidentali come Trento, Como, L'Aquila potrebbero vedere e sparire il satellite dietro le montagne prima dell'apice dell'evento. L'osservazione può essere tranquillamente a occhio nudo, per questo rispetto all'eclissi solare non servono occhiali o filtri speciali. Inoltre, secondo gli esperti, nei momenti di massima oscurità la Luna potrebbe assumere una tonalità rossastra o ramata, meglio visibile con strumenti ottici come un binocolo o un piccolo telescopio.
1: Tutto pronto nella Guyana francese, spazioporto europeo per una missione destinata a cambiare il modo nel quale osserviamo il tempo sull'Europa. Alle 22 sarà lanciato in orbita un nuovo satellite meteorologico europeo di terza generazione, Meteosat. Dario Morricone.
10: Siamo a Kourou, nella Guyana francese, all'interno dello spazioporto europeo. Qui tra poche ore verrà lanciato MTG-I2, un Meteosat di terza generazione. Un satellite sviluppato dall'Agenzia Spaziale Europea che promette di prevedere l'arrivo di un temporale violento seguendone la nascita quasi in diretta sullo schermo. A bordo del vettore Ariane 6, al suo storico debutto verso l'orbita geostazionaria, MTG-I2, da 36.000 km di altezza, osserverà soprattutto l'Europa.
11: Permetterà di acquisire ogni 2,5 minuti una scansione completa dell'Europa con un'accuratezza di mezzo chilometro, quindi possiamo vedere eventi in formazione continuamente, porterà i meteorologi a produrre degli alert accuratissimi.
10: A bordo due strumenti, il primo un imager capace di osservare l'atmosfera in 16 diverse bande dello spettro e poi il lightning imager, un rilevatore

0: Osservatore di fulmini, capace di vedere all'interno delle nubi. Il lancio è previsto alle 22 ora italiana. EUMETSAT, che gestisce i satelliti meteorologici europei, curerà il controllo operativo in orbita e l'elaborazione dei flussi dati. In un contesto di cambiamento climatico, migliorare le previsioni meteorologiche e renderle più veloci e affidabili significa aiutare a prevenire danni economici e la perdita di vite umane.
1: Se riusciremo a salvare anche una sola vita, la missione MTG sarà un enorme successo.
2: Cinema, arriva il nuovo film di Ridley Scott, 88 anni, torna al genere post-apocalittico, riferimenti alla pandemia in Dog Stars, ambientato in buona parte in Italia. Laura Squillaci.
3: E tu che facevi prima che il mondo finisse?
4: Baciavo mia moglie. E giocavo col mio cane, chiedendomi ogni giorno come mai fossi così fortunato.
5: Il mondo di prima non esiste più.
6: L'apocalisse secondo Ridley Scott. In The Dog Stars il mondo è stato devastato da un'epidemia che ha spazzato via il 90% della popolazione. Jacob Elord interpreta un pilota tra i pochi sopravvissuti che insieme a un militare esperto lotta per la sopravvivenza.
4: C'è un gruppo nuovo in città. Saccheggiano tutto quello che trovano.
6: È dunque il ritorno di Scott al genere post-apocalittico, in cui è impossibile non pensare a quello che abbiamo vissuto con il Covid. Ma il regista di Blade Runner dice: viviamo in uno stato di allerta da ben prima della pandemia. Lui, personalmente, ricorda le parole di sua madre.
7: Ha insegnato a me e ai miei fratelli a non arrenderci. Ci ha lasciato un vero e proprio manuale di sopravvivenza. Quindi penso che se dovesse accadere che l'umanità venga spazzata via e io fossi uno dei pochi a resistere, ce la farei.
6: Ambientato in Colorado, il film è stato girato principalmente in Italia, dal Veneto all'Abruzzo, passando per Cinecittà.
7: Il cinema italiano e francese sono stati la mia scuola, ancora più di Hollywood.
6: Un evento, il red carpet a Londra. Jacob Elordi insieme al cane che ha recitato al suo fianco, mentre hanno già fatto il giro del mondo le scarpe senza suole di Margaret Qualley.
2: Dopo 50 anni torna Aggiungi un posto a tavola di Garinei e Giovannini, allestimento con Lorella Cucarini e Giovanni Scifoni. Per la prima volta la commedia debutterà all'Arena di Verona il prossimo 10 ottobre. In scena.

Volevano creare un musical assolutamente italiano e competitivo con quelli americani e inglesi. Pietro Garinei, Sandro Giovannini, con Yaya Fiastri per i testi e con Armando Trovaioli alle musiche, ci riuscirono nel 1974 con Aggiungi un posto a tavola.

0: commedia musicale liberamente ispirata al romanzo di David Forrest, Dopo di me il diluvio.
1: Ho deciso di organizzare un secondo diluvio universale.
2: No.
1: Sì?
2: Ma signore, ma vuoi annegare tutti di nuovo come all'epoca...
1: Precisamente. Tu costruirai un'arca.
2: Ah, un'arca!
1: E con essa salverai il tuo paese.
3: Il segreto di questa commedia musicale, anche rispetto ad altri lavori di Garinè Giovannini, è il fatto di essere una favola. E una favola ovviamente non ha tempo, quindi è eterna. E poi i temi incredibilmente attuali dopo 50 anni.
0: Esatto.
3: Il tema dell'inclusione. Il tema dell'aggregazione, pensiamo oggi a quello che stiamo vivendo.
0: E il grande successo fece la fortuna dei primi interpreti, soprattutto per Johnny Dorelli, che divenne l'iconico Don Silvestro, Paolo Panelli nel ruolo del sindaco avido e stonato Crispino e Vice Valori nel ruolo della redenta prostituta Consolazione.
4: C'era una volta.
0: E per festeggiare il cinquantennale di un vero classico della commedia musicale italiana, questo allestimento torna a quello originale di Giulio Coltellacci.
5: E poi estrarremo il fortunato che sarà il primo!
0: Con protagonisti Lorella Cuccarini, Giovanni Scifoni, Marco Simeoli, qui anche regista di una numerosa compagnia di brillanti professionisti, molto molto applauditi ovunque.
6: Eccomi!
0: Avevi 9 anni quando hai visto la prima volta. Aggiungi un posto a tavola. Vero che hai costretto i tuoi genitori a vederlo per ben 2 volte?
6: Sì, assolutamente sì, con il primissimo cast, parliamo del 74, e li ho costretti anche a comprarmi l'album. Infatti racconto sempre che quando ho cominciato le prove di questo spettacolo io praticamente non ho dovuto studiare nulla, perché conoscevo già tutti i pezzi a memoria.
7: È arrivata Consolazione.
0: Lorella Cuccarini è una brillante consolazione, donna di facce e di costumi che porta scompiglio nel paesino di montagna di Don Silvestro, dove in 3 giorni dovranno costruire l'arca per salvare l'umanità dal secondo diluvio universale. Prima respinta, poi accolta, quando con il rustico Toto trova l'amore.
5: Ma che è questo volo? Una cosa mai vista!
6: Ed è la prima che fa proprio il gesto di dire creiamo una comunità, no? Quindi questo aggiunge un posto a tavola, questo fatto di accettare una persona che è così lontana, che è così diversa dagli altri.
8: Che c'è? Cosa vuole? Che succede?
2: Che succede?
8: Come che succede? Sono io che lo chiedo a lei, non lei a me.
2: Giusto.
8: È lei che ci ha convocati qui con questo edificante scampanio, no?
2: No, sì, quasi.
8: No, come no? Sì, quasi.
9: Abbiamo trovato questa chiave interessante, che è appunto il prete smarrito. Il prete che gli capita qualcosa di più grande di lui, che non ha contezza di quello che gli sta succedendo, non ha il controllo della situazione, molto diversa da come la faceva Johnny Dorelli, effettivamente, perché invece Johnny Dorelli era molto più padrone della situazione.
2: Calmo! Mantenere la calma, perché se non mi calmo, mi viene perdo palma.
0: Siete all'interno dell'allestimento originale, no? Quindi proprio come è stato concepito.
6: Vuol dire che Marco Simeoli, che poi insomma è il nostro sindaco, ma principalmente è il nostro regista, devo dire ha fatto un grande lavoro proprio di rielaborazione, proprio di ricostruzione e di ritorno alle origini, no? Pur facendo dei piccoli cambiamenti e cercando proprio di dare la freschezza che questo spettacolo ancora dopo 50 anni ha. Per me che ci sia un pubblico che esce di casa, che paga un biglietto, che si muove, che affronta il traffico, cerca il parcheggio, arriva a teatro e poi alla fine magari ti aspetta anche per farti complimenti e per dirti che si è emozionato, ecco, per me questo veramente non ha prezzo.

L'alta pressione continua ad espandersi sul territorio e questo garantisce condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni. Ritroveremo però un po' di stabilità pomeridiana, soprattutto al nord, con qualche rovescio che interesserà la zona alpina, quella occidentale. Al centro-sud invece le nubi tenderanno a formarsi nelle ore centrali del giorno, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Ci sarà soprattutto un ampio soleggiamento in un contesto di bel tempo, così come sulle due isole maggiori. Il tutto accompagnato da una ventilazione meridionale con i mari che conseguentemente saranno poco mossi o mossi. Concludiamo il nostro spazio con le temperature che tenderanno ad aumentare soprattutto al centro-sud, dove si arriverà intorno ai 37-38 gradi al centro, 40-42 gradi al sud e soprattutto sulle isole.

È stato il distacco di un ghiacciaio a causare la devastante inondazione in Nepal, oltre 160 morti accertati, si scava tra fango e detriti, 1000 persone mancano all'appello, molti turisti. Prorogato lo sconto sul gasolio fino al 5 settembre, poi sostegni selettivi sulla base del reddito, risorse da un anticipo sui dividendi dei gruppi energetici, un decreto anche per garantire l'operatività dell'ex Ilva. Il viaggio del capo della CIA sarebbe

servito per avvertire Mosca di non attaccare i paesi NATO. Putin starebbe preparando un'escalation contro l'Ucraina dopo aver chiuso la porta alle trattative. Meta pagherà più di 16 miliardi di dollari patteggiando per l'accusa di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. Verranno inseriti limiti giornalieri e blocchi notturni delle app. Primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario regionale. Un paziente con sclerosi ha potuto avere accesso alla morte volontaria in una struttura pubblica in Lombardia. La Federcalcio italiana ritira il sostegno a Infantino per le elezioni FIFA 2027. Condividiamo completamente la decisione della UEFA, le motivazioni del presidente Malagò.

Consiglio dei Ministri brevissimo, neanche un quarto d'ora, che proroga di 10 giorni lo sconto sui carburanti ed è scontro sul tassare o meno gli extra profitti all'interno del governo. Poi la strage tra Nepal e Tibet, oltre 1000 dispersi, centinaia i morti, molti turisti, e Bloomberg che poi cita fonti del Cremlino, il Cremlino starebbe preparando una nuova escalation. Si occupano di questi temi importanti i giornali di oggi. Benvenuti alla nostra edicola. Ripartiamo allora dunque dalla prima di Repubblica. Russia è pronta ad alzare il tiro della guerra dopo aver detto no all'ultimo piano di pace. Putin prepara un'escalation e la propaganda di Mosca torna a evocare l'uso del nucleare. Stanno uscendo le indiscrezioni dopo il viaggio del capo della CIA così documentato a Mosca. Abbiamo poi il pezzo di Ciriaco e di Feo, i timori del governo per le armi a Kiev, e poi questa fotonotizia che la ritroviamo su varie prime pagine su quello che è accaduto in Nepal. Ghiacciai collassati, catastrofe, centinaia i morti dispersi nel fango. Naturalmente approfondiremo sulla politica, continua lo psicodramma sul primarie o meno all'interno del centrosinistra, Schlein, Conte, il dibattito sul terzo nome, il pezzo di Menichini in prima. È ancora un dibattito aperto, dicevamo, il pezzo di Boeri, servono primarie di proposte e non di volti. E poi dicevamo quello che è accaduto ieri, buoni benzina ai bisognosi, petrolieri, tasse anticipate, dunque le strategie del governo per contrastare appunto il caro carburanti che appunto costa così tanto dopo la guerra appunto in Iran. Il Corriere, sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate, quello che capitato appunto in Nepal, un'apocalisse di fango, strage tra Nepal e Tibet, i turisti dispersi, e poi si parla ancora di raid di Russia e Ucraina che scatenano la crisi del grano. Ci andremo con Federico Fubini tra poco nelle pagine interne. La Stampa, salviamo il lavoro dall'intelligenza artificiale, e qui parla Bill Gates, milioni di posti a rischio, riserviamo il 40% delle attività agli esseri umani, dice il fondatore di Microsoft. Meta patteggia intanto nel processo sulla dipendenza ai social, pagherà una cifra per noi molto elevata, 17 miliardi, ma a lei è sicuramente convenuto. Abbiamo ancora sulla prima della Stampa il giudice chiamato da Vassalli e Martelli. Falcone, fu la rivolta dei PG a fermare la superprocura, il pezzo di Marcello Sorgi. Poi naturalmente la Stampa non può non occuparsi dell'apocalisse di fango, appunto quello che è accaduto in Nepal. In prima c'è anche l'intervista al ministro Zangrillo, il piano taglia burocrazia, meno commissari, la lotta alla burocrazia non ha mai fine, ora abbiamo creato un percorso stabile per affrontarla, garantisce il ministro della pubblica amministrazione, che ricorda di aver realizzato in 4 anni di governo oltre 460 interventi di semplificazione in settori che vanno dall'energia alle attività produttive. Poi naturalmente il caro carburanti, c'è lo sconto sul diesel, anticipate le tasse ai big dell'energia. Ancora prime pagina di Avvenire, la terra di nessuno. Avvenire apre su Gaza perché ha parlato il cardinal Pizzaballa, che ha chiuso il meeting di Rimini, e lo ha fatto con un appello per la Cisgiordania senza legge. Lui è andato anche più volte nella striscia che è chiusa per noi giornalisti, l'appello questa volta appunto è per la Cisgiordania senza legge, tra i 4.000 di Al-Mughayr, il villaggio vicino a Ramallah, ostaggio di coloni e militari. Sì, perché l'attenzione si è rivolta negli ultimi anni per la guerra a Gaza, sebbene appunto nessuno ci potesse entrare, ma il problema da molti anni va avanti in Cisgiordania, i coloni che avanzano, i palestinesi che cercano di resistere e spesso vengono uccisi dai coloni. Il patriarca dice prima o poi il Papa verrà in Terra Santa, e tra l'altro il ministro degli esteri italiani apre ad una nuova missione UNIFIL. La guerra in Europa, poi la Mosca all'escalation, Kiev fortifica il Donetsk, ma ci arriviamo con parlando anche naturalmente di Avvenire, parla anche delle centinaia di vittime in Nepal, una marea di fango
largo sul tetto del mondo, e non può non occuparsi anche dell'accordo che su Meta è un affare, sottolinea, pagherà solo 18 miliardi, il gruppo chiude la maxi causa sulla dipendenza e il titolo naturalmente sale in borsa. Il Messaggero, in taglio alto al crollo del ghiacciaio, ci sono varie ipotesi su quello che può essere successo tra Nepal e Tibet. Migliaia travolti dal fango, poi si concentra sul caro benzina, il governo sta studiando aiuti esentasse in busta paga per i dipendenti e detrazioni per le partite IVA, la tassazione anticipata ai gruppi petroliferi per trovare i fondi, e racconta naturalmente il duro scontro all'interno del governo sugli extra profitti tra soprattutto Forza Italia e Lega. La dipendenza dai social, affrontata con una foto della manifestazione del 18 agosto scorso a Auckland, e negli striscioni i nomi dei ragazzi che sarebbero morti a causa degli effetti dei social media, e ci sono anche le età 15, 14, 18, sono davvero giovanissimi, dunque i danni ai minori americani da Facebook a Instagram, 17 miliardi agli Stati Uniti e più limitazioni sui like e tempo di utilizzo. Ancora il giornale, in fotonotizia la strage dei turisti in Tibet, alluvione shock, 600 vittime, la benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia, il governo rinnova il taglio delle accise fino al 5 settembre, risorse dall'acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi, tensioni in maggioranza sugli extra profitti, questa è la prima di Libero. Domani anche qui la benzina, i micro sconti di Meloni, ecco, vediamo appunto quali sono le differenze già nei titoli a livello lessicale. Nel governo lite sugli extra profitti, dunque la proroga fino al 5 di settembre, il taglio per cercare di contenere gli effetti del caro carburante, adesso si lavora per definire una misura più strutturale, perché si è andato avanti per misure tampone, ma anche su questo tema la coalizione è divisa. Poi ancora Michela Ponzani va avanti questo dibattito sul wok, il problema non è il wok ma i diritti che retrocedono, dibattito tutto interno alla sinistra, la bomba di fango che travolge il Nepal, ancora fotonotizie sui giornali. Abbiamo sul Fatto Quotidiano, e vi segnalo l'intervista a Goffredo Bettini sulle primarie, basta tarantelle, scrive, serve un team di garanti. In centropagina ancora gli F-35, gli antimissili, dunque i 9 miliardi, il governo, scrive il Fatto, ci indebita sul riarmo, la decisione appunto di utilizzare i fondi safe, il vice premier e ministro degli esteri italiani che scrive, che dice o armi o sociale. E poi anche qui sul Fatto naturalmente il caro benzina 0 euro, Libero invece si concentra su un caso del Veneto, a Venezia Mestre, il primo sciopero islamico, l'ultimatum dei bengalesi, dunque questo non è ancora avvenuto, è una minaccia, un ultimatum della comunità che è molto presente in Veneto, subito la moschea a Venezia o blocchiamo la città, siamo 40.000, senza di noi si fermano fabbriche e turismo, soprattutto la Fincantieri, caso Fakir, l'immigrato che aiuto gli agenti, ho minacciato, devo andare via. Questo è un altro caso che troviamo. Poi vi segnalo anche l'intervista a Paolo Crepè, lo conoscete, psichiatra, sociologo, appunto sulla sentenza Meta, la dipendenza dai social, lui scrive Meta deve pagare e poi dice ai genitori date il buon esempio. Ancora il manifesto che si occupa dello stesso tema di cui si occupava appunto, Libero, l'apertura dunque di rito di sciopero, gli avevano promesso una moschea dove pregare, che si pagherebbero da soli, ma adesso il sindaco di Venezia dice no, e la comunità bengalese, che ha una leadership di destra, minaccia di incrociare le braccia per il tradimento, fermerebbe industrie e turismo. Naturalmente il Messaggero si concentra anche sulla sentenza storica in cui Meta ha patteggiato la dipendenza da social, e dunque questi quasi 17 miliardi che dovrà pagare. Abbiamo ancora il Foglio con
New York, Londra, Parigi e l'Italia cercasi disperatamente alternative al vuoto. Cosa ci dice il ritorno del partito dei sindaci? Dunque l'apertura di Claudio Cerasa. Abbiamo poi una serie di approfondimenti. Questo di Giuliano Ferrara, il PD nel nome del nulla, Speranza, l'ex ministro fa quasi il filosofo svelando il problema del centrosinistra. I nomi dipendono dalle cose, senza cose ben venga anche un prestanome per guidare un governo, la dura realtà di un partito costruito sulla sala. Ancora ci sono vari approfondimenti, ancora poi Putin dopo la CIA, chi sapeva e chi no del viaggio di Radcliffe a Mosca, dunque dopo questo viaggio per nulla appunto segreto ma anzi molto pubblicizzato si scatenano le reazioni russe fra le righe della propaganda, scrive il Foglio. Chiudiamo la rassegna delle prime pagine con il Sole 24 Ore, in taglio alto ancora le parole del patriarca. Pizza balla al meeting di Rimini che si è chiuso ieri. Cisgiordania diventata terra di nessuno senza legge. Pizzaballa che dice servono due stati. Ancora assunzioni, contratti tredicesime, si va verso la manovra, quindi il Sole ne parla. Lavoro e sanità, un pacchetto da 8 miliardi, sul tavolo nuovi sgravi per i giovani e la detassazione dei rinnovi, in gioco circa 1 miliardo per il personale destinato alle case di comunità. E ancora abbiamo appunto la dipendenza dei minori dai social, Meta che appunto paga quasi 17 miliardi. Allora andiamo sulle prime dei giornali, perché sulle pagine interne dei giornali, scusate, perché ci si occupa tantissimo di quello che è accaduto tra Nepal e Tibet, questa onda di fango, poi il caos, e qui siamo sul Corriere, morti e dispersi, villaggi spazzati via al confine, almeno 200 vittime, ma naturalmente le vittime sono in aggiornamento e sarebbero appunto almeno un migliaio i dispersi. Per fortuna gli italiani non sembrerebbero coinvolti, a parte due ragazzi che però si sono salvati. Il ghiacciaio e l'enorme valanga, quali sono le cause e la storia lo dimostra tanto che già l'anno scorso si è verificato qualcosa di analogo, altrettanto disastroso, dice Daniele Giordano, dirigente di ricerca dell'Istituto di Geoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Le ragioni sono diverse e complesse, le spiegazioni sono ancora da definire, perché appunto non si sanno le cause, si parla di un terremoto, di clima avverso e dunque lui parla appunto di questa parete frontale di un ghiacciaio che è caduto in un lago a valle, ha generato un'ondata di piena travolgente. Il fenomeno è noto come GLOF, oppure secondo altre valutazioni la stessa valanga potrebbe aver bloccato il fiume Lende provocando poi un'ondata nel distretto di Rasua. C'è una terza spiegazione che potrebbe essere legata ad una massa d'acqua in origine intrappolata all'interno del ghiaccio che si è liberata col distacco del fronte. Dunque saranno poi le foto satellitari a spiegare quello che è accaduto. Una tragedia che ha coinvolto anche il Tibet in Cina. La Cina, come sempre è successo anche col Covid, tace a lungo, poi si ha confermato un massimo sforzo. Sono stati inviati soldati e ingegneri dell'esercito popolare. Qui eravamo sul Corriere, abbiamo anche Repubblica che si concentra sul tema con fotonotizie e infografiche. Ci sono poi le testimonianze, il racconto appunto degli italiani in fuga, la strada è franata davanti a me, soltanto in due si sono trovati in difficoltà, sono stati poi rintracciati. La Farnesina dice non ci risultano problemi per i nostri connazionali. Questo è molto importante. Segnaliamo anche, allora qui ci sono delle infografiche interessanti, dunque il distacco, la lingua di ghiaccio larga 600 metri che precipita per 1,5 km da una montagna, l'effetto sismico, l'impatto sul fiume, la colata verso valle, sebbene appunto non si sappia ancora esattamente quello che è accaduto. Una bomba di ghiaccio che a causa del caldo è caduta di 1400 metri, dice Giovanni Crossa, il geologo. L'evento in una valle stretta è stato così violento da produrre un segnale sismico di magnitudo appunto 4.4. Anche ora il Corriere che racconta l'odissea dei due italiani in trappola, li vediamo anche nella foto, la strada è sparita davanti a noi, sono bresciani, sono rimasti bloccati per parecchie ore, 8 ore sotto su un autobus al confine, molte vittime raccontano. E poi anche l'intervista
Ada Ciamaraini, la scrittrice, che racconta quando visitò il paese insieme all'ex marito Moravia. Vederlo straziato mi fa male al cuore. Dicevamo poi l'apertura di Avvenire, il grido di Pizzaballa, la Cisgiordania una terra di nessuno, dunque ha riportato il tema di quello che sta accadendo in West Bank, in Cisgiordania, alla conclusione appunto del meeting di Rimini, meeting a cui ha partecipato anche il Papa dopo diversi anni, quindi un'edizione particolarmente importante. Al Mughayr, il villaggio due volte ostaggio dei coloni e dell'esercito, a Gaza si taglia il filo degli aquiloni ma non la speranza. Anche questo è un pezzo che vi consiglio di leggere, non abbiamo il tempo però, e diciamo un approfondimento di Monsignor Falt e anche appunto di Ibrahim Faltas, che è un pezzo molto interessante su Avvenire. Su Repubblica poi vi faccio vedere ancora, appunto apriva anche Repubblica sulla nuova escalation di Putin, che vuole il colpo di grazia per piegare l'Ucraina, userà le armi più potenti. Queste sono delle indiscrezioni di Bloomberg, stanno uscendo piano piano dopo appunto questo viaggio del capo della CIA americana a Mosca. Il rischio di guerra totale, possibile motivo del viaggio del capo della CIA a Mosca. Vladimir frustrato, pensa all'atomica tattica, ma Trump nega una visita di routine. E poi c'è l'intervista alla ex capa della divisione di SGIS, suo marito Tony, gestì la fuga di 6 diplomatici americani sequestrati da comunisti a Teheran. Dice: i rapporti tra i servizi sono utili, ma manca un obiettivo comune. Sul Cremlino non sembra avere alcun desiderio di intavolare un confronto serio con gli Stati Uniti, né su Kiev né sul conflitto con l'Iran. Questo appunto interessante, come sempre interessante vi segnalo anche il pezzo di Gianluca Di Feo. Gli Stati Uniti offrono allo zar l'alternativa all'escalation, stop ai raid sulla Russia. Lo scambio per evitare che la guerra vada fuori controllo prevede la fine dei bombardamenti incrociati sulle infrastrutture. Ancora una carrellata sul Domani. Perché vi segnalo anche il commento di Mario Giro: dietro i contatti dei servizi la fragilità delle superpotenze. Giro racconta quanto sia anomalo, non debba sorprendere che la CIA e gli omologhi russi si parlino, ma che lo facciano appunto sapere. Questo rappresenta un po' la fragilità delle superpotenze, secondo Giro. Abbiamo poi appunto su il Corriere Putin che prepara l'escalation e anche il pezzo sulle armi di Simone Canettieri: i sistemi missilistici e unità navali, la lista italiana per il riarmo che sarà prodotta con i fondi europei. Si parla del SAFE, restano fuori dal pacchetto SAFE i jet F-35 e i sommergibili. Si concentra poi sulla stampa Anna Zafesova su quello che è accaduto all'inizio della guerra a Bucha, guerra di invasione della Russia in Ucraina. Il dramma e il dolore del ricordo, da allora viviamo in un mondo sospeso, i racconti dei superstiti a quel massacro tremendo del 2022, godere del presente per non soffrire. Vi faccio ancora vedere su Libero, si concentra appunto, vi dicevo, sui danni dei social ai minori e l'intervista allo psichiatra Crepei: non cambierà nulla, i genitori di dicano dei no. Allora, adesso vi passerei appunto a parlare, c'è tanto da dire però sulle pagine interne della politica, dei giornali, dunque lo scontro sulle armi a Kiev, il governo che conferma presto un decreto al Copasir, la polemica sul nuovo pacchetto, il ministro della difesa Crosetto invece vuole andare avanti con il solito iter, lite con la Lega sui fondi SAFE e si introduce nel dibattito anche Vannacci che da generale dice: dite la verità, un generale appunto che è contro ai fondi SAFE e al riarmo. C'è anche un'intervista di Lia Quartapelle, PD deputata, dice: non dice cosa fa la Premier, mostra poca leadership.
Andiamo avanti, questa è Repubblica, andiamo su Libero che affronta appunto i nuovi aiuti sui carburanti dal PD, scrive un piano farsa, lo scontro all'interno del governo molto acceso sulla tassa agli extra profitti e poi l'Unione Europea che apre lo scostamento invocato da Salvini, Metsola pronti a negoziare, la Presidente del Parlamento Europeo anche lei ha parlato ieri al meeting di Rimini, avalla la proposta del Vice Premier di aumentare il deficit di 20 miliardi, la Lega dice soddisfatti della sua disponibilità. Poi Libero si sofferma sul conto finale di Conte, 174 miliardi dal superbonus, le stime del Ministero dell'Economia aggiornano il costo dell'agevolazione edilizia varata dal governo giallorosso e difesa dal leader del Movimento 5 Stelle, il flop è anche nel numero degli edifici ristrutturati, appena il 4% del patrimonio immobiliare italiano a beneficiarne sono stati soprattutto i ceti più agiati. Andiamo sulla stampa perché ha l'intervista a Paolo Zangrillo, dunque il ministro della pubblica amministrazione, ve la segnalo, meno commissari per battere la burocrazia, bisogna togliere i blocchi alle rinnovabili, rimuoveremo gli ostacoli, avanti con il taglio dei tempi delle autorizzazioni, le banche dati si parleranno e avremo procedure più veloci, la priorità è ascoltare cittadini e imprese. Ancora il ministro parla del taglio sugli adempimenti di gelaterie, pizzerie e di altre 45 attività, le procedure sono scese da 76 a 30, nessuna impresa dovrà più fornire alla pubblica amministrazione dati e documenti che sono già in possesso di un altro ufficio pubblico, dunque racconta un po' come snellire appunto la pubblica amministrazione. Su Repubblica si continua a parlare di campo largo, il nodo delle primarie ad ottobre, spunta anche questa possibilità, il pezzo di Matteo Pucciarelli, servirà almeno un altro mese per decidere su leadership e programma, gli incontri alle feste dei partiti e poi l'analisi che prosegue dalla prima pagina di Stefano Menichini, chi sarà il leader, la sfida Schlein-Conte, il dibattito clandestino su un terzo nome e vediamo appunto nella foto da sinistra il sindaco di Roma Gualtieri, la sindaca di Genova Salis e il sindaco di Napoli Manfredi. Alla guida del PD e 5 Stelle hanno garantito l'unità, ma dopo primarie tra loro entrambi rischiano di perdere un pezzo dell'elettorato. Si continua a parlare di primarie sul Corriere, la frenata di Bonaccini, il programma poi vedremo, anche lui parla in chiusura del meeting di Rimini, Patuanelli rivendica le carte di Conte, nel centrodestra l'altolà a Vannacci. Vi segnalo l'intervista di Monica Guerzoni a Riccardo Ricciardi, capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, gazebo aperti a chiunque, anche online e senza tessere, più gente vota e meglio è, saremo leali e dovranno esserle anche gli altri, parla così. Sulla stampa vi segnalo l'intervista di Francesca Schianchi a Michele De Pascale, il nostro popolo contrario alle primarie ma non bisogna averne paura, dunque il presidente dell'Emilia Romagna parla così, la priorità è avere candidato e programma per il 1° gennaio, il centrosinistra è stremato intorno al 45%, chi si propone deve tenere insieme quel consenso. Ancora la leadership responsabilità, Conte e Schlein si chiudono in una stanza e decidono a breve il da farsi. Dunque vi racconto ancora i nodi aperti per la scelta del leader entro fine anno, inizio 2027, quindi i tempi, la platea aperte a tutti ma con paletti, le modalità, il voto digitale oltre ai gazebo, le regole, sfida secca o ballottaggio, quindi davvero tanti i punti da sciogliere. Il Fatto Quotidiano, ancora intervista Goffredo Bettini, veterano del PD, no a tarantelle sulle primarie, serve un comitato di garanti, dunque quindi veramente un sacco di idee sui giornali, argomento primarie di cui appunto si parla soprattutto dopo l'intervista a Speranza e anche a Franceschini dell'altro giorno. Salis è intelligente ma se vuole correre per Palazzo Chigi si confronti nei gazebo, poi sul dibattito sul WOC Conte non voleva colpire Schlein, dice Bettini. Ancora sul Domani
PD, oltre il rischio primario c'è l'azzardo del congresso, il pezzo di Daniela Preziosi, atteso per il 13 settembre, a chiusura della festa di Reggio Emilia, un annuncio di Schlein, in quei giorni deve essere convocata l'assemblea che voterà la proroga del suo mandato. Ancora su Libero, stesso tema, la vendetta della Schlein contro la fronda del PD, dunque naturalmente il taglio è diverso, per mettere all'angolo chi si oppone alle primarie, Elli vuole puntare su temi economici e campagne social. Intanto Patuanelli del Movimento 5 Stelle ha lanciato Conte dal meeting, ha le carte in regola per guidare il campo largo. Vi faccio ancora vedere Repubblica che si occupa delle accise, proroga al 5 settembre, dunque risorse dai big dell'energia, lite all'interno del governo. E ancora in taglio basso l'intervista a Marco Snato, responsabile economico di Fratelli d'Italia: è giusto dialogare con i grandi petrolieri, un contributo è doveroso, anche una tassa a livello europeo è sacrosanta, andiamo avanti malgrado le risposte poco rispettose di qualche funzionario europeo. Abbiamo ancora qualche secondo per parlare appunto della crisi, sarà lunga, ipotesi buona benzina, aiuti a tira e furgoni, il governo si prepara a gestire la fine dei tagli, si punta soprattutto a voucher per i redditi più bassi, scrive appunto su Repubblica Giuseppe Colombo, in questo retroscena che la crisi appunto non si ferma qui, ma noi ci fermiamo qui invece in questa rassegna stampa, linea alla regia.

0: tempo si
1: sposta. Farsi raccontare in diretta.
2: Buongiorno, è così, sono arrivati, diciamo,
0: e dopo

0: L'alta pressione continua ad espandersi sul territorio e questo garantisce condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni. Ritroveremo però un po' di stabilità pomeridiana, soprattutto al nord, con qualche rovescio che interesserà la zona alpina, quella occidentale. Al centro-sud invece le nubi tenderanno a formarsi nelle ore centrali del giorno, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Ci sarà soprattutto un ampio soleggiamento in un contesto di bel tempo, così come sulle due isole maggiori. Il tutto accompagnato da una ventilazione meridionale con i mari che conseguentemente saranno poco mossi o mossi. Concludiamo il nostro spazio con le temperature che tenderanno ad aumentare soprattutto al centro-sud, dove si arriverà intorno ai 37-38 gradi al centro, 40-42 gradi al sud, soprattutto sulle isole.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
2: 7:30, buongiorno da Rai News 24, queste le principali notizie. Oltre 160 morti in Nepal nella frana alluvionale avvenuta ieri al confine himalayano con il Tibet. L'area è meta turistica, proseguono le operazioni di ricerca, di soccorso per localizzare i dispersi che sono più di 1000. La Farnesina, sani e salvi. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri la proroga fino al 5 settembre del taglio delle accise da 17. Il governo metterà a punto nei prossimi giorni successivi interventi selettivi sulla base del reddito. I ministri degli esteri di Iran e Oman hanno discusso un piano graduale di riapertura dello stretto di Hormuz, bloccato dall'inizio, un corridoio temporaneo con

0: La bonifica dalle mine, una petroliera intanto colpita nuovamente da un proiettile non identificato mentre transitava nello stretto, a bordo si è sviluppato un incendio che poi è stato domato. E poi lo sport con gli europei di volley femminile, l'Italia passa agli ottavi da prima del suo girone grazie alla sofferta vittoria ieri sulla Francia 3-1. Nella seconda fase, eliminazione diretta, a Brno le azzurre affronteranno una tra Grecia, Bulgaria o Ucraina. E veniamo dunque a quanto accaduto al confine himalayano, lo dicevamo, del Nepal. Si pensa ad un distacco di un ghiacciaio quale porta morti, ma il bilancio è inevitabilmente ancora provvisorio, si continua a scavare in condizioni molto difficili e i dispersi sono più di 1000 in un'area molto frequentata dai turisti. Sentiamo il corrispondente Nello Puorto.
1: Sì, buongiorno. Si profila come una delle più gravi catastrofi naturali degli ultimi anni. Il bilancio dell'alluvione che ha colpito la regione himalayana al confine tra Nepal e Cina si aggrava di ora in ora e di almeno 162 morti, ma il numero dei dispersi supera ormai quota 1000. Ai 468 turisti irreperibili in Nepal, le autorità di Pechino hanno aggiunto poco fa altri 558 dispersi sul versante tibetano e di questi 260 sono cittadini stranieri. Due nostri connazionali coinvolti stanno bene, fa sapere la Farnesina che prosegue le verifiche. Sulle cause dell'enorme massa d'acqua, che fango e rocce che ha spazzato via tutto quanto trovava sul suo percorso, gli esperti propendono per il collasso di un ghiacciaio in alta quota che avrebbe provocato l'ondata di piena del fiume Botekoshi. Sarebbe stato il distacco del ghiaccio ad aver generato quella scossa di terremoto indicata in un primo momento come fattore scatenante della catastrofe. La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, ma le operazioni sono complicate dalle condizioni del terreno. Sul versante tibetano le strade sono ostruite, ad esempio, da uno strato di sedimenti alto 1,5 metri. Il presidente cinese Xi ha ordinato il massimo sforzo per l'emergenza. L'India ha messo in allerta le regioni a valle del fiume Lende, in cui confluisce il Botekoshi, per il timore che la diga naturale, formatasi dalla frana, non sia stata completamente smaltita e stia quindi accumulando nuova forza distruttrice. Linea Roma.
0: Di nuovo in Italia, col provvedimento adottato ieri dal Consiglio dei Ministri, la proroga del taglio delle accise sul prezzo del diesel e il gasolio fino al 5 settembre, approvato inoltre il decreto che assicura la continuità operativa degli impianti dell'ex Ilva. Annalisa Salzano.
2: Il governo conferma gli annunci della vigilia e proroga un CDM rapidissimo di appena 15 minuti l'attuale sconto sulle accise del gasolio di 17 centesimi al litro, IVA inclusa, fino al 5 settembre. Un intervento, il decimo, sulle accise da 130 milioni di euro, che si aggiunge dunque al conto di circa 2,5 miliardi spesi per i tagli dall'inizio della crisi, ma che serve, fanno sapere da Palazzo Chigi, a dare il tempo necessario all'esecutivo di mettere a punto una misura selettiva in base al reddito che scatterebbe dopo il 5 settembre, su cui è aperta la caccia alle coperture. Restano però critiche le associazioni dei consumatori, la montagna ha partorito il topolino, dicono, mentre dal settore dei trasporti si sottolinea la necessità di intervenire sulle fragilità strutturali del sistema Italia.
0: Il tema naturalmente è al centro del dibattito politico, basta misure tampone, subito un prelievo sulle grandi società energetiche, la posizione delle opposizioni. Sentiamo Eva Giovannini.
3: Proroga del taglio delle accise, ma anche future misure strutturali per far fronte al caro carburanti. Questo è l'impegno del governo, ma sul CDM dedicato alle accise hanno pesato le divisioni interne alla maggioranza sulle coperture. Botta e risposta polemico tra Forza Italia e Lega prima del vertice, con Tajani che a proposito di tasse sugli extra profitti delle compagnie energetiche ha affermato sono una roba da Unione Sovietica e si è detto contrario a misure imposte dall'alto.
4: Io credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere. Ma il contributo deve essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio.
3: Da noi moderati, Lupi sostiene che serva una strada europea per questo tipo di tasse, mentre la Lega da giorni si dice a favore della tassazione sugli extra

0: profitti è prevista dalla Costituzione, dicono dal Carroccio. Lega che però è alle prese con una battaglia interna per la leadership, con i governatori del Nord che nei giorni scorsi sono usciti allo scoperto chiedendo un cambio al vertice. Le opposizioni sul caro carburanti chiedono stop a misure tampone e di tassare subito gli extra profitti dei colossi petroliferi.
1: Giorgia Meloni, batta un colpo, ascolti le nostre proposte e non i poteri forti. Tassare gli extra profitti di chi si è arricchito con questa crisi è possibile. La Commissione europea ha detto che si può fare e allora lo faccia. Di fronte a un governo diviso, trovi il coraggio.
0: Così anche AVS e Movimento 5 Stelle che attaccano anche sulle spese in armamenti, mentre da Italia Viva e Azione si chiede di intervenire sulla formazione dei prezzi dei carburanti.
2: Negli Stati Uniti si rincorrono indiscrezioni, retroscena sulla visita del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca. Tra le ipotesi, sostiene il Wall Street Journal, la volontà di scongiurare un potenziale futuro attacco della Russia ad un paese NATO. L'inviato Carlo Maria Lo Savio.
3: Sarà stata anche una missione di semi-routine, come l'ha definita ieri Donald Trump in un'intervista radiofonica, ma la visita lampo di John Ratcliffe, direttore della CIA a Mosca, con un C-117 della US Air Force, è servita, secondo indiscrezioni raccolte dal Wall Street Journal, a lanciare un avvertimento muscolare a Vladimir Putin a non attaccare un paese della NATO, come nuove valutazioni dell'intelligence americana suggerirebbero potrebbe accadere, magari in forma limitata, nei prossimi anni. Un avviso perentorio, insomma, a nome dell'Alleanza Atlantica. Sul fronte sicurezza interna, l'amministrazione americana vara un decreto che vieta l'acquisto di componenti della rete elettrica nazionale da paesi sotto embargo di armamenti. L'unico fornitore che ricadrebbe in questa lista è la Cina. Cina, con cui è iniziato il braccio di ferro sulle sanzioni extraterritoriali che il Tesoro ha varato per asfissiare economicamente il regime iraniano.
2: Gli Stati Uniti non otterranno nulla con le pressioni economiche, la posizione del presidente dell'Iran Pezeshkian, i Pasdaran intanto sottolineano, su Hormuz abbiamo un accordo con l'Oman, nessuna apertura se non alle nostre condizioni. La petroliera viene colpita da un proiettile non identificato proprio nello stretto di Hormuz. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
4: L'intesa per la regolamentazione di Hormuz sarebbe addirittura d'arrivo. Teheran e Muscat avrebbero raggiunto un accordo per una rotta marina temporanea nello stretto, ma non se ne conoscono ancora i dettagli. Intanto la Repubblica Islamica reagisce alla stretta economica della Casa Bianca mostrando i muscoli, mentre il rial, la moneta iraniana, continua a svalutarsi sul dollaro ed è in caduta libera, la retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e minacciano di colpire tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane. Il portavoce delle forze armate iraniane avverte che anche le testate giornalistiche, considerate ostili, potrebbero rientrare nella lista dei potenziali obiettivi militari e mette in guardia la BBC, Iran International e Radio Farda, accusandole di essere collegate all'intelligence dei nemici. Ma la leadership a Teheran è divisa mentre proseguono sotto traccia i contatti diplomatici. Il presidente Pezeshkian dice che gli Stati Uniti non otterranno nulla con la pressione economica, ma ribadisce che la guerra deve finire. La prossima settimana Pezeshkian incontrerà Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che si tiene a Bishkek in Kirghizistan. Intanto il Pakistan, il principale paese mediatore, propone altri 60 giorni di negoziati per trovare un accordo tra Stati Uniti e Iran che ponga fine alla guerra e riapra il corridoio di Hormuz.
2: 18 miliardi di dollari il prezzo con cui Meta, la società di Facebook, di Instagram e WhatsApp, ha raggiunto l'accordo patteggiando nel procedimento aperto a suo danno con l'imputazione di proprio dalla dipendenza dai social network. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
5: No amount of money is ever going to bring my beautiful daughter back.
6: Nessuna somma di denaro mi ridarà la mia bellissima figlia. Mi manca ogni giorno, la prima cosa a cui penso quando mi sveglio. Così la madre di Alexandra, suicidatasi a 16 anni dopo una drammatica esperienza sui social, che aggiunge:
5: Justice is possible.
6: Sono felice, la giustizia esiste. È il commento alla notizia di un'intesa senza precedenti. Fino a 18 miliardi di dollari da pagare nei prossimi 10 anni e l'impegno a modificare in maniera sostanziale le proprie piattaforme a tutela dei minori. Meta,

0: l'azienda che controlla Instagram e Facebook, oltre alla piattaforma di messaggistica WhatsApp, firma una transazione con gli stati dell'Unione, in termini numerici quasi tutti e 50, il distretto di Columbia e vari territori statunitensi, che l'avevano portata davanti ad un giudice federale ad Oakland, in California, con un'accusa gravissima: l'aver modellato i propri social allo scopo di creare dipendenza nei minori. Quali sono i vantaggi per Meta? Ferma il processo e non ammette alcuna responsabilità. La somma da versare che gli stati utilizzeranno per iniziative a favore della salute mentale dei giovani è pari a 3-4 mesi di profitti e a un mese di ricavi per Meta. Ma questo accordo rappresenta un modello per tutti gli altri operatori del settore, come Snapchat, TikTok e YouTube, in un'epoca in cui negli USA quella dei social è considerata sempre più un'emergenza, come fu per il fumo negli anni 80.
1: Queste giornate per molti sono di vacanza, con sapori e colori vi proponiamo un itinerario che non guarda soltanto al mare, però anche a borghi, siti archeologici e parchi. Allora, seguiamo Silvia Rita.

0: Bentrovati all'appuntamento con Sapori e Colori. In questa puntata vi proponiamo una serie di destinazioni dove fare belle scoperte a tavola e non solo. Cominciamo con un itinerario tra giardini, siti archeologici e borghi della Tuscia Viterbese. La nostra prima tappa è Bomarzo, alle cui porte si trova un luogo detto anche Parco dei Mostri. Il giardino, disseminato di statue che raffigurano divinità e creature fantastiche, fu fatto costruire tra il 1552 e il 1581 dal signore di Bomarzo, Pier Francesco Orsini, detto Vicino, spinto dal desiderio di creare un luogo che, come lui stesso scriveva, solo a se stesso somiglia e a null'altro.
1: Questo parco è un unicum, in quanto fondamentalmente ci sono molti richiami sia alla vita personale di Vicino Orsini, ma anche richiami alla letteratura italiana, alla mitologia greca. E uno degli aspetti che da sempre affascina e incuriosisce anche gli storici dell'arte è il fatto che non ci siano interpretazioni univoche sul perché venne realizzato. C'è chi dice che ha fatto realizzare questo giardino soltanto perché voleva impressionare i propri ospiti, o c'è invece chi ritiene che volesse essere un omaggio a sua moglie defunta prematuramente, Giulia Farnese.
0: Quando anche Vicino lasciò questo mondo, abbandono. Poi intorno al 1960 fu acquistato dalla famiglia Bettini, restaurato e trasformato in un'attrazione turistica che vede oggi camminare tra i suoi viali 150.000 visitatori l'anno.
1: La visita al parco si sviluppa su tre livelli. Alcuni storici dell'arte ritengono che questo sia un richiamo, un rimando alla Divina Commedia, e quindi partendo dal basso si può attraversare l'inferno, passando poi per il purgatorio fino ad arrivare al paradiso, che culmina con il tempio, quindi anche il punto più a contatto con il cielo. Sono una quarantina di sculture in peperino, tra le più importanti e significative sono sicuramente la Bocca dell'Inferno, ma anche l'elefante, il drago, la tartaruga. È un posto che per le sue caratteristiche piace sia agli adulti ma anche ai bambini, che vedono in questo giardino un luogo da scoprire con questi animali mostruosi che però poi fondamentalmente diventano animali amici.
0: A circa 2 chilometri di distanza il centro di Bomarzo, con le sue chiese, i suoi palazzi storici e i suoi ristoranti.
2: Ci troviamo al Poggio Vecchio di Bomarzo, in un borgo che fu abbandonato intorno agli anni 80 a seguito di un crollo e che noi abbiamo eletto come posto del cuore per creare questo piccolo ristorantino diffuso che si sviluppa su più numeri civici all'interno del borgo e occupa piazze e piazzette e si inerpica per i vialetti. Il nostro è un progetto di valorizzazione territoriale. E proprio per questo anche la nostra cucina racconta il territorio. Oggi ve ne portiamo due esempi.

0: La via Teverina che collega Viterbo al nord-ovest della Tuscia e qui troviamo i resti dell'antica città di Ferento, insediamento etrusco che visse il suo periodo di massimo splendore dopo la conquista da parte di Roma e che oggi è gestita e tutelata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale.
1: Nell'area archeologica sono visitabili i resti del teatro, che ancora ospita una stagione estiva di spettacoli, tra luglio e agosto, un grande complesso termale che è stato attribuito appunto all'età imperiale. Inoltre è possibile vedere in buono stato di conservazione parte della strada principale della città, il Decumano Massimo, e numerose altre strutture che permettono quindi di definire uno sviluppo peculiare di questo settore della città, per tutta l'epoca romana e anche oltre.
0: Nel Medioevo la città fu saccheggiata e distrutta dai viterbesi e gli abitanti si dispersero tra la stessa Viterbo e la zona ricca di boschi e cavità naturali dove si trova oggi la frazione di Grotte Santo Stefano. Nei suoi dintorni vi proponiamo un percorso per appassionati di trekking.
2: Ci troviamo alle cascate dell'Infernaccio, che sono collocate esattamente alla zona di confine tra i comuni di Celleno e Grotte Santo Stefano. La particolarità delle cascate dell'Infernaccio credo che sia immediatamente visibile. Sono così colorate di questo arancione scuro perché l'acqua scendendo, mentre fa questo balzo di una quarantina di metri dal bosco sovrastante, attraversa un banco tufaceo che è intriso di manganese, che è un minerale ferroso. Quindi a tutti gli effetti è ruggine questo colore che vedete. È un'escursione che consigliamo a chi è minimamente avvezzo al trekking, bisogna essere accompagnati, ma credo che possa valere la pena trovare questo ambiente che, come vedete, in alcuni tratti sembra quasi tropicale e invece più in alto, 40 metri più in alto, è macchia mediterranea, con uno sbalzo di temperature sia di giorno che di notte enorme. Che dire, per noi che siamo qua è una vera meraviglia.
0: L'appetito generato dall'avventurosa passeggiata può essere placato in uno degli agriturismi della zona, come questo, noto per la produzione di salumi tipici e la preparazione di gustose pizze contadine.
3: Siamo in un'azienda agricola a conduzione familiare, abbiamo i maiali allo stato brado, quindi dall'allevamento produciamo sia i nostri salumi che le carni che utilizziamo nel ristorante e abbiamo l'orto. Quindi da quello che è arrivato oggi dalla campagna abbiamo cercato di fare un menù intero. Iniziamo con l'antipasto, i fagioli con le cotiche in una versione estiva. Abbiamo messo i fagioli del purgatorio, vengono da Gradoli, sono molto leggeri, hanno una cuticola molto molto molto poco spessa. Abbiamo preso dei pomodorini e delle cotiche del maiale, le abbiamo marinate con aceto, zucchero e sale. Abbiamo marinato anche la cipolla, un po' di timo e abbiamo fatto un piatto estivo come un'insalata. Da questa parte invece abbiamo il nostro primo, i pizzicotti, asparagi e guanciale. Si pizzica all'impasto lievito e si butta direttamente in acqua. Abbiamo croccato il nostro guanciale, gli asparagi li abbiamo appena sbollentati e subito utilizzati, tagliati. Con le gambe degli asparagi che vengono scartate abbiamo fatto un brodo, diciamo, molto denso che poi ci va a unire un po' il piatto. E sopra finiamo con un formaggio locale vaccino molto fresco. Da questa parte invece abbiamo il secondo che diventa anche una pizza. Abbiamo fatto la porchetta condita con finocchietto, sale e pepe, l'abbiamo tagliata sottile sottile, l'abbiamo fatto delle patate arrosto, quindi abbiamo unito il tutto dentro una pizza. Un po' di mozzarella per ammorbidire e barba di finocchio a finire il piatto.
0: Il Monte Grappa è un immenso museo a cielo aperto della Grande Guerra, con postazioni militari e trincee restaurate a scopo didattico. Ma è anche il posto ideale per immergersi nella natura e gustare a chilometro zero i prodotti tipici delle Prealpi bellunesi. Ci racconta tutto Stefania Bolzan.
4: Corso adatto a tutti con un dislivello lieve che lo rende alla portata anche di famiglie con bambini e di chi non ama il trekking sfrenato, ma vuole cogliere l'occasione di unire storia, panorami mozzafiato e natura. Da oltre un secolo Monte Grappa vuol dire Grande Guerra.
5: Siamo a Colcappello.

0: Già siamo circa a 1000 metri, comune di Romano de Zelino, e da qua parte l'itinerario della logistica del grappa. Sono circa 6,5 km che partono e arrivano nello stesso posto.
1: Zona particolarmente strategica anche perché punto di arrivo di una teleferica che riforniva la montagna, qui sono state scavate gallerie divenute importantissime per la difesa di uno degli ultimi baluardi, il Monte Asolone.
0: Un lavoro di scavo enorme che porta a un punto che serviva per osservare, un osservatorio di tiro. Era fondamentale proteggersi dalla montagna, ma nel contempo avere una visione chiara di dove far partire i colpi. È un'opera eccezionale.
1: Nella Galleria Comando, un'opera incredibile realizzata in pochi mesi, lavorando giorno e notte, è come se il tempo si fosse fermato, forse proprio per la fine della guerra stessa. All'interno si possono ancora vedere i sacchi di cemento che si sono fossilizzati o i posti per la mitragliatrice.
0: Dopo la Galleria Comando stiamo prendendo un camminamento che ricorda molto la trincea, però il camminamento è proprio dove si percorreva per arrivare alla trincea, e in questo punto in particolare siamo in una postazione di fucileria che guarda la strada, quindi teniamo monitorata la strada.
1: Basta spostarsi di qualche chilometro per raggiungere i Colli Alti, una località immersa nel cuore di queste montagne, dove un'accoglienza genuina, quasi d'altri tempi, accompagna la natura e le stagioni, nell'ottica di conservare la storia, facendo provare le eccellenze del territorio.
2: Oggi abbiamo preparato un risotto con gli asparagi bianchi di Bassano, con un buon riso Carnaroli. Il riso non deve sovrastare gli asparagi, deve essere un complemento, e diventa un piatto molto delicato alla veneta, girato lentamente, non alla milanese che mettono tutto il brodo insieme, ma mettendo il brodo un po' alla volta, mantecato con un po' di burro di malga e per concludere un filo d'olio extravergine di polvere di grappa, che è sempre un'eccellenza del territorio.
3: Il borgo di Noci, al confine tra le province di Bari e Taranto, è caratterizzato da incantevoli cortili che si aprono tra vicoli stretti e case bianche. Dal 2005 inoltre si fregia del titolo di città dell'enogastronomia. Vediamo perché con Danilo Giannese.
4: ...420 metri sul livello del mare, nel cuore della Murgia dei Trulli. Secondo un'antica leggenda, Noci deve il suo nome all'albero, un noce sotto il quale si riparò in un bosco, durante un violento temporale, il principe di Taranto Filippo d'Angiò. Se fosse sopravvissuto, promise alla Madonna, avrebbe fatto costruire una piccola chiesa, lì dove oggi sorge la chiesa matrice. Tra le caratteristiche di Noci ci sono le gnostre, cortili come questo, che si aprono sui vicoli stretti del centro cittadino. Qui ogni anno si svolge la sagra Bacco nelle gnostre, dedicata ai vini locali e alle castagne. Dal 2005 Noci è città dell'enogastronomia e il motivo è presto detto. Nei suoi ristoranti e locande si possono provare piatti tipici di una cucina povera e basata sui prodotti del territorio.
5: Oggi prepariamo un piatto con il cardoncello selvatico, quindi abbiamo preparato un tonnarello di grano arso, l'andiamo a cuocere insieme al cardoncello e poi l'andiamo a mantecare con pomodoro secco, le polpettine fritte e alla fine gli mettiamo un po' di pecorino grattugiato.
4: Per il secondo ci spostiamo nella locanda dello chef Pasquale Fatalino. Ci prepara un piatto della tradizione, la fricassea d'agnello.
6: In una padella soffriggiamo il cosciotto d'agnello tagliato a tocchetti. Poi in un'altra padella mettiamo dell'olio extravergine di oliva, dello spicchio d'aglio, il cipollotto e facciamo soffriggere i carciofi, i funghi cardongelli, i lambascioni che abbiamo sbollentati. Nel pane raffermo andiamo ad aggiungere il pecorino canestrato, le uova, la mozzarella, il prezzemolo. Sulla carne che abbiamo adagiato nella terrina di terracotta andiamo a mettere a mo' di coperchio e si va a cuocere in forno caldo a 180 gradi.
4: I dolci più in voga sono quelli a base di pasta di mandorla, ma la parte del leone la fa una ghiottoneria che ha radici lontane.
7: Questo viene chiamato il bucknot perché è un dolce fatto di pan di Spagna, perché una volta si faceva il buco al pan di Spagna e si faceva il dolce la notte per venderlo la mattina, e questo veniva chiamato il dolce della festa.
3: Per questa puntata è tutto. Se volete rivederla, la trovate sul sito www.rainews.it. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un nuovo itinerario tra sapori e colori.

Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con il meteo. L'alta pressione tende ad espandersi sul paese, questo comporta tempo stabile su gran parte delle nostre regioni. Come possiamo vedere, qualche nube tenderà a formarsi nel corso della giornata proprio per l'ampio soleggiamento, quindi il bel tempo che ci sarà nel corso del giorno, nubi che porteranno un po' di instabilità pomeridiana. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa succede. Come detto, nella prima parte della giornata a bel tempo il cielo si mostrerà sereno, al più poco nuvoloso. Le nubi tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi nel corso delle ore più calde del giorno, specie sul nord-ovest, dove ci sarà spazio per qualche rovescio o isolato temporale. Qualche pioggia sarà presente anche sull'Appennino centrale, ma comunque saranno fenomeni localizzati e che tenderanno ad esaurirsi nel corso della sera. Poche probabilità di pioggia invece al sud. Per quanto riguarda la ventilazione, troveremo una ventilazione meridionale soprattutto sul versante tirrenico, qualche rinforzo nel corso del pomeriggio, i mari quindi conseguentemente saranno poco mossi o mossi. Settentrionale invece sul versante adriatico, parliamo però dell'area meridionale, specie sul canale d'Otranto, anche lì i mari saranno poco mossi o mossi. Concludiamo con le temperature che per la giornata di oggi tenderanno ulteriormente ad aumentare. Possiamo vedere come Palermo, Roma, Firenze saranno le città più calde, si arriverà intorno ai 38-39 gradi. Bene, io mi fermo qui, grazie per la cortesa attenzione e buon proseguimento con i programmi di Rai News.

0: Il distacco di un ghiacciaio ha causato probabilmente la devastante inondazione in Nepal. 160 morti accertati, si scava tra fango e detriti. 1000 persone mancano all'appello, molti turisti. Prorogato lo sconto sul gasolio fino al 5 settembre, poi sostegni selettivi sulla base del reddito, risorse da un anticipo sui dividendi dei gruppi energetici. Decreto anche per garantire l'operatività dell'ex Ilva. Viaggio a Mosca dell'ex capo della CIA sarebbe servito per avvertire di non attaccare i paesi NATO. Putin starebbe preparando un attacco massiccio per piegare l'Ucraina dopo aver chiuso alle trattative. Patteggiamento da 16 miliardi di dollari per Meta per aver creato nei ragazzi dipendenza dai social media. Verranno inseriti limiti giornalieri e blocchi notturni alle app. Primo suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario regionale. Un paziente con sclerosi ha potuto accedere alla morte volontaria in una struttura pubblica in Lombardia. Allerta rossa a Palermo e Campobasso, domani le città a rischio, temperature 9 per quest'ultima ondata di caldo torrido provocato dall'interciclone africano, temperature anche di 40 gradi. Edizione delle 8, buongiorno da Rai News 24. È stato probabilmente il distacco di un ghiacciaio la causa della devastante inondazione ai confini tra Nepal e Tibet. I morti accertati sono 160, ma il bilancio purtroppo è provvisorio perché si continua a scavare tra mille difficoltà, fango, detriti, molte le persone che mancano all'appello, molti turisti presenti nell'area, i connazionali rintracciati stanno bene e gli aggiornamenti dal corrispondente Nello Porto.
1: Buongiorno. Sulle cause dell'enorme massa d'acqua, fango e rocce che si è abbattuta al confine tra Nepal e Cina, gli esperti propendono per l'ipotesi del collasso di un ghiacciaio in alta quota che avrebbe provocato l'ondata di piena del fiume Botekoshi. Sarebbe stato il distacco del ghiaccio ad aver generato la scossa di terremoto indicata in un primo momento come fattore scatenante della catastrofe. Un'ondata di piena che ha travolto tutto quello che trovava sul suo percorso lungo la valle himalayana. Villaggi cancellati, edifici, camion, bus spazzati via tra decine di persone in cerca di una via di fuga. Assume dunque i contorni di una delle più gravi catastrofi naturali degli ultimi anni. Il bilancio dell'alluvione si aggrava di ora in ora. Il numero dei dispersi è di quasi 1.400. Agli oltre 800 turisti irreperibili in Nepal, le autorità di Pechino hanno aggiunto altri 558 dispersi sul versante tibetano e di questi 260 sono cittadini stranieri. Del centinaio di italiani presenti nell'area, due nostri connazionali coinvolti stanno bene, ha detto il ministro degli esteri italiani. La Farnesina prosegue le verifiche. La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, le operazioni sono complicate però dalle condizioni del terreno. Il presidente cinese Xi ha ordinato il massimo sforzo per l'emergenza. L'India ha messo in allerta le regioni a valle del fiume Lende, in cui confluisce il Botekoshi, per il timore che la diga naturale provocata dalla frana non sia stata del tutto smaltita e stia quindi accumulando altra forza distruttrice. Linea Roma.
0: Di nuovo in Italia il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise sul diesel, il gasolio, fino al 5 settembre, approvando anche il decreto che assicura la continuità operativa agli impianti ex Ilva. Annalisa Salzano.
2: Il governo conferma gli annunci della vigilia e proroga in un CDM rapidissimo di appena 15 minuti l'attuale sconto sulle accise del gasolio di 17 centesimi al litro, IVA inclusa, fino al 5 settembre. Un intervento, il decimo sulle accise, da 130 milioni di euro, che si aggiunge dunque al conto di circa 2 miliardi e mezzo spesi per i tagli dall'inizio della crisi, ma che serve, fanno sapere da Palazzo Chigi, a dare il tempo necessario all'esecutivo di mettere a punto una misura selettiva in base al reddito che scatterebbe dopo il 5 settembre, su cui è aperta la caccia alle coperture. Restano però critiche le associazioni dei consumatori, la montagna ha partorito il topolino, dicono, mentre dal settore dei trasporti si sottolinea la necessità di intervenire sulle fragilità strutturali del sistema Italia.
0: Tema questo al centro inevitabilmente del confronto tra le forze politiche dopo le misure adottate dall'esecutivo. Restano critiche le opposizioni e basta con iniziative tampone, subito un prelievo sulle grandi società energetiche. Non mancano distinguo anche tra le forze di maggioranza. Eva Giovannini.
3: proroga del taglio delle accise, ma anche future misure strutturali per far fronte al caro carburanti. Questo è l'impegno del governo, ma sul CDM dedicato alle accise hanno pesato le divisioni interne alla maggioranza sulle coperture. Botta e risposta polemico tra Forza Italia e Lega prima del vertice, con Tajani che a proposito di tasse sugli extra profitti delle compagnie energetiche ha affermato sono una roba da Unione Sovietica e si è detto contrario a misure imposte dall'alto.
4: Io credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere. Ma il contributo deve essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio.
3: Da noi moderati, Lupi sostiene che serva una strada europea per questo tipo di tasse, mentre la Lega da giorni si dice a favore della tassazione sugli extra profitti, è prevista dalla Costituzione, dicono dal Carroccio. Lega che però è alle prese con una battaglia interna per la leadership, con i governatori del Nord che nei giorni scorsi sono usciti allo scoperto chiedendo un cambio al vertice. Le opposizioni sul caro carburanti chiedono stop a misure tampone e di tassare subito gli extra profitti dei colossi petroliferi.
5: Giorgia Meloni, batta un colpo, ascolti le nostre proposte e non i poteri forti. Tassare gli extra profitti di chi si è arricchito con questa crisi è possibile. La Commissione europea ha detto che si può fare e allora lo faccia. Di fronte a un governo diviso, trovi il coraggio.
3: Così anche AVS e Movimento 5 Stelle che attaccano anche sulle spese in armamenti, mentre da Italia Viva e Azione si chiede di intervenire sulla formazione dei prezzi dei carburanti.
0: Negli Stati Uniti indiscrezioni, retroscena sulla visita a Mosca.

0: Del direttore CIA Ratcliffe, tra le ipotesi la volontà di scongiurare un potenziale futuro attacco russo ad un paese NATO. L'inviato Carlo Maria Lo Savio.
1: Sarà stata anche una missione di semi-routine, come l'ha definita ieri Donald Trump in un'intervista radiofonica, ma la visita lampo di John Ratcliffe, direttore della CIA a Mosca con un C-117 della US Air Force, è servita, secondo indiscrezioni raccolte dal Wall Street Journal, a lanciare un avvertimento muscolare a Vladimir Putin a non attaccare un paese della NATO, come nuove valutazioni dell'intelligence americana suggerirebbero potrebbe accadere, magari in forma limitata, nei prossimi anni. Un avviso perentorio, insomma, a non mettere alla prova la determinazione dell'Alleanza Atlantica. Sul fronte sicurezza interna, l'amministrazione americana vara un decreto che vieta l'acquisto di componenti della rete elettrica nazionale da paesi sotto embargo di armamenti. L'unico fornitore che ricadrebbe in questa lista è la Cina. Cina, con cui è iniziato il braccio di ferro sulle sanzioni extraterritoriali che il Tesoro ha varato per asfissiare economicamente il regime iraniano.
0: Intanto la Russia sferra nuovi attacchi all'Ucraina, colpendo il sud e l'est del paese. Le truppe di Kiev replicano colpendo ancora raffinerie in territorio russo, anche a centinaia di chilometri dal confine. Sul versante diplomatico l'Europa prova un'ulteriore accelerazione nel sequestrare i beni russi congelati. Katia Cerratti.
2: Una nuova violenta ondata di attacchi russi scuote la capitale Kiev. Una raffica di missili balistici fa tremare il centro cittadino, con forti esplosioni e detriti caduti in alcuni quartieri della capitale. L'offensiva colpisce duramente anche il sud e l'est del paese. Violenti raid hanno bersagliato di nuovo la città portuale di Odessa, danneggiando infrastrutture, scuole e edifici residenziali. Si contano feriti a Zaporizhia, mentre ci sono vittime a Romny, nella regione di Sumy, dove un drone ha centrato un edificio privato. Nelle stesse ore, un altro attacco russo ha preso di mira una nave cargo e depositi di carburante nel porto fluviale di Izmail. Secondo alcuni media, la Russia sarebbe pianificando un'ulteriore escalation di attacchi balistici, complice il totale stallo dei tentativi di negoziazione diplomatici. Kiev intanto risponde, continuando a colpire raffinerie in territorio russo, in una campagna di logoramento contro le risorse energetiche di Mosca. Sul fronte interno, il presidente Zelensky ha ordinato di rafforzare le difese di Zaporizhia e del Donetsk, settore in cui si registrano i combattimenti più aspri. Sul piano diplomatico e finanziario si muove l'Unione Europea. Paesi come Svezia, Polonia e Paesi Bassi pressano la Commissione di Bruxelles per accelerare il piano di confisca e riutilizzo dei beni sovrani russi congelati.

0: Abbiamo un accordo con l'Oman, nessuna apertura se non alle nostre condizioni. Nel frattempo un'altra petroliera è colpita da un proiettile non identificato proprio nello stretto di Hormuz. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
1: L'intesa per la regolamentazione di Hormuz sarebbe addirittura d'arrivo. Teheran e Muscat avrebbero raggiunto un accordo per una rotta marina temporanea nello stretto, ma non se ne conoscono ancora i dettagli. Intanto la Repubblica Islamica reagisce alla stretta economica della Casa Bianca mostrando i muscoli, mentre il rial, la moneta iraniana, continua a svalutarsi sul dollaro ed è in caduta libera, la retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e minacciano di colpire tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane. Il portavoce delle forze armate iraniane avverte che anche le testate giornalistiche, considerate ostili, potrebbero rientrare nella lista dei potenziali obiettivi militari e mette in guardia la BBC, Iran International e Radio Farda, accusandole di essere collegate all'intelligence dei nemici. Ma la leadership a Teheran è divisa mentre proseguono sotto traccia i contatti diplomatici. Il presidente Pezeshkian dice che gli Stati Uniti non otterranno nulla con la pressione economica, ma ribadisce che la guerra deve finire. La prossima settimana Pezeshkian incontrerà Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai che si tiene a Bishkek in Kirghizistan. Intanto il Pakistan, il principale paese mediatore, propone altri 60 giorni di negoziati per trovare un accordo tra Stati Uniti e Iran che ponga fine alla guerra e riapra il corridoio di Hormuz.
0: Le proteste del governo britannico per le recenti violenze dei coloni in Cisgiordania sembrano accendere un ulteriore fattore di tensione con Israele, mentre il primo ministro Netanyahu dice che con l'Iran ritiene impossibile raggiungere un accordo, e intanto i raid dell'esercito israeliano continuano anche nel sud del Libano. Sentiamo allora da Gerusalemme in diretta la corrispondente Maria Gianniti.
2: E sì, ci sono stati nuovi raid anche questa mattina presto su alcune zone del sud del Libano, in particolare le colline a ridosso della città di Nabatie, come anche la zona vicino alla città di Tiro, quindi più verso la costa. Ormai sono settimane che questi raid sono incessanti. Ci si chiede veramente quanto valga ancora il cessate il fuoco dichiarato mesi fa, ma sappiamo che appunto Israele vuole eliminare qualsiasi minaccia presente da parte di Hezbollah. E poi c'è il fronte Iran. Appunto Netanyahu ieri ha detto ho detto chiaramente durante il mio ultimo incontro con Trump che un accordo con gli iraniani è impossibile, sono dei selvaggi, ha usato proprio queste parole. Sappiamo che Netanyahu ovviamente vorrebbe addirittura la ripresa del conflitto per eliminare del tutto la minaccia nucleare e missilistica appunto che pesa su Israele. Poi c'è il fronte Gaza, dove anche qui continuano raid mirati, l'ultimo ieri su un campo di sfollati a Khan Yunis, ma a parlare è stato anche il capo della Board of Peace, che ha detto se Israele continua a colpire anche depositi di armi questo non ci aiuta nell'insistere a chiedere disarmo a Hamas, però ha anche aperto una possibilità, ha detto che forse Hamas in questo momento vuole andare verso questa direzione, e poi ha ricordato anche la decisione che probabilmente, lo dice il Financial Times, potrebbe prendere Israele dopo aver deciso l'espulsione dei membri dei rappresentanti dei Paesi Bassi presso il centro che segue proprio l'attuazione del piano di pace. Ora potrebbe prendere la stessa decisione anche nei confronti dei rappresentanti britannici per scelte da parte del governo britannico rispetto a prodotti che arrivano dagli insediamenti israeliani. A te.
0: Grazie Maria. Rientriamo in Italia con la cronaca. Oggi gli interrogatori di tre uomini detenuti a Rebibbia, a Roma, con l'accusa di aver portato l'attacco attentato al collega Sigfrido Ranucci. I legali sostengono che sono intenzionati a chiarire sulle accuse contestate dalla procura. Sentiamo Stefano Corradino.
3: C'è stato un mandato ricevuto e ai magistrati spiegheranno quale sia stato. Sono le parole dei difensori di tre dei quattro arrestati lo scorso 30 giugno con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti all'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. I legali hanno avuto un colloquio in carcere a Rebibbia con i loro assistiti in vista dell'interrogatorio davanti ai PM. Daranno la loro versione dei fatti, hanno aggiunto, e certamente ribadiranno che non conoscevano la vitola e Ranucci. I tre uomini in

0: carcere la donna, gli arresti domiciliari, sono accusati a vario titolo di detenzione di materiale esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso. Nell'interrogatorio imminente si attende un chiarimento anche sul mandato ricevuto da Clesio Tavares, ritenuto dagli inquirenti l'intermediario. L'imprenditore Lavito l'aveva ammesso di essere il mandante dell'attentato, specificando tuttavia che le modalità dovevano essere diverse, non una bomba, ma alcuni colpi di pistola dimostrativi da esplodere contro il muro dell'abitazione di Ranucci. Per la Vitola è attesa per il prossimo 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame. Non è stata invece ancora decisa la data in cui lo stesso Ranucci sarà sentito come persona informata sui fatti.
1: Aumenti ai rider, ma solo sulla carta, vanno invece assunti. Così la Procura di Milano, dopo il nuovo piano del colosso delle consegne Glovo, presentato per motivare la richiesta di revoca del controllo giudiziario che era stato deciso a febbraio per caporalato. Elisabetta Santon.
2: Prima, quando io prendo l'ordine vicino, 2.50, vicino, prendere lì e portare sempre di là.
3: Sì.
2: Molto vicino. Adesso pago 50 centesimi di più e anche 2 kg, 3 km lontano io vado.
4: Ti dico che deve andare 6 km, 7 km. Adesso paga 3 euro, ma ti dà più lontano, ti dà da lontano, lontano. Non paga bene.
3: La Procura di Milano, che ha posto sotto controllo giudiziario Glovo, ne è un'altra per la piattaforma di consegna. Gli aumenti ai rider sono solo sulla carta, secondo la Procura. Il tempo effettivo calmierato, di cui si serve Glovo, decurta in realtà 3 ore su 10. E in verità si tratta sempre di cottimo, ancora.
5: Sono pagati a cottimo, cioè la loro ora è cottimizzata. Si parla, quindi viene calcolato il tempo cui vengono pagati solo nel momento in cui prendono la consegna fino a quando la consegnano effettivamente. Quindi tutto il tempo di attesa sia tra una consegna e l'altra che al ristorante è zero. Pure quel tempo di consegna che dovrebbe essere pagato, in realtà è pagato il 30% in meno. Dalle indagini tecniche che ha fatto la Procura.
3: E per i conguagli tra febbraio e maggio?
5: Chi aveva preso tanti soldi aveva preso 6 euro di conguaglio, conguagli da 0,76 centesimi.
3: La conseguenza, ecco come si deve vivere da rider.
2: One room,
3: in 5 in una stanza.
1: In Lombardia il primo suicidio assistito, gestito interamente dal Servizio Sanitario Nazionale, riguarda un 59enne colpito da sclerosi multipla progressiva, Marco Signorelli.
6: Il sistema sanitario è lo stesso che anni fa costrinse la famiglia di Eluana Englaro in coma irreversibile a una lunga battaglia legale per poi farle finire i suoi giorni in un'altra regione. Ora per la prima volta la Lombardia ha consentito un suicidio medicalmente assistito occupandosi di tutti gli aspetti, scegliere il personale, il farmaco e un luogo dove procedere. Nei due casi precedenti si era limitata ad autorizzarli. Domenico Zuccarella abitava nel comune Brianzolo di Giussano, aveva 59 anni e da 17 era affetto da una sclerosi multipla che gli aveva lasciato la mobilità solo di alcune dita della mano sinistra. A darne notizia è stata l'associazione Luca Coscioni, spiegando che c'era stato anche un ricorso d'urgenza perché per rispondere alla richiesta d'accesso alla morte volontaria sono trascorsi il doppio dei 145 giorni fissati dalle linee guida regionali. Domenico è morto, dice il tesoriere dell'associazione Coscioni, Marco Cappato, con la speranza che ciò che aveva ottenuto potesse essere utile ad altre persone come lui. Ma non voleva che la sua morte venisse strumentalizzata, la replica dell'assessore lombardo al welfare Bertolaso, secondo il quale il percorso ha rispettato le indicazioni regionali e le pronunce della Corte Costituzionale. Le linee guida dell'assessorato sono infatti l'unico strumento a disposizione, una legge sul fine vita è arenata in Parlamento e in Lombardia è stata bloccata dal centrodestra.
1: In Germania, focolaio di malaria causato da una zanzara probabilmente arrivata a bordo di un aereo, infetta, ha colpito questo focolaio lo scalo di Francoforte, contagiando un gruppo di dipendenti, 2 i morti, 6 i casi accertati di contagio. Da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
7: Dopo giorni di apprensione, il decesso è stato confermato dalle autorità tedesche. Uno dei 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte, contagiati dalla malaria e addetti tutti al carico-scarico dei bagagli, è morto nei giorni scorsi. La zanzara infetta sarebbe arrivata a bordo di un aereo, probabilmente nella stiva, e il contagio sarebbe avvenuto proprio in territorio tedesco. In queste ore è stato confermato poi che la malaria sarebbe la causa della morte, avvenuta lo scorso mese di luglio, anche di un altro lavoratore. Ogni anno centinaia di viaggiatori rientrano dopo aver contratto l'infezione in aree endemiche, dichiara l'istituto di ricerca Robert Koch, evento molto raro, però contrarre la malattia in un aeroporto europeo. La malaria, potenzialmente letale se non trattata, viene trasmessa all'uomo dalle zanzare dopo che queste hanno punto un soggetto infetto. Per questo gli altri dipendenti aeroportuali contagiati e sottoposti a cure mediche sono ora in completo isolamento. Nello scalo di Francoforte, il più trafficato della Germania, dove transitano in media 170.000 passeggeri e più di 1.200 aerei al giorno, sono state installate trappole specifiche. Anche se il rischio di contagio, secondo le autorità, è trascurabile perché non sussiste la probabilità che la malaria si diffonda da persona a persona.
1: 18 miliardi di dollari che Meta, la società di Facebook, Instagram e WhatsApp, si impegna a pagare per chiudere il procedimento nel quale era imputata per danni causati a minorenni da dipendenza dai social network. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
8: No amount of money is ever going to bring my beautiful daughter back.
9: Nessuna somma di denaro mi ridarà la mia bellissima figlia. Mi manca ogni giorno. La prima cosa a cui penso quando mi sveglio. Così la madre di Alex.

modificare in maniera sostanziale le proprie piattaforme a tutela dei minori. Meta, l'azienda che controlla Instagram e Facebook, oltre alla piattaforma di messaggistica WhatsApp, firma una transazione con gli stati dell'Unione, in termini numerici quasi tutti e cinque.

0: messaggistica WhatsApp, firma una ma questo accordo rappresenta un modello emergenza, come fu per il fumo negli anni Ottanta.
1: Quinta ondata di calore nella penisola, punte delle massime delle temperature che raggiungeranno i 44 gradi al centro-sud. A Palermo è una situazione particolarmente delicata per quanto riguarda le previsioni del fine settimana. Gianluca Mavaro.
2: Caldissimo, da morire, però bellissima Palermo.
3: Il sole si nasconde tra le nuvole, ma l'afa non lascia scampo. Sono le correnti d'aria bollente e umida dell'anticiclone subtropicale che sta investendo la Sicilia. Attese temperature di 10 gradi sopra la media. Oltre i 40, restare all'aperto sembra di annegare nel sudore.
4: Una passeggiatina presto per loro, no? Poi soffrono.
5: Sì. Vai subito a casa, solo la mattina.
3: La piattaforma INAIL, che misura il rischio per i lavoratori, tra le 12 e le 20 colora di rosso quasi tutta la Sicilia, escluse soltanto le località sull'Etna e sui Monti Nebrodi.
6: C'è troppo caldo oggi, troppo, però si deve faticare.
7: Noi non ci fermiamo mai, neanche con il caldo, fino alle 2, 3 insomma, siamo qua.
3: Anche a Catania e Messina sono attesi 40 gradi percepiti.
4: Da dove venite?
8: Da Catania, non penso che c'è molta differenza, più o meno la stessa cosa.
9: C'è caldissimo ovunque.
3: E se nel resto d'Italia il caldo dovrebbe mollare la presa già da sabato, nell'isola attese temperature altissime almeno fino a settembre.
1: Europei femminili di volley, le azzurre di Vela, conquistando così il primo posto nel loro girone a Göteborg. L'Italia, che era già qualificata agli ottavi prima di entrare in campo, ha trovato la quinta vittoria su 5 in questa fase del torneo. Il cammino della nazionale proseguirà ora a Brno, Repubblica Ceca, dove l'Italia disputerà gli ottavi contro la quarta del girone B. Calcio, l'Italia ritira il proprio sostegno alla candidatura di Gianni Infantino alla presidenza della...
10: Nel braccio di ferro.
11: Ha anticipato questa sua volontà. Anzi, personalmente avrei, diciamo, preso un po' più di tempo, intanto perché personalmente credo di essere amico di Infantino, ma ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi prima volta con presidente della FIFA bene nella Lega, nella sede della Lega di Milano, e quindi per questo sono grato.
12: Si aspettava un passaggio collegiale?
11: Beh sì, come dicevo, non è una decisione della FIGC, è una decisione del presidente della FIGC. Almeno io non sono state erano state informate.
10: Il fronte degli oppositori a Infantino continua ad ampliarsi dopo la rivelazione del progetto, poi precipitosamente ritirato, di vendere quote del mondiale a investitori privati. E sarebbero ora arrivate anche quelle garanzie vincolanti sull'abbandono definitivo del piano, pretese dalla UEFA per archiviare la minaccia di boicottaggio di tutte le competizioni FIFA. Il primo torneo interessato sarebbe il mondiale femminile Under 20, che prenderà il via in Polonia il 5 settembre, cui partecipa anche l'Italia. L'argomento potrebbe essere affrontato già nelle prossime ore, nelle riunioni che precederanno i sorteggi di Champions League a Monte Carlo.
1: Taranto, giochi del Mediterraneo, Italia in testa nel medagliere, il bottino di giornata con Ettore Giovannelli.
13: Nuoto pinnato, disciplina sono arrivati grazie a Viola Magoga nei 50 metri pinne biposto e a Filippo Pavani nei cenegrina Bojana Gojković. La pugile campana nella categoria 57 kg avvincerà la temibile francese Aminat Zidani. Il primo oro per l'Italia nella quinta giornata dei giochi è arrivato dal badminton nella finale del singolare maschile sul croato Aria Dinata in due game molto equilibrati e combattuti punto a punto sino alla fine. Nel singolare femminile invece, nel trap per lei, secondo posto nella finale con 27 piattelli a una sola lunghezza dalla

0: Urkates Demir, oro con 28. Nella ginnastica ritmica, medaglia di bronzo per Viola Sella nell'All Around, grazie al terzo posto raggiunto nell'ultimo esercizio della finale individuale.
1: È tutto, grazie per aver scelto l'informazione di Rai News 24. Ora gli aggiornamenti sul traffico, poi i quotidiani in edicola con Carlotta Macerollo. Buona giornata.

0: Buongiorno e bentrovati da Rai Mobilità. Traffico al momento per lo più regolare sulla rete autostradale italiana, con un'intensificazione prevista dal pomeriggio per i primi spostamenti in vista dell'ultimo fine settimana di agosto. Ad impattare sulla viabilità però anche la presenza di lavori sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Legnano verso Milano. Si prevedono, soprattutto in fascia pomeridiana, tempi di percorrenza superiori alla media. In alternativa si consiglia. Monitoriamo però la situazione del traffico in questo momento in diretta dalle autostrade, traffico intenso qui in A1 in corrispondenza dell'allacciamento con la 22, vediamo poi la 14 all'altezza di Bologna. E proprio in A14 troviamo 3 km di code tra Bologna e sul tratto marchigiano, incidente con conseguenti code per 4 km. Notizie ci portano sulla 32 Torino-Bardonecchia con code al Frejus per 1 km a causa della galleria chiusa tra la circonvallazione Urx e Bardonecchia. In questo i giochi del Mediterraneo allo stadio Jacobone a Taggio Lombardo. A tutti voi l'augurio di una buona giornata.
1: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
2: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. God Gillette Labs.
3: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
4: Tenamen. Mantieni il controllo.
5: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
6: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
7: Dal giorno 1.
6: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante.
8: Lo sconto sui carburanti e governo, poi la strage tra Nepal e Tibet, oltre starebbe preparando una nuova escalation. Si occupano di questi temi importanti i giornali di oggi. Benvenuti alla nostra edicola. Ripartiamo allora dunque dalla prima di Repubblica. Russia è pronta ad alzare il tiro della guerra dopo aver detto no all'ultimo piano di pace. Putin prepara un'escalation e la propaganda di Mosca torna a evocare l'uso del nucleare. Stanno uscendo le indiscrezioni dopo il viaggio del capo della CIA così documentato a Mosca. Abbiamo poi il pezzo di Ciriaco e di Feo, i timori del governo per le armi a Kiev, e poi questa fotonotizia che la ritroviamo su varie prime pagine su quello che è accaduto in Nepal. Ghiacciai collassati, catastrofe.

Centinaia i morti dispersi nel fango. Naturalmente approfondiremo sulla politica, continua lo psicodramma sul primario o meno all'interno del centrosinistra, Schlein Conte, il dibattito sul terzo nome, il pezzo di Menichini in prima. È ancora un dibattito aperto, dicevamo, il pezzo di Boeri, servono primarie di proposte e non di volti. E poi dicevamo quello che è accaduto ieri, buoni benzina ai bisognosi, petrolieri, tasse anticipate, dunque le strategie del governo per contrastare appunto il caro carburanti che appunto costa così tanto dopo la guerra appunto in Iran. Il Corriere, sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate, quello che è capitato appunto in Nepal, un'apocalisse di fango, strage tra Nepal e Tibet, i turisti dispersi e poi si parla ancora di raid di Russia e Ucraina che scatenano la crisi del grano. Ci andremo con Federico Fubini tra poco nelle pagine interne. La Stampa, salviamo il lavoro dall'intelligenza artificiale, e qui parla Bill Gates, milioni di posti a rischio, riserviamo il 40% delle attività agli esseri umani, dice il fondatore di Microsoft. Meta patteggia intanto nel processo sulla dipendenza ai social, pagherà una cifra per noi molto elevata, 17 miliardi, ma a lei è sicuramente convenuto. Abbiamo ancora sulla prima della Stampa il giudice chiamato da Vassalli e Martelli. Falcone, fu la rivolta dei PG a fermare la superprocura, il pezzo di Marcello Sorgi. Poi naturalmente la Stampa non può non occupare quello che è accaduto in Nepal. In prima c'è anche l'intervista al ministro Zangrillo, il piano taglia burocrazia, meno commissari, la lotta alla burocrazia non ha mai fine, ora abbiamo creato un percorso stabile per affrontarla, garantisce carburanti, c'è lo sconto sul diesel, anticipate le tasse su Gaza, perché ha parlato il cardinal Pizzaballa, che ha chiuso il meeting di Rimini e lo ha fatto con un appello per noi giornalisti. L'appello questa volta appunto è per la Cisgiordania senza legge, tra i 4.000 negli ultimi anni per la guerra a Gaza, sebbene appunto nessuno ci potesse entrare, ma il problema da molti anni va avanti in Cisgiordania, cercano di resistere e spesso vengono in missione UNIFIL. Ci arriviamo con dell'accordo che su Meta è un affare, sottolinea, pagherà solo 18 miliardi, il gruppo chiude la maxi causa sulla dipendenza e il titolo naturalmente sale in borsa. Il Messaggero, in taglio alto al crollo del ghiacciaio, ci sono varie ipotesi su quello che può essere successo tra Nepal e Tibet, migliaia travolti dal fango, poi si concentra sul caro benzina, il governo sta studiando aiuti esentasse in busta paga per i dipendenti e detrazioni per le partite IVA, la tassazione anticipata ai gruppi petroliferi per trovare i fondi, e racconta naturalmente il duro scontro all'interno del governo sugli extra profitti tra soprattutto Forza Italia e Lega. La dipendenza dai social, affrontata con una foto della manifestazione del 18 agosto scorso a Auckland, e negli striscioni i nomi dei ragazzi che sarebbero morti a causa degli effetti dei social media, e ci sono anche le età, 15, 14, 18, sono davvero giovanissimi, dunque i danni ai minori americani da Facebook a Instagram, 17 miliardi agli Stati Uniti e più limitazioni sui like e tempo di utilizzo. Ancora il giornale, in fotonotizia la strage dei turisti in Tibet, alluvione shock, 600 vittime, la benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia, il governo rinnova il taglio delle accise fino al 5 settembre, risorse dall'acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi, tensioni in maggioranza sugli extra profitti, questa è la prima di Libero.

domani anche qui la benzina, i micro sconti di Meloni, ecco, vediamo appunto quali sono le differenze già nei titoli a livello lessicale. Nel governo lite sugli extra profitti, dunque la proroga fino al 5 di settembre, il taglio per cercare di contenere gli effetti del caro carburante, adesso si lavora per definire una misura più strutturale perché si è andato avanti per misure tampone, ma anche su questo tema la coalizione è divisa. Poi ancora Michela Ponzani va avanti questo dibattito sul WOC, il problema non è il WOC ma i diritti che retrocedono, dibattito tutto interno alla sinistra, la bomba di fango che travolge il Nepal, ancora fotonotizie sui giornali. Abbiamo sul Fatto Quotidiano e vi segnalo l'intervista a Goffredo Bettini sulle primarie, basta tarantelle, scrive serve un team di garanti. In centropagina ancora gli F-35, gli antimissili, dunque i 9 miliardi, il governo, scrive il Fatto, ci indebita sul riarmo, la decisione appunto di utilizzare i fondi safe, il vice premier e ministro degli esteri italiani che scrive, che dice o armi o sociale. E poi anche qui sul Fatto naturalmente il caro benzina 0 euro, Libero invece si concentra su un caso del Veneto, a Venezia Mestre, il primo sciopero islamico, l'ultimatum dei bengalesi, dunque questo non è ancora avvenuto, è una minaccia, un ultimatum della comunità che è molto presente in Veneto, subito la moschea a Venezia o blocchiamo la città, siamo 40.000, senza di noi si fermano fabbriche e turismo, soprattutto la Fincantieri, caso Fakir, l'immigrato che aiuto gli agenti, ho minacciato, devo andare via. Questo è un altro caso che troviamo. Poi vi segnalo anche l'intervista a Paolo Crepè, lo conoscete, psichiatra, sociologo, appunto sulla sentenza Meta, la dipendenza dai social, lui scrive Meta deve pagare e poi dice i genitori date il buon esempio. Ancora il manifesto che si occupa dello stesso tema di cui si occupava appunto, Libero, l'apertura dunque di rito di sciopero, gli avevano promesso una moschea dove pregare, che si pagherebbero da soli, ma adesso il sindaco di Venezia dice no e la comunità bengalese, che ha una leadership di destra, minaccia di incrociare le braccia per il tradimento, fermerebbe industrie e turismo. Naturalmente il Messaggero si concentra anche sulla sentenza storica in cui Meta ha patteggiato la dipendenza da social e dunque questi quasi 17 miliardi che dovrà pagare. Abbiamo ancora il Foglio con New York, Londra, Parigi e l'Italia cercasi disperatamente alternative al vuoto, cosa ci dice il ritorno del partito dei sindaci, dunque l'apertura di Claudio Cerasa. Abbiamo poi una serie di approfondimenti, questo di Giuliano Ferrara, il PD nel nome del nulla, Speranza, l'ex ministro fa quasi il filosofo svelando il problema del centrosinistra, i nomi dipendono dalle cose, senza cose ben venga anche un prestanome per guidare un governo, la dura realtà di un partito costruito sulla sala. Abbia ancora, ci sono vari approfondimenti, ancora poi Putin dopo la CIA, chi sapeva e chi no del viaggio di Radcliffe a Mosca, dunque dopo questo viaggio per nulla appunto segreto ma anzi molto pubblicizzato si scatenano le reazioni russe fra le righe della propaganda, scrive il Foglio. Chiudiamo la rassegna delle prime pagine con il Sole 24 Ore, in taglio alto ancora le parole del patriarca. Pizza balla al meeting di Rimini che si è chiuso ieri. Cisgiordania diventata terra di nessuno senza legge, Pizzaballa che dice servono due stati. Ancora assunzioni, contratti tredicesime, si va verso la manovra, quindi il Sole ne parla, lavoro e sanità, un pacchetto da 8 miliardi, sul tavolo nuovi sgravi per i giovani e la detassazione dei rinnovi, in gioco circa 1 miliardo per il personale destinato alle case di comunità, e ancora abbiamo appunto la dipendenza dei minori dai social, Meta che appunto paga quasi 17 miliardi. Allora andiamo sulle prime dei giornali, perché sulle pagine interne dei giornali, scusate, perché ci si occupa tantissimo di quello che
è accaduto tra Nepal e Tibet, questa onda di fango, poi il caos, e qui siamo sul Corriere, morti e dispersi, villaggi spazzati via al confine, almeno 200 vittime, ma naturalmente le vittime sono in aggiornamento e sarebbero appunto almeno un migliaio i dispersi. Per fortuna gli italiani non sembrerebbero coinvolti, a parte due ragazzi che però si sono salvati. Il ghiacciaio e l'enorme valanga, quali sono le cause? E la storia lo dimostra tanto che già l'anno scorso si è verificato qualcosa di analogo, altrettanto disastroso, dice Daniele Giordano, dirigente di ricerca dell'Istituto di Geoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Le ragioni sono diverse e complesse, le spiegazioni sono ancora da definire, perché appunto non si sanno le cause, si parla di un terremoto, di clima avverso, e dunque lui parla appunto di questa parete frontale di un ghiacciaio che è caduto in un lago a valle, ha generato un'ondata di piena travolgente. Il fenomeno è noto come GLOF, oppure secondo altre valutazioni la stessa valanga potrebbe aver bloccato il fiume Lende, provocando poi un'ondata nel distretto di Rasua. C'è una terza spiegazione che potrebbe essere legata ad una massa d'acqua in origine intrappolata all'interno del ghiaccio che si è liberata col distacco del fronte. Dunque saranno poi le foto satellitari a spiegare quello che è accaduto. Una tragedia che ha coinvolto anche il Tibet in Cina. La Cina, come sempre è successo anche col Covid, tace a lungo, poi ha confermato massimo sforzo, sono stati inviati soldati e ingegneri dell'esercito popolare. Qui eravamo sul Corriere. Abbiamo anche Repubblica che si concentra sul tema con fotonotizie e infografiche. Ci sono poi le testimonianze, il racconto appunto degli italiani in fuga, la strada è franata davanti a me, soltanto in due si sono trovati in difficoltà, sono stati poi rintracciati. La Farnesina dice non ci risultano problemi per i nostri connazionali. Questo è molto importante. Segnaliamo anche, qui ci sono delle infografiche interessanti, dunque il distacco, la lingua di ghiaccio larga 600 metri che precipita per un chilometro e mezzo da una montagna, l'effetto sismico, l'impatto sul fiume, la colata verso valle, sebbene appunto non si sappia ancora esattamente quello che è accaduto. Una bomba di ghiaccio che a causa del caldo è caduta di 1400 metri, dice Giovanni Crossa, il geologo, l'evento in una valle stretta è stato così violento da produrre un segnale sismico di magnitudo appunto 4.4. Ancora il Corriere che racconta l'odissea dei due italiani in trappola, li vediamo anche nella foto, la strada è sparita davanti a noi, sono bresciani, sono rimasti bloccati per parecchie ore, 8 ore sotto su un autobus al confine, molte vittime raccontano. E poi anche l'intervista ad Acciamaraini, la scrittrice, che racconta quando visitò il paese.

consiglio di leggere, non abbiamo il tempo, però è un approfondimento di Monsignor Falta e anche appunto di Ibrahim Faltas, che è un pezzo molto interessante su Avvenire. Su Repubblica poi vi faccio vedere ancora appunto apriva anche Repubblica sulla nuova escalation di Putin, che vuole il colpo di grazia per piegare l'Ucraina, userà le armi più potenti. Queste sono delle indiscrezioni di Bloomberg, stanno uscendo piano piano dopo appunto questo viaggio del capo della CIA americana a Mosca. Il rischio di guerra totale, possibile motivo del viaggio del capo della CIA a Mosca.

scappa della divisione di Sghiz, suo marito Tony gestì la fuga di 6 diplomatici americani sequestrati da comunisti a Teheran. Dice: i rapporti tra i servizi sono utili, ma manca un obiettivo comune. Sul Cremlino non sembra avere alcun desiderio di intavolare un confronto serio con gli Stati Uniti, né su Kiev né sul conflitto con l'Iran. Questo appunto interessante, come sempre interessante vi segnalo anche il pezzo di Gianluca Di Feo. Gli Stati Uniti offrono allo zar l'alternativa all'escalation, stop ai raid sulla Russia. Lo scambio per evitare che la guerra vada fuori controllo prevede la fine dei bombardamenti incrociati sulle infrastrutture. Ancora una carrellata sul Domani. Perché vi segnalo anche il commento di Mario Giro: dietro i contatti dei servizi la fragilità delle superpotenze. Giro racconta quanto sia anomalo, non debba sorprendere che la CIA e gli omologhi russi si parlino, ma che lo facciano appunto sapere. Questo rappresenta un po' la fragilità delle superpotenze, secondo Giro. Abbiamo poi appunto su il Corriere Putin che prepara l'escalation e anche il pezzo sulle armi di Simone Canettieri, sistemi missilistici e unità navali, la lista italiana per il riarmo che sarà prodotta con i fondi europei. Si parla del SAFE, restano fuori dal pacchetto SAFE i jet F-35 e i sommergibili. Si concentra poi sulla stampa Anna Zafesova su quello che è accaduto all'inizio della guerra a Bucha, guerra di invasione della Russia in Ucraina, il dramma e il dolore del ricordo, da allora viviamo in un mondo sospeso, i racconti dei superstiti a quel massacro tremendo del 2022, godere del presente per non soffrire. Vi faccio ancora vedere su Libero, si concentra appunto, vi dicevo, sui danni dei social ai minori e l'intervista allo psichiatra Crepè: non cambierà nulla, i genitori di dicano dei no. Allora, adesso vi passerei appunto a parlare, c'è tanto da dire, però sulle pagine interne della politica, dei giornali, dunque lo scontro sulle armi a Kiev, il governo che conferma presto un decreto al Copasir, la polemica sul nuovo pacchetto, il ministro della difesa Crosetto invece vuole andare avanti con il solito iter, lite con la Lega sui fondi SAFE e si introduce nel dibattito anche Vannacci che da generale dice dite la verità, un generale appunto che è contro ai fondi SAFE e al riarmo. C'è anche un'intervista di Lia Quartapelle, PD deputata, dice non dice cosa fa la Premier, mostra poca leadership. Andiamo avanti, questa è Repubblica. Andiamo su Libero che affronta appunto i nuovi aiuti sui carburanti. Dal PD scrive un piano farsa, lo scontro all'interno del governo molto acceso sulla tassa agli extra profitti e poi l'Unione Europea che apre lo scostamento invocato da Salvini, Metsola pronti a negoziare, la Presidente del Parlamento Europeo anche lei ha parlato ieri al meeting di Rimini, avalla la proposta del Vice Premier di aumentare il deficit di 20 miliardi, la Lega dice soddisfatti della sua disponibilità. Poi Libero si sofferma sul conto finale di Conte, 174 miliardi dal superbonus, le stime del Ministero dell'Economia aggiornano il costo dell'agevolazione edilizia varata dal governo giallorosso e difesa dal leader del Movimento 5 Stelle, il flop è anche nel numero degli edifici ristrutturati, appena il 4% del patrimonio immobiliare italiano a beneficiarne sono stati soprattutto i ceti più agiati. Andiamo sulla stampa perché ha l'intervista a Paolo Zangrillo, dunque il ministro della pubblica amministrazione, ve la segnalo, meno commissari per battere la burocrazia, bisogna togliere i blocchi alle rinnovabili, rimuoveremo gli ostacoli, avanti con il taglio dei tempi delle autorizzazioni, le banche dati si parleranno e avremo procedure più veloci, la priorità è ascoltare cittadini e imprese. Ancora il ministro parla del taglio sugli adempimenti di gelaterie, pizzerie e di altre 45 attività, le procedure sono scese da 76 a 30, nessuna impresa dovrà più fornire alla pubblica amministrazione dati e documenti che sono già in possesso di un altro ufficio pubblico, dunque racconta un po' come snellire appunto la pubblica amministrazione. Su Repubblica si continua a parlare di campo largo, il nodo delle primarie ad ottobre, spunta anche questa possibilità, il pezzo di Matteo Pucciarelli, servirà almeno un altro mese per decidere su leadership e programma, gli incontri.

alle feste dei partiti. E poi l'analisi che prosegue dalla prima pagina di Stefano Menichini: chi sarà il leader, la sfida Schlein-Conte, il dibattito clandestino su un terzo nome, e vediamo appunto nella foto da sinistra il sindaco di Roma Gualtieri, la sindaca di Genova Salis e il sindaco di Napoli Manfredi. Alla guida del PD e 5 Stelle hanno garantito l'unità, ma dopo primarie tra loro entrambi rischiano di perdere un pezzo dell'elettorato. Si continua a parlare di primarie sul Corriere, la frenata di Bonaccini, il programma poi vedremo, anche lui parla in chiusura del meeting di Rimini. Patuanelli rivendica le carte di Conte, nel centrodestra l'altolà a Vannacci. Vi segnalo l'intervista di Monica Guerzoni a Riccardo Ricciardi, capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle: gazebo aperti a chiunque, anche online e senza tessere, più gente vota e meglio è, saremo leali e dovranno esserle anche gli altri, parla così. Sulla Stampa vi segnalo l'intervista di Francesca Schianchi a Michele De Pascale: il nostro popolo contrario alle primarie, ma non bisogna averne paura. Dunque il presidente dell'Emilia Romagna parla così: la priorità è avere candidato e programma per il 1° gennaio. Il centrosinistra è stremato intorno al 45%, chi si propone deve tenere insieme quel consenso. Ancora la leadership, responsabilità: Conte e Schlein si chiudono in una stanza e decidono a breve il da farsi. Dunque vi racconto ancora i nodi aperti per la scelta del leader entro fine anno, inizio 2027, quindi i tempi, la platea aperte a tutti ma con paletti, le modalità, il voto digitale oltre ai gazebo, le regole, sfida secca o ballottaggio, quindi davvero tanti i punti da sciogliere. Il Fatto Quotidiano ancora intervista Goffredo Bettini, veterano del PD: no a tarantelle sulle primarie, serve un comitato di garanti. Dunque quindi veramente un sacco di idee sui giornali oggi per questo argomento primarie, di cui appunto si parla soprattutto dopo l'intervista a Speranza e anche a Franceschini dell'altro giorno. Salis è intelligente, ma se vuole correre per Palazzo Chigi si confronti nei gazebo. Poi sul dibattito sul WOC, Conte non voleva colpire Schlein, dice Bettini. Ancora sul Domani: PD, oltre il rischio primarie c'è l'azzardo del congresso, il pezzo di Daniela Preziosi, atteso per il 13 settembre, a chiusura della festa di Reggio Emilia, un annuncio di Schlein: in quei giorni deve essere convocata l'assemblea che voterà la proroga del suo mandato. Ancora su Libero, stesso tema, la vendetta della Schlein contro la fronda del PD, dunque naturalmente il taglio diverso, per mettere all'angolo chi si oppone alle primarie, Elli vuole puntare su temi economici e campagne social. Intanto Patuanelli del Movimento 5 Stelle ha lanciato Conte dal meeting, ha le carte in regola per guidare il campo largo. Vi faccio ancora vedere Repubblica che si occupa delle accise, proroga al 5 settembre, dunque risorse dai big dell'energia, lite all'interno del governo sugli extra profitti. E ancora in taglio basso l'intervista a Marco Snato, responsabile economico di Fratelli d'Italia: è giusto dialogare con i grandi petrolieri, un contributo è doveroso, anche una tassa a livello europeo è sacrosanta, andiamo avanti malgrado le risposte poco rispettose di qualche funzionario europeo. Abbiamo ancora qualche secondo per parlare appunto della crisi, sarà lunga, ipotesi buona benzina, aiuti a tira e furgoni, il governo si prepara a gestire la fine dei tagli, si punta soprattutto a voucher per i redditi più bassi, scrive appunto su Repubblica Giuseppe Colombo, in questo retroscena che la crisi appunto non si ferma qui, ma noi ci fermiamo qui invece in questa rassegna stampa. Linea alla regia.

0: Entrate mortali.
1: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti. Alto proteico, come Zeus comanda.
2: Tutti i sorrisi sono unici.
3: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
4: Ma il manuale non lo fa.
5: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B iO.
3: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B iO.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

0: È stato il distacco di un ghiacciaio a causare la devastante inondazione in Nepal. Oltre 160 i morti accertati. Si scava tra fango e detriti. 1000 almeno i dispersi, molti turisti. Il governo proroga lo sconto sul gasolio fino al 5 settembre. Poi si studiano sostegni selettivi sulla base del reddito. In decreto anche garanzie per l'operatività dell'ex Ilva. Per il Wall Street Journal, il capo della CIA a Mosca avrebbe ammonito i russi su eventuali attacchi futuri a paesi NATO, ma non è esclusa un'escalation del conflitto in Ucraina. In mattinata, interrogatori dei sospetti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci, quattro indagati pronti a raccontare la loro versione dei fatti dopo le ammissioni di La Vitola. Continuano a salire le città con il bollino rosso, domani saranno 9, pesa il ritorno dell'anticiclone africano, in alcune località temperature di nuovo sopra i 40 gradi. Addio a Tim Curry, leggendaria star del Rocky Horror Show, l'attore britannico malato da tempo si è spento a Los Angeles a 80 anni. Buongiorno da Rai News 24. È probabilmente il distacco di un ghiacciaio la causa della devastante inondazione avvenuta tra Nepal e Tibet. Oltre 160 i morti accertati, ma il bilancio resta provvisorio. Si continua a scavare tra fango, detriti, 1000 almeno i dispersi, molti turisti nell'area. Due connazionali rintracciati sono in buone condizioni. Sentiamo gli aggiornamenti dal corrispondente Nello Porto.
1: Sulle cause dell'enorme massa d'acqua, fango e rocce che si è abbattuta al confine tra Nepal e Cina, gli esperti propendono per l'ipotesi del collasso di un ghiacciaio in alta quota che avrebbe provocato l'ondata di piena del fiume Botekoshi. Sarebbe stato il distacco del ghiaccio ad aver generato la scossa di terremoto indicata in un primo momento come fattore scatenante della catastrofe. Un'ondata di piena che ha travolto tutto quello che trovava sul suo percorso lungo la valle himalayana. Villaggi cancellati, edifici, camion, bus spazzati via tra decine di persone in cerca di una via di fuga. Assume dunque i contorni di una delle più gravi catastrofi naturali degli ultimi anni. Il bilancio dell'alluvione si aggrava di ora in ora. Il numero dei dispersi è di quasi 1400. Agli oltre 800 turisti irreperibili in Nepal, le autorità di Pechino hanno aggiunto altri 558 dispersi sul versante tibetano e di questi 260 sono cittadini stranieri. Del centinaio di italiani presenti nell'area, due nostri connazionali coinvolti stanno bene, ha detto il ministro degli esteri italiani. La Farnesina prosegue le verifiche. La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, le operazioni sono complicate però dalle condizioni del terreno. Il presidente cinese Xi ha ordinato il massimo sforzo per l'emergenza. L'India ha messo in allerta le regioni a valle del fiume Lende, in cui confluisce il Botekoshi, per il timore che la diga naturale provocata dalla frana non sia stata del tutto smaltita e stia quindi accumulando altra forza distruttrice. Linea Roma.
0: Auto, interi edifici spazzati via dalla furia delle acque e molte le testimonianze di chi è sopravvissuto alla distruzione del fango, mentre continuano le ricerche di chi manca ancora all'appello. Lara Martino.
2: Prima di spostare il fango ci sono delle vite da salvare e così una pala meccanica trasporta un'anziana che il fango ce l'ha addosso. È una delle immagini che raccontano meglio la valanga di detriti e acqua che ha travolto numerosi villaggi tra Nepal e Tibet portando morte e distruzione. Mentre il fiume fiarsi e poi c'è chi in ospedale racconta la salvezza arrivata dal cielo. Mia moglie era già stata sepolta dalla colata di fango mentre noi stavamo sulla terrazza. Sono stato salvato da un elicottero dopo 4-5 ore. Mentre il numero di vittime continua a salire, c'è chi attende notizie dei familiari dispersi negli ospedali, stringendo foto nelle mani. Soccorritori e volontari lavorano per mettere al sicuro le persone, improvvisando anche catene umane per uscire da case inondate e raggiungere l'asciutto.
0: In Italia il Consiglio dei Ministri ha varato la proroga del taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre, approvando anche il decreto per assicurare la continuità operativa degli impianti dell'ex Ilva. Analisa

0: da Salsano.
1: Il governo conferma gli annunci della vigilia e proroga un CDM rapidissimo di appena 15 minuti l'attuale sconto sulle accise del gasolio di 17 centesimi al litro, IVA inclusa, fino al 5 settembre. Un intervento, il decimo, sulle accise da 130 milioni di euro, che si aggiunge dunque al conto di circa 2 miliardi e mezzo spesi per i tagli dall'inizio della crisi, ma che serve, fanno sapere da Palazzo Chigi, a dare il tempo necessario all'esecutivo di mettere a punto una misura selettiva in base al reddito che scatterebbe dopo il 5 settembre, su cui è aperta la caccia alle coperture. Restano però critiche le associazioni dei consumatori, la montagna ha partorito il topolino, dicono, mentre dal settore dei trasporti si sottolinea la necessità di intervenire sulle fragilità strutturali del sistema Italia.
0: Ed è un tema questo che continua a caratterizzare il confronto tra le forze politiche. Sul caro carburanti insistono le opposizioni, basta con misure tampone, subito un prelievo sulle grandi società energetiche. Non mancano distinguo anche tra le forze di maggioranza. Eva Giovannini.
2: Proroga del taglio delle accise, ma anche future misure strutturali per far fronte al caro carburanti. Questo è l'impegno del governo, ma sul CDM dedicato alle accise hanno pesato le divisioni interne alla maggioranza sulle coperture. Botta e risposta polemico tra Forza Italia e Lega prima del vertice, con Tajani che a proposito di tasse sugli extra profitti delle compagnie energetiche ha affermato sono una roba da Unione Sovietica e si è detto contrario a misure imposte dall'alto.
3: Io credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere. Ma il contributo deve essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio.
2: Da noi moderati, Lupi sostiene che serva una strada europea per questo tipo di tasse, mentre la Lega da giorni si dice a favore della tassazione sugli extra profitti, è prevista dalla Costituzione, dicono dal Carroccio. Lega che però è alle prese con una battaglia interna per la leadership, con i governatori del Nord che nei giorni scorsi sono usciti allo scoperto chiedendo un cambio al vertice. Le opposizioni sul caro carburanti chiedono stop a misure tampone e di tassare subito gli extra profitti dei colossi petroliferi.
4: Giorgia Meloni, batta un colpo, ascolti le nostre proposte e non i poteri forti. Tassare gli extra profitti di chi...
2: Così anche AVS e Movimento 5 Stelle che attaccano anche sulle spese in armamenti, mentre da Italia Viva e Azione si chiede di intervenire sulla formazione dei prezzi dei carburanti.
0: Altri numeri, quelli dei giganti dell'intelligenza artificiale, sembrano condizionare nelle ultime ore l'orientamento degli indici di borsa, ma andiamo a vedere anche quello che accade però al prezzo del petrolio, proprio dopo le notizie che sentivamo. Sentiamo anche come si muovono le borse europee in avvio. Milano in diretta, Chiara Mericco.
5: Sì, le borse europee sono deboli in avvio di seduta, vediamo Milano poco sopra la parità, mentre Londra e Parigi hanno cali più marcati, l'unica positiva è Francoforte, contrastate anche le borse asiatiche con Shanghai e Seoul soprattutto in positivo, mentre Hong Kong e Tokyo con il segno meno e Tokyo soprattutto cede in chiusura nonostante un avvio positivo spinta dall'ottimismo per il settore tecnologico e dell'intelligenza artificiale. A muovere i mercati è stata nella notte la pubblicazione a mercati chiusi negli Stati Uniti dei conti di Nvidia, il gigante dei chip quotato a Nasdaq, che ha chiuso il secondo trimestre con ricavi e utile netto più che raddoppiati sopra le attese degli analisti. E vediamo infatti il titolo di Nvidia al Nasdaq vola nelle contrattazioni after hours con oltre il 5% dopo aver chiuso in calo la seduta a Wall Street. Si preannuncia quindi un'apertura positiva anche per la borsa statunitense in controtendenza con quanto è successo nella giornata di ieri con il Dow Jones che come vedete ha ceduto lo 0,2%, mentre Standard & Poor's 500 e Nasdaq si sono fermati poco sotto la parità. Dicevamo del prezzo del petrolio che anche questa mattina continua a calare sui colloqui che continuano tra Iran e Oman per ripristinare la circolazione delle navi nello stretto di Hormuz. Vediamo il Brent che si attesta poco sotto gli 87 dollari al barile, il WTI invece sfiora gli 81 dollari al barile. È tutto a voi.
0: A distanza di ore si rincorrono le letture in retroscena sulla visita a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe. Tra le ipotesi avanzate

0: dal Wall Street Journal, quella di scongiurare un potenziale futuro attacco della Russia ad un paese NATO. L'inviato Carlo Maria Lo Savio, New York.
1: È stata anche una missione di semi-routine, come l'ha definita ieri Donald Trump in un'intervista radiofonica, ma la visita lampo di John Ratcliffe, direttore della CIA a Mosca, con un C-100, c'era un avvertimento muscolare a Vladimir Putin a non attaccare un paese della NATO, come nuove valutazioni dell'intelligence americana suggerirebbero potrebbe accadere, magari in forma limitata, nei prossimi anni. Un avviso perentorio, insomma, a non mettere alla prova la determinazione dell'Alleanza Atlantica. Sul fronte sicurezza interna, l'amministrazione americana vara un decreto che vieta l'acquisto di componenti della rete elettrica nazionale da paesi sotto embargo di armamenti. L'unico fornitore che ricadrebbe in questa lista è la Cina. Cina, con cui è iniziato il braccio di ferro sulle sanzioni extraterritoriali che il Tesoro ha varato per asfissiare economicamente il regime iraniano.
0: Con l'Iran impossibile raggiungere un accordo, queste le parole del primo ministro israeliano Netanyahu, continuano le operazioni dell'esercito anche nel sud. Indiscrezioni su frizioni con il Regno Unito dopo le violenze dei coloni in Cisgiordania. Sentiamo da Gerusalemme gli aggiornamenti dalla corrispondente Maria Gianniti.
2: E sì, ci sono stati nuovi raid anche questa mattina presto su alcune zone del sud del Libano, in particolare le colline a ridosso della città di Nabatie, come anche la zona vicino alla città di Tiro, quindi più quanto valga ancora il cessate il fuoco dichiarato mesi fa. Ma sappiamo che appunto Israele vuole eliminare qualsiasi minaccia presente da parte di Hezbollah. E poi c'è il fronte Iran, appunto Netanyahu ieri ha detto, ho detto chiaramente durante il ultimo incontro con Trump che un accordo con gli iraniani è impossibile, sono dei selvaggi, ha usato proprio queste parole. Sappiamo che Netanyahu ovviamente vorrebbe addirittura la ripresa del conflitto per eliminare del tutto la minaccia nucleare e missilistica appunto che pesa su Israele. Poi c'è il fronte Gaza, dove anche qui continuano raid mirati, l'ultimo ieri su un campo di sfollati a Khan Yunis, ma a parlare è stato anche il capo della Board of Peace, che ha detto se Israele continua a colpire anche depositi di armi questo non ci aiuta nell'insistere a chiedere disarmo a Hamas, però ha anche aperto una possibilità, ha detto che forse Hamas in questo momento vuole andare verso questa direzione. E poi ha ricordato anche la decisione che probabilmente, lo dice il Financial Times, potrebbe prendere Israele dopo aver deciso l'espulsione dei membri dei rappresentanti dei Paesi Bassi presso il centro che segue proprio l'attuazione del piano di decisione anche nei confronti dei rappresentanti britannici per scelte da parte del governo britannico rispetto a prodotti che arrivano dagli insediamenti israeliani. A te.
0: E intanto a Kiev forti esplosioni nella notte, non solo nella capitale, ci sono feriti a Odessa, colpita da attacchi russi anche nuovamente la regione di Zaporizhia. Kiev replica raggiungendo ancora una volta raffinerie in territorio russo. Sul versante diplomatico l'Europa prova a accelerare per requisire i beni russi congelati. Katia Cerratti.
3: Una nuova violenta ondata di attacchi russi scuote la capitale Kiev. Una raffica di missili balistici fa tremare il centro cittadino, con forti esplosioni e detriti caduti in alcuni quartieri della capitale. L'offensiva colpisce duramente anche il sud e l'est del paese. Violenti raid hanno bersagliato di nuovo la città portuale di Odessa, danneggiando infrastrutture, scuole e edifici residenziali. Si contano feriti a Zaporizhia, mentre ci sono vittime a Romni, nella regione di Sumy, dove un drone ha centrato un edificio privato. Nelle stesse ore un altro attacco russo ha preso di mira una nave cargo e depositi di carburante nel porto fluviale di Ismail. Secondo alcuni media, la Russia sarebbe pianificando un'ulteriore escalation di attacchi balistici, complice il totale stallo dei tentativi di negoziazione diplomatici. Kiev intanto risponde, continuando a colpire raffinerie in territorio russo, in una campagna di logoramento contro le risorse energetiche di Mosca. Sul fronte interno, il presidente Zelensky ha ordinato di rafforzare le difese di Zaporizhia e del Donetsk, settore in cui si

0: registrano i combattimenti più aspri. Sul piano diplomatico e finanziario si muove l'Unione Europea. Paesi come Svezia, Polonia e Paesi Bassi pressano la Commissione di Bruxelles per accelerare il piano di confisca e riutilizzo dei beni sovrani russi congelati, con l'obiettivo di destinare direttamente quelle risorse al sostentamento economico e militare dell'Ucraina.
1: Di nuovo in Italia, oggi gli interrogatori di tre uomini detenuti a Rebibbia sono accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Ranucci. Per illegali sono intenzionati a chiarire davanti ai magistrati le accuse che vengono loro contestate. Sentiamo Stefano Corradino.
2: C'è stato un mandato ricevuto e ai magistrati spiegheranno quale sia stato. Sono le parole dei difensori di tre dei quattro arrestati lo scorso 30 giugno con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti all'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. I legali hanno avuto un colloquio in carcere a Rebibbia con i loro assistiti in vista dell'interrogatorio davanti ai PM. Daranno la loro versione dei fatti, hanno aggiunto, e certamente ribadiranno che non conoscevano la Vitola e Ranucci. I tre uomini in carcere, la donna e gli arresti domiciliari sono accusati a vario titolo di detenzione di materiale esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso. Nell'interrogatorio imminente si attende un chiarimento anche sul mandato ricevuto da Clesio Tavares, ritenuto dagli inquirenti l'intermediario. L'imprenditore La Vitola aveva ammesso di essere il mandante dell'attentato, specificando tuttavia che le modalità dovevano essere diverse, non una bomba, ma alcuni colpi di pistola dimostrativi da esplodere contro il muro dell'abitazione di Ranucci. Per La Vitola è attesa per il prossimo 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame. Non è stata invece ancora decisa la data in cui lo stesso Ranucci sarà sentito come persona informata sui fatti.
1: Aumenti ai rider solo sulla carta vanno assunti. Così la Procura di Milano, dopo il nuovo piano del colosso delle consegne Glovo, che era stato presentato per chiedere la revoca del controllo giudiziario disposto a febbraio per caporalato. Elisabetta Santon.
3: Prima 2,50?
4: 2,50.
3: Sì, adesso 3. So pago 50 centesimi di più e anche 2 kg, 3 km lontano io vado.
5: Ti dico che devo, ma ti dà più lontano, ti dà da lontano, non paga bene.
6: La Procura di Milano contesta Glovo, che ha già posto sotto controllo giudiziario, gli aumenti ai rider. Sono solo sulla carta, si dice, per via di un algoritmo nascosto che calcola solo un misterioso tempo effettivo calmierato.
7: Se fai 10 ore, te ne pagano 7.
3: 7 ore per un'ora?
7: No, sono 14 euro l'ora.
8: Ma non è così. Perché il contratto attualmente in vigore nel settore prevede che il tempo riconosciuto come tempo di effettivo lavoro sia quello dal ritiro del cibo alla consegna al cliente, che è forse un terzo, la metà del tempo effettivamente svolto.
6: La procura va oltre. Chiede di ordinare a Glovo che rispetti la tipologia contrattuale effettiva, ossia che siano assunti.
8: Assunzione, devono essere assunti. Fare in modo che possano lavorare in sicurezza, che possano avere un salario degno.
6: Nel frattempo i rider patiscono il caldo anche quando non c'è. L'app non fa lavorare quelli in bici dalle 12 alle 16.
5: Questo tempo di lavoro che loro chiudono per noi, sarebbe stato bene questo giorno,
6: sì.
5: Ma è arrivata la notificazione che non potete lavorare. Deve andare a casa.
6: Quanti siete?
3: 5 persone.
6: One room. In una stanza.
3: 5 persone.
1: 18 miliardi di dollari da pagare per Meta, la società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp. Questo l'accordo patteggiato per chiudere il procedimento a carico di Meta, che la vedeva imputata per danni ai minori causati dalla dipendenza dai social network. Da New York l'inviato Nico Piro.
9: Nessuna somma di denaro mi ridarà la mia bellissima figlia. Mi manca ogni giorno, la prima cosa a cui penso quando mi sveglio. Così la madre di Alexandra, suicidatasi a 16 anni dopo una drammatica esperienza sui social, che aggiunge:
10: Justice is possible.
9: Sono felice, la giustizia esiste. È il commento alla notizia di un'intesa senza precedenti. Fino a 18 miliardi di dollari da pagare nei prossimi 10 anni e l'impegno a modificare in maniera sostanziale le proprie piattaforme a tutela dei minori. Meta, l'azienda che controlla Instagram e Facebook, oltre alla piattaforma di messaggistica WhatsApp, firma una transazione con gli stati dell'Unione, in termini numerici quasi tutti e 50.

0: Alaska, il distretto di Columbia e vari territori statunitensi, che l'avevano portata davanti ad un giudice federale ad Oakland, in California, con un'accusa gravissima: l'aver modellato i propri social allo scopo di creare dipendenza nei minori. Quali sono i vantaggi per Meta? Ferma il processo e non ammette alcuna responsabilità. La somma da versare che gli stati utilizzeranno per iniziative a favore della salute mentale dei giovani è pari a 3-4 mesi di profitti, e questo accordo rappresenta un modello per tutti gli altri operatori del settore come Snapchat, TikTok e YouTube, in un'epoca in cui negli USA quella dei social è considerata sempre più un'emergenza, come fu per il fumo negli anni 80.
1: Nuova ondata di caldo e di afa nella penisola, la quinta punte che toccheranno anche i 44 gradi al centro-sud. A Palermo temperature intorno ai 40 gradi durante il fine settimana. Gianluca Mavaro.
2: Caldissimo, da morire, però bellissima Palermo.
3: Il sole si nasconde tra le nuvole, ma l'afa non lascia scampo. Sono le correnti d'aria bollente e umida dell'anticiclone subtropicale che sta investendo la Sicilia. Attese temperature di 10 gradi sopra la media, oltre i 40 in Sicilia centrale, con Caltanissetta rovente. È troppo umido, è impossibile stare all'aperto, sembra di annegare nel sudore.
4: Una passeggiatina presto per loro, no? Poi soffrono.
5: Sì. Poi subito a casa, solo la mattina, perché poi l'asfalto è rovente e vanno a casa a rinfrescarsi.
3: La piattaforma INAIL, che misura il rischio per i lavoratori, tra le 12 e le 20 colora di rosso quasi tutta la Sicilia, escluse soltanto le località sull'Etna e sui Monti Nebrodi.
6: C'è troppo caldo oggi, troppo, però si deve faticare.
7: Noi non ci fermiamo mai, neanche con il caldo, fino alle 2-3 insomma, siamo qua.
3: Anche a Catania e Messina sono attesi 40 gradi percepiti.
4: Da dove venite?
8: Da Catania. Non penso che c'è molta differenza, più o meno la stessa cosa.
9: C'è caldissimo ovunque.
3: E se nel resto d'Italia il caldo dovrebbe mollare la presa già da sabato, nell'isola attese temperature altissime almeno fino a settembre.
1: Morto a Los Angeles, aveva 80 anni l'attore e doppiatore britannico Tim Cook, molti ruoli interpretati in carriera tra teatro e cinema. Per tutti però resta soprattutto il protagonista, il mattatore del Rocky Horror Show, Laura Squillaci.
10: Una voce inconfondibile, un volto impossibile da dimenticare e un personaggio diventato simbolo di un'epoca. Tim Curry è morto a 80 anni nella sua casa di Los Angeles. Era il 1973 quando sul palco del Royal Court Theatre di Londra indossava per la prima volta i panni di Frankenfurter, il protagonista del trasgressivo Rocky Horror Show di Richard O'Brien. Due anni dopo sarebbe arrivato il film The Rocky Horror Picture Show e quel dottore eccentrico, provocatorio e libertario avrebbe conquistato per sempre la cultura pop. Il brano Time Warp, i costumi, le proiezioni di mezzanotte, un cult che ancora oggi attraversa generazioni con milioni di fan nel mondo. E lui, Tim Curry, in mezzo a loro in una delle sue ultime apparizioni, già sulla sedia a rotelle dopo l'ictus che lo aveva colpito nel 2012. Cantante, attore, doppiatore di grande versatilità, tanti personaggi eccentrici e irriverenti tra teatro, cinema e TV. Gli esordi nel 1968 nel cast londinese di Air, ha recitato in diversi film come In Signori il delitto è servito e soprattutto nella miniserie TV It, vestendo i panni del terrificante Pennywise. Ma Curry rimase indelebilmente identificato con l'interpretazione dello scandaloso scienziato in bustier del Rocky Horror. Lui stesso ne era consapevole. Avevo esitato ad accettare perché, se avesse funzionato, mi avrebbe creato un'immagine difficile da scrollarmi di dosso. Non sognarlo, sì, ciò che vuoi essere, diceva il film. E Tim Curry questo coraggio lo ha avuto.
11: Come up to the lab and see what's on the slab.
1: Sono un centinaio i finalisti della 62esima edizione del Wildlife Photographer of the Year, prestigioso premio di fotografia naturalistica che da anni viene riconosciuto ai migliori scatti. Allora ve ne proponiamo alcuno a chiusura di questa edizione.

0: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
1: Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e il tuo amore saprà farsi vedere e sentire per sempre. Chiama il numero verde 800 915 015 e richiedi ora la nostra guida ai lasciti.
2: La maggior parte degli uomini over 40 si guarda allo specchio e vede borse sotto gli occhi, macchie scure e rughe. Quando potrebbero usare questo? Crema Viso Particle 6 in 1 per uomini. La prima crema anti-età del suo genere progettata specificamente per gli uomini. Combatte le borse sotto gli occhi, le macchie scure e le rughe. Visita particlemen.it e usa il codice promozionale ITA25 per ricevere il 25% di sconto sull'intero ordine. Visita particlemen.it.

0: Orogel, meraviglia della natura, con tutto l'amore che c'è.
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
2: Tale e quale show? Ma non sarà più, che cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
3: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.

Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con il meteo. L'alta pressione tende ad espandersi sul paese. Questo comporta tempo stabile su gran parte delle nostre regioni. Come possiamo vedere, qualche nube tenderà a formarsi nel corso della giornata, proprio per quello che ci sarà nel corso del giorno, nubi che porteranno un po' di instabilità pomeridiana. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa succede. Come detto, nella prima parte della giornata a bel tempo il cielo si mostrerà sereno, al più poco nuvoloso. Le nubi tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi nel corso delle ore più calde del giorno, specie sul nord-ovest, dove ci sarà spazio per qualche rovescio o isolato temporale. Qualche pioggia sarà presente anche sull'Appennino centrale, ma comunque saranno fenomeni localizzati e che tenderanno ad esaurirsi nel corso della sera. Poche probabilità di pioggia invece al sud.

0: Per quanto riguarda la ventilazione, troveremo una ventilazione meridionale soprattutto sul versante tirrenico, qualche rinforzo nel corso del pomeriggio, i mari quindi conseguentemente saranno poco mossi o mossi. Settentrionale invece sul versante adriatico, parliamo però dell'area meridionale, specie sul canale d'Otranto, anche lì i mari saranno poco mossi o mossi. Concludiamo con le temperature che per la giornata di oggi tenderanno ulteriormente ad aumentare, possiamo vedere come Palermo, Roma, Firenze saranno le città più calde, si arriverà intorno ai 38-39 gradi. Bene, io mi fermo qui, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i programmi di Rai News.
1: Buongiorno da Rai News 24. Queste le notizie principali. Oltre 160 persone morte in Nepal nella frana alluvionale avvenuta ieri al confine himalayano con il Tibet. L'area è meta turistica. Proseguono le operazioni di ricerca e soccorso per localizzare oltre 1000 dispersi. La Farnesina, sani e salvi e i connazionali coinvolti. Il distacco di un ghiacciaio, l'ipotesi principale all'origine della tragedia. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri la proroga fino al 5 settembre del taglio delle accise da 17 centesimi sul gasolio, misura che necessita di 110 milioni di coperture. Il governo metterà a punto nei prossimi giorni successivi interventi selettivi sulla base del reddito. I ministri degli esteri di Iran e Oman hanno discusso un piano graduale di riapertura del traffico nello stretto di Hormuz, bloccato dall'inizio del conflitto. Prevede un corridoio temporaneo, la bonifica da mine. Intanto un'altra petroliera viene colpita da un proiettile non identificato, a bordo divampa un incendio poi domato. E infine lo sport con gli europei di volley femminile. L'Italia è agli ottavi e passa da prima del suo girone con la vittoria sofferta ieri sulla Francia 3-1. Nella seconda fase eliminazione diretta a Brno le azzurre affronteranno una tra Grecia, Bulgaria e Ucraina. Veniamo al conflitto in Iran e all'altra guerra, quella europea tra Russia e Ucraina. Molte le letture date in queste ore alla visita a sorpresa del numero uno della CIA a Mosca, Ratcliffe. Tra queste l'ipotesi avanzata dal Wall Street Journal, il monito ai russi per evitare un futuro attacco portato ad un paese NATO. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
2: Avvertire la Russia di non attaccare paesi della NATO. Questo sarebbe stato lo scopo del viaggio lampo del capo della CIA a Mosca. A rivelarlo è il Wall Street Journal, al termine di una giornata cominciata con dichiarazioni di tutt'altro tenore di Trump, che aveva derubricato a visita di semi-routine quella in Russia di Ratcliffe. L'avvertimento sarebbe una conseguenza delle valutazioni dell'intelligence americana convinta che Putin voglia mettere alla prova la NATO con un attacco circoscritto nei prossimi anni. Se l'attenzione così si sposta di nuovo verso l'Europa dell'Est, resta lo stallo nel Golfo Persico e la conseguente sofferenza dell'economia mondiale. Tra un'intervista e l'altra, dal conservatore Glenn Beck ad Al Jazeera, Trump ripete affermazioni già sentite più volte nelle ultime settimane. Lo stretto di Hormuz è aperto, lo controlliamo noi, sta passando tanto petrolio, non ho fretta di fare un accordo con l'Iran, la cui situazione economica è pessima. Un déjà vu che indirettamente conferma come non ci siano soluzioni immediate al blocco dello stretto di Hormuz. Intanto nei consolati americani in giro per il mondo sono state fermate le procedure di rilascio di una serie di visti, ufficialmente per formare il personale. Notizia che arriva nel quadro dell'offensiva di Trump, non solo contro l'immigrazione irregolare, ma anche contro quella che passa per i canali consolari.
1: A Cuba le autorità cercano di minimizzare le sofferenze della popolazione, conseguenza delle sanzioni economiche, ma si sopravvive soprattutto grazie alle rimesse di chi è espatriato. Molti lasciano l'isola per mantenere la famiglia. Negli anni 90 la meta era quasi sempre Miami, Florida. Oggi invece un'altra rotta verso il Messico sembra prevalere. Sentiamo l'inviata Veronica Fernandez.
3: È in fondo alla Ciénaga de Zapata, una delle aree più verdi e remote di Cuba, che Mercedes del Rosario Miranda aspetta.
4: Io
3: vorrei solo che tornasse indietro, ripete pensando al figlio Raulito, incorniciato insieme ai fratelli e al padre che non c'è più. Nella sua

0: nostalgia viva di madre c'è l'essenza intera della migrazione, un progetto collettivo. Chi resta vivrà grazie a chi parte. Una mattina, ricorda, Raulito mi ha chiamato e mi ha fatto sentire il motore della barca. Mi ha detto che andava a Cancun. Digli che mi manca, che abbia cura di sé, che gli mando molti baci. Alla madre pensa da qui, dalla lancia del patron. I robalos nelle reti, con cui lo paga, sono i soldi che ogni settimana riesce a mandarle.
1: Quando salì, nomás che salgo navegando, sì, insomma, salì una lacrima.
0: Mi è scesa una lacrima quando me ne sono andato. Ci dice nelle stesse acque dove ha rischiato la vita. Ero io che guidavo la lancia, avevo solo la bussola. Di notte il mare è nero, ti arrivano le onde addosso e ci sono dei vortici. Qui, nello Yucatan, la corrente ti trascina via. Erano in 34, un viaggio senza certezze di 5 giorni. Tra i cubani che se ne vanno, 317.000, solo negli ultimi 12 mesi, sempre più scelgono la rotta messicana. È la storia che si ripete. Negli anni 90 c'erano i balseros che con le loro zattere arrangiate puntavano verso Miami. Ora che negli Stati Uniti le porte sono chiuse, imparano a fare casa di questo mare e dei corridoi di mangrovie lungo la costa.
2: Io giurava, io decía.
0: All'inizio piangevo ogni volta che vedevo un ristorante, riflette Orbes Grimón Guzmán, che a Cuba era alto funzionario, ma non sfamava la famiglia come invece riesce ora, pescando sotto padrone. È un'ingiustizia, qui c'è così tanto e loro non hanno niente da mangiare.
2: A chilometro di te non tiene nada.
3: A Pozzuoli, i cittadini di nuovo in strada, fiaccolata per chiedere il stato d'emergenza e una legge speciale per l'area dei Campi Flegrei, presidio oggi degli oltre 3.000 sfollati. Francesca Ghidini.
4: Cori, striscioni, cartelli, gli abitanti di Pozzuoli attraversano il lungomare e quando il sole tramonta accendono le fiaccole. A quasi un mese dalla scossa del 31 luglio, rabbia, paura e una drammatica richiesta di aiuto.
5: La settimana prossima inizia l'anno scolastico e fra meno di un mese iniziano le attività didattiche. Le 3.700 persone che sono state sgomberate e che hanno i figli a scuola evadono anche l'obbligo scolastico.
6: Senza alcuna ordinanza, senza alcuna notifica, noi per puro caso sull'albo pretorio siamo venuti a conoscenza di essere stati sgomberati. Ieri, dopo circa 20 giorni, ci arriva invece una notifica dove ci fanno rientrare in casa.
7: Sono state bocciate tantissime pratiche. Quelle pratiche approvate non hanno avuto ancora nemmeno il contributo, cioè la graduatoria è ferma.
8: Ci sentiamo un po' abbandonati. Dalle istituzioni, da tutti, cioè qui diciamoci la verità, si pensa a fare l'America's Cup.
9: Mettete in sicurezza gli alloggi.
10: Io oggi qua ho un doppio ruolo, sono da sfollato e da commerciante ormai fallito. Io ho perso tutto, io non ho più niente.
11: La città si sta spopolando, in effetti loro non ci cacciano ma ci costringono a farcene andare.
12: Sto vivendo a casa di mia sorella e mi appoggio pure da qualche amico. Sto sopravvivendo.
13: Sono ospite dalla mamma, fortuna vuole che ho i miei genitori ancora, altrimenti avrei dormito sulle brandine del palatrincone. Non credo che sia una soluzione degna di chi è cittadina, che paga le tasse e fa il suo dovere con onestà.
3: Dopo l'eclisse solare, ora quella lunare. Domattina, secondo appuntamento d'agosto con l'astronomia. Allora scopriamo meglio orari e possibilità di vedere questo fenomeno. Samuele Sabatini.
14: Sarà il cono d'ombra prodotto dalla Terra che si frappone tra il Sole e la Luna ad oscurare totalmente o parzialmente quest'ultima, dando vita all'eclissi lunare. Dopo quella solare di pochi giorni fa, il secondo fenomeno astronomico di questo agosto 2026 è fissato per domani mattina. L'orario varierà in base alla località da dove si volgerà lo sguardo al cielo. A Roma, come riporta l'Unione Astrofili Italiani, l'eclisse parziale è prevista a partire dalle 3.23 per entrarvi alle 4.33 del mattino. Il culmine del fenomeno sarà raggiunto alle 6:13, poco prima del tramonto della Luna, quando si avrà una percentuale d'oscuramento del 96%, molto vicino ad un'eclissi totale. Lo spettacolo sarà ben visibile a Milano, Venezia, Napoli e Bari, mentre località a ridosso di rilievi occidentali come Trento, Como, L'Aquila potrebbero

0: Potrebbero vedere sparire il satellite dietro le montagne prima dell'apice dell'evento. L'osservazione può essere tranquillamente a occhio nudo, per questo rispetto all'eclissi solare non servono occhiali o filtri speciali. Inoltre, secondo gli esperti, nei momenti di massima oscurità la Luna potrebbe assumere una tonalità rossastra o ramata, meglio visibile con strumenti ottici come un binocolo o un piccolo telescopio.
1: Europei femminili di volley, le azzurre di Velasco hanno battuto anche la Francia 3-1, conquistando così il primo posto del gruppo D. A Göteborg l'Italia, già qualificata agli ottavi prima di scendere in campo, ha trovato la quinta vittoria su 5 in questa prima fase. Il cammino della nazionale prosegue ora a Brno, nella Repubblica Ceca, dove l'Italia disputerà gli ottavi contro la quarta del gruppo B. Estate, tempo di vacanze, per molti al mare, ma non per tutti. Allora, in questo numero di sapori e colori vi proponiamo una serie di itinerari tra borghi, siti archeologici e parchi. Sentiamo Silvia Rita.

0: Ben trovati all'appuntamento con Sapori e Colori. In questa puntata vi proponiamo una serie di destinazioni dove fare belle scoperte a tavola e non solo. Cominciamo con un itinerario tra giardini, siti archeologici e borghi della Tuscia Viterbese. La nostra prima tappa è Bomarzo, alle cui porte si trova un luogo enigmatico ed affascinante, il Sacro Bosco, detto anche Parco dei Mostri. Il giardino, disseminato di statue che raffigurano divinità e creature fantastiche, fu fatto costruire tra il 1552 e il 1581 dal signore di Bomarzo, Pier Francesco Orsini, detto Vicino, spinto dal desiderio di creare un luogo che, come lui stesso scriveva, solo a se stesso somiglia e a null'altro.
1: Questo parco è un unicum, in quanto fondamentalmente ci sono molti richiami sia alla vita personale di Vicino Orsini, ma anche richiami alla letteratura italiana, alla mitologia greca. E uno degli aspetti che da sempre affascina e incuriosisce anche gli storici dell'arte è il fatto che non ci siano interpretazioni univoche sul perché venne realizzato. C'è chi dice che ha fatto realizzare questo giardino soltanto perché voleva impressionare i propri ospiti, o c'è invece chi ritiene che volesse essere un omaggio a sua moglie defunta prematuramente, Giulia Farnese.
0: Quando anche Vicino lasciò questo mondo, il parco visse una lunga stagione di abbandono. Poi intorno al 1960 fu acquistato dalla famiglia Bettini, restaurato e trasformato in un'attrazione turistica che vede oggi camminare tra i suoi viali 150.000 visitatori l'anno.
1: La visita al parco si sviluppa su tre livelli. Alcuni storici dell'arte ritengono che questo sia un rimando alla Divina Commedia, e quindi partendo dal basso si può attraversare l'inferno, passando poi per il purgatorio fino ad arrivare al paradiso, che culmina con il tempio, quindi anche il punto più a contatto con il cielo. Sono una quarantina di sculture in peperino, tra le più importanti e significative sono sicuramente la Bocca dell'Inferno, ma anche l'elefante, il drago, la tartaruga. È un posto che per le sue caratteristiche piace sia agli adulti ma anche ai bambini, che vedono in questo giardino un luogo da scoprire con questi animali mostruosi che però poi fondamentalmente diventano animali amici.
0: A circa 2 chilometri di distanza il centro di Bomarzo, con le sue chiese, i suoi palazzi storici e i suoi ristoranti.
2: Ci troviamo al Poggio Vecchio di Bomarzo, in un borgo che fu abbandonato intorno agli anni 80 a seguito di un crollo e che noi abbiamo eletto come posto del cuore per creare questo piccolo ristorantino diffuso che si sviluppa su più numeri civici all'interno del borgo e occupa piazze e piazzette e si inerpica per i vialetti. Il nostro è un progetto di valorizzazione territoriale. E proprio per questo anche la nostra cucina racconta il territorio. Oggi ve ne portiamo 2 esempi. La fettuccina è una fettuccina Senatore Cappelli, un grano antico italiano. Viene fatta con salsiccia nostrana, nocciola tostata della Tuscia e finocchietto selvatico. L'abbiniamo insieme a un greghetto locale che viene prodotto a Bomarzo, che ha un'acidità importante ma anche un profumo di miele dovuto al territorio vulcanico. Qui invece abbiamo il coniglio verde leprino della Tuscia, un prodotto eccellente della nostra tradizione, cucinato proprio come vuole la nonna alla cacciatora e abbinato a un cicorione selvatico ripassato in padella. Noi lo abbiniamo con un greghetto rosso, uve sempre prodotte qui a Bomarzo in biologico. Si tratta di un'uva molto profumata ma allo stesso tempo corposa, con una grande gradazione alcolica da 13,5 gradi. Perfetta per il coniglio.
0: Ci spostiamo ora sulla via Teverina che collega Viterbo al nord-ovest della Tuscia e qui troviamo i resti dell'antica città di Ferento, insediamento etrusco che visse il suo periodo di massimo splendore dopo la conquista da parte di Roma e che oggi è gestita e tutelata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale.
3: Nell'area archeologica sono visitabili i resti del teatro, che ancora ospita una stagione estiva di spettacoli tra luglio e agosto, un grande complesso termale che è stato attribuito appunto all'età imperiale. Inoltre è possibile vedere in buono stato di conservazione parte della strada principale della città, il Decumano Massimo, e numerose altre strutture che permettono quindi di definire uno sviluppo peculiare di questo settore della città per tutta l'epoca romana e anche oltre.
0: Nel Medioevo la città fu saccheggiata e distrutta dai viterbesi e gli abitanti si dispersero tra la stessa Viterbo e la zona ricca di boschi e cavità naturali dove si trova oggi la frazione di Grotte Santo Stefano. Nei suoi dintorni vi proponiamo un percorso per appassionati di trekking.

0: che è intriso di manganese, che è un minerale ferroso. Quindi a tutti gli effetti è ruggine questo colore che vedete. È un'escursione che consigliamo a chi è minimamente avvezzo al trekking, bisogna essere accompagnati, ma credo che possa valere la pena trovare questo ambiente che, come vedete, in alcuni tratti sembra quasi tropicale e invece più in alto, 40 metri più in alto, è macchia mediterranea, con uno sbalzo di temperature sia di giorno che di notte enorme. Che dire, per noi che siamo qua è una vera meraviglia.
1: L'appetito generato dall'avventurosa passeggiata può essere placato in uno degli agriturismi della zona, come questo, noto per la produzione di salumi tipici e la preparazione di gustose pizze contadine.
2: Siamo in un'azienda agricola a conduzione familiare, abbiamo i maiali allo stato brado, quindi dall'allevamento produciamo sia i nostri salumi che le carni che utilizziamo nel ristorante, e abbiamo l'orto. Quindi da quello che è arrivato oggi dalla campagna abbiamo cercato di fare un menù intero. Iniziamo con l'antipasto, i fagioli con le cotiche in una versione estiva. Abbiamo messo i fagioli del purgatorio, vengono da Gradoli, sono molto leggeri, hanno una cuticola molto molto molto poco spessa. Abbiamo preso dei pomodorini e delle cotiche del maiale, le abbiamo marinate con aceto, zucchero e sale. Abbiamo marinato anche la cipolla, un po' di timo e abbiamo fatto un piatto estivo come un'insalata. Da questa parte invece abbiamo il nostro primo, i pizzicotti, asparagi e guanciale. Si pizzica all'impasto lievito e si butta direttamente in acqua. Abbiamo croccato il nostro guanciale, gli asparagi li abbiamo appena sbollentati e subito utilizzati tagliati. Con le gambe degli asparagi che vengono scartate abbiamo fatto un brodo, diciamo, molto denso, che poi ci va a unire un po' il piatto. E sopra finiamo con un formaggio locale vaccino molto fresco. Da questa parte invece abbiamo il secondo, che diventa anche una pizza. Abbiamo fatto la porchetta condita con finocchietto, sale e pepe, l'abbiamo tagliata sottile sottile, l'abbiamo fatto delle patate arrosto, quindi abbiamo unito il tutto dentro una pizza. Un po' di mozzarella per ammorbidire e barba di finocchio a finire il piatto.
1: Il Monte Grappa è un immenso museo a cielo aperto della Grande Guerra, con postazioni militari e trincee restaurate a scopo didattico. Ma è anche il posto ideale per immergersi nella natura e gustare a chilometro zero i prodotti tipici delle Prealpi bellunesi. Ci racconta tutto Stefania Bolzan.
3: Corso adatto a tutti, con un dislivello lieve che lo rende alla portata anche di famiglie con bambini e di chi non ama il trekking sfrenato, ma vuole cogliere l'occasione di unire storia, panorami mozzafiato e natura. Da oltre un secolo Monte Grappa vuol dire Grande Guerra.
4: Siamo a Col Cappeggia, siamo circa a 1000 metri, comune di Romano d'Ezzelino, e da qua parte l'itinerario della logistica del Grappa. Sono circa 6,5 km che partono e arrivano nello stesso posto.
3: Zona particolarmente strategica anche perché punto di arrivo di una teleferica che riforniva la montagna, qui sono state scavate gallerie divenute importantissime per la difesa di uno degli ultimi baluardi, il Monte Asolone.
4: Un lavoro di scavo enorme che porta a un punto che serviva per osservare, un osservatorio di tiro. Era fondamentale proteggersi dalla montagna, ma nel contempo avere una visione chiara di dove far partire i colpi. È un'opera eccezionale.
3: Nella Galleria Comando, un'opera incredibile realizzata in pochi mesi, lavorando giorno e notte, è come se il tempo si fosse fermato, forse proprio per la fine della guerra stessa. All'interno si possono ancora vedere i sacchi di cemento che si sono fossilizzati o i posti per la mitragliatrice.
4: Dopo la Galleria Comando stiamo prendendo un camminamento che ricorda molto la trincea, però il camminamento è proprio dove si percorreva per arrivare alla trincea, e in questo punto in particolare siamo in una postazione di fucileria che guarda la strada, quindi teniamo monitorata la strada.
3: Basta spostarsi di qualche chilometro per raggiungere i Colli Alti, una località immersa nel cuore di queste montagne, dove un'accoglienza genuina, quasi d'altri tempi, accompagna la natura e le stagioni, nell'ottica di conservare la storia, facendo provare le eccellenze del territorio.
5: Oggi abbiamo preparato un risotto con gli asparagi bianchi di Bassano, con un buon riso carnaroli. Il riso non deve sovrastare gli asparagi, deve essere un complemento, e diventa un piatto molto delicato alla veneta, girato lentamente, non alla milanese che mettono tutto il brodo insieme, ma mettendo il brodo un po' alla volta, mantecato con un po' di burro di

0: malga e per concludere un filo d'olio extravergine di polvere di grappa, che è sempre un'eccellenza del territorio.
1: Il borgo di Noci, al confine tra le province di Bari e Taranto, è caratterizzato da incantevoli cortili che si aprono tra vicoli stretti e case bianche. Dal 2005, inoltre, si fregia del titolo di città dell'enogastronomia. Vediamo perché con Danilo Giannese.
2: ...420 metri sul livello del mare, nel cuore della Murgia dei Trulli. Secondo un'antica leggenda, Noci deve il suo nome all'albero, un noce sotto il quale si riparò in un bosco, durante un violento temporale, il principe di Taranto Filippo d'Angiò. Se fosse sopravvissuto, promise alla Madonna, avrebbe fatto costruire una piccola chiesa, lì dove oggi sorge la chiesa matrice. Tra le caratteristiche di Noci ci sono le gnostre, cortili come questo, che si aprono sui vicoli stretti del centro cittadino. Qui ogni anno si svolge la sagra Bacco nelle gnostre, dedicata ai vini locali e alle castagne. Dal 2005 Noci è città dell'enogastronomia e il motivo è presto detto. Nei suoi ristoranti e locande si possono provare piatti tipici di una cucina povera e basata sui prodotti del territorio.
3: Oggi prepariamo un piatto con il cardoncello selvatico, quindi abbiamo preparato un tonnarello di grano arso, l'andiamo a cuocere insieme al cardoncello e poi lo andiamo a mantecare con pomodoro secco, le polpettine fritte e alla fine gli mettiamo un po' di pecorino grattugiato.
2: Per il secondo ci spostiamo nella locanda dello chef Pasquale Fatalino. Ci prepara un piatto della tradizione, la fricassea d'agnello.
4: In una padella soffriggiamo il cosciotto d'agnello tagliato a tocchetti. Poi in un'altra padella mettiamo dell'olio extravergine di oliva, dello spicchio d'aglio, il cipollotto e facciamo soffriggere i carciofi, i funghi cardongelli, i lambascioni che abbiamo sbollentati. Nel pane raffermo andiamo ad aggiungere il pecorino canestrato, le uova, la mozzarella, il prezzemolo. Sulla carne che abbiamo adagiato nella terrina di terracotta andiamo a mettere a mo' di coperchio e si va a cuocere in forno caldo a 180 gradi.
2: I dolci più in voga sono quelli a base di pasta di mandorla, ma la parte del leone la fa una ghiottoneria che ha radici lontane.
5: Questo viene chiamato il bucknot perché è un dolce fatto di pan di Spagna, perché una volta si faceva il buco al pan di Spagna e si faceva il dolce la notte per venderlo la mattina, e questo veniva chiamato il dolce della festa.
1: Per questa puntata è tutto. Se volete rivederla la trovate sul sito www.rainews.it. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un nuovo itinerario tra sapori e colori.

0: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori. Prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
1: Entrate mortali!
2: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti. Alto proteico, come Zeus comanda.
3: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Mentre fuori, bracconaggio, incendi e inquinamento minacciano la sopravvivenza di molti animali selvatici. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Sostieni i centri di recupero del WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
4: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
5: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
6: Ballando con le stelle, prossimamente Rai 1.
7: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama.
8: Missione Colori Giotto attivata. Acquista un qualsiasi prodotto Giotto e partecipa al concorso. In palio, una Fiat Grande Panda.

È stato il distacco di un ghiacciaio a causare la devastante inondazione in Nepal, oltre 160 morti accertati, si scava tra fango e detriti, circa 1000 persone mancano all'appello, molti turisti. Il governo proroga lo sconto sul gasolio fino al 5 settembre, poi si studiano sostegni selettivi sulla base del reddito, in decreto anche misure a garanzia dell'operatività dell'ex Ilva. Per il Wall Street Journal, il capo CIA a Mosca avrebbe ammonito i russi su eventuali attacchi portati in futuro a paesi NATO. Non si esclude però un'escalation del conflitto in Ucraina. Questa mattina interrogatori dei sospetti esecutori dell'attentato a Ranucci, 4 indagati pronti a raccontare la loro versione dopo le ammissioni di La Vitola. Continuano ad aumentare le città con il bollino rosso, domani saranno 9, pesa il ritorno dell'anticiclone africano, in alcune località temperature di nuovo sopra i 40 gradi. Addio a Tim Curry, leggendaria star del Rocky Horror Show, l'attore britannico malato da tempo si è spento a Los Angeles a 80 anni.

0: Ben ritrovati al nostro filo diretto della mattina, benvenuti su Rai News 24. La Russia è pronta ad alzare il tiro della guerra, un'escalation contro l'Ucraina, l'indiscrezione di Bloomberg ripresa dai quotidiani, Bloomberg che cita fonti del Cremlino spaventa. Allora do subito il benvenuto ad Andrea Margelletti, benvenuto su Rai News 24. Si torna a parlare dell'utilizzo delle armi nucleari tattiche, ossia quelle più piccole con un raggio limitato da parte di Putin. È una minaccia o una vera possibile escalation?
1: È una realtà oggettiva soltanto perché i russi hanno l'impiego delle armi tattiche all'interno della loro dottrina, quindi è qualcosa che per loro è prevedibile ed è possibile. Il fatto che il massimo esponente dell'intelligence americano, sì, c'è anche il direttore della National Intelligence, il capo dell'agenzia estera, la CIA, sia andato direttamente su mandato del presidente a parlare a Mosca dicendo di stare attenti, fa capire quanto in realtà si stia vivendo tutti su un bilico. E forse il vero grande problema, dottoressa, è che di questo rischio ce ne rendiamo conto in pochi. Tutto qui.
0: Ecco, il presidente americano Trump ha minimizzato, però appunto diceva il viaggio del capo della CIA, John Ratcliffe, a Mosca è stato straordinario per molti punti di vista, sia nella forma che nella sostanza. I colloqui appunto con i servizi di Mosca, vicinissimi al Cremlino, al centro dei colloqui c'è davvero qualcosa di allarmante. Non è ancora chiaro cosa, però appunto dicevamo lo scopo era probabilmente stato quello di mettere in guardia dal non attaccare i paesi NATO. Quindi la Russia lo considera una possibilità?
1: Sì, beh, innanzitutto cronisti attenti come lei e come la vostra redazione avranno notato proprio il fatto che se il capo dei servizi segreti si muove in maniera palesemente non segreta, perché ci sono, cioè, non credo che la CIA abbia difficoltà a raggiungere Mosca, d'accordo ovviamente con i russi, in maniera più riservata. Se lo fa in una maniera così eclatante, al di là del fatto che il presidente degli Stati Uniti voglia logicamente, politicamente buttare acqua sul fuoco, è perché c'è un problema vero, un rischio vero. È dal 2022 che Putin ogni 3x2 continua a parlare agli europei dell'utilizzo di missili, di armi nucleari sul territorio europeo, e non è un caso che in più occasioni abbiano anche utilizzato missili balistici a medio raggio, con testata naturalmente convenzionale, ma missili nati per portare testate atomiche. E è un tintinnio di sciabole pericolosissimo. Quello che, le ripeto, secondo me, la mia modesta opinione, l'opinione del Centro Studi Internazionali che presiedo, è il vero grande rischio è che molti paesi europei questa cosa non la vogliano vedere, non che non la sappiano, lo sanno tutti. Chi è che non guarda Rai News 24? Ma una cosa è guardare, un'altra cosa è volere ascoltare.
0: Ecco, ma secondo lei appunto l'atomica tattica è l'unica strada che Mosca vede per piegare la resistenza ucraina? Comunque è una guerra che chiaramente è uscita fuori controllo anche per il Cremlino stesso, una minaccia interna per lo stesso Putin, che vede l'unica via d'uscita con l'atomica tattica, che comunque è già stato notato più volte, anche gli americani hanno scongiurato l'uso in passato da parte della Russia, anche influenzando Zelensky che sapeva di questo viaggio della CIA in Russia, perché appunto ha evitato bombardamenti o droni in quel momento lì. Ecco, è l'unico modo.
1: Guardi, il problema è l'isolamento di una leadership autoreferenziata circondata da sicofanti che gli dicono oggi è tutto bello, oggi non piove, oggi è sole splende sul Cremlino. Quando tu vivi un isolamento totale dalla realtà, perché ti sei costruito il tuo mondo e perché quelli intorno a te per sopravvivere alimentano il tuo delirio, il rischio è che qualcosa di impossibile tu lo veda come realizzabile per portare a compimento il tuo disegno imperiale. Questo è il vero grande rischio, il fatto che le decisioni a Cremlino non vengano prese più con lucidità.
0: Ecco, poi decisioni che

0: e l'ONU erano intervenute. Adesso invece no. Come mai?
1: Perché anche grazie all'operazione di guerra ibrida svolte dalla Russia con grandissima efficacia, bisogna dire che siamo tutti stanchi e siamo abituati a guerre da videogame che durano 10 minuti, il tempo della nostra attenzione che è quella di un tweet o di un TikTok. Figuriamoci guerre che durano per anni, che si combattono nelle trincee. Quindi c'è poca voglia di sentire, di partecipare e di essere responsabili in un momento che è mondialmente, come lei correttamente osservava, drammatico per tutti.
0: Ecco, non possiamo non citare quello che è accaduto, poi torniamo a parlare di guerre e anche dello Stretto di Hormuz, però farei un'incursione su quello che è accaduto tra Nepal e Tibet, probabilmente il collasso di un ghiacciaio che ha provocato l'alluvione, anche qui cambiamenti climatici che continuano a far vittime e anche questo è quasi un'assuefazione della comunità internazionale perché poi alla fine va sempre peggio, basti pensare anche a quello che accade nella stessa capitale italiana, qui ci sono centinaia di vittime, migliaia di dispersi, la Cina ha taciuto a lungo, un po' come era successo con il Covid, poi però conferma il disastro, si parla meno del Tibet, del versante cinese.
1: Beh, questa è una cosa che per l'ennesima volta mi tolgo tanto il cappello e faccio i complimenti per aver notato questo dettaglio che non è irrilevante. Cioè, l'opacità cinese dimostra quanto al di là del mercato delle auto modernissime, del grattacieli scintillanti di Shanghai, e la democrazia sia per quel paese ancora una chimera. E quindi quando parliamo di Cina non dobbiamo soltanto guardare alla forma che ci piace, ma dobbiamo guardare alla sostanza delle cose. La sostanza è un paese che non ha il desiderio di dire le cose come stanno. E questo è quando si tratta poi di un paese come la Cina, che è una superpotenza globale, è un problema per l'intera comunità internazionale.
0: E certo, ed è anche un problema il rapporto complementare, possiamo dire, tra Cina e Russia, perché appunto la Cina consente alla Russia di andare avanti con la sua economia e dunque anche con questa guerra, e d'altro canto appunto Mosca vende alla Cina tutto il gas e il petrolio a prezzi molto calmierati, però appunto queste due potenze ormai sicuramente la Cina è a livello degli Stati Uniti, la Russia molto di meno, però hanno un nemico in comune che sono gli Stati Uniti. E qui vengo al problema dello Stretto di Hormuz, l'Oman è pronto all'intesa, Trump continua a dire che è aperto e operativo, in realtà non è così, continua ad essere un grande problema anche per la Cina.
1: Guardi, io proprio nei giorni clou del conflitto tra Stati Uniti, Israele ed Iran ero a Hormuz, in una situazione molto complicata perché ero in una missione, una serie di incontri di alto
0: Ah,
1: livello in
0: questa è
1: quel
0: una notizia molto
1: paese.
0: interessante, quindi ci racconti
1: No,
0: come.
1: guarda, non è una notizia perché sono stato ospite, come faccio spesso alla sera, di un vostro collega sulla rete Ammiraglia e in collegamento da Hormuz, facendo vedere con la telecamera dalla stanza la fila infinita di super tanker che aspettavano di entrare all'interno del Golfo Persico. Si vedeva, era palesemente una situazione di grande difficoltà. E guardi, una cosa hanno detto correttamente gli iraniani. Non si vince una guerra, non si apre lo stretto di Hormuz con un tweet, al di là di quello che dice il Presidente degli Stati Uniti, che peraltro l'overcomunicazione fa sì che la comunicazione istituzionale americana abbia perso l'incisività e quindi anche di rappresentanza. Questo è un problema vero. Lo stretto di Hormuz è fondamentale per tutti noi. Bene, ha fatto, secondo me, il nostro governo, il nostro paese, a non entrare all'interno di un conflitto che non ha voluto, del quale non è stato parte e che è contro gli interessi, non soltanto italiano, ma anche contro gli interessi europei, ma mi lasci dire, contro gli interessi occidentali, anche contro gli interessi americani.

0: E quindi naturalmente la confusione che regna a Washington si ripercuote sul fatto che non capiamo e non sappiamo quale sia la strategia americana per uscire da questo conflitto e per normalizzare la situazione in un'area che perlomeno per noi europei è fondamentale.
1: Ecco, quindi secondo lei gli Stati Uniti non stanno pianificando un nuovo attacco sull'Iran, sulle città iraniane e sulle centrali?
0: Guardi, se lo faranno sarà un attacco, credo, limitato per la semplice ragione che è noto a tutti come in questo conflitto gli americani abbiano dato fondo a molto del proprio arsenale di armamento tecnologicamente avanzato ed è un problema non solo di sicurezza ma anche un problema industriale perché ci vorrà molto tempo per poter ritornare per gli americani ai livelli di arsenale che avevano prima. E questo è complesso perché qualora si dovessero sviluppare altri focolai o più semplicemente continuare a supportare la lotta degli ucraini per la propria libertà, gli americani potranno fare poco o pochino. Tutto questo per una scelta scellerata di un'operazione che sinceramente, al di là dell'interesse israeliano, che è legittimo ma non necessariamente condivisibile per un cambio di regime, diventa molto difficile da leggere per il profilo degli interessi del mondo occidentale.
1: Ecco, io volevo ricordare le parole del patriarca di Gerusalemme, Pizzaballa, che chiudendo il meeting di Rimini ha detto ancora una volta la Cisgiordania è terra di nessuno, poi ha ricordato Gaza, ha detto che lì la situazione è devastante e poi ha parlato ancora una volta dei due stati. Allora, si ricorda spesso questa situazione, i due stati che di fatto non si sono realizzati in decenni. Lei ci crede? Adesso a ottobre ci saranno le elezioni in Israele, che cosa prevede la situazione a Gaza? Noi giornalisti non ci possiamo entrare, è ancora sempre più devastante nonostante ci sia un cessate il fuoco. In Cisgiordania, nella West Bank, i coloni avanzano, le colonie aumentano in modo esponenziale, sono aumentate in questi anni di governo Netanyahu. Ecco, lei che cosa prevede e ci crede ai due stati?
0: Non abbiamo alternativa a crederci, ma sono secondo me impossibile, glielo dico francamente. È come immaginare che un giorno io possa contare agli occhi di mia moglie quanto il nostro bulldog inglese Winston. Sono mere chimere. Quindi, a parte questo, nessuno di quelli che contano in Israele è intenzionato ad aprire un dialogo sensato di pace. La guerra ha creato da una parte e dall'altra divisioni e non vicinanza, quindi credo che l'ipotesi dei due popoli, due stati sia una mera chimera per chi come me crede nella bontà degli esseri umani, ma siamo sempre di meno e probabilmente siamo sempre più illusi.
1: Ecco, un'ultimissima domanda, ne sto approfittando per fare
0: È un
1: davvero
0: piacere.
1: per parlare di tante
0: È un
1: cose.
0: piacere.
1: La Siria, come stiamo andando in Siria? Sarà una porta dell'Unione Europea nella regione, secondo lei, in chiusura?
0: Speriamo che la Siria sopravviva, che non venga mangiata. Sacco, c'è un vecchio adagio che dice come si mangia un elefante un morso alla volta. No. Venga mangiata un morso alla volta dalle ambizioni di Turchia da una parte e di Israele dall'altra, e che di Siria poi territorialmente rimanga poco. Vede, uno dei problemi più gravi delle relazioni internazionali è che ci sono pochi giornalisti in giro. Ci sono molto pochi perché da una parte c'è tradizionalmente quando si vogliono uccidere delle persone non vuoi avere dei testimoni e dall'altra parte forse c'è meno interesse da parte di alcune redazioni a creare nuove generazioni di inviati o più semplicemente la gente pensa che si vede tutto dalla rete e non serva più un'esperienza diretta. E quindi quando non si raccontano le cose, paradossalmente le cose ormai nel mondo odierno non avvengono. E invece quello che sta avvenendo in Siria è che la Siria piano piano, morsetto dopo morsetto, comincia a essere di qualcun altro e non più dei siriani.
1: Ecco, questo è molto interessante, le prometto che ci torneremo in Siria, grazie ad Andrea Margelletti, e a dimostrazione che noi di Renews 24 in giro ci andiamo, allora vi porto con Veronica Fernandez, una delle nostre inviate che non senza fatica è andata a Cuba in vista anche delle elezioni di metà mandato americane, Trump che continua con l'espulsione

0: Delle persone migranti, tra loro ci sono 5.000 cubani americani che sono stati mandati in Messico. Allora facciamo il viaggio con la nostra inviata.
1: Ok, hoy les quiero explicar cómo funciona la deportación de Estados Unidos para Cuba y la deportación de Estados Unidos para México.
2: Si chiama Cubano Deportado su TikTok. Con l'espulsione dagli Stati Uniti, Raúl Hernández è diventato influencer e punto di riferimento dei Cuban Americans che la stretta sull'immigrazione di Trump ha mandato qui.
3: Io sono un cubano che fu deportato da Stati Uniti per México e oggi le voglio dire.
2: Sono stato espulso in Messico, ci dice dopo aver bevuto il caffè cubano che offre a tutti. Altri sono stati mandati in Eswatini, Liberia, Guinea Equatoriale. A Miami affittava yacht e ville di lusso. Ora aiuta tutti dalla cucina di una casa spoglia, spiega le leggi e la burocrazia. Cancun si fa prisma delle identità cubane, chi ha appena lasciato l'isola e chi cerca una nuova Miami, i discendenti dell'esilio anticastrista, di una Florida che ha votato in massa per Trump, espulsi dagli Stati Uniti, che chiamano casa.
4: I'm American. I'm just not an American citizen.
2: Sono americano, non conosco altra cultura, ci dice Eduardo Gatorno, dopo 53 anni negli Stati Uniti, uno dei 5.000 espulsi in Messico, parte del 74% con precedenti penali. Per condominio ha scelto quello con la piscina più grande. Mi fa impazzire sapere che ci mandano qui, come i messicani di cui si lamentano, senza documenti e senza permesso di lavoro, con i soldi dei contribuenti.
4: With American taxpayers' dollars.
1: Tony, come ti stai yendo qui che incontrate la retica e eso?
2: Oltre ai grattacieli, in un'altra Cancun, Tony Montano, protagonista del prossimo video di Cubano Deportado. È un marielito, uno di quei 125.000 cubani che Fidel Castro ha lasciato partire nel 1980 dal porto di Mariel, criminali.

0: Diciamo, il nostro punto di vista è soprattutto un focus acceso sulla crisi umanitaria, che è gravissima in questo momento a Cuba, come raccontava bene Veronica Fernandez nei suoi reportage. Consideriamo che sostanzialmente manca la benzina, manca il gasolio, quindi quello sono fermi praticamente gli ospedali, le scuole, non c'è da mangiare per la prima volta a Cuba, cosa che almeno minimo, no? Era sempre stato garantito, e questo perché il bloqueo è stato rafforzato da Trump. Ci sono delle pressioni molto forti da parte degli Stati Uniti attualmente anche sulle organizzazioni umanitarie internazionali che potrebbero intervenire in aiuto della popolazione civile. Quindi diciamo c'è un'ingiustizia che riguarda la popolazione, il popolo cubano. E noi dobbiamo ricordare anche che prima dell'insediamento di Trump le condizioni almeno della popolazione civile non erano ottimali, non lo sono mai state, però diciamo, gli investimenti sulla scuola, gli investimenti sulla ricerca scientifica erano molto alti. Ricordiamoci anche che nel periodo del Covid riuscirono a formulare un vaccino pensando in primis ai bambini.
1: Beh, i medici cubani arrivavano in Italia.
0: A Crema sono arrivati poi ad aiutarci in Calabria, e un tempo succedeva che quando c'era il Venezuela, diciamo, c'era uno scambio per cui il petrolio venezuelano aiutava la popolazione cubana e i cubani esportavano medici. Ecco, tutto questo è venuto meno in un momento in cui sono né la Cina né la Russia, nessuno è interessato, perché questa piccola isola, insomma,
1: Sì,
0: non ha
1: se ne parla
0: ricchezza.
1: molto poco, anche perché, appunto, come dicevamo prima, in pochi riescono ad entrare a Cuba, anche per le limitazioni che mette
0: Certamente.
1: l'isola anche
0: E
1: all'informazione.
0: certamente questa situazione è anche dovuta alla classe dirigente cubana, che diciamo è una classe dirigente del secolo scorso, che quindi
1: Certo.
0: non ha saputo lavorare sulla modernizzazione, perché c'è stato un momento in cui, per dire, anche la Cina aveva offerto una possibilità di investire sulle rinnovabili, e invece si è pensato che la benzina e il gasolio fosse l'unica risorsa, quindi rimanendo una mentalità molto novecentesca.
1: Ecco, e poi con le amministrazioni precedenti, qui arrivo poi sull'aspetto economico e poi ci ricolleghiamo anche alla politica
0: Certo.
1: interna, ecco, con le amministrazioni americane precedenti si parlava anche, giustamente a mio modo di vedere, di sospendere
0: Certo,
1: questo
0: con
1: bloqueo,
0: Obama.
1: questo, esatto, e invece poi adesso non se ne parla più, il che sembra assurdo
0: È
1: dopo tutti
0: anche
1: questi anni.
0: dovuto al fatto che Trump si trova in una situazione di grande difficoltà, no? Ne avete parlato finora, sostanzialmente ha fatto uno scellerato attacco all'Iran rimanendo chiuso in un pantano. Sull'Ucraina, di fatto, i risultati che aveva promesso ad Anchorage e anche prima, chiudiamo la guerra in 24 ore, siamo ancora qua, purtroppo, con la popolazione civile di nuovo ucraina che si trova sotto i bombardamenti. E quindi Cuba potrebbe rappresentare un boccone apparentemente facile, un trofeo, diciamo così, come lo è stato il Venezuela. Però, appunto, noi dobbiamo sempre dare uno sguardo il fatto che non sono questioni strategico politica, ma sotto ci sono le vite delle persone.
1: E certo, non so se posso andare da Francesco Giubilei, che è collegato con noi di Fondazione Alleanza Nazionale, ben trovato su Rai News 24. Allora, con te volevo
2: Buongiorno.
1: parlare, buongiorno, del 13° appunto pacchetto di aiuti per Kiev, che lo ha confermato appunto il vice premier Tajani. Roberto Vannacci ha ulteriormente scosso gli equilibri. Dunque, quanto pesa l'opposizione di Vannacci, che è sempre stato in questi mesi molto schierato contro l'invio di armi, anche se sembra paradossale lui da generale?
2: Ma la posizione del centrodestra è rimasta in realtà analoga dal 2022, quando si è formato il governo Meloni, fino ad oggi. Ora è normale che su un tema così delicato, così complesso, ci siano all'interno della maggioranza delle discussioni e che ci siano anche delle posizioni diverse, di distinguo, penso in particolare al caso della Lega. Quindi è normale che si discuta di un tema di questo genere. Quello che però è importante è che nel momento in cui si passa dalle parole ai fatti, e quindi si passa da una fisiologica discussione politica a un voto all'interno del Parlamento, il centrodestra, tutto

0: partiti nella maggioranza, nel momento in cui sono stati chiamati a votare su questo tema in Parlamento, hanno sempre votato in modo unitario e lo hanno fatto anche di recente. Quindi la posizione del governo rimane analoga, al netto poi di quella che è la linea di Vannacci. Poi è normale che sia però un argomento di discussione e di dibattito.
1: Ecco, un'altra domanda sui cosiddetti volenterosi. L'Italia è sempre in una posizione marginale, è così?
0: No, non è che l'Italia è una posizione marginale, la posizione italiana anche da questo punto di vista è molto chiara ed è stata sempre contraria all'ipotesi di un invio di militari italiani in Ucraina, e questo è un distinguo rispetto alla linea per esempio della Gran Bretagna o alla linea francese e anche in parte tedesca, perché le altre nazioni europee si sono dette disponibili, ovviamente nel momento in cui si raggiungerà un cessato il fuoco, comunque un accordo diplomatico, all'ipotesi di inviare propri militari. Da questo punto di vista l'Italia ha sempre detto che non avrebbe inviato militari italiani in Ucraina, e da qui quindi la diversa posizione su questo tema rispetto ai partner europei. Ciò non significa però che non vi sia un coordinamento sul tema dell'Ucraina e più in generale della politica estera con gli altri partner europei, tant'è che Giorgia Meloni, seppur in collegamento, ha partecipato all'ultima riunione dei volenterosi.
1: Sempre una domanda per te, Francesco, poi torno da Maggiorelli in studio, sul appunto le accise, un consiglio di 15 minuti, dunque la proroga al 5 di settembre, 10 giorni, però rimangono le divisioni dure anche tra Forza Italia e Lega sugli extra profitti. Come la risolvono?
0: Ma sul tema dell'aumento del costo della benzina e del diesel, che è un problema che non riguarda solo l'Italia, cioè è un problema europeo e che quindi riguarda, cioè, la Germania, penso alla Francia, penso ai paesi nordici, incidono una serie di fattori. Uno è senza dubbio il fattore legato a Hormuz e quindi l'aumento dei prezzi del carburante per la guerra in Iran e per quanto sta accadendo sullo stretto di Hormuz. Poi c'è il tema delle accise, ovvero il fatto che il prezzo della benzina in Italia è determinato anche da un costo molto alto delle accise, e poi però c'è anche un problema di errori politici e industriali che l'Europa ha fatto negli ultimi anni, che non viene sufficientemente sottolineato. Cioè noi negli ultimi 20 anni l'Europa ha chiuso, quindi noi abbiamo un problema di reperimento della materia prima legato alle tensioni geopolitiche, e questo non è la nostra colpa, perché chiaramente in Europa rispetto ad altri territori, penso al Medio Oriente, non c'è una forte produzione di petrolio, però l'errore qual è? È il fatto che a noi ora ci costa anche raffinare la benzina molto di più rispetto al passato, perché a causa di una serie di normative, l'ETS, il costo della raffinazione della benzina e del diesel e dei carburanti in generale in Europa e in Italia è molto più alto rispetto che farlo in Medio Oriente e nei paesi africani, e quindi negli ultimi anni si è deciso di delocalizzare queste produzioni, e poi quando ci sono le tensioni geopolitiche ne paghiamo le conseguenze, e questo è un tema che esiste. Concludo sugli extra profitti, e anche da questo punto di vista bisogna cercare di trovare una mediazione, e la mediazione dal mio punto di vista più di buon senso è cercare di mettere al tavolo a livello non italiano ma europeo, perché altrimenti si rischia una distorsione di mercato, le principali compagnie petrolifere e cercare di avere un contributo di solidarietà, ed è la strada probabilmente più percorribile.
1: Facciamo un'incursione a Piazzale Clodio a Roma per un caso di cronaca che è diventato a tutti gli effetti un caso politico. Oggi ci sono gli interrogatori di 3 dei 4 esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Caduta l'ipotesi di strage, il vero nemico processuale rimane l'accusa di metodo mafioso. Allora ci facciamo dire di più dalla nostra inviata Giuseppina Testoni.
2: E così, Carlotta, buongiorno. È proprio questo l'obiettivo dei due interrogatori di oggi, tra l'altro quello di far cadere l'aggravante del metodo mafioso che viene contestato proprio ai 4 che sono indagati perché considerati gli esecutori

0: materiali dell'attentato a Ranucci del 16 ottobre scorso davanti alla sua villetta a Pomezia. Allora vi faccio sentire proprio a questo riguardo che cosa ci ha detto poco fa il loro legale arrivando qui al carcere di Rebibbia.
1: Daranno la loro versione dei fatti e a fronte di questo noi riteniamo che non ci sia questa aggravante, ma già da tempo sia caduta, però daranno la loro versione, ritengo che sarà un contributo decisivo ai fini della valutazione anche da parte dei magistrati.
0: L'avvocato appunto ha sottolineato che gli indagati, in particolare quelli che saranno interrogati oggi, sono Pellegrino Davino e Antonio Passariello, hanno intenzione di rispondere a tutte le domande delle PM De Santis e di chiarire il perimetro dei loro rapporti con la Vitola, che ricordiamo anche lui nel carcere a Rebibbia, lui accusato di essere il mandante dell'attentato, e con Clelio Gomez Tavares, che invece è ancora latitante in Africa. Interrogatori, uno è iniziato alle 10, l'altro inizierà a mezzogiorno, noi naturalmente vi terremo aggiornati. Ora è tutto da Rebibbia, ti restituisco la linea.
2: Allora, torno a parlare con Simona Maggiorelli di Left in Studio. Forse non abbiamo mostrato tra l'altro la copertina, lo facciamo, Cuba sì. Era l'argomento appunto principale, ma noi torniamo a parlare invece di potenza dura tra Forza Italia e Lega sugli extraprofitti, perché Forza Italia non vuole tassarli, Forza Italia è partito vicino agli imprenditori, ma anche la Lega di fatto è vicina, però come la risolvono?
3: È complicato trovare una sintesi. Al momento sembrerebbe appunto che si vada nella direzione appunto di questa sorta di quello che diceva Francesco di contributo volontario, no? Dove soprattutto si cerca di evitare la parola extraprofitti, mi sembra di capire, no? Per evitare.
2: Perché... Anche perché è difficile capire quanto è un profitto, quanto fino a quando invece è un extraprofitto. Quindi
3: esatto,
2: chiaramente
3: Tajani
2: anche...
3: poi dice che sì, gli extraprofitti sono una cosa da Unione Sovietica, sì. E quindi insomma non è una parola. Diciamo divisiva tanto quanto patrimoniale nel centro-sinistra. Detto questo, io credo che la questione insomma sia veramente molto seria, perché riguarda non solo la benzina di chi torna dalle vacanze, ma riguarda il gasolio, che poi ha un'incidenza sui beni alimentari, sul costo dei beni alimentari. Quindi sicuramente bisogna andare oltre il meccanismo delle accise, che ha dato, è stato un po' una sorta di tampone, ma qualcuno dice anche poco equanime, perché di fatto appunto chi ha una Ferrari o chi ha una 500 ha beneficiato alla stessa maniera, mentre forse, come se ne sta parlando anche ora, forse sarebbe meglio dei sostegni a chi è più fragile. E più in generale la tassazione, uso questa parola, degli extraprofitti dovrebbe essere fatta sicuramente a livello europeo, no? A questo proposito c'era stata una lettera, ne ha scritto anche sul Corriere della Sera segretaria Schlein, dicendo Meloni abbia coraggio, procediamo su questa strada, però l'Unione Europea al momento, insomma, non von der Leyen ha chiuso questa, sembrerebbe aver chiuso questa prospettiva. Quindi le questioni sono tante, bisognerebbe intervenire anche su come si forma il prezzo, bisognerebbe forse prevedere anche un price cap a livello europeo. Tabarelli invece dall'altra parte dice no, bisogna anche disincentivare consumi e quindi investire di più.
2: Certo, questo sarebbe un sogno
3: rinnovabile e trasporto pubblico.
2: Però certo bisogna prepararsi, perché esatto, ci sembra di capire che questa crisi sarà lunga, dunque
3: certo, esatto,
2: bisogna trovare delle soluzioni strutturali. Francesco, vengo da te per l'interessantissimo scherzo tema delle primarie. Allora, ne stiamo parlando, ne stanno parlando i giornali da giorni, oggi ci sono varie interviste. Allora, come ne escono? Perché all'interno appunto di questa coalizione, insomma, dei partiti, insomma, non c'è una via segnata. Anche De Pascale oggi diceva il nostro popolo contrario alle primarie.
4: Ma l'ipotesi di fare prima il programma e poi le primarie mi sembra un po' campata per aria, cioè è il contrario: prima si decide chi è il leader della coalizione, una volta che sia ben chiaro che è il leader della coalizione, e poi ci si siede attorno al programma, perché fisiologicamente il programma di una coalizione è anche determinato da quella che sarà la figura del leader. E un po' mi sorprende il fatto che il Partito Democratico, da questo punto di vista bisogna riconoscerlo, è stato probabilmente

0: fin dalla sua fondazione il partito che ha avuto internamente più ha coinvolto in modo più ampio anche quelli che è il proprio elettorato e quelli che sono i propri militanti, utilizzando fin dalla propria fondazione lo strumento delle primarie, che è uno strumento che in altre nazioni, penso agli Stati Uniti, dove è vero che il meccanismo è diverso, è vero che è regolamentato, è un meccanismo che ha sempre funzionato e anche di democrazia. E ora non si capisce per quale motivo il Partito Democratico, che è sempre stato favorevole a questo strumento fin dalla sua fondazione, ora stia sostanzialmente contrario a un suo utilizzo, perlomeno molti dei suoi esponenti sono contrari a un suo utilizzo. E allora il rischio che viene da pensare qual è? È che temano che una figura come Giuseppe Conte possa prendere i voti non solo degli elettori del Movimento, anche parte dei voti degli elettori del Partito Democratico, cosa che probabilmente è più difficile a Elly Schlein, che invece verrebbe votata dalla base del Partito Democratico, ma è più difficile che riesca ad allargare.
1: Perché la differenza è poi che negli Stati Uniti, insomma, che le primarie si fanno all'interno di un partito e non di una possibile coalizione. Esatto. Vengo per un'ultima domanda, molto brevemente, sì, a Simona in studio. Allora, che cosa tu sei favorevole?
2: Io devo dire, da illo tempore, in realtà penso che le primarie siano un po', ho usato questa parola un po' brutta, un'americanata, nel senso che comunque negli Stati Uniti sono una cosa molto più seria, perché ci sono delle regole, possono essere aperte, semiaperte, e non sono primarie tra repubblicani e democratici, sono all'interno dei vari partiti, quindi la situazione italiana è un po' confusiva, diciamo. Ecco, detto questo, è vero che e concludo che Elly Schlein è stata la prima a beneficiare anche delle primarie, perché si è potuto spostare l'asse del PD a sinistra, è stato anche perché la sua affermazione è stata molto forte attraverso le primarie, quindi certamente non potrà eludere questo punto.
1: Perché De Pascale oggi, in modo un po' così, dice: Conte e Schlein si chiudono in una stanza e decidono a breve il da farsi.
2: Anche qui sarebbe chiaramente auspicabile, cioè quello che penso è che sia Conte che Schlein, che gli altri della coalizione, abbiano la responsabilità di fare una sintesi politica in questo momento.
1: Grazie Simona Maggiorelli, grazie a Francesco Giubilei per essere stati con noi.
0: Grazie a voi.
1: E allora andiamo avanti, e non possiamo non parlare naturalmente del Via Libera dopo un CDM flash dello sconto sui carburanti, di misure urgenti dunque per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Ne parliamo con Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani. Bentornato su Rai News 24, eccoci. Allora, la misura sulle accise è temporanea, è una misura mirata, l'intervento era necessario, che cosa ne pensa?
3: Era largamente previsto che fosse rinnovato, non è uno sconto molto, molto forte, 17 centesimi soltanto per il gasolio. Io continuo a pensare che non sono interventi che sono strettamente necessari, anche per diversi motivi. Prima di tutto, i tagli delle accise vanno a beneficiare tutti, anche chi potrebbe permettersi di pagare di più i carburanti. Secondo, sono un disincentivo a risparmiare carburanti in un momento in cui i carburanti sono diventati più scarsi in conseguenza della parziale chiusura dello stretto di Hormuz. Poi perché l'italiano medio, se andiamo a calcolare il costo dell'aumento, dell'impatto dell'aumento del costo dei carburanti per l'italiano medio, vediamo che si tratta al mese di un importo intorno ai 25 euro. Se l'italiano poi ci sono anche quelli che non si possono permettere neanche questo bisogna ricordarlo. Allora gli interventi vanno mirati, ma per l'italiano medio, credo che un italiano medio possa permettersi un maggior costo di 25 euro in più al mese, l'italiano medio. Poi, come dico, ci sono eccezioni. Tutto questo porta a dire che ci vogliono interventi più mirati.
1: Ecco, il Tesoro tra l'altro sta valutando altre misure, tra cui un bonus benzina in busta paga. Su questo appunto lei è più favorevole?
3: No, dipende a chi va, insomma, rendiamoci conto. I numeri, secondo me lo Stato deve intervenire quando ci sono grossi problemi. e quando questi grossi problemi mettono in difficoltà qualcuno. Interventi che sono molto ampi e per importi che potrebbero essere assorbiti dal bilancio normale di una famiglia, vai una volta al mese in meno a comprarti la pizza e qualcosa, le bevande collegate alla pizza e il coperto, ti risulta riesci a recuperare il costo del maggior carburante che è avvenuto da fine febbraio. E lo Stato deve intervenire quando ci sono problemi che gli individui, le famiglie non possono per conto proprio superare, allora è necessario un intervento dello Stato, come per i cataclismi naturali, i disastri naturali. In questo caso, secondo me, sono soldi che potevano essere utilizzati meglio per le esigenze che invece noi abbiamo di, per esempio, fare investimenti, fare più crescita oppure tagliare in generale il livello della tassazione in Italia.
1: Ecco perché questa è una crisi che pare essere poi lunga nel tempo, insomma non ci aspettavamo questa guerra, però da febbraio le cose sono cambiate e sembra che non si risolverà tanto presto. Tra l'altro un'analisi di Confcommercio sui costi delle famiglie: dal 95 i prezzi dell'energia sono aumentati del 211%, insomma è una crisi che poi non riguarda soltanto l'energia, ma riguarda poi i prezzi al consumo, le merci, anche quando le persone vanno al mercato. Quindi comunque, insomma,
3: sì, ma la vera crisi, il vero problema non è il costo della benzina carburante. Come ho detto, credo che la famiglia media italiana si possa permettere di pagare 20-25 euro in più al mese per il carburante. Il problema è un altro, il problema è che in conseguenza dell'inflazione a partire dall'inizio 2021 il lavoratore dipendente medio italiano ha un reddito attualmente che è dell'8% più basso di inizio 2021. Quello è il problema, ma quello non è un problema che può essere risolto tagliando le accise.
1: Certo.
3: Quello è un problema che va risolto a livelli di rinnovi contrattuali. Le imprese devono essere, visto che i margini delle imprese sono credo abbastanza ampi in questo momento, in termini di rinnovo contrattuale le imprese credo si possano permettere di avere rinnovi contrattuali un po' più generosi del passato. E non è che lo Stato si debba accollare il costo dei mancati o dei ritardati o degli insufficienti rinnovi contrattuali, perché non è così che si spendono i soldi pubblici.
1: Ecco, lei ha bocciato, seppur con cautela, la proposta di Elie Schlein di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Perché?
3: Allora, ci sono due questioni. Primo è tassare gli extra profitti crea un'enormità di problemi su come definire gli extra profitti. Nel 2022 la cosa è stata fatta con una certa definizione, però poi si è rivelata debole dal punto di vista costituzionale. Se ci mettiamo a tassare gli extra profitti definiti in un certo modo, in un periodo in cui le compagnie petrolifere fanno più profitti, cosa facciamo? Quando i profitti sono bassi gli restituiamo i soldi? Diventa una cosa un po' assurda. L'altro problema che ho è l'utilizzo di queste risorse proprio per tagliare le accise, perché il Partito Democratico ha sempre sostenuto che bisogna ridurre i sussidi dannosi all'ambiente. E un taglio delle tasse su prodotti che sono inquinanti è un sussidio dannoso all'ambiente, quindi c'è una contraddizione tra quello che ha proposto Elie Schlein in questo momento e quella che è sempre stata e anche continua a essere la linea del Partito Democratico, cioè di tassare, di ridurre i sussidi dannosi all'ambiente.
1: Quindi lei dice proprio una contraddizione di principio, e qui torniamo sempre ai temi, insomma ai valori che un partito ha e poi i temi e le scelte che vuole fare.
3: No, la questione è che il prezzo dei carburanti è così visibile e attira così tanta attenzione che è quasi inevitabile che non venga utilizzato per motivi politici. Cioè, questa cosa di utilizzare questa proposta aggressiva da parte del centro-sinistra di tassare gli extra profitti delle imprese petrolifere e di utilizzare queste per tagliare le accise, probabilmente se il centrodestra fosse stato in opposizione avrebbe fatto la stessa cosa.
1: La campagna elettorale vale per tutti.
3: si vede che ci stiamo avvicinando alla campagna elettorale. Colgo l'occasione per ricordare che la mia campagna di raccolta firme per fare in modo che nella prossima campagna elettorale i partiti indicano non soltanto da dove prendono i soldi No, non soltanto cosa vogliono dare agli italiani, ma anche da dove vengono i soldi per soddisfare le promesse elettorali. La raccolta firme sta andando molto bene, abbiamo superato le 65.000 firme e andremo avanti ancora un po', vediamo a che punto si può arrivare, sperando che ci sia una reazione da parte della politica per l'approvazione di questa legge.
1: Certo, e le volevo anche chiedere, se si vuole una tassazione progressiva, tra l'altro più alti i profitti, più alta l'aliquota, questo deve valere per tutti i settori, non soltanto per le società energetiche, anche questo è un punto che bisogna considerare.
3: Sì, insomma, se si vuole ripensare il sistema di tassazione, si può anche ripensarlo. Potremmo essere, credo, uno dei pochi paesi al mondo con una tassazione progressiva sui profitti. Ma allora questo deve riguardare tutti i profitti. L'extra profitto, così messo, tassa sull'extra profitto messo una tantum, è qualcosa che sconvolge il sistema di tassazione. Le imprese hanno bisogno di certezze, quindi non è che se poi fai più profitti ti viene messa una tassa per aver fatto più profitti. Non è così che si gestisce un sistema di tassazione. Non è molto frequente avere una tassazione progressiva sui profitti, perché poi i profitti che vengono distribuiti sono soggetti a un'ulteriore tassazione, e quindi anche questo bisogna tenere conto. Per i proprietari delle imprese c'è una tassazione iniziale a livello di impresa, poi vengono tassati anche i dividendi. Però una tassazione progressiva non c'è, ci si potrebbe pure pensare. È una cosa che va fatta a questo punto strutturalmente, e saremmo uno dei pochi paesi al mondo, forse l'unico paese al mondo a fare una cosa di questo genere, una tassazione progressiva sui profitti delle imprese.
1: Ecco, però andrebbe a colpire anche aziende enormi come l'ENI, insomma è anche uno dei motivi per cui non si vuole fare.
3: Sì, fra l'altro verrebbero, da una tassa sugli extra profitti verrebbero colpite grandi imprese a grande partecipazione pubblica, per cui alla fine i soldi verrebbero di nuovo dallo Stato, in parte sono soldi comunque dello Stato, se si tassano gli extra profitti delle società energetiche, Eni e Enel in primis.
1: Ecco, ma allora qual è in chiusura, insomma, la sua formula per uscire da questa crisi? Perché abbiamo visto prima di febbraio questo problema non c'era, poi i primi mesi in realtà ha tenuto il sistema, e poi adesso invece ce ne stiamo accorgendo soprattutto in questo mese di agosto, di ritorno dalle vacanze. Dunque qual è il suo consiglio dal 5 settembre in poi?
3: Prima di tutto non siamo in crisi, cioè nel secondo trimestre, che doveva esserci l'impatto più forte della crisi di Hormuz, l'economia italiana è continuata a crescere 0,2% nel trimestre, vuol dire a un anno a una velocità di quasi l'1% di crescita economica, quindi non siamo in una crisi economica. C'è un costo dei carburanti che, torno a dire, per l'italiano medio è aumentato, ma non è certo insopportabile. Se ci sono interventi da fare, devono essere fatti per chi davvero ha bisogno, per chi ha redditi bassi o chi per qualche motivo di lavoro viaggia in maniera particolarmente intensa. Altrimenti, come dico, non c'è una crisi, non c'è bisogno di intervenire, e i soldi pubblici potrebbero essere utilizzati in modo migliore per l'istruzione, per la sanità, per la giustizia e così via.
1: E quindi, allora, in chiusura, c'è un programma, lei comunque pensa che in questo momento dunque sia proprio per campagna elettorale che si parli, che si sta parlando così tanto di questo argomento, cioè soltanto per questioni politiche, non per questioni effettivamente strutturali.
3: Sì, ci mettono anche i media, stanno contribuendo molto a far apparire quello che sta succedendo una crisi insopportabile per le famiglie italiane, vuol dire che qualcuno si trova in difficoltà.

0: comprata dal sindaco, dal comune. Ecco, lì la benzina e il diesel sono ancora ai prezzi di prima. Lì però c'erano persone che appunto volevano spendere di meno ed erano in fila perché chiaramente ne approfittano. Però abbiamo anche capito che non è un problema, cioè che non è una soluzione replicabile a livello nazionale.
1: Ma direi proprio di no. Poi bisogna andare a vedere, a chiedere a quel sindaco quei soldi, da dove li ha presi quei soldi, perché quei soldi sono soldi che il comune non ha potuto utilizzare per altre cose o che per i quali il comune ha dovuto tenere le tasse più alte di quanto avrebbero potuto essere. Insomma, non mi sembra un grande esempio.
0: Sì, lui dice che in realtà non ci fa profitti, però e quindi non...
1: No, appunto, però, cioè, se vende la benzina a un prezzo più basso di quello che fanno gli altri distributori, vuol dire che sta in perdita.
0: Va bene, gireremo la domanda allora anche al sindaco, vediamo se come va, mi incuriosiva, comunque ne avevamo parlato anche nei giorni scorsi di questo caso. Grazie dunque a Carlo Cottarelli per essere stato con noi.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci. Adesso noi cambiamo argomento e parliamo di social freezing in questa ultima parte di trasmissione, dunque la crioconservazione degli ovuli per scegliere per la donna di avere figli più in là rispetto all'età che ha. E allora ne parliamo con Alberto Vagliarelli, ginecologo responsabile medico scientifico di Genera a Roma. Ben trovato su Rai News 24. Allora, voi vi occupate di questo, che è diventato in questi ultimi mesi, dopo anche le esternazioni sui social della Ocasio-Cortez negli Stati Uniti, un tema politico. Ci sono tra l'altro proposte alla Camera del PD per un intervento sperimentale di 3 anni per rendere più accessibile la crioconservazione. Allora, questo può essere un primo passo, una domanda. E poi la seconda, quante donne stanno venendo da voi? Sono aumentate con questa pubblicità anche?
2: Allora, buongiorno a tutti. Penso che questo tema sia un tema importante e oggi parlarne, secondo me, è il primo passo per una maggiore consapevolezza. Oggi si parla di preservazione della fertilità per ragioni sociali. Dobbiamo spiegare bene che noi da anni facciamo preservazioni della fertilità per le pazienti oncologiche o in tutte quelle condizioni mediche dove ci potevano essere dei danni irreversibili alla funzione riproduttiva.
0: E questo è gratuito,
2: chiaramente. E questo oggi è gratuito e quindi c'è stata una maggiore consapevolezza e quindi oggi riusciamo a prescrivere i farmaci con il sistema sanitario nazionale ed esiste una rete nazionale per tutelare la salute riproduttiva nelle pazienti oncologiche. La nostra capacità oggi e gli avanzamenti scientifici e anche le conoscenze hanno portato a adattare questo tipo di percorsi anche per il social freezing, cioè in tutte quelle donne che oggi vogliono in un certo qual modo posticipare il loro desiderio di genitorialità. E allora, consapevoli del fatto che il nostro sistema riproduttivo lavora con un tempo ben definito, nel corso della vita di ogni donna esiste, dopo i 35 anni, un costante e lento depauperamento qualitativo e quantitativo dei nostri ovociti, quindi del patrimonio ovocitario di ogni donna. Il congelamento in un'epoca corretta ci permette in un certo qual modo di congelare la situazione e quindi di fare un backup. Quindi qualora questa donna dovesse avere dei problemi di infertilità, utilizzare gli ovociti di una donna, della stessa donna a un'età prima dei 35 anni, ci permetterà di tutelare quello che è il futuro riproduttivo, delle nostre coppie.
0: Ecco, infatti... vengo ad una domanda. Allora, ha senso dunque, secondo lei, prelevare e conservare gli ovociti se una donna ha fino a quanti anni? Perché già 35 è il limite e uno magari ci pensa dopo, e invece bisogna farlo parecchio prima perché le possibilità diminuiscono. Il secondo è il costo, perché costa appunto migliaia di euro, se non ci saranno delle politiche che calmeranno appunto il costo.
2: Questa osservazione è correttissima. Noi oggi siamo in una fase dove finalmente parliamo di preservazione e questo è fondamentale per noi per aumentare la consapevolezza delle nostre donne.

0: Noi dobbiamo però tenere presente che in Italia noi oggi effettuiamo la prima gravidanza dopo i 31 anni, quindi l'età media della donna è 31 anni. Quindi oggi viviamo in un fenomeno dove si posticipa la ricerca della gravidanza, quindi sempre più donne cercheranno la gravidanza dopo i 35 anni ed è quindi importante informare le donne della fisiologia del sistema riproduttivo e candidare le donne a effettuare questo tipo di tecnica, qualora anche ci siano delle condizioni che possono accelerare quello che noi identifichiamo come il depauperamento quantitativo e qualitativo, come patologie come l'endometriosi o altre patologie genetiche. Quindi bisogna selezionare i pazienti che possono essere candidabili, anche perché, come ha detto lei, l'età rappresenta un fattore importante. Non è importante solo congelare, ma è importante congelare in un determinato momento, e un altro fattore importante è il congelamento di un determinato numero di ovociti. Quindi non tutte le donne sono candidabili, però è importante effettuare un counseling per poi disegnare insieme alla paziente un percorso di tutela della salute riproduttiva.
1: Quindi
0: Io
1: appunto
0: penso che
1: dovrebbero essere i ginecologi a dirlo, a consigliarlo già, diciamo, alle donne. Vengo all'ultima domanda, siamo in chiusura, abbiamo 2 minuti, alle ultime 2 domande. Sono aumentate le donne che sono venute da voi in questi mesi, dopo che se ne parla appunto così tanto?
0: noi abbiamo riscontrato un aumento significativo delle donne, delle giovani donne che vengono da noi a chiedere informazioni e anche a effettuare le procedure di congelamento. Questo per noi è importantissimo, importantissimo in un paese dove c'è una natalità, bassissima, dove oggi posticipiamo sempre di più la gravidanza, come ho detto prima, e questo vuol dire che se ne parli, se ne deve parlare in maniera corretta. E noi questo cerchiamo di farlo con le società scientifiche e anche nella nostra pratica clinica di ogni giorno.
1: Ecco, e lei da medico, e qui vengo proprio alla chiusura, secondo lei è una espressione, è davvero espressione di libertà femminile il poterlo fare?
0: Io penso che la libertà passa dalla consapevolezza. Le donne e le coppie in generale devono essere informate correttamente su quello che è il funzionamento del sistema riproduttivo. La consapevolezza permetterà poi una serie di scelte e penso che la preservazione non solo per una gravidanza, ma anche per un progetto di famiglia che molte volte potrebbe comprendere più figli. Il concetto è che se io inizio ad avere una prima gravidanza dopo i 35 anni, tendenzialmente potrei avere più difficoltà. Quindi il congelamento degli ovociti lo dobbiamo vedere anche come una tutela di quello che è il family planning della coppia, che potrebbe concepire il desiderio di avere più figli.
1: Giusto, la consapevolezza è così importante anche su dei temi che sembra che tutti conosciamo, però in realtà non così bene, perché appunto non siamo tutti ginecologi o tutti medici. Grazie ad Alberto Vagliarelli di
0: Grazie a
1: Genera
0: voi.
1: Roma per essere stato con noi. Si chiude così il filo diretto, linea alla regia.

0: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
1: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
2: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
3: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceanita. Chiama ora l'800 80 98 11 e dona 9 euro al mese al WWF.

0: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.
1: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
2: Perché? Perché? Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
4: Oh, ti muovi?
5: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché!
8: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
9: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
10: È stato il distacco di un ghiacciaio a causare la devastante inondazione in Nepal. Più di 200 morti già accertati, si scava tra fango e detriti, 1300 dispersi, molti turisti. Per il Wall Street Journal, il capo della CIA a Mosca avrebbe ammonito i russi su eventuali futuri attacchi portati a paesi NATO. Il Cremlino, nessuna necessità di escalation in Ucraina. Il governo proroga lo sconto sul gasolio fino al 5 settembre, ma si lavora alle risorse per sostegni mirati, critiche le opposizioni che chiedono di tassare gli extra profitti. In mattinata gli interrogatori a due dei quattro sospettati esecutori dell'attentato a Silvio Ranucci, la loro versione dei fatti dopo le ammissioni di La Vitola. Continuano ad aumentare le città con il bollino rosso, domani saranno 9, pesa al ritorno dell'anticiclone africano in alcune aree, temperature di nuovo sopra i 40 gradi. Addio a Tim Curry, leggendaria star di Rocky Horror Show, l'attore britannico malato da tempo si è spento a Los Angeles a 80 anni. Edizione delle 11, buongiorno da Rai News 24. Molto probabilmente il distacco di un ghiacciaio ha innescato la devastante inondazione tra Nepal e Tibet. Almeno 270 i morti, ma ogni bilancio è ancora provvisorio. Si scava con ogni mezzo tra fango, detriti e più di 1300 persone mancano all'appello. Molti turisti nella regione, anche connazionali, rintracciati, due hanno confermato di essere in buone condizioni. Sentiamo subito il corrispondente Nello Porto.
11: L'ondata di piena precipita lungo la valle himalayana, travolgendo tutto quello che trova sul suo percorso. Villaggi cancellati, edifici, camion, bus spazzati via tra decine di persone che cercano disperatamente una via di fuga. Sulle cause dell'enorme massa d'acqua, fango e rocce che si è abbattuta tra Nepal e Cina, gli esperti propendono per il collasso di un ghiacciaio in alta quota che avrebbe provocato l'ondata di piena del fiume Botekoshi. Sarebbe stato il distacco del ghiaccio ad aver generato la scossa di terremoto indicata in un primo momento come fattore scatenante della catastrofe. La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, ma le operazioni sono complicate dalle condizioni del terreno. Sul versante tibetano le strade sono ostruite da uno strato di sedimenti alto 1,5 metri. Il presidente cinese Xi ha ordinato il massimo sforzo per l'emergenza. L'India ha messo in allerta le regioni a valle del fiume Lende, in cui confluisce il Botekoshi, per il timore che la diga naturale provocata dalla frana non sia stata completamente smaltita e stia quindi accumulando altra forza distruttrice.
10: Negli Stati Uniti, indiscrezioni, retroscena sulla visita a Mosca del numero uno della CIA a Ratcliffe. Tra le ipotesi, quella di un monito lanciato al Cremlino su eventuali futuri attacchi russi portati ad un paese NATO. Sentiamo da New York l'inviato Carlo.

0: Maria Lo Savio.
1: Sarà stata anche una missione di semi-routine, come l'ha definita ieri Donald Trump in un'intervista radiofonica, ma la visita lampo di John Ratcliffe, direttore della CIA a Mosca, con un C-117 della US Air Force, è servita, secondo indiscrezioni raccolte dal Wall Street Journal, a lanciare un avvertimento muscolare a Vladimir Putin a non attaccare un paese della NATO, come nuove valutazioni dell'intelligence americana suggerirebbero potrebbe accadere, magari in forma limitata, nei prossimi anni. Un avviso perentorio, insomma, a non mettere alla prova la determinazione dell'Alleanza Atlantica. Sul fronte sicurezza interna, l'amministrazione americana vara un decreto che vieta l'acquisto di componenti della rete elettrica nazionale da paesi sotto embargo di armamenti. L'unico fornitore che ricadrebbe in questa lista è la Cina. Cina, con cui è iniziato il braccio di ferro sulle sanzioni extraterritoriali che il Tesoro ha varato per asfissiare economicamente il regime iraniano.
0: Sul retroscena della visita di Ratcliffe arrivano le precisazioni del responsabile dell'intelligence estera russa, che dice un incontro su argomenti di routine, e del portavoce del Cremlino nessuna escalation necessaria in Ucraina, dove le truppe russe starebbero già prevalendo al fronte. Nella notte altri attacchi russi su Kiev, Odessa e ancora sulla regione di Zaporizhia. L'Europa prova intanto ad accelerare nella direzione della requisizione dei beni russi congelati. Katia Cerratti.
2: Una nuova violenta ondata di attacchi russi scuote la capitale Kiev. Una raffica di missili balistici fa tremare il centro cittadino, con forti esplosioni e detriti caduti in alcuni quartieri della capitale. L'offensiva colpisce duramente anche il sud e l'est del paese. Violenti raid hanno bersagliato di nuovo la città portuale di Odessa, danneggiando infrastrutture, scuole e edifici residenziali. Si contano feriti a Zaporizhia, mentre ci sono vittime a Romni, nella regione di Sumy, dove un drone ha centrato un edificio privato. Nelle stesse ore, un altro attacco russo ha preso di mira una nave cargo e depositi di carburante nel porto fluviale di Ismail. Secondo indiscrezioni dell'agenzia statunitense Bloomberg, che cita fonti vicine al Cremlino, il totale stallo della diplomazia starebbe portando la Russia verso una nuova escalation di attacchi balistici. E tra i funzionari di Mosca, inoltre, si farebbe addirittura strada l'ipotesi che il presidente Putin possa valutare l'impiego di armi nucleari tattiche sul territorio ucraino. Kiev intanto risponde, continuando a colpire raffinerie in territorio russo, in una campagna di logoramento contro le risorse energetiche di Mosca. Sul fronte interno, il presidente Zelensky ha ordinato di rafforzare le difese di Zaporizhia e del Donetsk, settore in cui si registrano i combattimenti più aspri. Sul piano diplomatico e finanziario si muove l'Unione Europea. Paesi come Svezia, Polonia e Paesi Bassi pressano la Commissione di Bruxelles per accelerare il piano di confisca e riutilizzo dei beni sovrani russi congelati, con l'obiettivo di destinare direttamente quelle risorse al sostentamento economico e militare dell'Ucraina.
0: Altro scenario internazionale ed altro conflitto in Medio Oriente, con l'Iran impossibile raggiungere un accordo, così il primo ministro israeliano Netanyahu. Sale la tensione anche da parte di Israele verso il Regno Unito, mentre proseguono le operazioni militari anche nel sud del Libano. Sentiamo da Gerusalemme gli aggiornamenti con la corrispondente Maria Gianniti.
3: E sì, ci sono stati nuovi raid anche questa mattina presto su alcune zone del sud del Libano, in particolare le colline a ridosso della città di Nabatie, come anche la zona vicino alla città di Tiro, quindi più verso la costa. Ormai sono settimane che questi raid sono incessanti. Ci si chiede veramente quanto valga ancora il cessate il fuoco dichiarato mesi fa, ma sappiamo che appunto Israele vuole eliminare qualsiasi minaccia presente da parte di Hezbollah. E poi c'è il fronte Iran. Appunto, Netanyahu ieri ha detto, ho detto chiaramente durante il mio ultimo incontro con Trump, che un accordo con gli iraniani è impossibile, sono dei selvaggi, ha usato proprio queste parole. Sappiamo che Netanyahu ovviamente vorrebbe addirittura la ripresa del conflitto per eliminare del tutto la minaccia nucleare e missilistica, appunto, che pesa su Israele. Poi c'è il fronte Gaza, dove anche qui continuano raid mirati, l'ultimo ieri su un campo di sfollati a Khan Yunis, ma a parlare è stato anche il capo della del Board of Peace, che ha detto se Israele continua a colpire anche depositi di armi, questo non ci aiuta nell'insistere a chiedere disarmi.

0: a Hamas, però ha anche aperto una possibilità, ha detto che forse Hamas in questo momento vuole andare verso questa direzione e poi ha ricordato anche la decisione che probabilmente, lo dice il Financial Times, potrebbe prendere Israele dopo aver deciso l'espulsione dei membri, dei rappresentanti dei Paesi Bassi presso il centro che segue proprio l'attuazione del piano di pace. Ora potrebbe prendere la stessa decisione anche nei confronti dei rappresentanti britannici per scelte da parte del governo britannico rispetto a prodotti che arrivano dagli insediamenti israeliani. A te.
1: Di nuovo in Italia, il Consiglio dei Ministri ieri ha prorogato il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre, approvando anche le misure per assicurare continuità operativa agli impianti dell'ex Ilva. Annalisa Salsano.
2: Il governo conferma gli annunci della vigilia e proroga un CDM rapidissimo di appena 15 minuti l'attuale sconto sulle accise del gasolio di 17 centesimi al litro, IVA inclusa, fino al 5 settembre. Un intervento, il decimo sulle accise, da 130 milioni di euro, che si aggiunge dunque al conto di circa 2 miliardi e mezzo spesi per i tagli dall'inizio della crisi, ma che serve, fanno sapere da Palazzo Chigi, a dare il tempo necessario all'esecutivo di mettere a punto una misura selettiva in base al reddito che scatterebbe dopo il 5 settembre, su cui è aperta la caccia alle coperture. Restano però critiche che le associazioni dei consumatori, la montagna ha partorito il topolino, dicono, mentre dal settore dei trasporti si sottolinea la necessità di intervenire sulle fragilità strutturali del sistema Italia.
1: Governo dunque al lavoro su interventi mirati. Il tema resta quello degli extra profitti e soprattutto dello scostamento di bilancio, temi sui quali si registrano anche dei distinguo nelle forze di maggioranza e ancora le critiche delle opposizioni. Il punto in studio con Eva Giovannino.
3: Esattamente, diciamo che dal CDM di ieri è uscita la volontà anche di mettere in piedi misure strutturali, oltre alla proroga del taglio delle accise, misure strutturali soprattutto rivolte alle fasce di reddito più basse. Va detto che il nodo delle coperture dentro la maggioranza non è ancora stato sciolto. Nelle ultime ore c'è stato un intenso botta e risposta polemico tra Forza Italia e Lega, con Tajani che ha detto la tassazione degli extra profitti delle grandi compagnie, roba da Unione Sovietica, e comunque si è detto contrario a misure imposte dall'alto. La Lega invece ha ribattuto che questa misura, cioè l'extra gettito tassato, è prevista dalla nostra Costituzione e nelle ultime ore si è anche detta contraria. La Lega ha la possibilità di agire ad hoc su sconti per i redditi più bassi, perché, dice, il Carroccio lascia sempre fuori il ceto medio. Lupi di Noi Moderati invece chiede che la strada sia europea, quindi un dialogo con l'Europa su questo tipo di tassazione, mentre le opposizioni su questo sono compatte, chiedono stop a misure tampone, chiedono che si cominci subito a tassare gli extra profitti delle compagnie di Big Oil e su questo sono sia il PD, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, che peraltro chiede anche lo stop in spese per gli armamenti, mentre Italia Viva e Azione chiedono una riflessione immediata su come si va formando il prezzo dei carburanti, che è lì che si debba incidere. Il campo largo, infine, è anche però alle prese con un'infinita diatriba sulle elezioni primarie per eleggere il leader che poi porterà alle prossime elezioni. Un pezzo di PD è contrario e si parla di un possibile federatore o federatrice in vista delle elezioni. È tutto.
1: Restiamo a Roma per la cronaca giudiziaria. A Rebibbia, in mattinata, interrogatorio di alcuni dei presunti esecutori materiali dell'attentato a Ranucci, che paiono disponibili a rispondere ai magistrati dando la loro versione dei fatti. Sentiamo subito Giusy Testoni.
4: E questa è effettivamente la prima volta in cui due dei quattro arrestati il 30 giugno scorso, perché considerati gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci, risponderanno alle domande dei magistrati. Subito dopo l'arresto si erano infatti avvalsi della facoltà di non rispondere. Stavolta, ci hanno detto i loro legali, arrivando proprio qui a Rebibbia questa mattina, hanno intenzione di chiarire diversi punti. Allora, sentiamo proprio che cosa ci ha detto uno dei legali all'ingresso.
5: Daranno la loro versione dei fatti e a fronte di questo noi riteniamo che non ci sia questa aggravante, ma già da tempo sia caduta, però daranno la loro versione, ritengo che sarà un contributo decisivo ai fini della valutazione anche da parte dei magistrati.
4: Ecco, l'avvocato si riferiva in particolare all'aggravante del metodo mafioso che viene contestata dai magistrati e che appunto dice il legale intendiamo far cadere tra le varie contestazioni appunto che vengono mosse agli indagati. Dicevo, la prima volta in cui parlano probabilmente i PM chiederanno loro conto di diversi passaggi, intanto quali fossero effettivamente i legami con la Vitola, che è considerato il mandante dell'attentato a Ranucci, anche lui si trova qui in carcere a Bibbia da prima di Ferragosto, la Vitola che ha dichiarato io volevo soltanto che venisse sparato qualche colpo di pistola, non che ci fosse un vero e proprio attentato con una bomba. Vedremo su questo punto quale sarà la versione appunto di coloro che saranno interrogati oggi, e poi anche i legami con Clelio Gomez Tavares, anche lui indagato, considerato l'intermediario tra la Vitola e gli esecutori materiali, e lui è ancora latitante in Africa. Alle 10 è iniziato l'interrogatorio di Pellegrino Davino, poi a mezzogiorno sarà la volta di Antonio Passariello. Per ora questi gli aggiornamenti da Re Bibbia, ci riaggiorniamo più tardi.
1: Possibile svolta nella vicenda siciliana di Riposto, il compagno di Noemi Impellizzeri, 33enne, trovata morta, impiccata a casa sua nel Catanese, risulta indagato per omicidio. L'uomo finora aveva negato ogni coinvolgimento, i familiari hanno sempre respinto però l'ipotesi suicidio. Il corpo della vittima era stato trovato nella casa in fiamme. Fonti della procura spiegano che dall'autopsia non è emersa un'indicazione univoca. In Val d'Aosta arrestata una coppia per violenze ed abusi sessuali sul nipote. L'inchiesta, che si è protratta per più di 6 mesi, è scattata dopo una segnalazione internazionale arrivata al Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online su circa 45 file sospetti caricati in rete dai due. Le violenze, le relative registrazioni video, avvenivano a danno del nipote in età preadolescenziale, nipote affidato spesso alla coppia dai familiari. Entrambi gli arrestati sono in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. A Pozzuoli, cittadini di nuovo in strada, una fiaccolata per chiedere il riconoscimento dello stato d'emergenza, una legge speciale per l'area dei Campi Flegrei, presidio in rappresentanza degli sfollati, che sono più di 3.000. Francesca Ghidini.
6: Cori, striscioni, cartelli, gli abitanti di Pozzuoli attraversano il lungomare e quando il sole tramonta accendono le fiaccole. A quasi un mese dalla scossa del 31 luglio, rabbia, paura e una drammatica richiesta di aiuto.
7: La settimana prossima inizia l'anno scolastico e fra meno di un mese iniziano le attività didattiche. Le 3.700 persone che sono state sgomberate e che hanno i figli a scuola evadono anche l'obbligo scolastico.
8: Senza alcuna ordinanza, senza alcuna notifica, noi per puro caso sull'albo pretorio siamo venuti a conoscenza di essere stati sgomberati. Ieri, dopo circa 20 giorni, ci arriva invece una notifica dove ci fanno rientrare in casa.
9: Sono state bocciate tantissime pratiche. Quelle pratiche approvate non hanno avuto ancora nemmeno il contributo, cioè la graduatoria è ferma.
10: Ci sentiamo un po' abbandonati dalle istituzioni, da tutti, cioè qui diciamoci la verità, si pensa a fare l'America's Cup.
11: Mettete in sicurezza gli alloggi.
12: Io oggi qua ho un doppio ruolo, sono da sfollato e da commerciante ormai fallito. Io ho perso tutto, io non ho più niente.
13: La città si sta spopolando, in effetti loro non ci cacciano ma ci costringono a farcene andare.
14: Sto vivendo a casa di mia sorella e mi appoggio pure da qualche amico, sto sopravvivendo.
15: Sono ospite dalla mamma, fortuna vuole che ho i miei genitori ancora, altrimenti avrei dormito sulle brandine del palatrincone. Non credo che sia una soluzione degna di chi è cittadina, che paga le tasse e fa il suo dovere con onestà.
1: In Piemonte avrebbe tentato di avvelenare lo zio, 74enne, per l'eredità. Una 38enne è stata arrestata dai carabinieri a Casale Monferrato, nell'Alessandrino. Indagini partite dopo Ferragosto, quando all'ospedale cittadino viene segnalata una manomissione delle sacche per la terapia endovenosa praticata all'anziano. Il 74enne era sottoposto a somministrazione prolungata di dosi massicce di benzodiazepine e poi accusò un malore appunto che aveva determinato il suo ricovero. Veniamo alle condizioni meteo con la penisola di nuovo aggredita da un'ondata di caldo, in aumento nuovamente le città con il bollino rosso. In studio ci ha raggiunto il maggiore dell'Aeronautica Militare Domenico Maione, benvenuto. Quale Buongiorno. L'evoluzione attesa nelle prossime ore, soprattutto quali le aree più interessate da questa nuova ondata di caldo?
16: Diciamo che la situazione vede l'alta pressione espandersi ulteriormente rispetto alla giornata di ieri. Questo comporta, come ha detto lei, un aumento delle temperature e appunto c'è stata una piccola ondata di calore, anche perché domani ci sarà il picco massimo e già nella giornata di sabato torneranno a valori normali. Oggi si registrano 37 gradi a Roma, 37 gradi a Firenze, le zone più colpite, come al sud ritroviamo 40-42 gradi sulla zona della Puglia, le zone interne della Basilicata, ma soprattutto le zone interne delle due isole. Anche Palermo e Cagliari, nella giornata di oggi, le temperature saranno più, tra virgolette, gradevoli. Nella giornata di domani si arriverà a Cagliari intorno ai 40 gradi, Palermo 39-40 gradi. Quindi...
1: Ecco, Maggiore Maione, a Palermo il comune ha perfino... imposto lo stop ai calesse a protezione degli animali. Quando la situazione potrebbe registrare un minimo sollievo anche per i turisti che sono in città in questi giorni?
16: Sì, come detto, la giornata avremo le temperature più elevate tra le due isole maggiori, tra la Puglia e la Basilicata, ma anche al centro Roma arriverà a 40 gradi, così come Firenze tenderà a sfiorarli. Quindi domani si avrà diciamo il picco maggiore. Già dalla giornata di sabato la situazione andrà migliorando, ci sarà comunque un passaggio nuvoloso con qualche pioggia al centro che inizialmente interesserà.

0: Guida.
1: Una voce inconfondibile, un volto impossibile da dimenticare e un personaggio diventato simbolo di un'epoca. Tim Curry è morto a 80 anni nella sua casa di Los Angeles. Era il 1973 quando sul palco del Royal Court Theatre di Londra indossava per la prima volta i panni di Frankenfurter, il protagonista del trasgressivo Rocky Horror Show di Richard O'Brien. Due anni dopo sarebbe arrivato il film The Rocky Horror Picture Show e quel dottore eccentrico, provocatorio e libertino avrebbe conquistato per sempre la cultura pop. Il brano Time Warp, i costumi, le proiezioni di mezzanotte, un cult che ancora oggi attraversa generazioni con milioni di fan nel mondo. E lui, Tim Curry, in mezzo a loro in una delle sue ultime apparizioni, già sulla sedia a rotelle dopo l'ictus che lo aveva colpito nel 2012. Cantante, attore, doppiatore di grande versatilità, tanti personaggi eccentrici e irriverenti tra teatro, cinema e TV. Gli esordi nel 1968 nel cast londinese di Air, ha recitato in diversi film come In Signori il delitto è servito e soprattutto nella miniserie TV It, vestendo i panni del terrificante Pennywise. Ma Curry rimase indelebilmente identificato con l'interpretazione dello scandaloso scienziato in bustier del Rocky Horror. Lui stesso ne era consapevole. Avevo esitato ad accettare perché, se avesse funzionato, mi avrebbe creato un'immagine difficile da scrollarmi di dosso. Non sognarlo, sì, ciò che vuoi essere, diceva il film. E Tim Curry questo coraggio lo ha avuto.
2: Come up to the lab and see what's on the slab.
3: Morta a 97 anni la regina dei Pois, l'artista giapponese Yayoi Kusama per Time Magazine tra le personalità più influenti, il prossimo mese retrospettiva in Olanda, un suo ritratto di Loretta Cavaricci.
4: Nessuno più di lei il mondo lo ha letto, riprodotto e indossato a colori. Yayoi Kusama è l'avanguardia ultima, l'artista giapponese che nei Pois, di cui si è circondata dalla testa ai piedi, ha trovato la linea migliore per disegnare bellezza portando balsamo alle paure. Si è spenta a 97 anni l'artista giapponese il 14 agosto scorso a Tokyo. La notizia arriva ora dai canali ufficiali, la fondazione omonima. Discrezione nella morte, clamore in vita. Quella stravagante presa di posizione l'accompagna sin da giovanissima, dal suo paese agli USA e ritorno, fare dell'arte happening, evento corpo, ricoprire i corpi nudi di cerchi dipinti in luoghi pubblici contro il militarismo in favore dei diritti sociali e sono i suoi anni 60. Una creatività senza confine per Yayoi Kusama che arriva alla moda sempre sommando esperienze, come quella di vivere per scelta in un ospedale psichiatrico, accadeva negli anni 70 nella capitale giapponese, lavorando. E come quella di sommare materie, pensiamo alle zucche, compagne di vita e agli specchi, e le sue sono stanze infinite, allestite per smontare le griglie scontate dei riferimenti spaziali e lasciare solo alla mente il disegno di nuove pareti. Il mondo ne riconosce la forza dagli anni 90, la sua fama esplode con i social pieni di immagini iconiche e le sue opere volano fino a milioni di dollari. Un museo a Tokyo, una grande retrospettiva da settembre ad Amsterdam già in calendario, perché il suo cerchio non si chiude neppure con la scomparsa. Yayoi Kusama questo chiedeva: amate le mie opere dopo di me.
3: Sono 100 i finalisti della 62esima edizione del Wildlife Photographer of the Year, il più prestigioso concorso di fotografia naturalistica al mondo, promosso dal Museo di Storia Naturale di Londra. I vincitori li conosceremo il prossimo 13 ottobre e vi lasciamo intanto ad alcuni di questi scatti.

0: Vallese ha linee leggere e i cuscini liberi ti offrono massimo comfort. Il piede alto facilita la pulizia sotto il divano. Tutto questo, solo questa settimana, a soli 599 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
1: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
2: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.
3: Perché? Perché? Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su Tim?
4: Perché può aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
5: Se sei un azionista Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
7: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
8: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.

0: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
1: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
2: Dal giorno 1.
1: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
3: Buongiorno da Rai News 24, edizione del giornale nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Marianna Castrataro. In Nepal la devastazione è lo scenario nel quale lavorano ormai da ore i soccorritori alla ricerca di centinaia di dispersi, almeno 1300 dopo la frana alluvionale di ieri al confine himalayano con il Tibet. Si aggrava il bilancio dei morti accertati, più di 200. All'origine dello smottamento, il crollo di un ghiacciaio ad alta quota, indebolito dal repentino scioglimento delle nevi. Nessuna escalation necessaria in Ucraina perché l'esercito russo sta già avanzando. Il Cremlino risponde così oggi alle accuse mosse da Kiev di preparare un ulteriore salto di qualità nell'aggressione. Per il capo di Stato Maggiore Gerasimov, i russi sono ormai a 4 chilometri da Sloviansk, a 3 da Kramatorsk, preludio alla presa dell'intero Donetsk ucraino. Nella notte, pioggia di droni e missili balistici e ipersonici russi su infrastrutture portuali, depositi, prodotti agricoli e impianti industriali di diverse regioni ucraine. Sergei Naryshkin, capo dell'intelligence estera russa, ha dichiarato di aver discusso lunedì a Mosca con il direttore CIA Ratcliffe di questioni delicate, non specificate, di intelligence. In precedenza Trump aveva definito

0: definito la visita di Ratcliffe quasi di routine, ma il Wall Street Journal aveva scritto del monito dato dal numero uno CIA ai russi di non attaccare alcuno Stato membro NATO. Per Mosca, storie che nulla hanno a che fare con la realtà. Dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri ieri della proroga del taglio delle accise sul diesel fino al 5 settembre e in attesa di misure del governo selettive a bilancio dei redditi più deboli, la Lega mette le mani avanti. Noi siamo sempre stati contrari a misure legate al supposto reddito, fa sapere il senatore Claudio Borghi. Per esperienza lasciano sempre fuori tutto il ceto medio. Il compagno di Noemi Impellizzeri, 33 anni, trovata morta, impiccata alcuni giorni fa a casa sua a Riposto nel Catanese, è indagato per omicidio. Lo ha reso noto il suo avvocato. L'uomo nega ogni responsabilità. Per la procura, dall'autopsia sul corpo della donna non è emersa un'indicazione univoca. Riteniamo che non ci sia l'aggravante mafiosa. L'interrogatorio darà un contributo decisivo alla valutazione dei magistrati. Così questa mattina l'avvocato Pagliarulo, legale dei presunti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci, entrando nel carcere di Rebibbia prima dell'interrogatorio dei suoi assistiti. Due degli accusati di essere esecutori materiali dell'attentato dinamitaro, versione dei fatti, ha aggiunto il legale per chiarire la loro fini del mandato. Europei di volley femminile, l'Italia passa nella seconda fase a eliminazione diretta. A Brno le azzurre affronteranno una tra Grecia, Bulgaria e Ucraina. Mentre si appresta a cedere il giovane difensore Anor al Chelsea per più di 40 milioni, l'Atalanta cerca stasera la qualificazione alla fase campionato di Conference League. Nerazzurri in campo alle 20 sul terreno neutro di Miskolc, Ungheria. Gara di ritorno contro l'Apoel Tel Aviv. Si parte dallo 0-0 dell'andata. Termina qui il notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito e all'interprete Marianna Castrataro. Dunque, è probabilmente da legare al distacco di un ghiacciaio la tragedia avvenuta ai confini tra Nepal e Tibet. Si aggrava con il passare delle ore il bilancio delle vittime accertate, più di 200, ma ogni bilancio è ancora provvisorio. Due connazionali rintracciati sono in buone condizioni. Le testimonianze e le storie di chi ce l'ha fatta a sopravvivere mentre i soccorritori continuano a lavorare con ogni mezzo tra le macerie. Lara Martino.
1: Prima di spostare il fango ci sono delle vite da salvare e così una pala meccanica trasporta un'anziana che il fango ce l'ha addosso. È una delle immagini che raccontano meglio la valanga di detriti e acqua che ha travolto numerosi villaggi tra neve e distruzione. Mentre il fiume marrone continua e lo guarda gonfiarsi. E poi c'è chi in ospedale racconta la salvezza arrivata dal cielo. Mia moglie era già stata sepolta dalla colata di fango mentre noi stavamo sulla terrazza. Sono stato salvato da un elicottero dopo 4-5 ore. Mentre il numero di vittime continua a salire, c'è chi è negli ospedali stringendo foto nelle mani. Soccorritori e volontari lavorano per mettere al sicuro le persone, improvvisando anche catene umane per uscire da case inondate e raggiungere l'asciutto.

0: Letta mandato, Donald Trump insiste con espulsioni di immigrati. Tra questi ci sono anche 5.000 cubani e americani rimandati in Messico. A Cancun arrivano anche i cubani in fuga dall'isola sottoposta a sanzioni sempre più dure. Sentiamo il reportage dell'inviata Veronica Fernandez.
1: Ok, hoy les quiero explicar cómo funciona la deportación de Estados Unidos para Cuba y la deportación de Estados Unidos para México.
2: Si chiama Cubano Deportado su TikTok. Con l'espulsione dagli Stati Uniti, Raúl Hernández è diventato influencer e punto di riferimento dei Cuban Americans che la stretta sull'immigrazione di Trump ha mandato qui.
3: Io sono un cubano che fu deportato negli Stati Uniti per México e oggi le voy a decir.
2: Sono stato espulso in Messico, ci dice dopo aver bevuto il caffè cubano che offre a tutti. Altri sono stati mandati in Eswatini, Liberia, Guinea Equatoriale. A Miami affittava yacht e ville di lusso. Ora aiuta tutti dalla cucina di una casa spoglia, spiega le leggi e la burocrazia. Cancun si fa prisma delle identità cubane, chi ha appena lasciato l'isola e chi cerca una nuova Miami, i discendenti dell'esilio anticastrista, di una Florida che ha votato in massa per Trump, espulsi dagli Stati Uniti, che chiamano casa.
4: I'm American. I'm just not an American citizen.
2: Sono americano, non conosco altra cultura, ci dice Eduardo Gatorno, dopo 53 anni negli Stati Uniti, uno dei 5.000 espulsi in Messico, parte del 74% con precedenti penali. Per condominio ha scelto quello con la piscina più grande. Mi fa impazzire sapere che ci mandano qui, come i messicani di cui si lamentano, senza documenti e senza permesso di lavoro, con i soldi dei contribuenti.
4: With American taxpayers' dollars.
5: Tony, come ti stai yendo qui a incontrarti la retica e eso?
2: Oltre ai grattacieli, in un'altra Cancun, Tony Montano, protagonista del prossimo video di Cubano Deportado. È un marielito, uno di quei 125.000 cubani che Fidel Castro ha lasciato partire nel 1980 dal porto di Mariel, criminali e omosessuali compresi. I suoi 47 anni negli Stati Uniti sono stati di fatica, di droghe e di carcere. L'ultima volta che è uscito, lo hanno arrestato sulla porta gli agenti di ICE e scaricato in Messico. Cuba gli resta addosso, non sa che fine farà. Se non fosse per Raul, dormirebbe ancora in strada.
0: In Italia gli aumenti ai rider restano solo sulla carta, vanno assunti. Così la Procura di Milano, dopo il nuovo piano che il colosso delle consegne Glovo aveva presentato per chiedere la revoca del controllo giudiziario disposto a suo tempo a febbraio per caporalato. Elisabetta Santon.
6: Prima 2,50?
7: 2,50.
6: Sì, adesso 3. So pago 50 centesimi di più e anche 2 kg, 3 km lontano io vado.
8: Ti dico che deve andare 6 km, 7 km. Adesso paga 3 euro, ma ti dà più lontano, ti dà da lontano, lontano. Non paga bene.
9: La Procura di Milano contesta Glovo, che ha già posto sotto controllo giudiziario, gli aumenti ai rider. Sono solo sulla carta, si dice, per via di un algoritmo nascosto che calcola solo un misterioso tempo effettivo calmierato.
10: Se fai 10 ore, te ne pagano 7.
6: 7 euro per una ora?
10: No, sono 14 euro l'ora.
11: Ma non è così. Perché il contratto attualmente in vigore nel settore prevede che il tempo riconosciuto come tempo di effettivo lavoro sia quello dal ritiro del cibo alla consegna al cliente, che è forse un terzo, la metà del tempo effettivamente svolto.
9: La procura va oltre. Chiede di ordinare a Glovo che rispetti la tipologia contrattuale effettiva, ossia che siano assunti.
11: Assunzione, devono essere assunti. Fare in modo che possano lavorare in sicurezza, che possano avere un salario degno.
9: Nel frattempo i rider patiscono il caldo anche quando non c'è. La app non fa lavorare quelli in bici dalle 12 alle 16.
8: Questo tempo di lavoro che loro chiudono per noi. Sarebbe stato bene questo giorno,
9: sì.
8: Ma è arrivata la notificazione che non potete lavorare. Deve andare a casa.
9: Quanti siete?
6: 5 persone.
9: One room. In una stanza.
6: 5 persone.
0: 18 miliardi di dollari è il prezzo pattuito da Meta, la società di Facebook, Instagram e WhatsApp, per chiudere il procedimento nel quale era imputata per danni ai minori legati a dipendenza dai social network. Da New York l'inviato Nico Piro.

0: No amount of money is ever gonna bring my beautiful daughter back.
1: Nessuna somma di denaro mi ridarà la mia bellissima figlia. Mi manca ogni giorno, la prima cosa a cui penso quando mi sveglio. Così la madre di Alexandra, suicidatasi a 16 anni dopo una drammatica esperienza sui social, che aggiunge:
0: Justice is possible.
1: Sono felice, la giustizia esiste. È il commento alla notizia di un'intesa senza precedenti. Fino a 18 miliardi di dollari da pagare nei prossimi 10 anni e l'impegno a modificare in maniera sostanziale le proprie piattaforme a tutela dei minori. Meta, l'azienda che controlla Instagram e Facebook, oltre alla piattaforma di messaggistica WhatsApp, firma una transazione con gli stati dell'Unione, in termini numerici quasi tutti e 50, il distretto di Columbia e vari territori statunitensi, che l'avevano portata davanti ad un giudice federale ad Oakland, in California, con un'accusa gravissima: l'aver modellato i propri social allo scopo di creare dipendenza nei minori. Quali sono i vantaggi per Meta? Ferma il processo e non ammette alcuna responsabilità. La somma da versare che gli stati utilizzeranno per iniziative a favore della salute mentale dei giovani è pari a 3-4 mesi di profitti e a un mese di ricavi per Meta. Ma questo accordo rappresenta un modello per tutti gli altri operatori del settore, come Snapchat, TikTok e YouTube, in un'epoca in cui negli USA quella dei social è considerata sempre più un'emergenza, come fu per il fumo negli anni 80.
2: Dopo l'eclisse solare, la volta di quella lunare, domani mattina, secondo appuntamento d'agosto con l'astronomia. Allora scopriamo orari e località per vederla al meglio con Samuele Sabatini.
3: Sarà il cono d'ombra prodotto dalla Terra che si frappone tra il Sole e la Luna ad oscurare totalmente o parzialmente quest'ultima, dando vita all'eclissi lunare. Dopo quella solare di pochi giorni fa, il secondo fenomeno astronomico di questo agosto 2026 è fissato per domani mattina. L'orario varierà in base alla località da dove si volgerà lo sguardo al cielo. A Roma, come riporta l'Unione Astrofili Italiani, l'eclisse parziale è prevista a partire dalle 3:23 per entrarvi alle 4:33 del mattino. Il culmine del fenomeno sarà raggiunto alle 6:13, poco prima del tramonto della Luna, quando si avrà una percentuale d'oscuramento del 96%, molto vicino ad un'eclissi totale. Lo spettacolo sarà ben visibile a Milano, Venezia, Napoli e Bari, mentre località a ridosso di rilievi occidentali come Trento, Como, L'Aquila potrebbero vedere e sparire il satellite dietro le montagne prima dell'apice dell'evento. L'osservazione può essere tranquillamente a occhio nudo, per questo rispetto all'eclissi solare non servono occhiali o filtri speciali. Inoltre, secondo gli esperti, nei momenti di massima oscurità la Luna potrebbe assumere una tonalità rossastra o ramata, meglio visibile con strumenti ottici come un binocolo o un piccolo telescopio.
2: Tutto pronto nella Guyana francese per una missione destinata a cambiare le modalità con cui osserviamo il tempo in Europa. Alle 22 lancio in orbita di un nuovo satellite meteo europeo di terza generazione Meteosat, l'inviato Dario Morricone.
4: Siamo a Kourou, nella Guyana francese, all'interno dello spazioporto europeo. Qui tra poche ore verrà lanciato MTG-I2, un Meteosat di terza generazione. Un satellite sviluppato dall'Agenzia Spaziale Europea che promette di prevedere l'arrivo di un temporale violento seguendone la nascita quasi in diretta sullo schermo. A bordo del vettore Ariane 6, al suo storico debutto verso l'orbita geostazionaria, MTG-I2, da 36.000 km di altezza, osserverà soprattutto l'Europa.
5: Permetterà di acquisire ogni 2,5 minuti una scansione completa dell'Europa con un'accuratezza di mezzo chilometro, quindi possiamo vedere eventi in formazione continuamente, porterà i meteorologi a produrre degli alert accuratissimi.
4: A bordo due strumenti, il primo un imager capace di osservare l'atmosfera in 16 diverse bande dello spettro e poi il lightning imager, un rilevatore di fulmini capace di vedere all'interno delle nubi. Il lancio è previsto alle 22 ora italiana. EUMETSAT, che gestisce i satelliti meteorologici europei, curerà il controllo operativo in orbita e l'elaborazione dei flussi dati. In un contesto di cambiamento climatico, migliorare le previsioni meteorologiche e renderle più veloci e affidabili significa aiutare a prevenire danni economici e la perdita di vite umane.
5: Se riusciremo a salvare anche una sola vita, la missione MTG sarà un enorme successo.
2: Arriva nelle sale l'ultimo lavoro di Ridley Scott, a 88 anni torna al genere post-apocalittico con The Dog Stars, ambientato in parte nel nostro paese con diversi echi di pandemia. Laura Squillaci.
6: E tu che facevi prima che il mondo finisse?
7: Baciavo mia moglie e giocavo col mio cane, chiedendomi ogni giorno come mai fossi così fortunato.
8: Il mondo di prima non esiste più.
9: L'apocalisse secondo Ridley Scott. In The Dog Stars il mondo è stato devastato da un'epidemia che ha spazzato via il 90% della popolazione. Jacob Elordi interpreta un pilota tra i pochi sopravvissuti che insieme a un militare esperto lotta per la sopravvivenza.
7: C'è un gruppo nuovo in città. Saccheggiano tutto quello che trovano.
9: E dunque il ritorno di Scott al genere post-apocalittico, in cui è impossibile non pensare a quello che abbiamo vissuto con il Covid. Ma il regista di Blade Runner dice: viviamo in uno stato di allerta da ben prima della pandemia. Lui, personalmente, ricorda le parole di sua madre.
10: Ha insegnato a me e ai miei fratelli a non arrenderci. Ci ha lasciato un vero e proprio manuale di sopravvivenza. Quindi penso che se dovesse accadere che l'umanità venga spazzata via e io fossi uno dei pochi a resistere, ce la farei.
9: Ambientato in Colorado, il film è stato girato principalmente in Italia, dal Veneto all'Abruzzo, passando per Cinecittà.
10: Il cinema italiano e francese sono stati la mia scuola, ancora più di Hollywood.
9: Un evento, il red carpet a Londra. Jacob Elordi insieme al cane che ha recitato al suo fianco, mentre hanno già fatto il giro del mondo le scarpe senza suole di Margaret Qualley.
2: L'Italia ritira il suo sostegno alla candidatura di Gianni Infantino alla presidenza della FIFA alle elezioni dell'anno prossimo. La Federcalcio motiva la decisione con la posizione assunta dalla UEFA in merito. Sentiamo Tiziana Alla.
11: Nel braccio di ferro tra le massime istituzioni calcistiche internazionali, la UEFA non molla la presa, mentre l'Italia ufficializza

0: anzi personalmente avrei diciamo preso un po' più di tempo, intanto perché vabbè, personalmente credo di essere amico di Infantino, mi ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi prima volta che un presidente della FIFA viene nella Lega, nella sede della Lega di Milano, e quindi per questo sono grato.
1: Si aspettava un passaggio collegiale?
0: Beh sì, come dicevo, non è una decisione della FIGC, è una decisione del presidente della FIGC. Almeno io non so, sono stato informato, ma non so se le altre componenti erano state informate.
2: Il fronte degli oppositori a Infantino continua ad ampliarsi dopo la rivelazione del progetto, poi precipitosamente ritirato, di vendere quote del mondiale a investitori privati. E sarebbero ora arrivate anche quelle garanzie vincolanti sull'abbandono definitivo del piano, pretese dalla UEFA per archiviare la minaccia di boicottaggio di tutte le competizioni FIFA. Il primo torneo interessato sarebbe il mondiale femminile Under 20, che prenderà il via in Polonia il 5 settembre, cui partecipa anche l'Italia. L'argomento potrebbe essere affrontato già nelle prossime ore, nelle riunioni che precederanno i sorteggi di Champions League a Monte Carlo.
3: Giochi del Mediterraneo, Taranto, Italia in testa nel medagliere. Gli aggiornamenti da Ettore Giovannelli.
4: Nuoto pinnato protagonista mercoledì per il medagliere dell'Italia, arricchito da 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi. I metalli più pregiati in questa disciplina sono arrivati grazie a Viola Magoga nei 50 metri pinne biposto e a Filippo Pavani nei 100 metri. C'era grande attesa per l'incontro di Irma Testa, portabandiera per l'Italia, alla cerimonia inaugurale contro la montenegrina Bojana Gojković. La pugile campana nella categoria 57 kg ha vinto e convinto, e in finale troverà la temibile francese Aminat Zidani. Il primo oro per l'Italia nella quinta giornata dei giochi è arrivato dal badminton. Nella finale del singolare maschile Fabio Capogno si è imposto sul croato Aria Dinata in 2 game molto equilibrati e combattuti punto a punto sino alla fine. Nel singolare femminile invece sconfitte secondo posto per Yasmin Hamza. Nel tiro a volo medaglia d'argento per Erika Sessa, nel trap per lei secondo posto nella finale con 27 piattelli a una sola lunghezza dalla turca Tezdemir, oro con 28. Nella ginnastica ritmica medaglia di bronzo per Viola Sella nell'all around grazie al terzo posto raggiunto nell'ultimo esercizio della finale individuale.
3: Vedete la nostra ultima ora in Nepal, per le autorità locali ci sarebbero anche 2 connazionali tra i dispersi, questo dice l'Ente Nazionale del Turismo del Nepal, ci sono verifiche in corso da parte della Farnesina. Dopo che la deputata democratica Alexandra Ocasio-Cortez ha deciso di congelare i suoi ovuli, e lo ha annunciato sui social, cresce il dibattito anche da noi in materia, dove questa prassi non è ancora coperta dal sistema sanitario nazionale. È un tema che abbiamo affrontato con Alberto Vaiarelli, ginecologo di Genera Roma, l'intervista di Carlotta Macerollo.

0: Penso che questo tema sia un tema importante e oggi parlarne, secondo me, è il primo passo per una maggiore consapevolezza. Oggi si parla di preservazione della fertilità per ragioni sociali, dobbiamo spiegare bene che noi da anni facciamo preservazioni della fertilità per le pazienti oncologiche o in tutte quelle condizioni mediche dove ci potevano essere dei danni irreversibili alla funzione riproduttiva.
1: E questo è
0: Grazie.
1: gratuito, chiaramente.
0: E questo oggi è gratuito e quindi c'è stata una maggiore consapevolezza e quindi oggi riusciamo a prescrivere i farmaci con il sistema sanitario nazionale ed esiste una rete nazionale per tutelare la salute riproduttiva nelle pazienti oncologiche. La nostra capacità oggi e gli avanzamenti scientifici e anche le conoscenze hanno portato a adattare questo tipo di percorsi anche per il social freezing, cioè in tutte quelle donne che oggi vogliono in un certo qual modo posticipare il loro desiderio di genitorialità. E allora, consapevoli del fatto che il nostro sistema riproduttivo lavora con un tempo ben definito, nel corso della vita di ogni donna esiste dopo i 35 anni.

0: anni un costante e lento depauperamento qualitativo e quantitativo dei nostri ovociti, quindi del patrimonio ovocitario di ogni donna. Il congelamento in un'epoca corretta ci permette in un certo qual modo di congelare la situazione e quindi di fare un backup. Quindi qualora questa donna dovesse avere dei problemi di infertilità, utilizzare gli ovociti di una donna, della stessa donna a un'età prima dei 35 anni ci permetterà di tutelare quello che è il futuro riproduttivo delle nostre coppie.
1: Ecco, infatti,
0: Oggi
1: vengo ad una domanda. Allora, ha senso dunque, secondo lei, prelevare e conservare gli ovociti se una donna ha fino a quanti anni? Perché già 35 è il limite e uno magari ci pensa dopo, e invece bisogna farlo parecchio prima perché le possibilità diminuiscono. Il secondo è il costo, perché costa appunto migliaia di euro se non ci saranno delle politiche che calmieranno appunto il costo.
0: questa osservazione è correttissima. Noi oggi siamo in una fase dove finalmente parliamo di preservazione e questo è fondamentale per noi per aumentare la consapevolezza delle nostre donne. E noi dobbiamo però tenere presente che in Italia noi oggi effettuiamo la prima gravidanza dopo i 31 anni, quindi l'età media della donna è 31 anni. Quindi oggi viviamo in un fenomeno dove si posticipa la ricerca della gravidanza, quindi sempre più donne cercheranno la gravidanza dopo i 35 anni ed è quindi importante informare le donne della fisiologia del sistema riproduttivo e candidare le donne a effettuare questo tipo di tecnica, qualora anche ci siano delle condizioni che possono accelerare quello che noi identifichiamo come il depauperamento quantitativo e qualitativo, come patologie come l'endometriosi o altre patologie genetiche. Quindi bisogna selezionare i pazienti che possono essere candidabili, anche perché, come ha detto lei, l'età rappresenta un fattore importante. Non è importante solo congelare, ma è importante congelare. E un altro fattore importante è il congelamento di un determinato numero di ovociti. Quindi non tutte le donne sono candidabili, però è importante effettuare un counseling per poi disegnare insieme alla paziente un percorso di tutela della salute riproduttiva.
1: Quindi
0: Io
1: appunto
0: penso che
1: dovrebbero essere i ginecologi a dirlo, a consigliarlo già in età molto precoce, diciamo, alle donne. Vengo all'ultima domanda, siamo in chiusura, abbiamo 2 minuti, alle ultime 2 domande. Sono aumentate le donne che sono venute da voi in questi mesi, dopo che se ne parla appunto così tanto?
0: noi abbiamo riscontrato un aumento significativo delle donne, delle giovani donne che vengono da noi a chiedere informazioni e anche a effettuare le procedure di congelamento. Questo per noi è importantissimo, importantissimo in un paese dove c'è una natalità bassissima, dove oggi posticipiamo sempre di più la gravidanza, come ho detto prima, e questo vuol dire che se ne parli, se ne deve parlare in maniera corretta. E noi questo cerchiamo di farlo con le società scientifiche e anche nella nostra pratica clinica di ogni giorno.
1: Ecco, e lei da medico, e qui vengo proprio alla chiusura, secondo lei è una espressione, è davvero espressione di libertà femminile il poterlo fare?
0: Io penso che la libertà passa dalla consapevolezza. Le donne e le coppie in generale devono essere informate correttamente su quello che è il funzionamento del sistema riproduttivo. La consapevolezza permetterà poi una serie di scelte e penso che la preservazione della fertilità possa essere un'opportunità importante non soltanto per una gravidanza, ma anche per un progetto di famiglia che molte volte potrebbe comprendere più figli. Il concetto è che se io inizio ad avere una prima gravidanza dopo i 35 anni, tendenzialmente potrei avere più difficoltà. Quindi il congelamento degli ovociti lo dobbiamo vedere anche come una tutela di quello che è il family planning della coppia, che potrebbe concepire il desiderio di avere più figli.

0: turisti e si teme una seconda piena. Secondo il Wall Street Journal, il capo della CIA a Mosca avrebbe dato un monito su eventuali attacchi a paesi NATO. La Russia smentisce, ma la Sakharova minaccia Londra su possibili attacchi contro siti militari inglesi. Il governo proroga lo sconto sul gasolio fino al 5 settembre, ma si lavora alle risorse per sostegni mirati. Critica l'opposizione che chiede di tassare gli extra profitti. Oggi gli interrogatori a due dei quattro sospetti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci, gli indagati pronti a raccontare la loro versione dopo le ammissioni di La Vitola. Continuano a salire le città da bollino rosso, domani saranno 9 a pesare il ritorno dell'anticiclone africano. In alcune zone le temperature supereranno i 40 gradi. Muore all'età di 97 anni la regina dei Pois, l'artista giapponese Yaoi Kusama per il Time tra le personalità più influenti. Schizzano i prezzi delle sue opere fino a milioni di dollari. Di nuovo buongiorno, bentornati in diretta, Rai News 24. In primo piano la tragedia in Nepal. Le squadre di soccorso cercano centinaia di dispersi lungo il confine tra il Nepal e la Cina dopo che un torrente catastrofico e letale di acqua e fango ha travolto diversi centri abitati. Almeno 273 i morti, più di 1300 i dispersi, tra cui stranieri e pellegrini. Allora andiamo in diretta a Pechino dal corrispondente Nello Porto. A te.
1: Sì, buongiorno. Come avete detto, sfiora il quota 1400 il numero dei dispersi di questa immane tragedia avvenuta al confine tra Cina e Nepal. Tra i dispersi la Farnesina sta anche effettuando verifiche sulla presenza di due nostri connazionali e su indicazione del ministro degli esteri Tajani è stato disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata di New Delhi per rafforzare la presenza sul posto e l'assistenza ai connazionali. E poi c'è l'allarme per un lago di sbarramento naturale formatosi a monte del posto di frontiera di Girong in Tibet dopo la frana che ha colpito l'area. Le autorità cinesi hanno rafforzato il monitoraggio del bacino per il rischio che lo sbarramento possa cedere, provocando una nuova piena nelle aree a valle. Le squadre di soccorso lottano contro il fango con ogni mezzo per portare aiuto alle popolazioni colpite. E l'esercito nepalese si serve anche di unità cinofile per cercare dispersi. Le operazioni sono complicate dalle pessime condizioni del terreno. Ricerche e soccorsi avvengono per lo più dall'alto con gli elicotteri. Al posto di frontiera di Girong, al confine con il Nepal, si è recato il premier cinese Li Chang. La risposta di Pechino per quantità di uomini e mezzi mobilitati è un segnale dell'entità della tragedia. Il presidente Xi Jinping ha ordinato il massimo sforzo per far fronte all'emergenza. Linea a Roma.
0: Il tema del caro carburanti, il governo è al lavoro su interventi mirati, il tema resta quello degli extra profitti e dello scostamento di bilancio. Non mancano i distinguo tra le forze di maggioranza, critiche le opposizioni, governo diviso, non dà soluzioni concrete. Allora facciamo il punto in studio con Eva Giovannini.
2: Esattamente, diciamo che dal CDM di ieri è uscita la volontà anche di mettere in piedi misure strutturali, oltre alla proroga del taglio delle accise, misure strutturali soprattutto rivolte alle fasce di reddito più basse. Va detto che il nodo delle coperture dentro la maggioranza non è ancora stato sciolto, nelle ultime ore c'è stato un intenso botta e risposta polemico tra Forza Italia e Lega, con Tajani che ha detto la tassazione degli extra profitti delle grandi compagnie, roba da Unione Sovietica, e comunque si è detto contro a misure imposte dall'alto. La Lega invece ha ribattuto che questa misura, cioè l'extra gettito tassato, è prevista dalla nostra Costituzione e nelle ultime ore si è anche detta contraria. La Lega alla possibilità di agire ad hoc su sconti per i redditi più bassi, perché, dice il Carroccio, lascia sempre fuori il ceto medio. Lupi, di Noi Moderati, invece chiede che la strada sia europea, quindi un dialogo con l'Europa su questo tipo di tassazione, mentre le opposizioni su questo sono compatte, chiedono stop a misure tampone, chiedono che si cominci subito a tassare gli extra profitti delle compagnie di Big Oil, e su questo sono sia il PD, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, che che peraltro chiede anche lo stop in spese per gli armamenti, mentre Italia Viva e Azione chiedono una riflessione immediata su come si va a formare.

0: aumentando il prezzo dei carburanti, che è lì che si debba incidere. Il campo largo, infine, è anche però alle prese con un'infinita diatriba sulle elezioni primarie per eleggere il leader che poi porterà le prossime elezioni. Un pezzo di PD è contrario e si parla di un possibile federatore o federatrice in vista delle elezioni. È tutto.
1: E dunque a partire da oggi fino al 5 di settembre non ci saranno nuove sorprese alla pompa per gli automobilisti. Il cantiere a Palazzo Chigi è aperto, dunque lo abbiamo sentito, per cercare le coperture per proseguire con nuove misure. Allora vediamo i dettagli in studio con Annalisa Salsano.
2: Bene, non sono ancora tasse su extra profitti, ma saranno comunque i colossi dell'energia a coprire questi 130 milioni di euro necessari al 13° intervento approvato ieri dal CDM su accise relativa IVA, con la proroga al 5 settembre del taglio di 17 centesimi di euro sul prezzo del gasolio e del credito d'imposta alle imprese di autotrasporto per altri 22 milioni e 100. Lo strumento scelto in questa fase, infatti, è un anticipo alle casse dello Stato delle tasse già esistenti sui profitti dei grandi operatori energetici. Si tratta ora però di capire come proseguire. La scelta della strategia è quella di introdurre dal 5 settembre nuove misure selettive per il calmieramento dei prezzi dei carburanti. Gli sconti saranno modulati in base al reddito, ma anche qui servono risorse. I dati dell'extragettito IVA derivanti dallo stesso aumento dei carburanti, che fin qui ha contribuito a coprire i costi dei continui interventi, si conosceranno il 1° di settembre. Sembra però questa una strada sulla via dell'abbandono, perché ha contribuito solo per 700 milioni di euro su 2 milioni e mezzo di miliardi che lo Stato e dunque 2,5 miliardi che lo Stato e dunque i contribuenti hanno pagato dall'inizio della crisi per queste misure. Si torna dunque al nodo, che non è solo politico ma anche economico, della tassazione degli extra profitti, laddove, ricordiamo, per extra profitti si indicano quegli utili così in eccesso da non essere giustificabili, come se fossero frutto di speculazione. Sotto il profilo economico però il rischio è una distorsione di mercato a sfavore dei gruppi operanti nel paese che impone le tasse, e di qui la necessità, ribadita dal governo, di cercare un coordinamento a livello europeo.
1: E le borse europee miste nel giorno in cui si apre a Jackson Hole nel Wyoming il simposio della Federal Reserve all'indomani della diffusione dei conti record di Nvidia. Subito a Milano allora da Chiara Merico per gli aggiornamenti di metà seduta.
3: Sì, a metà seduta, come dicevate, ampliano i ribassi per le borse europee, quasi tutte con il segno negativo. Milano perde quasi mezzo punto percentuale, con la sola eccezione di Francoforte. Non basta quindi l'ottimismo per i conti positivi di Nvidia. I mercati si interrogano sulle prossime mosse della Federal Reserve e guardano anche allo stallo della situazione in Medio Oriente. Vediamo comunque a Piazza Affari in testa al listino principale ci sono proprio i titoli del settore tecnologico, con STM e Prismian. Dicevamo di Nvidia ieri a mercati chiusi negli Stati Uniti. Il colosso dei chip quotato al Nasdaq ha pubblicato i conti trimestrali, i conti del secondo trimestre. Ancora una volta si parla di risultati record, con ricavi e utile netto più che raddoppiati, e vediamo il titolo di Nvidia vola nelle contrattazioni after hours più 7% dopo aver ceduto ieri un punto percentuale e mezzo in corso di seduta. Si preannuncia una apertura mista anche per Wall Street, con l'indice Dow Jones, i futures sull'indice Dow Jones negativi, mentre sono molto positivi quelli sul Nasdaq, trainato proprio dalle performance del titolo di Nvidia. Dicevamo anche dello stallo in Medio Oriente, che sta condizionando il prezzo del petrolio, che dopo il calo di questa mattina è tornato sui livelli di ieri. Il Brent si trova attorno agli $88 al barile, mentre il WTI supera di poco gli $82 al barile. È tutto, linea a voi.
1: Veniamo alla guerra russo-ucraina. Kiev, forti esplosioni nella notte nella capitale, feriti a Odessa, colpita da attacchi russi anche la regione di Zaporizhia. Kiev risponde colpendo le raffinerie nemiche. L'Europa intanto prova ad avviare la requisizione dei beni russi congelati. Sentiamo Katia Cerratti.
4: Una nuova violenta ondata di attacchi russi scuote la capitale Kiev. È una raffica di missili balistici a far tremare il centro cittadino, con forti esplosioni e detriti caduti in diversi quartieri della capitale. L'offensiva colpisce duramente

0: anche il sud e l'est del paese. Violenti raid hanno bersagliato di nuovo la città portuale di Odessa, danneggiando infrastrutture, scuole, edifici residenziali. Si contano feriti a Zaporizhia, mentre ci sono vittime a Romny, nella regione di Sumy, dove un drone ha centrato in un edificio privato. Nelle stesse ore un altro attacco russo ha preso di mira una nave cargo e depositi di carburante nel porto fluviale di Izmail. Secondo indiscrezioni dell'agenzia Bloomberg, che cita fonti vicino al Cremlino, il totale stallo della diplomazia starebbe portando la Russia verso una nuova escalation di attacchi balistici. Tra i funzionari di Mosca, inoltre, si farebbe strada l'ipotesi che il presidente Putin possa infine valutare l'impiego di armi nucleari tattiche sul territorio ucraino. Kiev intanto risponde continuando a colpire raffinerie in territorio russo, in una campagna di logoramento contro le risorse energetiche di Mosca. Sul fronte interno, il presidente Zelensky ha ordinato di rafforzare le difese di Zaporizhia e del Donetsk, settore in cui si registrano i combattimenti più aspri. E proprio nel Donetsk gli occupanti russi condannano una donna ucraina a 13 anni di carcere per aver donato $30 all'esercito di Kiev. Sul piano diplomatico e finanziario si muove l'Unione Europea. Paesi come Svezia, Polonia e Paesi Bassi pressano la Commissione di Bruxelles per accelerare il piano di confisca e riutilizzo dei beni sovrani russi congelati, con l'obiettivo di destinare direttamente quelle risorse al sostentamento economico e militare dell'Ucraina.
1: E la Russia minaccia azioni contro basi britanniche per il supporto di Londra all'Ucraina, mentre il capo dei servizi segreti conferma di aver incontrato l'altro ieri il direttore della CIA. E si conclude oggi la visita diplomatica della Santa Sede. Allora andiamo in diretta a Mosca dalla corrispondente Eliana Mistretta. A te.
2: Il Cremlino nega di avere intenzioni di attaccare i paesi della NATO, secondo quelle che sono le notizie diffuse da molti media statunitensi. Il portavoce Peskov parla di una distorsione della realtà, di spauracchi, dice siamo noi che subiamo la politica aggressiva dell'Europa e in mancanza di negoziati, ha detto Peskov, andiamo avanti col conflitto. Intanto il capo dei servizi russi Naryshkin ha parlato dell'incontro con il capo della CIA Ratcliffe, incontro di lavoro su temi sensibili delle due intelligence, mentre la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova minaccia la Gran Bretagna: colpiremo le loro strutture militari non solo dentro l'Ucraina ma anche fuori dall'Ucraina. Oggi siamo al terzo e ultimo giorno della missione diplomatica dell'inviato del Vaticano Gallagher, responsabile per i rapporti con gli Stati. Ha incontrato già Lavrov, al quale ha affidato il suo forte monito affinché si metta fine a questo conflitto e si torni ai negoziati che la Santa Sede è pronta a sostenere. Oggi un possibile incontro col consigliere di Putin Ushakov e abbiamo visto anche gli incontri con la comunità ortodossa di Mosca. Più tardi infine la messa nella cattedrale cattolica. Linea a voi.
1: E torniamo in Italia. Questa mattina a Rebibbia l'interrogatorio di due dei presunti esecutori materiali dell'attentato alla giornalista Sigfrido Ranucci. Sono intenzionati a chiarire in merito alle accuse contestate dalla procura, hanno detto i legali dopo il colloquio di ieri in carcere. Allora andiamo in diretta dall'inviata Giuseppina Testoni, a te.
3: Oggi per la prima volta da quando sono stati arrestati il 30 giugno scorso due dei quattro indagati che si trovano qui in carcere a Rebibbia perché considerati gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci compaiono davanti ai magistrati. Stanno rispondendo proprio in queste ore alle domande delle PM di Piazzale Clodio, Edoardo De Santis, che li sta interrogando. Il loro avvocato Generoso Pagliarulo, arrivando qui a Rebibbia, ci ha detto hanno intenzione di chiarire ogni aspetto della vicenda. Allora sentiamo proprio il legale.
4: Daranno la loro versione dei fatti e a fronte di questo noi riteniamo che non ci sia questa aggravante, ma già da tempo sia caduta, però daranno la loro versione, ritengo che sarà un contributo decisivo ai fini della valutazione anche da parte dei magistrati.
3: Un contributo decisivo, ha detto dunque l'avvocato Pagliarulo, quello che daranno i due indagati che in questo momento sono sotto interrogatorio. Si tratta di Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Sono diversi i punti che la procura intende chiarire, in particolare quale fosse il mandato esatto di Walter Lavitola, che lo ricordiamo è in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Lui ha detto nei giorni scorsi non avevo intenzione di far mettere una bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci, ma di far sparare avere soltanto qualche colpo di pistola. Dunque le domande dei PM sicuramente verteranno su questo aspetto, poi capire se quel dottore evocato più volte nelle intercettazioni in carcere proprio dagli indagati sia proprio la Vitola, infine il ruolo di Clesio Gomez Tavares, considerato l'intermediario tra la banda e lo stesso la Vitola, Tavares che è attualmente latitante. Insomma, questi diversi aspetti da chiarire, ci aggiorniamo più tardi proprio da Rebibbia.
1: A più tardi con Giuseppe Ratessoni. E la possibile svolta nel giallo di Riposto, il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nella sua casa nel Catanese, è indagato per omicidio. L'uomo finora aveva negato ogni coinvolgimento, mentre i familiari hanno sempre respinto l'ipotesi del suicidio della donna. Il corpo della vittima era stato ritrovato nella casa in fiamme. Fonti della procura spiegano che dall'autopsia non è emersa un'indicazione univoca. Cittadini in strada a Pozzuoli, una fiaccolata per chiedere il riconoscimento dello stato di emergenza e una legge speciale per l'area dei Campi Flegrei. Oggi il presidio degli attivisti per gli oltre 3.000 sfollati. Seguiamo Francesca Ghidini.
5: Cori, striscioni, cartelli, gli abitanti di Pozzuoli attraversano il lungomare e quando il sole tramonta accendono le fiaccole. A quasi un mese dalla scossa del 31 luglio, rabbia, paura e una drammatica richiesta di aiuto.
6: La settimana prossima inizia l'anno scolastico e fra meno di un mese iniziano le attività didattiche. Le 3.700 persone che sono state sgomberate e che hanno i figli a scuola evadono anche l'obbligo scolastico.
7: Senza alcuna ordinanza, senza alcuna notifica, noi per puro caso sull'albo pretorio siamo venuti a conoscenza di essere stati sgomberati. Ieri, dopo circa 20 giorni, ci arriva invece una notifica dove ci fanno rientrare in casa.
8: Sono state bocciate tantissime pratiche. Quelle pratiche approvate non hanno avuto ancora nemmeno il contributo, cioè la graduatoria è ferma.
9: Ci sentiamo un po' abbandonati dalle istituzioni, da tutti, cioè qui diciamoci la verità, si pensa a fare l'America's Cup.
10: Mettete in sicurezza gli alloggi.
11: Io oggi qua c'ho un doppio ruolo, sono da sfollato e da commerciante ormai fallito. Io ho perso tutto, io non ho più niente.
12: La città si sta spopolando, in effetti loro non ci cacciano ma ci costringono a farcene andare.
13: Sto vivendo a casa di mia sorella e mi appoggio pure da qualche amico, sto sopravvivendo.
14: Sono ospite dalla mamma, fortuna vuole che ho i miei genitori ancora, altrimenti avrei dormito sulle brandine del palatrincone. Non credo che sia una soluzione degna di chi è cittadina, che paga le tasse e fa il suo dovere con onestà.
1: Aumenti ai rider solo sulla carta vanno assunti, così la Procura di Milano dopo il nuovo piano che il colosso delle consegne Glovo ha presentato per chiedere la revoca del controllo giudiziario disposto a febbraio per caporalato. Elisabetta Santon.
15: Prima 2,50?
16: 2,50.
15: Sì, adesso 3. So paga 50 centesimi di più e anche 2-3 km lontano io vado.
17: Ti dico che deve andare 6 km, 7 km. Adesso paga 3 euro, ma ti dà più lontano, ti dà da lontano, non paga bene.
1: La Procura di Milano contesta Glovo, che ha già posto sotto controllo giudiziario, gli aumenti ai rider. Sono solo sulla carta, si dice, per via di un algoritmo nascosto che calcola solo un misterioso tempo effettivo calmierato.
18: Se fai 10 ore, te ne pagano 7.
15: 7 euro per un'ora?
18: No, sono 14 euro l'ora.
19: Ma non è così, perché il contratto attualmente in vigore nel settore prevede che il tempo riconosciuto come tempo di effettivo lavoro sia quello dal ritiro del cibo alla consegna al cliente, che è forse un terzo, la metà del tempo effettivamente svolto.
1: La procura va oltre. Chiede di ordinare a Glovo che rispetti la tipologia contrattuale effettiva, ossia che siano assunti.
18: Assunzione,
19: devono essere assunti. Fare in modo che possano lavorare in sicurezza, che possano avere un salario degno.
1: Nel frattempo i rider patiscono il caldo anche quando non c'è. L'app non fa lavorare quelli in bici dalle 12 alle 16.
17: Questo tempo di lavoro che loro chiudono per noi. Era stato bene questo giorno,
1: sì.
17: Ma è arrivata la notificazione che non potete lavorare. Deve andare a casa.
1: Quanti siete?
15: 5 persone.
1: One room. In una stanza.
15: 5 persone.
1: E dopo l'eclissi solare, ora tocca quella lunare, previsto domani mattina il secondo appuntamento d'agosto con l'astronomia. Allora scopriamo orari e dove vederla meglio con Samuele Sabatini.
16: Sarà il cono d'ombra prodotto dalla Terra che si frappone tra il Sole e la Luna ad oscurare totalmente o parzialmente quest'ultima, dando vita all'eclissi lunare. Dopo quella solare di pochi giorni fa, il secondo fenomeno astronomico di questo agosto 2026 è fissato per domani mattina. L'orario varierà in base alla località da dove si volgerà lo sguardo al cielo. A Roma, come riporta l'Unione Astrofili Italiani, l'eclisse parziale è prevista a partire dalle 3:23 per entrarvi alle 4:33 del mattino. Il culmine del fenomeno sarà raggiunto alle 6:13, poco prima del tramonto della Luna, quando si avrà una percentuale d'oscuramento del 96%, molto vicino ad un'eclissi totale. Lo spettacolo sarà ben visibile a Milano, Venezia, Napoli e Bari, mentre località a ridosso di rilievi occidentali come Trento, Como, L'Aquila potrebbero vedere sparire il satellite dietro le montagne prima dell'apice dell'evento. L'osservazione può essere tranquillamente a occhio nudo, per questo rispetto all'eclissi solare non servono occhiali o filtri speciali. Inoltre, secondo gli esperti, nei momenti di massima oscurità la Luna potrebbe assumere una tonalità rossastra o ramata, meglio visibile con strumenti ottici come un binocolo o un piccolo telescopio.
1: Siamo alla meteo, la tregua è finita dopo il temporaneo calo delle temperature provocato dal maltempo in alcune zone del paese. L'afa torna a colpire l'Italia. Oggi 3 città da bollino rosso, 9 arancioni secondo il Ministero della Salute. Siamo davanti a una nuova e intensa ondata di calore. Ne abbiamo parlato in studio con Domenico Maione, maggiore dell'Aeronautica Militare. Vediamo.
20: La situazione vede l'alta pressione espandersi ulteriormente rispetto alla giornata di ieri. Questo comporta, come ha detto lei, un aumento delle temperature e appunto c'è stata una piccola ondata di calore, anche perché domani ci sarà il picco massimo e già nella giornata di sabato torneranno a valori normali. Oggi si registrano 37 gradi a Roma, 37 gradi a Firenze, le zone più colpite, come al sud ritroviamo 40-42 gradi sulla zona della Puglia, le zone interne della Basilicata, ma soprattutto le zone interne delle due isole. Anche Palermo e Cagliari, nella giornata di oggi, le temperature saranno più, tra virgolette, gradevoli. Nella giornata di domani si arriverà a Cagliari intorno ai 40 gradi, Palermo 39-40 gradi. Quindi, già dalla giornata di sabato la situazione andrà migliorando, ci sarà comunque un passaggio nuvoloso con qualche pioggia al centro, che inizialmente interesserà il versante tirrenico, Toscana e Lazio, e poi quello adriatico, con qualche rovescio isolato temporale su Marche ed Abruzzo. Anche il sud beneficerà di questo passaggio perché le temperature tenderanno lievemente a diminuire.
1: Elezioni FIFA, l'Italia ritira il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per la presidenza. La FIGC, siamo a fianco della UEFA. Sentiamo Tiziana Alla.
21: Nel braccio di ferro tra le massime istituzioni calcistiche internazionali, la UEFA non molla la presa, mentre l'Italia ufficializza la sua posizione. La FIGC annuncia il ritiro del sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni del prossimo marzo, quando il presidente della FIFA correrà per una riconferma che fino a un paio di mesi fa sembrava scontata. Giovanni Malagò sottolinea l'intenzione di lavorare assieme all'UEFA e alle altre federazioni europee per un calcio fondato su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi. Ma la decisione del presidente federale non trova l'immediato e pieno sostegno della Lega Serie A.
22: Malagò ieri sera mi aveva anticipato questa sua volontà. Anzi, personalmente avrei, diciamo, preso un po' più di tempo, intanto perché personalmente credo di essere amico di Infantino, mi ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi prima volta che un presidente della FIFA viene nella Lega, nella sede della Lega di Milano, e quindi per questo sono grato.
23: Si aspettava un passaggio collegiale?
22: Beh sì, come dicevo, non è una decisione della FIGC, è una decisione del presidente della FIGC. almeno io non sono stato informato, ma non so se le altre componenti erano state informate.
21: Il fronte degli oppositori a Infantino continua ad ampliarsi dopo la rivelazione del progetto, poi precipitosamente ritirato, di vendere quote del mondiale a investitori privati. E sarebbero ora arrivate anche quelle garanzie vincolanti sull'abbandono definitivo del piano, pretese dalla UEFA per archiviare la minaccia di boicottaggio di tutte le competizioni FIFA. Il primo torneo interessato sarebbe il mondiale femminile Under 20, che prenderà il via in Polonia il 5 settembre, cui partecipa anche l'Italia. L'argomento potrebbe essere affrontato già nelle prossime ore, nelle riunioni che precederanno i sorteggi di Champions League a Monte Carlo.
1: E muore all'età di 97 anni la regina dei Pois, l'artista giapponese Yayoi Kusama, per il Time tra le personalità più influenti. Il mese prossimo una retrospettiva in Olanda. Allora vediamone un ritratto di Loretta Cavaricci.
0: Nessuno più di lei il mondo lo ha letto, riprodotto e indossato a colori. Yayoi Kusama è l'avanguardia ultima, l'artista giapponese che nei Pois, di cui si è circondata dalla testa ai piedi, ha trovato la linea migliore per disegnare bellezza, portando balsamo alle paure. Si è spenta a 97 anni l'artista giapponese il 14 agosto scorso a Tokyo. La notizia arriva ora dai canali ufficiali, la fondazione omonima. Discrezione nella morte, clamore in vita. Quella stravagante presa di posizione l'accompagna sin da giovanissima, dal suo paese agli USA e ritorno, fare dell'arte happening, evento corpo, ricoprire i corpi nudi di cerchi dipinti in luoghi pubblici contro il militarismo in favore dei diritti sociali, e sono i suoi anni 60. Una creatività senza confine per Yayoi Kusama, che arriva alla moda sempre sommando esperienze, come quella di vivere per scelta in un ospedale psichiatrico, accadeva negli anni 70 nella capitale giapponese, lavorando. E come quella di sommare materie, pensiamo alle zucche, compagne di vita, e agli specchi, e le sue sono stanze infinite, allestite per smontare le griglie scontate dei riferimenti spaziali e lasciare solo alla mente il disegno di nuove pareti. Il mondo ne riconosce la forza dagli anni 90, la sua fama esplode con i social pieni di immagini iconiche e le sue opere volano fino a milioni di dollari. Un museo a Tokyo, una grande retrospettiva da settembre ad Amsterdam già in calendario, perché il suo cerchio non si chiude neppure con la scomparsa. Yayoi Kusama questo chiedeva: amate le mie opere dopo di me.
1: E ora linea alla regia e poi torniamo con Sport 24.

0: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
1: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
2: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Ma fuori dalle nostre case, ogni giorno, migliaia di animali selvatici sono minacciati. Bracconaggio, incendi e inquinamento mettono a rischio la loro sopravvivenza. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Ogni giorno il WWF si prende cura degli animali feriti o in difficoltà. Ma per continuare a farlo, ha bisogno anche del tuo aiuto. Chiama l'800 80 98 11 e prenditi cura degli animali selvatici. Basta una piccola donazione mensile per sostenere i centri di recupero del WWF e proteggere chi non può difendersi. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
3: Entrate mortali!
4: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti. Alto proteico, come Zeus comanda.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

0: Di nuovo in diretta, eccoci a Sport 24. Allora partiamo dai giochi del Mediterraneo perché l'Italia continua a dominarli. Siamo a un passo dalla cifra tonda di 100 medaglie azzurre. Oggi la sesta giornata di competizioni a Taranto. Allora ci racconta tutto in diretta la nostra inviata Novella Calligaris. A te.
1: Eh sì, come hai detto siamo a un passo dalle 100 medaglie, siamo a 97, 32 d'oro, 35 d'argento e 30 di bronzo e da oggi sicuramente lo supereremo. Lo supereremo qui a San Giorgio Ionico, un paese fondato nel XIV secolo da degli albanesi, e questo che vedete alla mia spalle è un castello, ma non è di quell'epoca, è del 1900 ed è della famiglia dei conti Ayala Valva, un po' per rappresentare quello che era il loro potere. Ma vediamo quello che è lo sport. Oggi tante sono ancora le medaglie che ci possiamo aspettare. In particolare ci sarà la lotta per chi farà la centesima medaglia. Innanzitutto ci sarà in gara Irma Testa, la nostra portabandiere nel pugilato 57 kg. Poi sempre nel pugilato ci sarà Gemini 75 kg e Sharabi nei 54 kg, ma contemporaneamente c'è il tiro a segno con Paolo Monna e Federico Maldini e poi il tiro a volo con le coppie del trap, della specialità trap, con Sessa Bucolieri, che sono già andati a medaglia nelle gare individuali, e Stanco De Filippis. Quindi c'è un po' la lotta di chi sarà la centesima medaglia, ma poi in serata avremo anche il nuoto pinnato, che già ieri ci ha regalato ben due ori, un argento, due argenti e un bronzo. Quindi una spedizione azzurra che, come vedete, sta spaziando in tutti gli sport per regalarci emozioni in questi giochi del Mediterraneo, in questi ventesimi giochi del Mediterraneo che, come hai detto, l'Italia sta dominando, veramente doppiando i secondi che è la squadra della Turchia. Per il momento da San Giorgio Ionico è tutto, ma ci ritroveremo subito dopo il pugilato, dove naturalmente andiamo a fare tifo per gli azzurri. A voi studio.
0: E grazie a Novella Calligaris, sia più tardi. E lasciamo i giochi per la pallavolo e gli europei femminili, aspettando di conoscere la prossima avversaria. Dopo la vittoria sulla Francia, le azzurre si preparano a lasciare la Svezia, così come il nostro inviato Edi Dembischi.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Göteborg, ultima giornata svedese per la nazionale guidata da Julio Velasco. Missione compiuta, quinta vittoria in 5 partite, primo posto del gruppo D assolutamente assicurato, con vista sugli ottavi di finale in programma tra domenica e lunedì a Brno in Repubblica Ceca. Stasera sapremo il nome della nostra avversaria, intanto però Julio Velasco raccoglie un amplen da parte delle sue ragazze. Quinta vittoria, dicevamo prima, nel girone, è arrivata ieri contro la Francia. Sofferta? Sì, decisamente sì, con un set perso, il primo di tutta la competizione, ma bene così, perché le transalpine ci hanno messo in difficoltà ed è esattamente quello che auspicava Julio Velasco prima della fine di questa prima fase, arrivare agli ottavi avendo già attraversato qualche difficoltà. Migliore in campo Paola Egonu, 20 punti per lei, è stata decisamente trascinatrice nel momento in cui Orro e Antropova, su tutte le altre, erano andate un po' in difficoltà. Bene così, e ce lo dice proprio Julio Velasco, confermato poi proprio da Paola Egonu. Poi linea a voi. L'hai sempre detto, bisogna vincere soffrendo, e oggi, già in questa prima fase, finalmente è arrivato un avversario che ci ha fatto soffrire.
3: No, sono d'accordissimo con te, perché arrivare alle partite dentro fuori senza aver assaporato le difficoltà non è mai buono, quindi va benissimo. Certezze sì, soprattutto la consapevolezza che ci sono molti modi di giocare una partita, non un solo modo.
4: Sono molto contenta, molto fiera, congratulazioni anche a loro, perché hanno difeso, attaccato da Dio, hanno fatto delle robe incredibili, a volte culo, ma soprattutto bravura, e brave noi che siamo rimaste lì con la testa, perché giocare quando insomma la palla non va a terra è dura, quindi brave anche a noi.
2: Cosa mettiamo domani in valigia di positivo dopo questa fase a Göteborg che si chiude, e magari cosa mettiamo da rivedere invece?
4: Tanta consapevolezza, il fatto di aver preso ritmo e sapere che le partite prossime che arrivano sono dentro fuori, e quindi bisogna entrare in campo con una lucidità diversa e con una carica diversa sicuramente.
0: E siamo alla calcio, oggi alle 18 il sorteggio del girone unico della Champions League, attesa per conoscere le avversarie di Inter, Napoli, Roma e Como. Allora seguiamo Davide Vannucci.
5: Nella scorsa stagione ci fu un caporetto epocale, con il Napoli fuori dopo la prima fase, Juve ed Inter eliminate ai playoff e la sola Atalanta qualificata agli ottavi di Champions, sepolta poi dalla valanga Bayern. Migliorare il rendimento è il minimo sindacale, ma non basta. Inter, Napoli, Roma e Como. Quest'anno la spedizione tricolore è inedita, col ritorno dei giallorossi dopo 7 anni e la novità assoluta dei Lariani, laboratorio di idee a cui non mancano i capitali. 36 partecipanti, 4 fasce da 9 squadre. I nerazzurri sono nella prima, accanto alle favorite per la Coppa. 3 spagnole, Real, Barcellona e Atletico. 3 inglesi, City, Liverpool, Arsenal, oltre a Bayern Monaco e PSG. La Roma in seconda, il Napoli in terza, il Como in quarta, come i carnedi azzeri del Sabah, nati solo 9 anni fa. Nel maxi girone unico ciascuno affronterà 2 avversari di ciascuna fascia, 4 partite in casa e 4 fuori. L'obiettivo dell'Inter è entrare nelle prime 8, evitando così i playoff, ma anche le altre non nascondono le ambizioni, soprattutto dopo aver soffiato il posto a Juve e Milan, pesi massimi di un'Europa League che non avrebbero certo voluto frequentare.
0: Conference League playoff, questa sera l'Atalanta affronta l'Hapoel Tel Aviv nella gara di ritorno, si riparte dallo 0-0 dell'andata. Andrea Riscassi.
6: Ci aspetta una dura battaglia, però il nostro obiettivo deve essere quello di entrare in Europa nonostante le difficoltà, convinti di poterlo fare senza nessun tipo di presunzione.
7: Invita la fiducia per la partita da dentro fuori che si appresta a giocare l'Atalanta, con rispetto dovuto a una formazione che all'andata a Bergamo ha obbligato i nerazzurri allo 0-0. Alla vigilia della sfida all'Hapoel Tel Aviv in Ungheria, campo neutro, Maurizio Sarri, da poco allenatore della Dea, si trova già ad affrontare una gara che può aprire o chiudere le porte dell'Europa, in questo caso la Conference League, ai nerazzurri.
6: Mi sembra un gruppo e quando ci diamo un obiettivo è abbastanza coinvolto nell'obiettivo, quindi non penso siano eccessivamente da caricare. Gli ho solo detto, io l'anno scorso non sono stato in Europa e mercoledì e giovedì a casa mi sono rotto e quindi voglio andare in Europa a tutti i costi.
7: Per questi playoff Sarri può contare nuovamente su De Ketelaere, anche se non è certo che partirà da titolare o a gara in corso. Insieme a lui Raspadori e Cristovic in gol nella vittoria di domenica contro il Sassuolo. In difesa senza Christensen e Anor, infortunati, confermati Scalvini e Cossonou. In attesa delle novità di mercato, la Dea deve intanto conquistare il suo posto in Europa.
0: Veniamo al calciomercato. Rafa Leao ormai all'addio con il Milan, è conteso da Galatasaray e Aston Villa. Ci dice tutto Thomas Villa.
8: Rafa Leao e Moise Kean ai saluti, che saranno però tutt'altro che cordiali. Al di là di futuri probabili comunicati di circostanza, si stanno chiudendo in malo modo le avventure dei due attaccanti di Milan e Fiorentina. L'uomo che trascinò il Milan di Pioli alla rimonta scudetto sull'Inter è ormai fuori dal progetto rossonero di Amorim ed è conteso da Galatasaray e Aston Villa. Ieri il club milanese aveva trovato un accordo con il club turco per una cessione a 45 milioni di euro più 5 di bonus, pareggiata però in serata dagli inglesi, seppur con formula diversa, 8 milioni per il prestito più 42 per il riscatto obbligatorio. La scelta toccherà ora al giocatore, che potrebbe preferire gli 8 milioni di ingaggio a stagione garantiti dagli inglesi rispetto ai 12 del Galatasaray, pur di giocare in Premier League. Già in giornata si potrebbero avere novità. Ancora più tesa la situazione tra Moise Kean e la Fiorentina. Il giocatore, impiegato solo mezz'ora a Roma, si è presentato in ritardo alla ripresa degli allenamenti ed è stato multato dal club Viola. Sulle tracce dell'attaccante della nazionale c'è da tempo il Como di Fabregas, che ha l'accordo con Kean ed è disposto a pagarlo 40 milioni, una cifra considerata congrua dalla Fiorentina, che per cederlo vuole però individuare prima un sostituto all'altezza. Tra i candidati Icardi, Beto, Bonny e Zirkzee. La trattativa potrebbe concludersi entro la fine della settimana.
0: Sisse, il nuovo gioiello dei rossoneri, gol all'esordio contro il Torino, ha incontrato i tifosi per la prima volta. Francesco Rocchi.
9: Il fattore alfa, e sì, perché il Milan, aspettando il Venezia, si gode il suo baby talento, Alfagio Sisse. 19 anni, nato a Treviso, maglia numero 70. Per tutti i compagni, appunto, semplicemente alfa.
10: A gennaio c'è stata questa... Era quasi tutto fatto col PSV, poi è arrivato il Milan e diciamo, ho cambiato idea fin da subito, ho chiamato i miei agenti, quindi poi è stata una scelta semplice da fare.
9: Sisse ha già vestito la maglia azzurra in tutte le selezioni giovanili, anche nell'Under 21 di Baldini. Ora manca solo la chiamata di Mancini.
10: La nazionale non ci sto pensando perché sto sempre pensando a partita dopo partita, poi quando arriverà la selezione, che mi chiamino o meno, sarò a disposizione di tutto.
9: Il suo primo gol in campionato, domenica scorsa contro il Torino, ha spianato la strada al successo del nuovo diavolo targato Ruben Amorim.
10: C'era la possibilità di fare un prestito in queste ultime settimane, però comunque il mister mi ha sempre lasciato la possibilità di rimanere in uno dei club più grandi al mondo. Per me è un grande onore.
0: Il 2 settembre alla Scala di Milano si terrà il Gran Gala del Calcio, al centro i premi per lo scorso campionato e il rilancio del nostro pallone. Paolo Maggioni.
11: Dalla Scala del Pallone a quella vera, intesa come teatro, il Gran Gala del Calcio approda nel Tempio della Musica. Firmato dal Pier Marini, ci saranno un omaggio a Franco Baresi, capitano per sempre, e i premi per la passata stagione scelti dagli stessi calciatori, i migliori per ruolo, il club e il gol più bello dell'anno. Una festa organizzata dall'Asso Calciatori per il movimento italiano in cerca di riscatto. Siamo alla seconda Lega dopo l'Inghilterra, rilanciano i vertici della Serie A. Sullo sfondo la sfida dei nuovi stadi per Euro 2032 e il campionato appena iniziato con un obiettivo chiaro, tutelare i talenti azzurri.
12: Il fatto di vedere qualche ragazzo giovane in più in campo e soprattutto tanta qualità nei giovani che si sono affacciati per la prima volta quest'anno in Serie A ci lascia anche ben sperare in alcuni casi per la nostra nazionale.
11: In via di ufficializzazione la data della Supercoppa italiana, 22 o 23 dicembre.
0: E passiamo al ciclismo e ai sogni azzurri che ispira il giovane Lorenzo Finna, trionfatore al Tour de l'Avenir, là dove nascono i talenti delle due ruote, per lui anche maglia bianca dei giovani a Poix de la Montagne. Il 19enne ligure è stato incoronato da Bernard Hinault, che lo ha definito un potenziale campione. Allora si ferma qui Sport 24, sigla e poi torniamo.

E torniamo sulla guerra russo-ucraina. La Russia si prepara a un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina. L'indiscrezione di Bloomberg, che cita fonti vicino al Cremlino, e fa paura. Ne abbiamo parlato con Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali. L'intervista è di Carlotta Macerollo e poi alle 13 una nuova edizione del telegiornale.

0: torna a parlare dell'utilizzo delle armi nucleari tattiche, ossia quelle più piccole con un raggio limitato da parte di Putin. È una minaccia o una vera possibile escalation?
1: È una realtà oggettiva soltanto perché i russi hanno l'impiego delle armi tattiche all'interno della loro dottrina, quindi è qualcosa che per loro è prevedibile ed è possibile. Il fatto che il massimo esponente dell'intelligence americana, sì, c'è anche il direttore della National Intelligence, il capo dell'agenzia estera, la CIA, sia andato direttamente, insomma, è andato il presidente a parlare a Mosca dicendo di stare attenti, fa capire quanto in realtà si stia vivendo tutti su un bilico. Forse il vero grande problema, dottoressa, è che di questo rischio ce ne rendiamo conto in pochi. Tutto qui.
0: Ecco, il presidente americano Trump ha minimizzato, però, appunto, diceva il viaggio del capo della CIA, John Ratcliffe, a Mosca, è stato straordinario per molti punti di vista, sia nella forma che nella sostanza. I colloqui, appunto, con i servizi di Mosca, vicinissimi al Cremlino, al centro dei colloqui c'è davvero qualcosa di allarmante. Non è ancora chiaro cosa, però, appunto, dicevamo, lo scopo era probabilmente stato quello di mettere in guardia dal non attaccare i paesi NATO. Quindi la Russia lo considera una possibilità.
1: Sì, beh, innanzitutto cronisti attenti come lei e come la vostra redazione avranno notato proprio il fatto che se il capo dei servizi segreti si muove in maniera palesemente non segreta, perché ci sono, cioè, non credo che la CIA abbia difficoltà a raggiungere Mosca, d'accordo ovviamente con i russi, in maniera più riservata. Se lo fa in una maniera così eclatante, al di là del fatto che il presidente degli Stati Uniti voglia logicamente, politicamente, buttare acqua sul fuoco, è perché c'è un problema vero, un rischio vero. È dal 2022 che Putin ogni 3x2 continua a parlare agli europei dell'utilizzo di missili, di armi nucleari sul territorio europeo, e non è un caso che in più occasioni abbiano anche utilizzato missili balistici a medio raggio, con testata naturalmente convenzionale, ma missili nati per portare testate atomiche. E è un tintinnio di sciabole pericolosissimo. Quello che, le ripeto, secondo me, la mia modesta opinione, l'opinione dei centri internazionali che presiedo, è il vero grande rischio è che molti paesi europei questa cosa non la vogliano vedere, non che non la sappiano, lo sanno tutti. Chi è che non guarda Rai News 24? Ma una cosa è guardare, un'altra cosa è volere ascoltare.
0: Ecco, ma secondo lei, appunto, l'atomica tattica è l'unica strada che Mosca vede per piegare la resistenza ucraina? Comunque è una guerra che chiaramente è uscita fuori controllo anche per il Cremlino stesso, una minaccia interna per lo stesso Putin, che vede l'unica via d'uscita con l'atomica tattica, che comunque è già stato notato più volte, anche gli americani hanno scongiurato l'uso in passato da parte della Russia, anche influenzando Zelensky, Zelensky che sapeva di questo viaggio della CIA in Russia, perché appunto ha evitato bombardamenti o droni in quel momento lì. Ecco, è l'unico modo.
1: Il problema è l'isolamento di una leadership autoreferenziata circondata da sicofanti che gli dicono oggi è tutto bello, oggi non piove, oggi è sole splende sul Cremlino. Quando tu vivi un isolamento totale dalla realtà, perché ti sei costruito il tuo mondo e perché quelli intorno a te per sopravvivere alimentano il tuo delirio, il rischio è che qualcosa di impossibile tu lo veda come realizzabile per portare diciamo, a compimento il tuo disegno imperiale. Questo è il vero grande rischio, il fatto che le decisioni a Cremlino non vengano prese più con lucidità.
0: Ecco, poi decisioni che influiscono su tutto il mondo. E qui vengo al prezzo internazionale del grano, che è ai massimi da oltre 3 anni, e Mosca che torna a bloccare la rotta del Mar Nero. Ma quando era successo nel 2022, all'inizio, comunque la cosiddetta comunità internazionale e l'ONU erano intervenute. Adesso invece no. Come mai?
1: Perché anche grazie alle operazioni di guerra ibrida svolte dalla Russia con grandissima efficacia. Bisogna dire che siamo tutti stanchi e siamo abituati a guerre da videogame che durano 10 minuti, il tempo della nostra attenzione che è quella di un tweet o di un TikTok. Figuriamoci guerre che durano per anni, che si combattono nelle trincee. Quindi c'è poca voglia di sentire, di partecipare e di essere responsabili in un momento che è mondialmente, come lei correttamente osservava, drammatico per tutti.
0: Ecco, non possiamo non citare quello che è accaduto, poi torniamo a parlare di guerre e anche dello Stretto di Hormuz, però farei un'incursione su quello che è accaduto tra Nepal e Tibet, probabilmente il collasso di un ghiacciaio che ha provocato l'alluvione, anche qui cambiamenti climatici che continuano a far vittime e anche questo è quasi un'assuefazione della comunità internazionale, perché poi alla fine se va sempre peggio, basti pensare anche a quello che accade nella stessa capitale italiana. Qui ci sono

0: la democrazia sia per quel paese ancora una chimera. E quindi quando parliamo di Cina non dobbiamo soltanto guardare alla forma che ci piace, ma dobbiamo guardare alla sostanza delle cose. La sostanza è un paese che non ha il desiderio di dire le cose come stanno, e questo è quando si tratta poi di un paese come la Cina, che è una superpotenza globale, è un problema per l'intera comunità internazionale.
1: E certo, ed è anche un problema il rapporto complementare, possiamo dire, tra Cina e Russia, perché appunto la Cina consente alla Russia di andare avanti con la sua economia e dunque anche con questa guerra, e d'altro canto appunto Mosca vende alla Cina tutto il gas e il petrolio a prezzi molto calmierati, però appunto queste due potenze ormai sicuramente la Cina è a livello degli Stati Uniti, la Russia molto di meno, però hanno un nemico in comune che sono gli Stati Uniti. E qui vengo al problema dello stretto di Hormuz. L'Oman è pronto all'intesa, Trump continua a dire che è aperto e operativo, in realtà non è così, continua ad essere un grande problema anche per la Cina.
0: Guardi, io proprio nei giorni clou del conflitto tra Stati Uniti, Israele ed Iran ero a Hormuz, in una situazione molto complicata perché avevo ero in una missione, una serie di incontri di alto livello in
1: Questa è
0: quel
1: una notizia molto
0: paese.
1: interessante, quindi ci racconti
0: No,
1: come.
0: guarda, non è una notizia perché sono stato ospite, come faccio spesso alla sera, di un vostro collega sulla rete Ammiraglia e in collegamento da Hormuz, facendo vedere con la telecamera dalla stanza la fila infinita di super tanker che aspettavano di entrare all'interno del Golfo Persico. Si vedeva, era palesemente una situazione di grande difficoltà. E guardi, una cosa hanno detto correttamente gli iraniani. Non si vince una guerra, non si apre lo stretto di Hormuz con un tweet, al di là di quello che dice il Presidente degli Stati Uniti, che peraltro l'overcomunicazione fa sì che la comunicazione istituzionale americana abbia perso l'incisività e quindi anche di rappresentanza. Questo è un problema vero. Lo stretto di Hormuz è fondamentale per tutti noi. Bene, ha fatto, secondo me, il nostro governo, il nostro paese, a non entrare all'interno di un conflitto che non ha voluto, del quale non è stato parte e che contro gli interessi, non soltanto italiano, ma anche contro gli interessi europei, ma mi lasci dire, contro gli interessi occidentali, anche contro gli interessi americani. E quindi naturalmente la confusione che regna a Washington si ripercuote sul fatto che non capiamo e non sappiamo quale sia la strategia americana per uscire da questo conflitto e per normalizzare la situazione in un'area che perlomeno per noi europei è fondamentale.
1: Ecco, quindi secondo lei gli Stati Uniti non stanno pianificando un nuovo attacco sull'Iran, sulle città iraniane e sulle centrali?
0: Guardi, se lo faranno sarà un attacco, credo, limitato, per la semplice ragione che è noto a tutti come in questo conflitto gli americani abbiano dato fondo a molto del proprio arsenale di armamento tecnologicamente avanzato, ed è un problema non solo di sicurezza, ma anche un problema industriale, perché ci vorrà molto tempo per poter ritornare per gli americani ai livelli di arsenale che avevano prima. E questo è complesso perché qualora si dovessero sviluppare altri focolai o più semplicemente continuare a supportare la lotta degli ucraini per la propria libertà, gli americani potranno fare poco o pochino. Tutto questo per una scelta scellerata di un'operazione che sinceramente, al di là dell'interesse israeliano, che è legittimo ma non necessariamente condivisibile per un cambio di regime, diventa molto difficile da leggere per il profilo degli interessi del mondo occidentale.
1: Ecco, io volevo ricordare le parole del patriarca di Gerusalemme, Pizzaballa, che chiudendo il meeting di Rimini ha detto ancora una volta: la Cisgiordania è terra di nessuno. Poi ha ricordato Gaza, ha detto che lì la situazione è devastante, e poi ha parlato ancora una volta dei due stati. Allora,

0: Si ricorda spesso questa situazione, i due stati che di fatto non si sono realizzati in decenni. Lei ci crede? Adesso a ottobre ci saranno le elezioni in Israele. Che cosa prevede la situazione a Gaza? Noi giornalisti non ci possiamo entrare, è ancora sempre più devastante nonostante ci sia un cessato il fuoco. In Cisgiordania, nella West Bank, i coloni avanzano, le colonie aumentano in modo esponenziale, sono aumentate in questi anni di governo Netanyahu. Ecco, lei che cosa prevede e ci crede ai due stati?
1: Non abbiamo alternativa a crederci, ma sono secondo me impossibile, glielo dico francamente. È come immaginare che un giorno io possa contare agli occhi di mia moglie quanto il nostro bulldog inglese Winston. Sono mere chimere. Quindi, a parte questo, nessuno di quelli che contano in Israele è intenzionato ad aprire un dialogo sensato di pace. La guerra ha creato da una parte e dall'altra divisioni e non vicinanza, quindi credo che l'ipotesi dei due popoli, due stati, sia una mera chimera per chi come me crede nella bontà degli esseri umani, ma siamo sempre di meno e probabilmente siamo sempre più illusi.
0: Ecco, un'ultimissima domanda, ne sto approfittando per fare un davvero per parlare di tante cose. La Siria, come stiamo andando in Siria? Sarà una porta dell'Unione Europea nella regione, secondo lei, in chiusura?
1: Speriamo che la Siria sopravviva, che non venga mangiata. Sacco, c'è un vecchio adagio che dice come si mangia un elefante un morso alla volta, no? Venga mangiata un morso alla volta dalle ambizioni di Turchia da una parte e di Israele dall'altra, e che di Siria poi territorialmente rimanga poco. Vede, uno dei problemi più gravi delle relazioni internazionali è che ci sono pochi giornalisti in giro. Ci sono molto pochi perché da una parte c'è tradizionalmente quando si vogliono uccidere delle persone non vuoi avere dei testimoni, e dall'altra parte forse c'è meno interesse da parte di alcune redazioni a creare nuove generazioni di inviati, o più semplicemente la gente pensa che si vede tutto dalla rete e non serva più un'esperienza diretta. E quindi quando non si raccontano le cose, paradossalmente le cose ormai nel mondo odierno non avvengono. E invece quello che sta avvenendo in Siria è che la Siria piano piano, morsetto dopo morsetto, comincia a essere di qualcun altro e non più dei siriani.

0: borgata ha un'ampia composizione angolare e grazie agli schienali regolabili puoi sdraiarti completamente. Tutto questo solo questa settimana, solo i 1899 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
1: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
2: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
4: Ah! Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
5: Perché? Ecco perché.
6: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
7: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.

0: È stato il collasso di un ghiacciaio a causare la devastante alluvione in Nepal. 270 i morti accertati, circa 1000 le persone che mancano l'appello. Due turisti italiani tra i dispersi, si teme una seconda piana. Secondo il Wall Street Journal, il capo della CIA a Mosca avrebbe avvisato Putin di non attaccare i paesi NATO. La Russia smentisce, ma la Sakharova minaccia Londra su possibili attacchi contro siti militari inglesi. Il governo proroga lo sconto sul gasolio fino al 5 settembre. Col nuovo decreto il prezzo dei diesel è in lieve calo sulle strade italiane, ma non mette in autostrada. L'opposizione tassare gli extra profitti. Oggi gli interrogatori a due dei quattro sospetti esecutori dell'attentato a Siffredi Ranucci. Gli indagati pronti a raccontare la loro versione dopo le ammissioni di La Vitola. Continuano a salire le città da bollino rosso, domani saranno 9 a pesare il ritorno dell'anticiclone africano. In alcune zone le temperature supereranno i 40 gradi. Muore all'età di 97 anni la regina dei Pois, l'artista giapponese Yayoi Kusama, per il Time fra le personalità più influenti. Schizzano i prezzi delle sue opere fino a milioni di dollari. Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. In Nepal le squadre di soccorso cercano centinaia di dispersi lungo il confine tra Nepal e Cina, dopo che un torrente catastrofico letale di acqua e fango ha travolto diversi centri abitati. E sono oltre 300 i morti e più di 1300 i dispersi, tra cui stranieri e pellegrini. Da Pechino ci aggiorna il corrispondente Nello Porto.
1: Sì, buongiorno. Come avete detto, sfiora il quota 1400 il numero dei dispersi di questa immane tragedia avvenuta al confine tra Cina e Nepal. Tra i dispersi la Farnesina sta anche effettuando verifiche sulla presenza di due nostri connazionali e su indicazione del ministro degli esteri Tajani è stato disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata di New Delhi per rafforzare la presenza sul posto e l'assistenza ai connazionali. E poi c'è l'allarme per un lago di sbarramento naturale formatosi a monte del posto di frontiera di Girong in Tibet dopo la frana che ha colpito l'area. Le autorità cinesi hanno rafforzato il monitoraggio del bacino per il rischio che lo sbarramento possa cedere, provocando una nuova piena nelle aree a valle. Le squadre di soccorso lottano contro il fango con ogni mezzo per portare aiuto alle popolazioni colpite. L'esercito nepalese si serve anche di unità cinofile per cercare dispersi. Le operazioni sono complicate dalle pessime condizioni del terreno. Ricerche e soccorsi avvengono per lo più dall'alto con gli elicotteri. Al posto di frontiera di Girong, al confine con il Nepal, si è recato il premier cinese Li Qiang. La risposta di Pechino, per quantità di uomini e mezzi mobilitati, è un segnale dell'entità della tragedia. Il presidente Xi Jinping ha ordinato il massimo sforzo per far fronte all'emergenza. Linea Roma.
0: Grazie. Papa Leone XIV ha espresso dolore per la perdita di vite umane e per la devastazione causata dalle inondazioni improvvise in Nepal. In un telegramma il pontefice affida le anime dei defunti alla clemenza dell'Onnipotente, inviando le sue condoglianze ed esprimendo la sua vicinanza spirituale a coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. Il pontefice prega per quanti sono impegnati nelle operazioni di soccorso e invoca ogni aiuto e protezione divina. Ci spostiamo ora sul fronte ucraino. Nella capitale sono stati uditi forti esplosioni nella notte, feriti ad Odessa, colpita da attacchi russi anche la regione di Zaporizhia. Kiev risponde dunque colpendo le raffinerie nemiche. L'Europa intanto prova ad avviare la requisizione dei beni russi congelati, ma ce ne parla Katia Cerrati nel suo servizio.
2: Una nuova violenta ondata di attacchi russi scuote la capitale Kiev. È una raffica di missili balistici a far tremare il centro cittadino, con forti esplosioni e detriti caduti in diversi quartieri della capitale. L'offensiva colpisce duramente anche il sud e l'est del paese. Violenti raid hanno bersagliato di nuovo la città portuale di Odessa, danneggiando infrastrutture, scuole, edifici residenziali. Si contano feriti a Zaporizhia, mentre ci sono vittime a Romny, nella regione di Sumy, dove un drone ha centrato in un edificio privato. Nelle stesse ore un altro attacco russo ha preso di mira una nave cargo e depositi di carburante nel porto fluviale di Izmail. Secondo indiscrezioni dell'agenzia Bloomberg, che cita fonti vicino al Cremlino, il totale stallo della diplomazia starebbe portando la Russia verso una nuova escalation di attacchi balistici. Tra i funzionari di Mosca, inoltre, si farebbe strada l'ipotesi che il presidente Putin possa infine valutare l'impiego di armi nucleari tattiche sul territorio ucraino. Kiev intanto risponde continuando a colpire raffinerie in territorio russo, in una campagna di logoramento contro le risorse energetiche di Mosca. Sul fronte interno, il presidente Zelensky ha ordinato di rafforzare le difese di Zaporizhia e del Donetsk, settore in cui si registrano i combattimenti più aspri. E proprio nel Donetsk gli occupanti russi condannano una donna ucraina a 13 anni di carcere per aver donato $30 all'esercito di Kiev. Sul piano diplomatico e finanziario si muove l'Unione Europea. Paesi come Svezia, Polonia e Paesi Bassi pressano la Commissione di Bruxelles per accelerare il piano di confisca e riutilizzo dei beni sovrani russi congelati, con l'obiettivo di destinare direttamente quelle risorse al sostentamento economico e militare dell'Ucraina.
0: E il capo dei servizi segreti conferma di aver incontrato l'altro ieri il direttore della CIA Radcliffe. La portavoce degli esteri russa Zakharova minaccia azioni russe contro basi britanniche per il supporto di Londra all'Ucraina. Si conclude oggi la visita diplomatica della Santa Sede, ma ci aggiorna da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
3: Il Cremlino nega di avere intenzioni di attaccare i paesi della NATO, secondo quelle che sono le notizie diffuse da molti media statunitensi. Il portavoce Peskov parla di una distorsione della realtà, di spauracchi, dice siamo noi che subiamo la politica aggressiva dell'Europa e mancanza di negoziati, ha detto Peskov, andiamo avanti col conflitto. Intanto il capo dei servizi russi Naryshkin ha parlato dell'incontro con il capo della CIA Radcliffe, incontro di lavoro su temi sensibili delle due intelligence, mentre la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova minaccia la Gran Bretagna, colpiremo le loro strutture militari non solo dentro l'Ucraina ma anche fuori dall'Ucraina. Oggi siamo al terzo e ultimo giorno della missione diplomatica dell'inviato del Vaticano Gallagher, responsabile per i rapporti con gli stati, ha incontrato già Lavrov, al quale ha affidato il suo forte monito affinché si metta fine a questo conflitto e si torni ai negoziati che la Santa Sede è pronta a sostenere. Oggi un possibile incontro col consigliere di Putin Ushakov e abbiamo visto anche gli incontri con la comunità orchestra nella cattedrale cattolica. Linea a voi.
0: E secondo il Wall Street Journal, il viaggio del direttore della CIA a Mosca aveva lo scopo di mettere in guardia contro attacchi a paesi NATO. Intanto continua lo stallo nel Golfo Persico. Ci aggiorna da New York l'inviato Nico Piro.
4: Avvertire la Russia di non attaccare paesi della NATO. Questo sarebbe stato lo scopo del viaggio lampo del capo della CIA a Mosca. A rivelarlo è il Wall Street Journal, al termine di una giornata cominciata con dichiarazioni di tutt'altro tenore di Trump, che aveva derubricato a visita di semi-routine quella in Russia di Radcliffe. L'avvertimento sarebbe una conseguenza delle valutazioni dell'intelligence americana, convinta che Putin voglia mettere alla prova la NATO con un attacco circoscritto nei prossimi anni. Se l'attenzione così si sposta di nuovo verso l'Europa dell'Est, resta lo stallo nel Golfo Persico e la conseguente sofferenza dell'economia mondiale. Tra un'intervista e l'altra, dal conservatore Glenn Beck ad Al Jazeera, Trump ripete affermazioni già sentite più volte nelle ultime settimane. Lo stretto di Ormuz è aperto, lo controlliamo noi, sta passando tanto petrolio, non ho fretta di fare un accordo con l'Iran, la cui situazione economica è pessima. Un déjà vu che indirettamente conferma come non ci siano soluzioni immediate al blocco dello stretto di Ormuz. Intanto nei consolati americani in giro per il mondo sono state fermate le procedure di rilascio di una serie di visti, ufficialmente per formare il personale. Notizia che arriva nel quadro dell'offensiva di Trump non solo contro l'immigrazione irregolare ma anche contro quella che passa per i canali consolari.
0: Ed in Iran ci sono code alle pompe di benzina per effetto del blocco navale statunitense, ma Teheran tira dei Oman per il controllo futuro dello stretto di Hormuz. Ci aggiorna la corrispondente Anna Mazzone.
5: Le acque di Hormuz continuano a essere agitate e le tensioni sferzano l'economia iraniana. File interminabili alle pompe di benzina. Il blocco navale imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani impedisce alla Repubblica Islamica di importare carburante e la produzione nazionale non è sufficiente per coprire il fabbisogno necessario. In un discorso alla conferenza sull'unità islamica a Teheran, il presidente

0: Teschiana ribadisce che l'Iran è rimasto forte e non si trova in una posizione di debolezza, ma sa come difendersi. Teschiana, che il 1 settembre incontrerà Putin in Kirghizistan, afferma che nessun paese musulmano dovrebbe permettere che il proprio territorio venga utilizzato per attacchi contro un altro paese islamico. Un chiaro messaggio ai paesi del Golfo, più volte colpiti e minacciati di nuove rappresaglie da parte dei Pasdaran. Ma la diplomazia non si ferma. Iran e Oman dialogano per finalizzare un accordo per la regolamentazione dello stretto di Hormuz, dove stanotte è stata colpita una petroliera. L'incendio a bordo, provocato da un proiettile non identificato, è stato domato. Intanto a Teheran è arrivato lo sceicco Al Thani, il primo ministro del Qatar, con l'obiettivo di colloqui con le autorità iraniane per allontanare lo spettro di una nuova escalation nel Golfo Persico.
1: E torniamo in Italia. All'indomani del Consiglio dei Ministri con il nuovo decreto carburanti, il prezzo di diesel e gasolio è in lieve calo sulle strade italiane, ma è in aumento sulla rete autostradale. Il cantiere a Palazzo Chigi, coperture per proseguire con nuove misure selettive in base al reddito. Ma sentiamo i dettagli con Annalisa Salzano.
2: Questi 130 milioni di euro necessari al 13° intervento approvato di gasolio e del credito d'imposta alle imprese di autotrasporto per altri 22 milioni e 100. Lo strumento di operatori energetici. Gli sconti saranno modulati in base al reddito, ma anche qui servono risultati. Si conosceranno il 1° settembre. Sembra però questa una che lo Stato è dunque 2,5 miliardi che lo Stato e dunque i contribuenti hanno pagato dall'inizio della crisi per queste misure. Si per extra profitti, si indicano quegli utili così in eccesso da non essere giustificabili, come se fossero frutto di speculazione, paese che impone le tasse, e di qui la necessità ribadita dal governo di cercare un coordinamento a livello europeo.
1: Il governo è al lavoro su interventi mirati. Il tema resta quello del bilancio. Non mancano distinguo tra le forze di maggioranza, ci sono critiche le opposizioni. Governo diviso non dà soluzioni concrete, ma facciamo il punto in studio con Eva Giovannini.
3: Proprio strutturale, dedicato soprattutto alle fasce di reddito più basse, questo è l'impegno doppio del governo ribadito dal Consiglio dei Ministri di ieri. Sentiamo subito il commento da Fratelli d'Italia dell'onorevole Gardini.
4: Il governo Meloni ha prorogato gli aiuti contro il caro carburanti nonostante il disastro del superbonus voluto da Conte e PD, che ci costerà 174 miliardi, risorse tolte agli italiani che avremmo potuto utilizzare per rafforzare gli interventi a sostegno di famiglie e imprese.
3: Alla fine c'è stato l'accordo per le coperture per questa prima proroga, resta però il nodo anche tutto interno alla maggioranza, politico, su dove trovare le successive coperture. Beh, c'è stato un botta e risposta polemico tra Lega e Forza Italia nelle ultime ore, Forza Italia che mette come modello quello seguito fin qui dagli azzurri, cioè quello del dialogo, nessuna decisione deve essere coercitiva, tutti devono contribuire, comprese le compagnie energetiche, mentre la Lega è a favore, non da adesso, a una tassazione diretta degli extra profitti delle cosiddette big oil. Lega che però è anche da poco, insomma, uscita allo scoperto sul fatto che è contraria a misure per redditi bassi, perché dicono tagliano sempre fuori alla fine il ceto medio, e dunque il Carroccio su questo non è d'accordo. Le opposizioni, lo dicevate, vanno all'attacco in questo maniera anche abbastanza compatta, PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, dicono che basta con misure tampone, è necessario andare con misure strutturali, è necessario iniziare a tassare da subito gli extra profitti delle grandi compagnie petrolifere. Movimento 5 Stelle chiede anche di smettere di spendere soldi in armamenti, ma sentiamo da AVS il verde Bonelli.
5: Giorgia Meloni continua a regalare soldi ai petrolieri, 2,6 miliardi di euro per ridurre il costo dei carburanti, ma l'energia in Italia è tra le più care in Europa. Intanto arriva la stangata della bolletta elettrica a causa della crisi climatica, di cui Giorgia Meloni non vuole occuparsi.
3: Infine una nota sul campo largo, ancora alle prese con l'annosa questione delle elezioni primarie per scegliere il leader che porterà poi tutta la compagine di centro-sinistra alle prossime elezioni. Si parla ancora di un possibile federatore o federatrice, ma ancora niente è stato deciso. A te.
1: Passiamo ora al caso Ranucci, a Rebibbia l'interrogatorio dei due presunti esecutori.

0: materiali dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci sono intenzionati a chiarire in merito alle accuse contestate dalla Procura. Questo quanto hanno detto gli avvocati. Andiamo da Giuseppina Testoni.
1: Oggi per la prima volta da quando sono stati arrestati il 30 giugno scorso, due dei quattro indagati che si trovano qui in carcere a Rebibbia perché considerati gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci compaiono davanti ai magistrati. Stanno rispondendo proprio in queste ore alle domande delle PM di Piazzale Clodio Edoardo De Santis che li sta interrogando. Il loro avvocato Generoso Pagliarulo, arrivando qui a Rebibbia, ci ha detto hanno intenzione di chiarire ogni aspetto della vicenda. Allora sentiamo proprio il legale.
2: Daranno la loro versione dei fatti e a fronte di questo noi riteniamo che non ci sia questa aggravante, ma già da tempo sarà un contributo decisivo ai fini della valutazione anche da parte dei magistrati.
1: Quello che daranno i due indagati che in questo momento sono sotto interrogatorio. Si tratta di Pellegrino, esatto, di Walter Lavitola, che lo ricordiamo è in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Lui ha detto nei giorni scorsi non avevo intenzione di far mettere una bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci, ma di far sparare soltanto qualche colpo di pistola. Dunque le domande di PM sicuramente verteranno su questo aspetto, poi capire se quel dottore evocato più volte nelle intercettazioni in carcere proprio dagli indagati sia proprio Lavitola, infine il ruolo di Clesio Gomez Tavares, considerato l'intermediario tra la banda e lo stesso Lavitola, Tavares che è attualmente latitante. Insomma, questi diversi aspetti da chiarire, ci aggiorniamo più tardi proprio da Rebibbia.
0: Grazie. Possibile svolta nel giallo di Riposto. Il compagno di Noemi Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nella sua casa nel Catanese, è indagato per omicidio. L'uomo finora aveva negato ogni coinvolgimento, mentre i familiari hanno sempre respinto l'ipotesi del suicidio. Nella casa in fiamme, fonti della procura spiegano che dall'autopsia non è emersa un'indicazione univoca. Sentiamo dunque il legale dell'uomo indagato.
3: Il primo pensiero dovrebbe essere quello di chiamare le autorità o i soccorsi o le forze dell'ordine. Ma c'è una motivazione della sua famiglia, della moglie, dei figli. Ma nello stesso tempo perché non ha chiamato i soccorsi? Almeno questo è quello che mi ha ripetuto più volte e che ha ripetuto agli inquirenti. Perché ha avuto la consapevolezza che il ritrovamento del cadavere fosse risalente ad almeno 24 ore. E alle 4 del mattino riceve la chiamata della madre della Noemi, si recano nuovamente sul posto e trovano quell'anomalia. Perché c'è questo vuoto temporale, questo incendio non presente al momento dell'accesso e del ritrovamento del mio assistito che lascia perplessi.
0: Parliamo ora del meteo. La tregua è finita. Dopo il temporaneo calo delle temperature provocato dal maltempo, torna l'afa e torna a colpire l'Italia. Oggi sono 3 le città da bollino rosso, 9 arancioni. Secondo il Ministero della Salute siamo davanti ad una nuova intensa ondata di calore. Ne abbiamo parlato in studio con il maggiore dell'aeronautica militare, Domenico Maione. Seguiamo.
4: La situazione vede l'alta pressione espandersi ulteriormente rispetto alla giornata di ieri. Questo comporta, come ha detto lei, un aumento delle temperature e appunto c'è stata una piccola ondata di calore, anche perché domani ci sarà il picco massimo. E già nella giornata di sabato, Tomà, 37 gradi a Firenze, le zone più colpite, come al sud ritroviamo 40-42 gradi sulla zona della Puglia, le zone interne della Basilicata, ma soprattutto Palermo 39-40 gradi. Quindi già dalla giornata di sabato la situazione andrà migliorando, ci sarà comunque un passaggio nuvoloso e poi quello adriatico con qualche rovescio isolato temporale su Marche ed Abruzzo.
0: E naturalmente conseguenza di questo grande caldo anche in Francia, dove i produttori temono il crollo dei raccolti. Naturalmente c'è il rischio di dire addio alle inimitabili French fries. Ce ne parla Alessandra De Stefano.
5: La siccità senza precedenti che ha colpito la Francia sta mettendo a dura prova le colture. Patate faticano a crescere. Gli agricoltori prevedono un raccolto disastroso con un meno 21% sulla prima.

0: accontentare gli esigenti clienti abituali, con croccanti, profumate e fragranti patatine, non più dal taglio lungo e sottile, ma più piccolo, e di conseguenza dovranno servire porzioni più abbondanti. Poco male, penseranno i golosi, ma il problema della dimensione ridotta le rende più difficili da cucinare. Estratte dall'olio bollente, sono più asciutte e con meno polpa, diventano trasparenti come chips. E non si scherza sulle French fries, termine reso popolare dai soldati alleati, in particolare dagli americani, che attribuirono il piatto ai francesi che da anni discutono con il Belgio su chi le ha inventate per primo. Le frites affusolate compaiono sul Pont Neuf a Parigi alla fine del XVIII secolo. 100 anni prima, lungo le rive della Mosa, si friggevano i pesciolini e quando il fiume gelava impedendone la pesca, per sostituirli si tagliavano le patate finemente per ricordarne la forma. La diatriba sulle origini non ha trovato un vincitore per questa leccornia planetaria a cui è impossibile resistere.
1: Siamo al calcio. Oggi alle 18 il sorteggio del girone unico della Champions League, attesa per conoscere gli avversari di Inter, Napoli, Roma e Como. Il servizio è di Davide Vannucci.
2: Nella scorsa stagione ci fu una caporetto epocale, con il Napoli fuori dopo la prima fase, Juve ed Inter eliminate ai playoff e la sola Atalanta qualificata agli ottavi di Champions, sepolta poi dalla valanga Bayern. Migliorare il rendimento è il minimo sindacale, ma non basta. Inter, Napoli, Roma e Como. Quest'anno la spedizione tricolore è inedita, col ritorno dei giallorossi dopo 7 anni e la novità assoluta dei Lariani, laboratorio di idee a cui non mancano i capitali. 36 partecipanti, 4 fasce da 9 squadre e nerazzurri sono nella prima, accanto alle favorite per la Coppa, 3 spagnole, Real, Barcellona e Atletico, 3 inglesi, City, Liverpool, Arsenal, oltre a Bayern Monaco e PSG. La Roma in seconda, il Napoli in terza, il Como in quarta, come i carnedi azzeri del Sabah, nati solo 9 anni fa. Nel maxi girone unico ciascuno affronterà 2 avversari di ciascuna fascia, 4 partite in casa e 4 fuori. L'obiettivo dell'Inter è entrare nelle prime 8, evitando così i playoff, ma anche le altre non nascondono le ambizioni, soprattutto dopo aver soffiato il posto a Juve e Milan, pesi massimi di un'Europa League che non avrebbero certo voluto frequentare.
1: Italia in testa nel medagliere dei giochi del Mediterraneo. Il bottino della giornata fa registrare 2 ori, 2 argenti e 2 bronzi. Ci racconta tutto Ettore Giovannelli.
3: Nuoto pinnato protagonista mercoledì per il medagliere dell'Italia, arricchito da 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi. I metalli più pregiati in questa disciplina sono arrivati grazie a Viola Magoga nei 50 metri pinne biposto e a Filippo Pavani nei 100 metri. C'era grande attesa per l'incontro di Irma Testa, portabandiera per l'Italia, alla cerimonia inaugurale contro la montenegrina Bojana Gojković. La pugile campana nella categoria 57 kg ha vinto e convinto e in finale troverà la temibile francese Aminat Zidani. Il primo oro per l'Italia nella quinta giornata dei giochi è arrivato dal badminton. Nella finale del singolare maschile Fabio Capogno si è imposto sul croato Aria Dinata in 2 game molto equilibrati e combattuti punto a punto sino alla fine. Nel singolare femminile invece sconfitta il secondo posto per Yasmin Hamza. Nel tiro a volo medaglia d'argento per Erika Sessa nel trap, per lei secondo posto nella finale con 27 piattelli a una sola lunghezza dalla turca Tesdemir, oro con 28. Nella ginnastica ritmica medaglia di bronzo per Viola Sella nell'all around grazie al terzo posto raggiunto nell'ultimo esercizio della finale individuale.
1: Muore all'età di 97 anni la regina dei pois, l'artista giapponese Yayoi Kusama. Per il Time è fra le personalità più influenti. Il mese prossimo ci sarà una retrospettiva in Olanda. Seguiamo il ritratto di Loretta Cavaricci, poi una breve pausa e subito dopo torniamo col nostro TG.
4: Nessuno più di lei il mondo lo ha letto, riprodotto e indossato a colori. Yayoi Kusama e l'avanguardia ultima, l'artista giapponese che nei pois di cui si è circondata dalla testa ai piedi ha trovato la linea migliore per disegnare bellezza portando balsamo alle paure. Si è spenta a 97 anni l'artista giapponese il 14 agosto scorso a Tokyo. La notizia arriva ora dai canali ufficiali, la fondazione omonima, discrezione nella morte, clamore in vita. Quella stravagante presa di posizione l'accompagna sin da giovanissima.

0: dal suo paese agli USA e ritorno, fare dell'arte happening, evento corpo, ricoprire i corpi nudi di cerchi dipinti in luoghi pubblici contro il militarismo in favore dei diritti sociali, e sono i suoi anni 60. Una creatività senza confine per Yayoi Kusama, che arriva alla moda sempre sommando esperienze, come quella di vivere per scelta in un ospedale psichiatrico, accadeva negli anni 70 nella capitale giapponese, lavorando. E come quella di sommare materie, pensiamo alle zucche, compagne di vita, e agli specchi, e le sue sono stanze infinite, allestite per smontare le griglie scontate dei riferimenti spaziali e lasciare solo alla mente il disegno di nuove pareti. Il mondo ne riconosce la forza dagli anni 90, la sua fama esplode con i social pieni di immagini iconiche e le sue opere volano fino a milioni di dollari. Un museo a Tokyo, una grande retrospettiva da settembre ad Amsterdam già in calendario, perché il suo cerchio non si chiude neppure con la scomparsa. Yayoi Kusama questo chiedeva: amate le mie opere dopo di me.
1: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
2: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
3: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it.
4: Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
3: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
5: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi ad agosto, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.
7: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
8: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
7: Prima che sia troppo tardi.
9: Ben ritrovati alla seconda parte del nostro TG, il TG di Rai News 24. Cittadini in strada a Pozzuoli, una fiaccolata per chiedere il riconoscimento dello stato di emergenza e una legge speciale per l'area dei Campi Flegrei. Oggi il presidio degli attivisti per gli oltre 3.000 sfollati. Francesca Ghidini.
10: Cori, striscioni, cartelli, gli abitanti di Pozzuoli attraversano il lungomare e quando il sole tramonta accendono le fiaccole. A quasi un mese dalla scossa del 31 luglio, rabbia, paura e una drammatica richiesta di aiuto.
11: La settimana prossima inizia l'anno scolastico e fra meno di un mese iniziano le attività didattiche. Le 3.700 persone che sono state sgomberate e che hanno i figli a scuola evadono anche l'obbligo scolastico.
12: Senza alcuna ordinanza, senza alcuna notifica, noi per puro caso sull'albo pretorio siamo venuti a conoscenza di essere stati sgomberati. Ieri, dopo circa 20 giorni, ci arriva invece una notifica dove ci fanno rientrare in casa.
13: Sono state bocciate tantissime pratiche, quelle pratiche approvate non hanno avuto ancora nemmeno il contributo, cioè la graduatoria è ferma.
14: Ci sentiamo un po' abbandonati dalle istituzioni, da tutti, cioè qui, diciamoci la verità, si pensa a fare l'America's Cup.
15: Mettete in sicurezza gli alloggi.
16: Io oggi qua ho un doppio ruolo, sono da sfollato e da commerciante ormai fallito, che ho perso tutto, io non ho più niente.
17: La città si sta spopolando, in effetti loro non ci cacciano ma ci costringono a farcene andare.
18: Sto vivendo a casa di mia sorella, e mi appoggio pure da qualche amico, sto sopravvivendo.
19: Sono ospite dalla mamma, fortuna vuole che ho i miei genitori ancora, altrimenti avrei dormito sulle brandine del palatrincone, non credo che sia una soluzione degna di chi è cittadina, che paga le tasse e fa il suo dovere con onestà.
9: Aumenti ai rider solo sulla carta, in realtà vanno assunti. Così si esprime la Procura di Milano dopo il nuovo piano che il colosso delle consegne Glovo ha presentato per chiedere la revoca del controllo giudiziario disposto a febbraio per caporalato. Ce ne parla Elisabetta Santò.
20: Prima 2,50?
21: 2,50.
20: Sì, adesso 3. So pago 50 centesimi di più e anche 2 kg, 3 km lontano io vado.
22: Ti dico che deve andare 6 km, 7 km. Adesso paga 3 euro, ma ti dà più lontano, ti dà da lontano, non paga bene.
23: La Procura di Milano contesta Glovo, che ha già posto sotto controllo giudiziario, gli aumenti ai rider. Sono solo sulla carta, si dice, per via di un algoritmo nascosto che calcola solo un misterioso tempo effettivo calmierato.
24: Se fai 10 ore, te ne pagano 7.
20: 7 euro per una ora?
24: No, sono 14 euro l'ora.
25: Ma non è così. Perché il contratto attualmente in vigore nel settore prevede che il tempo riconosciuto come tempo di effettivo lavoro sia quello dal ritiro del cibo alla consegna al cliente, che è forse un terzo, la metà del tempo effettivamente svolto.
23: La procura va oltre, chiede di ordinare a Glovo che rispetti la tipologia contrattuale effettiva, ossia che siano assunti.
24: Assunzione,
25: devono essere assunti, fare in modo che possano lavorare in sicurezza, che possano avere un salario degno.
23: Nel frattempo i rider patiscono il caldo anche quando non c'è. La app non fa lavorare quelli in bici dalle 12 alle 16.
22: Questo tempo di lavoro che loro chiudono per noi, sarebbe stato bene questo giorno,
23: sì.
22: Ma è arrivata la notificazione che non potete lavorare. Deve andare a casa.
23: Quanti siete?
20: 5 persone.
23: One room. In una stanza.
20: 5 persone.
9: E in vista delle elezioni di midterm, Trump continua con le espulsioni di immigrati, tra loro 5.000 cubani americani mandati in Messico. A Cancun, dove approdano anche i cubani in fuga dall'isola castrista, cercano una nuova Miami. Seguiamo il reportage dell'inviata Veronica Fernandez.
26: Ok, hoy les quiero explicar cómo funciona la deportación de Estados Unidos para Cuba y la deportación de Estados Unidos para México.
27: Si chiama Cubano Deportado su TikTok. Con l'espulsione dagli Stati Uniti, Raúl Hernández è diventato influencer e punto di riferimento dei Cuban Americans che la stretta sull'immigrazione di Trump ha mandato qui.
26: Yo soy un cubano que fue deportado de Estados Unidos para México y hoy les voy a decir.
27: Sono stato espulso in Messico, ci dice dopo aver bevuto il caffè cubano che offre a tutti. Altri sono stati mandati in Eswatini, Liberia, Guinea Equatoriale.
26: Fueron deportados para África.
27: A Miami affittava yacht e ville di lusso. Ora aiuta tutti dalla cucina di una casa spoglia, spiega le leggi e la burocrazia. Cancun si fa prisma delle identità cubane, chi ha appena lasciato l'isola e chi cerca una nuova Miami, i discendenti dell'esilio anticastrista, espulsi dagli Stati Uniti, che chiamano casa.
28: American. I'm just not an American citizen.
27: Sono americano, non conosco altra cultura, ci dice Edoardo Gatorno, dopo 53 anni negli Stati Uniti, uno dei 5.000 espulsi in Messico, parte del 74% con precedenti penali. Per condominio ha scelto quello con la piscina più grande. Mi fa impazzire sapere che ci mandano qui, come i messicani di cui si lamentano, senza documenti e senza permesso di lavoro, con i soldi dei contribuenti.
28: With American taxpayers' dollars.
26: Tony, come ti stai yendo qui, già che incontraste la retica?
27: Oltre ai grattacieli, in un'altra Cancun, Tony Montano, protagonista.

0: protagonista del prossimo video di Cubano Deportado. È un marielito, uno di quei 125.000 cubani che Fidel Castro ha lasciato partire nel 1980 dal porto di Mariel, criminali e omosessuali compresi. I suoi 47 anni negli Stati Uniti sono stati di fatica, di droghe e di carcere. L'ultima volta che è uscito, lo hanno arrestato sulla porta gli agenti di ICE e scaricato in Messico. Cuba gli resta addosso, non sa che fine farà. Se non fosse per Raul, dormirebbe ancora in strada.
1: Dopo che la deputata democratica di New York, Alexandria Ocasio-Cortez, ha deciso di congelare i propri ovuli annunciandolo sui social, è cresciuto il dibattito sul tema anche in Italia. In Italia, dove social, il freezing non è garantito dal Sistema Sanitario Nazionale. Ne parliamo con Alberto Baiarelli, ginecologo, responsabile medico scientifico di Genera Roma. L'intervista è di Carlotta Macerollo.

0: Penso che questo tema sia un tema importante e oggi parlarne, secondo me, è il primo passo per una maggiore consapevolezza. Oggi si parla di preservazione della fertilità per ragioni sociali, dobbiamo spiegare bene che noi da anni facciamo preservazioni della fertilità per le pazienti oncologiche o in tutte quelle condizioni mediche dove ci potevano essere dei danni irreversibili alla funzione riproduttiva.
1: E questo è
0: Grazie,
1: gratuito.
0: quindi c'è stata una maggiore consapevolezza e quindi oggi riusciamo a prescrivere i farmaci con il sistema pazienti oncologiche. La nostra capacità oggi e gli avanzamenti scientifici e anche le conoscenze hanno portato a adattarci, vogliono in un certo qual modo posticipare il loro desiderio di genitorialità. E allora, consapevoli del fatto che il nostro sistema riproduttivo lavora con un tempo ben definito, nel corso della vita di ogni donna esiste, dopo i 35 anni, un costante e lento depauperamento qualitativo e quantitativo dei nostri ovociti. Quindi del patrimonio, o in qual modo di congelare la situazione e quindi di fare della stessa donna a un'età prima dei 35 anni ci permetterà di tutelare quello che è il futuro riproduttivo, delle nostre coppie.
1: Ecco, infatti,
0: Oggi.
1: vengo ad una domanda. Allora, ha senso dunque, secondo lei, prelevare e conservare gli ovociti se una donna ha fino a quanti anni? Perché già 35 è il limite e uno magari ci pensa dopo, e invece bisogna farlo parecchio prima perché le possibilità diminuiscono. Il secondo è il costo, perché costa appunto migliaia di euro se non ci saranno delle politiche che calmieranno appunto il costo.
0: Questa osservazione è correttissima. Noi oggi siamo in una fase dove finalmente parliamo di preservazione e questo è fondamentale. E noi dobbiamo però tenere presente che in Italia noi oggi effettuiamo la prima gravidanza dopo i 31 anni, quindi l'età media della donna è 31 anni. Quindi oggi viviamo in un fenomeno dove si posticipa la ricerca della gravidanza, quindi sempre più donne cercheranno la gravidanza dopo i 35 anni ed è quindi importante informare le donne della fisiologia del sistema riproduttivo e candidare le donne a effettuare questo tipo di tecnica, qualora anche ci siano delle condizioni che possono accelerare quello che noi identifichiamo come il depauperamento quantitativo e qualitativo, come patologie come l'endometriosi o altre patologie genetiche. Quindi bisogna selezionare i pazienti che possono essere candidabili, anche perché, come ha detto lei, l'età rappresenta un fattore importante. Non è importante solo congelare, ma è importante congelare in un determinato momento. E un altro fattore importante è il congelamento di un determinato numero di ovociti. Quindi non tutte le donne sono candidabili, però è

0: importante effettuare un counseling per poi disegnare insieme alla paziente un percorso di tutela della salute riproduttiva.
1: Quindi
0: Io
1: appunto
0: penso che.
1: dovrebbero essere i ginecologi a dirlo, a consigliarlo già in età molto precoce, diciamo, alle donne. Vengo all'ultima domanda, siamo in chiusura, abbiamo 2 minuti, alle ultime 2 domande. Sono aumentate le donne che sono venute da voi in questi mesi, dopo che se ne parla appunto così tanto?
0: Noi abbiamo riscontrato un aumento significativo delle donne, delle giovani donne che vengono anche a effettuare le procedure di congelamento. Questo per noi è importantissimo, importantissimo in un paese dove c'è una natalità bassissima, dove oggi posticipiamo sempre di più la gravidanza, come ho detto prima, e questo vuol dire che se ne parli, se ne deve parlare in maniera corretta. E noi questo cerchiamo di farlo con le società scientifiche e anche nella nostra pratica clinica di ogni giorno.
1: Ecco, e lei da medico, e qui vengo proprio alla chiusura, secondo lei è un'espressione, è davvero espressione di libertà femminile il poterlo fare?
0: Io penso che la libertà passa dalla consapevolezza. Le donne e le coppie in generale devono essere informate correttamente su quello che è il funzionamento del sistema riproduttivo. La consapevolezza permetterà poi una serie di scelte e penso che la preservazione della fertilità possa essere un'opportunità importante non soltanto per una gravidanza, ma anche per un progetto di famiglia che molte volte potrebbe comprendere più figli. Il concetto è che se io inizio ad avere una prima gravidanza, dopo i 35 anni, tendenzialmente potrei avere più difficoltà. Quindi il congelamento degli ovociti lo dobbiamo vedere anche come una tutela di quello che è il family planning della coppia, che potrebbe concepire il desiderio di avere più figli.

0: Il patteggiamento negli Stati Uniti di Meta, accusata di aver creato danni alla salute dei minori con app come Facebook ed Instagram, riporta sotto i riflettori il tema dell'utilizzo dei social da parte dei più giovani, mentre in giro per il mondo si moltiplicano gli interventi a livello normativo. Ce ne parla Andrea Bettini.
1: Controlli più efficaci sull'età, limiti nel tempo di utilizzo, restrizioni durante la notte e meno notifiche nell'orario scolastico. Le restrizioni sull'uso dei social da parte degli adolescenti accettate da Meta negli Stati Uniti mostrano che le aziende hanno degli strumenti per tutelare i più giovani. Chi punta il dito contro le piattaforme le accusa di aver creato algoritmi che creano dipendenza e un ambiente online che può influenzare negativamente le emozioni, l'autostima, le relazioni. Una tesi che convince anche diversi governi. L'Australia, alla fine dello scorso anno, è stata la prima a vietare i social ai minori di 16 anni. In Europa intende farlo rapidamente anche il Regno Unito, mentre in Francia un provvedimento per vietare l'utilizzo ai minori di 15 anni ha subito uno stop dal Consiglio Costituzionale e dovrà essere riscritto. Per ottenere risultati rimane però fondamentale l'impegno nell'educazione da parte delle famiglie e della scuola, anche perché i paletti normativi possono sempre essere aggirati. Secondo uno studio pubblicato a fine giugno sul British Medical Journal, in Australia più dell'80% degli under 16 ha trovato dei modi per eludere il controllo e continua a usare i social nonostante il divieto.
0: Dopo l'eclissi solare tocca a quella lunare. Previsto infatti domani mattina il secondo appuntamento d'agosto con l'astronomia. Scopriamo orari e dove vederla meglio con Samuele Sabatini.
2: Sarà il cono d'ombra prodotto dalla Terra che si frappone tra il Sole e la Luna ad oscurare totalmente o parzialmente quest'ultima, dando vita all'eclissi lunare. Dopo quella solare di pochi giorni fa, il secondo fenomeno astronomico di questo agosto 2026 è fissato per domani mattina. L'orario varierà in base alla località da dove si volgerà lo sguardo al cielo. A Roma, come riporta l'Unione Astrofili Italiani, l'eclisse parziale è prevista a partire dalle 3:23 per entrarvi alle 4:33 del mattino. Il culmine del fenomeno sarà raggiunto alle 6:13, poco prima del tramonto della Luna, quando si avrà una percentuale d'oscuramento del 96%.

0: 100, molto vicino ad un'eclissi totale. Lo spettacolo sarà ben visibile a Milano, Venezia, Napoli e Bari, mentre località a ridosso di rilievi occidentali come Trento, Como, L'Aquila potrebbero vedere sparire il satellite dietro le montagne prima dell'apice dell'evento. L'osservazione può essere tranquillamente a occhio nudo, per questo rispetto all'eclissi solare non servono occhiali o filtri speciali. Inoltre, secondo gli esperti, nei momenti di massima oscurità la Luna potrebbe assumere una tonalità rossastra o ramata, meglio visibile con strumenti ottici come un binocolo o un piccolo telescopio.
1: Nel Regno Unito, il ritorno dopo 6 anni del principe Harry con la moglie Meghan e 2 figli, i duchi di Sussex, vivranno in una casa privata, non reale. Ci aggiorna su questa vicenda l'inviata a Londra, Valeria Fraschetti.
2: Tornati nel Regno Unito ma senza incarichi ufficiali e residenza reale, il ritorno del principe Harry e della moglie Meghan Markle a 6 anni dallo strappo con la famiglia reale scombussola il palazzo, eccita i tabloid e potrebbe non essere una passeggiata per i duchi di Sussex. Stando ai media, la coppia e i 2 figli si sarebbero trasferiti in un'abitazione privata nella pittoresca campagna dei Cotswolds, ma dovranno continuare a pagare i costi di manutenzione della loro villa a Montecito, California, stimati in oltre 1 milione di sterline l'anno. Oltre che saldare con altri VIP le spese legali da 11 milioni per la causa persa contro il Daily Mail per violazione della privacy, costi che forse contribuirà a coprire un possibile nuovo impegno di Meghan come attrice. No idea what you passed on. Resta poi per la coppia il nodo sicurezza. Dopo lo stop alla protezione della polizia per la rinuncia al suo ruolo attivo nella monarchia, lo scorso anno Harry aveva perso una causa sulla questione. Ora il tema è tornato al vaglio degli organismi competenti e si attende una risposta. La questione è delicata, coinvolge la politica ma anche l'opinione pubblica. Il 71% dei britannici è contrario ad una scorta pagata dai contribuenti. E freddo di fronte al ritorno di Harry resta anche l'erede al trono William, che non ha rilasciato alcun commento sul rientro in patria del fratello.
1: Elezioni FIFA. L'Italia ritira il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per la presidenza. La FIGC. Siamo a fianco della UEFA. Sentiamo Tiziana Alla.
3: Nel braccio di ferro tra le massime istituzioni calcistiche internazionali, la UEFA non molla la presa, mentre l'Italia ufficializza la sua posizione. La FIGC annuncia il ritiro del sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni del prossimo marzo, quando il presidente della FIFA correrà per una riconferma che fino a un paio di mesi fa sembrava scontata. Giovanni Malagò sottolinea l'intenzione di lavorare assieme all'UEFA e alle altre federazioni europee per un calcio fondato su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, ma la decisione del presidente federale non trova l'immediato e pieno sostegno della Lega Serie A.
4: Malagò ieri sera mi aveva anticipato questa sua volontà.

cinquantennale con Lorella Cuccarini e Giovanni Scifoni. Per la prima volta nella sua storia la commedia debutterà all'Arena di Verona il prossimo 10 di ottobre. Allora, seguiamo la rubrica, poi una breve pausa e il TG torna alle ore 14.

Volevano creare un musical assolutamente italiano e competitivo con quelli americani e inglesi. Pietro Garinei, Sandro Giovannini, con Yaya Fiastri per i testi e con Armando Trovaioli alle musiche, ci riuscirono nel 1974 con Aggiungi un posto a tavola.

0: commedia musicale liberamente ispirata al romanzo di David Forrest, Dopo di me il diluvio.
1: Ho deciso di organizzare un secondo diluvio universale.
2: No.
1: Sì?
2: Ma signore, ma vuoi annegare tutti di nuovo come all'epoca...
1: Precisamente. Tu costruirai un'arca.
2: Ah, un'arca!
1: E con essa salverai il tuo paese.
3: Il segreto di questa commedia musicale, anche rispetto ad altri lavori di Garinè Giovannini, è il fatto di essere una favola. E una favola ovviamente non ha tempo, quindi è eterna. E poi i temi incredibilmente attuali dopo 50 anni.
0: Esatto.
3: Il tema dell'inclusione. Il tema dell'aggregazione, pensiamo oggi a quello che stiamo vivendo.
0: Il grande successo fece la fortuna dei primi interpreti, soprattutto per Johnny Dorelli, che divenne l'iconico Don Silvestro, Paolo Panelli nel ruolo del sindaco avido e stonato Crispino e Vice Valori nel ruolo della redenta prostituta Consolazione.
4: C'era una volta.
0: E per festeggiare il cinquantennale di un vero classico della commedia musicale italiana, questo allestimento torna a quello originale di Giulio Coltellacci.
5: E poi estrarremo il fortunato che sarà il primo!
0: Con protagonisti Lorella Cuccarini, Giovanni Scifoni, Marco Simeoli, qui anche regista di una numerosa compagnia di brillanti professionisti. Avevi 9 anni quando hai visto la prima volta. Aggiungi un posto a tavola. Vero che hai costretto i tuoi genitori a vederlo per ben 2 volte?
6: Sì, assolutamente sì, con il primissimo cast, parliamo del 74, e li ho costretti anche a comprarmi l'album. Infatti racconto sempre che quando ho cominciato le prove di questo spettacolo io praticamente non ho dovuto studiare nulla, perché conoscevo già tutti i pezzi a memoria.
7: È arrivata Consolazione.
0: Lorella Cuccarini è una brillante consolazione, donna di facce e di costumi che porta scompiglio nel paesino di montagna di Don Silvestro, dove in 3 giorni dovranno costruire l'arca per salvare l'umanità dal secondo diluvio universale. Prima respinta, poi accolta, quando con il rustico Toto trova l'amore.
5: Ma che è questo volo? Una cosa mai vista!
6: Ed è la prima che fa proprio il gesto di dire creiamo una comunità, no? Quindi questo aggiunge un posto a tavola, questo fatto di accettare una persona che è così lontana, che è così diversa dagli altri.
8: Che c'è? Cosa vuole? Che succede?
2: Che succede?
8: Come che succede? Sono io che lo chiedo a lei, non lei a me.
2: Giusto.
8: È lei che ci ha convocati qui con questo edificante scampanio, no?
2: No, sì, quasi.
8: No, come no? Sì, quasi.
9: Abbiamo trovato questa chiave interessante, che è appunto il prete smarrito. Il prete che gli capita qualcosa di più grande di lui, che non ha contezza di quello che gli sta succedendo, non ha il controllo della situazione, molto diversa da come la faceva Johnny Dorelli effettivamente, perché invece Johnny Dorelli era molto più padrone della situazione.
2: Calmo! Mantenere la calma, perché se non mi calmo mi viene perdo palma.
0: Siete all'interno dell'allestimento originale, no? Quindi proprio come è stato concepito.
6: Vuol dire che Marco Simeoli, che poi insomma è il nostro sindaco, ma principalmente è il nostro regista, devo dire, ha fatto un grande lavoro proprio di rielaborazione, proprio di ricostruzione e di ritorno

le origini, no? Pur facendo dei piccoli cambiamenti e cercando proprio di dare la freschezza che questo spettacolo ancora dopo 50 anni ha. Per me che ci sia un pubblico che esce di casa, che paga un biglietto, che si muove, che affronta il traffico, cerca il parcheggio, arriva a teatro e poi alla fine magari ti aspetta anche per farti i complimenti e per dirti che si è emozionato, ecco, per me questo veramente non ha prezzo.

0: si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al piaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
1: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come ora il BIO.
4: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'897-34-65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
5: Hachette presenta Le mie prime fiabe. I classici Disney in un'edizione da collezione. Prima uscita Il Re Leone, solo 50 centesimi.
6: E in più Gothic Novels, una collezione esclusiva di volumi, con preziose copertine ed egis illustrati. Primo volume Dracula, solo 2,99 euro, in edicola e su hachette.it.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile.
7: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: La devastante alluvione in Nepal per il collasso di un ghiacciaio. Oltre 300 morti accertati, circa 1000 persone mancano all'appello. Due turisti italiani tratti in salvo, ma ci sono tre reperibili. Secondo il Wall Street Journal, il capo della CIA a Mosca avrebbe avvistato Putin di non attaccare i paesi NATO. La Russia smentisce, ma la Zakharova minaccia Londra su possibili attacchi contro siti militari inglesi. Iscritto nel registro degli indagati, il compagno di Noemi Pellizzeri, trovata impiccata nella sua abitazione a riposo in provincia di Catania. L'uomo, dopo averla uccisa, avrebbe inscenato l'incendio dell'abitazione. Oggi gli interrogatori a due dei quattro sospetti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Gli indagati pronti a raccontare la loro versione dopo le ammissioni di La Vitola. Continuano a salire le città da bollino rosso, domani saranno 9 a pesare il ritorno dell'anticiclone africano, in alcune zone le temperature supereranno i 40 gradi. Muore all'età di 97 anni la regina dei Pua, l'artista giapponese Yayoi Kusama per il Time, fra le personalità più influenti, schizzano i prezzi delle sue opere fino a milioni di dollari. Ben ritrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Sono 332 corpi recuperati dal fiume di fango dopo la catastrofica alluvione nell'Himalaya al confine tra Nepal e Tibet. Secondo le autorità, un fiume bloccato dai detriti ha creato un lago pronto ad esondare. Ce ne parla Nello Porto.
1: Le squadre di soccorso lottano contro il fango con ogni mezzo per portare aiuto alle popolazioni colpite dalla devastante alluvione nella regione himalayana al confine tra Cina e Nepal. L'esercito nepalese si serve delle unità cinofile per cercare i dispersi. Le operazioni sono complicate dalle condizioni del terreno. Ricerche e soccorsi avvengono per lo più dall'alto, con gli elicotteri. Sul versante tibetano i soccorritori cinesi impiegano droni, filmano i fianchi delle montagne, deturpati sotto la furia dell'ondata di piena causata dal collasso di un ghiacciaio in alta quota. Al posto di frontiera di Guirong, al confine con il Nepal, si è recato il premier cinese Li Chang. La risposta di Pechino, per quantità di uomini e mezzi mobilitati, è un segnale dell'entità della tragedia. Il presidente Xi Jinping ha ordinato il massimo sforzo per far fronte all'emergenza. Fra i turisti dispersi ci sarebbero due italiani, secondo l'Ente Nazionale del Turismo Nepalese. La Farnesina fa sapere che si stanno effettuando verifiche. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha disposto l'invio di personale a Kathmandu per assistere i nostri connazionali.
0: E abbiamo delle ultime ore, poiché secondo le autorità del Nepal i due italiani tra i 27 turisti salvati sono Valentina Piccinini e Stefano Lotumolo, e la Farnesina segnala 3 casi di italiani ancora irreperibili. Afferma che della decina di italiani ancora irreperibili stamattina sono rimasti appunto 3 casi specifici. Il primo è Marco Ratto, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggio cinese, che avrebbe dovuto riprendere in carico il gruppo, ha confermato di aver perso i contatti al valico di informazione, confermata anche dall'agenzia nepalese direttamente alla famiglia. C'è poi una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. Ore di apprensione e di angoscia a Rapallo per la sorte di Marco Ratto, il 50enne che risulta tra i dispersi in Nepal dopo la devastante alluvione. Andiamo dunque subito in diretta da Luca Forlani per le ultime notizie. A te.
2: Sì, Marco Ratto, 50 anni, orefice, molto conosciuto qui a Rapallo. Alle mie spalle vedete il negozio di famiglia che da questa mattina è chiuso. La famiglia già ieri si è messa in contatto con la Farnesina. Come dicevi, al momento è irreperibile, da diverse ore non dà sue notizie. Lui è partito per il Nepal poco dopo Ferragosto e da quello che dicono i familiari sembra che fosse proprio in quella zona. Un viaggio che avrebbe dovuto fare l'anno scorso, ma che poi per un infortunio ha rimandato di 12 mesi, si è a lungo preparato anche fisicamente, è un appassionato di trekking e di montagna per questo viaggio. Da ieri però non ci sono sue notizie, la famiglia al momento preferisce non rilasciare dichiarazioni in attesa dell'evoluzione degli avvenimenti. La speranza qui è che si stia trattando solo di un problema di comunicazione, visto quello che è successo, e che ci possano essere presto buone notizie, ma chiaramente l'apprensione è tanta. Come dicevo, qui tutti lo conoscono, l'hanno visto fino a una decina di giorni fa, poi questo viaggio tanto desiderato e oggi queste notizie, che il fatto che sia irreperibile. A voi.
0: Grazie, ci aggiorneremo sicuramente più tardi. E ora parliamo delle forti esplosioni udite nella notte nella capitale ucraina. Feriti ci sono ad Odessa, colpita da attacchi russi anche la regione di Zaporizhia, e Kiev risponde colpendo le raffinerie nemiche. L'Europa intanto prova ad avviare la requisizione dei beni russi congelati. Ci dice tutto Katia Cerratti.
3: Una nuova violenta ondata di attacchi russi scuote la capitale Kiev. È una raffica di missili balistici a far tremare il centro cittadino, con forti esplosioni e detriti caduti in diversi quartieri della capitale. L'offensiva colpisce duramente anche il sud e l'est del paese. Violenti raid hanno bersagliato di nuovo la città portuale di Odessa, danneggiando infrastrutture, scuole, edifici residenziali. Si contano feriti a Zaporizhia, mentre ci sono vittime a Romny, nella regione di Sumy, dove un drone ha centrato in un edificio privato. Nelle stesse ore un altro attacco russo ha preso di mira una nave cargo e depositi di carburante nel porto fluviale di Izmail. Secondo indiscrezioni dell'agenzia Bloomberg, che cita fonti vicino al Cremlino, il totale stallo della diplomazia sarebbe portando la Russia verso una nuova escalation di attacchi balistici. Tra i funzionari di Mosca, inoltre, si farebbe strada l'ipotesi che il presidente Putin possa infine valutare l'impiego di armi nucleari tattiche sul territorio ucraino. Kiev intanto risponde continuando a colpire raffinerie in territorio russo in una campagna di logoramento contro le risorse energetiche di Mosca. Sul fronte interno, il presidente Zelensky ha ordinato di rafforzare le difese di Zaporizhia e del Donetsk, settore in cui si registrano i combattimenti più aspri. E proprio nel Donetsk gli occupanti russi condannano una donna ucraina a 13 anni di carcere per aver donato $30 all'esercito di Kiev. Sul piano diplomatico e finanziario si muove l'Unione Europea. Paesi come Svezia, Polonia e Paesi Bassi pressano la Commissione di Bruxelles per accelerare il piano di confisca e riutilizzo dei beni sovrani russi congelati, con l'obiettivo di destinare direttamente quelle risorse al sostentamento economico e militare dell'Ucraina.
0: E il capo dei servizi segreti esterno conferma di aver incontrato due giorni fa il direttore della CIA Ratcliffe faccia a faccia. Intanto tra il ministro degli esteri Vaticano Gallagher, il consigliere diplomatico di Putin e negoziatore per la guerra in Ucraina Ushakov. Da Mosca ci aggiorna la corrispondente Eliana Mistretta.
4: Il Cremlino nega di avere intenzione di attaccare i paesi della NATO. Per il portavoce Peskov si tratta soltanto di uno spauracchio e di una distorsione della realtà. Sono i paesi europei con la loro politica aggressiva, dice Peskov, che cercano di attaccare la Russia. E in mancanza di una svolta negoziale, afferma ancora il Cremlino, noi andremo avanti con il conflitto. Intanto sulla visita del capo della CIA martedì qui a Mosca interviene il capo dei servizi russi, Naryshkin, che dice è stato un incontro di routine di lavoro, abbiamo parlato di temi comuni, mentre la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova minaccia la Gran Bretagna, colpiremo le sue strutture militari anche al di fuori dell'Ucraina. Intanto adesso siamo al terzo e ultimo giorno della missione diplomatica e umanitaria del segretario di Stato Vaticano per i rapporti con gli Stati Gallagher, che ha incontrato Ushakov, consigliere diplomatico di Putin. Hanno parlato dei temi dell'attualità internazionale. Oggi è l'ultimo giorno, nel pomeriggio è prevista la messa. Gallagher aveva incontrato Lavrov giorni fa, ribadendo la necessità di mettere fine al conflitto e avere una soluzione negoziale, per la quale la Santa Sede si impegna a dare il suo sostegno. Linea a voi.
0: E secondo il Wall Street Journal, il viaggio del direttore della CIA a Mosca aveva lo scopo di mettere in guardia contro attacchi ai paesi NATO. Intanto inizia il braccio di ferro con la Cina sulle sanzioni secondarie all'Iran. Ci aggiorna da New York l'inviato Nico Piro.
5: Sarà stata anche una missione di semi-routine, come l'ha definita ieri Donald Trump in un'intervista radiofonica, ma la visita lampo di John Ratcliffe, direttore della CIA a Mosca, con un C-117 della US Air Force, è servita, secondo indiscrezioni raccolte dal Wall Street Journal, a lanciare un avvertimento muscolare a Vladimir Putin a non attaccare un paese della NATO, come nuove valutazioni dell'intelligence americana suggerirebbero potrebbe accadere, magari in forma limitata, nei prossimi anni. Un avviso perentorio, insomma, a non mettere alla prova la determinazione dell'Alleanza Atlantica. Sul fronte sicurezza interna, l'amministrazione americana vara un decreto che vieta l'acquisto di componenti della rete elettrica nazionale da paesi sotto embargo di armamenti. L'unico fornitore che ricadrebbe in questa lista è la Cina. Cina, con cui è iniziato il braccio di ferro sulle sanzioni extraterritoriali che il Tesoro ha varato per asfissiare economicamente il regime iraniano. Intanto il Dipartimento di Stato lancia una nuova stretta sull'immigrazione. Rinviati a data da destinarsi in tutto il mondo gli appuntamenti per la concessione di nuovi visti, per istruire i funzionari di ambasciate e consolati su controlli ancora più stringenti.
0: Abbiamo sentito il servizio di Carlo Maria Lo Savio e ora in Iran code alle pompe di benzina per effetto del blocco navale statunitense, ma Teheran tira dritto e prosegue contatti con l'Oman per il controllo futuro dello stretto di Hormuz. Ci aggiorna la corrispondente Anna Mazzone.
6: Le acque di Hormuz continuano a essere agitate e le tensioni sferzano l'economia iraniana. File interminabili alle pompe di benzina, il blocco navale imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani impedisce alla Repubblica Islamica di importare carburante e la produzione nazionale non è sufficiente per coprire il fabbisogno necessario. In un discorso alla conferenza sull'unità islamica a Teheran, il presidente Pezeshkian ribadisce che l'Iran è rimasto forte e non si trova in una posizione di debolezza, ma sa come difendersi. Pezeshkian, che il primo settembre incontrerà Putin in Kirghizistan, afferma che nessun paese musulmano dovrebbe permettere che il proprio territorio venga utilizzato per attacchi contro un altro paese islamico. Un chiaro messaggio ai paesi del Golfo, più volte colpiti e minacciati di nuove rappresaglie da parte dei Pasdaran. Ma la diplomazia non si ferma. Iran e Oman dialogano per finalizzare un accordo per la regolamentazione dello stretto di Hormuz, dove stanotte è stata colpita una petroliera. L'incendio a bordo, provocato da un proiettile non identificato, è stato domato. Intanto a Teheran è arrivato lo sceicco Al Thani, il primo ministro del Qatar, con l'obiettivo di colloqui con le autorità iraniane per allontanare lo spettro di una nuova escalation nel Golfo Persico.
0: E all'indomani del Consiglio dei Ministri, con il nuovo decreto carburanti, il prezzo di diesel e gasolio è in lieve calo sulle strade italiane, ma in aumento sulla rete autostradale. Il cantiere a Palazzo Chigi intanto è aperto per cercare le coperture per proseguire con nuove misure selettive in base al reddito. Ma seguiamo i dettagli con Annalisa Salzano.
7: Non sono ancora tasse su extra profitti, ma saranno comunque i colossi dell'energia a coprire i 130 milioni di euro necessari al 13° intervento approvato dal Consiglio dei Ministri su accise relativa a IVA, con la proroga al 5 settembre del taglio di 17 centesimi di euro sul prezzo del gasolio e del credito d'imposta alle imprese di autotrasporto per altri 22 milioni e 100. Lo strumento scelto in questa fase, infatti, è un anticipo alle casse dello Stato delle tasse già esistenti sui profitti dei grandi operatori energetici. Si tratta ora però di capire come proseguire. La strategia scelta è quella di introdurre dal 5 settembre nuove misure selettive per il calmieramento dei prezzi dei carburanti in base al reddito, ma anche qui servono risorse. I dati dell'extragettito IVA derivanti dallo stesso aumento dei carburanti, che fin qui ha contribuito a coprire i costi dei continui interventi sulle accise, si conosceranno il 1 settembre. Sembra però questa una strada in via d'abbandono, perché ha contribuito solo per circa 700 milioni sui 2,5 miliardi a rotti che lo Stato e dunque i contribuenti hanno pagato dall'inizio della crisi per queste misure. Si torna dunque al nodo, non solo politico ma anche economico, della tassazione degli extra profitti, laddove per extra profitti si indicano quegli utili così alti da non essere giustificabili, come se fossero frutto di speculazione. Sotto il profilo economico, il rischio è una distorsione di mercato a sfavore dei gruppi operanti nel paese che impone le tasse, e di qui la necessità, ribadita dal governo, di cercare un coordinamento a livello europeo. Nel frattempo i prezzi del carburante registrano un lieve calo sulle strade, sia per la benzina sia per il diesel. Diversamente, sulle autostrade continuano a crescere: a 2,96 euro al litro la benzina, a 2,210 euro al litro il gasolio.
0: E il governo è al lavoro su interventi mirati. Il tema resta quello degli extra profitti e dello scostamento di bilancio. Non mancano i distinguo tra le forze di maggioranza e sono critiche le opposizioni. Governo diviso, non dà soluzioni concrete. Facciamo il punto in studio con Eva Giovannini.
8: Proprio così, proroga del taglio delle accise, ma anche piano strutturale dedicato soprattutto alle fasce di reddito più basse. Questo è l'impegno doppio del governo, ribadito dal Consiglio dei Ministri di ieri. Sentiamo subito il commento da Fratelli d'Italia dell'onorevole Gardini.
9: Il governo Meloni ha prorogato gli aiuti contro il caro carburanti nonostante il disastro del superbonus voluto da Conte e PD che ci costerà 174 miliardi, risorse tolte agli italiani che avremmo potuto utilizzare per rafforzare gli interventi a sostegno di famiglie e imprese.
8: Alla fine c'è stato l'accordo per le coperture per questa prima proroga, resta però il nodo anche tutto interno alla maggioranza, politico, su dove trovare le successive coperture. Beh, c'è stato un botta e risposta polemico tra Lega e Forza Italia nelle ultime ore, Forza Italia che mette come modello quello seguito fin qui dagli azzurri, cioè quello del dialogo, nessuna decisione deve essere coercitiva, tutti devono contribuire, comprese le compagnie energetiche, mentre la Lega è a favore, non da adesso, a una tassazione diretta degli extra profitti delle cosiddette big oil. Lega che però è anche da poco insomma uscita allo scoperto sul fatto che è contraria a misure per redditi bassi, perché dicono tagliano sempre fuori alla fine il ceto medio, e dunque il Carroccio su questo non è d'accordo. Le opposizioni, lo dicevate, vanno all'attacco in questa maniera anche abbastanza compatta, PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, dicono che basta con misure tampone, è necessario andare con misure strutturali, è necessario iniziare a tassare da subito gli extra profitti delle grandi compagnie petrolifere. Movimento 5 Stelle chiede anche di smettere di spendere soldi in armamenti, ma sentiamo da AVS il verde Bonelli.
10: Giorgia Meloni continua a regalare soldi ai petrolieri, 2,6 miliardi di euro per ridurre il costo dei carburanti, ma l'energia in Italia è tra le più care in Europa. Intanto arriva la stangata della bolletta elettrica a causa della crisi climatica di cui Giorgia Meloni non vuole occuparsi.
8: Infine una nota sul campo largo, ancora alle prese con l'annosa questione delle elezioni primarie per scegliere il leader che porterà poi tutta la compagine di centro-sinistra alle prossime elezioni. Si parla ancora di un possibile federatore o federatrice, ma ancora niente è stato deciso. A te.
11: Oggi è Rebibbia all'interrogatorio di due dei presunti esecutori materiali dell'attentato al giornalista Sifrido Ranucci. Sono intenzionati a chiarire in merito alle accuse contestate dalla procura, così gli avvocati. Andiamo da Giuseppina Testoni.
12: Oggi per la prima volta da quando sono stati arrestati il 30 giugno scorso, due dei quattro indagati che si trovano qui in carcere a Rebibbia perché considerati gli esecutori materiali dell'attentato a Sifrido Ranucci compaiono davanti ai magistrati. Stanno rispondendo proprio in queste ore alle domande del PM di Piazzale Clodio, Edoardo De Santis, che li sta interrogando. Il loro avvocato Generoso Pagliarulo, arrivando qui a Rebibbia, ci ha detto hanno intenzione di chiarire ogni aspetto della vicenda. Allora sentiamo proprio il legale.
13: Daranno la loro versione dei fatti e a fronte di questo noi riteniamo che non ci sia questa aggravante, ma già da tempo sia caduta, però daranno la loro versione, ritengo che sarà un contributo decisivo ai fini della valutazione anche da parte dei magistrati.
12: Un contributo decisivo, ha detto dunque l'avvocato Pagliarulo, quello che daranno i due indagati che in questo momento sono sotto interrogatorio. Si tratta di Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Sono diversi i punti che la procura intende chiarire, in particolare quale fosse il mandato esatto di Walter Lavitola, che lo ricordiamo è in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Lui ha detto nei giorni scorsi non avevo intenzione di far mettere una bomba sotto casa di Sifrido Ranucci, ma di far sparare soltanto qualche colpo di pistola. Dunque le domande di PM sicuramente verteranno su questo aspetto, poi capire se quel dottore evocato più volte nelle intercettazioni in carcere proprio dagli indagati sia proprio Lavitola, infine il ruolo di Clesio Gomez Tavares, considerato l'intermediario tra la banda e lo stesso Lavitola, Tavares che è attualmente latitante. Insomma, questi diversi aspetti da chiarire, ci aggiorniamo più tardi proprio da Rebibbia.
11: Due navi umanitarie che operano nel Mediterraneo centrale denunciano aggressioni da parte della Guardia Costiera Libica in acque internazionali. Ieri sera la Sea-Watch 5 ha pubblicato un video in cui si minacciava di sparare contro l'equipaggio se non si fossero allontanati da un'imbarcazione da soccorrere. E oggi dalla Louise Michel la notizia di spari contro la loro nave durante un difficile soccorso con persone cadute in mare che poi sono state soccorse dai libici e li hanno respinti in Libia. Una cronaca possibile svolta nel giallo di Riposto, indagato per omicidio un uomo amico di Noemi in Pellizzeri. La 33enne è trovata morta, impiccata nella sua casa in fiamme nel Catanese. Il servizio è di Duilio Calarco.
14: Vivo come una sorella minore. Per me era un'amica che tutte le giornate stavamo insieme bene, ma no a dire una relazione con domani, volevamo fare un futuro o qualcosa.
1: Toni Proietto, 49 anni, una moglie e due figli, è l'unico indagato per la morte della 34enne Noemi Impellizzeri. Domenica scorsa ha trovato lui il corpo impiccato nella cassa di riposto in cui la donna viveva da sola e dove si è sviluppato un incendio. Il suo grande rammarico è aver cercato i familiari della vittima senza dare subito l'allarme alle forze dell'ordine.
14: Se avevo la giusta reazione di chiamare il 118, oggi sapevamo le cose da discutere, sarebbero state altre.
1: La famiglia di Noemi respinge con forza la tesi del suicidio, proposito che avrebbe manifestato all'uomo 24 ore prima della tragedia.
14: Il giorno prima a me mi ha fatto la videochiamata dicendomi che aveva trovato la corda e mi ha chiuso la videochiamata perché doveva sbrigarsi, che doveva guardare il video su YouTube come si faceva il nodo, che io anche se da casa mia mi recavo a casa sua non ci avrei arrivato lo stesso.
1: Per il legale dell'indagato, Ivan Siragusa, il comportamento del suo assistito è riconducibile allo stato di shock.
15: Shock, paura. Lui aveva il timore che avendo rinvenuto il corpo, chiamando lui le forze dell'ordine, sarebbe stato coinvolto nella vicenda. Il comportamento è certamente anomalo, censurabile e criticabile.
11: Non c'è prevenzione migliore contro le droghe di una buona famiglia, ne è convinto il Papa, Papa Leone XIV, che ne ha parlato e partecipante all'incontro promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina sulle situazioni di dipendenza. Oggi siamo testimoni del dolore di molte famiglie spezzate per il consumo di droghe, la violenza, il reclutamento criminale di un figlio, la povertà o la mancanza di opportunità che spingono ai margini della strada. Per questo il Pontefice chiede alla Chiesa di essere una famiglia, includendo specialmente le persone che soffrono. Le dipendenze, ha spiegato, sono un fenomeno complesso che mette in evidenza il fallimento di un mondo disumanizzato. La sofferenza dei giovani ci chiede risposte integrali, prevenzione comunitaria, attenzione scientifica, giustizia dal volto umano e accompagnamento pastorale vicino. Il nostro contributo deve essere orientato alla cura, alla presenza e alla ricostruzione del tessuto comunitario, così il Pontefice. Parliamo ora del patteggiamento negli Stati Uniti di Meta, accusata di aver creato danni alla salute dei minori con app come Facebook e Instagram. Questo riporta sotto i riflettori il tema dell'utilizzo dei social da parte dei più giovani, mentre in giro per il mondo si moltiplicano gli interventi a livello informativo. Ce ne parla Andrea Bettini.
16: Controlli più efficaci sull'età, limiti nel tempo di utilizzo, restrizioni durante la notte e meno notifiche nell'orario scolastico. Le restrizioni sull'uso dei social da parte degli adolescenti accettate da Meta negli Stati Uniti mostrano che le aziende hanno degli strumenti per tutelare i più giovani. Chi punta il dito contro le piattaforme le accusa di aver creato algoritmi che creano dipendenza e un ambiente online che può influenzare negativamente le emozioni, l'autostima, le relazioni. Una tesi che convince anche diversi governi. L'Australia, alla fine dello scorso anno, è stata la prima a vietare i social ai minori di 16 anni. In Europa intende farlo rapidamente anche il Regno Unito, mentre in Francia un provvedimento per vietare l'utilizzo ai minori di 15 anni ha subito uno stop dal Consiglio Costituzionale e dovrà essere riscritto. Per ottenere risultati rimane però fondamentale l'impegno nell'educazione da parte delle famiglie e della scuola, anche perché i paletti normativi possono sempre essere aggirati. Secondo uno studio pubblicato a fine giugno sul British Medical Journal, in Australia più dell'80% degli under 16 ha trovato dei modi per eludere il controllo e continua a usare i social nonostante il divieto.
11: E siamo alle previsioni meteo. La tregua è finita. Dopo il temporaneo calo delle temperature provocato dal maltempo, l'afa torna a colpire l'Italia. Oggi sono 3 le città da bollino rosso, 9 arancione. Secondo il Ministero della Salute, siamo davanti a una nuova intensa ondata di calore, ma ne abbiamo parlato in studio con il maggiore dell'aeronautica militare, Domenico Maione. Seguiamo.
17: La situazione vede l'alta pressione espandersi ulteriormente rispetto alla giornata di ieri. Questo comporta, come ha detto lei, un aumento delle temperature e appunto c'è stata una piccola ondata di calore, anche perché domani ci sarà il picco massimo e già nella giornata di sabato torneranno a valori normali. Oggi si registrano 37 gradi a Roma, 37 gradi a Firenze, le zone più colpite, come al sud ritroviamo 40-42 gradi sulla zona della Puglia, le zone interne della Basilicata, ma soprattutto le zone interne delle due isole. Anche Palermo e Cagliari, nella giornata di oggi le temperature saranno più tra virgolette gradevoli, nella giornata di domani si arriverà a Cagliari intorno ai 40 gradi, Palermo 39-40 gradi. Quindi, già dalla giornata di sabato la situazione andrà migliorando, ci sarà comunque un passaggio nuvoloso con qualche pioggia al centro che inizialmente interesserà il versante tirrenico, Toscana e Lazio e poi quello adriatico, con qualche rovescio isolato temporale su Marche ed Abruzzo. Anche il sud beneficerà di questo passaggio perché le temperature tenderanno lievemente a diminuire.
11: Ed è morta all'età di 97 anni la regina dei Pua. L'artista giapponese Yayoi Kusama per il Time era fra le personalità più influenti. Il mese prossimo ci sarà una retrospettiva in Olanda. Seguiamo dunque il ritratto che ne ha fatto Loretta Cavaricci. Ci sarà poi una breve pausa e torneremo con Filo Diretto a cura di Chiara Paduano. Buona visione.
18: Nessuno più di lei il mondo lo ha letto, riprodotto e indossato a colori. Yayoi Kusama è l'avanguardia ultima, l'artista giapponese che nei Pua, di cui si è circondata dalla testa ai piedi, ha trovato la linea migliore per disegnare bellezza portando balsamo alle paure. Si è spenta a 97 anni l'artista giapponese il 14 agosto scorso a Tokyo. La notizia arriva ora dai canali ufficiali.

0: La fondazione omonima, discrezione nella morte, clamore in vita. Quella stravagante presa di posizione l'accompagna sin da giovanissima dal suo paese agli USA e ritorno, fare dell'arte happening, evento corpo, ricoprire i corpi nudi di cerchi dipinti in luoghi pubblici contro il militarismo in favore dei diritti sociali, e sono i suoi anni 60. Una creatività senza confine per Yayoi Kusama, che arriva alla moda sempre sommando esperienze, come quella di vivere per scelta in un ospedale psichiatrico, accadeva negli anni 70 nella capitale giapponese, lavorando. E come quella di sommare materie, pensiamo alle zucche, compagne di vita, e agli specchi, e le sue sono stanze infinite, allestite per smontare le griglie scontate dei riferimenti spaziali e lasciare solo alla mente il disegno di nuove pareti. Il mondo ne riconosce la forza dagli anni 90, la sua fama esplode con i social pieni di immagini iconiche e le sue opere volano fino a milioni di dollari. Un museo a Tokyo, una grande retrospettiva da settembre ad Amsterdam già in calendario, perché il suo cerchio non si chiude neppure con la scomparsa. Yayoi Kusama questo chiedeva: amate le mie opere dopo di me.
1: L'alta pressione continua ad espandersi sul paese, quindi ritroveremo tempo stabile su gran parte delle nostre regioni. Tuttavia, proprio per il calore accumulato nel corso della giornata, durante le ore pomeridiane, quelle centrali del giorno, ritroveremo qualche nube in più in prossimità dei rilievi alpini al nord ed appenninici al centro-sud. Proprio al nord ci sarà la possibilità di qualche isolato rovescio o temporale sulle Alpi del nord-ovest, così come al centro, in prossimità delle zone appenniniche di Toscana e Lazio. Qualche nube, come detto, si formerà anche sugli Appennini del sud, ma il rischio pioggia qui sarà decisamente più basso. Cielo sereno al più poco nuvoloso anche sulle due isole maggiori, anche se un po' di instabilità nelle zone interne della Sardegna sarà possibile nel corso della giornata. Il tutto con una ventilazione meridionale localmente con qualche rinforzo, i mari saranno poco mossi o mossi. Per la giornata di domani ci attendiamo una situazione pressoché simile, tempo stabile, ampio soleggiamento, bel tempo su tutte le nostre regioni, ancora un po' di stabilità più diffusa, soprattutto sulle regioni del nord-ovest. Concludiamo con le temperature, che per la giornata di oggi saranno in ulteriore aumento, con 37 gradi a Firenze, a Campobasso, a Roma e 39 gradi a Palermo.
2: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: I minori e il patteggiamento di Meta dopo appunto la loro dipendenza dai social, poi i casi di malaria all'aeroporto di Francoforte e la sentenza sui rider, una sentenza che tutela la salute di questi lavoratori. Tutto questo nel filo diretto di oggi, giovedì 27 agosto. Buon pomeriggio, bentornati in diretta su Rai News 24 e buon pomeriggio a Leonardo Mendolicchio, psichiatra. Psicanalista, benvenuto a Rai News 24.
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio.
0: Allora, ovviamente partiamo dalla questione di Meta, dai 18 miliardi di dollari di multa, quanto ha patteggiato la società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp. Zuckerberg ha raggiunto di fatto questo accordo per chiudere il processo in cui la società era imputata di danni ai minori causati dalla dipendenza dai social. Allora, dottore, prima di capire che cosa significa dipendenza da social e quanto incide lo scroll che tutti noi facciamo quotidianamente, andiamo a vedere questo servizio di Andrea Bettini.
2: Controlli più efficaci sull'età, limiti nel tempo di utilizzo, restrizioni durante la notte e meno notifiche nell'orario scolastico.

0: restrizioni sull'uso dei social da parte degli adolescenti accettate da Meta negli Stati Uniti mostrano che le aziende hanno degli strumenti per tutelare i più giovani. Chi punta il dito contro le piattaforme le accusa di aver creato algoritmi che creano dipendenza e un ambiente online che può influenzare negativamente le emozioni, l'autostima, le relazioni. Una tesi che convince anche diversi governi. L'Australia, alla fine dello scorso anno, è stata la prima a vietare i social ai minori di 16 anni. In Europa intende farlo rapidamente anche il Regno Unito, mentre in Francia un provvedimento per vietare l'utilizzo ai minori di 15 anni ha subito uno stop dal Consiglio Costituzionale e dovrà essere riscritto. Per ottenere risultati rimane però fondamentale l'impegno nell'educazione da parte delle famiglie e della scuola, anche perché i paletti normativi possono sempre essere aggirati. Secondo uno studio pubblicato a fine giugno sul British Medical Journal, in Australia più dell'80% degli under 16 ha trovato dei modi per eludere il controllo e continua a usare i social nonostante il divieto.
1: Strumenti, diceva Andrea Bettini. Allora, dottor Mendolicchio, cosa cambia clinicamente con questo patteggiamento? Di fatto è una strategia di contenimento del danno economico o è il riconoscimento di un danno per i ragazzi?
2: Beh, innanzitutto possiamo dire che questo passaggio sdogana in modo inequivoco il fatto che comunque i social, se vengono utilizzati male, possono cagionare un danno. Lo riconosce l'azienda che in qualche modo li produce, lo riconosce la legge in America, probabilmente adesso ci adegueremo anche noi, peccato arrivare sempre molto tardi. Però il tema qual è? Finalmente, come dire, prendiamo atto del fatto che come tutti gli strumenti non vanno demonizzati, ma come tali necessitano di regole per essere utilizzati bene, soprattutto nella popolazione dei fragili. E dobbiamo ricordare che gli adolescenti sono, ci piaccia o no, una popolazione fragile, perché c'è tutto il tema della crescita, c'è tutto il tema educativo, c'è tutto il tema delle regole che gli adolescenti devono imparare. E avere un ecosistema che fino all'altro ieri era privo di regole diventava un trigger pericoloso che ha creato diversi danni.
1: Ecco, dottore, questo patteggiamento di fatto delle regole le mette, no? Mi riferisco, se ce vuole aiutare lei un po' a ricordarle, no? A chiudere le notifiche durante la notte, a non far più vedere quanti sono i like. Ecco, servono queste misure?
2: Allora, questa è la cosa francamente più interessante. Il dibattito fino a ieri era un dibattito teso tra vietare i social ai adolescenti oppure no, che è un dibattito sterile perché gli studi australiani, poi ne parleremo, ci hanno già detto che la risposta del divieto è la risposta meno efficace. Quello che è interessante di questa manovra americana è che finalmente si prende atto che i social devono diventare un ecosistema compatibile con la psiche, le emozioni e anche il corpo degli adolescenti. Per la prima volta usciamo fuori dal paradigma del divieto e iniziamo a dire: creiamo un sistema di comunicazione che sia compatibile con la fase evolutiva dei nostri figli. E questo lo trovo interessante. Togliere i like toglie l'ansia della prestazione rispetto alla popolarità sui social, e questo è importante. Non dare l'accessibilità la notte vuol dire che i ragazzini finalmente avranno un limite di utilizzo. Non avere la possibilità di ricevere notifiche durante le ore scolastiche vuol dire evitare distrazioni rispetto all'apprendimento. Ma al di là della singola, come dire, regola, quello che importa è che finalmente si adatta l'ecosistema social ai bisogni educativi e di crescita dei nostri figli. E questo lo trovo un salto di paradigma molto interessante.
1: E vediamo insomma quando e come avverrà. Perché, dottore, esiste una dipendenza da social? Cioè, intendo dire anche clinicamente.
2: Assolutamente sì. Tutto ciò che stimola il nostro cervello, in particolar modo un'area del nostro cervello, che è l'area tipica che riconosce gli stimoli del piacere, se quest'area viene stimolata sempre dallo stesso stimolo e sempre dagli stessi strumenti, produce una dipendenza. E tutti gli oggetti che creano dipendenza hanno questa particolare capacità. Lo smartphone e i social possono stimolare il piacere degli adolescenti, ma anche degli adulti, perché anche gli adulti sono esposti a questo tipo di difficoltà, e questo crea una dipendenza. Per cui la risposta è assolutamente sì, tanto è vero che come tutti gli strumenti che possono in qualche modo agire su certe aree cerebrali, vanno ottimizzati perché il rischio, se no, diventa un rischio di dipendenza elevato.
1: Ecco, e questa dipendenza che cosa provoca? Cioè, effettivamente che cosa accade nel cervello di un adolescente?
2: Accade una cosa che non dovrebbe mai accadere, ovvero che si chiude la possibilità di scegliere le stimolazioni che ci fanno sentire bene. Mediamente ognuno di noi stimola le aree del piacere cerebrali con una passeggiata, con un libro, con una bella chiacchierata, con il cibo, con il panorama, con l'attività fisica, anche con lo smartphone. La dipendenza chiude questo range di scelta e determina il fatto che ci sia un solo oggetto che crea piacere, nella fattispecie il social, nella fattispecie lo smartphone. E se mi si sottrae quell'oggetto, io sto male perché non riesco più a stimolare quella zona del cervello. Però questo meccanismo, guardate bene, non colpisce solo gli adolescenti, ma rischia di diventare un meccanismo di dipendenza anche negli adulti.
1: Questo è un messaggio importante, no? Perché, come dire, siamo tutti che viviamo costantemente con i cellulari in mano. Ecco, riusciamo a dare qualche indicazione ai genitori per non arrivare poi a diagnosticare questa dipendenza dai social, ma intervenire in qualche modo prima e come?
2: Allora, il primo grande messaggio che do ai genitori, che do anche a me stesso, perché anch'io sono un genitore, è di non pensare ai social e allo smartphone come il grande demonio da chiudere fuori dalle camere dei nostri figli, perché altrimenti poi rischiamo di cadere in un conflitto generazionale che non ci porta da nessuna parte. Il grande consiglio è ricordare ai nostri ragazzi, ma anche a noi stessi, che comunicare è importante, ma non è l'unico strumento di comunicazione, lo smartphone e neanche il social. Esistono tante possibilità di entrare in contatto con gli altri, col mondo, con gli amici. E sussurrare allo sguardo, alle orecchie, al cuore dei nostri figli questa molteplicità è fondamentale. Altra cosa importante da ricordare noi adulti è che i nostri ragazzi devono imparare a provocarsi il piacere nello stare nella vita con tantissimi strumenti. Non bisogna dimenticare lo sport, non bisogna dimenticare la scuola, non bisogna dimenticare le attività che sono ludiche, che possono piacere ai nostri ragazzi. Circoscrivere, rinchiudere la loro capacità di produrre momenti di piacere solo chiusi nelle loro camere con le loro PlayStation, il loro smartphone, questo può essere pericoloso. L'impegno educativo è quello di mettere loro nelle condizioni di godersi la vita a 360 gradi.
1: E anche di annoiarsi, mi permetto di aggiungere, no? Leggendo, insomma.
2: La noia è un grandissimo, come ci suggerivano i latini, l'ozio, l'ozio. La noia permette al cervello di sviluppare tutta una serie di abilità, compreso quelle della fantasia, di fantasticare, che sono necessarie per un adolescente. Immaginare il suo futuro stando distesi nel letto senza nulla fare è fondamentale. Questo è un grandissimo suggerimento. Grazie per averlo ricordato.
1: Dottore, l'abbiamo sentito nel servizio di Andrea Bettini ed è un tema che riguarda in realtà non solo l'Australia che ha messo il divieto all'uso dei social fino ai 16 anni, è un dibattito che riguarda e che coinvolge anche l'Europa. Ecco, ci sono già dati su questo, cioè rispetto all'Australia che l'ha già adottata questa misura?
2: Beh, il servizio ha citato un dato che è quello appunto del fatto che l'80% degli adolescenti ha trovato il bug di sistema ed è riuscito a superare,
1: Tra
2: come
1: l'altro.
2: dire, il limite, anche perché noi guardiamo negli occhi i nostri nativi digitali, per cui dobbiamo fare attenzione e immaginare che i divieti possano risolvere il problema lì dove noi abbiamo a che fare con dei ragazzi che sono nati col digitale, per cui è il loro pane quotidiano. Ma i dati interessanti sono che sicuramente si riduce la conflittualità familiare, perché è chiaro, se togliamo la possibilità di utilizzare i social, tutta la dinamica conflittuale tra genitori e figli sull'utilizzo dello smartphone in qualche modo cala. Il dato che a me ha colpito di più invece è un altro, ovvero che i ragazzini che sono stati esposti al divieto in Australia hanno avuto un problema di comunicazione sulle notizie, ovvero avevano meno possibilità di accedere alle informazioni e alle notizie di cronaca e questo li rendeva un po' più, come dire, in qualche modo nascosti al mondo. Dobbiamo ricordarci che i nativi digitali non leggono i giornali e non guardano la TV. Ci piacerà questo, non ci piacerà, poi lo commenteremo. Però l'unico strumento che loro hanno per affacciarsi al mondo, per capire le informazioni, conoscere le notizie, sono i social. Per cui togliergli ex abrupto, in modo radicale, questa possibilità di entrare in contatto con le notizie esterne, si corre il rischio di evitare che loro possano essere informati su ciò che accade nel mondo. E questo è un dato che lo studio australiano ci suggerisce di essere molto interessante su cui riflettere.
1: E allora invitiamo i giovani a leggere i giornali, a guardare i telegiornali. Grazie davvero al dottor Leonardo Mendolicchio, psichiatra, psicanalista, per essere stato con noi e buon lavoro.
2: Grazie a voi.
1: E lo dicevamo, si torna a parlare anche di un altro tema. Nei giorni scorsi abbiamo parlato della difterite per la tragedia che ha colpito la bambina di 4 anni e nelle ultime ore si torna a parlare invece di un'altra malattia potenzialmente mortale, è la malaria. È accaduto all'aeroporto di Francoforte, 2 addetti aeroportuali sono morti, 6 sono quelli contagiati. Ne parliamo e grazie per essere con noi, è un piacere ritrovarvi. Il professor Fabrizio Pregliasco, docente di igiene e medicina preventiva all'Università degli Studi di Milano. Eccolo.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci.
1: Professore, anche con lei andiamo a vedere prima che cosa è accaduto. Lo facciamo da Berlino con l'inviata Romana Fabrizi e poi ne parliamo.
4: Dopo giorni di apprensione, il decesso è stato confermato oggi dalle autorità tedesche. Uno dei 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte, contagiati dalla malaria e addetti tutti al carico scarico dei bagagli, è morto nei giorni scorsi. La zanzara infetta sarebbe arrivata a bordo di un aereo, probabilmente nella stiva, e il contagio sarebbe avvenuto proprio in territorio tedesco. In queste ore è stato confermato poi che la malaria sarebbe la causa della morte, avvenuta lo scorso mese di luglio, anche di un altro lavoratore. Ogni anno centinaia di viaggiatori rientrano dopo aver contratto l'infezione in aree endemiche, dichiara l'istituto di ricerca Robert Koch, evento molto raro e però contrarre la malattia in un aeroporto europeo. La malaria, potenzialmente letale se non trattata, viene trasmessa all'uomo dalle zanzare dopo che queste hanno punto un soggetto infetto. Per questo gli altri dipendenti aeroportuali contagiati e sottoposti a cure mediche sono ora in completo isolamento. Nello scalo di Francoforte, il più trafficato della Germania, dove transitano in media 170.000 passeggeri e più di 1.200 aerei al giorno, sono state installate trappole specifiche. Anche se il rischio di contagio, secondo l'autorità, è trascurabile perché non sussiste la probabilità che la malaria si diffonda da persona a persona.
1: Professor Pregliasco, banalmente, come è potuto accadere?
3: Ma si tratta di un episodio raro ma non inusuale, ovvero addirittura quella che viene chiamata malaria aeroportuale, cioè zanzare che arrivano dalle zone dove purtroppo questa malattia è endemica, sopravvivono, magari un po' acciaccate durante il volo, ma riescono a poi pungere chi è, come in questo caso, è addetto lo spostamento dei bagagli al personale aeroportuale. Anche in Italia nel passato erano successi nei nostri hub aeroportuali alcuni casi. Questo è il più triste perché ha evidenziato anche addirittura 2 casi mortali, probabilmente anche legati a quello che è un problema quando si evidenzia un caso di malaria, cioè se una persona non è stata in luoghi a rischio e l'inizio della malattia è un po' subdolo, no, non si pensa alla malaria e quindi non si agisce dal punto di vista terapeutico nei momenti iniziali della malattia.
1: Ecco, c'è il rischio che ora ci siano, come dire, zanzare contagiose e che la malaria poi possa viaggiare anche in Europa, o è tutto circoscritto a quello che è accaduto lì?
3: Io ritengo che davvero il rischio, l'European Center Disease Control lo ribadisce, le autorità anche italiane, il rischio, diciamo, non è zero in senso assoluto, ma direi assolutamente bassissimo, perché le zanzare, quelle che hanno appunto queste persone, hanno una sopravvivenza limitata, le femmine arrivano a 2, massimo 4 settimane, però è improbabile che riescano, come dire, a muoversi oltre a un territorio di pochi centinaia di metri, che è la loro usuale, diciamo così, luogo di vita nel periodo in cui appunto sopravvivono, in particolare le zanzare femmine durante appunto lo sviluppo delle uova, e per questo hanno bisogno di sangue. Dicevo quindi che in linea teorica un ammalato, ed è per questo, come avete giustamente detto, queste persone sono state tenute in isolamento, inconsapevole può esporsi a una puntura di zanzara, ma tra l'altro non subito, perché il percorso di questo plasmodio nell'organismo è complesso, quindi non è così immediata la possibilità di essere un soggetto infettante, ma non tra persone, ma che sia in grado di infettare delle zanzare. E un elemento, diciamo, per l'Italia, ma per l'Europa, è che le zanzare anopheles noi non ce le abbiamo sostanzialmente più, abbiamo alcune sottospecie, ma per fortuna non molto presenti in Italia e in Europa, che sono le uniche zanzare che hanno questa capacità di trasmissione. Quindi davvero l'azione di attenzione, l'azione di monitoraggio ci deve essere, ma in un senso lato, al di là di questo episodio tristissimo, ma è quello appunto di all'insorgenza di una febbre, di una diciamo sintomatologia un po' specifica, soprattutto se si è stati in zone a rischio o comunque si è bazzicato in luoghi come sono gli hub internazionali, aeroportuali, allora è importante, come dicevo, pensare a questa ipotesi diagnostica, perché quanto prima si agisce, quanto più si riesce a far superare la patologia.
1: Insomma, sempre molto chiaro, professor Pregliasco, mi permetto di sottolineare le sue parole, no? Perché sono un'indicazione importante per tutti, soprattutto in questo mondo globalizzato. Se qualcuno torna dalle vacanze in uno dei paesi dove la malaria è endemica e ha la febbre, è bene farsi controllare subito?
3: Assolutamente, questo è un elemento, perché magari c'è un'attenzione prima della partenza e sperabilmente anche un counseling nei centri di medicina dei viaggi, che sono sempre da considerare come appuntamento prima della partenza, magari anche per l'esecuzione di richiami vaccinali. Ma considerare che intanto nei luoghi di viaggio, di vacanza o anche di lavoro, le malattie non vanno in vacanza, anzi noi abbassiamo spesso il livello di guardia che abbiamo a casa, e quindi è importante anche le fasi successive, le settimane successive al rientro, e quindi ricordarlo al proprio medico come elemento di potenziale rischio e di suggerimento per individuare diagnosi, come possono essere anche quella di malaria.
1: Perché poi le cure per la malaria sono efficaci?
3: Assolutamente, la diagnosi è semplicissima, non c'è bisogno di indagini veramente complesse, bisogna pensarci ed eseguire questo vetrino e al microscopio esaminare appunto i plasmodi nel sangue, nella goccia di sangue, e poi ci sono farmaci assolutamente efficaci che possono essere usati sia nel momento della profilassi e della prevenzione e in dosaggi diversi ed alcune poi molecole particolari, invece nelle situazioni di malattia e quindi di utilizzo terapeutico di queste casi. Abbiamo un bel po' di casi e sono tutti casi che arrivano ogni anno da viaggiatori. Quelli più pericolosi quali sono? Quelli del last minute, che quindi non considerano questa attenzione, o anche chi la profilassi, ma anche gli abitué, i lavoratori per lungo periodo, no? Che a un certo punto riducono le attenzioni anche preventive nei luoghi in cui le zanzare possono pungersi.
1: Professor Pregliasco, le chiedo in un minuto un'ultima riflessione. Il grande caldo di quest'estate, il cambiamento climatico, no? Pensiamo anche a quanto è avvenuto in Nepal. Ecco, dobbiamo temere l'arrivo di malattie tropicali?
3: Ma purtroppo noi abbiamo già ormai in casa alcune malattie dai nomi molto esotici, West Nile, chikungunya, dengue, che in pratica sono collegati sempre a viaggi internazionali, ma in particolare come la West Nile addirittura ormai ha una diffusione nel territorio, proprio perché l'aumento della temperatura, il periodo lungo, più lungo di temperatura, che facilita la replicazione di vari tipi di zanzara, ognuna specializzata purtroppo nel diffondere alcune di queste malattie spiacevoli, è un elemento che dobbiamo assolutamente tenere in conto.
1: Grazie alla professora Fabrizio Pregliasco per essere stato con noi e per le sue chiarissime spiegazioni, come sempre. Buon lavoro.
3: Arrivederci. Arrivederci a tutti.
1: E ora ripartiamo da dove ci siamo lasciati ieri. Presento subito la nostra ospite, la ringrazio, l'avvocata Giulia Druetta. Si occupa di diritto del lavoro e del diritto dei rider da più di 10 anni e ha appena, insomma, vinto una sentenza molto importante che segna un po' una svolta, dicevamo, nella tutela di tutti i ciclofattorini, perché è la prima volta che si parla della loro salute a tutto tondo. Buon pomeriggio. Avvocata.
5: Buongiorno.
1: Allora, che cosa ha stabilito questa sentenza del Tribunale del Lavoro di Torino?
5: Sì, questa sentenza stabilisce, insomma, ordina che altro alla società Glovo di fornire al rider, ovviamente ricorrente, vestiario ergonomico per estate, pioggia, inverno, mascherine filtranti, scarpe ergonomiche, Tutti i dispositivi per i picchi di calore, quindi parliamo di acqua, borracce, sali minerali, cappello, occhiali, dice anche la società che il documento di valutazione dei rischi, insomma, ha delle gravi lacune e che all'interno di questo documento deve essere

0: dare delle regole. In realtà queste società, dal mio punto di vista, sono completamente disinteressate alla tutela e si comportano, insomma, la loro condotta va contro i principi più basilari del nostro ordinamento. Quello che, insomma, lascia perplessi è il mancato intervento istituzionale in tal senso. Quindi io auspico che, con, insomma, la spinta di questa sentenza intervengano anche l'Ispettorato del Lavoro e le ASL, che peraltro noi abbiamo attenzionato col sindacato SB perché abbiamo depositato, degli esposti, proprio quest'estate.
1: Ecco, ricordiamo tra l'altro che l'avvocato Druetta, che l'avvocata Druetta segue il rider che ha presentato denuncia e che poi no, ha portato a questa sentenza. E ovviamente insomma, chiede un intervento anche come dire, giuridico più chiaro. Secondo lei questa sentenza poi è estendibile? Cioè varrà per tutti i rider? Non so quanti sono in Italia, 40.000 mi pare, no?
0: Sì, allora, dal mio punto di vista sì, perché la legge Rider nel 2019, quindi non proprio ieri, ha
1: Esatto.
0: esteso le tutele del testo unico ai rider indipendentemente dalla qualificazione contrattuale. Allora, posto che dal mio punto di vista sono lavoratori subordinati o comunque lavoratori a cui deve applicarsi la disciplina del lavoro subordinato e che quindi non vi sarebbe alcun dubbio sull'applicazione delle tutele sulla sicurezza, ma questa, la legge Rider, insomma, taglia la testa al toro e dice va applicato il testo unico a tutti. E quindi chiaramente questa sentenza che ordina questi presidi chiarisce anche agli organi competenti un po' traccia la strada affinché queste tutele vengano estese anche agli altri rider.
1: Avvocata, da un lato c'è la questione primaria della sicurezza, quella di cui abbiamo parlato fino ad ora, ma poi ci sono anche i salari, no? Allora, su questo andiamo a seguire il servizio di Elisabetta Santon e che riguarda l'inchiesta della Procura di Milano e che coinvolge sempre Glovo. Vediamo.
2: Prima 2,50?
3: 2,50.
2: Sì, adesso 3. So, pago 50 centesimi di più e anche 2 km, 3 km lontano io vado.
4: Ti dico che deve andare 6 km, 7 km. Adesso paga 3 euro, ma ti dà più lontano, ti dà da lontano, lontano, non paga bene.
3: La Procura di Milano contesta Glovo, che ha già posto sotto controllo giudiziario, gli aumenti ai rider. Sono solo sulla carta, si dice, per via di un algoritmo nascosto che calcola solo un misterioso tempo effettivo calmierato.
5: Se fai 10 ore, te ne pagano 7.
2: 7 euro per un'ora.
5: No, sono 14 euro l'ora.
6: Ma non è così, perché il contratto attualmente in vigore nel settore prevede che il tempo riconosciuto come tempo di effettivo lavoro sia quello dal ritiro del cibo alla consegna al cliente, che è forse un terzo, la metà del tempo effettivamente svolto.
3: La procura va oltre. Chiede di ordinare a Glovo che rispetti la tipologia contrattuale effettiva, ossia che siano assunti.
5: Assunzione.
6: Assunzione, devono essere assunti, fare in modo che possano lavorare in sicurezza, che possano avere un salario degno.
3: Nel frattempo i rider patiscono il caldo anche quando non c'è. L'app non fa lavorare quelli in bici dalle 12 alle 16.
4: Questo tempo di lavoro che loro chiudono per noi, sarebbe stato bene questo giorno,
3: Sì.
4: ma è arrivata la notificazione che non potete lavorare. Deve andare a casa.
3: Quanti siete?
2: 5 persone. One
3: In
2: room,
3: una stanza.
2: 5 persone.
1: Avvocato Druetta, questa è Elisabetta Santon da Milano. Com'è regolamentare dal suo punto di vista le società di delivery per tutelare i lavoratori che poi sono essenziali per il loro servizio?
0: Sì, allora, innanzitutto, credo che sia importante specificare che cosa dice il parere della Procura di Milano, perché dice delle cose, una cosa davvero importante. Non solo sono pagati a cottimo, ossia non viene retribuito il tempo di attesa in disponibilità del ristorante e della società perché il rider è
1: Certo.
0: su strada, ma non viene pagato il 30% del tempo della consegna. Vuol dire che l'algoritmo stima per effettuare la consegna e quindi poi per calcolare il compenso molto meno di quanto in realtà il rider ci mette per effettuare la consegna. Poi, come regolarizzarli? Il fatto che la Procura di Milano abbia detto, insomma, vanno regolarizzati come subordinati, secondo me è corretto, perché A maggio c'è stato

0: stato intervento governativo del decreto primo maggio. Allora, o quella norma serve ed è efficace, allora ha ragione la procura, oppure quella norma è inutile, è totalmente inefficace, allora hanno ragione queste società del delivery.
1: E allora su questo ovviamente attendiamo poi la decisione del giudice. Intanto grazie a Giulia Druetta per essere stata con noi, davvero buon lavoro, insomma
0: Grazie.
1: c'è ancora, come abbiamo capito, parecchio da fare.
0: Grazie.
1: E il filo diretto di oggi finisce qui, diamo la linea alla regia e poi alle 15 una nuova edizione del telegiornale.

0: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
1: A Oral-B io invece basta un click.
2: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
3: Oral-B, un click e riaccendi la pulizia perfetta.
4: Caffè?
5: No, e poi mi macchio.
4: Bacetto?
5: No, il rossetto.
6: Non avere paura di macchiarti. Chantecler lavatrice elimina le macchie grazie alla formula potenziata con sgrassatore. Un pulito senza macchia e senza paura. È Chantecler.
7: Negli anni mi sono legato a tanti bambini sordociechi. Oggi posso legare la mia vita alla loro, per sempre. Fai anche tu un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Grazie.
8: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi ad agosto, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
10: Entrate mortali.
11: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, alto proteico, come Zeus comanda.
12: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
13: Farsi raccontare il

velocità della luce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

La devastante alluvione in Nepal per il collasso di un ghiacciaio, oltre 300 i morti accertati, circa 1000 le persone che mancano l'appello, 2 turisti italiani tratti in salvo, ci sono 3 irreperibili. Secondo il Wall Street Journal, il capo della CIA Mosca avrebbe avvisato Putin di non attaccare paesi.

0: minato. La Russia smentisce, ma la Zakharova minaccia Londra su possibili attacchi contro siti militari inglesi. Iscritto nel registro degli indagati il compagno di Noemi Pellizzari, trovata impiccata nella sua abitazione a riposto in provincia di Catania, l'uomo dopo averla uccisa avrebbe inscenato l'incendio dell'abitazione. Oggi gli interrogatori a due dei quattro sospetti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci, gli indagati pronti a raccontare la loro versione dopo le ammissioni di La Vitola. Continuano a salire le città da bollino rosso, domani saranno 9, a pesare il ritorno dell'anticiclone africano. In alcune zone le temperature superano i 40 gradi. Muore all'età di 97 anni la regina di Poix, l'artista giapponese Yaoi Kusama. Per il Time, fra le personalità più influenti schizzano ai prezzi delle sue opere fino a milioni di dollari. Bentrovati innanzitutto al nuovo TG della News 24, siamo arrivati alle ore 15, avete sentito i nostri titoli, ma apriamo subito con una notizia dell'ultima ora. È morto infatti Alija Ratko Mladić, ex leader militare serbo-bosniaco e criminale di guerra, e deceduto dopo diversi ictus in un ospedale penitenziario, lo riferisce l'emittente statale serba RTS. Mladić, 84 anni, era soprannominato il macellaio della Bosnia per il ruolo nel genocidio di Srebrenica del 1995 durante la guerra dei Balcani, in cui furono uccise circa 8.000 persone. Durante il conflitto nella ex Jugoslavia le truppe di Mladić furono responsabili di numerosi massacri contro i civili. Arrestato dopo 15 anni di latitanza nel maggio 2011 con l'accusa di genocidio e crimini contro l'umanità ed estradato all'Aia, nel novembre 2017 era stato condannato all'ergastolo dal Tribunale Penale Internazionale. Veniamo ora alla tragedia in Nepal. Sono 332 i corpi recuperati dal fiume di fango dopo la catastrofica alluvione nell'Himalaya al confine tra Nepal e Tibet. E secondo le autorità, un fiume bloccato dai detriti ha creato un lago pronto ad esondare. Nell'aeroporto.
1: Le squadre di soccorso lottano contro il fango con ogni mezzo per portare aiuto alle popolazioni colpite dalla devastante alluvione nella regione himalayana al confine tra Cina e Nepal. L'esercito nepalese si serve delle unità cinofile per cercare i dispersi. Le operazioni sono complicate dalle condizioni del terreno. Ricerche e soccorsi avvengono per lo più dall'alto, con gli elicotteri. Sul versante tibetano i soccorritori cinesi impiegano droni, filmano i fianchi delle montagne, deturpati sotto la furia dell'ondata di piena causata dal collasso di un ghiacciaio in alta quota. Al posto di frontiera di Guirong, al confine con il Nepal, si è recato il premier cinese Li Chang. La risposta di Pechino, per quantità di uomini e mezzi mobilitati, è un segnale dell'entità della tragedia. Il presidente Xi Jinping ha ordinato il massimo sforzo per far fronte all'emergenza. Fra i turisti dispersi ci sarebbero due italiani, secondo l'Ente Nazionale del Turismo Nepalese. La Farnesina fa sapere che si stanno effettuando verifiche. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha disposto l'invio di personale a Kathmandu per assistere i nostri connazionali.
0: E sono al momento tre gli italiani irreperibili dopo l'alluvione. Si tratta di Mario Ratto, 50enne di Rapallo, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet ed era partito da solo per unirsi ad un gruppo organizzato di altri appassionati di trekking. C'è poi una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina specifica comunque che i numeri si basano su informazioni condivise dai tour operator che potrebbero non tener conto di chi avesse o meno attraversato il valico. E mentre figurano invece due italiani tra i 27 turisti stranieri tratti in salvo nel distretto di Rasuwa, si tratta di Valentina Piccinini e Stefano Lotumolo. Dunque, ore angoscia, abbiamo detto, a Rapallo per la sorte di Marco Ratto, il 50enne che risulta tra i dispersi in Nepal dopo l'alluvione. E andiamo dunque a sentire da Luca Forlani quali sono le novità.
2: Sì, Marco Ratto, 50 anni, orefice, molto conosciuto qui a Rapallo. Alle mie spalle vedete il negozio di famiglia che da questa mattina è chiuso. La famiglia già ieri si è messa in contatto con la Farnesina. Come dicevi, al momento è irreperibile, da diverse ore non dà sue notizie. Lui è partito per il Nepal poco dopo Ferragosto e da quello che dicono i familiari sembra che fosse proprio in quella zona. Un viaggio che avrebbe dovuto fare l'anno scorso, ma che poi per un'informazione infortunio ha rimandato di 12 mesi, si è a lungo preparato anche fisicamente, è un appassionato di trekking e di montagna per questo viaggio. Da ieri però non ci sono sue notizie, la famiglia al momento preferisce non rilasciare dichiarazioni in attesa dell'evoluzione degli avvenimenti. La speranza qui è che si stia trattando solo di un problema di comunicazione, visto quello che è successo, e che ci possano essere presto buone notizie, ma chiaramente l'apprensione è tanta. Come dicevo, qui tutti lo conoscono, l'hanno visto fino a una decina di giorni fa, poi questo viaggio tanto desiderato e oggi queste notizie, che il fatto che sia irreperibile. A voi.
0: Grazie. Ci spostiamo sul fronte ucraino. Esplosioni sono state udite nella notte nella capitale, feriti ad Odessa, colpita da attacchi russi anche la regione di Zaporizhia, e Kiev risponde colpendo le raffinerie nemiche. L'Europa intanto prova ad avviare le requisizioni dei beni russi congelati. Ce ne parla Katia Cerratti.
3: Una nuova violenta ondata di attacchi russi scuote la capitale Kiev. È una raffica di missili balistici a far tremare il centro cittadino, con forti esplosioni e detriti caduti in diversi quartieri della capitale. L'offensiva colpisce duramente anche il sud e l'est del paese. Violenti raid hanno bersagliato di nuovo la città portuale di Odessa, danneggiando infrastrutture, scuole, edifici residenziali. Si contano feriti a Zaporizhia, mentre ci sono vittime a Romny, nella regione di Sumy, dove un drone ha centrato in un edificio privato. Nelle stesse ore un altro attacco russo ha preso di mira una nave cargo e depositi di carburante nel porto fluviale di Izmail. Secondo indiscrezioni dell'agenzia Bloomberg, che cita fonti vicino al Cremlino, il totale stallo della diplomazia starebbe portando la Russia verso una nuova escalation di attacchi balistici. Tra i funzionari di Mosca, inoltre, si farebbe strada l'ipotesi che il presidente Putin possa infine valutare l'impiego di armi nucleari tattiche sul territorio ucraino. Kiev intanto risponde continuando a colpire raffinerie in territorio russo, in una campagna di logoramento contro le risorse energetiche di Mosca. Sul fronte interno, il presidente Zelensky ha ordinato di rafforzare le difese di Zaporizhia e del Donetsk, settore in cui si registrano i combattimenti più aspri. E proprio nel Donetsk gli occupanti russi condannano una donna ucraina a 13 anni di carcere per aver donato $30 all'esercito di Kiev. Sul piano diplomatico e finanziario si muove l'Unione Europea. Paesi come Svezia, Polonia e Paesi Bassi pressano la Commissione di Bruxelles per accelerare il piano di confisca e riutilizzo dei beni sovrani russi congelati, con l'obiettivo di destinare direttamente quelle risorse al sostentamento economico e militare dell'Ucraina.
0: Intanto in Russia il capo del servizio segreto esterno conferma di aver incontrato due giorni fa il direttore della CIA, Radcliffe. Faccia a faccia tra il ministro degli esteri Vaticano Gell e Putin Ushakov. Da Mosca ci aggiorna la corrispondente Eliana Mistretta.
4: Il Cremlino nega di avere intenzioni di attaccare la NATO, dice che si tratta di uno spauracchio. Per il portavoce Peskov è una distorsione della realtà e dice: in mancanza di una soluzione negoziale noi intanto andiamo avanti con il conflitto. Mentre dal Ministero degli Esteri la portavoce Zakharova minaccia la Gran Bretagna per il suo sostegno militare all'Ucraina e dice: colpiremo le strutture militari inglesi anche al di fuori del territorio ucraino. Il capo dei servizi esterni russi Naryshkin intanto conferma la visita del capo della CIA a Mosca due giorni fa e dice: abbiamo avuto un incontro di lavoro di routine sui temi e delle rispettive intelligence. Intanto oggi il segretario dei rapporti con l'Instager ha incontrato il consigliere diplomatico di Putin Ushakov in quello che è l'ultimo giorno della sua missione diplomatica e umanitaria a Mosca. Più tardi ci sarà la messa. Gallagher nei giorni scorsi ha incontrato Lavrov e con il ministro degli esteri ha ribadito il suo monito: no a questa guerra, dobbiamo interrompere la guerra e arrivare a una soluzione negoziale, ha detto Gallagher. La Santa Sede è disponibile a favorire un negoziato. Linea a voi.
0: E all'indomani del Consiglio dei Ministri, con il nuovo decreto carburanti, il prezzo di diesel e di gasolio è in lieve calo sulle strade italiane, ma è in aumento sulla rete autostradale. Il cantiere a Palazzo Chigi intanto è aperto per cercare le coperture per proseguire con nuove misure selettive in base al reddito. Ma vediamo i dettagli con Annalisa Salzano.
5: Non sono ancora tasse su extra profitti, ma saranno comunque i colossi dell'energia a coprire i 130 milioni di euro necessari al 13° intervento approvato dal Consiglio dei Ministri su accise relativa a IVA, con la proroga al 5 settembre del taglio di 17 centesimi di euro sul prezzo del gasolio e del credito d'imposta alle imprese di autotrasporto per altri 22 milioni e 100. Lo strumento

0: In questa fase, infatti, è un anticipo alle casse dello Stato delle tasse già esistenti sui profitti dei grandi operatori energetici. Si tratta ora però di capire come proseguire. La strategia scelta è quella di introdurre dal 5 settembre nuove misure selettive per il calmieramento dei prezzi dei carburanti in base al reddito, ma anche qui servono risorse. I dati dell'extragettito IVA derivanti dallo stesso aumento dei carburanti, che fin qui ha contribuito a coprire i costi dei continui interventi sulle accise, si conosce. Però questa è una strada in via d'abbandono, perché ha contribuito solo per circa 700 milioni sui 2,5 miliardi a rotti che lo Stato e dunque i contribuenti hanno pagato dall'inizio della crisi per queste misure. Si torna dunque al nodo, non solo politico ma anche economico, della tassazione degli alti da non essere giustificabili, come se fossero frutto di speculazione. Sotto il profilo economico il rischio è una distorsione di mercato a sfavore dei gruppi operanti nel Paese che impone le tasse, e di qui la necessità, ribadita dal Governo, di cercare un coordinamento a livello europeo. Nel frattempo i prezzi del carburante registrano un lieve calo sulle strade, sia per la benzina sia per il diesel. Diversamente, sulle autostrade continuano a crescere a 2,96 euro al litro, euro al litro il gasolio.
1: E il governo è al lavoro su interventi mirati. Il tema resta quello degli extra profitti e dello scostamento di bilancio. Non mancano i distinguo tra le forze di maggioranza, sono critiche le opposizioni, il governo diviso, non dà soluzioni concrete. Facciamo il punto in studio con Ava Giovannini.
2: Proprio così, proroga del taglio delle accise, ma anche piano strutturale dedicato soprattutto alle fasce di reddito più basse. Questo è l'impegno doppio del governo, ribadito dal Consiglio dei Ministri di ieri. Sentiamo subito il commento da Fratelli d'Italia dell'onorevole Gardini.
3: Il governo Meloni ha prorogato gli aiuti contro il caro carburanti nonostante il disastro del superbonus voluto da Conte e PD, che ci costerà 174 miliardi, risorse tolte agli italiani che avremmo potuto utilizzare per rafforzare gli interventi a sostegno di famiglie e imprese.
2: Alla fine c'è stato l'accordo per le coperture per questa prima proroga, resta però il nodo anche tutto interno alla maggioranza, politico, su dove trovare le successive coperture. Beh, c'è stato un botta e risposta polemico tra Lega e Forza Italia nelle ultime ore. Forza Italia che mette come modello quello seguito fin qui dagli azzurri, cioè quello del dialogo: nessuna decisione deve essere coercitiva, tutti devono contribuire, comprese le compagnie energetiche, mentre la Lega è a favore, non da adesso, a una tassazione diretta degli extra profitti delle cosiddette big oil. Lega che però è anche da poco, insomma, uscita allo scoperto sul fatto che è contraria a redditi, a misure per redditi bassi, perché dicono tagliano sempre fuori alla fine il ceto medio, e dunque il Carroccio su questo non è d'accordo. Le opposizioni, lo dicevate, vanno all'attacco in questo maniera anche abbastanza compatta: PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, dicono che basta con misure tampone, è necessario andare con misure strutturali, è necessario iniziare a tassare da subito gli extra profitti delle grandi compagnie petrolifere. Movimento 5 Stelle chiede anche di smettere di spendere soldi in armamenti, ma sentiamo da AVS il Verde Bonelli.
4: Giorgia Meloni continua a regalare soldi ai petrolieri, 2,6 miliardi di euro per ridurre il costo dei carburanti, ma l'energia in Italia è tra le più stangata della bolletta elettrica a causa della crisi climatica, di cui Giorgia Meloni non vuole occuparsi.
2: Sinistra, alle prossime elezioni si parla ancora di un possibile federatore o federatrice, ma ancora niente è stato deciso. A te.
1: Grazie, siamo alla cronaca. C'è una possibile svolta nel giallo di Riposto. È stato indagato per omicidio un uomo amico di Noemi. Per il servizio è di Duilio Calarco.
5: Noemi io l'avevo come una sorella minore. Per me era un'amica che tutte le giornate, con domani volevamo fare un futuro o qualcosa.
6: Toni Proietto, 49 anni, una moglie e due figli, è l'unico indagato per la morte della 34enne Noemi Pellizzeri. Domenica scorsa ha trovato lui il corpo impiccato nella cassa di Riposto in cui la donna viveva da sola e dove si è sviluppato un incendio. Il suo grande rammarico: aver cercato i familiari della vittima senza dare subito l'allarme alle forze dell'ordine.
5: Se avevo la giusta reazione di chiamare il 118, oggi sapevamo le cose da discutere sarebbero state altre.
6: La famiglia di Noemi

0: Respinge con forza la tesi del suicidio, proposito che avrebbe manifestato all'uomo 24 ore prima della tragedia.
1: Il giorno prima a me mi ha fatto la videochiamata dicendomi che aveva trovato la corda e dove mi ha chiuso la videochiamata perché doveva sbrigarsi, che doveva guardare il video su YouTube come si faceva il nodo, che io a casa sua non ci avrei arrivato lo stesso.
0: Per il legale dell'indagato.
2: Censurabile e criticabile.
3: E a Rebibbia è in corso l'interrogatorio di due dei presunti esecutori materiali dell'attentato al giornalista. Così hanno detto gli avvocati, ma andiamo.
4: E così come tanti sono gli interrogativi, i dubbi dei PM ancora da sciogliere. Intanto, quali fossero effettivamente gli ordini impartiti da La Vitola, che lo ricordiamo in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, gli ordini appunto dati alla banda. Avevo chiesto soltanto di sparare qualche colpo di pistola, non di piazzare una bomba, e vedremo se i due interrogati oggi confermeranno questa versione. Poi c'è il dubbio ancora anche sul ruolo e l'attentato che è attualmente latitante. Ma allora sentiamo che cosa ci ha detto Generoso Pagliarulo, che è il legale dei due interrogati di oggi, arrivando qui a Rebibbia.
5: La contestazione che attualmente li vede ancora indagati per strage, detenzione e porto di materiale esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso, quindi su questo verterà l'interrogatorio. È un interrogatorio che abbiamo chiesto noi, però è del pubblico ministero, quindi è lui che farà le domande e noi ovviamente daremo la nostra versione difensiva.
4: Ricordiamo che a essere interrogati oggi sono due dei quattro arrestati, Pellegrino Davino e Antonio Passariello. L'avvocato ci ha anche detto oggi, con questo interrogatorio che abbiamo chiesto noi stessi, puntiamo soprattutto a smontare l'accusa di aggravante del metodo mafioso. Per ora sono questi gli aggiornamenti di Rebibbia, più tardi.
3: Grazie. E passiamo ora a parlare di due navi umanitarie che operano nel Mediterraneo centrale denunciando aggressioni da parte della Guardia Costiera libica in acque internazionali. Ieri la Sea-Watch 5 ha pubblicato un video in cui si minacciava di sparare contro l'equipaggio se non si fossero allontanati da un'imbarcazione da soccorrere. E oggi dalla Louise Michel la notizia di spari contro la loro nave durante un difficile soccorso con persone cadute in mare che poi sono state soccorse dai libici che li hanno respinti. Siamo alle previsioni meteo. La tregua è finita e dopo il temporaneo calo delle temperature provocato dal maltempo torna l'afa, torna a colpire tre città in Italia che sono da bollino rosso e nove da bollino arancione. Secondo il Ministero della Salute siamo davanti ad una nuova intensa ondata di calore. Ne abbiamo parlato in studio con il maggiore dell'aeronautica militare, Domenico Maione. Seguiamo.
6: La situazione vede l'alta pressione espandersi ulteriormente rispetto alla giornata di ieri. Questo comporta, come ha detto lei, un aumento delle temperature e appunto c'è stato una piccola, che sarà il picco massimo, e già nella giornata di sabato torneranno a valori normali. Oggi si registrano 37 gradi a Roma, 37 gradi a Firenze, le zone al sud ritroviamo 40-42 gradi sulla zona della Puglia, le zone interne della Basilicata, ma soprattutto le zone interne delle due isole. Anche Palermo e Cagliari, nella giornata di oggi le temperature saranno più, tra virgolette, gradevoli. Nella giornata di domani si arriverà a Cagliari intorno ai 40 gradi, Palermo 39-40 gradi. Quindi, già dalla giornata di sabato la situazione, ci sarà comunque un passaggio nuvoloso con qualche pioggia al centro, che inizialmente interesserà il versante tirrenico, Toscana e Lazio, e poi quello adriatico, con qualche rovescio isolato temporale su Marche ed Abruzzo. Anche il sud beneficerà di questo passaggio perché le temperature tenderanno lievemente a diminuire.
3: E parliamo ora del patteggiamento avvenuto negli Stati Uniti, patteggiamento di Meta, accusata di aver creato danni alla salute dei minori con app come Facebook ed Instagram. Questo riporta sotto i riflettori il tema dell'utilizzo dei social da parte dei più giovani, mentre in giro per il mondo si moltiplicano gli interventi a livello normativo. Ce ne parla Andrea Bettini.
7: Controlli più efficaci sull'età, limiti nel tempo di utilizzo, restrizioni durante la notte e meno notifiche

0: nell'orario scolastico. Le restrizioni sull'uso dei social da parte degli adolescenti accettate da Meta negli Stati Uniti mostrano che le aziende hanno degli strumenti per tutelare i più giovani. Chi punta il dito contro le piattaforme le accusa di aver creato algoritmi che creano dipendenza e un ambiente online che può influenzare negativamente le emozioni, l'autostima, le relazioni. Una tesi che convince anche diversi governi. L'Australia, alla fine dello scorso anno, è stata la prima a vietare i social ai minori di 16 anni. In Europa intende farlo rapidamente anche il Regno Unito, mentre in Francia un provvedimento per vietare l'utilizzo ai minori di 15 anni ha subito uno stop dal Consiglio Costituzionale e dovrà essere riscritto. Per ottenere risultati rimane però fondamentale l'impegno nell'educazione da parte delle famiglie e della scuola, anche perché i paletti normativi possono sempre essere aggirati. Secondo uno studio pubblicato a fine giugno sul British Medical Journal, in Australia più dell'80% degli under 16 ha trovato dei modi per eludere il controllo e continua a usare i social nonostante il divieto.
1: Ed è morta all'età di 97 anni la regina dei Pua, l'artista giapponese Yayoi Kusama. Per il Time era tra le personalità più influenti. Il mese prossimo ci sarà una retrospettiva in Olanda. Seguiamo il ritratto di Loretta Cavaricci.
2: Nessuno più di lei il mondo lo ha letto, riprodotto e indossato a colori. Yayoi Kusama è l'avanguardia ultima, l'artista giapponese che nei pua, di cui si è circondata dalla testa ai piedi, ha trovato la linea migliore per disegnare bellezza portando balsamo alle paure. Si è spenta a 97 anni l'artista giapponese il 14 agosto scorso a Tokyo. La notizia arriva ora dai canali ufficiali, la fondazione omonima, discrezione nella morte, clamore in vita. Quella stravagante presa di posizione l'accompagna sin da giovanissima, dal suo paese agli USA e ritorno, fare dell'arte happening, evento corpo, ricoprire i corpi nudi di cerchi dipinti in luoghi pubblici contro il militarismo in favore dei diritti sociali e sono i suoi anni 60. Una creatività senza confine per Yayoi Kusama, che arriva alla moda sempre sommando esperienze, come quella di vivere per scelta in un ospedale psichiatrico, accadeva negli anni 70 nella capitale giapponese, lavorando. E come quella di sommare materie, pensiamo alle zucche, compagne di vita e agli specchi, e le sue sono stanze infinite, allestite per smontare le griglie scontate dei riferimenti spaziali e lasciare solo alla mente il disegno di nuove pareti. Il mondo ne riconosce la forza dagli anni 90, la sua fama esplode con i social pieni di immagini iconiche e le sue opere volano fino a milioni di dollari. Un museo a Tokyo, una grande retrospettiva da settembre ad Amsterdam già in calendario, perché il suo cerchio non si chiude neppure con la scomparsa. Yayoi Kusama questo chiedeva: amate le mie opere dopo di me.
1: E ora al cinema il nuovo film di Ridley Scott, The Dog Stars. Ridley Scott ha 88 anni, torna al genere post-apocalittico ed ha ambientato questo film in gran parte in Italia. Seguiamo il servizio di Laura Squillaci, segue una breve pausa e poi ci rivediamo di nuovo con il TG.
3: E tu che facevi prima che il mondo finisse?
4: Baciavo mia moglie e giocavo col mio cane, chiedendomi ogni giorno come mai fossi così fortunato.
5: Il mondo di prima non esiste più.
6: L'apocalisse secondo Ridley Scott. In The Dog Stars il mondo è stato devastato da un'epidemia che ha spazzato via il 90% della popolazione. Jacob Elordi interpreta un pilota tra i pochi sopravvissuti che insieme a un militare esperto lotta per la sopravvivenza.
4: C'è un gruppo nuovo in città. Saccheggiano tutto quello che trovano.
6: È dunque il ritorno di Scott al genere post-apocalittico, in cui è impossibile non pensare a quello che abbiamo vissuto con il Covid. Ma il regista di Blade Runner dice: viviamo in uno stato di allerta da ben prima della pandemia. Lui, personalmente, ricorda le parole di sua madre.
7: Ha insegnato a me e ai miei fratelli a non arrenderci. Ci ha lasciato un vero e proprio manuale di sopravvivenza. Quindi penso che se dovesse accadere che l'umanità venga spazzata via e io fossi uno dei pochi a resistere, ce la farei.
6: Ambientato in Colorado, il film è stato girato principalmente in Italia, dal Veneto all'Abruzzo, passando per Cinecittà.
7: Il cinema è in scuola, ancora più di Hollywood.
6: Un evento, il red carpet a Londra. Jacob Elordi, insieme al cane che ha recitato al suo fianco, mentre hanno già fatto il giro del mondo le scarpe senza suole di Margaret Qualley.
8: Vallese ha linee leggere e i cuscini liberi ti offrono massimo comfort. Il piede alto facilita la pulizia sotto il divano. Tutto questo, solo questa settimana, a soli 599 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
9: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi. Pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
10: Perché? Perché? Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
11: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
12: Oh, ti muovi?
13: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
14: Perché? Perché? Ecco perché!
15: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
16: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
1: Ben ritrovati alla seconda parte del nostro TG. Apriamo con le code alle pompe di benzina in Iran a causa del blocco navale statunitense. Anna Mazzone.
17: Le acque di Hormuz continuano a essere agitate e le tensioni sferzano l'economia iraniana. File interminabili alle pompe di benzina. Il blocco navale imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani impedisce alla Repubblica Islamica di importare carburante e la produzione nazionale non è sufficiente per coprire il fabbisogno necessario. In un discorso alla conferenza sull'unità islamica a Teheran, il presidente Pezeshkian ribadisce che l'Iran è rimasto forte e non si trova in una posizione di debolezza, ma sa come difendersi. Pezeshkian, che è il primo settembre incontrerà Putin in Kirghizistan, afferma che nessun paese musulmano dovrebbe permettere che il proprio territorio venga utilizzato per attacchi contro un altro paese islamico. Un chiaro messaggio ai paesi del Golfo, più volte colpiti e minacciati di nuove rappresaglie da parte dei Pasdaran. Ma la diplomazia non si ferma. Iran e Oman dialogano per finalizzare un accordo per la regolamentazione dello stretto di Hormuz, dove stanotte è stata colpita una petroliera. L'incendio a bordo, provocato da un proiettile non identificato, è stato domato. Intanto a Teheran è arrivato lo sceicco Altani, il primo ministro del Qatar, con l'obiettivo di colloqui con le autorità iraniane per allontanare lo spettro di una nuova escalation nel Golfo Persico.
1: Intanto Israele colpisce ancora il sud del Libano, nonostante gli sforzi di mediazione. Ci sono nuove violenze in Cisgiordania contro i villaggi palestinesi e si apre un fronte diplomatico tra Tel Aviv e Londra. Ci aggiorna la corrispondente Maria Gianniti.
18: Il sud del Libano ancora una volta colpito duramente, le colline a ridosso della città di Nabatie e alcune zone vicino alla città di Tiro lungo la costa. Da settimane i raid sono incessanti, nonostante gli sforzi che vedono in campo il governo libanese per raggiungere

0: raggiungere un accordo con Israele. In Cisgiordania, intanto, ci sono nuove violenze da parte dei coloni. Le case assediate ormai da più di due settimane nel villaggio di Kusra sono sempre più isolate. Ieri l'esercito israeliano ha costruito dei cancelli per bloccare l'accesso a tre abitazioni. Secondo quanto riporta il Financial Times, il governo israeliano potrebbe decidere di espellere gli inviati britannici che lavorano al centro di coordinamento per Gaza di Kiryat Arba, e questo per la dura presa di posizione di Londra sull'espansione degli insediamenti. A Gaza intanto, dove non si sono mai fermati i raid israeliani, l'esercito di Tel Aviv ha fatto sapere di aver ucciso in un attacco lunedì scorso un miliziano delle forze Nukba di Hamas che si era infiltrato nel kibbutz di Reim, uno di quelli attaccati il 7 ottobre di 3 anni fa.
1: E sempre più governi europei mettono a punto piani di protezione civile nell'eventualità di una guerra. L'ultimo è quello di Londra, ci aggiorna la corrispondente Natalia Augias.
2: Il governo britannico accelera i lavori sul nuovo piano di difesa interna e prepara una campagna pubblica per la sicurezza nazionale in caso di eventi estremi. La messa a punto del War Book, manuale di difesa del Regno Unito aggiornato l'ultima volta nel 2004, è stata intensificata in un clima che risente delle recenti minacce di Mosca in risposta all'uso di armi britanniche da parte dell'Ucraina. Ai cittadini verrà consigliato di adottare misure per la resilienza domestica, tra cui fare scorta di cibo non deperibile, meglio se in scatola, e acqua in bottiglia, 3 litri a persona, il tutto cercando di evitare di suscitare allarme. We live in uncertain times. Ma il Regno Unito non è l'unico paese a prepararsi a un'emergenza. Tra le nazioni che rafforzano il fronte dell'approvvigionamento alimentare ci sono Finlandia, Svezia, Norvegia. I paesi nordici hanno già distribuito un opuscolo dal titolo In caso di crisi o guerra. Tra le necessità di primo utilizzo elencate una radio a batteria, la torcia elettrica, candele e fiammiferi, e poi la power bank per i cellulari. Lavorano alla preparazione della popolazione civile ad allarmi improvvisi anche Germania e Francia.
1: Ha inseguito e investito con un SUV due scippatori che gli avrebbero sottratto una collanina. Uno dei due è in prognosi riservata. Da Torino al servizio di Alessandro Massantonio.
3: Il compagno di Noemi Pellizzeri è stato iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto. Nega ogni coinvolgimento e sostiene che la donna gli avrebbe confidato l'intenzione di togliersi la vita.
4: Ero soltanto un amico che sempre disponibile quando lei aveva bisogno di qualche cosa.
3: Noemi aveva 34 anni e 3 figli piccoli, viveva in questa casa a Riposto, Catania. Domenica scorsa l'intervento dei vigili del fuoco per un incendio, il suo corpo senza vita viene ritrovato appeso ad una corda. È stato il compagno il primo a trovare il corpo della donna, ma non ha chiamato i soccorsi.
4: Se avevo la giusta reazione di chiamare il 118, oggi sapevamo le cose da discutere, sarebbero state altre.
3: Tanti dubbi e i buchi neri in questa vicenda, una versione alla quale la famiglia non crede.
5: Può essere stato il compagno, io non voglio dare le colpe a nessuno, però dico, io almeno non ho dubbi.
3: Proseguono le indagini, la svolta potrebbe arrivare dai rilievi dei vigili del fuoco sul rogo, dalle chat con il compagno e soprattutto dai risultati dell'autopsia sul corpo della 34enne. Per il perito di parte della famiglia la giovane non si è impiccata da sola.
1: E quello che avete seguito era il servizio sulla donna trovata impiccata nella propria abitazione in Sicilia. Andiamo avanti con una notizia, un focolaio di malaria causato con tutta probabilità da una zanzara infetta arrivata a bordo di un aereo ha colpito lo scalo di Francoforte e contagiato un gruppo di dipendenti. Salgono a 2 morti e sono 6 i casi accertati di contagio. Da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
6: Dopo giorni di apprensione, il decesso è stato confermato oggi dalle autorità tedesche. Uno dei 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte, contagiati dalla malaria e addetti tutti al carico-scarico dei bagagli, è morto nei giorni scorsi. La zanzara infetta sarebbe arrivata a bordo di un aereo, probabilmente nella stiva, e il contagio sarebbe avvenuto proprio in territorio tedesco. In queste ore è stato confermato poi che la malaria sarebbe la causa della morte, avvenuta lo scorso mese di luglio, anche di un altro lavoratore. Ogni anno centinaia di viaggiatori rientrano dopo aver contratto l'infezione in aree endemiche, dichiara l'istituto di ricerca Robert Koch, evento molto raro, però contrarre la malattia in un aeroporto europeo. La malaria, potenzialmente letale se non trattata, viene trasmessa all'uomo dalle zanzare dopo che queste hanno punto un soggetto infetto. Per questo gli altri dipendenti aeroportuali contagiati e sottoposti a cure mediche sono ora in completo isolamento. Nello scalo di Francoforte, il più trafficato della Germania, dove transitano in media 170.000 passeggeri e più di 1.200 aerei al giorno, sono state installate trappole specifiche. Anche se il rischio di contagio, secondo l'autorità, è trascurabile perché non sussiste la probabilità che la malaria si diffonda da persona a persona.
1: Tutto pronto nella Guyana francese per una missione che cambierà il modo in cui osserviamo il tempo sull'Europa. Alle 22 verrà lanciato in orbita un nuovo satellite meteorologico europeo della terza generazione Meteosat. Ce ne parla l'inviato Dario Morricone.
7: Siamo a Kourou, nella Guyana francese, all'interno dello spazioporto europeo. Qui tra poche ore verrà lanciato MTG-I2, un Meteosat di terza generazione. Un satellite sviluppato dall'Agenzia Spaziale Europea che promette di prevedere l'arrivo di un temporale violento seguendone la nascita quasi in diretta sullo schermo. A bordo del vettore Ariane 6, al suo storico debutto verso l'orbita geostazionaria, MTG-I2, da 36.000 km di altezza, osserverà soprattutto l'Europa.
8: Permetterà di acquisire ogni 2,5 minuti una scansione completa dell'Europa con un'accuratezza di mezzo chilometro, quindi possiamo vedere eventi in formazione continuamente, porterà i meteorologi a produrre degli alert accuratissimi.
7: A bordo due strumenti, il primo un imager capace di osservare l'atmosfera in 16 diverse bande dello spettro e poi il lightning imager, un rilevatore di fulmini capace di vedere all'interno delle nubi. Il lancio è previsto alle 22 ora italiana. EUMETSAT, che gestisce i satelliti meteorologici europei, curerà il controllo operativo in orbita e l'elaborazione dei flussi dati. In un contesto di cambiamento climatico, migliorare le previsioni meteorologiche e renderle più veloci e affidabili significa aiutare a prevenire danni economici e la perdita di vite umane.
8: Se riusciremo a salvare anche una sola vita, la missione MTG sarà un enorme successo.
1: Tour estivo per Edoardo Bennato, nonostante i 80 anni. Fausto Pellegrini l'ha incontrato in occasione della mostra di suoi quadri a Palazzo delle Esposizioni a Roma. Vediamo dunque il faccia a faccia, un viaggio tra musica, pittura e architettura. Subito dopo una breve pausa e poi il TG torna come sempre alle ore 16.

0: una mostra di quadri, un tour bello e pronto, musica, poesia, arte, pittura che si parlano fra di loro, con una parola chiave che è, siccome tu mi sei abituato a mettere gli aggettivi lunghi, complementarizzazione. E questa è la parola chiave che fa capire come tutto si tiene.
1: Sì, è cominciato dalla prima ora, in occasione della pubblicazione dell'album La Torre di Babele, ti ricordi? Allora la copertina mi serviva per esplicare il simbolo biblico. In effetti l'album La Torre di Babele è un concept album. I concept album avevano questa caratteristica, che tutti i brani parlavano di un dato argomento, in quel caso la guerra. La Torre di Babele rappresenta proprio l'immagine della famiglia umana che perversamente continua a fare la guerra. E in quell'occasione mi è costata più fatica fare la copertina che i 12 brani dell'album, perché comunque la facevo poi a un certo punto volevo che fosse una sorta di scatto fotografico della umanità che continua a fare la guerra nel corso dei millenni. Infatti in basso a sinistra c'è uno con la clava in mano, cioè un uomo della preistoria, e poi man mano che si va verso destra e che si va verso l'alto, le armi diventano sempre più sofisticate. Insomma, è un'immagine della famiglia umana che continua a fare la guerra. La regalai a Papa Francesco, fortissimo. Lui mi disse: è bello, ma cosa vuoi rappresentare? E gli disse: Santità, è uno scatto, una sorta di scatto fotografico dell'umanità che fa la guerra. Ah, dopo me la vado a studiare.

0: beve ogni altro animale.
1: E comunque sì, questa complementarizzazione tra le arti grafiche, la pittura e la musica è iniziata dalla prima ora. In occasione della pubblicazione dell'album Fronti a Salpare, ho fatto questa mostra in cammino, perché è il cammino della famiglia umana nel corso dei millenni. E perché è importante? Perché comunque serve a farci capire, ammesso che ce ne fosse bisogno, che su questo pianeta non ci sono diverse razze, ma un'unica razza, la razza umana, che si è apparentemente diversificata nel corso del lentissimo cammino migratorio degli ultimi 30.000-40.000 anni. E serve affermare con cognizione di causa che su questo pianeta non ci sono diverse razze e tutti gli esseri umani, a dispetto del colore della pelle, hanno le stesse potenzialità fisiche e morali.

0: Ritorniamo un momento ai razzi, perché secondo me è molto bella quella storia di tua mamma al razzo che sta in cima alla Torre di Babele. Perché quella è molto bella la storia, perché tua mamma non voleva che tu la chiudessi in maniera troppo
1: pessimista.
0: No?
1: Sì, sì, ma è fondamentale. Qualunque tipo di espressione artistica, letteratura, cinema, musica, ha l'obiettivo di essere, di dare propositività. Non puoi permettere di essere pessimista. Devi dare buone vibrazioni e cariche energetiche e propositività agli altri, anche a te stesso implicitamente. E mia madre a un certo punto mi ha detto, senti, sì, è bello sto disegno, esplica il simbolo biblico, gli umani che nella loro presunzione, arroganza, supponenza avevano sfidare la natura e arrivare in cielo, Dio li punì, confuse le loro lingue, non si capivano più null'altro, quello che succede adesso. Ed era bella come idea, però a un certo punto mia madre disse sì, però tu un pizzico di speranza e di proposità devi metterlo nel quadro. E quindi alla fine del quadro c'era questo ragazzo che si presuppone arrivi in una galassia in cui hanno scoperto che la guerra non serve a niente.
2: Serve la guerra.

0: Nel breve giro di una risposta tu mi hai dato già due insegnamenti che ti ha dato tua mamma. Nel senso, il primo è quella torre di Babele, così facciamo un rapidissimo ritorno indietro, c'ha un unico elemento di speranza, che sono dei razzetti che stanno sopra, che te li ha fatti mettere mamma.
1: Beh, ma io devo tutto a mia madre. Cioè anche il fatto che eravamo bambini e nel periodo estivo le scuole erano chiuse e quindi lei, in nome della sacrosanta teoria per cui l'ozio è padre di tutti i vizi, cercò di tenerci impegnati e cercava un maestro di lingue, trovò un maestro di musica. Quindi io mi ritrovai la chitarra tra le mani, mio fratello diceva la fisarmonica, mio fratello Giorgio le congas, fondammo il trio Bennato e andavamo a suonare in giro, suonavamo anche in televisione. Ed una sera ero al circolo della Marina Mercantile a Napoli, si avvicinò un signore distinto, un signore molto così, mi disse: bravi, siete bravi, tu sei il più grande, se venite promossi vi offro un viaggio in America. Era l'armatore Grimaldi, per cui noi fummo promossi e partimmo, noi tre fratelli, mio padre, mia madre, maestro di musica, per l'America. Ed è stato fondamentale perché arrivare in un altro continente a 12 anni ti dà una serie di indicazioni che magari in quel momento non capisci. Però per esempio noi quando arrivavamo al porto di La Guaira in Venezuela, poi c'era, per arrivare a Caracas c'era un'autostrada e io le autostrade allora non le avevo mai viste. Voglio dire che il fatto di essere stato nel 1971 in Cile e anche nel 72, nel 73, mi ha dato la possibilità di capire quello che succedeva in Cile e perché succedeva. Abbiamo conosciuto Allende, così come nell'84 abbiamo conosciuto Fidel, grazie a Gianni Minà. Poi da allora ci sono tornato tante volte a Cuba. Addirittura il video di una canzone in spagnolo, Se tratta dell'amor. E poi ultimamente ho fatto una canzone per Cuba. È chiaro che nelle canzoni tu devi fare soprattutto poesia. Quindi è una mia... sono parole di affetto per Cuba, per i cubani. Perché comunque negli anni passati a Cuba ho accumulato energia e carica. Una volta mi trovavo in un posto enorme, una discoteca enorme. A un certo punto si avvicinò un signore, uno tossudato, anziano. E Edoardo, come stai? E io non l'avevo riconosciuto. A un certo punto c'era un ragazzo napoletano che diceva: Edoardo, io papà e il padre di Maradona. Cioè, era un periodo in cui Diego stava da Fidel, c'era anche il padre. Tanti episodi divertenti di Cuba. Un'isola bellissima, ma tutti i Caraibi sono belli. Io da ragazzino appunto arrivai a Guadalupe, Martinique, Barbados, Trinidad e scoprì tutto quello che c'era al di là dell'oceano. E grazie alla musica sono stato per esempio in Cina. Girare è fondamentale. Ho accumulato più dati, informazioni e parametri girando per il mondo che nelle aule dell'università.
2: Per cui attenti ai dotti, ai medici, ai sapienti.

0: adesso il dibattito sia aperto, parleranno tutti quanti, tutti medici e sapienti, tutti intorno al cabezzale di un malato molto grave, anzi già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto.
1: Le copertine dei tuoi dischi sono sempre state finestre sul mondo, sia per guardarlo il mondo, sia per farlo entrare dentro, no? Perché sono sempre state concepite, disegnate, volute per raccontare, per far uscire fuori questo disco. Penso Io che non sono l'imperatore, dove c'hai fai il disegno e lo schema della metropolitana di Napoli. Penso ai buoni e ai cattivi, che comunque ci parla. Penso a un sacco di copertine. Ecco. Hai continuato a fare questo, perché adesso pittura e musica continuano a parlarsi qui.
2: Sì, ma tutto questo non è uno sfoggio di arte pittorica, è proprio l'esigenza di esplicare quello che dicono i testi e le canzoni. C'è questa complementarità costante tra l'urbanista, il sociologo, l'architetto e il pazzaglione, il saltimbanco, il cantante. Il cantante, il pazzaglione utilizza il sociologo per dare un senso ai suoi testi e il sociologo, l'urbanista, utilizza il pazzaglione per promuovere le proprie idee, perché si presuppone che i dischi vadano in vetrina, una volta andavano in vetrina. Insomma, è nata questa complementarità.
0: Tu sei forte, tu sei bello, tu sei imbattibile, tu sei incorruttibile, tu sei un...

0: che in qualche modo ti serve da modo per leggerlo questo mondo, sì. No? E che mondo leggi? Che cosa significa leggerlo dal punto di vista della latitudine e della longitudine, non del sud, nord, est, sud, ovest?
1: Guarda, io parlo sempre da un esempio, e cioè dall'attrazione terrestre, che è una forza fondamentale, per cui noi umani abbiamo redatto un codice che si chiama scienza delle costruzioni, che io purtroppo ho dovuto studiare con scarsi risultati. Comunque la scienza delle costruzioni parte da un presupposto, da un parametro, l'attrazione terrestre. È stato elaborato questo codice, per cui in questo momento, mentre io e te stiamo parlando, architetti, ingegneri, geometri del Nord Corea costruiscono in base allo stesso codice dei loro colleghi del Sud Corea. Ingegneri, architetti statunitensi costruiscono in base allo stesso codice dei loro colleghi cinesi, urbanisti, architetti, ingegneri israeliani costruiscono in base allo stesso codice dei loro colleghi palestinesi. Insomma, per quanto riguarda costruire qualunque struttura sul pianeta, un grattacielo, un ponte, qualunque struttura, non ci sono più dubbi, non ci sono più equivoci, non ci sono più contrasti, non ci sono più guerre. Quindi noi dovremmo cercare, disperatamente, anche perché il tempo stringe, di individuare dei parametri che ci confortino a creare un presupposto per risolvere gli altri problemi etici, morali, religiosi, razziali.

0: E a proposito di linguaggi universali e di codici, la musica è un altro di questi codici che si scrive ovunque nello stesso modo. Anche la musica può essere un veicolo per fare quello che tu dici, per parlarsi tutti quanti, per evitare che nascano controversie che ci portano e fanno rotolare il mondo verso un qualcosa di indefinito e di brutto, no?
1: Sì, ma infatti io alla Sapienza a Roma sono stato nel mese di ottobre del 2023 a fare, in base a questo libro, una sorta di lectio magistralis sulle latitudini, sul codice latitudinale. Però poi ci sono tornato nel maggio del 2024 nell'Aula Magna per un concerto. È chiaro che il concerto è stato più incisivo e coinvolgente, perché, come dici tu, la musica ha questa carica, la musica è questo, la musica serve, ma anche qualunque tipo di espressione artistica, a dare carica energetica e propositività agli altri.
2: Fantasia, macchina eccezionale che ci porta dove non si può andare.

0: Hai deciso di iniziare questo tuo nuovo tour, sempre con Abbi Dubbi, come canzone. Perché? Qual è l'importanza di questa canzone nel mettere insieme tutte le cose che ci siamo detti, secondo te?
1: Ma perché comunque c'è mia figlia Gaia, che già da quando aveva, adesso c'ha 20 anni, ma già da quando aveva 12 anni, dice: papà, tu devi cominciare il concerto sempre con Abbi Dubbi, perché i dubbi sono fondamentali. Al di là delle nostre convinzioni, è fondamentale confrontarsi con gli altri costantemente, perché è soltanto attraverso il confronto costante con gli altri che si riesce a essere propositivi. Per cui Abbi Dubbi è una canzone manifesto, nel senso di coltivate i vostri dubbi.

0: quando sarò grande, quando sarai grande che combini, Edoardo?
1: Non lo so, adesso vediamo, cerco di darmi da fare. Ho detto un sacco di scemenze comunque.
2: Grazie.

0: La devastante alluvione in Nepal per il collasso di un ghiacciaio, oltre 350 morti accertati, circa 1000 persone mancano all'appello, due turisti italiani tratti in salvo ma ci sono tre irreperibili. Secondo il Wall Street Journal, il capo della CIA a Mosca avrebbe avvisato Putin di non attaccare i paesi NATO. La Russia smentisce, ma Sakharova minaccia Londra su possibili attacchi contro siti militari inglesi. Indagato il compagno di Noemi in Pellizzeri, trovata impiccata nella sua abitazione a Riposto, in provincia di Catania. L'uomo, dopo averla uccisa, avrebbe inscenato l'incendio dell'abitazione. In corso di interrogatori a due dei quattro sospetti esecutori dell'attentato a Siegfried Ranucci, gli indagati pronti a raccontare la loro versione dopo le ammissioni di La Vitola. Continuano a salire le città da bollino rosso, domani saranno 9 a pesare il ritorno dell'anticiclone africano, in alcune zone le temperature superano i 40 gradi. Muore all'età di 97 anni la regina del Poix, l'artista giapponese Yaoi Kusama. Per il Time, tra le personalità più influenti, schizzano i prezzi delle sue opere fino a $1 milione. Buon pomeriggio, bentornati in diretta. Rai News 24, 332 corpi recuperati dal fiume di fango della catastrofica alluvione nell'Himalaya al confine tra Nepal e Tibet. E secondo le autorità, un fiume bloccato dai detriti ha creato un lago pronto a esondare. Allora sentiamo Nello Puorto.
1: Le squadre di soccorso lottano contro il fango con ogni mezzo per portare aiuto alle popolazioni colpite dalla devastante alluvione nella regione himalayana al confine tra Cina e Nepal. L'esercito nepalese si serve delle unità cinofile per cercare i dispersi. Le operazioni sono complicate dalle condizioni del terreno. Ricerche e soccorsi avvengono per lo più dall'alto, con gli elicotteri. Sul versante tibetano i soccorritori cinesi impiegano droni, filmano i fianchi delle montagne, deturpati sotto la furia dell'ondata di piena causata dal collasso di un ghiacciaio in alta quota. Al posto di frontiera di Guirong, al confine con il Nepal, si è recato il premier cinese Li Chang. La risposta di Pechino, per quantità di uomini e mezzi mobilitati, è un segnale dell'entità della tragedia. Il presidente Xi Jinping ha ordinato il massimo sforzo per far fronte all'emergenza. Fra i turisti dispersi ci sarebbero due italiani, secondo l'Ente Nazionale del Turismo Nepalese. La Farnesina fa sapere che si stanno effettuando verifiche. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha disposto l'invio di personale a Kathmandu per assistere i nostri connazionali.
0: Sono al momento tre gli italiani irreperibili dopo l'alluvione in Nepal. Si tratta di Mario Ratto, 50enne di Rapallo, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet e che era partito da solo per unirsi a un gruppo organizzato di altri appassionati di trekking. C'è poi una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina specifica che i numeri si basano su informazioni condivise dai tour operator e che potrebbero non tenere conto di chi avesse o meno attraversato il valico. Mentre figurano due italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo, si tratta di Valentina Piccinini e Stefano Lotumolo. E sono ore di angoscia e apprensione a Rapallo per la sorte di Marco Ratto, il 50enne che risulta tra i dispersi in Nepal. Allora andiamo da Luca Forlani.
2: Sì, Marco Ratto, 50 anni, orefice, molto conosciuto qui a Rapallo. Alle mie spalle vedete il negozio di famiglia che da questa mattina è chiuso. La famiglia già ieri si è messa in contatto con la Farnesina. Come dicevi, al momento è irreperibile, da diverse ore non dà sue notizie. Lui è partito per il Nepal poco dopo Ferragosto e da quello che dicono i familiari sembra che fosse proprio in quella zona. Un viaggio che avrebbe dovuto fare l'anno scorso, ma che poi per un infortunio ha rimandato di 12 mesi, si è a lungo preparato anche fisicamente, è un appassionato di trekking e di montagna per questo viaggio. Da ieri però non ci sono sue notizie, la famiglia al momento preferisce non rilasciare dichiarazioni in attesa dell'evoluzione degli avvenimenti. La speranza qui è che si stia trattando solo di un problema di comunicazione, visto quello che è successo, e che ci possano essere presto buone notizie, ma chiaramente l'apprensione è tanta. Come dicevo, qui tutti lo conoscono, l'hanno visto fino a una decina di giorni fa, poi questo viaggio tanto desiderato e oggi queste notizie, che il fatto che sia irreperibile. A voi.
0: Andiamo alla guerra russo-ucraina. Kiev, forti esplosioni nella notte nella capitale, feriti a Odessa, colpita da attacchi russi anche la regione di Zaporizhia. Kiev risponde colpendo le raffinerie nemiche. L'Europa intanto prova ad avviare la requisizione dei beni russi congelati. Katia Cerratti.
3: Una nuova violenta ondata di attacchi russi scuote la capitale Kiev. È una raffica di missili balistici a far tremare il centro cittadino, con forti esplosioni e detriti caduti in diversi quartieri della capitale. L'offensiva colpisce duramente anche il sud e l'est del paese. Violenti raid hanno bersagliato di nuovo la città portuale di Odessa, danneggiando infrastrutture, scuole, edifici residenziali. Si contano feriti a Zaporizhia, mentre ci sono vittime a Romny, nella regione di Sumy, dove un drone ha centrato un edificio privato. Nelle stesse ore un altro attacco russo ha preso di mira una nave cargo e depositi di carburante nel porto fluviale di Izmail. Secondo indiscrezioni dell'agenzia Bloomberg, che cita fonti vicino al Cremlino, il totale stallo della diplomazia starebbe portando la Russia verso una nuova escalation di attacchi balistici. Tra i funzionari di Mosca, inoltre, si farebbe strada l'ipotesi che il presidente Putin possa infine valutare l'impiego di armi nucleari tattiche sul territorio ucraino. Kiev intanto risponde continuando a colpire raffinerie in territorio russo, in una campagna di logoramento contro le risorse energetiche di Mosca. Sul fronte interno, il presidente Zelensky ha ordinato di rafforzare le difese di Zaporizhia e del Donetsk, settore in cui si registrano i combattimenti più aspri. E proprio nel Donetsk gli occupanti russi condannano una donna ucraina a 13 anni di carcere per aver donato $30 all'esercito di Kiev. Sul piano diplomatico e finanziario si muove l'Unione Europea. Paesi come Svezia, Polonia e Paesi Bassi pressano la Commissione di Bruxelles per accelerare il piano di confisca e riutilizzo dei beni sovrani russi congelati, con l'obiettivo di destinare direttamente quelle risorse al sostentamento economico e militare dell'Ucraina.
0: In Russia, il capo del servizio segreto esterno conferma di aver incontrato 2 giorni fa il direttore della CIA. Faccia a faccia intanto tra il ministro degli esteri Vaticano Gallagher e il consigliere diplomatico di Putin. Allora sentiamo da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
4: Il Cremlino nega di avere intenzioni di attaccare la NATO, dice che si tratta di uno spauracchio. Per il portavoce Peskov è una distorsione della realtà e dice: in mancanza di una soluzione negoziale noi intanto andiamo avanti con il conflitto. Mentre dal Ministero degli Esteri la portavoce Zakharova minaccia la Gran Bretagna per il suo sostegno militare all'Ucraina e dice: colpiremo le strutture militari inglesi anche al di fuori del territorio ucraino. Il capo dei servizi esterni russi Narishkin intanto conferma la visita del capo della CIA a Mosca 2 giorni fa e dice: abbiamo avuto un incontro di lavoro di routine sui temi e delle rispettive intelligence. Intanto oggi il segretario dei rapporti con gli stati esteri del Vaticano Gallagher ha incontrato il consigliere diplomatico di Putin Ushakov in quello che è l'ultimo giorno della sua missione diplomatica e umanitaria a Mosca. Più tardi ci sarà la messa. Gallagher nei giorni scorsi ha incontrato Lavrov e con il ministro degli esteri ha ribadito il suo monito: no a questa guerra, dobbiamo interrompere la guerra e arrivare a una soluzione negoziale, ha detto Gallagher. La Santa Sede è disponibile a favorire un negoziato. Linea a voi.
0: E all'indomani del Consiglio dei Ministri, con il nuovo decreto carburanti, il prezzo di diesel e gasolio è in lieve calo sulle strade italiane, ma in aumento sulla rete autostradale. Il cantiere a Palazzo Chigi intanto è aperto per cercare le coperture per proseguire con nuove misure selettive in base al reddito. Allora vediamo i dettagli con Annalisa Salsano.
5: Non sono ancora tasse su extra profitti, ma saranno comunque i colossi dell'energia a coprire i 130 milioni di euro necessari al 13° intervento approvato dal Consiglio dei Ministri su accise relativa a IVA, con la proroga al 5 settembre del taglio di 17 centesimi di euro sul prezzo del gasolio e del credito d'imposta alle imprese di autotrasporto per altri 22 milioni e 100. Lo strumento scelto in questa fase, infatti, è un anticipo alle casse dello Stato delle tasse già esistenti sui profitti dei grandi operatori energetici. Si tratta ora però di capire come proseguire. La strategia scelta è quella di introdurre dal 5 settembre nuove misure selettive per il calmieramento dei prezzi dei carburanti in base al reddito, ma anche qui servono risorse. I dati dell'extragettito IVA derivanti dallo stesso aumento dei carburanti, che fin qui ha contribuito a coprire i costi dei continui interventi sulle accise, si conosceranno il 1 settembre. Sembra però questa una strada in via d'abbandono, perché ha contribuito solo per circa 700 milioni sui 2,5 miliardi a rotti che lo Stato e dunque i contribuenti hanno pagato dall'inizio della crisi per queste misure. Si torna dunque al nodo, non solo politico ma anche economico, della tassazione degli extraprofitti, laddove per extraprofitti si indicano quegli utili così alti da non essere giustificabili, come se fossero frutto di speculazione. Sotto il profilo economico il rischio è una distorsione di mercato a sfavore dei gruppi operanti nel Paese, che impone le tasse, e di qui la necessità, ribadita dal Governo, di cercare un coordinamento a livello europeo. Nel frattempo i prezzi del carburante registrano un lieve calo sulle strade, sia per la benzina sia per il diesel. Diversamente, sulle autostrade continuano a crescere: a 2,96 euro al litro la benzina, a 2,210 euro al litro il gasolio.
0: Governo al lavoro su interventi mirati, dunque il tema, lo abbiamo sentito, resta quello degli extra profitti e dello scostamento di bilancio, e non mancano i distinguo tra le forze di maggioranza. Critiche le opposizioni, il governo diviso non dà soluzioni concrete. Allora facciamo il punto in studio con Eva Giovannini.
6: Esatto, il tema dei carburanti anima il dibattito politico. Dal CDM di ieri l'impegno duplice, appunto, al rinnovo della proroga del taglio delle accise, ma anche a impegni strutturali, soprattutto per le fasce più deboli. Impegno ribadito da tutte le forze di maggioranza, da Fratelli d'Italia a noi moderati, però il nodo delle coperture resta ed è un nodo economico, certo, ma anche un nodo politico, soprattutto per le misure strutturali future, perché sappiamo che Forza Italia è contraria a nuove tasse, lo hanno ribadito anche in queste ore gli azzurri, mentre la Lega continua a dire che la strada è quella degli extra, della tassazione degli extra profitti delle grandi società petrolifere. Peraltro il Carroccio ha anche detto poco fa che comunque loro sono contrari a misure ad hoc per le fasce più basse, perché dicono queste misure poi escludono sempre il ceto medio, che resta tartassato. Le opposizioni, lo dicevi, sono compatte nel chiedere al governo stop a misure tampone, chiedono che vengano messe in campo misure strutturali anche nella formazione dei prezzi del carburante, che si incida anche in quel tipo di filiera. Così è Elly Schlein del Partito Democratico. Per Alleanza Verdi e Sinistra il governo continua a fare regali alle Big Oil. Movimento 5 Stelle dice che il record di longevità di Meloni coincide col salasso degli italiani. Una nota finale sul cosiddetto campo largo, che è ancora e da settimane alle prese con il rebus delle elezioni primarie. Ebbene, non si sa ancora quando, ma soprattutto se si faranno. Un pezzo consistente del PD non le vorrebbe, e spunta, diciamo, non nuova, la figura di un possibile federatore o federatrice in vista delle prossime elezioni. A te.
0: E veniamo alla cronaca con la possibile svolta del giallo di Ariposto. È indagato per omicidio un uomo, amico di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nella sua casa in fiamme nel Catanese. Allora seguiamo Duilio Calarco.
7: Noemi io l'avevo come una sorella minore. Per me era un'amica, che tutte le giornate stavamo insieme bene, ma no a dire una relazione con domani, vogliamo fare un futuro, qualcosa.
8: Toni Proietto, 49 anni, una moglie e due figli, è l'unico indagato per la morte della 34enne Noemi Impellizzeri. Domenica scorsa ha trovato lui il corpo impiccato nella casa di riposto in cui la donna viveva da sola e dove si è sviluppato un incendio. Il suo grande rammarico: aver cercato i familiari della vittima senza dare subito l'allarme alle forze dell'ordine.
7: Se avevo la giusta reazione di chiamare il 118, oggi sapevamo le cose da discutere sarebbero state altre.
8: La famiglia di Noemi respinge con forza la tesi del suicidio, proposito che avrebbe manifestato all'uomo 24 ore prima della tragedia.
7: Il giorno prima a me mi ha fatto la videochiamata dicendomi che aveva trovato la corda, e mi ha chiuso la videochiamata perché doveva sbrigarsi, che doveva guardare il video su YouTube come si faceva il nodo, che io, anche se da casa mia mi recavo a casa sua, non ci avrei arrivato lo stesso.
8: Per il legale dell'indagato, Ivan Siragusa, il comportamento del suo assistito è riconducibile allo stato di shock.
9: Shock, paura. Lui aveva il timore che, avendo rinvenuto il corpo, chiamando lui le forze dell'ordine, sarebbe stato coinvolto nella vicenda. Il comportamento è certamente anomalo, censurabile e criticabile.
0: A Rebibbia l'interrogatorio di due dei presunti esecutori materiali dell'attentato alla giornalista Sigfrido Ranucci. Sono intenzionati a chiarire in merito alle accuse contestate dalla procura, hanno detto gli avvocati. Allora andiamo da Giuseppina Testoni.
10: Gli interrogatori sono iniziati attorno alle 10, dunque vanno avanti ormai da parecchie ore, così come tanti sono gli interrogativi, i dubbi dei PM ancora da sciogliere. Intanto, quali fossero effettivamente gli ordini impartiti da La Vitola, che lo ricordiamo in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, gli ordini appunto dati alla banda. Qualche giorno fa La Vitola ha detto: avevo chiesto soltanto di sparare qualche colpo di pistola, non di piazzare una bomba, e vedremo se i due interrogati oggi confermeranno questa versione. Poi c'è il dubbio ancora anche sul ruolo e il legame con Clelio Gomez Tavares, considerato l'intermediario tra lo stesso La Vitola e gli esecutori materiali dell'attentato, che è attualmente latitante. Ma allora sentiamo che cosa ci ha detto Generoso Pagliarulo, che è il legale dei due interrogati di oggi, arrivando qui a Rebibbia.
11: La contestazione che attualmente li vede ancora indagati per strage, detenzione e porto di materiale esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso e infine i danneggiamenti. Quindi su questo verterà l'interrogatorio. È un interrogatorio che abbiamo chiesto noi, però è del pubblico ministero, quindi è lui che farà le domande e noi ovviamente daremo la nostra versione difensiva.
10: Ricordiamo che a essere interrogati oggi sono due dei quattro arrestati, Pellegrino Davino e Antonio Passariello. L'avvocato ci ha anche detto oggi, con questo interrogatorio che abbiamo chiesto noi stessi, puntiamo soprattutto a smontare l'accusa di aggravante del metodo mafioso. Per ora sono questi gli aggiornamenti di Rebibbia, più tardi.
0: Andiamo a Milano con lo sciopero dei lavoratori della Diageo, la multinazionale degli alcolici che controlla Guinness, Baileys e Johnny Walker. 96 famiglie sulla strada e un manager da 20 milioni al sicuro, è la denuncia dei sindacati. Nicoletta Vismar.
12: Secondo sciopero nel giro di poche settimane e presidio davanti alla sede di Assolombarda per i lavoratori di Diageo, la multinazionale britannica del beverage, che in piena estate ha annunciato il licenziamento di 96 dipendenti su 127 nell'ambito di un piano di ristrutturazione a livello mondiale. Praticamente azzerata la sede milanese, unica rimasta in Italia, ad appena 9 mesi dal trasferimento da Torino, che era stato accompagnato da promesse di investimenti e assunzioni. Pochi passi avanti tra le parti. L'azienda, dice il sindacato, non ha finora presentato proposte alternative ai licenziamenti o alla tutela sociale dei dipendenti, che da ottobre potrebbero perdere il posto.
13: Quasi sta finendo il tempo che la legge concede alle parti sociali per trovare un accordo. E quindi noi ci aspettiamo che finalmente si possa arrivare ad un accordo.
12: E mentre in Assolombarda è in corso il nuovo incontro con Diageo, il sindacato torna a chiedere un intervento anche delle istituzioni locali a sostegno della vertenza.
0: Nuove destinazioni, oltre 1000 borse di studio, Intercultura rilancia i suoi programmi per offrire agli studenti un'esperienza formativa all'estero. Allora vediamo i dettagli con Antonello Travaglini.
14: Settembre è ormai alle porte, se per molti studenti è tempo di scegliere il diario e lo zaino nuovo, altri hanno già fatto la valigia per andare a studiare all'estero. Sono i ragazzi vincitori del concorso di Intercultura, l'associazione di volontariato che da oltre 70 anni promuove scambi scolastici internazionali attraverso borse di studio parziali o totali assegnate in base al merito e al reddito.
15: I ragazzi che partono per l'esperienza di Intercultura sicuramente hanno già un bagaglio di coraggio e quando tornano veramente cittadini del mondo, hanno un modo di fare veramente diverso perché hanno avuto a che fare con chiunque, da famiglie ospitanti a tutta la comunità che li ha accolti nel loro paese. Tornano cambiati spesso, i genitori se ne accorgono.
14: Oltre 1700 giovani tra i 16 e i 17 anni saranno ospitati in famiglie selezionate e frequenteranno le scuole locali per un'esperienza formativa positiva dai molti risvolti umani.
16: Crea amicizie e contatti anche con le persone che poi rimangono in Cina, perché è normale che poi quando torni hai sempre un posto dove andare, hai sempre una casa dove puoi fermarti e delle persone che ti vogliono bene.
17: A me piace la cultura coreana, però sono tutti aspetti che si vedono dall'esterno e che non si possono conoscere se tu effettivamente in quel paese non ci vivi. L'andare a scuola là è un'esperienza che ti dà delle cose che è impossibile provare in altro modo.
18: Mi aspetto tanta felicità e mi auguro di tornare con un po' più di sicurezza, comunque di essere anche una persona più matura e più responsabile.
0: Le previsioni del tempo, la tregua è finita dopo il temporaneo calo delle temperature provocato al nord dal maltempo, l'afa torna a colpire tutto il paese. Oggi 3 città da bollino rosso, 9 arancioni, secondo il Ministero della Salute. Siamo di fronte a una nuova intensa ondata di calore, allora vediamo con Domenico Maione, maggiore dell'Aeronautica Militare.
19: La situazione vede l'alta pressione espandersi ulteriormente rispetto alla giornata di ieri. Questo comporta, come ha detto lei, un aumento delle temperature e appunto c'è stata una piccola ondata di calore, anche perché domani ci sarà il picco massimo e già nella giornata di sabato torneranno a valori normali. Oggi si registrano 37 gradi a Roma, 37 gradi a Firenze, le zone più colpite, come al sud ritroviamo 40-42 gradi sulla zona della Puglia, le zone interne della Basilicata, ma soprattutto le zone interne delle due isole. Anche Palermo e Cagliari, nella giornata di oggi le temperature saranno più, tra virgolette, gradevoli. Nella giornata di domani si arriverà a Cagliari intorno ai 40 gradi, Palermo 39-40 gradi. Quindi, già dalla giornata di sabato la situazione andrà migliorando, ci sarà comunque un passaggio nuvoloso con qualche pioggia al centro, che inizialmente interesserà il versante tirrenico, Toscana e Lazio, e poi quello adriatico, con qualche rovescio isolato temporale su Marche ed Abruzzo. Anche il sud beneficerà di questo passaggio, perché le temperature tenderanno lievemente a diminuire.
0: E l'Italia continua a dominare i giochi del Mediterraneo, oggi 6ª giornata di competizioni a Taranto. Allora vediamo come sta andando in diretta con la nostra inviata Novella Calligaris, a te.
20: Eh sì, continuiamo a vincere, continuiamo a mietere medaglie, abbiamo superato le 100 medaglie in questa edizione dei Giochi del Mediterraneo. L'artefice è stato nel tiro a volo la coppia Stanco e De Filippis, che sono stati appunto là nel trap, hanno fatto la 100ª medaglia, ma siamo già a 101. 3 medaglie d'oro dal pugilato. Irma Testa, la portabandiera, ci aveva detto: io non posso pensare di uscire dal ring come portabandiera senza una medaglia al collo. Lottava per l'argento ed è stato oro come la gemma e come la 100ª medaglia, che è andata a Gabriele Guidi Rontani, sempre nel pugilato. Ma sentiamo che cosa ha detto la nostra portabandiera subito dopo la gara con la medaglia al collo. Irma, ti senti una ragazzina, ma io ho conosciuto una ragazzina a 18 anni che era appena salita sul ring e aveva tanti sogni nella sua valigia.
21: Sono cresciuta, adesso sono una donna e un'atleta matura, con molta esperienza, però intanto quando si vince è sempre la prima volta. Se non fosse così sarebbe un campanello d'allarme. Io ancora mi emoziono come la prima volta che ho sentito l'inno sul mio primo podio. Però in realtà ho lavorato sodo e duramente in questi ultimi periodi, proprio come fanno i ragazzini quando non hanno ancora raggiunto nulla, e io in questi mesi mi sono dimenticata tutte le mie medaglie, tutti i miei traguardi, anche quelli storici, perché solo così potevo ricominciare da zero. In qualche modo è come se avessi fatto un funerale alla vecchia Irma per rinascere di nuovo.
20: Queste le parole di Irma, ma le gare continuano col tiro a segno, continuano con il nuoto pinnato, da cui ci aspettiamo altre medaglie come ieri. Insomma, 101 il bilancio fino adesso, naturalmente in grandissimo vantaggio rispetto alla Turchia, ma continueremo a mietere medaglie anche oggi e naturalmente nei prossimi giorni. Da Taranto per il momento è tutto, linea allo studio.
0: Muore all'età di 97 anni la regina dei Pois, l'artista giapponese Yayoi Kusama, per il Time tra le personalità più influenti. Il mese prossimo una retrospettiva in Olanda. Allora seguiamo questo ritratto di Loretta Cavaricci. Poi linea alla regia e poi torniamo.
1: Nessuno più di lei il mondo lo ha letto, riprodotto e indossato a colori. Yayoi Kusama è l'avanguardia ultima, l'artista giapponese che nei Pois, di cui si è circondata dalla testa ai piedi, ha trovato la linea migliore per disegnare bellezza portando balsamo alle paure. Si è spenta a 97 anni l'artista giapponese il 14 agosto scorso a Tokyo. La notizia arriva ora dai canali ufficiali, la fondazione omonima. Discrezione nella morte, clamore in vita. Quella stravagante presa di posizione l'accompagna sin da giovanissima, dal suo paese agli USA e ritorno, fare dell'arte happening, evento corpo, ricoprire i corpi nudi di cerchi dipinti in luoghi pubblici contro il militarismo in favore dei diritti sociali, e sono i suoi anni 60. Una creatività senza confine per Yayoi Kusama, che arriva alla moda sempre sommando esperienze, come quella di vivere per scelta in un ospedale psichiatrico, accadeva negli anni 70 nella capitale giapponese, lavorando. E come quella di sommare materie, pensiamo alle zucche, compagne di vita, e agli specchi, e le sue sono stanze infinite, allestite per smontare le griglie scontate dei riferimenti spaziali e lasciare solo alla mente il disegno di nuove pareti. Il mondo ne riconosce la forza dagli anni 90, la sua fama esplode con i social pieni di immagini iconiche e le sue opere volano fino a milioni di dollari. Un museo a Tokyo, una grande retrospettiva da settembre ad Amsterdam già in calendario, perché il suo cerchio non si chiude neppure con la scomparsa. Yayoi Kusama questo chiedeva: amate le mie opere dopo di me.
2: Pubblicità. Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.

0: pubblicità.
1: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
5: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete Team Vision?
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
2: Era fuori?
4: Tu sei fuori.
2: Magari, sono 33 anni che non esco.
6: Vieni nei negozi.
7: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
8: Entrate mortali.
9: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti. Alto proteico, come Zeus comanda.
10: E bentornati in diretta, noi ripartiamo dalla cronaca. Un uomo di 53 anni è stato arrestato per continui maltrattamenti in famiglia nella Riminese. La figlia 15enne aveva tentato il suicidio. Negli ultimi mesi il padre le stava organizzando un matrimonio combinato in Bangladesh. Seguiamo Matteo Merli.
11: Anni di botte e soprusi contro i suoi figli, violenze durate anni e iniziate fin dalla loro infanzia nel paese d'origine, in Bangladesh. Per questo un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri di Morciano, in provincia di Rimini. Tra gli episodi più gravi denunciati dai familiari c'è quello che ha visto vittima il figlio di 4 anni, bastonato con un manico di scopa al petto. Ferita all'addome, con lesioni interne invece la figlia, quando ne aveva 13, alla ragazza che subiva continuamente schiaffi e pugni durante una festa musulmana. Sulmana venne anche sbattuta la testa contro il muro perché era stata al parco, maltrattamenti fisici e psicologici che l'hanno indotta a 15 anni a tentare il suicidio ingerendo insetticida. Altra vittima del 53enne, titolare di un negozio di kebab stagionale sulla riviera romagnola, la moglie e il figlio appena maggiorenne con grave disabilità, picchiato quando tentava di difendere la madre e i fratelli. Negli ultimi mesi l'uomo, già indagato in passato per maltrattamenti, aveva anche iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per costringerla ad un matrimonio combinato. In un incontro con gli assistenti sociali, la moglie e i tre figli hanno però raccontato tutto, chiedendo di non tornare più a casa e denunciando le violenze ai carabinieri che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere chiesta dalla Procura di Rimini.
10: Ha inseguito e investito con un SUV due scippatori che gli avrebbero sottratto una collanina. Uno dei due è in prognosi riservata. Da Torino il servizio di Alessandro Mastrantonio.
12: Le corsa in SUV sul lungo Po Antonelli, poi l'impatto violentissimo contro un monopattino. A bordo due ragazzi che l'autista del fuoristrada accusava di furto. Tutto avvenuto sotto gli occhi increduli dei passanti. Uno è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi.
13: Ho visto il ragazzo sdraiato per terra lì sul lungo Po, con l'ambulanza già presente. Lo stava già curando, era già sull'allettino rigido.
12: Dopo averli travolti, l'uomo si sarebbe presentato dai carabinieri a sporgere querela per furto, ma da lì a poco sarebbe stato sottoposto a un interrogatorio durato diverse ore, durante le quali sarebbe emersa l'esatta dinamica dei fatti.
14: Qui il punto in cui il monopattino è stato colpito, in corrispondenza di questo dosso accanto alla pista ciclabile.
12: Al vaglio degli inquirenti, le immagini delle telecamere di videosorveglianza, dalle quali si cercherà conferma dell'ipotesi, quella di un furto subito e sfociato in vendetta personale.
15: Sì, violentemente andava lì a picchiarli, insomma, sti ragazzi, nonostante fossero praticamente a terra e fermi, cioè il male gliel'aveva già fatto, ecco, se era per quello.
10: Andiamo negli Stati Uniti, al via il simposio di Jackson Hole che vede riuniti i banchieri delle banche federali. L'economia americana esulta per i buoni risultati del settore tech, ma è alle prese con un'alta inflazione e un debito record. Riccardo Cavaliere.
16: Carne, pane, succo d'arancia, il carrello della spesa è sempre più pesante anche negli Stati Uniti. L'inflazione sarà la vera protagonista del simposio di Jackson Hole, l'incontro tra le banche centrali americane in Wyoming. A luglio i

0: I prezzi al consumo sono saliti del 3,7% su base annua. Da oltre 5 anni la Federal Reserve non riesce a riportare l'inflazione sotto la soglia fissata al 2%. E così si riaccende il dibattito sui tassi di interesse. Potrebbero salire già nella prossima seduta della Fed. La decisione spetterà all'uomo di Trump, Kevin Warsh. Da lui si attende un'analisi dettagliata dell'andamento dell'economia. Da un lato la guerra in Medio Oriente, i dazi portano i prezzi a salire. Dall'altro l'intelligenza artificiale continua a guidare la crescita, ultimi in ordine di tempo i risultati trimestrali di Nvidia, con un utile record da 96 miliardi, più che raddoppiato rispetto all'anno scorso. Ma a pesare sul paese è anche un altro macigno, il debito pubblico. Per la prima volta ha sfondato il tetto dei 40 mila miliardi di dollari. Washington però continua a spendere e chi compra titoli di Stato, i cosiddetti Treasury, chiede rendimenti sempre più alti, ai massimi da 20 anni. Abbastanza da portare il segretario del Tesoro, Scott Bessent, ha una mossa inattesa, un piano per comprare decine di miliardi di dollari di bond americani a lungo termine nel tentativo di farne calare il rendimento. Una misura di politica economica che ha fatto alzare più di un sopracciglio tra i repubblicani più liberisti.
1: L'intelligenza artificiale accelera e spaventa. Mentre Bill Gates chiede una tassa sui robot per salvare il lavoro, nell'area euro aumenta il numero di persone che usano l'intelligenza artificiale in ufficio. Raffaele Cappuccio.
2: Bill Gates rilancia l'allarme sull'intelligenza artificiale. Secondo il fondatore di Microsoft, la transizione tecnologica rischia di travolgere il mercato del lavoro a una velocità mai vista, colpendo gli uffici e poi la produzione. Un tema sentito anche in Italia, dove fanno discutere i primi casi di licenziamento, come quello di una graphic designer, le cui mansioni sono state poi sostituite da software di AI. Decisione tra l'altro ritenuta legittima con una sentenza dal Tribunale di Roma. Per evitare uno shock sociale, Gates propone riserve di lavoro garantite agli umani, come la sanità, e una token tax sull'uso dell'intelligenza artificiale. L'obiettivo è finanziare la formazione gratuita per i lavoratori a rischio e creare un'agenzia di controllo internazionale sul modello dell'energia atomica. Tra i settori più a rischio in questa fase, il servizio per i clienti, la contabilità e la programmazione informatica di livello base. Gates evidenzia anche il paradosso fiscale. Assumere persone comporta tasse, mentre comprare un robot si deduce dalle imposte. Nell'intervista al New York Times e sul suo blog, il fondatore di Microsoft accusa poi la Silicon Valley di minimizzare i rischi per non spaventare i mercati. Intanto la Banca Centrale Europea scatta la fotografia dell'impatto reale. Nella nostra area, i lavoratori che usano l'intelligenza artificiale sono passati dal 26% del 2024 al 52% nel 2026. Quali saranno gli effetti sulla produttività? Gli analisti della Banca Centrale prevedono una crescita di questo fattore tra lo 0,1 e il 3,4% nei prossimi 10 anni.
1: E la calcio oggi alle 18 e il sorteggio del girone unico della Champions League, attesa per conoscere le avversarie di Inter, Napoli, Roma e Como. Davide Vannucci.
3: Nella scorsa stagione ci fu una caporetto epocale, con il Napoli fuori dopo la prima fase, Juve ed Inter eliminate ai playoff e la sola Atalanta qualificata agli ottavi di Champions, sepolta poi dalla valanga Bayern. Migliorare il rendimento è il minimo sindacale, ma non basta. Inter, Napoli, Roma e Como. Quest'anno la spedizione tricolore è inedita, col ritorno dei giallorossi dopo 7 anni e la novità assoluta dei Lariani, laboratorio di idee a cui non mancano i capitali. 36 partecipanti, 4 fasce da 9 squadre e nerazzurri sono nella prima, accanto alle favorite per la Coppa, 3 spagnole, Real, Barcellona e Atletico, 3 inglesi, City, Liverpool, Arsenal, oltre a Bayern Monaco e PSG. La Roma in seconda, il Napoli in terza, il Como in quarta, come i Carnedi Azzeri del Sabah, nati solo 9 anni fa. Nel maxi girone unico ciascuno affronterà 2 avversari di ciascuna fascia, 4 partite in casa e 4 fuori. L'obiettivo dell'Inter è entrare nelle prime 8, evitando così i playoff. Ma anche le altre non nascondono le ambizioni, soprattutto dopo aver soffiato il posto a Juve e Milan, pesi massimi di un'Europa League che non avrebbero certo voluto frequentare.
1: Il 2 settembre alla Scala di Milano si terrà il Gran Galà del Calcio. Al centro i premi per lo scorso campionato e il rilancio del nostro pallone. Paolo Maggioni.
4: Dalla scala del pallone a quella vera, intesa come teatro, il Gran Gala del Calcio approda nel Tempio della Musica. Firmato dal Pier Marini, ci saranno un omaggio a Franco Baresi, capitano per sempre, e i premi per la passata stagione scelti dagli stessi calciatori, i migliori per ruolo, il club e il gol più bello dell'anno. Una festa organizzata dall'Asso Calciatori per il movimento italiano in cerca di riscatto. Siamo alla seconda Lega dopo l'Inghilterra, rilanciano i vertici della Serie A. Sullo sfondo la sfida dei nuovi stadi per Euro 2032 e il campionato appena iniziato con un obiettivo chiaro, tutelare i talenti azzurri.
5: Il fatto di vedere qualche ragazzo giovane in più in campo e soprattutto tanta qualità nei giovani che si sono affacciati per la prima volta quest'anno in Serie A ci lascia anche ben sperare in alcuni casi per la nostra nazionale.
4: In via di ufficializzazione la data della Supercoppa italiana, 22 o 23 dicembre.
1: È al cinema il nuovo film di Ridley Scott, che a 88 anni torna al genere post-apocalittico e ambientato in gran parte in Italia. Seguiamo Laura Squillaci.
6: E tu che facevi prima che il mondo finisse?
7: Baciavo mia moglie e giocavo col mio cane, chiedendomi ogni giorno come mai fossi così fortunato.
8: Il mondo di prima non esiste più.
9: L'apocalisse secondo Ridley Scott. In The Dog Stars il mondo è stato devastato da un'epidemia che ha spazzato via il 90% della popolazione. Jacob Elordi interpreta un pilota tra i pochi sopravvissuti che insieme a un militare esperto lotta per la sopravvivenza.
7: C'è un gruppo nuovo in città. Saccheggiano tutto quello che trovano.
9: E dunque il ritorno di Scott al genere post-apocalittico, in cui è impossibile non pensare a quello che abbiamo vissuto con il Covid. Ma il regista di Blade Runner dice: viviamo in uno stato di allerta da ben prima della pandemia. Lui, personalmente, ricorda le parole di sua madre.
10: Ha insegnato a me e ai miei fratelli a non arrenderci. Ci ha lasciato un vero e proprio manuale di sopravvivenza. Quindi penso che se dovesse accadere che l'umanità venga spazzata via e io fossi uno dei pochi a resistere, ce la farei.
9: Ambientato in Colorado, il film è stato girato principalmente in Italia, dal Veneto all'Abruzzo, passando per Cinecittà.
10: Il cinema italiano e francese sono stati la mia scuola, ancora più di Hollywood.
9: Un evento, il red carpet a Londra. Jacob Elordi, insieme al cane che ha recitato al suo fianco, mentre hanno già fatto il giro del mondo le scarpe senza suole di Margaret Qualley.
1: Estate non è solo mare. In questa puntata di Sapori e Colori vi proponiamo una serie di itinerari tra borghi, siti archeologici e parchi dove fare scoperte interessanti anche a tavola. Allora vi lascio a Silvia Rita per le 17, una nuova edizione del telegiornale.

0: Bentrovati all'appuntamento con Sapori e Colori. In questa puntata vi proponiamo una serie di destinazioni dove fare belle scoperte a tavola e non solo. Cominciamo con un itinerario tra giardini, siti archeologici e borghi della Tuscia Viterbese. La nostra prima tappa è Bomarzo, alle cui porte si trova un luogo enigmatico ed affascinante, il Sacro Bosco, detto anche Parco dei Mostri. Il giardino, disseminato di statue che raffigurano divinità e creature fantastiche, fu fatto costruire tra il 1552 e il 1581 dal signore di Bomarzo, Pier Francesco Orsini, detto Vicino, spinto dal desiderio di creare un luogo che, come lui stesso scriveva, solo a se stesso somiglia e a null'altro.
1: Questo parco è un unicum, in quanto fondamentalmente ci sono molti richiami sia alla vita personale di Vicino Orsini, ma anche richiami alla letteratura italiana, alla mitologia greca. E uno degli aspetti che da sempre affascina e incuriosisce anche gli storici dell'arte è il fatto che non ci siano interpretazioni univoche sul perché venne realizzato. C'è chi dice che ha fatto realizzare questo giardino soltanto perché voleva impressionare i propri ospiti, o c'è invece chi ritiene che volesse essere un omaggio a sua moglie defunta prematuramente, Giulia Farnese.
0: Quando anche Vicino lasciò questo mondo, il parco visse una lunga stagione di abbandono. Poi intorno al 1960 fu acquistato dalla famiglia Bettini, restaurato e trasformato in un'attrazione turistica che vede oggi camminare tra i suoi viali 150.000 visitatori l'anno.
1: La visita al parco si sviluppa su tre livelli. Alcuni storici dell'arte ritengono che questo sia un richiamo, un rimando alla Divina Commedia, e quindi partendo dal basso si può attraversare l'inferno, passando poi per il purgatorio fino ad arrivare al paradiso, che culmina con il tempio, quindi anche il punto più a contatto con il cielo. Sono una quarantina di sculture in peperino, tra le più importanti e significative sono sicuramente la Bocca dell'Inferno, ma anche l'elefante, il drago, la tartaruga. È un posto che per le sue caratteristiche piace sia agli adulti ma anche ai bambini, che vedono in questo giardino un luogo da scoprire con questi animali mostruosi che però poi fondamentalmente diventano animali amici.
0: A circa 2 chilometri di distanza il centro di Bomarzo, con le sue chiese, i suoi palazzi storici e i suoi ristoranti.
2: Ci troviamo al Poggio Vecchio di Bomarzo, in un borgo che fu abbandonato intorno agli anni 80 a seguito di un crollo e che noi abbiamo eletto come posto del cuore per creare questo piccolo ristorantino diffuso che si sviluppa su più numeri civici all'interno del borgo e occupa piazze e piazzette e si inerpica per i vialetti. Il nostro è un progetto di valorizzazione territoriale. E proprio per questo anche la nostra cucina racconta il territorio. Oggi ve ne portiamo due esempi. La fettuccina è una fettuccina Senatore Cappelli, un grano antico italiano. Viene fatta con salsiccia nostrana, nocciola tostata della Tuscia e finocchietto selvatico. L'abbiniamo insieme a un greghetto locale che viene prodotto a Bomarzo, che ha un'acidità importante ma anche un profumo di miele dovuto al territorio vulcanico. Qui invece abbiamo il coniglio verde leprino della Tuscia, un prodotto eccellente della nostra tradizione, cucinato proprio come vuole la nonna alla cacciatora e abbinato a un cicorione selvatico ripassato in padella. Noi lo abbiniamo con un greghetto rosso, uve sempre prodotte qui a Bomarzo in biologico. Si tratta di un'uva molto profumata ma allo stesso tempo corposa, con una grande gradazione alcolica da 13,5 gradi. Perfetta per il coniglio.
0: Ci spostiamo ora sulla via Teverina che collega Viterbo al nord-ovest della Tuscia e qui troviamo i resti dell'antica città di Ferento, insediamento etrusco che visse il suo periodo di massimo splendore dopo la conquista da parte di Roma e che oggi è gestita e tutelata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale.
3: Nell'area archeologica sono visitabili i resti del teatro, che ancora ospita una stagione estiva di spettacoli tra luglio e agosto, un grande complesso termale che
4: è stato attribuito appunto all'età imperiale.
3: Inoltre è possibile vedere in buono stato di conservazione parte della strada principale della città, il Decumano Massimo, e numerose altre strutture che permettono quindi di definire uno sviluppo peculiare di questo settore della città per tutta l'epoca romana e anche oltre.
0: Nel Medioevo la città fu saccheggiata e distrutta dai Viterbesi e gli abitanti si dispersero tra la stessa Viterbo e la zona ricca di boschi e cavità naturali dove si trova oggi la frazione di Grotte Santo Stefano. Nei suoi dintorni vi proponiamo un percorso per appassionati di trekking.
5: Ci troviamo alle Cascate dell'Infernaccio, che sono collocate esattamente alla zona di confine tra i comuni di Celleno e Grotte Santo Stefano. La particolarità delle Cascate dell'Infernaccio credo che sia immediatamente visibile. Sono così colorate di questo arancione scuro perché l'acqua scendendo mentre fa questo balzo di una quarantina di metri dal bosco sovrastante attraversa un banco tufaceo che è intriso di manganese, che è un minerale ferroso. Quindi a tutti gli effetti è ruggine questo colore che vedete. È un'escursione che consigliamo a chi è minimamente avvezzo al trekking, bisogna essere accompagnati, ma credo che possa valere la pena trovare questo ambiente che, come vedete, in alcuni tratti sembra quasi tropicale e invece più in alto, 40 metri più in alto, è macchia mediterranea, con uno sbalzo di temperature sia di giorno che di notte enorme. Che dire, per noi che siamo qua è una vera meraviglia.
0: L'appetito generato dall'avventurosa passeggiata può essere placato in uno degli agriturismi della zona, come questo, noto per la produzione di salumi tipici e la preparazione di gustose pizze contadine.
6: Siamo in un'azienda agricola, a conduzione familiare. Abbiamo i maiali allo stato brado, quindi dall'allevamento produciamo sia i nostri salumi che le carni che utilizziamo nel ristorante, e abbiamo l'orto. Quindi da quello che è arrivato oggi dalla campagna abbiamo cercato di fare un menù intero. Iniziamo con l'antipasto, i fagioli con le cotiche in una versione estiva. Abbiamo messo i fagioli del purgatorio, vengono da Gradoli, sono molto leggeri, hanno una cuticola molto molto molto poco spessa. Abbiamo preso dei pomodorini e delle cotiche del maiale, le abbiamo marinate con aceto, zucchero e sale. Abbiamo marinato anche la cipolla, un po' di timo e abbiamo fatto un piatto estivo, come un'insalata. Da questa parte invece abbiamo il nostro primo, i pizzicotti, asparagi e guanciale. Si pizzica all'impasto lievito e si butta direttamente in acqua. Abbiamo croccato il nostro guanciale, gli asparagi li abbiamo appena sbollentati e subito utilizzati, tagliati. Con le gambe degli asparagi che vengono scartate abbiamo fatto un brodo, diciamo, molto denso che poi ci va a unire un po' il piatto. E sopra finiamo con un formaggio locale vaccino molto fresco. Da questa parte invece abbiamo il secondo, che diventa anche una pizza. Abbiamo fatto la porchetta condita con finocchietto, sale e pepe, l'abbiamo tagliata sottile sottile, l'abbiamo fatto delle patate arrosto, quindi abbiamo unito il tutto dentro una pizza, un po' di mozzarella per ammorbidire e barba di finocchio a finire il piatto.
0: Monte Grappa è un immenso museo a cielo aperto della Grande Guerra, con postazioni militari e trincee restaurate a scopo didattico. Ma è anche il posto ideale per immergersi nella natura e gustare a chilometro zero i prodotti tipici delle Prealpi bellunesi. Ci racconta tutto Stefania Bolzan.
7: Percorso adatto a tutti, con un dislivello lieve che lo rende alla portata anche di famiglie con bambini e di chi non ama il trekking sfrenato, ma vuole cogliere l'occasione di unire storia, panorami mozzafiato e natura. Da oltre un secolo Monte Grappa vuol dire Grande Guerra.
8: Siamo a Col Cappeggia, siamo circa a 1000 metri, comune di Romano de Zelino, e da qua parte l'itinerario della logistica del Grappa. Sono circa 6,5 km che partono e arrivano nello stesso posto.
7: Zona particolarmente strategica anche perché punto di arrivo di una teleferica che riforniva la montagna, cui sono state scavate gallerie divenute importantissime per la difesa di uno degli ultimi baluardi, il Monte Asolone.
8: un lavoro di scavo enorme che porta a un punto che serviva per osservare, un osservatorio di tiro. Era fondamentale proteggersi dalla montagna, ma nel contempo avere una visione chiara di dove far partire i colpi. È un'opera eccezionale.
7: Nella Galleria Comando, un'opera incredibile realizzata in pochi mesi, lavorando giorno e notte, è come se il tempo si fosse fermato, forse proprio per la fine della guerra stessa. All'interno si possono ancora vedere i sacchi di cemento che si sono fossilizzati o i posti per la mitragliatrice.
8: Dopo la Galleria Comando stiamo prendendo un camminamento che ricorda molto la trincea, però il camminamento è proprio dove si percorreva per arrivare alla trincea, e in questo punto in particolare siamo in una postazione di fucileria che guarda la strada, quindi teniamo monitorata la strada.
7: Basta spostarsi di qualche chilometro per raggiungere i Colli Alti, una località immersa nel cuore di queste montagne, dove un'accoglienza genuina, quasi d'altri tempi, accompagna la natura e le stagioni, nell'ottica di conservare la storia, facendo provare le eccellenze del territorio.
9: Oggi abbiamo preparato un risotto con gli asparagi bianchi di Bassano, con un buon riso Carnaroli. Il riso non deve sovrastare gli asparagi, deve essere un complemento, e diventa un piatto molto delicato alla veneta, girato lentamente, non alla milanese che mettono tutto il brodo insieme, ma mettendo il brodo un po' alla volta, mantecato con di malga, e per concludere un filo d'olio extravergine di polvere di grappa, che è sempre un'eccellenza del territorio.

0: Deve il suo nome all'albero, un noce, sotto il quale si riparò in un bosco, durante un violento temporale, il principe di Taranto Filippo d'Angiò. Se fosse sopravvissuto, promise alla Madonna, avrebbe fatto costruire una piccola chiesa, lì dove oggi sorge la chiesa matrice. Tra le caratteristiche di noci ci sono le gnostre, cortili come questo, che si aprono sui vicoli stretti del centro cittadino. Qui ogni anno si svolge la sagra Bacco nelle gnostre, dedicata ai vini locali e alle castagne. Dal 2005 Noci è città dell'enogastronomia e il motivo è presto detto. Nei suoi ristoranti e locande si possono provare piatti tipici di una cucina povera e basata sui prodotti del territorio.
1: Oggi prepariamo un piatto con il cardoncello selvatico, quindi abbiamo preparato un tonnarello di grano arso, l'andiamo a cuocere insieme al cardoncello e poi lo andiamo a mantecare con pomodoro secco, le polpettine fritte e alla fine gli mettiamo un po' di pecorino grattugiato.
0: Per il secondo ci spostiamo nella locanda dello chef Pasquale Fatalino. Ci prepara un piatto della tradizione, la fricassea d'agnello.
2: In una padella soffriggiamo il cosciotto d'agnello tagliato a tocchetti. Poi in un'altra padella mettiamo dell'olio extravergine di oliva, dello spicchio d'aglio, il cipollotto e facciamo soffriggere i carciofi, i funghi cardoncelli, i lambascioni che abbiamo sbollentati. Nel pane raffermo andiamo ad aggiungere il pecorino canestrato, le uova, la mozzarella, il prezzemolo. Sulla carne che abbiamo adagiato nella terrina di terracotta andiamo a mettere a mo' di coperchio e si va a cuocere in forno caldo a 180 gradi.
0: I dolci più in voga sono quelli a base di pasta di mandorla, ma la parte del leone la fa una ghiottoneria che ha radici lontane.
3: Questo viene chiamato il bucknot perché è un dolce fatto di pan di Spagna, perché una volta si faceva il buco al pan di Spagna e si faceva il dolce la notte per venderlo la mattina e questo veniva chiamato il dolce della festa.
4: Per questa puntata è tutto. Se volete rivederla la trovate sul sito www.rainews.it. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un nuovo itinerario tra sapori e colori.

0: Pubblicità.
1: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
2: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
0: Pubblicità.
3: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
4: Perché può aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
5: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
6: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
7: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Amadori, gente che ama.
8: Missione Colori Giotto attivata! Acquista un qualsiasi prodotto Giotto e partecipa al concorso. In palio, una Fiat Grande Panda.
9: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.

0: La devastante alluvione in Nepal per il collasso di un ghiacciaio. Oltre 350 i morti accertati, circa 1000 persone mancano l'appello. Due turisti italiani sono tratti in salvo, tre reperibili. Secondo il Wall Street Journal, il capo della CIA a Mosca avrebbe avvisato Putin di non attaccare i paesi NATO. La Russia smentisce, ma Zakharova minaccia Londra su possibili attacchi contro siti militari inglesi. Indagato per omicidio il compagno di Noemi Pellizzari, trovata impiccata nella sua abitazione di riposo in provincia di Catania. L'uomo, dopo averla uccisa, avrebbe inscenato l'incendio dell'abitazione. In corso gli interrogatori a due dei quattro sospetti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci, gli indagati pronti a raccontare la loro versione dopo le ammissioni di La Vitola. Continuano a salire le città da Bolino Rosso, domani saranno 9 a pesare il ritorno dell'anticiclone africano, in alcune zone le temperature superano i 40 gradi. Muore all'età di 97 anni la regina dei Pois, l'artista giapponese Yaoi Kusama per il Time, fra le personalità più influenti, schizzano i prezzi delle sue opere fino a milioni di dollari. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Sono 362 i corpi recuperati dal fiume di fango dopo la catastrofica alluvione dell'Himalaya al confine tra Nepal e Tibet. E secondo le autorità, un fiume bloccato dai detriti ha creato un lago pronto ad esondare. Ce ne parla Nello Porto.
1: Le squadre di soccorso lottano contro il fango con ogni mezzo per portare aiuto alle popolazioni colpite dalla devastante alluvione nella regione himalayana al confine tra Cina e Nepal. L'esercito nepalese si serve delle unità cinofile per cercare i dispersi. Le operazioni sono complicate dalle condizioni del terreno. Ricerche e soccorsi avvengono per lo più dall'alto, con gli elicotteri. Sul versante tibetano i soccorritori cinesi impiegano droni, filmano i fianchi delle montagne, deturpati sotto la furia dell'ondata di piena causata dal collasso di un ghiacciaio in alta quota. Al posto di frontiera di Guirong, al confine con il Nepal, si è recato il premier cinese Li Chang. La risposta di Pechino, per quantità di uomini e mezzi mobilitati, è un segnale dell'entità della tragedia. Il presidente Xi Jinping ha ordinato il massimo sforzo per far fronte all'emergenza. Fra i turisti dispersi ci sarebbero due italiani, secondo l'Ente Nazionale del Turismo Nepalese. La Farnesina fa sapere che si stanno effettuando verifiche. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha disposto l'invio di personale a Kathmandu per assistere i nostri connazionali.
0: E sono tante le testimonianze di chi è sopravvissuto alla distruzione, mentre si continua a cercare chi manca l'appello. Lara Martino.
2: Prima di spostare il fango ci sono delle vite da salvare e così una pala meccanica trasporta un'anziana che il fango ce l'ha addosso. È una delle immagini che raccontano meglio la valanga di detriti e acqua che ha travolto numerosi villaggi tra Nepal e Tibet, portando morte e distruzione. Mentre il fiume marrone continua a scorrere, chi può cerca rifugio sui tetti degli edifici rimasti in piedi e lo guarda gonfiarsi. E poi c'è chi in ospedale racconta la salvezza arrivata dal cielo. Mia moglie era già stata sepolta dalla colata di fango mentre noi stavamo sulla terrazza. Sono stato salvato da un elicottero dopo 4-5 ore. Mentre il numero di vittime continua a salire, c'è chi attende notizie dei familiari dispersi negli ospedali, stringendo foto nelle mani. Soccorritori e volontari lavorano per mettere al sicuro le persone, improvvisando anche catene umane per uscire da case inondate e raggiungere l'asciutto.
0: E sono ore di apprensione e di angoscia a Rapallo per la sorte di Marco Ratto, il 50enne tra i 3 italiani dispersi in Nepal dopo l'alluvione. Andiamo dunque in diretta per gli ultimi aggiornamenti da Luca Forlani. A te.
3: Il negozio che vedete alle mie spalle di Marco Ratto da questa mattina è chiuso, come anche il negozio di famiglia a pochi metri da qui, Orefice, molto conosciuto in città. Come dicevi, sono ore di grande apprensione e angoscia. Le ultime notizie che la famiglia ha avuto lo collocherebbero proprio nell'area del disastro. Dal Nepal stava raggiungendo il Tibet, poi più nulla, è irreperibile da ore. La famiglia è in stretto contatto con la Farnesina, al momento preferisce non rilasciare dichiarazioni. La famiglia in attesa che ci possano essere delle novità. La speranza qui è che ci possano essere dei problemi di comunicazione, che quindi per questo non riescono a mettersi in contatto. Lui è partito poco dopo Ferragosto con un tour operator internazionale, è partito da solo, un viaggio a lungo desiderato perché doveva partire già l'anno scorso, poi ha avuto un infortunio, lo ha rimandato di 12 mesi, ma appunto da ieri non si hanno più sue notizie. Grande apprensione, angoscia, vi teniamo aggiornati nelle prossime edizioni. A voi.
0: Certo, ci aggiorneremo di nuovo. Intanto Papa Leone XIV esprime il proprio dolore per la perdita di vite umane e la devastazione causata dalle inondazioni improvvise in Nepal. In un telegramma il pontefice affida le anime dei defunti alla clemenza dell'Onnipotente e invia le sue condoglianze esprimendo la propria vicinanza spirituale a coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. Il Papa prega per quanti sono impegnati nelle operazioni di soccorso ed invoca ogni aiuto e protezione divina. Ci spostiamo ora sul conflitto ucraino, dove forti esplosioni sono state udite nella capitale, feriti a Odessa colpita da attacchi russi, anche la regione di Zaporizhia, che risponde colpendo le raffinerie nemiche. L'Europa intanto prova ad avviare le requisizioni dei beni russi congelati. Ce ne parla Katia Cerratti.
2: Una nuova violenta ondata di attacchi russi scuote la capitale Kiev. È una raffica di missili balistici a far tremare il centro cittadino, con forti esplosioni e detriti caduti in diversi quartieri della capitale. L'offensiva colpisce duramente anche il sud e l'est del paese. Violenti raid hanno bersagliato di nuovo la città portuale di Odessa, danneggiando infrastrutture, scuole, edifici residenziali. Si contano feriti a Zaporizhia, mentre ci sono vittime a Romny, nella regione di Sumy, dove un drone ha centrato un edificio privato. Nelle stesse ore un altro attacco russo ha preso di mira una nave cargo e depositi di carburante nel porto fluviale di Izmail. Secondo indiscrezioni dell'agenzia Bloomberg, che cita fonti vicino al Cremlino, il totale stallo della diplomazia starebbe portando la Russia verso una nuova escalation di attacchi balistici. Tra i funzionari di Mosca, inoltre, si farebbe strada l'ipotesi che il presidente Putin possa infine valutare l'impiego di armi nucleari tattiche sul territorio ucraino. Kiev intanto risponde continuando a colpire raffinerie in territorio russo in una campagna di logoramento contro le risorse energetiche di Mosca. Sul fronte interno, il presidente Zelensky ha ordinato di rafforzare le difese di Zaporizhia e del Donetsk, settore in cui si registrano i combattimenti più aspri. E proprio nel Donetsk gli occupanti russi condannano una donna ucraina a 13 anni di carcere per aver donato $30 all'esercito di Kiev. Sul piano diplomatico e finanziario si muove l'Unione Europea. Paesi come Svezia, Polonia e Paesi Bassi pressano la Commissione di Bruxelles per accelerare il piano di confisca e riutilizzo dei beni sovrani russi congelati, con l'obiettivo di destinare direttamente quelle risorse al sostentamento economico e militare dell'Ucraina.
0: Ed in Russia il capo del servizio segreto esterno conferma di aver incontrato il direttore della CIA Ratcliffe. Faccia a faccia intanto tra il ministro degli esteri Vaticano Gallagher e il consigliere diplomatico di Putin Ushakov. Da Mosca ci aggiorna la corrispondente Liana Mistretta.
4: Il Cremlino nega di avere intenzioni di attaccare la NATO, dice che si tratta di uno spauracchio. Per il portavoce Peskov è una distorsione della realtà e dice: in mancanza di una soluzione negoziale noi intanto andiamo avanti con il conflitto. Mentre dal Ministero degli Esteri la portavoce Zakharova minaccia la Gran Bretagna per il suo sostegno militare all'Ucraina e dice: colpiremo le strutture militari inglesi anche al di fuori del territorio ucraino. Il capo dei servizi esterni russi Narishkin intanto conferma la visita del capo della CIA a Mosca due giorni fa e dice: abbiamo avuto un incontro di lavoro di routine sui temi e delle rispettive intelligence. Intanto oggi il segretario dei rapporti con gli stati esteri del Vaticano Gallagher ha incontrato il consigliere diplomatico di Putin Ushakov in quello che è l'ultimo giorno della sua missione diplomatica e umanitaria a Mosca. Più tardi ci sarà la messa. Gallagher nei giorni scorsi ha incontrato Lavrov con il ministro degli esteri, ha ribadito il suo monito: no a questa guerra, dobbiamo interrompere la guerra e arrivare a una soluzione negoziale, ha detto Gallagher. La Santa Sede è disponibile a favorire un negoziato. Linea a voi.
0: E secondo il Wall Street Journal, il viaggio del direttore della CIA a Mosca aveva lo scopo di mettere in guardia contro attacchi a paesi della NATO. Intanto inizia il braccio di ferro con la Cina sulle sanzioni secondarie all'Iran. Da New York ci aggiorna l'inviato Carlo Maria Lo Savio.
5: Sarà stata anche una missione di semi-routine, come l'ha definita ieri Donald Trump in un'intervista radiofonica, ma la visita lampo di John Ratcliffe, direttore della CIA a Mosca, con un C-117 della US Air Force, è servita, secondo indiscrezioni raccolte dal Wall Street Journal, a lanciare un avvertimento muscolare a Vladimir Putin a non attaccare un paese della NATO, come nuove valutazioni dell'intelligence americana suggerirebbero potrebbe accadere, magari in forma limitata, nei prossimi anni. Un avviso perentorio, insomma, a non mettere alla prova la determinazione dell'Alleanza Atlantica. Sul fronte sicurezza interna, l'amministrazione americana vara un decreto che vieta l'acquisto di componenti della rete elettrica nazionale da paesi sotto embargo di armamenti. L'unico fornitore che ricadrebbe in questa lista è la Cina. Cina con cui è iniziato il braccio di ferro sulle sanzioni extraterritoriali che il Tesoro ha varato per asfissiare economicamente il regime iraniano. Intanto il Dipartimento di Stato lancia una nuova stretta sull'immigrazione. Rinviati a data da destinarsi in tutto il mondo gli appuntamenti per la concessione di nuovi visti, per istruire i funzionari di ambasciate e consolati su controlli ancora più stringenti.
0: E intanto in Iran ci sono code alle pompe di benzina a causa del blocco navale statunitense, ma Teheran tira dritto e prosegue i contatti con l'Oman per il controllo futuro dello stretto di Hormuz. Ci aggiorna la corrispondente Anna Mazzone.
6: Le acque di Hormuz continuano a essere agitate e le tensioni sferzano l'economia iraniana. File interminabili alle pompe di benzina, il blocco navale imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani impedisce alla Repubblica Islamica di importare carburante e la produzione nazionale non è sufficiente per coprire il fabbisogno necessario. In un discorso alla conferenza sull'unità islamica a Teheran, il presidente Pezeshkian ribadisce che l'Iran è rimasto forte e non si trova in una posizione di debolezza, ma sa come difendersi. Pezeshkian, che il primo settembre incontrerà Putin in Kirghizistan, afferma che nessun paese musulmano dovrebbe permettere che il proprio territorio venga utilizzato per attacchi contro un altro paese islamico. Un chiaro messaggio ai paesi del Golfo, più volte colpiti e minacciati di nuove rappresaglie da parte dei Pasdaran. Ma la diplomazia non si ferma. Iran e Oman dialogano per finalizzare un accordo per la regolamentazione dello stretto di Hormuz, dove stanotte è stata colpita una petroliera. L'incendio a bordo, provocato da un proiettile non identificato, è stato domato. Intanto a Teheran è arrivato lo sceicco Altani, il primo ministro del Qatar, con l'obiettivo di colloqui con le autorità iraniane per allontanare lo spettro di una nuova escalation nel Golfo Persico.
0: E torniamo in Italia, poiché il governo è al lavoro su interventi mirati. Il tema resta quello degli extra profitti e dello scostamento di bilancio. Non mancano distinguo tra le forze di maggioranza, critiche e le opposizioni, secondo le quali il governo è diviso e non dà soluzioni concrete. Il punto in studio con Eva Giovannini.
7: Esatto, il tema dei carburanti anima il dibattito politico. Dal CDM di ieri l'impegno duplice appunto al rinnovo della proroga del taglio delle accise, ma anche a impegni strutturali, soprattutto per le fasce più deboli, impegno ribadito da tutte le forze di maggioranza, da Fratelli d'Italia a noi moderati, però il nodo delle coperture resta ed è un nodo economico certo, ma anche un nodo politico, soprattutto per le misure strutturali future, perché sappiamo che Forza Italia è contraria a nuove tasse, lo hanno ribadito anche in queste ore gli azzurri, mentre la Lega continua a dire che la strada è quella degli extra, della tassazione degli extra profitti delle grandi società petrolifere. Peraltro il Carroccio ha anche detto poco fa che comunque loro sono contrari a misure ad hoc per le fasce più basse, perché dicono queste misure poi escludono sempre il ceto medio che resta tartassato. Le opposizioni, lo dicevi, sono compatte nel chiedere al governo stop a misure tampone, chiedono che vengano messe in campo misure strutturali anche nella formazione dei prezzi del carburante, che si incida anche in quel tipo di filiera. Così è Elly Schlein del Partito Democratico. Per l'Alleanza Verdi e Sinistra il governo continua a fare regali alle Big Oil. Movimento 5 Stelle dice che il record di longevità di Meloni coincide col salasso degli italiani. Una nota finale sul cosiddetto campo largo che è ancora, e da settimane, alle prese con il rebus delle elezioni primarie, ebbene non si sa ancora quando, ma soprattutto se si faranno. Un pezzo consistente del PD non le vorrebbe e spunta, diciamo, non nuova la figura di un possibile federatore o federatrice in vista delle prossime elezioni. A te.
0: Grazie, torniamo agli esteri perché in Israele, anzi Israele, colpisce ancora il sud del Libano. Nonostante gli sforzi di mediazione, ci sono nuove violenze in Cisgiordania contro i villaggi palestinesi e si apre su un fronte diplomatico tra Tel Aviv e Londra. Ma ci aggiorna su tutto la corrispondente Maria Gianniti.
8: Il sud del Libano ancora una volta colpito duramente, le colline a ridosso della città di Nabatie e alcune zone vicino alla città di Tiro, lungo la costa. Da settimane i raid sono incessanti, nonostante gli sforzi che vedono in campo il governo libanese per raggiungere un accordo con Israele. In Cisgiordania, intanto, ci sono nuove violenze da parte dei coloni. Le case assediate ormai da più di due settimane nel villaggio di Kusra sono sempre più isolate. Ieri l'esercito israeliano ha costruito dei cancelli per bloccare l'accesso a tre abitazioni. Secondo quanto riporta il Financial Times, il governo israeliano potrebbe decidere di espellere gli inviati britannici che lavorano al centro di coordinamento per Gaza di Kiryat Arba, e questo per la dura presa di posizione di Londra sull'espansione degli insediamenti. A Gaza, intanto, dove non si sono mai fermati i raid israeliani, l'esercito di Tel Aviv ha fatto sapere di aver ucciso in un attacco lunedì scorso un miliziano delle forze Nukba di Hamas che si era infiltrato nel kibbutz di Reim, uno di quelli attaccati il 7 ottobre di tre anni fa.
0: Ed è morto all'Aia Ratko Mladic, ex leader militare serbo-bosniaco e criminale di guerra. È deceduto dopo diversi ictus in un ospedale penitenziario. Lo riferisce l'emittente statale serba Mladic, 84 anni, era soprannominato il macellaio della Bosnia per il suo ruolo nel genocidio di Srebrenica del 1995 durante la guerra nei Balcani, in cui furono uccise circa 8.000 persone. Durante il conflitto nell'ex Jugoslavia, le truppe di Mladic furono responsabili di numerosi massacri contro i civili. Arrestato dopo 15 anni di latitanza nel maggio del 2011 con l'accusa di genocidio e crimini contro l'umanità ed estradato all'Aia, nel novembre 2017 è stato condannato all'ergastolo dal Tribunale Penale Internazionale. Saracinesche abbassate in Germania per il Migra Strike, lo sciopero dei lavoratori e degli imprenditori con background migratorio. Una protesta simbolica per dimostrare come il paese si fermerebbe senza il lavoro degli stranieri e per lanciare un forte segnale politico contro l'avanzata dell'estrema destra di AfD, Alternative für Deutschland. Da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
9: Bella, ciao. Manifestano in strada a Magdeburgo, capoluogo della Sassonia-Anhalt. I negozi degli imprenditori con background migratorio sono chiusi dalle 10 alle 15 in maniera simbolica. Vogliono mandare un messaggio visibile contro il razzismo alla vigilia delle elezioni regionali del 6 settembre, dove molti danno per vincente l'AfD, il partito di estrema destra. Chi è immigrato in Germania tanti anni fa e ha aperto la sua attività si sentiva incluso ed ora invece inizia ad avere paura. L'AfD ha una linea nettamente dura verso chi non è puramente tedesco, promette nel suo programma una campagna di espulsioni e rimpatri, non solo di profughi e rifugiati, ma anche di tutti i tedeschi definiti non biologici. Mia madre vive qui da 34 anni, racconta quest'uomo. Per la prima volta sta pensando e parlando, con le lacrime agli occhi, di doversi trasferire. Ristoranti, bar, mini market, panetterie ricevono però anche la solidarietà di molti cittadini tedeschi. Sono qui perché voglio una società in cui le persone siano libere ed uguali, dice questa signora, dove non ci sia spazio per il razzismo. Secondo il direttivo del Consiglio dei Rifugiati, il 10% di chi ha aderito a questo sciopero, volontario ed autonomo, sono aziende tedesche, anche se protestare nella roccaforte dell'AfD richiede coraggio e può esporre facilmente a rappresaglie.
0: Ci portiamo ora in Algeria, dove è salito ad almeno 69 il bilancio dei morti a causa degli incendi scoppiati ieri sera nel nord-est del paese. Il presidente della Repubblica Algerina, Tebboune, ha proclamato 3 giorni di lutto. Sono 46 gli incendi che risultano ancora attivi in varie province, mentre 147 sono stati domati. Mobilitato un imponente dispositivo terrestre e aereo per fronteggiare i roghi che si sono sviluppati in concomitanza con un'ondata di caldo eccezionale, con temperature che hanno sfiorato i 50 gradi in diverse province costiere affacciate sul Mediterraneo e con forti e pericolose raffiche di scirocco che soffiano da oltre 24 ore. E ora la cronaca. C'è una possibile svolta nel giallo di Riposto. Indagato per omicidio un uomo, amico di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nella sua casa in fiamme nel Catanese. Seguiamo il servizio di Duilio Calarco.
10: Noemi io l'avevo come una sorella minore. Per me era un'amica che tutte le giornate stavamo insieme bene, ma no a dire una relazione con domani, volevamo fare un futuro o qualcosa.
11: Toni Proietto, 49 anni, una moglie e due figli, è l'unico indagato per la morte della 34enne Noemi in Pellizzeri. Domenica scorsa ha trovato lui il corpo impiccato nella cassa di riposto in cui la donna viveva da sola e dove si è sviluppato un incendio. Il suo grande rammarico è aver cercato i familiari della vittima senza dare subito l'allarme alle forze dell'ordine.
10: Se avevo la giusta reazione di chiamare il 118, oggi sapevamo le cose da discutere, sarebbero state altre.
11: La famiglia di Noemi respinge con forza la tesi del suicidio, proposito che avrebbe manifestato all'uomo 24 ore prima della tragedia.
10: Il giorno prima a me mi ha fatto la videochiamata dicendomi che aveva trovato la corda e mi ha chiuso la videochiamata perché doveva sbrigarsi, che doveva guardare il video su YouTube come si faceva il nodo, che io anche se da casa mia mi recavo a casa sua non ci avrei arrivato lo stesso.
11: Per il legale dell'indagato, Ivan Siragusa, il comportamento del suo assistito è riconducibile allo stato di shock.
12: Shock, paura. Lui aveva il timore che avendo rinvenuto il corpo, chiamando lui le forze dell'ordine, sarebbe stato coinvolto nella vicenda. Il comportamento è certamente anomalo, censurabile e criticabile.
0: Ari Bibbia, l'interrogatorio di due dei presunti esecutori materiali dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Sono intenzionati a chiarire in merito alle accuse contestate dalla Procura, così i loro avvocati. Ma andiamo da Giuseppina Testoni per le ultime notizie.
13: Gli interrogatori sono iniziati attorno alle 10 e dunque vanno avanti ormai da parecchie ore, così come tanti sono gli interrogativi, i dubbi dei PM ancora da sciogliere. Intanto quali fossero effettivamente gli ordini impartiti da La Vitola, che lo ricordiamo in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, gli ordini appunto dati alla banda. Qualche giorno fa La Vitola ha detto: avevo chiesto soltanto di sparare qualche colpo di pistola, non di piazzare una bomba, e vedremo se i due interrogati oggi confermeranno questa versione. Poi c'è il dubbio ancora anche sul ruolo e il legame con Clelio Gomez Tavares, considerato l'intermediario tra lo stesso La Vitola e gli esecutori materiali dell'attentato, che è attualmente latitante. Ma allora sentiamo che cosa ci ha detto Generoso Pagliarulo, che è il legale dei due interrogati di oggi, arrivando qui a Rebibbia.
14: La contestazione che attualmente li vede ancora indagati per strage, detenzione e porto di materiale esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso e infine i danneggiamenti. Quindi su questo verterà l'interrogatorio. È un interrogatorio che abbiamo chiesto noi, però è del pubblico ministero, quindi è lui che farà le domande e noi ovviamente daremo la nostra versione difensiva.
13: Ricordiamo che a essere interrogati oggi sono due dei quattro arrestati, Pellegrino Davino e Antonio Passariello. L'avvocato ci ha anche detto oggi, con questo interrogatorio che abbiamo chiesto noi stessi, puntiamo soprattutto a smontare l'accusa di aggravante del metodo mafioso. Per ora sono questi gli aggiornamenti di Rebibbia, a più tardi.
0: Grazie Giuseppina. E ora parliamo di meteo. La tregua è finita. Dopo il temporaneo calo delle temperature provocato dal maltempo, l'afa torna a colpire l'Italia. Oggi sono 3 le città da bollino rosso, 9 arancione e secondo il Ministero della Salute siamo dinanzi ad una nuova intensa ondata di calore. Vediamo dunque le previsioni con il maggiore dell'aeronautica militare Domenico Maione.
15: l'alta pressione espandersi ulteriormente rispetto alla giornata di ieri. Questo comporta, come ha detto lei, un aumento delle temperature e appunto c'è stata una piccola ondata di calore, anche perché domani ci sarà il picco massimo e già nella giornata di sabato torneranno a valori normali. Oggi si registrano 37 gradi a Roma, 37 gradi a Firenze, le zone più colpite, come al sud ritroviamo 40-42 gradi sulla zona della Puglia, le zone interne della Basilicata, ma soprattutto le zone interne delle due isole. Anche Palermo e Cagliari, nella giornata di oggi le temperature saranno più, tra virgolette, gradevoli. Nella giornata di domani si arriverà a Cagliari intorno ai 40 gradi, Palermo 39-40 gradi. Quindi, già dalla giornata di sabato la situazione andrà migliorando, ci sarà comunque un passaggio nuvoloso con qualche pioggia al centro, che inizialmente interesserà il versante tirrenico, Toscana e Lazio, e poi quello adriatico, con qualche rovescio isolato temporale su Marche ed Abruzzo. Anche il sud beneficerà di questo passaggio, perché le temperature tenderanno lievemente a diminuire.
0: L'intelligenza artificiale accelera e spaventa. Mentre Bill Gates chiede una tassa sui robot per salvare il lavoro, nell'area euro aumenta il numero di persone che usano l'intelligenza artificiale in ufficio. Ce ne parla Raffaele Cappuccio.
16: Bill Gates rilancia l'allarme sull'intelligenza artificiale. Secondo il fondatore di Microsoft, la transizione tecnologica rischia di travolgere il mercato del lavoro a una velocità mai vista, colpendo gli uffici e poi la produzione. Un tema sentito anche in Italia, dove fanno discutere i primi casi di licenziamento, come quello di una graphic designer, le cui mansioni sono state poi sostituite da software di AI. Decisione tra l'altro ritenuta legittima con una sentenza dal Tribunale di Roma. Per evitare uno shock sociale, Gates propone riserve di lavoro garantite agli umani, come la sanità, e una token tax sull'uso dell'intelligenza artificiale. L'obiettivo è finanziare la formazione gratuita per i lavoratori a rischio e creare un'agenzia di controllo internazionale sul modello dell'energia atomica. Tre settori più a rischio in questa fase: il servizio per i clienti, la contabilità e la programmazione informatica di livello base. Gates evidenzia anche il paradosso fiscale. Assumere persone comporta tasse, mentre comprare un robot si deduce dalle imposte. Nell'intervista al New York Times e sul suo blog, il fondatore di Microsoft accusa poi la Silicon Valley di minimizzare i rischi per non spaventare i mercati. Intanto la Banca Centrale Europea scatta la fotografia dell'impatto reale. Nella nostra area, i lavoratori che usano l'intelligenza artificiale sono passati dal 26% del 2024 al 52% nel 2026. Quali saranno gli effetti sulla produttività? Gli analisti della Banca Centrale prevedono una crescita di questo fattore tra lo 0,1 e il 3,4% nei prossimi 10 anni.
0: Muore all'età di 97 anni la regina dei Pois, l'artista giapponese Yayoi Kusama. Per il Time è fra le personalità più influenti. Il mese prossimo ci sarà anche una retrospettiva in Olanda. Seguiamo nel ritratto di Loretta Cavaricci, segue poi una breve pausa e torneremo di nuovo con il TG.
17: Nessuno più di lei il mondo lo ha letto, riprodotto e indossato a colori. Yayoi Kusama è l'avanguardia ultima, l'artista giapponese che nei Pois, di cui si è circondata dalla testa ai piedi, ha trovato la linea migliore per disegnare bellezza portando balsamo alle paure. Si è spenta a 97 anni l'artista giapponese il 14 agosto scorso a Tokyo. La notizia arriva ora dai canali ufficiali, la fondazione omonima. Discrezione nella morte, clamore in vita. Quella stravagante presa di posizione l'accompagna sin da giovanissima, dal suo paese agli USA e ritorno, fare dell'arte happening, evento corpo, ricoprire i corpi nudi di cerchi dipinti in luoghi pubblici contro il militarismo in favore dei diritti sociali, e sono i suoi anni 60. Una creatività senza confine per Yayoi Kusama, che arriva alla moda sempre sommando esperienze, come quella di vivere per scelta in un ospedale psichiatrico, accadeva negli anni 70 nella capitale giapponese, lavorando. E come quella di sommare materie, pensiamo alle zucche, compagne di vita, e agli specchi, e le sue sono stanze infinite, allestite per smontare le griglie scontate dei riferimenti spaziali e lasciare solo alla mente il disegno di nuove pareti. Il mondo ne riconosce la forza dagli anni 90, la sua fama esplode con i social pieni di immagini iconiche e le sue opere volano fino a milioni di dollari. Un museo a Tokyo, una grande retrospettiva da settembre ad Amsterdam già in calendario, perché il suo cerchio non si chiude neppure con la scomparsa. Yayoi Kusama questo chiedeva: amate le mie opere dopo di me.
18: Pubblicità.
19: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto.
20: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express spruzzi, passi e non ripassi.
19: E che profumo!
20: Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
18: Pubblicità.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
3: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
4: Hachette presenta X-Men la collezione mutante. Scopri le avventure dei mutanti più famosi della Marvel in una collezione con contenuti esclusivi. Prima uscita solo 1,99€. E in più, la leggenda del motorsport. Costruisci l'Alfa 155 campione DTM in tutti i suoi dettagli racing.
5: Spettacolare, come la mia Alfa Romeo.
4: Prima uscita solo 1€. In edicole su Hachette.it.
6: All'indomani del Consiglio dei Ministri, ben trovati nella nuova edizione naturalmente del TG, apriamo appunto con il Consiglio dei Ministri e il nuovo decreto carburanti. Il prezzo di diesel e gasolio è in lieve calo sulle strade italiane, ma è in aumento sulla rete autostradale. Dunque, il cantiere a Palazzo Chigi è aperto per cercare le coperture e proseguire con nuove misure selettive in base al reddito. Seguiamo dunque i dettagli con Annalisa Salzano.
7: Non sono ancora tasse su extra profitti, ma saranno comunque i colossi dell'energia a coprire i 130 milioni di euro necessari al 13° intervento approvato dal Consiglio dei Ministri su accise relativa a IVA, con la proroga al 5 settembre del taglio di 17 centesimi di euro sul prezzo del gasolio e del credito d'imposta alle imprese di autotrasporto per altri 22 milioni e 100. Lo strumento scelto in questa fase, infatti, è un anticipo alle casse dello Stato delle tasse già esistenti sui profitti dei grandi operatori energetici. Si tratta ora però di capire come proseguire. La strategia scelta è quella di introdurre dal 5 settembre nuove misure selettive per il calmieramento dei prezzi dei carburanti in base al reddito, ma anche qui servono risorse. I dati dell'extragettito IVA derivanti dallo stesso aumento dei carburanti, che fin qui ha contribuito a coprire i costi dei continui interventi sulle accise, si conosceranno il 1 settembre. Sembra però questa una strada in via d'abbandono, perché ha contribuito solo per circa 700 milioni sui 2,5 miliardi a rotti che lo Stato e dunque i contribuenti hanno pagato dall'inizio della crisi per queste misure. Si torna dunque al nodo, non solo politico ma anche economico, della tassazione degli extra profitti, laddove per extra profitti si indicano quegli utili così alti da non essere giustificabili, come se fossero frutto di speculazione. Sotto il profilo economico il rischio è una distorsione di mercato a sfavore dei gruppi operanti nel paese, che impone le tasse, e di qui la necessità ribadita dal governo di cercare un coordinamento a livello europeo. Nel frattempo i prezzi del carburante registrano un lieve calo sulle strade, sia per la benzina sia per il diesel. Diversamente, sulle autostrade continuano a crescere: a 2,96 euro al litro la benzina, a 2,210 euro al litro il gasolio.
6: E del caro carburante e delle mosse del governo per contenerlo parliamo con Lucia Visconti Parisio, economista dell'Università Milano Bicocca. Ben trovata.
8: Buon pomeriggio.
6: Bene, abbiamo visto prezzi ormai stabilmente sopra i 2 euro, ma al di là del disagio per i consumatori, quali sono le ricadute per l'economia?
8: L'effetto del caro carburante non si vede soltanto nell'aumento dei costi per le famiglie per l'approvvigionamento di questi, ma ci sono anche degli effetti indiretti che riguardano l'aumento dei costi di produzione delle imprese, riguardano l'aumento dei costi di trasporto delle merci, e questi incrementi di costo si traducono alla fine in aumenti dei prezzi finali dei beni, causando quindi una riduzione del potere d'acquisto delle famiglie. Riduzione del potere d'acquisto che colpisce molto di più, ha degli effetti quindi si dice regressivi, le famiglie a basso reddito, perché sono quelle che impiegano una maggior quota del loro reddito nella spesa per beni e servizi e nella spesa per carburanti. Ci sono poi anche altri effetti che riguardano l'andamento dei conti con l'estero, che possono peggiorare, visto che l'Italia importa la maggior parte dei prodotti energetici. E quindi questi effetti magari si vedono più nel lungo periodo, però sono ugualmente dannosi per l'economia.
6: Per ora è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel, ma dal prossimo mese gli aiuti potrebbero diventare mirati per reddito e categorie professionali. Ci può spiegare la differenza?
8: Beh, c'è una differenza fondamentale, anzi io ritengo che questo messaggio sia il più rilevante all'interno della delibera che ha fatto ieri il Consiglio dei Ministri. Qui si tratta di cambiare filosofia, cioè di passare da un intervento emergenziale di abbassamento dei prezzi finali, riducendo la componente delle accise, a misure più strutturate e mirate, cioè misure di supporto al reddito delle famiglie più bisognose. Quindi questo, diciamo, riprende un po' la filosofia anche dell'Unione Europea del targeted income support, cioè di andare ad aiutare chi veramente ha bisogno di supporto, come dicevo prima, risolvendo un po' gli effetti regressivi dell'aumento dei prezzi dei carburanti. Quindi adesso vedremo come verrà implementata la misura, ma a me sembra un cambiamento di filosofia molto rilevante.
6: Grazie. Una delle ipotesi per reperire risorse per questi interventi è la tassazione degli extra profitti delle compagnie. Si tratta di un tema complesso, allora ci può aiutare a capire come si definiscono gli extra profitti e anche se questa tassa fosse solo una tassa italiana creerebbe forse squilibri competitivi?
8: Allora, il concetto di extra profitto è proprio da corso di economia politica. Agli studenti si insegna che esiste un profitto normale, il profitto normale copre i costi di produzione dell'impresa e tutti i costi opportunità dell'impresa, e tutto quello che va oltre è il cosiddetto extra profitto. Questo in teoria. Nella pratica l'extra profitto va individuato, va misurato, va calcolato, e questo può dare adito a numerose difficoltà e anche magari ad un po' di contenziosi, perché appunto definirlo nella prassi è estremamente complicato. Magari bisogna guardare i dati, fare delle medie dei profitti ottenuti negli ultimi anni, magari con delle bande di confidenza, però sono tutte operazioni un po' che devono essere ben studiate e non devono essere improvvisate, perché altrimenti rischiano veramente di alterare la competitività delle imprese. Da questo punto di vista, se l'intervento fosse definito a livello europeo, sarebbe sicuramente meglio, perché da un lato l'Unione Europea dice la tassazione è un problema del singolo paese, quindi rimanda all'Italia la definizione di questa misura. Però è anche vero che tassare gli extra profitti delle imprese italiane, ammesso di riuscire a definirli, altererebbe poi il loro grado di competitività rispetto ad altre imprese degli altri paesi. Quindi sono tutte manovre che vanno definite con grande delicatezza, quindi bene ha fatto secondo me il governo per il momento a finanziare le maggiori spese derivanti dall'applicazione del decreto deliberato ieri con un'anticipazione del pagamento delle imposte sui profitti del prossimo esercizio.
6: Allora, ringraziamo Lucia Visconti Parisio, economista dell'Università di Milano Bicocca, per questi interessanti approfondimenti sul tema ormai scottante delle accise. Grazie e al prossimo appuntamento con l'economia. Al via negli Stati Uniti il simposio di Jackson Hole, che vede riuniti i numeri uno delle banche federali. L'economia americana esulta per i buoni risultati del settore tech, ma è alle prese con alta inflazione e debito record. Ce ne parla Riccardo Cavaliere.
9: Carne, pane, succo d'arancia, il carrello della spesa è sempre più pesante anche negli Stati Uniti. L'inflazione sarà la vera protagonista del simposio di Jackson Hole, l'incontro tra le banche centrali americane in Wyoming. A luglio i prezzi al consumo sono saliti del 3,7% su base annua. Da oltre 5 anni la Federal Reserve non riesce a riportare il 2%. E così si riaccende il dibattito sui tassi di interesse. Potrebbero salire già nella prossima seduta della Fed. La decisione spetterà all'uomo di Trump, Kevin Warsh. Da lui si attende un'analisi dettagliata dell'andamento dell'economia. Da un lato la guerra in Medio Oriente, i dazi portano i prezzi a salire, dall'altro l'intelligenza artificiale continua a guidare la crescita, ultimi in ordine di tempo i risultati trimestrali di Nvidia, con un utile record da 96 miliardi, più che raddoppiato rispetto all'anno scorso. Ma a pesare sul paese è anche un altro macigno, il debito pubblico. Per la prima volta ha sfondato il tetto dei 40 mila miliardi di dollari. Washington però continua a spendere e chi compra titoli di Stato, i cosiddetti Treasury, chiede rendimenti sempre più alti, ai massimi da 20 anni. Abbastanza da portare il segretario del Tesoro, Scott Bessent, a una mossa inattesa, un piano per comprare decine di miliardi di dollari di bond americani a lungo termine nel tentativo di farne calare il rendimento. Una misura di politica economica che ha fatto alzare più di un sopracciglio tra i repubblicani più liberisti.
6: Borse europee negative, con gli occhi puntati su Parigi, dove pesa il calo dei bancari e in attesa dell'apertura a Jackson Hole, come abbiamo sentito, del simposio della Federal Reserve. Prima volta per Kevin Warsh. Andiamo dunque subito in diretta da Fabrizio Patti per la chiusura dei listini.
10: Eh sì, oggi sui listini sicuramente ancora in grande evidenza i conti di Nvidia, già l'abbiamo sentito in parte nel servizio che ci ha preceduto, i ricavi sono più che raddoppiati a quota 96 miliardi di dollari, l'utile è salito del 126%, sfiora i 60 miliardi di dollari, tutto questo nel secondo trimestre. Il titolo sale di oltre il 7,5% e a farlo sapere quanto le previsioni per il 2028, perché la società ha annunciato che stima di crescere di un ulteriore 70% per quanto riguarda i ricavi. Questo andamento ha trainato tutto il comparto tecnologico, che a Wall Street con il Nasdaq sale di oltre l'1,10%, più moderata la crescita nel resto degli altri comparti, degli altri indici di Wall Street. Una musica diversa invece in Europa, dove solo Francoforte rimane positiva, mentre sono negative Parigi, come dicevate, e Milano. Sono sì in salita i titoli tecnologici, a Milano quasi più 3% per ST e Microelectronics. Oggi c'è stato un calo quasi generalizzato del resto, tra cui le banche e le utilities. Tra le notizie che non sono molto piaciute ci sono i verbali della ultima riunione della BCE, nei quali è emerso che alcuni membri del consiglio direttivo avrebbero voluto alzare i tassi già nella riunione dello scorso mese. Poi c'è un rialzo del petrolio dopo 3 giorni di calo, più 1% per il Brent, che torna ad avvicinarsi agli $89 al barile. Linea allo studio.
6: Grazie. 18 miliardi, questo è il prezzo da pagare per Meta, che ha raggiunto un accordo per chiudere in processo in cui la società era imputata per danni ai minori causati dai social. Ci aggiorna da New York l'inviato Nico Piro.
11: Nessuna somma di denaro mi

0: Era la mia bellissima figlia, mi manca ogni giorno, la prima cosa a cui penso quando mi sveglio. Così la madre di Alexandra, suicidatasi a 16 anni dopo una drammatica esperienza sui social, che aggiunge:
1: Justice is possible.
0: Sono felice, la giustizia esiste. È il commento alla notizia di un'intesa senza precedenti. Fino a 18 miliardi di dollari da pagare nei prossimi 10 anni e l'impegno a modificare in maniera sostanziale le proprie piattaforme a tutela dei minori. Meta, l'azienda che controlla Instagram e Facebook, oltre alla piattaforma di messaggistica WhatsApp, firma una transazione con gli stati dell'Unione, in termini numerici quasi tutti e 50, il distretto di Columbia e vari territori statunitensi, che l'avevano portata davanti ad un giudice federale ad Oakland, in California, con un'accusa gravissima: l'aver modellato i propri social allo scopo di creare dipendenza nei minori. Quali sono i vantaggi per Meta? Ferma il processo e non ammette alcuna responsabilità. La somma da versare che gli stati utilizzeranno per iniziative a favore della salute mentale dei giovani è pari a 3-4 mesi di profitti e a un mese di ricavi per Meta. Ma questo accordo rappresenta un modello per tutti gli altri operatori del settore, come Snapchat, TikTok e YouTube, in un'epoca in cui negli USA quella dei social è considerata sempre più un'emergenza, come fu per il fumo negli anni 80.
2: In vista delle elezioni del midterm, Trump continua con le espulsioni di immigrati, tra loro 5.000 cubani americani mandati in Messico. A Cancun approdano anche i cubani in fuga dall'isola castrista in cerca di una nuova Miami. Seguiamo il reportage dell'inviata Veronica Fernandez.
3: Ok, hoy les quiero explicar cómo funciona la deportación de Estados Unidos para Cuba y la deportación de Estados Unidos para México.
4: Si chiama Cubano Deportado su TikTok. Con l'espulsione dagli Stati Uniti, Raúl Hernández è diventato influencer e punto di riferimento dei Cuban Americans che la stretta sull'immigrazione di Trump ha mandato qui.
5: Yo soy un cubano que fue deportado de Estados Unidos para México y hoy les voy a decir.
4: Sono stato espulso in Messico, ci dice dopo aver bevuto il caffè cubano che offre a tutti. Altri sono stati mandati in Eswatini, in Liberia, Guinea Equatoriale, a Miami, affittava yacht e ville di lusso. Ora aiuta tutti, spiega le leggi e la burocrazia. I discendenti dell'esilio anticastrista, di una Florida che ha votato in massa per Trump, espulsi dagli Stati Uniti, che chiamano casa. Sono americano, non conosco altra cultura, ci dice Eduardo Gatorno, dopo 53 anni negli Stati Uniti, uno dei 5.000 espulsi in Messico, parte del 74% con precedenti penali. Per condominio ha scelto quello con la piscina più grande. Mi fa impazzire sapere che ci mandano qui, come i messicani di cui si lamentano, senza documenti e senza permesso di lavoro, con i soldi dei contribuenti.
6: With American taxpayers' dollars.
7: Tony, come ti stai yendo qui a incontrarti la retica?
4: Oltre ai grattacieli, in un'altra Cancun, Tony Montano, protagonista del prossimo video di Cubano Deportado. È un marielito, uno di quei 125.000 cubani che Fidel Castro ha lasciato partire nel 1980 dal porto di Mariel, criminali e omosessuali compresi. I suoi 47 anni negli Stati Uniti sono stati di fatica, di droghe e di carcere. L'ultima volta che è uscito, lo hanno arrestato sulla porta gli agenti di ICE e scaricato in Messico. Cuba gli resta addosso, non sa che fine farà. Se non fosse per Raul, dormirebbe ancora in strada.
2: Sempre più governi europei mettono a punto piani di protezione civile nell'eventualità di una guerra. L'ultimo è quello di Londra. La corrispondente, Natalia Augias.
8: Il governo britannico accelera i lavori sul nuovo piano di difesa interna e prepara una campagna pubblica per la sicurezza nazionale in caso di eventi estremi. La messa a punto del War Book, manuale di difesa del Regno Unito aggiornato l'ultima volta nel 2004, è stata intensificata in un clima che risente delle recenti minacce di Mosca in risposta all'uso di armi britanniche da parte dell'Ucraina. Ai cittadini verrà consigliato di adottare misure per la resilienza domestica, tra cui fare scorta di cibo non deperibile, meglio se in scarsona, il tutto cercando di evitare di suscitare allarme.
9: We live in uncertain times.
8: Ma il Regno Unito non è l'unico paese a prepararsi a un'emergenza. Tra le nazioni che rafforzano il fronte dell'approvvigionamento alimentare ci sono

0: caso di crisi o guerra. Tra le necessità di primo utilizzo elencate una radio a batteria, la torcia elettrica, candele e fiammiferi, e poi la power bank per i cellulari. Lavorano alla preparazione della popolazione civile ad allarmi improvvisi anche Germania e Francia.
1: Nel Regno Unito il ritorno dopo 6 anni del principe Harry con la moglie Meghan e 2 figli. Ora i duchi di Sussex vivranno in una casa privata, non reale. Da Londra l'inviata Valeria Fraschetti.
2: Tornati nel Regno Unito ma senza incarichi ufficiali e residenza reale, il ritorno del principe Harry e della moglie Meghan Markle a 6 anni dallo strappo con la famiglia reale scombussola il palazzo, eccita i tabloid e potrebbe non essere una passeggiata per i duchi di Sussex. Stando ai media, la coppia e i 2 figli si sarebbero trasferiti in un'abitazione privata nella pittoresca campagna dei Cotswolds, ma dovranno continuare a pagare i costi di manutenzione della loro villa a Montecito, California, stimati in oltre 1 milione di sterline l'anno. Oltre che saldare con altri VIP le spese legali da 11 milioni per la causa persa contro il Daily Mail per violazione della privacy, costi che forse contribuirà a coprire un possibile nuovo impegno di Meghan come attrice. No idea what you passed on. Resta poi per la coppia il nodo sicurezza. Dopo lo stop alla protezione della polizia per la rinuncia al suo ruolo attivo nella monarchia, lo scorso anno Harry aveva perso una causa sulla questione. Ora il tema è tornato al vaglio degli organismi competenti e si attende una risposta. La questione è delicata, coinvolge la politica ma anche l'opinione pubblica. Il 71% dei britannici è contrario ad una scorta pagata dai contribuenti. E freddo di fronte al ritorno di Harry resta anche l'erede al trono William, che non ha rilasciato alcun commento sul rientro in patria del fratello.
1: Nuove destinazioni, oltre 1000 borse di studio. Intercultura rilancia i suoi programmi per offrire agli studenti un'esperienza formativa all'estero. Vediamo i dettagli con Antonello Travaglini.
3: Settembre è ormai alle porte. Se per molti studenti è tempo di scegliere il diario e lo zaino nuovo, altri hanno già fatto la valigia per andare a studiare all'estero. Sono i ragazzi vincitori del concorso di Intercultura, l'associazione di volontariato che da oltre 70 anni promuove scambi scolastici internazionali attraverso borse di studio parziali o totali assegnate in base al merito e al reddito.
4: I ragazzi che partono per l'esperienza di Intercultura sicuramente hanno già un bagaglio di coraggio e quando tornano veramente cittadini del mondo, hanno un modo di fare veramente diverso perché hanno avuto a che fare con chiunque, da famiglie ospitanti a tutta la comunità che li ha accolti nel loro paese. Tornano cambiati spesso, i genitori se ne accorgono.
3: Oltre 1700 giovani tra i 16 e i 17 anni saranno ospitati in famiglie selezionate e frequenteranno le scuole locali per un'esperienza formativa dai molti risvolti umani.
5: Crea amicizie e contatti anche con le persone che poi rimangono in Cina, perché è normale che poi quando torni hai sempre un posto dove andare, hai sempre una casa dove puoi fermarti e delle persone che ti vogliono bene.
6: A me piace la cultura coreana, però sono tutti aspetti che si vedono dall'esterno e che non si possono conoscere se tu effettivamente in quel paese non ci vivi. L'andare a scuola là è un'esperienza che ti dà delle cose che è impossibile provare in altro modo.
7: Mi aspetto tanta felicità e mi auguro di tornare con un po' più di sicurezza, comunque di essere anche una persona più matura e più responsabile.
1: Veniamo ora al focolaio di malaria all'aeroporto di Francoforte. 2 dipendenti dello scalo sono morti, mentre sono 6 i contagiati accertati. Il rischio che la malattia possa diffondersi in Europa è molto basso, dice il virologo Fabrizio Paduano. Seguiamo, poi una breve pausa e di nuovo il TG alle ore 18.

Si tratta di un episodio raro ma non inusuale, ovvero addirittura quella che viene chiamata malaria aeroportuale, cioè zanzare che arrivano dalle zone dove purtroppo questa malattia è endemica, sopravvivono, magari un po' acciaccate durante il volo, ma riescono a poi pungere chi è, come in questo caso, è addetto a lo spostamento dei bagagli al personale aeroportuale. Anche in Italia nel passato erano successi nei nostri hub aeroportuali alcuni casi. Questo

0: queste persone hanno una sopravvivenza limitata, le femmine a rima mane, però è improbabile che riescano, come dire, a muoversi oltre a un territorio di pochi centinaia di metri, che è la loro usuale, diciamo così, luogo di vita nel periodo in cui appunto sopravvivono, in particolare le zanzare femmine, durante appunto lo sviluppo delle uova, e per questo hanno bisogno di sangue. Dicevo quindi che in linea teorica un ammalato, ed è per questo, come avete giustamente detto, queste persone sono state tenute in isolamento, inconsapevole può esporsi a una puntura di zanzara, ma tra l'altro non subito, perché il percorso di questo plasmodio nell'organismo è complesso, quindi non è così immediata la possibilità di essere un soggetto infettante, ma non tra persone, ma che sia in grado di infettare delle zanzare. E un elemento, diciamo, per l'Italia, ma per l'Europa, è che le zanzare Anopheles noi non ce le abbiamo sostanzialmente più. Abbiamo alcune sottospecie, ma per fortuna non molto presenti in Italia e in Europa, che sono le uniche zanzare che hanno questa capacità di trasmissione. Quindi davvero l'azione di attenzione, l'azione di monitoraggio ci deve essere, ma in un senso lato, al di là di questo episodio tristissimo, ma è quello appunto di all'insorgenza di una febbre, di una diciamo sintomatologia un po' specifica, soprattutto se si è stati in zone a rischio o comunque si è bazzicato in luoghi come sono gli hub internazionali, aeroportuali, allora è importante, come dicevo, pensare a questa ipotesi diagnostica, perché quanto prima si agisce, quanto più si riesce a far superare la patologia.
1: Insomma, sempre molto chiaro, professor Pregliasco, mi permetto di sottolineare le sue parole, no? Perché sono un'indicazione importante per tutti, soprattutto in questo mondo globalizzato. Se qualcuno torna dalle vacanze in uno dei paesi dove la malaria è endemica e ha la febbre, è bene farsi controllare subito?
0: Assolutamente, questo è un elemento, perché magari c'è un'attenzione prima della partenza e sperabilmente anche un counseling nei centri di medicina dei viaggi, che sono sempre da considerare come appuntamento prima della partenza, magari anche per l'esecuzione di richiami vaccinali. Ma considerare che intanto nei luoghi di viaggio, di vacanza o anche di lavoro, le malattie non vanno in vacanza, anzi noi abbassiamo spesso il livello di guardia che abbiamo a casa, e quindi è importante anche le fasi successive, le settimane successive al rientro, e quindi ricordarlo al proprio medico come elemento di potenziale rischio e di suggerimento per individuare diagnosi, come possono essere anche quella di malaria.
1: Perché poi le cure per la malaria sono efficaci?
0: Assolutamente, la diagnosi è semplicissima, non c'è bisogno di indagini veramente complesse, bisogna pensarci ed eseguire questo vetrino e al microscopio esaminare appunto i plasmodi nel sangue, nella goccia di sangue, e poi ci sono farmaci assolutamente efficaci che possono essere usati sia nel momento della profilassi e della prevenzione e in dosaggi diversi ad alcune poi molecole particolari, invece nelle situazioni come dire, di malattia e quindi di utilizzo terapeutico di queste casi. Abbiamo un bel po' di casi e sono tutti casi che arrivano ogni anno da viaggiatori. Quelli più pericolosi quali sono? Quelli del last minute, che quindi non considerano questa attenzione, o anche chi la profilassi, ma anche gli abitué, i lavoratori per lungo periodo, no? Che a un certo punto riducono le attenzioni anche preventive nei luoghi in cui le zanzare possono pungersi.
1: Professor Pregliasco, le chiedo in un minuto un'ultima riflessione. Il grande caldo di quest'estate, il cambiamento climatico, no? Pensiamo anche a quanto è avvenuto in Nepal. Ecco, dobbiamo temere l'arrivo di malattie tropicali?
0: Ma purtroppo noi abbiamo già ormai in casa alcune malattie dai nomi molto esotici, West Nile, Chikungunya, Dengue, che in pratica sono collegati sempre a viaggi internazionali, ma in particolare come la West Nile addirittura ormai ha una diffusione nel territorio, proprio perché l'aumento della temperatura, il periodo lungo, più lungo di temperatura, che facilita la replicazione di vari tipi di zanzara, ognuna specializzata purtroppo nel diffondere alcune di queste malattie spiacevoli, è un elemento che dobbiamo assolutamente tenere in conto.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: L'alluvione tra Tibet e Nepal, 3 italiani ancora irreperibili, 2 portati in salvo. Il bilancio è di oltre 360 morti, 1300 i dispersi, la colata di fango causata dal distacco di un ghiacciaio. Mosca minaccia, potremmo colpire obiettivi britannici fuori dall'Ucraina. Avvertimento anche alla Francia, stanno giocando col fuoco. Peskov, attaccare la NATO? Niente di vero, solo spauracchi. Indagato il compagno di Noemi Pellizzeri, trovata impiccata nella sua abitazione a Riposto in provincia di Catania. L'uomo, dopo averla uccisa, avrebbe inscenato l'incendio dell'abitazione. Oggi gli interrogatori a 2 dei 4 sospetti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci, gli indagati pronti a raccontare la loro versione dopo le ammissioni di La Vitola. Continua a salire il numero delle città da bollino rosso, domani saranno 9 a pesare il ritorno dell'anticiclone africano. Contro esodo, weekend da bollino rosso, 25 milioni di spostamenti. Il calcio, iniziati i sorteggi per il girone unico di Champions con 4 italiane, Inter, Napoli, Roma e Como. I giochi del Mediterraneo, l'Italia regina del medagliere, superati i 100 all'oro. Buon pomeriggio, bentornati a Telegiornale di Rai News 24. Sono 332 i corpi recuperati dal fiume di fango della catastrofica alluvione nell'Himalaya, al confine tra Nepal e Tibet. Secondo le autorità è stato un fiume bloccato dai detriti a creare un lago pronto a esondare, ma sentiamo nell'aeroporto.
1: Le squadre di soccorso lottano contro il fango con ogni mezzo per portare aiuto alle popolazioni colpite dalla devastante alluvione nella regione himalayana al confine tra Cina e Nepal. L'esercito nepalese si serve delle unità cinofile per cercare i dispersi. Le operazioni sono complicate dalle condizioni del terreno. Ricerche e soccorsi avvengono per lo più dall'alto, con gli elicotteri. Sul versante tibetano i soccorritori cinesi impiegano droni, filmano i fianchi delle montagne, deturpati sotto la furia dell'ondata di piena causata dal collasso di un ghiacciaio in alta quota. Al posto di frontiera di Guirong, al confine con il Nepal, si è recato il premier cinese Li Chang. La risposta di Pechino, per quantità di uomini e mezzi mobilitati, è un segnale dell'entità della tragedia. Il presidente Xi Jinping ha ordinato il massimo sforzo per far fronte all'emergenza. Fra i turisti dispersi ci sarebbero 2 italiani, secondo l'Ente Nazionale del Turismo Nepalese. La Farnesina fa sapere che si stanno effettuando verifiche. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha disposto l'invio di personale a Kathmandu per assistere i nostri connazionali.
0: Sono tante le storie, le testimonianze di chi è sopravvissuto alla distruzione del fango, mentre si continua a cercare disperatamente chi manca all'appello. Sentiamo Lara Martino.
2: Prima di spostare il fango ci sono delle vite da salvare e così una pala meccanica trasporta un'anziana che il fango ce l'ha addosso. È una delle immagini che raccontano meglio la valanga di detriti e acqua che ha travolto numerosi villaggi tra Nepal e Tibet, portando morte e distruzione. Mentre il fiume marrone continua a scorrere, chi può cerca rifugio sui tetti degli edifici rimasti in piedi e lo guarda gonfiarsi. E poi c'è chi in ospedale racconta la salvezza arrivata dal cielo. Mia moglie era già stata sepolta dalla colata di fango mentre noi stavamo sulla terrazza. Sono stato salvato da un elicottero dopo 4-5 ore. Mentre il numero di vittime continua a salire, c'è chi attende notizie dei familiari dispersi negli ospedali, stringendo foto nelle mani. Soccorritori e volontari lavorano per mettere al sicuro le persone, improvvisando anche catene umane per uscire da case inondate e raggiungere l'asciutto.
0: Sono 3 cittadini italiani che risultano ancora dispersi dopo questa devastante alluvione. Si tratta di una coppia italo-svizzera e del ligure Marco Ratto. Allora andiamo proprio a Rapallo da Luca Forlani.
3: Il negozio che vedete alle mie spalle di Marco Ratto da questa mattina è chiuso, come anche il negozio di famiglia a pochi metri da qui, orefice, molto conosciuto in città. Come dicevi, sono ore di grande apprensione e angoscia. Le ultime notizie che la famiglia ha avuto lo collocherebbero proprio nell'area del disastro. Dal Nepal stava raggiungendo il Tibet, poi più nulla, è irreperibile da ore. La famiglia è in stretto contatto con la Farnesina, al momento preferisce non rilasciare dichiarazioni. La famiglia in attesa che ci possano essere delle novità. La speranza qui è che ci possano essere dei problemi di comunicazione, che quindi per questo non riescono a mettersi in contatto. Lui è partito poco dopo Ferragosto con un tour operator internazionale, è partito da solo, un viaggio a lungo desiderato perché doveva partire già l'anno scorso, poi ha avuto un infortunio, lo ha rimandato di 12 mesi, ma appunto da ieri non si hanno più sue notizie. Grande apprensione, angoscia, vi teniamo aggiornati nelle prossime edizioni. A voi.
0: Spostiamo ora in Europa, dove sempre più governi stanno mettendo a punto piani di protezione civile nell'eventualità di una guerra. L'ultimo esempio è quello di Londra. Sentiamo la corrispondente Natalia Augias.
2: Il governo britannico accelera i lavori sul nuovo piano di difesa interna e prepara una campagna pubblica per la sicurezza nazionale in caso di eventi estremi. La messa a punto del War Book, manuale di difesa del Regno Unito aggiornato l'ultima volta nel 2004, è stata intensificata in un clima che risente delle recenti minacce di Mosca in risposta all'uso di armi britanniche da parte dell'Ucraina. Ai cittadini verrà consigliato di adottare misure per la resilienza domestica, tra cui fare scorta di cibo non deperibile, meglio se in scatola, e acqua in bottiglia, 3 litri a persona, il tutto cercando di evitare di suscitare allarme. We live in uncertain times. Ma il Regno Unito non è l'unico paese a prepararsi a un'emergenza. Tra le nazioni che rafforzano il fronte dell'approvvigionamento alimentare ci sono Finlandia, Svezia, Norvegia. I paesi nordici hanno già distribuito un opuscolo dal titolo In caso di crisi o guerra. Tra le necessità di primo utilizzo elencate una radio a batteria, la torcia elettrica, candele e fiammiferi, e poi la power bank per i cellulari. Lavorano alla preparazione della popolazione civile ad allarmi improvvisi anche Germania e Francia.
0: In Russia il capo del servizio segreto esterno conferma di aver incontrato 2 giorni fa il direttore della CIA Ratcliffe, e oggi invece faccia a faccia tra il ministro degli esteri Vaticano Gallagher e il consigliere diplomatico di Putin Ushakov. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
4: Il Cremlino nega di avere intenzioni di attaccare la NATO, dice che si tratta di uno spauracchio. Per il portavoce Peskov è una distorsione della realtà e dice: in mancanza di una soluzione negoziale noi intanto andiamo avanti con il conflitto. Mentre dal Ministero degli Esteri la portavoce Zakharova minaccia la Gran Bretagna per il suo sostegno militare all'Ucraina e dice: colpiremo le strutture militari inglesi anche al di fuori del territorio ucraino. Il capo dei servizi esterni russi Narishkin intanto conferma la visita del capo della CIA a Mosca 2 giorni fa e dice: abbiamo avuto un incontro di lavoro di routine sui temi e delle rispettive intelligence. Intanto oggi il segretario dei rapporti con gli stati esteri del Vaticano Gallagher ha incontrato il consigliere diplomatico di Putin Ushakov in quello che è l'ultimo giorno della sua missione diplomatica e umanitaria a Mosca. Più tardi ci sarà la messa. Gallagher nei giorni scorsi ha incontrato Lavrov, con il ministro degli esteri ha ribadito il suo monito: no a questa guerra, dobbiamo interrompere la guerra e arrivare a una soluzione negoziale, ha detto Gallagher. La Santa Sede è disponibile a favorire un negoziato, linea voi.
0: Negli Stati Uniti la Casa Bianca nega che ci sia qualsiasi trattativa in corso con Teheran, ma secondo alcune fonti di stampa la visita a Mosca del direttore della CIA sarebbe servita anche per fare pressioni sulla Russia affinché ritiri il suo sostegno alla Repubblica Islamica. Andiamo in diretta a New York.

0: dall'inviato Carlo Maria Lo Savio.
1: Sì, infatti trapelano altri contenuti sulla visita lampo di John Ratcliffe, il direttore della CIA a Mosca. Non solo dunque l'avvertimento al Cremlino di non mettere alla prova la determinazione della NATO attaccando in qualsiasi maniera un paese dell'alleanza, ma anche, scrive oggi il quotidiano politico, una pressione da fare sul Cremlino perché cessi di aiutare militarmente e anche economicamente l'Iran. Iran che secondo la portavoce di Trump, Karoline Leavitt, è in caduta libera dal punto di vista economico, dovendo affrontare non solo le conseguenze dei bombardamenti, ma anche quelle dell'operazione isolamento economico lanciata dalla Casa Bianca e da Trump. Secondo Karoline Leavitt, tutte le opzioni, compresa quella militare, rimangono sul tavolo. La portavoce del Cremlino è oggi al suo ultimo giorno di incarica come portavoce del presidente Trump. Linea a voi.
0: Ratko Mladic è morto. Il boia di Srebrenica aveva 84 anni e stava scontando l'ergastolo per genocidio. Ce ne parla Raffaella Cosentino.
2: Il generale Ratko Mladic che accarezza la testa di un bimbo biondo e promette ai civili di Srebrenica che saranno risparmiati poche ore prima di ordinare il massacro sistematico di 8.000 musulmani bosniaci, in maggioranza ragazzi e uomini, tra cui il papà del bambino biondo a cui Mladic regala una tavoletta di cioccolata. I resti del padre verranno ritrovati solo molti anni dopo in una fossa comune. La scena che ha inorridito il mondo più di tutte racconta chi era il boia di Srebrenica. L'11 luglio 1995, alla guida dell'esercito dell'autoproclamata Repubblica Serba di Bosnia, invade l'enclave musulmana protetta dai caschi blu che non oppongono resistenza. Dopo il genocidio, i serbi riesumano molti corpi e li seppelliscono nuovamente in altre fosse per cercare di nascondere le prove. Il macellaio di Bosnia viene condannato all'ergastolo come criminale di guerra dal Tribunale Penale Internazionale nel 2017. Davanti ai giudici dell'AIA, Mladic non può più sfuggire alla giustizia come ha fatto per 16 lunghi anni di latitanza. Era uno stratega senza scrupoli, capace di sorridere e stringere mani mentre scatenava la sua feroce macchina da guerra. Si spegne a 84 anni in un ospedale penitenziario. Ma il dolore che ha provocato non muore con lui. Come dice il direttore del memoriale di Srebrenica, Emir Suljagic, le persone che ha mandato a morte non hanno avuto la possibilità di invecchiare.
0: Torniamo in Italia all'indomani del Consiglio dei Ministri che ha approvato un nuovo decreto carburanti. Il prezzo del diesel è in lieve calo sulle strade italiane, ma in aumento sulla rete autostradale. Il cantiere a Palazzo Chigi intanto è aperto per cercare le coperture per proseguire con nuove misure selettive in base al reddito, ma vediamo i dettagli con Annalisa Salzano.
3: Non sono ancora tasse su extra profitti, ma saranno comunque i colossi dell'energia a coprire i 130 milioni di euro necessari al tredicesimo intervento approvato dal Consiglio dei Ministri su accise relative a IVA, con la proroga al 5 settembre del taglio di 17 centesimi di euro sul prezzo del gasolio e del credito d'imposta alle imprese di autotrasporto per altri 22 milioni e 100. Lo strumento scelto in questa fase, infatti, è un anticipo alle casse dello Stato delle tasse già esistenti sui profitti dei grandi operatori energetici. Si tratta ora però di capire come proseguire. La strategia scelta è quella di introdurre dal 5 settembre nuove misure selettive per il calmieramento dei prezzi dei carburanti in base al reddito, ma anche qui servono risorse. I dati dell'extragettito IVA derivanti dallo stesso aumento dei carburanti, che fin qui ha contribuito a coprire i costi dei continui interventi sulle accise, si conosceranno il 1 settembre. Sembra però questa una strada in via d'abbandono perché ha contribuito solo per circa 700 milioni sui 2,5 miliardi erotti che lo Stato e dunque contribuenti hanno pagato dall'inizio della crisi per queste misure. Si torna dunque al nodo, non solo politico ma anche economico, della tassazione degli extra profitti, laddove per extra profitti si indicano quegli utili così alti da non essere giustificabili, come se fossero frutto di speculazione. Sotto il profilo economico, il rischio è una distorsione di mercato a sfavore dei gruppi operanti nel paese che impone le tasse, e di qui la necessità, ribadita dal governo, di cercare un coordinamento a livello europeo. Nel frattempo, i prezzi del carburante nuovamente registrano un lieve calo sulle strade, sia per la benzina sia per il diesel. Diversamente, sulle autostrade continuano a crescere.

0: a 2,96 euro al litro, la benzina a 2,210 euro al litro, il gasolio.
1: Dunque il governo è al lavoro su interventi mirati, il tema resta quello della tassazione degli extra profitti e dello scostamento di bilancio, non mancano i distinguo tra le forze di maggioranza, mentre dalle opposizioni arrivano le critiche, il governo è diviso, non dà soluzioni concrete. Ma facciamo il punto in studio con Eva Giovannini.
2: Proprio così, non soltanto la proroga del taglio delle accise, ma anche misure strutturali in particolare verso quelle fasce di reddito più bisognose. Tutto questo è diciamo, per far fronte al caro carburanti, l'impegno del governo appoggiato da tutte le forze di maggioranza, a partire da Fratelli d'Italia, e sentirei subito l'onorevole Filini.
3: Prorogando il taglio delle accise, l'opposizione preferisce fare la solita polemica sterile e, anziché proporre delle soluzioni concrete, come al solito preferisce proporre delle soluzioni sconclusionate solo per andare contro il governo Meloni. Fortunatamente abbiamo da una parte chi fa i fatti e dall'altra chi fa propaganda.
2: E però restano dentro la maggioranza delle sfumature, anzi qualcosa di più, insomma delle vere e proprie divergenze politiche su dove trovare le coperture per queste nuove misure strutturali. Ebbene, Forza Italia è contraria a una tassazione degli extra profitti delle società energetiche, viceversa la Lega è a favore, ha ribadito anche nelle ultime ore che si deve procedere in quella direzione, ma ha anche detto il Carroccio che non intende, insomma, appoggiare misure che vadano a colpire, diciamo, favorevolmente solo le fasce di reddito più basse, perché dicono i leghisti tengono fuori il ceto medio. E da noi moderati invece Lupi chiede che ci sia un impegno e risorse su chi ha davvero bisogno. Però lo dicevate, le opposizioni sono critiche sulla gestione del governo del caro carburanti, chiedono stop a misure tampone, così il Partito Democratico. Sentiamo su questo Zingaretti.
4: Noi chiediamo semplicemente più giustizia per le persone. Il costo del carburante, della benzina è arrivato a livelli folli e la proposta di Elly Schlein di tassare gli extra profitti delle società petrolifere chiede esclusivamente più giustizia.
2: Per Alleanza Verdi e Sinistra, quello del governo è un ennesimo regalo alle grandi compagnie petrolifere. Per il Movimento 5 Stelle, il record di longevità del governo Meloni coincide con il salasso per gli italiani. È tutto.
1: Grazie Eva. E a Rebibbia prosegue l'interrogatorio di due dei presunti esecutori materiali dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Sono intenzionati a chiarire in merito alle accuse contestate dalla procura, aveva spiegato l'avvocato, ma andiamo in diretta da Giuseppina Testoni.
5: Il confronto con i magistrati sta andando avanti praticamente da tutta la giornata, gli interrogatori sono iniziati alle 10 davanti al PM De Santis, stanno comparendo Pellegrino D'Avino e Antonio Passariello, che fanno parte per l'appunto della banda di quattro che sono stati arrestati il 30 giugno scorso con l'accusa di essere gli esecutori materiali della bomba a Ranucci. Sono ancora diversi punti da chiarire, su questo probabilmente si sta soffermando l'attenzione dei magistrati, in particolare che cosa effettivamente la Vitola ha considerato invece il mandante dell'attentato, anche lui qui in carcere a Rebibbia, abbia chiesto alla banda. Lui qualche giorno fa ha detto al suo avvocato difensore: avevo chiesto soltanto di sparare qualche colpo di pistola davanti alla casa di Ranucci. E poi ancora il ruolo di un altro indagato, Clelio Gomez Tavares, attualmente ancora latitante in Africa, considerato dai magistrati l'anello di congiunzione tra lo stesso La Vitola e la banda degli esecutori materiali dell'attentato. Staremo a vedere, insomma, stiamo aspettando l'uscita appunto degli avvocati, che ci daranno conto di quello che è stato detto durante questi lunghissimi interrogatori oggi qui a Rebibbia. Per ora è tutto, a voi.
1: Se Giuseppina, ci aggiornerai quando arriveranno delle novità. Intanto c'è una possibile svolta nel giallo di Riposto, infatti è stato indagato per omicidio un uomo amico di Noemi Pellizzeri, la 33enne che è stata trovata impiccata nella sua casa in fiamme nel Catanese. Vediamo il servizio di Duilio Calarco.
6: Noemi io l'avevo come una sorella minore, per me era un'amica che tutte le giornate stavamo insieme bene, ma non a dire una relazione con domani, volevamo fare un futuro qualcosa.
7: Toni Proietto, 49 anni, una moglie e due figli, è l'unico indagato per la morte della 34enne Noemi Pellizzeri. Domenica scorsa ha trovato lui il corpo impiccato nella casa di Riposto in cui la donna viveva da sola e dove si è sviluppato un incendio. Il suo

0: grande rammarico aver cercato i familiari della vittima senza dare subito l'allarme alle forze dell'ordine.
1: Se avevo la giusta reazione di chiamare il 118, oggi sapevamo le cose da discutere, sarebbero state altre.
0: La famiglia di Noemi respinge con forza la tesi del suicidio, proposito che avrebbe manifestato all'uomo 24 ore prima della tragedia.
1: Il giorno prima a me mi ha fatto la videochiamata dicendomi che aveva trovato la corda e mi ha chiuso la videochiamata perché doveva sbrigarsi, che doveva guardare il video su YouTube come si faceva il nodo, che io anche se da casa mia mi recavo a casa sua non ci avrei arrivato lo stesso.
0: Per il legale dell'indagato, Ivan Siragusa, il comportamento del suo assistito è riconducibile allo stato di shock.
2: Shock, paura. Lui aveva il timore che, avendo rinvenuto il corpo, chiamando lui le forze dell'ordine, sarebbe stato coinvolto nella vicenda. Il comportamento è certamente anomalo, censurabile e criticabile.
3: Parliamo ora dell'ondata di caldo che sta investendo tutta Italia, ma in particolare il sud. Vediamo qual è la situazione a Caltanissetta, che è la città più calda d'Italia, con ben 43 gradi. Antonella Spinelli.
4: Con questa cappa qua si sta morendo del caldo. Come dobbiamo fare non si sa.
5: Così si presenta oggi la città più calda d'Italia, Caltanissetta. 43 gradi oggi, 43,5 ieri. L'afa record si affronta anche facendosi compagnia sulle panchine, all'ombra, nel centro storico.
6: Continua a sudare, Stracci bagnate, bagnate.
7: Non te ne può più. Me ne sto andando subito a casa perché non ti può resistere. Se continuiamo così moriremo davvero.
8: Combatti il caldo con l'aria condizionata, da mezzogiorno fino alle 2 o alle 3 lo teniamo acceso e dopo andiamo avanti con i ventilatori.
5: Non tutti però hanno una casa dove stare un po' al fresco. I più fragili vengono accolti da Don Pietro, della parrocchia di Santa Croce.
9: Noi il dormitorio lo teniamo aperto giorno e notte, non si può mandare una persona fuori con questo caldo. Una bottiglia d'acqua, una doccia, per noi sono cose comuni, per loro no.
5: La quinta ondata di calore che sta investendo la Sicilia sta rendendo l'ultima settimana di agosto bollente come non mai. Un'estate alla rovescia, perché in questo stesso periodo dell'anno le temperature dovrebbero ormai aggirarsi sui 10 gradi in meno. E invece il peggio sull'isola dovrebbe ancora arrivare. Il picco è infatti atteso tra venerdì e sabato, con possibili punte di 44-45 gradi nella zona orientale della Sicilia. E se nell'entroterra non si respira, non va molto meglio nelle città costiere. A Palermo questa notte il termometro non è mai sceso sotto i 28 gradi e oggi la temperatura massima percepita sarà di 41. Nel capoluogo di regione è ancora bollino rosso. La stessa sorte da domani toccherà anche a Catania e Messina.
3: E al via dal pomeriggio di domani il contro esodo di agosto. La fine del mese coincide per molti italiani, lo sappiamo, con la fine delle vacanze, e dunque si intensificano i flussi di traffico. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da domani a domenica 30 agosto sulle strade viaggeranno oltre 25 milioni di automobili. Previsto bollino rosso nel pomeriggio di domani, nella mattinata di sabato e nel pomeriggio di domenica. Come di consueto sarà divieto di transito per i veicoli pesanti, in vigore sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22. Fino al 7 settembre chiusi o sospesi 1.175 cantieri, quindi l'83% di quelli attivi. Il calcio, la Champions League, sono in corso i sorteggi per il girone unico di qualificazione nel Principato di Monaco. Sperano in un pescaggio favorevole le italiane. L'Inter è in prima fascia, la Roma in seconda, Napoli in terza fascia, in quarta e ultima il Como. La procedura è invariata rispetto alle ultime due edizioni, le prime con il nuovo format, 36 partecipanti divise in quattro fasce e una classifica unica che stabilirà le squadre qualificate direttamente agli ottavi, quelle che dovranno passare dai play-off e quelle che saranno eliminate. Tra poco parleremo anche dei giochi del Mediterraneo con Novella Caligaris. Adesso abbiamo un pezzo su Ridley Scott di Laura Squillaci.
10: E tu che facevi prima che il mondo finisse?

0: baciavo mia moglie e giocavo col mio cane, chiedendomi ogni giorno come mai fossi così fortunato.
1: Il mondo di prima non esiste più.
2: L'apocalisse secondo Ridley Scott. In The Dog Stars il mondo è stato devastato da un'epidemia che ha spazzato via il 90% della popolazione. Jacob Elordi interpreta un pilota tra i pochi sopravvissuti che insieme a un militare esperto lotta per la sopravvivenza.
0: C'è un gruppo nuovo in città. Saccheggiano tutto quello che trovano.
2: E dunque il ritorno di Scott al genere post-apocalittico in cui è impossibile non pensare a quello che abbiamo vissuto con il Covid. Ma il regista di Blade Runner dice: viviamo in uno stato di allerta da ben prima della pandemia. Lui, personalmente, ricorda le parole di sua madre.
3: Ha insegnato a me e ai miei fratelli a non arrenderci. Ci ha lasciato un vero e proprio manuale di sopravvivenza. Quindi penso che se dovesse accadere che l'umanità venga spazzata via e io fossi uno dei pochi a resistere, ce la farei.
2: Ambientato in Colorado, il film è stato girato principalmente in Italia, dal Veneto all'Abruzzo, passando per Cinecittà.
3: Il cinema italiano e francese sono stati la mia scuola, ancora più di Hollywood.
2: Un evento, il red carpet a Londra. Jacob Elordi, insieme al cane che ha recitato al suo fianco, mentre hanno già fatto il giro del mondo le scarpe senza suole di Margaret Qualley.
4: Adesso facciamo una breve pausa e poi torniamo con la seconda parte del telegiornale.

0: pubblicità.
1: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
2: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
3: Dal giorno 1.
2: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
0: Pubblicità.
4: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
5: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800 80 98 11 o inquadra il QR code. E sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta, chiama ora l'800 80 98 11 e dona 9 euro al mese al WWF.
4: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.

0: Orogel, meraviglia della natura, con tutto l'amore che c'è.
1: Ballando con le stelle, prossimamente Rai 1.
2: Entrate mortali.
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, alto proteico, come Zeus comanda.

0: Torniamo subito a parlare della devastante inondazione che è avvenuta in Nepal. I morti al momento sono 362, compreso il fronte cinese dell'alluvione, ma ci sono ancora centinaia di dispersi, si scava in condizioni disperate. Tra le ONG impegnate in queste operazioni complicatissime c'è anche ActionAid. Noi siamo collegati con il portavoce per il Nepal, Anish Rai Shrestha. Lo ringraziamo moltissimo per essere collegato con noi. Prima di tutto volevamo chiederle qual è la situazione, se è possibile, come è possibile muoversi nell'area dell'alluvione per cercare di prestare soccorso.
1: This disaster is something that
2: si tratta di un disastro che noi in Nepal non ci immaginavamo potesse accadere. Non abbiamo mai visto nulla del genere. La enormità di questo disastro è senza precedenti. In passato sì, abbiamo avuto delle alluvioni, dei terremoti, mentre in questo caso si è trattato di un fenomeno completamente diverso. Sono tante le cittadine, tante le vite umane che sono scomparse da un momento all'altro, e l'intensità del fiume è stata veramente impressionante. Si crede che la causa sia appunto dovuta ai laghi ghiacciati. Il sistema d'allarme in questo caso non è potuto entrare in funzione. Le persone sono in uno stato di shock, hanno visto i loro cari spazzati via, le case, le strade, i ponti sono stati danneggiati, è stata anche interrotta l'erogazione dell'energia elettrica, quindi la popolazione e le persone si trovano in condizioni prive di elettricità, non ci sono strade di collegamento e il fango è ovunque.
0: Ecco, diceva, non c'è stato nessun allarme, quindi nelle fasi precedenti all'alluvione nessuno si è reso conto che c'era un problema idrogeologico, che stava succedendo qualche cosa?
2: Abbiamo un sistema di allerta per quanto riguarda i fiumi, ma questo scatta come allarme quando aumenta il livello del fiume, del corso d'acqua. In quel caso scatta l'allarme. In questo caso invece, in pratica, questi ghiacci sul lato tibetano si sono sciolti. Questa è la stima, questo è quanto è stato ipotizzato, attendiamo una conferma ufficiale della causa. Ma il fatto è che l'intensità è stata tale per cui sì, non è stato possibile fare nulla. Alcune persone sono in effetti riusciti a salvarsi perché si era capito che stava alzandosi il livello dell'acqua, che c'era questa alluvione, però tutto quanto è accaduto così rapidamente che tante persone purtroppo hanno perso la vita.
0: Ecco, in questo momento ci sono tantissime persone impegnate nelle operazioni di soccorso, nelle operazioni di ricerca dei dispersi. In queste operazioni stanno riuscendo a trovare qualcuno? Qualcuno è stato tratto in salvo?
2: Sì, sì, sono 796 le persone che sono state salvate e sono state evacuate con gli elicotteri. Questi sono dati ufficiali del governo. Da ieri il governo ha mobilitato anche gli elicotteri. Tante strade, tanti ponti sono stati distrutti ed è quindi difficile raggiungere tutte queste località, ed è per questo che si fa uso appunto degli elicotteri e sono state salvate finora 796 persone. E le forze di sicurezza che hanno questo compito di svolgere operazioni di ricerca e soccorso stanno facendo tutto il possibile per cercare di salvare le persone colpite.
0: Ecco, le forze di sicurezza ci diceva che sono preposte a fare queste operazioni, in questo momento vengono anche sostenuti dai volontari, vengono anche sostenuti da gruppi o forze che vengono, che sono state inviate anche da altri paesi?
2: Sì, abbiamo ricevuto aiuti per ora dal governo dell'India, vi sono anche altri volontari che vengono per esempio dalla Cina, inviati dal governo cinese, e attendiamo anche l'arrivo di altri ancora. Anche all'interno del paese sono tante le organizzazioni di volontariato, tante organizzazioni del settore civile che si sono mobilitate per cercare di prestare soccorso.
0: Ecco, per prestare soccorso, giustamente ci diceva, è molto difficile riuscire a spostarsi, riuscire a raggiungere anche i luoghi perché sono stati travolti dall'acqua, perché sono stati distrutti i ponti. Cosa manca soprattutto in questo momento alle forze di soccorso per riuscire a raggiungere queste persone, per riuscire a essere operativi?
1: Yeah, I think the situation is quite, you know, like...
2: La situazione in questo momento, come diceva, è caratterizzata da difficoltà di spostamenti dovuti al crollo di ponti e strade, ed è per questo che adesso si stanno facendo delle valutazioni per cercare di determinare il livello di rischio e pericolo nelle varie aree, è per questo che si è avuto ricorso all'elisoccorso. Vi sono peraltro rischi di altre alluvioni perché l'acqua è stata bloccata in certi punti, ma potrebbe tracimare, e quindi si tratta di valutare la situazione. Attualmente il livello appunto è più basso ed è per questo che i soccorritori stanno assumendosi dei rischi per cercare di portare soccorsi e valutare la situazione. Sarà un compito estremamente difficile per il nostro paese.
0: Un compito sicuramente difficilissimo, lei ci diceva appunto che c'è il rischio anche di nuove esondazioni, quindi si stanno anche costruendo proprio degli argini, delle strutture, si sta cercando di porre un freno, diciamo, per prevenire questa nuova esondazione.
1: No, I think
2: in questo momento stiamo soltanto tenendo sotto controllo la situazione e noi non pensiamo in questo momento di intervenire con barriere. Vi sono dei rischi però per il futuro per quanto riguarda potenziali nuove alluvioni di questo genere.
0: Un'ultimissima domanda, abbiamo parlato delle centinaia di persone disperse, ma ci sono naturalmente tantissime persone che non hanno più una casa. E possiamo sapere anche quanti sono gli sfollati, quante persone si trovano in questa situazione?
2: Grazie per questa domanda, perché è veramente una delle domande più importanti alle quali cerchiamo di dare risposta. Le stime ufficiali parlano di circa 300.000 persone circa che sono state in un modo o nell'altro colpite gravemente. Sono 40.000 invece, secondo le stime, le persone che non hanno più casa, che sono sfollate. Dobbiamo anche calcolare che sono circa 10.000 le abitazioni che sono state, 10.000 le famiglie che sono state sfollate, e ci sono persone quindi che non hanno più nulla e si renderanno conto, si stanno rendendo conto adesso della loro perdita, e sono tante le persone senza un tetto e hanno perso tutto.
0: Una situazione davvero drammatica. Ringraziamo il portavoce di ActionAid per il Nepal, Anish Rai Shrestha, e naturalmente auguriamo un buon lavoro a lui e a tutti coloro che stanno lavorando in Nepal, i soccorritori e gli operatori. E adesso dobbiamo parlarvi invece di quello che è successo in Algeria, dove è salito ad almeno 69 morti il bilancio degli incendi che sono scoppiati ieri sera nel nord-est del paese. Il presidente della Repubblica Algerina, Tebboune, ha proclamato 3 giorni di lutto. 46 incendi risultano ancora attivi in varie province, mentre 147 incendi sono stati domati. Mobilitato un imponente dispositivo terrestre e aereo per fronteggiare questi roghi che si sono sviluppati in concomitanza con un'ondata di caldo eccezionale, la stessa che ci sta travolgendo, con temperature che hanno sfiorato in Algeria i 50 gradi in diverse province costiere affacciate sul Mediterraneo, con forti e pericolose raffiche di scirocco che soffiano da oltre 24 ore e naturalmente alimentano le fiamme. Negli Stati Uniti, in vista delle elezioni di midterm, Trump continua con le

0: espulsioni di immigrati, tra queste cioè, ci sono quelle di 5.000 cubani americani che sono stati mandati in Messico. A Cancun, dove approdano anche i cubani in fuga dall'isola castrista, cercano una nuova Miami. Sentiamo il reportage dell'inviata Veronica Fernandez.
1: Ok, hoy les quiero explicar cómo funciona la deportación de Estados Unidos para Cuba y la deportación de Estados Unidos para México.
2: Si chiama Cubano Deportado su TikTok. Con l'espulsione dagli Stati Uniti, Raúl Hernández è diventato influencer e punto di riferimento dei Cuban Americans che la stretta sull'immigrazione di Trump ha mandato qui.
3: Io sono un cubano che fu deportato da Stati Uniti per México e oggi le voglio dire...
2: Sono che offre a tutti. Altri sono stati mandati in Eswatini, Liberia, Guinea Equatoriale.
4: Fueron deportados para África.
2: A Miami affittava yacht e ville di lusso. Ora aiuta tutti dalla cucina di una casa spoglia. Spiega le leggi e la burocrazia.
5: Passaporti o también pediste la carta consular.
2: Cancun si fa prisma delle identità cubane, chi ha appena lasciato l'isola e chi cerca una nuova Miami, i discendenti dell'esilio anticastrista, di una Florida che ha votato in massa per Trump, espulsi dagli Stati Uniti, che chiamano casa.
6: I'm American. I'm just not an American citizen.
2: Sono americano, non conosco altra cultura, ci dice Eduardo Gatorno, dopo 53 anni negli Stati Uniti, uno dei 5.000 espulsi in Messico, parte del 74% con precedenti penali. Per condominio ha scelto quello con la piscina più grande. Mi fa impazzire sapere che ci mandano qui, come i messicani di cui si lamentano, senza documenti e senza permesso di lavoro, con i soldi dei contribuenti.
6: With American taxpayers' dollars.
7: Tony, come ti stai yendo qui a incontrarti la rendica?
2: Oltre ai grattacieli, in un'altra Cancun, Tony Montano, protagonista del prossimo video di Cubano Deportado. È un marielito, uno di quei 125.000 cubani che Fidel Castro ha lasciato partire nel 1980 dal porto di Mariel, criminali e omosessuali compresi. I suoi 47 anni negli Stati Uniti sono stati di fatica, di droghe e di carcere. L'ultima volta che è uscito, lo hanno arrestato sulla porta gli agenti di ICE e scaricato in Messico. Cuba gli resta addosso, non sa che fine farà. Se non fosse per Raul, dormirebbe ancora in strada.
0: L'intelligenza artificiale accelera e spaventa, mentre Bill Gates chiede una tassa sui robot per salvare il lavoro umano nell'area euro, aumenta il numero di persone che usano l'intelligenza artificiale per lavoro in ufficio. Sentiamo Raffaele Cappuccio.
8: Bill Gates rilancia l'allarme sull'intelligenza artificiale. Secondo il fondatore di Microsoft, la transizione tecnologica rischia di travolgere il mercato del lavoro a una velocità mai vista, colpendo gli uffici e poi la produzione. Un tema sentito anche in Italia, dove fanno discutere i primi casi di licenziamento, come quello di una graphic designer, le cui mansioni sono state poi sostituite da software di AI. Decisione tra l'altro ritenuta legittima con una sentenza dal Tribunale di Roma. Per evitare uno shock sociale, Gates propone riserve di lavoro garantite agli umani, come la sanità, e una token tax sull'uso dell'intelligenza artificiale. L'obiettivo è finanziare la formazione gratuita per i lavoratori a rischio e creare un'agenzia di controllo internazionale sul modello dell'energia atomica. Tra i settori più a rischio in questa fase, il servizio per i clienti, la contabilità e la programmazione informatica di livello base. Gates evidenzia anche il paradosso fiscale. Assumere persone comporta tasse, mentre comprare un robot si deduce dalle imposte. Nell'intervista al New York Times e sul suo blog, il fondatore di Microsoft accusa poi la Silicon Valley di minimizzare i rischi per non spaventare i mercati. Intanto la Banca Centrale Europea scatta la fotografia dell'impatto reale. Nella nostra area, i lavoratori che usano l'intelligenza artificiale sono passati dal 26% del 2024 al 52% nel 2026. Quali saranno gli effetti sulla produttività? Gli analisti della Banca Centrale prevedono una crescita di questo fattore tra lo 0,1 e il 3,4% nei prossimi 10 anni.
0: Saracinesche abbassate in Germania per il Migra Strike, lo sciopero dei lavoratori e degli imprenditori con background migratorio, una protesta simbolica per dimostrare come il paese si fermerebbe senza il lavoro degli stranieri e per lanciare un forte segnale politico contro l'avanzata dell'estrema destra di AfD. Sentiamo da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
9: Manifestano in strada a Magdeburgo, capoluogo.

0: la Sassonia-Anhalt. I negozi degli imprenditori con background migratorio sono chiusi dalle 10 alle 15 in maniera simbolica. Vogliono mandare un messaggio visibile contro il razzismo alla vigilia delle elezioni regionali del 6 settembre, dove molti danno per vincente l'AfD, il partito di estrema destra. Chi è immigrato in Germania tanti anni fa e ha aperto la sua attività si sentiva incluso ed ora invece inizia ad avere paura. L'AfD ha una linea nettamente dura verso chi non è puramente tedesco, promette nel suo programma una campagna di espulsioni e rimpatri, non solo di profughi e rifugiati, ma anche di tutti i tedeschi definiti non biologici. Mia madre vive qui da 34 anni, racconta quest'uomo. Per la prima volta sta pensando e parlando, con le lacrime agli occhi, di doversi trasferire. Ristoranti, bar, mini market, panetterie ricevono però anche la solidarietà di molti cittadini tedeschi. Sono qui perché voglio una società in cui le persone siano libere ed uguali, dice questa signora, dove non ci sia spazio per il razzismo. Secondo il direttivo del Consiglio dei Rifugiati, il 10% di chi ha aderito a questo sciopero, volontario ed autonomo, sono aziende tedesche, anche se protestare nella roccaforte dell'AfD richiede coraggio e può esporre facilmente a rappresaglie.
1: E sciopero anche a Milano, ma per i lavoratori della Diageo, la multinazionale degli alcolici che controlla Guinness, Baileys e Johnny Walker. 96 famiglie sulla strada e un manager da 20 milioni al sicuro. Questa è la denuncia dei sindacati. Sentiamo Nicoletta Vismara.
2: Secondo sciopero nel giro di poche settimane e presidio davanti alla sede di Assolombarda per i lavoratori di Diageo, la multinazionale britannica del beverage, licenziamento di 96 dipendenti su 127 nell'ambito di un piano di ristrutturazione a livello mondiale. Praticamente azzerata la sede milanese, unica rimasta in Italia, ad appena 9 mesi dal trasferimento da Torino, che era stato accompagnato da promesse di investimenti e assunzioni. Pochi passi avanti tra le parti. L'azienda, dice il sindacato, non ha finora presentato proposte alternative ai licenziamenti o alla tutela sociale dei dipendenti, che da ottobre potrebbero perdere il posto.
3: Quasi sta finendo il tempo che la legge concede alle parti sociali per trovare un accordo. E quindi noi ci aspettiamo che finalmente si possa arrivare ad un accordo.
2: E mentre in Assolombarda è in corso il nuovo incontro con Diageo, il sindacato torna a chiedere un intervento anche delle istituzioni locali a sostegno della vertenza.
1: Nuove destinazioni, oltre 1000 borse di studio. Intercultura rilancia i suoi programmi per offrire agli studenti un'esperienza formativa all'estero. Vediamo i dettagli con Antonello Travaglini.
4: Settembre è ormai alle porte. Se per molti studenti è tempo di scegliere il diario e lo zaino nuovo, altri hanno già fatto la valigia per andare a studiare all'estero. Sono i ragazzi vincitori del concorso di intercontariato che da oltre 70 anni promuove scambi scolastici internazionali attraverso borse di studio parziali o totali assegnate in base al merito e al reddito.
5: I ragazzi che partono per l'esperienza di intercultura sicuramente hanno già un bagaglio di coraggio e quando tornano veramente cittadini del mondo, hanno un modo di fare veramente da famiglie ospitanti a tutta la comunità che li ha accolti nel loro paese. Tornano cambiati spesso, i genitori se ne accorgono.
4: Oltre 1700 giovani tra i 16 e i 17 anni saranno ospitati in famiglie selezionate e frequenteranno le scuole locali per un'esperienza formativa dai molti risvolti umani.
6: Crea amicizie e contatti anche con le persone che poi rimangono in Cina, perché è normale che poi quando torni hai sempre un posto dove andare, hai sempre una casa dove puoi fermarti e delle persone che ti vogliono bene.
7: A me piace la cultura coreana, però sono tutti aspetti che si vedono dall'esterno e che non si possono conoscere se tu effettivamente in quel paese non ci vivi. L'andare a scuola là è un'esperienza che ti dà delle cose che è impossibile provare in altro modo.
8: Mi aspetto tanta felicità e mi auguro di tornare con un po' più di sicurezza, comunque di essere anche una persona più matura e più responsabile.
1: È morta all'età di 97 anni la regina del Pua, l'artista giapponese Yayoi Kusama, effettiva in Olanda. Vediamo un ritratto di Loretta Cavaricci.
9: Nessuno più di lei il mondo lo ha letto, riprodotto e indossato a colori. Yayoi

0: Kusama e l'avanguardia ultima. L'artista giapponese che nei pua, di cui si è circondata dalla testa ai piedi, ha trovato la linea migliore per disegnare bellezza, portando balsamo alle paure. Si è spenta a 97 anni l'artista giapponese il 14 agosto scorso a Tokyo. La notizia arriva ora dai canali ufficiali, la fondazione omonima. Discrezione nella morte, clamore in vita. Quella stravagante presa di posizione l'accompagna sin da giovanissima, dal suo paese agli USA e ritorno, fare dell'arte happening, evento corpo, ricoprire i corpi nudi di cerchi dipinti in luoghi pubblici contro il militarismo in favore dei diritti sociali, e sono i suoi anni 60. Una creatività senza confine per Yayoi Kusama, che arriva alla moda sempre sommando esperienze, come quella di vivere per scelta in un ospedale psichiatrico, accadeva negli anni 60, lavorando. E come quella di sommare materie, pensiamo alle zucche, compagne di vita, e agli specchi, e le sue sono stanze infinite, allestite per smontare le griglie scontate dei riferimenti spaziali e lasciare solo alla mente il disegno di nuove pareti. Il mondo ne riconosce la forza dagli anni 90, la sua fama esplode con i social pieni di immagini iconiche e le sue opere volano fino a milioni di dollari. Un museo a Tokyo, una grande retrospettiva da settembre ad Amsterdam già in calendario, perché il suo cerchio non si chiude neppure con la scomparsa. Yayoi Kusama questo chiedeva: amate le mie opere dopo di me.
1: Nel Regno Unito il ritorno dopo 6 anni del principe Harry con la moglie Meghan e i 2 figli. Ora i duchi di Sussex vivranno in una casa privata, non reale. Sentiamo da Londra l'inviata Valeria Fraschetti.
2: Tornati nel Regno Unito ma senza incarichi ufficiali e residenza reale. Il ritorno del principe Harry e della moglie Meghan Markle a 6 anni dallo strappo con la famiglia reale scombussola il palazzo, eccita i tabloid, e potrebbe non essere una passeggiata per i duchi di Sussex. Stando ai media, la coppia e i 2 figli si sarebbero trasferiti in un'abitazione privata nella pittoresca campagna dei Cotswolds, ma dovranno continuare a pagare i costi di manutenzione della loro villa a Montecitol, California, stimati in oltre 1 milione di sterline l'anno. Oltre che saldare con altri VIP le spese legali da 11 milioni per la causa persa contro il Daily Mail per violazione della privacy, costi che forse contribuirà a coprire un possibile nuovo impegno di Meghan. Resta poi per la coppia il nodo sicurezza. Dopo lo stop alla protezione della polizia per la rinuncia al suo ruolo attivo nella monarchia, lo scorso anno Harry aveva perso una causa sulla questione. Ora il tema è tornato al vaglio degli organismi competenti e si attende una risposta. La questione è delicata, coinvolge la politica ma anche l'opinione pubblica. Il 71% dei britannici è contrario ad una scorta pagata dai contribuenti. E freddo di fronte al ritorno di Harry resta anche l'erede al trono William, che non ha rilasciato alcun commento sul rientro in patria del fratello.
1: È il momento della nostra rubrica In scena, poi torniamo alle 19 con il telegiornale con Daniele Lorenzetti.

Volevano creare un musical assolutamente italiano e competitivo con quelli americani e inglesi. Pietro Garinei, Sandro Giovannini, con Yaya Fiastri per i testi e con Armando Trovaioli alle musiche, ci riuscirono nel 1974 con Aggiungi un posto a tavola.

0: commedia musicale liberamente ispirata al romanzo di David Forrest, Dopo di me il diluvio.
1: Ho deciso di organizzare un secondo diluvio universale.
2: No.
1: Sì?
2: Ma signore, ma vuoi annegare tutti di nuovo come all'epoca...
1: Precisamente. Tu costruirai un'arca.
2: Ah, un'arca!
1: E con essa salverai il tuo paese.
3: Il segreto di questa commedia musicale è anche...

0: cinquantennale di un vero classico della commedia musicale italiana, questo allestimento torna a quello originale di Giulio Coltellacci.
1: E poi estrarremo il fortunato che sarà il primo!
0: Con protagonisti Lorella Cuccarini, Giovanni Scifoni, Marco Simeoli, qui anche regista di una numerosa compagnia di brillanti professionisti, molto molto applauditi ovunque.
2: Eccomi!
0: Avevi 9 anni quando hai visto la prima volta. Aggiungi un posto a tavola. Vero che hai costretto i tuoi genitori a vederlo per ben 2 volte?
3: Sì, assolutamente sì, con il primissimo cast, parliamo del 74, e li ho costretti anche a comprarmi l'album. Infatti racconto sempre che quando ho cominciato le prove di questo spettacolo io praticamente non ho dovuto studiare nulla, perché conoscevo già tutti i pezzi a memoria.
4: È arrivata consolazione.
0: Lorella Cuccarini è una brillante consolazione, donna di facce e di costumi che porta scompiglio nel paesino di montagna di Don Silvestro, dove in 3 giorni dovranno costruire l'arca per salvare l'umanità dal secondo diluvio universale. Prima respinta, poi accolta, quando con il rustico Toto trova l'amore.
3: Ed è la prima che fa proprio il gesto di dire creiamo una comunità, no? Quindi questo aggiunge un posto a tavola, questo fatto di accettare una persona che è così lontana, che è così diversa dagli altri.
5: Che c'è? Cosa vuole? Che succede?
6: Che succede?
5: Come che succede? Sono io che lo chiedo a lei, non lei a me.
6: Giusto.
5: È lei che ci ha convocati qui con questo edificante scampanio, no?
6: No, sì, quasi.
5: No, come no? Sì, quasi.
7: Abbiamo trovato questa chiave, interessante, che è appunto il prete smarrito. Il prete che gli capita qualcosa di più grande di lui, che non ha contezza di quello che gli sta succedendo, non ha il controllo della situazione, molto diversa da come la faceva Johnny Dorelli effettivamente, perché invece Johnny Dorelli era molto più padrone della situazione.
6: Calmo! Mantenere la calma, perché se non mi calmo mi viene perdo palma.
0: Siete all'interno dell'allestimento originale, no? Quindi proprio come è stato concepito.
3: Vuol dire che Marco Simeoli, che poi insomma è il nostro sindaco, ma principalmente è il nostro regista, devo dire, ha fatto un grande lavoro proprio di rielaborazione, proprio di ricostruzione, di ritorno alle origini, no? Pur facendo dei piccoli cambiamenti e cercando proprio di dare la freschezza che questo spettacolo ancora dopo 50 anni ha. Per me che ci sia un pubblico che esce di casa, che paga un biglietto, che si muove, che affronta il traffico, cerca il parcheggio, arriva a teatro e poi alla fine magari ti aspetta anche per farti i complimenti e per dirti che si è emozionato, ecco, per me questo veramente non ha prezzo.

0: Pubblicità.
1: Il Salone del Camper, Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Camper, caravan, accessori, turismo. Info su salonedelcamper.it.
0: Pubblicità.
2: La maggior parte degli uomini over 40 si guarda allo specchio e vede borse sotto gli occhi, macchie scure e rughe. Quando potrebbero usare questo? Crema Viso Particle 6 in 1 per uomini. La prima crema anti-età del suo genere progettata specificamente per gli uomini. Combatte le borse sotto gli occhi, le macchie scure e le rughe. Visita particlemen.it e usa il codice promozionale ITA25 per ricevere il 25% di sconto sull'intero ordine. Visita particlemen.it.
3: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinetta Brilliant Gel con cristalli minerali per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinetta, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinetta può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
4: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
5: Tale e quale show? Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
6: Ogni anno

raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.

0: Alluvione tra Tibet e Nepal, a tre italiani ancora irreperibili, due portati in salvo, il bilancio di oltre 360 morti, 1300 dispersi, la colata di fango causata dal distacco di un ghiacciaio, allarme per una nuova piena. Mosca minaccia, potremmo colpire obiettivi britannici fuori dall'Ucraina, avvertimento anche alla Francia, stanno giocando col fuoco. Peskov, attaccare la NATO, niente di vero, solo spauracchi. Indagato il compagno di Noemi in Pellizzeri, trovata impiccata nella sua abitazione a riposo in provincia di Catania, l'uomo dopo averla uccisa avrebbe inscenato l'incendio dell'abitazione. Oggi gli interrogatori a due dei quattro sospetti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci, gli indagati pronti a raccontare la loro versione dopo le ammissioni di La Vitola. Continuano a salire le città da bollino rosso, domani saranno 9, a pesare il ritorno dell'anticiclone africano. Contro esodo, weekend da bollino rosso, 25 milioni di spostamenti. Il calcio, iniziati i sorteggi per il girone unico di Champions con quattro italiane, Inter, Napoli, Roma e Como. Ai giochi del Mediterraneo l'Italia regina del medagliere, superati 100 all'ori. Buonasera a tutti da Rai News. Dunque, oltre 360 morti, 1200 dispersi tra Nepal e Cina. Questo è il bilancio provvisorio delle disastrose inondazioni che hanno devastato mercoledì le valli himalayane lungo il confine appunto tra il Nepal e la regione autonoma cinese del Tibet. Tra i dispersi moltissimi turisti, tra i quali tre italiani. Secondo le autorità, un fiume bloccato dai detriti ha creato un lago pronto a esondare, ma sono tante le storie e le testimonianze di chi è sopravvissuto alla distruzione del fango, mentre si continua a cercare chi manca all'appello. Lara Martino.
1: Prima di spostare il fango ci sono delle vite da salvare e così una pala meccanica trasporta un'anziana che il fango ce l'ha addosso. È una delle immagini che raccontano meglio la valanga di detriti e acqua che ha travolto numerosi villaggi tra Nepal e Tibet, portando morte e distruzione. Mentre il fiume marrone continua a scorrere, chi può cerca rifugio sui tetti degli edifici rimasti in piedi e lo guarda gonfiarsi. E poi c'è chi in ospedale racconta la salvezza arrivata dal cielo. Mia moglie era già stata sepolta dalla colata di fango mentre noi stavamo sulla terrazza. Sono stato salvato da un elicottero dopo 4-5 ore. Mentre il numero di vittime continua a salire, c'è chi attende notizie dei familiari dispersi negli ospedali, stringendo foto nelle mani. Soccorritori e volontari lavorano per mettere al sicuro le persone, improvvisando anche catene umane per uscire da case inondate e raggiungere l'asciutto.
0: E si scava ancora in condizioni disperate alla ricerca dei dispersi, lo dicevamo, oltre 1200 tra le ONG impegnate nei soccorsi Action Aid. Allora sentiamo il portavoce dal Nepal.
2: Si tratta di un disastro che noi in Nepal non ci immaginavamo potesse accadere. Non abbiamo mai visto nulla del genere. La enormità di questo disastro è senza precedenti. In passato sì, abbiamo avuto delle alluvioni, dei terremoti, mentre in questo caso si è trattato di un fenomeno completamente diverso. Sono tante le cittadine, tante le vite umane che sono scomparse.
3: Abbiamo parlato delle centinaia di persone disperse, ma ci sono naturalmente tantissime persone che non hanno più una casa. E possiamo sapere anche quanti sono gli sfollati, quante persone si trovano in questa situazione?
2: Grazie per questa domanda, perché è veramente una delle domande più importanti alle quali cerchiamo di dare risposta. Le stime ufficiali parlano di circa 300.000 persone circa che sono state in un modo o nell'altro colpite gravemente. Sono 40.000 invece, secondo le stime, le persone che non hanno più casa, che sono sfollate.
0: Così dunque il portavoce intervistato poco fa da Cecilia Tosi. Lo dicevamo, sono tre i cittadini italiani dispersi dopo questa alluvione, una coppia italo-svizzera e poi un ligure, Marco Ratto. Andiamo allora a Rapallo da Luca Forlani. Luca.
4: Sono ore di grande angoscia qui a Rapallo, la famiglia è in costante contatto con la Farnesina. L'ultima notizia che la famiglia ha è che Marco Ratto si troverebbe proprio nell'area dell'alluvione. Dal Nepal stava raggiungendo il Tibet, un viaggio a lungo desiderato, sarebbe dovuto partire l'anno scorso, poi ha avuto un infortunio, lo ha rimandato di 12 mesi, è partito poco dopo Ferragosto con un tour operator internazionale, è partito da solo e quello che sappiamo al momento è che né di lui né del gruppo con cui si trovava si hanno notizie da ieri pomeriggio. Come dicevo, quindi la famiglia è nel più stretto riserbo perché sta attendendo informazioni, la speranza è che ci possano essere dei problemi di comunicazione e quindi per questo non riescono a sentirlo. Qui a Rapallo si continua quindi a sperare in una risoluzione positiva di questa vicenda. La linea può tornare allo studio.
0: Grazie. Noi parliamo di un'altra tragedia, questa volta in Algeria, dove è salito ad almeno 69 morti il bilancio degli incendi scoppiati ieri sera nel nord-est del paese. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto. In varie province 147 sono stati domati. Mobilitato un imponente dispositivo terrestre e aereo per fronteggiare i roghi che si sono sviluppati in concomitanza con un'ondata di caldo eccezionale, con temperature che hanno sfiorato i 50 gradi in diverse province costiere che soffiano da oltre 20. Stava scontando l'ergastolo per genocidio. Il suo profilo con Raffaella Cosentino.
5: Il generale Ratko Mladic che accarezza la testa di un bimbo biondo e promette ai civili di Srebrenica che saranno risparmiati poche ore prima di ordinare il massacro sistematico di 8.000 musulmani bosniaci in maggioranza ragazzi e uomini, tra cui il papà del bambino biondo a cui Mladic regala una tavoletta di cioccolata. I resti del padre verranno ritrovati solo molti anni dopo in una fossa comune. La scena che ha inorridito il mondo più di tutte racconta chi era il boia di Srebrenica. L'11 luglio 1995, alla guida dell'esercito dell'autoproclamata Repubblica Serba di Bosnia, invade l'enclave musulmana protetta dai caschi blu che non oppongono resistenza. Dopo il genocidio, i serbi riesumano molti corpi e li seppelliscono nuovamente in altre fosse per cercare di nascondere le prove. Il macellaio di Bosnia viene condannato all'ergastolo come criminale di guerra dal Tribunale Penale Internazionale nel 2017. Davanti ai giudici dell'AIA, Mladic non può più sfuggire alla giustizia come ha fatto per 16 lunghi anni di latitanza. Era uno stratega senza scrupoli, capace di sorridere e stringere mani mentre scatenava la sua feroce macchina da guerra. Si spegne a 84 anni in un ospedale penitenziario. Ma il dolore che ha provocato non muore con lui. Come dice il direttore del memoriale di Srebrenica, Emir Suljagic, le persone che ha mandato a morte non hanno avuto la possibilità di invecchiare.
0: Adesso parliamo delle tensioni internazionali. Sempre più governi europei mettono a punto piani di protezione civile nell'eventualità di una guerra. L'ultimo quello di Londra. I dettagli con la corrispondente Natalia Augias.
6: Il governo britannico accelera i lavori sul nuovo piano di difesa interna e prepara una campagna pubblica per la sicurezza nazionale in caso di eventi estremi. La messa a punto del War Book, manuale di difesa del Regno Unito aggiornato l'ultima volta nel 2004, è stata intensificata in un clima che risente delle recenti minacce di Mosca in risposta all'uso di armi britanniche da parte dell'Ucraina. Ai cittadini verrà consigliato di adottare misure per la resilienza domestica, tra cui fare scorta di cibo non deperibile, meglio se in scatola, e acqua in bottiglia, 3 litri a persona, il tutto cercando di evitare di suscitare allarme. We live in uncertain times. Ma il Regno Unito non è l'unico paese a prepararsi a un'emergenza. Tra le nazioni che rafforzano il fronte dell'approvvigionamento alimentare ci sono Finlandia, Svezia, Norvegia. I paesi nordici hanno già distribuito un opuscolo dal titolo In caso di crisi o guerra. Tra le necessità di primo utilizzo elencate una radio a batteria, la torcia elettrica, candele e fiammiferi e poi la power bank per i cellulari. Lavorano alla preparazione della

0: La popolazione civile ad allarmi improvvisi anche Germania e Francia.
1: E allora tra pochissimo andremo anche a Mosca dalla nostra corrispondente per sapere insomma quelle che sono state le prese di posizione oggi da parte del Cremlino. Intanto andiamo a vedere negli Stati Uniti, perché la Casa Bianca dice che nessuna trattativa è in corso con Teheran, ma secondo diverse fonti di stampa la visita proprio a Mosca del direttore della CIA sarebbe servita anche per far pressioni sulla Russia riguardo il suo sostegno alla Repubblica Islamica. Da New York ce ne parla l'inviato Carlo Maria Lo Savio.
2: Sì, infatti trapelano altri contenuti sulla visita lampo di John Ratcliffe, il direttore della CIA, a Mosca. Non solo dunque l'avvertimento al Cremlino di non mettere alla prova la determinazione della NATO attaccando in qualsiasi maniera un paese dell'alleanza, ma anche, scrive oggi il quotidiano politico, una pressione da fare sul Cremlino perché cessi di aiutare militarmente e anche economicamente l'Iran. Iran che, secondo la portavoce di Trump, Carolyn Leavitt, è in caduta libera dal punto di vista economico, dovendo affrontare non solo le conseguenze dei bombardamenti, ma anche quelle dell'operazione isolamento economico lanciata dalla Casa Bianca e da Trump. Secondo Carolyn Leavitt, tutte le opzioni, compresa quella militare, rimangono sul tavolo. La portavoce del Cremlino è oggi al suo ultimo giorno di incarica come portavoce del presidente Trump. Linea a voi.
1: E allora le minacce di Mosca rivolte a Londra, poi però il portavoce Peskov dice che il Cremlino non ha alcuna intenzione di attaccare la NATO. Poi, oltre alla visita due giorni fa del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca, c'è stato anche un faccia a faccia tra il segretario ai rapporti con gli stati del Vaticano, Gallagher, e il consigliere di Putin Ushakov. Allora andiamo proprio nella capitale russa dalla nostra corrispondente Liana Mistretta. Liana.
3: Il Cremlino nega che la Russia abbia intenzione di attaccare i paesi della NATO, smettendo così quanto detto dai media americani che Ratcliffe sarebbe stato qui a Mosca per fare pressione su Putin affinché non allargasse il conflitto. Peskov, il portavoce, dice che anzi è la Russia che sta subendo politiche aggressive europee, che finché non c'è una posizione negoziale si andrà avanti con il conflitto. Dal Ministero degli Esteri la portavoce Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna dicendo che attaccherà le strutture militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Il capo dell'intelligence russa Naryshkin invece conferma l'incontro con il capo della CIA, dice un incontro di routine. Intanto si avvia alla conclusione la missione diplomatica umanitaria del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Gallagher, che qui alla cattedrale cattolica di Mosca ha appena terminato di celebrare, ha celebrato la messa per tantissimi fedeli, costruire la pace, gettare ponte, le parole delle sue omelie. L'appello alla pace era stato fatto anche durante l'incontro con il ministro degli esteri Lavrov. Gallagher aveva detto: questa guerra deve finire, la Santa Sede è pronta a mediare, a facilitare un negoziato di pace. In questi giorni ha anche incontrato Ushakov, consigliere diplomatico di Vladimir Putin. In linea a voi da Mosca.
1: Grazie, adesso voltiamo pagina. All'indomani del Consiglio dei Ministri, con il nuovo decreto carburanti, il prezzo di diesel e benzina è in lieve calo sulle strade, ma in aumento sulla rete autostradale. Il cantiere a Palazzo Chigi intanto è aperto per cercare coperture per proseguire con nuove misure selettive in base al reddito. Ci dice di più Annalisa Salsano.
4: Non sono ancora tasse su extra profitti, ma saranno comunque i colossi dell'energia a coprire i 130 milioni di euro necessari al 13° intervento approvato dal Consiglio dei Ministri su accise relativa a IVA, con la proroga al 5 settembre del taglio di 17 centesimi di euro sul prezzo del gasolio e del credito d'imposta alle imprese di autotrasporto per altri 22 milioni e 100. Lo strumento scelto in questa fase, infatti, è un anticipo alle casse dello Stato delle tasse già esistenti sui profitti dei grandi operatori energetici. Si tratta ora però di capire come proseguire. La strategia scelta è quella di introdurre dal 5 settembre nuove misure selettive per il calmieramento dei prezzi dei carburanti in base al reddito, ma anche qui servono risorse. I dati dell'extragettito IVA derivanti dallo stesso aumento dei carburanti, che fin qui ha contribuito a coprire i costi dei continui interventi sulle accise, si conosceranno il 1 settembre. Sembra però questa una strada in via d'abbandono, perché ha contribuito solo per circa 700 milioni sui 2,5 miliardi a rotti che lo Stato e dunque contribuenti hanno pagato dall'inizio della crisi per queste misure. Si torna dunque al nodo, non solo politico ma anche economico, della tassazione degli extra profitti, laddove per extra profitti si indicano quegli utili così alti da non essere giustificabili, come se fossero frutto di speculazione. Sotto il profilo economico il rischio è una distorsione di mercato a sfavore dei gruppi operanti nel paese, che impone le tasse, e di qui la necessità, ribadita dal governo, di cercare un coordinamento a livello europeo. Nel frattempo i prezzi del carburante registrano un lieve calo sulle strade, sia per la benzina sia per il diesel. Diversamente, sulle autostrade continuano a crescere. La benzina a 2,210 euro al litro, il gasolio.
1: Dunque il governo è al lavoro su interventi mirati, il tema resta quello degli extra profitti e lo scostamento di bilancio, e non mancano i distinguo tra le forze di maggioranza. Sono critiche le opposizioni, dicono il governo è diviso, non dà soluzioni concrete. Facciamo il punto in studio con Eva Giovannini.
5: Proprio così, non soltanto la proroga del taglio delle accise, ma anche misure strutturali, in particolare verso quelle fasce di reddito più bisognose. Tutto questo è, diciamo, per far fronte al caro carburanti, l'impegno del governo appoggiato da tutte le forze di maggioranza, a partire da Fratelli d'Italia, e sentirei subito l'onorevole Filini.
6: L'opposizione preferisce fare la solita polemica sterile e, anziché proporre delle soluzioni concrete, come al solito preferisce proporre delle soluzioni sconclusionate solo per andare contro il governo Meloni. Fortunatamente abbiamo da una parte chi fa i fatti e dall'altra chi fa propaganda.
5: E però restano dentro la maggioranza delle sfumature, anzi qualcosa di più, insomma delle vere e proprie divergenze politiche su dove trovare le coperture per queste nuove misure strutturali. Ebbene, Forza Italia è contraria a una tassazione degli extra profitti delle società energetiche, viceversa la Lega è a favore, ha ribadito anche nelle ultime ore che si deve procedere in quella direzione, ma ha anche detto il Carroccio che non intende, insomma, appoggiare misure che vadano a colpire, diciamo, favorevolmente solo le fasce di reddito più basse, perché dicono i leghisti tengono fuori il ceto medio. E da noi moderati invece Lupi chiede che ci sia un impegno e risorse su chi ha davvero bisogno. Però lo dicevate, le opposizioni sono critiche sulla gestione del governo del caro carburanti, chiedono stop a misure tampone, così il Partito Democratico. Sentiamo su questo Zingaretti.
7: Noi chiediamo semplicemente più giustizia per le persone. Il costo del carburante, della benzina è arrivato a livelli folli e la proposta di Elish Line di tassare gli extra profitti delle società petrolifere chiede esclusivamente più giustizia.
5: Per Alleanza Verdi e Sinistra quello del governo è un ennesimo regalo alle grandi compagnie petrolifere. Per il Movimento 5 Stelle il record di longevità del governo Meloni coincide con il salasso per gli italiani. È tutto.
1: Sono in corso da 9 ore gli interrogatori a Rebibbia di 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere esecutori dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci lo scorso 16 ottobre. Chiariranno i confini del mandato ricevuto, hanno detto i loro legali. Andiamo dall'inviata Giuseppina Testoni.
8: Buonasera da Rebibbia. Il confronto tra il PM e i 2 indagati, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 membri della banda considerata l'esecutrice materiale dell'attentato a Ranucci, sta andando avanti da tutta la giornata. Gli interrogatori sono infatti iniziati alle 10 di questa mattina. Sono diversi i punti che verranno chiariti, questo ci ha detto entrando il legale dei 2 indagati, a partire da quale sia stato effettivamente il mandato di La Vitola. Ricordiamo che l'imprenditore è considerato il mandante dell'attentato a Ranucci, anche lui è in carcere e qui a Rebibbia. Qualche giorno fa ha detto al suo legale di avere commissionato soltanto qualche colpo di pistola e non una bomba, come poi effettivamente è stato. Vedremo se questa versione verrà confermata o meno anche negli interrogatori di oggi. Poi c'è sicuramente ancora da chiarire anche il ruolo di Clelio Gomez Tavares. Ricordiamo, l'uomo è ancora latitante ed è considerato il link, l'uomo che ha fatto da tramite tra lo stesso La Vitola e la banda degli esecutori materiali dell'attentato a Ranucci. Staremo a vedere, per ora l'interrogatorio è ancora in corso. A voi.
1: Noi parliamo della possibile svolta nel giallo di Riposto. È stato indagato per omicidio un uomo, amico di Noemi Impellizzeri, la 34enne, che è stata trovata morta impiccata nella sua casa in fiamme nel Catanese. Tutti i dettagli con Luigi Calarco.
9: Noemi io l'avevo come una sorella minore. Per me era un'amica che tutte le giornate stavamo insieme bene, ma no, a dire una relazione con domani, vogliamo fare un futuro o qualcosa.
10: Toni Proietto, 49 anni, una moglie e due figli, è l'unico indagato per la morte della 34enne Noemi Impellizzeri. Domenica scorsa ha trovato lui il corpo impiccato nella cassa di riposto in cui la donna viveva da sola e dove si è sviluppato un incendio. Il suo grande rammarico: aver cercato i familiari della vittima

0: senza dare subito l'allarme alle forze dell'ordine.
1: Se avevo la giusta reazione di chiamare il 118, oggi sapevamo le cose da discutere, sarebbero state altre.
0: La famiglia di Noemi respinge con forza la tesi del suicidio, proposito che avrebbe manifestato all'uomo 24 ore prima della tragedia.
1: Il giorno prima a me mi ha fatto la videochiamata dicendomi che aveva trovato la corda e mi ha chiuso la videochiamata perché doveva sbrigarsi, che doveva guardare il video su YouTube come si faceva il nodo, che io anche se da casa mia mi recavo a casa sua non ci avrei arrivato lo stesso.
0: Per il legale dell'indagato, Ivan Siragusa, il comportamento del suo assistito è riconducibile allo stato di shock.
2: Shock, paura. Lui aveva il timore che, avendo rinvenuto il corpo, chiamando lui le forze dell'ordine, sarebbe stato coinvolto nella vicenda. Il comportamento è certamente anomalo, censurabile e criticabile.
3: E adesso parliamo dell'ondata di caldo, l'ennesima di quest'estate, che stavolta sta investendo in particolare il sud. La situazione a Caltanissetta, oggi la città più calda d'Italia, con ben 43 gradi. Antonella Spinelli.
4: Con questa cappa qua si sta morendo del caldo. Come dobbiamo fare non si sa.
5: Così si presenta oggi la città più calda d'Italia, Caltanissetta. 43 gradi oggi, 43,5 ieri. L'AFA Record si affronta anche facendosi compagnia sulle panchine, all'ombra, nel centro storico.
6: Continua a sudare, stracci bagnate, bagnate.
7: Non te ne può più, me ne sto andando subito a casa perché non ti può resistere. Se continuiamo così moriremo davvero.
8: Combatte il caldo con l'aria condizionata, da mezzogiorno fino alle 2 o alle 3 lo teniamo acceso e dopo andiamo avanti con i ventilatori.
5: Non tutti però hanno una casa dove stare un po' al fresco. I più fragili vengono accolti da Don Pietro, della parrocchia di Santa Croce.
9: Noi il dormitorio lo teniamo aperto giorno e notte, non si può mandare una persona fuori con questo caldo. Una bottiglia d'acqua, una doccia, per noi sono cose comuni, per loro no.
5: La quinta ondata di calore che sta investendo la Sicilia sta rendendo l'ultima settimana di agosto bollente come non mai. Un'estate alla rovescia, perché in questo stesso periodo dell'anno le temperature dovrebbero ormai aggirarsi sui 10 gradi in meno. E invece il peggio sull'isola dovrebbe ancora arrivare. Il picco è infatti atteso tra venerdì e sabato, con possibili punte di 44-45 gradi nella zona orientale della Sicilia. E se nell'entroterra non si respira, non va molto meglio nelle città costiere. A Palermo questa notte il termometro non è mai sceso sotto i 28 gradi e oggi la temperatura massima percepita sarà di 41. Nel capoluogo di regione è ancora bollino rosso. La stessa sorte da domani toccherà anche a Catania e Messina.
3: E al via dal pomeriggio di domani il controesodo di agosto. La fine del mese coincide per molti italiani con la fine delle vacanze, dunque si intensificano i flussi di traffico. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da domani a domenica 30 agosto sulle strade ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti. Previsto bollino rosso domani pomeriggio, nella mattinata di sabato e poi il pomeriggio di domenica. Come di consueto, il divieto di transito dei veicoli pesanti in vigore sabato dalle 8 alle 16, domenica dalle 7 alle 22. Fino al 7 settembre sono chiusi o sospesi 1.175 cantieri, ovvero l'83% di quelli attivi. E adesso andiamo a Ferrara per il Festival degli Artisti di Strada, appuntamento ormai ricorrente al Castello Estense. L'inviato Massimo Mignanelli.
10: La musica di dietro, che è alle mie spalle, è cantata e suonata da un buskers, che in realtà vengono chiamati anche artisti di strada, anche se ci sono delle differenze sostanziali. È la 39esima edizione del Festival dei Buskers. Con me Rebecca Bottoni, presidente dell'associazione Ferrara Buskers. Allora, qual è l'anima di questo festival?
11: L'anima sono certamente gli artisti, loro riescono a coinvolgere un pubblico che prima è solo uno spettatore, è solo un passante e poi diventa spettatore e che quindi non sa che andrà a incontrare, ma poi scopre persone nuove da tutti i paesi del mondo e si innamora.
10: Ecco, un po' di numeri, da dove vengono, quanti sono?
11: 259 artisti totali per oltre 60 spettacoli a sera e da 27 nazioni del mondo, cioè quest'anno abbiamo Taiwan, Hong Kong, Cina. E quando mi hanno detto, ma come fate a conoscerci? Mi hanno risposto col passaparola.
10: Ecco, quello che io dico, che l'ho visto alcune volte negli ultimi anni, è cresciuto molto.
11: Diciamo che è diventato sempre più, perché 39 anni sono tanti, quindi è sempre stato un po' un punto di riferimento. E adesso abbiamo cominciato a inserire talk, laboratori, approfondimenti, mostre, quindi è diventato un festival a tutti gli effetti.
10: Allora aspettiamo stasera per vedere cosa ci propone.
11: Aspettati l'inaspettato, eccoci, quindi siamo qui.
10: Aspettiamoci l'inaspettato. È tutto da Ferrara, a voi la linea.
3: Uno sguardo alla Champions League, perché i sorteggi per il girone unico non sorridono alle squadre italiane. Dall'urna del Principato di Monaco, l'Inter pesca fra le altre sfide con Real Madrid, Liverpool e Borussia Dortmund. I Galacticos del grande ex José Mourinho saranno gli avversari anche della Roma, che troverà sul suo cammino fra le altre PSG e Manchester United. Squadre inglesi di altissimo calibro fra le avversarie del Napoli, che trova Manchester City e Arsenal. Il Como, che era in quarta fascia, affronterà fra le altre PSG, Barcellona e Manchester United. Sarà una classifica unica poi a stabilire le squadre qualificate direttamente agli ottavi, quelle che dovranno passare dai play-off e quelle che saranno eliminate. L'Italia intanto continua a dominare i giochi del Mediterraneo di Taranto, giunti alla sesta giornata. Il team azzurro ha superato le 100 medaglie. Allora ci racconta tutto in diretta la nostra inviata Novella Caligaris.
12: Allora, iniziamo proprio dalla centesima medaglia che è stata vinta da Guidi Bruntani nel 70 km di pugilato, ma il pugilato ci ha regalato ben 4 medaglie d'oro. La prima è stata vinta dalla portabandiera Irma Testa nella categoria 57 kg, una felicità enorme quella di Irma, che dice che da qui riparte. È passata la Irma con tutti i successi precedenti, dopo un anno molto difficile, adesso vuole ripartire e il suo obiettivo ovviamente è quello di vincere una medaglia d'oro ai Giochi Olimpici. Ma ora sono stati vinti anche da Gemini nel 75 kg per le donne e da Ciarabi per i 54 kg sempre per le donne. Altri ori sono arrivati invece dal nuoto pinnato con nei 100 bipinna, nei 100 monopinna, poi 3 argenti e ancora dal tiro a volo nel doppio ha conquistato il bronzo. Insomma, siamo a quota 107, un record importante raggiunto nella prima, quasi al giro di boa di questi campionati, di questi giochi del Mediterraneo. Un traguardo quindi che ci avvicina verso quelli che sono i record, irraggiungibile probabilmente quello di Bari, dove erano state vinte 193 medaglie, ma era il 1997 quando a questi giochi del Mediterraneo arrivavano anche gli atleti più blasonati. Questi invece sono stati messi a fine stagione dopo tanti europei anche in corso, quindi comunque gli atleti si stanno distinguendo in maniera straordinaria. L'organizzazione sta tenendo, gli impianti sono molto belli, quello che ci auguriamo è che questi impianti abbiano un futuro e che non rimangano poi delle cattedrali non gestite. Per domani dobbiamo aspettarci il debutto del roller, del pattinaggio a rotelle su strada, che entra come il paddle per la prima volta ai giochi. Anche occhi puntati sul paddle e sul tiro con l'arco e sul judo. Per il momento da Taranto è tutto, linea allo studio.
3: Allora, 19:28 di questa serata del 27 agosto, un attimo di pausa ma torniamo tra pochissimo proprio con le altre notizie sportive. Restate con noi.

0: Nel corso della serata, a causa dell'instabilità pomeridiana, ritroveremo ancora qualche pioggia, soprattutto sulle zone alpine del nord-ovest, addirittura qualche isolato rovescio, specie tra Valle d'Aosta e Piemonte. Sul resto del settentrione cielo sereno al più poco nuvoloso, così come sulle regioni centrali. Qualche nube in più sarà ancora presente in prossimità dei rilievi, ma qui il rischio pioggia sarà decisamente più basso. Cielo per lo più sereno anche al meridione, un po' di nuvolosità in oca sarà presente invece tra Molise e Campania. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione meridionale sul versante tirrenico, settentrionale su quello adriatico, con qualche rinforzo sul canale d'Otranto. Per la giornata di domani ci attendiamo una situazione pressoché simile, ancora l'alta pressione sul territorio e un po' di stabilità più diffusa sulle regioni settentrionali, specie su quelle del nord-ovest. Sul resto del paese ampio soleggiamento con temperature in deciso aumento. Nella giornata di domani infatti le temperature tenderanno ulteriormente ad aumentare, soprattutto al centro-sud, con 40 gradi al centro e 40-44 gradi al sud nelle zone interne della Puglia e Basilicata e sulle due isole maggiori.
1: Allora, eccoci di nuovo in diretta. Come vi anticipavo, è il momento di Sport 24 e poi la rubrica di Enogastronomia, Sapori e Colori con Silvia Rita. Alle 20 torna il TG Lis condotto da Cecilia Tosi.

0: Ai vertici del calcio lo scontro è ormai totale perché la UEFA è pronta a presentare una denuncia penale presso i tribunali svizzeri contro il numero uno della FIFA Gianni Infantino per possibile cattiva gestione finanziaria. Gestione che la UEFA definisce addirittura di tipo criminale, che riguarda il progetto, fortemente criticato e poi abbandonato, di privatizzazione dei diritti commerciali del Mondiale. Già depositata presso un tribunale di Manhattan la richiesta per acquisire prove da parte del fondo di investimento newyorkese creato da Joshua Kushner, fratello del genero di Trump, fondo che con 4,2 miliardi di dollari avrebbe dovuto essere l'investitore principale nel piano promosso dal numero uno della FIFA. In un documento di 56 pagine, l'UEFA suggerisce infatti che quella cifra potrebbe essere un prezzo fraudolentemente fuori mercato promosso da Infantino a proprio vantaggio per trarre profitto dalle risorse della federazione. Accuse pesanti e un affondo che rende sempre più complessa l'ipotesi di un Infantino bis a marzo, quando si voterà per la presidenza FIFA.
1: 5 giorni. A dopo parliamo del mercato.
2: Eh sì, perché in casa Milan sono tante le questioni di mercato rimaste in sospeso. Una su tutte, Rafa Leao, al centro delle trattative. Come a Torino non sarà convocato, a Morim sull'argomento ha le idee chiare.
3: Leao si è allenato una sola volta, non ha la condizione adatta per essere della partita, per cui non sarà della partita. Leao con la mentalità giusta potrebbe giocare in qualsiasi squadra al mondo, però bisogna avere appunto la mentalità giusta e a volte nel calcio arriva un momento dove è meglio andare altrove.
2: Poi spazio alle emozioni. Tra poche ore per il tecnico portoghese la sua prima volta in un San Siro che va verso il tutto esaurito. Sulla strada del Milan il neopromosso Venezia di Giovanni Stroppa.
3: Credo che sarà una giornata speciale per me in quanto allenatore. Sicuramente sentirò la responsabilità di essere l'allenatore del Milan. Sarò concentrato sulla partita, però cercherò anche di godermi l'occasione, la prima volta a San Siro in quanto allenatore del Milan.
4: For the first time in San Siro.
5: Se si dovesse valutare Apoel, Atalanta in base al ranking UEFA non ci sarebbe partita. Gli israeliani occupano il 290° posto, la Dea è al 21°. Anche il valore della rosa non è confrontabile, meno di 10 milioni per l'Apoel, più di 438, quello dei nerazzurri quasi 25-1. Numeri svaniti una settimana fa nella gara d'andata finita 0-0. Questa sera si gioca a Miskolc in campo neutro ungherese, dove sono in arrivo 300 bergamaschi e 5.000 tifosi israeliani che già si sono fatti notare per una clamorosa torciata a Bergamo, costata una mega multa di 43.000 euro da parte della UEFA. La rivoluzione di Sarri dopo 10 anni di gioco diametralmente opposta a Zingonia non è stata ancora introiettata dai giocatori, ma quella che si disputa alle 20 è già un importante bivio. Con una sconfitta l'Atalanta si troverebbe senza Europa, fatto accaduto solo una volta nell'era gasperiniana. Con un successo i nerazzurri arriverebbero in Conference League da candidati alla vittoria finale. Per l'Atalanta ancora 4 giocatori box, ma finalmente sembra pronto a partire da titolare Charles Tekelare, che ha brillato ai mondiali col suo Belgio e che è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle. Insieme a lui in attacco Raspadori e Kristovic, entrambi a segno nella vittoria in campionato col Sassuolo, che a Bergamo si augurano sia stata di buon auspicio.
6: Il teatro, il Parco Olympique, lo Stadio del Lione, play-off di Champions League, gara di ritorno tra il Lione e il Fenerbahce. Il bersaglio della tifoseria locale è Matteo Guendouzi, per via del suo passato nelle fila dell'Olympique Marsiglia. Tra Lione e Marsiglia, infatti, c'è da sempre una acerrima rivalità sfociata spesso in tafferugli e scontri tra tifosi. Guendouzi, ex centrocampista anche della Lazio, è stato ripetutamente insultato già dal riscaldamento prepartita, poi durante la gara, vinta 2-1 dal Fenerbahce, e al fischio finale. Guendouzi è andato a festeggiare in maniera molto provocatoria sotto la curva del Lione, scatenando un tentativo di invasione di campo, una rissa tra giocatori partita dal terreno di gioco e proseguita poi nel tunnel che porta agli spogliatoi. Vedremo ora se ci saranno ripercussioni a livello disciplinare.
7: Le emozioni di un primo set, record del volley mondiale vinto dalla Germania 66-64, durato 1 ora e 29 minuti, e la felicità del pubblico di Reggio Calabria che oltre al record ha ritrovato l'Italia dopo 8 anni al Pala Calafiori. Alla fine la prima sfida del torneo internazionale pre-europeo con Fede Giorgi che ha fatto ruotare tutti gli azzurri se l'è presa con caparbietà proprio l'Italia dopo 4 ore di partita. Esausto ma felice lo schiacciatore Luca Porro. alla fine in grande rimonta l'Italia vince contro la Germania, però un primo set che è diventata la storia della pallavolo, sai?
8: Sì, è stato un record, è stato bello poter giocare in questa grande cornice, veramente tanta gente, sentiamo veramente tanto il vostro supporto, quindi vi ringraziamo, penso di poter parlare a nome di tutta la squadra.
7: È un'Italia che si è sbagliato, però la cosa che ha colpito questa grande voglia di essere sempre lì, di dimostrare, è chiaro che dovete ancora un po' lavorare verso l'Europeo, però poi alla fine le vittorie fanno bene.
8: Sì, poi ovvio che una partita così lunga gli errori inevitabilmente aumentano. Sappiamo quello su cui dobbiamo lavorare, stiamo migliorando e piano piano ci faremo trovare pronti all'Europeo.
7: La seconda sfida contro Cuba, un'altra grande partita a livello internazionale che può servire per verificare tante cose.
8: Sì, certo, queste amichevoli sono importantissime, giochi contro delle grandi squadre, questo ti permette poi di capire un po' anche a che punto sei e il livello poi della competizione che andrai a fare.
9: Più della metà del cammino complessivo è stato percorso. Il focus è e sarà fino a fine europeo quello di giocarsi tutte e 9 le partite in programma, finale per l'oro compresa. Intanto però le prime 5 del girone, l'Ital Volley di Julio Velasco, le archivia con altrettanti successi, che vogliono dire primo posto del gruppo D da portare sull'aereo in direzione Brno, con vista sugli ottavi di finale. Ultima vittima sportiva delle azzurre, anche quella Francia che più di ogni altra ha messo in difficoltà i meccanismi del nostro sestetto. Il primo set perso in assoluto, le difficoltà di Orro e Antropova e le basse percentuali in attacco non hanno comunque abbattuto le certezze delle campionesse del mondo, anzi hanno ricordato loro che soffrire per arrivare al successo è parte del DNA di questa Italia.
10: Abbiamo imparato a gestire un po' la situazione, anche un po' il nervosismo, chiamiamolo così, però abbiamo dimostrato poi nei momenti di difficoltà che viene fuori la bella Italia.
9: Ci attenderà una tra Grecia, la più probabile, o Bulgaria. Intanto oggi ultima giornata scandinava per l'Azzurre, con allenamento svolto al mattino e valigie fatte nel pomeriggio. Cosa mettiamo domani in valigia di positivo dopo questa fase a Göteborg che si chiude e magari cosa mettiamo da rivedere invece?
11: Tanta consapevolezza, il fatto di aver preso ritmo e sapere che le partite prossime che arrivano sono dentro o fuori e quindi bisogna entrare in campo con una lucidità diversa e con una carica diversa sicuramente.
12: Il rischio peggiore che l'Ital Basket può correre in queste ore è sottovalutare la Bosnia nella trasferta di Tuzla, che dà il via alla seconda fase della qualificazione dei mondiali al 2027 in Qatar. I ragazzi di coach Luca Banchi si sono allenati in questi giorni a Pesaro, dove lunedì prossimo arriva la Serbia, vice campione del mondo in carica, bronzo alle Olimpiadi del 2024. Tocca al capitano Nicolò Melli predicare prudenza.
13: Un passo alla volta, bisogna ancora sistemare un po' di cose, c'è tempo, non troppo, però prima pensiamo alla Bosnia e poi dopo penseremo alla partita con la Serbia.
12: L'attesa a Pesaro è già altissima, la Vitrifrigo sarà sold out con oltre 10.000 tifosi sugli spalti.
14: Ci sarà sicuramente interesse e curiosità nel vedere una grande avversaria come questa, un campione assoluto come Nikola Jokic, ma chissà che non sia l'occasione anche per scoprire i volti nuovi di questa nazionale.
12: Dietro ai Menion, ai Tonuta e ai Melli c'è una giovane Italia che cresce. Pesaro attende il pivot Giovanni Emeiuru, nato nelle Marche, prima di volare in Inghilterra e poi negli Stati Uniti, ha scelto di giocare con la canotta azzurra.
15: Era una cosa che io volevo fare da quando ero piccolo, o quando ho iniziato a giocare basket era una cosa che volevo fare.
12: Adesso i suoi 2 metri 8 centimetri sono al servizio della qualificazione mondiale dell'Italia in un girone infernale con Serbia, Turchia e Lituania. Passano le prime 3.
16: L'Italia torna sul tetto del mondo nel team relay ai mondiali di mountain bike in Val di Sole. Gli azzurri conquistano la maglia iridata che mancava dal 2013. Grazie a Yuri Zanotti, Paolo Costa, Martina Berta, Giorgia Pellizzotti, Valentina Corvi e Fabio Bassignana. 6 giri chiusi in 1 ora, 8 minuti e 6 secondi per lasciarsi alle spalle la Svizzera di 51 secondi e gli Stati Uniti terzi ad oltre 1 minuto e mezzo. È il quarto titolo italiano nella staffetta dopo il 2009, il 2012 e quello ottenuto appunto nel 2013 a Pietermaritzburg. Zanotti parte forte, poi l'Austria costruisce un vantaggio importante. La rimonta azzurra prende forma con Martina Berta, si completa nella quinta frazione con una strepitosa Valentina Corvi che riporta gli azzurri al comando. Nell'ultimo giro Bassignana controlla il ritorno dello svizzero Luca Sciatti e porta gli azzurri al traguardo. un successo che conferma la crescita del gruppo. Bronzo mondiale nel 2024, argento iridato lo scorso anno, argento europeo poche settimane fa in Svizzera e ora finalmente l'oro più prestigioso.
17: Il mondiale di apnea in assetto costante in Honduras si chiude con una bella notizia che fa da contrappunto a due episodi spiacevoli. La prima è che Mara guida il suo secondo mondiale e vince due bronzi. Nella gara in bipinna scende benissimo e visibilmente con margine fino a 95 metri, suo record personale.
18: È andato tutto bene, ero tesa perché il mio personal best, 95 con le pinne, però sono stata strafelice, pensavo la risalita fosse più dura, invece è andata bene.
17: La 34enne napoletana è terza dietro alle due ucraine protagoniste del mondiale. Oro Natalia Zarkova, che fa il bis con quello in free immersion, e argento Katrina Sadurska, due ori e due argenti il suo medagliere a Roatan. Le note dolenti sono l'oro non riconosciuto alla nostra Alessia Zecchini, rea dopo aver girato 111 metri, d'aver messo la mano sul cavo all'altezza della linea dei 3 metri, che non si può sorpassare in risalita, ma che ad altri atleti in questi giorni è stato concesso senza cartellino rosso.
19: Ritengo una decisione molto ingiusta, perché in altri tuffi precedenti la decisione è stata diversa e il tuffo che ho fatto è stato un tuffo veramente meraviglioso, che una squalifica era veramente un gran peccato.
17: L'altro tasto dolente è il cartellino rosso, non eccepibile, di Linda Paganelli, dopo un bel tuffo a 100 metri, che le sarebbe valso una medaglia, sporcato dal mancato protocollo d'uscita per aver toccato l'acqua con la nuca.

0: Bentrovati all'appuntamento con Sapori e Colori. In questa puntata vi proponiamo una serie di destinazioni dove fare belle scoperte a tavola e non solo. Cominciamo con un itinerario tra giardini, siti archeologici e borghi della Tuscia Viterbese. La nostra prima tappa è Bomarzo, alle cui porte si trova un luogo enigmatico ed affascinante, il Sacro Bosco, detto anche Parco dei Mostri. Il giardino, disseminato di statue che raffigurano divinità e creature fantastiche, fu fatto costruire tra il 1552 e il 1581 dal signore di Bomarzo, Pier Francesco Orsini, detto Vicino, spinto dal desiderio di creare un luogo che, come lui stesso scriveva, solo a se stesso somiglia e a null'altro.
1: Questo parco è un unicum, in quanto fondamentalmente ci sono molti richiami sia alla vita personale di Vicino Orsini, ma anche richiami alla letteratura italiana, alla mitologia greca. E uno degli aspetti che da sempre affascina e incuriosisce anche gli storici dell'arte è il fatto che non ci siano interpretazioni univoche sul perché venne realizzato. C'è chi dice che ha fatto realizzare questo giardino soltanto perché voleva impressionare i propri ospiti, o c'è invece chi ritiene che volesse essere un omaggio a sua moglie defunta prematuramente, Giulia Farnese.
0: Quando anche Vicino lasciò questo mondo, il parco visse una lunga stagione di abbandono. Poi intorno al 1960 fu acquistato dalla famiglia Bettini, restaurato e trasformato in un'attrazione turistica che vede oggi camminare tra i suoi viali 150.000 visitatori l'anno.
1: La visita al parco si sviluppa su tre livelli. Alcuni storici dell'arte ritengono che questo sia un richiamo, un rimando alla Divina Commedia, e quindi partendo dal basso si può attraversare l'inferno, passando poi per il purgatorio fino ad arrivare al paradiso, che culmina con il tempio, quindi anche il punto più a contatto con il cielo. Sono una quarantina di sculture in peperino, tra le più importanti e significative sono sicuramente la Bocca dell'Inferno, ma anche l'elefante, il drago, la tartaruga. È un posto che per le sue caratteristiche piace sia agli adulti ma anche ai bambini, che vedono in questo giardino un luogo da scoprire con questi animali mostruosi che però poi fondamentalmente diventano animali amici.
0: A circa 2 chilometri di distanza il centro di Bomarzo, con le sue chiese, i suoi palazzi storici e i suoi ristoranti.
2: Ci troviamo al Poggio Vecchio di Bomarzo, in un borgo che fu abbandonato intorno agli anni 80 a seguito di un crollo e che noi abbiamo eletto come posto del cuore per creare questo piccolo ristorantino diffuso che si sviluppa su più numeri civici all'interno del borgo e occupa piazze e piazzette e si inerpica per i vialetti. Il nostro è un progetto di valorizzazione territoriale. E proprio per questo anche la nostra cucina racconta il territorio. Oggi ve ne portiamo 2 esempi. La fettuccina è una fettuccina Senatore Cappelli, un grano antico italiano. Viene fatta con salsiccia nostrana, nocciola tostata della Tuscia e finocchietto selvatico. L'abbiniamo insieme a un greghetto locale che viene prodotto a Bomarzo, che ha un'acidità importante ma anche un profumo di miele dovuto al territorio vulcanico. Qui invece abbiamo il coniglio verde leprino della Tuscia, un prodotto eccellente della nostra tradizione, cucinato proprio come vuole la nonna alla cacciatora e abbinato a un cicorione selvatico ripassato in padella. Noi lo abbiniamo con un greghetto rosso, uve sempre prodotte qui a Bomarzo in biologico. Si tratta di un'uva molto profumata ma allo stesso tempo corposa, con una grande gradazione alcolica da 13,5 gradi. Perfetta per il coniglio.
0: Ci spostiamo ora sulla via Teverina che collega Viterbo al nord-ovest della Tuscia e qui troviamo i resti dell'antica città di Ferento, insediamento etrusco che visse il suo periodo di massimo splendore dopo la conquista da parte di Roma e che oggi è gestita e tutelata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale.
3: Nell'area archeologica sono visitabili i resti del teatro, che ancora ospita una stagione estiva di spettacoli tra luglio e agosto, un grande complesso termale che è stato attribuito appunto all'età imperiale. Inoltre è possibile vedere in buono stato di conservazione parte della strada principale della città, il Decumano Massimo, e numerose altre strutture che permettono quindi di definire uno sviluppo peculiare di questo settore della città per tutta l'epoca romana e anche oltre.
0: Nel Medioevo la città fu saccheggiata e distrutta dai Viterbesi e gli abitanti si dispersero tra la stessa Viterbo e la zona ricca di boschi e cavità naturali dove si trova oggi la frazione di Grotte Santo Stefano. Nei suoi dintorni vi proponiamo un percorso per appassionati di trekking.
4: Ci troviamo alle Cascate dell'Infernaccio, che sono collocate esattamente alla zona di confine tra i comuni di Celleno e Grotte Santo Stefano. La particolarità delle Cascate dell'Infernaccio credo che sia immediatamente visibile. Sono così colorate di questo arancione scuro perché l'acqua scendendo mentre fa questo balzo di una quarantina di metri dal bosco sovrastante attraversa un banco tufaceo che è intriso di manganese, che è un minerale ferroso. Quindi a tutti gli effetti è ruggine questo colore che vedete. È un'escursione che consigliamo a chi è minimamente avvezzo al trekking, bisogna essere accompagnati, ma credo che possa valere la pena trovare questo ambiente che, come vedete, in alcuni tratti sembra quasi tropicale e invece più in alto, 40 metri più in alto, è macchia mediterranea, con uno sbalzo di temperature sia di giorno che di notte enorme. Che dire, per noi che siamo qua è una vera meraviglia.
0: L'appetito generato dall'avventurosa passeggiata può essere placato in uno degli agriturismi della zona, come questo, noto per la produzione di salumi tipici e la preparazione di gustose pizze contadine.
5: Siamo in un'azienda agricola a conduzione familiare, abbiamo i maiali allo stato brado, quindi dall'allevamento produciamo sia i nostri salumi che le carni che utilizziamo nel ristorante e abbiamo l'orto. Quindi da quello che è arrivato oggi dalla campagna abbiamo cercato di fare un menù intero. Iniziamo con l'antipasto, i fagioli con le cotiche in una versione estiva. Abbiamo messo i fagioli del purgatorio, vengono da Gradoli, sono molto leggeri, hanno una cuticola molto molto molto poco spessa. Abbiamo preso dei pomodorini e delle cotiche del maiale, le abbiamo marinate con aceto, zucchero e sale. Abbiamo marinato anche la cipolla, un po' di timo e abbiamo fatto un piatto estivo come un'insalata. Da questa parte invece abbiamo il nostro primo, i pizzicotti, asparagi e guanciale. Si pizzica all'impasto lievito e si butta direttamente in acqua. Abbiamo croccato il nostro guanciale, gli asparagi li abbiamo appena sbollentati e subito utilizzati tagliati. Con le gambe degli asparagi che vengono scartate abbiamo fatto un brodo, diciamo, molto denso che poi ci va a unire un po' il piatto. E sopra finiamo con un formaggio locale vaccino molto fresco. Da questa parte invece abbiamo il secondo che diventa anche una pizza. Abbiamo fatto la porchetta condita con finocchietto, sale e pepe, l'abbiamo tagliata sottile sottile, l'abbiamo fatto delle patate arrosto, quindi abbiamo unito il tutto dentro una pizza. Un po' di mozzarella per ammorbidire e barba di finocchio a finire il piatto.
0: Monte Grappa è un immenso museo a cielo aperto della Grande Guerra, con postazioni militari e trincee restaurate a scopo didattico. Ma è anche il posto ideale per immergersi nella natura e gustare a chilometro zero i prodotti tipici delle Prealpi bellunesi. Ci racconta tutto Stefania Bolzan.
6: Corso adatto a tutti, con un dislivello lieve che lo rende alla portata anche di famiglie con bambini e di chi non ama il trekking sfrenato, ma vuole cogliere l'occasione di unire storia, panorami mozzafiato e natura. Da oltre un secolo Monte Grappa vuol dire Grande Guerra.
7: Siamo a Col Cappeggia, siamo circa a 1000 metri, comune di Romano de Zelino, e da qua parte l'itinerario della logistica del Grappa. Sono circa 6,5 km che partono e arrivano nello stesso posto.
6: Zona particolarmente strategica anche perché punto di arrivo di una teleferica che riforniva la montagna, qui sono state scavate gallerie divenute importantissime per la difesa di uno degli ultimi baluardi, il Monte Asolone.
7: Uno lavoro di scavo enorme che porta a un punto che serviva per osservare, un osservatorio di tiro. Era fondamentale proteggersi dalla montagna, ma nel contempo avere una visione chiara di dove far partire i colpi. È un'opera eccezionale.
6: Nella Galleria Comando, un'opera incredibile realizzata in pochi mesi lavorando giorno e notte, è come se il tempo si fosse fermato, forse proprio per la fine della guerra stessa. All'interno si possono ancora vedere i sacchi di cemento che si sono fossilizzati o i posti per la mitragliatrice.
7: Dopo la Galleria Comando stiamo prendendo un camminamento che ricorda molto la trincea, però il camminamento è proprio dove si percorreva per arrivare alla trincea, e in questo punto in particolare siamo in una postazione di fucileria che guarda la strada, quindi teniamo monitorata la strada.
6: Basta spostarsi di qualche chilometro per raggiungere i Colli Alti, una località immersa nel cuore di queste montagne, dove un'accoglienza genuina, quasi d'altri tempi, accompagna la natura e le stagioni, nell'ottica di conservare la storia, facendo provare le eccellenze del territorio.
8: Oggi abbiamo preparato un risotto con gli asparagi bianchi di Bassano, con un buon riso Carnaroli. Il riso non deve sovrastare gli asparagi, deve essere un complemento, e diventa un piatto molto delicato alla veneta, girato lentamente, non alla milanese che mettono tutto il brodo insieme, ma mettendo il brodo un po' alla volta, mantecato con un po' di burro di malga e per concludere un filo d'olio extravergine di polvere di grappa, che è sempre un'eccellenza del territorio.
0: Borgo di Noci, al confine tra le province di Bari e Taranto, è caratterizzato da incantevoli cortili che si aprono tra vicoli stretti e case bianche. Dal 2005, inoltre, si fregia del titolo di città dell'enogastronomia. Vediamo perché con Danilo Giannese.
9: ...420 metri sul livello del mare, nel cuore della Murgia dei Trulli. Secondo un'antica leggenda, Noci deve il suo nome all'albero, un noce sotto il

0: E presto detto, nei suoi ristoranti e locande si possono provare piatti tipici di una cucina povera e basata sui prodotti del territorio.
1: Oggi prepariamo un piatto con il cardoncello selvatico, quindi abbiamo preparato un tonnarello di grano arso, l'andiamo a cuocere insieme al cardoncello e poi l'andiamo a mantecare con pomodoro secco, le polpettine fritte e alla fine gli mettiamo un po' di pecorino grattugiato.
0: Per il secondo ci spostiamo nella locanda dello chef Pasquale Fatalino. Ci prepara un piatto della tradizione, la fricassea d'agnello.
2: In una padella soffriggiamo il cosciotto d'agnello tagliato a tocchetti. Poi in un'altra padella mettiamo dell'olio extravergine di oliva, dello spicchio d'aglio, il cipollotto e facciamo soffriggere i carciofi, i funghi cardoncelli, i lambascioni che abbiamo sbollentati. Nel pane raffermo andiamo ad aggiungere il pecorino canestrato, le uova, la mozzarella, il prezzemolo. Sulla carne che abbiamo adagiato nella terrina di terracotta andiamo a mettere a mo' di coperchio e si va a cuocere in forno caldo a 180 gradi.
0: I dolci più in voga sono quelli a base di pasta di mandorla, ma la parte del leone la fa una ghiottoneria che ha radici lontane.
3: Questo viene chiamato il bucknot perché è un dolce fatto di pan di Spagna, perché una volta si faceva il buco al pan di Spagna e si faceva il dolce la notte per venderlo la mattina, e questo veniva chiamato il dolce della festa.
4: Per questa puntata è tutto. Se volete rivederla la trovate sul sito www.rainews.it. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un nuovo itinerario tra sapori e colori.

0: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
1: A Oral-B io invece basta un click.
2: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
3: Oral-B, un click e riaccendi la pulizia perfetta.
4: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
5: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
6: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
5: Ah, però.
6: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
5: Ah, però.
7: E con la UEFA Champions League.
8: Ah, però.
6: Ah, e giga illimitati.
8: Ah, però.
9: Con superfibra Win 3 hai tutto questo a 24,99 € al mese. Ah, però.
6: Per voi questo è altro.
10: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
11: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Amadori, gente che ama.
12: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.

Alluvione tra Tibet e Nepal, 3 italiani ancora irreperibili, 2 portati in salvo. Il bilancio è di oltre 360 morti, 1300 i dispersi. Mosca minaccia, potremmo colpire obiettivi britannici fuori dall'Ucraina. Peskov, attaccare la NATO.

0: Niente di vero, solo spauracchi. Indagato per omicidio un amico di Noemi in Pellizzeri, trovata impiccata nella sua abitazione a Riposto, in provincia di Catania. Interrogatorio di 9 ore a 2 dei 4 sospetti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Gli indagati hanno risposto, ha detto il loro legale. Continuano a salire le città da bollino rosso, domani saranno 9 e poi il controesodo, weekend da bollino rosso, 25 milioni di spostamenti. Champions League, Real Madrid per Inter e Roma, per il Napoli il Manchester City, per il Como il Barcellona. Ai giochi del Mediterraneo l'Italia supera i 100 all'ora. Buonasera, ben trovati a questa nuova edizione del telegiornale nella lingua dei segni italiana. Questa sera ci accompagna l'interprete Assunta Galluzzi. Partiamo dall'alluvione in Nepal, almeno 362 morti e 1300 dispersi. È il bilancio ancora provvisorio delle disastrose inondazioni che hanno devastato mercoledì le valli himalayane lungo il confine tra il Nepal e la regione autonoma cinese del Tibet. Tra i dispersi moltissimi turisti, anche 3 italiani, un uomo originario di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Secondo le autorità nepalesi, un fiume bloccato dai detriti ha creato un lago pronto a esondare. Tante le organizzazioni che si stanno occupando dei soccorsi e degli sfollati. Al momento ci sono almeno 40.000 persone che hanno perso la casa, ha detto a Rai News 24 il portavoce di ActionAid in Nepal. Qualsiasi contingente straniero presente in Ucraina diventerà un obiettivo militare legittimo per la Russia, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova, e la risposta di Mosca, continuato, potrebbe riguardare qualsiasi installazione militare britannica in Ucraina e anche altrove. Ma il portavoce del Cremlino, Peskov, nega che Mosca abbia intenzione di attaccare la NATO. Si tratta di affermazioni che distorcono la realtà, ha detto Peskov. Non sono preoccupato che la Russia possa attaccare la NATO, ha poi dichiarato poco fa il presidente americano Trump. Non c'è alcun problema. Unico spiraglio per le trattative in questo momento è quello aperto dal Vaticano. Oggi a Mosca il faccia a faccia tra il segretario di Stato del Papa Gallagher e il consigliere di Putin Ushakov. La cronaca potrebbe essere stata uccisa Noemi in Pellizzeri, la ragazza di 34 anni che è stata trovata impiccata nella sua casa a Riposto nel Catanese dai vigili del fuoco che erano intervenuti per domare un principio di incendio. La procura di Catania ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio un uomo di 44 anni, amico della vittima, che avrebbe detto agli investigatori di essere andato a casa della donna e di averla trovata morta. Poi però, invece di chiamare il 112, sarebbe andato nel bar del fratello della vittima a raccontare ciò che aveva visto. Sono durati più di 9 ore gli interrogatori a Rebibbia di 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto lo scorso 16 ottobre. Chiariranno i confini del mandato ricevuto, hanno detto i loro avvocati. Per la procura il mandante sarebbe il faccendiere e amico di Ranucci Walter Lavitola. Continua il caldo record nel nostro paese, domani previsto bollino rosso in 9 città, temperature anche oltre i 40 gradi in diverse località del centro-sud. Al via dal pomeriggio di domani il controesodo di agosto, secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da domani a domenica 30 agosto sulle strade ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti. Previsto dunque bollino rosso nel pomeriggio di domani, nella mattina di sabato e nel pomeriggio di domenica. Infine la Champions League, i sorteggi Per il girone unico non sorridono le squadre italiane. Dall'urna del Principato di Monaco l'Inter pesca, fra le altre, le sfide con Real Madrid, Liverpool e Borussia Dortmund. I Galacticos del grande ex José Mourinho saranno gli avversari anche della Roma, che troverà sul suo cammino, tra le altre, il Paris Saint-Germain e il Manchester United. Squadre inglesi di altissimo calibro fra le avversarie del Napoli, il Manchester City e l'Arsenal. Il Como, che era in quarta fascia, affronterà, tra le altre, il Paris Saint-Germain, il Barcellona e il Manchester United. Sarà poi una classifica unica a stabilire le squadre qualificate direttamente agli ottavi, quelle che dovranno passare dai play-off e quelle che saranno eliminate. E ora, come di consueto, ci salutiamo con le previsioni del tempo e ringraziamo l'interprete Assunta Galluzzi.
1: Nel corso della serata di oggi, giovedì 27 agosto, ritroveremo qualche pioggia ancora sul versante occidentale del settentrione, specie in prossimità dei rilievi a causa dell'instabilità pomeridiana. Sul resto del paese qualche nube tenderà ad interessare il centro, mentre il sud vedrà un cielo per lo più sereno. Per la giornata di domani, venerdì 28 agosto, inizialmente bel tempo, poi le nubi tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi, soprattutto quelli alpini, e ci sarà spazio per rovesci isolati temporali. Al centro-sud invece le nubi non porteranno a piogge significative, così come al sud, dove le nubi tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi appenninici, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione meridionale sul versante tirrenico, mentre sul versante adriatico ritroveremo una ventilazione settentrionale, soprattutto sul settore meridionale. Concludiamo con le temperature, che per la giornata di venerdì raggiungeranno al centro-sud valori decisamente alti, perché ancora in ulteriore aumento.

0: Ripartiamo dalla tragica alluvione che ha colpito il Nepal al confine con la Cina. Sono almeno 362 i morti, quasi 1300 i dispersi e naturalmente ancora è un bilancio provvisorio. Le inondazioni hanno devastato mercoledì le valli himalayane lungo il confine tra il Nepal e la regione autonoma cinese del Tibet. Tra i dispersi ci sono moltissimi turisti e ci sono anche tre italiani. Secondo le autorità, un fiume è stato bloccato dai detriti portati da un ghiacciaio e così è stato creato un lago pronto a esondare. Ma sono tante le storie e le testimonianze di chi è sopravvissuto alla distruzione del fango mentre si continua a cercare chi manca all'appello. Sentiamo Lara Martino.
1: Prima di spostare il fango ci sono delle vite da salvare e così una pala meccanica trasporta un'anziana che il fango ce l'ha addosso. È una delle immagini che raccontano meglio la valanga di detriti e acqua che ha travolto numerosi villaggi tra Nepal e Tibet portando morte e distruzione. Mentre il fiume marrone continua a scorrere, chi può cerca rifugio sui tetti degli edifici rimasti in piedi e lo guarda gonfiarsi. E poi c'è chi in ospedale racconta la salvezza arrivata dal cielo. Mia moglie era già stata sepolta dalla colata di fango mentre noi stavamo sulla terrazza. Sono stato salvato da un elicottero dopo 4-5 ore. Mentre il numero di vittime continua a salire, c'è chi attende notizie dei familiari dispersi negli ospedali, stringendo foto nelle mani. Soccorritori e volontari lavorano per mettere al sicuro le persone, improvvisando anche catene umane per uscire da case inondate e raggiungere l'asciutto.
0: Ci sono anche tre italiani tra le centinaia di dispersi in Nepal, due nostri connazionali invece sono già stati tratti in salvo. L'apprensione di chi aspetta di conoscere la sorte dei propri cari e lo shock nei racconti dei sopravvissuti, ce ne parla Laura Tangherlini.
2: Era cominciato subito dopo Ferragosto il viaggio in cui risulta disperso il 50enne Marco Ratto. Il Nepal, tra le tappe di un viaggio sognato e preparato a lungo, già rimandato di un anno a causa di un infortunio. Poi la frana, l'alluvione, lo sgomento, l'apprensione e l'angoscia per il silenzio e le notizie che non arrivano. A Rapallo, una famiglia molto conosciuta, la sua titolare da generazioni di uno storico negozio di orologeria e oroificeria.
3: La speranza è che sia irreperibile, che abbia dei problemi logistici, no? E tecnici, per contattare naturalmente i suoi amici, i suoi cari, la sua famiglia.
4: Un amico e lavoriamo anche insieme a lui, quindi ci dispiace.
5: Un ragazzo d'oro, abbiamo ancora la segreta speranza di che sia ancora in vita, perché non sarebbe giusto perdere una persona così.
2: Sportivo, amante della natura, era partito da solo per unirsi ad un gruppo organizzato di altri appassionati di trekking. Al momento della catastrofe era in uscita dal Nepal verso il Tibet. Altri due italiani risultano irreperibili, una coppia dallo Svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal, mentre figurano due italiani tratti in salvo nel distretto di Rasuwa, la torinese Valentina Piccinini e il fotografo toscano Stefano Lotumolo. Il nostro momento non era ancora arrivato, siamo stati benedetti. Il racconto di quest'ultimo sopravvissuto: si trovavano sul pullman, all'improvviso un'onda gigantesca di detriti e fango che dalla montagna arriva a una decina di metri da loro, un boato assordante, lungo chilometri di vallata, solo il loro mezzo ed un altro non vengono trascinati via, racconta ancora, 20 secondi per uscire dal pullman e salvarsi.
0: Parliamo ora dell'altissima tensione tra la Russia e il Regno Unito. Mosca prima minaccia Londra, poi il portavoce Peskov afferma che il Cremlino non ha alcuna intenzione di attaccare la NATO. Oltre alla visita del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca, oggi c'è stato il faccia a faccia tra il segretario per i rapporti con gli Stati del Vaticano Gallagher e il consigliere di Putin Ushakov. Ma allora sentiamo da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
6: Il Cremlino nega che la Russia abbia intenzione di attaccare i paesi della NATO, smettendo così quanto detto dai media americani che Ratcliffe sarebbe stato qui a Mosca per fare pressione su Putin affinché non allargasse il conflitto. Peskov, il portavoce, dice che anzi è la Russia che sta subendo politiche aggressive europee, che finché non c'è una posizione negoziale si andrà avanti con il conflitto. Dal Ministero degli Esteri la portavoce Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna dicendo che attaccherà le strutture militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Il capo dell'intelligence russa Naryshkin invece conferma l'incontro con il capo della CIA, dice un incontro di routine. Intanto si avvia alla conclusione la missione diplomatica umanitaria del segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Gallagher, che qui alla cattedrale cattolica di Mosca ha appena terminato di celebrare, ha celebrato la messa per tantissimi fedeli, costruire la pace, gettare ponte, le parole delle sue omelie, l'appello alla pace era stato fatto anche durante l'incontro con il ministro degli esteri Lavrov. Gallagher aveva detto: questa guerra deve finire, la Santa Sede è pronta a mediare, a facilitare un negoziato di pace. In questi giorni ha anche incontrato Ushakov, consigliere diplomatico di Vladimir Putin. In linea a voi da Mosca.
0: E sulla possibile escalation tra Russia e NATO è intervenuto anche il presidente americano Trump. Sentiamo i dettagli in diretta con il corrispondente Marco Valerio Loprete.
7: Sì, poco fa ne ha parlato nello studio Vale, dopo aver firmato un ordine esecutivo, tra l'altro per cambiare il nome del lago Ontario al confine con il Canada in lago America, quindi continua la tensione con il paese vicino. Ha parlato Trump anche dei rapporti con la Russia, dicendo di non voler commentare la recente visita del capo della CIA Ratcliffe a Mosca. Sostiene Trump che si sia trattato di una missione di routine. Poi aggiunge: ha avuto diverse conversazioni con Putin e il presidente russo non attaccherà il territorio della NATO. È una risposta questa di fatto alle indiscrezioni circolate soprattutto sui media americani dopo che il Wall Street Journal ha rivelato quello che secondo fonti informate sarebbe il contenuto della missione di Ratcliffe a Mosca, cioè portare un messaggio a Putin. Il messaggio è non attaccare nessun paese NATO, e questo perché sempre secondo il Wall Street Journal l'agenzia di spionaggio statunitense ritiene che il presidente russo sia pronto a mettere alla prova la determinazione dei paesi della NATO, spinto da una parte dalla situazione quantomeno di stallo sul campo di battaglia in Ucraina e poi dalle difficoltà economiche e interne. Ma appunto poco fa la rassicurazione del presidente degli Stati Uniti, lo ripeto, il presidente russo Putin ha detto Trump non attaccherà il territorio della NATO. Linea a voi.
0: Grazie Marco. Ed è morto Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, aveva 84 anni e stava scontando l'ergastolo per genocidio. Sentiamo Raffaella Cosentino.
8: Il generale Ratko Mladic che accarezza la testa di un bimbo biondo e promette ai civili di Srebrenica che saranno risparmiati poche ore prima di ordinare il massacro sistematico di 8.000 musulmani bosniaci, in maggioranza ragazzi e uomini, tra cui il papà del bambino biondo a cui Mladic regala una tavoletta di cioccolata. I resti del padre verranno ritrovati solo molti anni dopo in una fossa comune. La scena che ha inorridito il mondo più di tutte racconta chi era il boia di Srebrenica. L'11 luglio 1995, alla guida dell'esercito dell'autoproclamata Repubblica Serba di Bosnia, invade l'enclave musulmana protetta dai caschi blu che non oppongono resistenza. Dopo il genocidio, i serbi riesumano molti corpi e li seppelliscono nuovamente in altre fosse per cercare di nascondere le prove. Il macellaio di Bosnia viene condannato all'ergastolo come criminale di guerra dal Tribunale Penale Internazionale nel 2017. Davanti ai giudici dell'AIA, Mladic non può più sfuggire alla giustizia come ha fatto per 16 lunghi anni di latitanza. Era uno stratega senza scrupoli, capace di sorridere e stringere mani mentre scatenava la sua feroce macchina da guerra. Si spegne a 84 anni in un ospedale penitenziario. Ma il dolore che ha provocato non muore con lui. Come dice il direttore del memoriale di Srebrenica, Emir Suljagic, le persone che ha mandato a morte non hanno avuto la possibilità di invecchiare.
0: Torniamo in Italia, all'indomani del Consiglio dei Ministri che ha promosso il nuovo decreto carburanti, il prezzo di diesel e benzina è in lieve calo sulle strade italiane ma in aumento sulla rete autostradale. Il cantiere a Palazzo Chigi intanto è aperto per cercare le coperture per proseguire con nuove misure selettive in base al reddito. Ce ne parla Annalisa Salzano.
9: Non sono ancora tasse su extra profitti, ma saranno comunque i colossi dell'energia a coprire i 130 milioni di euro necessari al 13° intervento approvato dal Consiglio dei Ministri su accise relativa a IVA, con la proroga al 5 settembre del taglio di 17 centesimi di euro sul prezzo del gasolio e del credito d'imposta alle imprese di autotrasporto per altri 22 milioni e 100. Lo strumento scelto in questa fase, infatti, è un anticipo alle casse dello Stato delle tasse già esistenti sui profitti dei grandi operatori energetici. Si tratta ora però di capire come proseguire. La strategia scelta è quella di introdurre dal 5 settembre nuove misure selettive per il calmieramento dei prezzi dei carburanti in base al reddito, ma anche qui servono risorse. I dati dell'extragettito IVA derivanti dallo stesso aumento dei carburanti, che fin qui ha contribuito a coprire i costi dei continui interventi sulle accise, si conosceranno il 1 settembre. Sembra però questa una strada in via d'abbandono, perché ha contribuito solo per circa 700 milioni sui 2,5 miliardi a rotti che lo Stato e dunque i contribuenti hanno pagato dall'inizio della crisi per queste misure. Si torna dunque al nodo, non solo politico ma anche economico, della tassazione degli extraprofitti, laddove per extraprofitti si indicano quegli utili così alti da non essere giustificabili, come se fossero frutto di speculazione. Sotto il profilo economico il rischio è una distorsione di mercato a sfavore dei gruppi operanti nel Paese, che impone le tasse, e di qui la necessità, ribadita dal Governo, di cercare un coordinamento a livello europeo. Nel frattempo i prezzi del carburante registrano un lieve calo sulle strade, sia per la benzina sia per il diesel. Diversamente, sulle autostrade continuano a crescere: a 2,96 euro al litro la benzina, a 2,210 euro al litro il gasolio.
0: Dunque abbiamo sentito, il governo è al lavoro per interventi mirati sul dossier carburanti, il tema resta quello della tassazione degli extraprofitti e dello scostamento di bilancio. Non mancano i distinguo tra le forze di maggioranza e le critiche da parte delle opposizioni. Il governo è diviso, non dà soluzioni concrete. Ce ne parla Eva Giovannini.
10: Non solo la proroga del taglio delle accise, ma anche future misure strutturali per i redditi più bassi per far fronte al caro carburanti. Questo è l'impegno del governo ribadito da tutte le forze di maggioranza, a partire da Fratelli d'Italia.
11: Mentre il governo Meloni risponde coi fatti al caro carburanti accise, l'opposizione preferisce fare la solita polemica sterile e, anziché proporre delle soluzioni concrete, come al solito preferisce proporre delle soluzioni sconclusionate solo per andare contro il governo Meloni.
10: Ma restano le divisioni interne alla maggioranza sulle coperture, in primis la tassazione degli extra profitti. Su posizioni distanti restano Forza Italia e Lega, con gli azzurri che ribadiscono no a nuove tasse. La Lega è invece a favore della tassazione sugli extra profitti, dicono lasciano sempre fuori il ceto medio. Da noi moderati Maurizio Lupi chiede invece di concentrare le risorse su chi ha davvero bisogno. Le opposizioni sul caro carburante, extra profitti dei colossi petroliferi, a partire dal Partito Democratico.

0: Noi chiediamo semplicemente più giustizia per le persone. Il costo del carburante e della benzina è arrivato a livelli folli e la proposta di Elly Schlein di tassare gli extra profitti delle società petrolifere chiede esclusivamente più giustizia.
1: Per Alleanza Verdi e Sinistra, dal governo un ennesimo regalo ai petrolieri. Per il Movimento 5 Stelle il record di longevità del governo Meloni coincide con il salasso per gli italiani.
2: Una notizia che riguarda sempre la politica a proposito delle dichiarazioni del viceministro degli esteri Edmondo Cirielli, che si era augurato che si possa governare insieme a Vannacci, è arrivato a stretto giro lo stop di Fratelli d'Italia. Cirielli parla a titolo personale su Vannacci, non è la nostra posizione, hanno affermato all'agenzia ANSA fonti del partito. E la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi in un videomessaggio inviato alla piazza, la Kermesse di Affari Italiani in provincia di Brindisi, ha ribadito che il Sud rappresenta una priorità del governo. Un passaggio dedicato anche ai giochi del Mediterraneo che si stanno svolgendo a Taranto, che secondo la Presidente del Consiglio sono una straordinaria opportunità per il Sud e per l'Italia intera. Ascoltiamo un passaggio.
3: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità. Una priorità che abbiamo portato avanti fin dal nostro insediamento con scelte innovative e coraggiose. Penso alla ZES unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale. Una strategia di sviluppo che si poggia su alcuni meccanismi particolarmente concreti e efficaci, come quelli connessi alle semplificazioni e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale. È un dossier che stiamo seguendo con grande attenzione perché è sotto gli occhi di tutti quale sia l'impatto che la ZES unica sta avendo sulla crescita e sull'occupazione e vogliamo amplificarne i benefici.
2: Dopo 9 ore gli interrogatori a Rebolla accusa di essere gli esecutori dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Hanno risposto a tutte le domande dei PM, non si sono sottratti, che Tavares disse loro di mettere una bomba sotto casa di Ranucci, non i colpi di pistola, e hanno aggiunto i legali, gli arrestati non conoscevano la vitola né Ranucci ma soltanto Tavares. C'è una possibile svolta nel giallo di Riposto, è stato infatti indagato per omicidio un uomo, un amico di Noemi Pellizzeri, la 34enne che è stata trovata impiccata nella sua casa in fiamme nel Catanese. L'uomo si dichiara innocente, ma sentiamo il servizio di Duilio Calarco.
4: Stanno ingolpando per una cosa che ogni giorno gli esiti diranno per tutto quello che io fino ad oggi ho detto.
5: Si proclama innocente.
4: Ma sicuramente.
6: Per lui Noemi Pellizzeri era un'amica. Il 49enne Toni Proietto nega ogni relazione sentimentale con la 34enne trovata impiccata domenica scorsa a Riposto, nell'abitazione dove la donna viveva da sola. La famiglia della vittima respinge con forza l'ipotesi del suicidio e parla di messa in scena. L'uomo, ora indagato, rigetta qualsiasi ombra.
4: Per la loro famiglia ero una bravissima persona e mi ringraziavano che a tutte le volte aiutavano Noemi. Dopo questa storia sono diventato un mostro.
6: Eppure perché Toni Proietto, sposato e padre di 2 figli, non ha dato subito l'allarme alle forze dell'ordine quando è rinvenuto, prima che nell'abitazione divampasse un incendio, il corpo senza vita di Noemi, che 24 ore prima gli avrebbe confidato il proposito di togliersi la vita? Il suo legale, Ivan Siragusa.
7: Nel momento in cui si vede un corpo, il primo pensiero dovrebbe essere quello di chiamare le autorità o i soccorsi o le forze dell'ordine. La motivazione qual è? Il timore della sua famiglia, della moglie, dei figli, ai quali peraltro aveva promesso che avrebbe allontanato il rapporto con Noemi.
2: Investendo in particolare il sud Italia, vediamo la situazione a Caltanissetta, la città più calda d'Italia con 43 gradi. Antonella Spinelli.
8: Con questa cappa qua si sta morendo del caldo. Come dobbiamo fare non si sa.
9: Così si presenta oggi la città più calda d'Italia, Caltanissetta. 43 gradi oggi, 43 e mezzo ieri. La fa record, si affronta anche

0: facendosi compagnia sulle panchine all'ombra nel centro storico.
1: Continua a sudare, a sudare, a sudare. Stracci bagnati, bagnati, bagnati.
2: Andando subito a casa perché non ti può resistere. Se continuiamo così moriamo davvero.
3: Combatte il caldo con l'aria condizionata, da mezzogiorno fino alle 2 o alle 3 lo teniamo acceso e dopo andiamo avanti con i ventilatori.
0: Dove stare un po' al fresco. I più fragili vengono accolti da Don Pietro, della parrocchia di Santa Croce.
4: Noi il dormitorio lo teniamo aperto giorno e notte. Non si può mandare una persona fuori con questo caldo. Una bottiglia d'acqua, una doccia, per noi sono cose comuni, per loro no.
0: La quinta ondata di calore che sta investendo la Sicilia sta rendendo l'ultima settimana di agosto bollente come non mai. Un'estate alla rovescia, perché in questo stesso periodo dell'anno le temperature dovrebbero ormai aggirarsi sui 10 gradi in meno. E invece il peggio sull'isola dovrebbe ancora arrivare. Il picco è infatti atteso tra venerdì e sabato, con possibili punte di 44-45 gradi nella zona orientale della Sicilia. E se nell'entroterra non si respira, non va molto meglio nelle città costiere. A Palermo questa notte il termometro non è mai sceso sotto i 28 gradi e oggi la temperatura massima percepita sarà di 41. Nel capoluogo di regione è ancora bollino rosso. La stessa sorte da domani toccherà anche a Catania e Messina.
5: In chiusura il calcio, la Champions League, sorteggi del girone unico di qualificazione nel Principato di Monaco, le squadre italiane pescano fra le altre le squadre più forti d'Europa. Seguiamo allora Luigi Zamponi e poi dopo una breve pausa ci sarà Spotlight con Giulia Bosetti che ci racconta la storia degli artisti.
6: La strada verso il sogno Champions è tracciata. Dal sorteggio di Monte Carlo i destini di Inter, Roma, Napoli e Como hanno iniziato a prendere forma. Per i campioni d'Italia, estratti dall'urna in prima fascia, la mano di Thierry Henry ha regalato i nerazzurri, un la vedranno con il Real Madrid del grande Eno, anche per la Roma che affronterà le Merengues all'Olimpico dove ritroveranno lo Special One. Giallorossi attesi anche dalla sfida con i campioni in carica del Paris Saint-Germain, ma sotto il cielo di Parigi. Sorteggio decisamente positivo per il Napoli, partito dalla terza fascia, che al di là delle due sfide con le big inglesi al Maradona con l'Arsenal e fuori casa con il Manchester City, si ritrova un calendario alla portata. Percorso in salita per il Como di Cesc Fabregas, Paris Saint-Germain, Barcellona e Manchester United, le sfide più complicate nel primo storico debutto in Champions degli Ariani. La strada verso la finale del 5 giugno a Madrid è tracciata. Per l'Italia l'ultimo successo firmato Inter è del 2010, da allora 4 finali e 0 titoli.

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
2: Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
4: Ah! Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
5: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
6: Sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
7: Perché? Ecco perché.
8: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
9: Sparco stilato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vim Carboni Attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Scarpe da lavoro Xena. Safety Runs.
2: Si infiammano se lavi male i denti.
3: Gengive.
2: Ah, ma quindi li lavo male.
3: Manuale

0: Non è il massimo.
1: Passa ora al biaio.
2: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
0: Enigma risolto.
2: Nulla pulisce come ora il biaio.

0: proprio al centro della strada è una mina marchiata ELN, i gruppi guerriglieri con la bandiera proprio a lato. Vediamo se le luci la riescono a illuminare, l'hanno messa al centro della strada. Sta passando il camion proprio in questo momento. Eccola, la sta illuminando, rossa e nera come la bandiera dell'Esercito di Liberazione Nazionale. Uno dei tanti ordigni che stanno riempiendo le strade in questi giorni.
1: Se c'è una mina dell'ELN, ci sono anche dei guerriglieri pronti a farla esplodere. E basta l'urto di un veicolo per far saltare tutto in aria. Entrare nel catatumbo significa entrare in una terra ostaggio del conflitto armato. Le miniere di carbone, i giacimenti di petrolio, la più grande enclave di coltivazione di coca della Colombia, proprio al confine con il Venezuela.
2: Perché sempre le preguntamos a Dios, perché a mí?
3: Perché sempre chiediamo a Dio, perché proprio a me? In quello che ci succede, in quello che stiamo vivendo, in questa nostra realtà di violenza. Che cosa vuoi da noi, buon Dio?
2: Che quieres de mí?
1: Una terra in cui la fede è l'unica speranza dopo 60 anni di conflitto armato che in Colombia ha causato 450.000 vittime e 8 milioni di sfollati, finché nel 2016 il governo ha firmato gli accordi di pace con le FARC, le forze armate rivoluzionarie della Colombia. Ma i gruppi guerriglieri dell'ELN e i dissidenti delle FARC, il Frente 33, non hanno deposto le armi e da gennaio 2025 il catatumbo vive la peggiore crisi umanitaria del paese degli ultimi 20 anni, con 105.000 vittime e oltre 100.000 sfollati.
4: Come stai? Come ti chiami?
5: Fabiano.
4: Da dove viene?
6: El Tarra. Il ragazzo era nascosto in montagna e questa mattina il papà è andato a prenderlo per portarlo qua. I gruppi armati stanno reclutando bambini, ma la sua famiglia vuole fare di tutto per evitarlo. Sono venuti a parlarmene e io gli ho raccontato della fondazione. Così siamo venuti qua a chiedere aiuto.
4: Benvenuti alla fondazione Oasi de Amor y Paz. Ne parleremo con Don Rito perché abbiamo già tantissime richieste fatte da tempo che sono state esaminate. Dobbiamo capire che decisione prendere.

0: Che cosa c'è scritto? Né la morte è così brutta, né la vita è così bella. È una frase molto forte. Perché?
1: L'ho fatto con i miei amici e ce l'abbiamo tutti uguale. Non faccio che pensare a loro.
0: Che cosa gli è successo?
1: Li hanno sorpresi a rubare 15 giorni fa e la guerriglia li ha portati via. Due di loro ora sono con i gruppi armati e non se ne sa più nulla. Gli altri due sono scappati in Venezuela.
2: Stanno in Venezuela.
0: Ah. E quanti anni hai?
1: 16 anni.
0: E i tuoi amici?
1: 16, 17 e 15.
0: Che cosa facevi prima di venire qua?
1: Quando mio zio raccoglieva la coca, lo facevo anch'io.
0: È un lavoro duro?
2: Sì, è duro.
1: Sì, molto. Prima devi strappare le foglie alla pianta, poi devi caricarti i sacchi pieni, pesantissimi, e portarli fuori al campo.
0: È una vita difficile per avere 16 anni.
1: Non lo so.
0: Hai paura adesso? Che cosa speri?
2: No, poi a chi è detto? Tengo miedo perché...

0: Siete solo?
1: Ho paura perché sono rimasto solo. Fare nuovi amici, iniziare una nuova vita. Ma sono anche pieno di speranza. Voglio davvero andare avanti.
0: Sì, io tengo gana di salire avanti.
2: La sua nuova vita, Fabian, l'ha iniziata la Fondazione Oasi de Amor e Paz ad Abrego, alle porte del Catatumbo, quella terra così amata che gli ha portato tante difficoltà. Qua, Don Rito Alvarez, nato e cresciuto a El Tarra proprio come Fabian, ha costruito un rifugio sicuro per salvare i bambini della sua regione dalla produzione di coca e dai gruppi armati. Uno spazio dove formarli, farli studiare, aiutarli a costruire un futuro diverso.
3: Io sempre pensé che se io me traigo dos tres niños.
4: Ho sempre pensato che se porto qui due o tre bambini e inizio a dare loro un'istruzione, e se quei bambini iniziano a pensare al futuro, prima di tutto non finiranno in prigione. Secondo, non continueranno a raccogliere coca. Terzo, avranno una vita diversa. Sappiamo che tanti della nostra gente sono morti nella guerriglia e non abbiamo potuto nemmeno seppellirli. Non abbiamo potuto piangere la loro scomparsa, perché quando qualcuno viene ucciso dalla guerriglia si ha anche paura di piangerlo. Nel Catatumbo non abbiamo bisogno di armi, non abbiamo bisogno di coca, abbiamo bisogno di pace. Non abbiamo bisogno che voi madri andiate a dormire dicendo che ne sarà di mio figlio, o che quando sentite dire che è stato ucciso qualcuno, vi chiediate: hanno ammazzato il mio bambino?
2: Fabiana è stato accolto alla fondazione insieme agli altri. Ogni anno, a gennaio, arrivano nuovi bambini per cominciare l'anno scolastico. Le famiglie fanno richieste in anticipo, i posti sono limitati e Don Rito cerca di dare la priorità a chi ha più bisogno, a chi è più motivato a studiare.
5: Che meta tengo?
6: Sì. Qual è il mio obiettivo? Studiare per essere qualcuno nella vita.
5: Può essere alguien en la vida.
6: Portar via la mia famiglia.
2: Via dal Catatumbo?
6: Sì, dal Catatumbo, per dare loro un futuro migliore.
2: Quanti anni hai?
6: 15.
2: E tu?
7: Mi nome è Marlene Fernanda Aray Núñez.
8: Mi chiamo Merlin Fernanda Ainúñez e anche il mio obiettivo è portare via la mia famiglia dal Catatumbo. Così non dovranno affrontare quella guerra, tutti quei problemi e tutte quelle difficoltà economiche. Tutto qua.
2: E tu quanti anni hai?
8: 14. Da grande vorrei fare l'attrice in TV.
2: E tu sai già che cosa vuoi fare da grande?
6: Sì, voglio fare l'assistente di volo.
5: Che non hai guerra.
6: Dove non c'è la guerra. Voglio che la mia famiglia possa vivere in pace e al sicuro e mia madre non debba pensare continuamente: come stanno i miei figli? Che cosa gli succederà?
2: Andy non va a scuola da un anno perché il suo villaggio è al centro degli scontri tra i gruppi armati per il controllo del territorio. Anche Fernanda è cresciuta tra le bombe. Suo fratello ha 11 anni e lavora nelle piantagioni di coca.
9: È guerra lì da noi.
2: C'è la guerriglia.
9: Sì, possiamo solo cercare di sopravvivere.
2: Perché ha deciso di portare qua sua figlia?
9: Perché i gruppi armati stanno portando via le bambine. Lei vuole studiare.
2: Perché? Che cosa fanno fare alle ragazzine?
6: Ci fanno cucinare, servire il cibo, raccogliere la legna. Poi a volte, sai, sessualmente.
10: Fisicamente.
2: E tu non volevi andarci?
9: Lei vuole studiare.
11: Ci sono anche tanti ragazzini che si uniscono ai gruppi armati per loro scelta.
2: Ragazzi molto giovani?
10: Sì.
6: Bambini, adolescenti.
11: Adolescenti.
6: Se vai a vedere i gruppi armati trovi ragazzini di 14, 15, 16, 17 anni. La maggior parte sono proprio bambini.
2: Che hanno armi e combattono?
10: Sì, todo.
2: Anche i vostri amici?
10: Sì.
8: Sì, i nostri compagni di classe.
2: Perché lo fanno?
6: Perché non vogliono lavorare.
2: Che tipo di lavoro devono fare dove vivete?
6: La produzione di coca è l'unica cosa che c'è.
2: Ci sono tantissime coltivazioni di coca?
11: Tante, tantissime, troppe.
2: E com'è lavorare nella coca?
11: Si contamina il corpo. Nei laboratori usiamo veleni, benzina. Ci ammaliamo continuamente. È dura.
2: È stato difficile decidere di portare qua sua figlia. Perché?
12: Perché non stiamo accostumati a stare fuori
13: da lei. Perché non siamo abituati a stare lontani da lei. Ma devo farlo per proteggerla. Io sono sola per lei, sono padre e madre. Per tutta la vita ho lottato per lei e per tutti i miei figli. E non voglio che mi succeda come a tante madri del nostro villaggio i cui bambini sono finiti nel fuoco incrociato e sono stati feriti o uccisi, ammazzati dalle armi e dalle bombe.
2: Ma è felice adesso che sua figlia sia qua?
13: Sì. Voglio che studi e lei adora studiare.
2: È il momento di salutarsi. Andy e Fernanda restano a studiare alla fondazione. Il cugino di Andy tornerà al suo lavoro nelle coltivazioni di coca. La mamma di Fernanda dall'altro figlio, 11 anni, anche lui piegato sui campi di coca. Omaira, la mamma di Andy, è diretta a Filogringo, uno dei villaggi più dilaniati dal conflitto.

0: Mira viejo, aquí estamos en Filo Gringo, mi viejito.
1: Guarda vecchio, eccoci qui a Filo Gringo, vecchio mio. Guarda questa piccola terra. Siamo già dentro il villaggio. Siamo allegri, di buon umore, tutti in gran forma, vecchio.
2: Dal 30 dicembre 2025, Filo Gringo è in balia degli scontri tra l'ELN e i dissidenti delle FARC.
3: Questa è la casa che si trova accanto alla chiesa. Guarda com'è ridotta.
2: La canonica è stata trivellata di colpi.
4: Sta arrivando un drone!
5: Sta venendo qua!
4: Adesso, arriva!
2: Una guerra combattuta con i droni. Ragazzini che imbracciano le armi. Munizioni ed esplosivi che riempiono le strade. Giovani corpi abbandonati tra le case.
6: Quando siamo arrivati a Filo Gringo c'era gente armata, morti. All'ingresso del villaggio un cadavere, poi un altro e ancora corpi tutto intorno.
2: Per la strada?
6: Sì, appartenevano ai diversi gruppi armati. Si può dire che l'ELN, che è l'Esercito di Liberazione Nazionale, sia nato a Filo Gringo e quello è il loro territorio privilegiato. Ma il 29 dicembre, il Frente 33, i dissidenti delle FARC, è entrato a Filo Gringo e tutti gli abitanti del villaggio sono sfollati. E ora qualcuno è tornato, qualcuno sta scappando di nuovo. Non è vita la nostra, con un morto dopo l'altro.
2: Anche tua madre è sfollata adesso?
6: Sì, anche lei è stata costretta ad andarsene.
2: Jade ha 18 anni ed è un'eccezione, perché di solito la fondazione non accoglie maggiorenni. Ma scappava dalla guerra di Filo Gringo, la sua scuola era chiusa e lui un ottimo studente. Il suo professore lo ha aiutato a presentare i documenti e la sua domanda è stata accolta. Dal primo istante ha voluto rendersi utile. Anche al villaggio lavorava ogni giorno, appena finito di studiare, per aiutare la madre a pagarsi la divisa e il materiale per la scuola.
6: Questi sono i segni che mi sono rimasti sulle mani dal lavoro di raccolta della coca. La prima volta che l'ho fatto avevo circa 7 o 8 anni. Ero ancora un bambino, quindi non mi rendevo conto. È un lavoro massacrante. Sudavo tutto il giorno sotto il sole, strappavo le foglie, usavo la fiamma ossidrica, spargevo a mani nude diserbanti e veleni. Ho fatto tutti i lavori possibili con la coca.
7: Beneficente per la coca.
8: Quanto ganava?
2: Quanto guadagnavi?
6: 50.000 pesos al giorno.
2: 6 euro.
6: Praticamente vivi come uno schiavo.
2: E come hai deciso di cambiare la tua vita?
6: Volevo l'opportunità di finire gli studi. Nessuno dei miei fratelli ha potuto farlo. Il mio obiettivo è dimostrare che posso essere diverso dagli altri. Non migliore o peggiore, lo dico con umiltà, ma voglio dimostrare che si può andare avanti non solo lavorando con la coca, ma grazie allo studio, che è l'eredità più preziosa che si possa ricevere dai propri genitori.
7: Puoi salire avanti non solamente al lavoro della coca.
2: Dorito Alvarez ha cominciato a salvare i bambini dalle coltivazioni di coca del Catatumbo nel 2008. Era la sua terra e l'aveva vista cambiare anno dopo anno. Negli anni 90 i campesinos avevano cominciato a sostituire la yuca, le banane, il caffè. Un guadagno sicuro perché la coca ha cicli di crescita di soli 3 mesi e un prezzo più vantaggioso in una regione segnata dalla povertà. Le montagne sono state disboscate per fare spazio alle piante e oggi nel Catatumbo si concentra il 25% delle coltivazioni di coca di tutta la Colombia. E questo lavoro si fa per ogni pianta?
9: Tutte.
2: Un operaio in un giorno quante ne arriva a raccogliere?
9: 150 o 200 kg al massimo. Cominciamo da ragazzini.
2: Anche bambini?
9: Certo, è un lavoro terribile, ma ci tocca farlo perché è l'unico modo per guadagnare qualcosa. Abbiamo coltivato pomodori, cetrioli, fagioli, tanti prodotti diversi. Ma siamo stati costretti a smettere, perché anche se il raccolto andava bene, praticamente non valeva nulla.
10: Praticamente non valeva.
9: Eravamo pieni di debiti. Così è arrivata la coca e non abbiamo potuto fare altrimenti. Ma ora chi la compra la paga pochissimo e non ci basta più nemmeno per mangiare.
10: Solamente da per ellos, non alcanza ni per la comida.
11: Che tal, muchachos?
12: Come va, ragazzi?
5: Come state? C'è anche qualcuno del Venezuela? Dove in Venezuela?
8: Barinas.
5: E com'è la situazione ora?
8: Nessuno ha il coraggio di esprimersi.
11: Non si opina molto di nada.
2: No? Dorito va in giro per i campi, parla con i giovani lavoratori e con le famiglie. Spiega loro come possono cambiare il catatumbo, che la priorità è far studiare i loro figli.
5: Per combattere il traffico di coca, il governo colombiano brucia le coltivazioni con il glifosato. Usano le armi e mettono in campo carri armati ed elicotteri. E noi non abbiamo bisogno di armi né di carri armati, ma necessitiamo di scuole, strade asfaltate, trasporti, linee telefoniche. Tutte cose che nel catatumbo non esistono, perché questa non è vita, questa è schiavitù. Ragazzi come lui dovrebbero andare a scuola e poi all'università. Non a lavorare nei campi di coca.
2: Dalle coltivazioni il raccolto si porta ai laboratori per preparare la pasta di coca. Anche qua bambini e ragazzi lavorano a mani nude tra sostanze tossiche. Si usano calce, cemento, solfato, benzina, permanganato di potassio, ammoniaca e acido solforico. I contadini, come piccoli chimici, vendono la pasta di coca ai gruppi armati.
12: Questa è la base della coca.
13: Questa è la base della coca.
2: E i gruppi armati usano il narcotraffico per finanziare la guerra.
13: Se la vendi a uno, ti metti contro l'altro e viceversa. Vengono a comprare con molta cautela, da qua e da fuori, lo fanno di nascosto. Tutto è un rischio, per gli operai, per i padroni, per quelli che la consumano. Qua soffriamo tutti.
12: Qui soffriamo tutti.
14: Sono tornata a vivere qua dalla città 2 anni fa per aiutare mio padre che aveva avuto un incidente. Lo aiuto nel lavoro.
2: Che tipo di incidente?
14: Gli è caduto un palo sulla spalla e si è fratturato le gambe. È stata molto dura perché è difficile vedere tuo padre che soffre. Però piano piano siamo andati avanti. Non ci sono soldi, ma stiamo cercando di costruire qualcosa.
15: Costruendo molte cose, si intende? L'importante è uno stare come vivo, uno fare le cose. Sì.
2: Dorito parla con il padre della ragazza. Vorrebbe portarla alla fondazione e farle progettare una vita diversa. In Catatumbo ci sono 46.000 bambine e bambini che non hanno accesso all'istruzione, tanti quanti gli ettari di coltivazione di coca disseminati per la regione.
16: Da questa parte, alla nostra sinistra, abbiamo la cucina, la despensa, il refettorio. Alla nostra destra la casa degli angeli e qua di fronte, certo, visibilissima, la chiesa. Questa chiesa è stata finanziata da 2 famiglie, una di Sanremo e l'altra lì della zona, 2 famiglie in memoria di 2 persone che facevano volontariato a Lourdes.
2: L'idea di Dorito è nata con un piccolo capanno e 10 bambini che volevano andare a scuola. Lui aveva studiato in Italia ed era già parroco a Valle Crosia, vicino a Ventimiglia. A Sanremo ha fondato l'associazione Angeli di Pace ed è grazie a questo progetto italiano che finanzia la fondazione in Colombia.
16: A volte quando arrivano i bambini con delle situazioni molto difficili e loro hanno bisogno di rifugiarsi, un luogo dove andare a pregare, e vanno lì in chiesa, spesso li troviamo che pregano e piangono, quindi è una cosa davvero molto significativa, molto particolare.
17: Per di voi fare dominio si dedicano noi.
5: Lo dico ai bambini che sono appena arrivati.
17: Inizia una vita nuova.
5: Oggi iniziate una nuova vita, una vita di pace, di speranza e tranquillità. Una vita in cui non ci preoccuperemo di chi sei o da dove vieni, ma ci occuperemo di te, perché sei mio fratello. Sei la persona che devo amare, la persona che devo accogliere, a cui devo dare il benvenuto.
17: A chi tengo per respirare.
2: Quanti anni ha?
18: 11 anni.
2: 11 anni. E che cosa vorresti per il tuo futuro? Hai idea?
18: Tieni idea?
19: Che vuoi studiare?
20: Fare il calciatore o guidare uno scavatore.
2: Che cosa pensi di questo posto?
20: Bene.
2: Ti piace?
20: Sì.
2: Hai un po' paura di questi cambiamenti?
18: Sì. Ha passato demasiado. Mucho derramamiento de sangre.
21: Sono successe tante cose. Tanto spargimento di sangue. Ci hanno terrorizzato. È molto doloroso. Suo padre è morto 3 mesi fa a causa del conflitto armato. Lo hanno ammazzato. perché questo è quello che porta la coca. Guerra. La coca che ci ha dato da mangiare, ma alla fine ci ha portato soltanto guerra.
18: Solamente tre guerre.
21: Per questo siamo venuti qua, per lasciarlo al sicuro sapendo che è in buone mani.
18: In buone mani.
0: Dentro di 20 anni spero verlo.
5: Tra 20 anni vogliamo vedervi tornare alla fondazione e dire: padre, si ricorda quando sono arrivato qua? Guardi, ora sono un medico. Sono un avvocato, ingegnere, architetto. Sono una persona che vuole aiutare gli altri. Questo è quello che vogliamo.
21: Eccoli qua. L'avvocato, l'economista, l'agronomo, chi fa politica, chi ha studiato comunicazione, i professionisti cresciuti alla fondazione e che oggi guardano gli altri. Willington, che vive e lavora in Australia con la sua compagna, con cui condivide il volontariato per la Croce Rossa, che ha pubblicato questo libro per riscrivere la storia del Catatumbo e i suoi progetti di sviluppo.
19: Teniamo la nostra propria storia che queremo.
3: È la nostra storia e dobbiamo essere noi e soltanto noi a riscriverla.
21: Camilo, che ha lasciato lo studio legale in cui lavorava per tornare alla fondazione come direttore e condividere con i ragazzi valori e principi che hanno plasmato la sua vita.
22: La mia personalità cambia moltissimo.
23: La mia personalità è cambiata completamente qua, mentre i miei amici di scuola hanno preso altre strade, si sono uniti alla guerriglia e alcuni sono già morti.
21: Fabian, che dopo gli studi in agronomia gestisce le piantagioni di caffè della fondazione e dimostra che un altro modello, un'altra agricoltura, non solo è possibile, ma necessaria.
24: Tengo amore sul campo.
9: Amo la campagna e la mia missione era quella di studiare per poter aiutare la gente di qua ad avere una vita più dignitosa, migliore qualità e maggiore benessere. Ho visto cose terribili, cose che un bambino non dovrebbe mai vedere. Ho visto i paramilitari uccidere e fare a pezzi i corpi davanti ai miei occhi.
24: Matare una persona.
9: Per una persona come me, avere le risorse per studiare era molto difficile. Ho dovuto lavorare fin da bambino e sopportare la fame. Ma ora penso che la migliore eredità che chi ci cresce può darci sia l'istruzione, che garantisce un futuro per le famiglie e per i nostri figli.
24: Un futuro per i nostri figli.
16: Il nostro abuelo stava raspando coca.
3: I nostri nonni raccoglievano coca, i nostri genitori raccoglievano coca e io avevo 14 anni quando mi hanno portato a raccogliere coca. Ma quando a 16 anni sono entrato alla fondazione Oasi de Amor y Paz, è cambiata la mia vita e quella della mia famiglia. Sono riuscito a laurearmi, lavorando di notte e studiando di giorno. E poi mi sono occupato dei miei fratelli e anche loro sono stati accolti alla fondazione e hanno terminato gli studi.
16: La fondazione luego accogió todos mis hermanos. La vita ha sido muy difícil porque perdimos todo.
23: La mia vita è stata molto difficile. La mia famiglia ha perso la fattoria e tutto quello che avevamo per il conflitto armato.
16: Tanto difficoltades.
15: Non mi gusta.
23: Oggi sento di dover ringraziare mia madre, non solo perché mi ha donato la vita, ma perché mi ha portato alla fondazione, dove sono stato formato per la vita. E oggi voglio trasmettere quello che ho appreso qua ai ragazzi per rendere anche loro persone migliori.
16: E possono essere migliori persone.

0: rispettosa con gli altri, l'aiuto, la solidarietà, quindi il poter aiutare gli altri, impegnarsi nelle piccole cose, imparare a lavarsi le proprie cose, lavare il piatto, lasciare tutto pulito, ordinato e poi studiare, devono studiare.
1: Quanto è importante
2: studiare per te?
3: Per me studiare significa poter migliorare me stesso e avere maggiori opportunità. Lo faccio anche per i miei amici che non possono farlo.
2: E qual è il tuo sogno?
3: Voglio essere il primo della mia famiglia a ottenere la laurea. Professionale.
2: L'ultimo tassello del progetto della Fondazione Oasi de Amor y Paz è il Centro Universitario Semillas, uno spazio dove ospitare i ragazzi che vogliono proseguire gli studi dopo il liceo. Dorito li accompagna a visitarlo, le camerette, le aule studio, il campo sportivo e le nuove strutture ancora in costruzione. È qua che Fabian, Jader, Andri, Fernanda e tutti gli altri cominciano a sognare l'università.

0: Ci risiamo.
1: Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
2: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi.
3: E che profumo!
2: Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
4: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
5: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
6: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
5: Ah, però.
6: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
7: Ah, però.
5: E con la UEFA Champions League.
8: Ah, però.
5: Ah, e giga illimitati.
8: Ah, però.
9: Con Superfibra Win 3 hai tutto questo a 24,99 € al mese. Ah, però.
5: Per voi questo è altro.
10: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
11: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno.
12: Sarà perché ti ama.
11: Amadori, gente che ama.
13: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
14: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
15: A Oral-B io invece basta un click.
16: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
17: Oral-B, un click e riaccendi la pulizia perfetta.
18: Alluvione tra Tibet e Nepal, tre italiani ancora irreperibili, due portati in salvo, bilancio di quasi 400 morti, 1300 dispersi, si lavora freneticamente per trovare sopravvissuti. Mosca minaccia, potremmo colpire obiettivi britannici fuori dall'Ucraina, avvertimento anche alla Francia, stanno giocando col fuoco, Peskov attaccare la NATO, niente di vero, solo spauracchi. Morto il generale Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, era detenuto in un ospedale psichiatrico all'Aia. Interrogatorio di oltre 9 ore ai sospetti esecutori dell'attentato di Namitardo a Sigfrido Ranucci. Hanno detto di non conoscere la vitola e Ranucci, ma solo Tavares, ha detto il loro legale. Continuano a salire le città da bollino rosso, domani saranno 9 a pesare il ritorno dall'anticiclone africano contro esodo. Weekend da bollino rosso, 25 milioni di spostamenti. Sorteggi Champions, l'Inter e la Roma trovano il Real Madrid, il Napoli con il Manchester City e il Como con il Barcellona. Ai giochi del Mediterraneo l'Italia regina del medagliere, superati i 100 all'Ori. Di nuovo in diretta, buonasera a tutti da Rai News. Dunque circa 400 ormai morti accertati, oltre 1300 dispersi tra Nepal e Cina. Il bilancio ancora provvisorio delle disastrose inondazioni che hanno devastato mercoledì le valli malayane, proprio lungo il confine tra il Nepal e la regione autonoma cinese del Tibet. Tra i dispersi moltissimi turisti e 3 italiani. Camilla Nata.
19: Strade spazzate via, villaggi isolati e famiglie alla ricerca dei parenti dispersi. Ci sarebbe il collasso di un ghiacciaio alla base dell'alluvione che ha sconvolto la zona himalayana tra Cina e Nepal. Un bilancio di oltre 380 morti e più di 1400 dispersi, tra cui anche, secondo fonti della Farnesina, alcuni nostri connazionali. Una vera e propria bomba di fango distruttiva che ha travolto tutto al confine tra Nepal e Tibet. L'inondazione ha distrutto auto, case, strade e ponti. La polizia locale è impegnata con oltre 8.300 agenti nelle zone colpite dal disastro per le operazioni di ricerca, soccorso e assistenza. Le squadre hanno tratto in salvo centinaia di feriti e continuano a percorrere le rive del fiume Bhotekoshi colpite dall'alluvione per localizzare le persone disperse. Sul versante tibetano le operazioni di soccorso sono rese più difficili dalla situazione meteo avversa e dalla conformazione geografica del territorio. Necessario anche l'utilizzo di droni. L'Unione Europea intanto ha stanziato 1 milione di euro per i soccorsi di assistenza sanitaria, acqua e cibo e secondo alcuni esperti del CNR ci sarebbero ancora rischi incombenti per i sopravvissuti. 40.000 gli sfollati e bambini bisognosi di assistenza umanitaria.
18: Si scava in condizioni disperate alla ricerca dei dispersi tra le ONG impegnate in questi complicatissimi soccorsi ActionAid. Allora sentiamo il portavoce nepalese intervistato da Cecilia Tosi.
0: Si tratta di un disastro che noi in Nepal non ci immaginavamo potesse accadere. Non abbiamo mai visto nulla del genere. La enormità di questo disastro è senza precedenti. In passato sì, abbiamo avuto delle alluvioni, dei terremoti, mentre in questo caso si è trattato di un fenomeno completamente diverso. Sono tante le cittadine, tante le vite umane che sono scomparse da un momento all'altro e l'intensità del fiume è stata veramente impressionante. Si crede che la causa sia appunto dovuta ai laghi ghiacciati, il sistema d'allarme in questo caso non è potuto entrare in funzione, le persone sono in uno stato di shock, hanno visto i loro cari spazzati via. Le stime ufficiali parlano di circa 300.000 persone circa che sono state in un modo o nell'altro colpite gravemente, sono 40.000 invece secondo le stime le persone che non hanno più casa, che sono sfollate.
18: E come dicevamo ci sono 3 italiani tra i migliaia di dispersi, 2 i nostri connazionali già tratti in salvo. L'apprensione di chi aspetta di conoscere la sorte dei propri cari e anche lo shock nei racconti dei sopravvissuti nel servizio di Laura Tangherlini.
7: Era cominciato subito dopo Ferragosto il viaggio in cui risulta disperso il 50enne Marco Ratto. Il Nepal, tra le tappe di un viaggio sognato e preparato a lungo, già rimandato di un anno a causa di un infortunio. Poi la frana, l'alluvione, lo sgomento, l'apprensione e l'angoscia per il silenzio e le notizie che non arrivano. A Rapallo, una famiglia molto conosciuta, la sua titolare da generazioni di uno storico negozio di orologeria e oreficeria.
20: La speranza è che sia irreperibile, che abbia dei problemi logistici, no? E tecnici. Per contattare naturalmente i suoi amici, i suoi cari, la sua famiglia.
21: Un amico e lavoriamo anche insieme a lui, quindi ci dispiace.
22: Un ragazzo d'oro, abbiamo ancora la segreta speranza di che sia ancora in vita, perché non sarebbe giusto perdere una persona così.
7: Sportivo, amante della natura, era partito da solo per unirsi ad un gruppo organizzato di altri appassionati di trekking. Al momento della catastrofe era in uscita dal Nepal verso il Tibet. Altri 2 italiani risultano irreperibili, una coppia dallo Svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal, mentre

0: figurano due italiani tratti in salvo nel distretto di Rasua, la torinese Valentina Piccinini e il fotografo toscano Stefano Lotumolo. Il nostro momento non era ancora arrivato, siamo stati benedetti. Il racconto di quest'ultimo sopravvissuto: si trovavano sul pullman, all'improvviso un'onda gigantesca di detriti e fango che dalla montagna arriva a una decina di metri da loro, un boato assordante, lungo chilometri di vallata, solo il loro mezzo ed un altro non vengono trascinati via, racconta ancora, 20 secondi per uscire dal pullman e salvarsi.
1: Mosca prima minaccia Londra, poi il portavoce Peskov afferma che il Cremlino non ha intenzione di attaccare la NATO. Oltre alla visita del direttore della CIA Ratcliffe, emerge che c'è stato a Mosca anche un faccia a faccia tra il segretario per i rapporti con gli stati del Vaticano, Gallagher, e il consigliere di Putin, Ushakov. Allora, la corrispondente, Liana Mistretta.
2: Il Cremlino nega che la Russia abbia intenzione di attaccare i paesi della NATO, smettendo così quanto detto dai media americani che Ratcliffe sarebbe stato qui a Mosca per fare pressione su Putin affinché non allargasse il conflitto. Peskov, il portavoce, dice che anzi è la Russia che sta subendo politiche aggressive europee, che finché non c'è una posizione negoziale si andrà avanti con il conflitto. Dal Ministero degli Esteri la portavoce Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna dicendo che attaccherà le strutture militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Il capo dell'intelligence russa Naryshkin invece conferma l'incontro con il capo della CIA, dice un incontro di routine. Intanto si avvia la conclusione la missione diplomatica umanitaria del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Gallagher, che qui alla cattedrale cattolica di Mosca ha appena terminato di celebrare, ha celebrato la messa per tantissimi fedeli, costruire la pace, gettare ponte, le parole delle sue omelie, l'appello alla pace era stato fatto anche durante l'incontro con il ministro degli esteri Lavrov. Gallagher aveva detto: questa guerra deve finire, la Santa Sede è pronta a mediare, a facilitare un negoziato di pace. In questi giorni ha anche incontrato Ushakov, consigliere diplomatico di Vladimir Putin. In linea a voi da Mosca.
1: E dopo la visita del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca, Trump da suo canto rassicura. Putin dice non attaccherà la NATO. I dettagli da New York col corrispondente Marco Valerio Loprete.
3: Sì, poco fa ne ha parlato nello studio Vale, dopo aver firmato un ordine esecutivo, tra l'altro per cambiare il nome del lago Ontario al confine con il Canada in lago America, quindi continua la tensione con il paese vicino. Ha parlato Trump anche dei rapporti con la Russia, dicendo di non voler commentare la recente visita del capo della CIA Ratcliffe a Mosca. Sostiene Trump che si sia trattato di una missione di routine. Poi aggiunge: ha avuto diverse conversazioni con Putin e il presidente russo non attaccherà il territorio della NATO. È una risposta questa di fatto alle indiscrezioni circolate soprattutto sui media americani dopo che il Wall Street Journal ha rivelato quello che secondo fonti informate sarebbe il contenuto della missione di Ratcliffe a Mosca, cioè portare un messaggio a Putin. Il messaggio è non attaccare nessun paese NATO, e questo perché sempre secondo il Wall Street Journal l'agenzia di spionaggio statunitense ritiene che il presidente russo sia pronto a mettere alla prova la determinazione dei paesi della NATO, spinto da una parte dalla situazione quantomeno di stallo sul campo di battaglia in Ucraina e poi dalle difficoltà economiche e interne. Ma appunto poco fa la rassicurazione del presidente degli Stati Uniti, lo ripeto, il presidente russo Putin ha detto Trump non attaccherà il territorio della NATO. Linea a voi.
1: È morto Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, aveva 84 anni e stava scontando l'ergastolo per genocidio. Raffaella Cosentino.
4: Il generale Ratko Mladic, che accarezza la testa di un bimbo biondo e promette ai civili di Srebrenica che saranno risparmiati poche ore prima di ordinare il massacro sistematico di 8.000 musulmani bosniaci, in maggioranza ragazzi e uomini, tra cui il papà del bambino biondo a cui Mladic regala una tavoletta di cioccolata. I resti del padre verranno ritrovati solo molti anni dopo in una fossa comune. La scena che ha inorridito il mondo più di tutte racconta chi era il boia di Srebrenica. L'11 luglio 1995, alla guida dell'esercito dell'autoproclamata Repubblica Serba di Bosnia, invade l'enclave musulmana protetta dai caschi blu che non oppongono resistenza. Dopo il genocidio, i serbi riesumano molti corpi e li seppelliscono nuovamente in altre fosse per cercare di nascondere le prove. Il macellaio di Bosnia viene condannato all'ergastolo come criminale di guerra dal Tribunale Penale Internazionale nel 2017. Davanti ai giudici dell'AIA, Mladic non può più sfuggire alla giustizia come ha fatto per 16 lunghi anni di latitanza. Era uno stratega senza scrupoli, capace di sorridere e stringere mani mentre scatenava la sua feroce macchina da guerra. Si spegne a 84 anni in un ospedale penitenziario, ma il dolore che ha provocato non muore con lui. Come dice il direttore del memoriale di Srebrenica, Emir Suljagic, le persone che ha mandato a morte non hanno avuto la possibilità di invecchiare.
1: Ora a Berlino, dove un 19enne è stato arrestato, ha ucciso in una scuola la ex di 18 anni, anche un insegnante di 30 che voleva fermarlo. L'inviata Romana Fabrizi.
5: Secondo le prime indagini sarebbe stata un'aggressione con un coltello. L'allarme scatta in una scuola privata in una piccola cittadina di 3.500 abitanti nel Brandeburgo nel primo pomeriggio. Un ragazzo di 19 anni attacca la sua ex, soli 18 anni, e la uccide. Accoltella anche un uomo di 30 anni che avrebbe cercato di difenderla e avrebbe perso la vita nel tentativo di fermare il presunto responsabile. La scuola rimane chiusa per diverse ore, polizia e mezzi di soccorso arrivano in pochi minuti. Gli studenti si nascondono ma vengono dichiarati poco dopo fuori pericolo. Il sospetto viene arrestato. L'attacco squarcia la vita quotidiana di alunni e professori. Sul sito della scuola viene pubblicata l'immagine di una candela. È una vendetta privata che coinvolge due ragazzi poco più che adolescenti. Un altro orribile femminicidio. Casi che anche in Germania sono in crescita.
1: All'indomani del Consiglio dei Ministri, con il nuovo decreto carburanti, il prezzo di diesel e benzina è in lieve calo sulle strade italiane, ma in aumento sulla rete autostradale. Ora il cantiere a Palazzo Chigi è aperto per cercare delle coperture e proseguire con nuove misure selettive in base al reddito. I dettagli, Annalisa Salsano.
6: Non sono ancora tasse su extra profitti, ma saranno comunque i colossi dell'energia a coprire i 130 milioni di euro necessari al 13° intervento approvato dal Consiglio dei Ministri su accise relativa a IVA, con la proroga al 5 settembre del taglio di 17 centesimi di euro sul prezzo del gasolio e del credito d'imposta alle imprese di autotrasporto per altri 22 milioni e 100. Lo strumento scelto in questa fase, infatti, è un anticipo alle casse dello Stato delle tasse già esistenti sui profitti dei grandi operatori energetici. Si tratta ora però di capire come proseguire. La strategia scelta è quella di introdurre dal 5 settembre nuove misure selettive per il calmieramento dei prezzi dei carburanti in base al reddito, ma anche qui servono risorse. I dati dell'extragettito IVA derivanti dallo stesso aumento dei carburanti, che fin qui ha contribuito a coprire i costi dei continui interventi sulle accise, si conosceranno il 1 settembre. Sembra però questa una strada in via d'abbandono, perché ha contribuito solo per circa 700 milioni sui 2,5 miliardi a rotti che lo Stato e dunque i contribuenti hanno pagato dall'inizio della crisi per queste misure. Si torna dunque al nodo, non solo politico ma anche economico, della tassazione degli extra profitti, laddove per extra profitti si indicano quegli utili così alti da non essere giustificabili, come se fossero frutto di speculazione. Sotto il profilo economico rischia una distorsione di mercato a sfavore dei gruppi operanti nel paese, che impone le tasse, e di qui la necessità, ribadita dal governo, di cercare un coordinamento a livello europeo. Nel frattempo i prezzi del carburante registrano un lieve calo sulle strade, sia per la benzina sia per il diesel. Diversamente, sulle autostrade continuano a crescere: a 2,96 euro al litro la benzina, a 2,210 euro al litro il gasolio.
1: Il governo è al lavoro intanto per interventi mirati, come dicevamo. Il tema resta quello degli extra profitti e lo scostamento di bilancio, e non mancano i distinguo tra le forze di maggioranza. Critiche le opposizioni, che dicono governo diviso non dà soluzioni concrete. Eva Giovannini.
7: Non solo la proroga del taglio delle accise, ma anche future misure strutturali per i redditi più bassi per far fronte al caro carburanti. Questo l'impegno del governo ribadito da tutte le forze di maggioranza, a partire da Fratelli d'Italia.
8: Mentre il governo Meloni risponde coi fatti al caro carburanti prorogando il taglio delle accise, l'opposizione preferisce fare la solita polemica sterile e, anziché proporre delle soluzioni concrete, come al solito preferisce proporre delle soluzioni sconclusionate solo per andare contro il governo Meloni.
7: Ma restano le divisioni interne alla maggioranza sulle coperture, in primis la tassazione degli extra profitti delle grandi società petrolifere. Su posizioni distanti restano Forza Italia e Lega, con gli azzurri che ribadiscono no a nuove tasse. La Lega è invece a favore della tassazione sugli extra profitti, mentre contraria a sconti sulle accise legate al reddito, perché dicono lasciano sempre fuori il ceto medio. Da noi moderati Maurizio Lupi chiede invece di concentrare le risorse su chi ha davvero bisogno. Le opposizioni sul caro carburanti chiedono lo stop a misure tampone e di tassare subito gli extra profitti dei colossi petroliferi a partire dal Partito Democratico.
9: Noi chiediamo semplicemente più giustizia per le persone. Il costo del carburante e della benzina è arrivato a livelli folli e la proposta di Elly Schlein di tassare gli extra profitti delle società petrolifere chiede esclusivamente più giustizia.
7: Per Alleanza Verdi e Sinistra dal governo un ennesimo regalo ai petrolieri. Per il Movimento 5 Stelle il record di longevità del governo Meloni coincide con il salasso per gli italiani.
1: E a proposito delle dichiarazioni del vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli, che si è augurato che si possa governare insieme a Vannacci, arriva a stretto giro lo stop di Fratelli d'Italia. Cirielli parla a titolo personale su Vannacci, non è la nostra posizione, hanno affermato all'agenzia ANSA fonti del partito. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intanto in un video messaggio inviato alla piazza Kermessa di Affari Italiani di Ceglie Messapica in provincia di Brindisi ha ribadito che il Sud rappresenta una priorità del governo, un passaggio dedicato anche ai giochi del Mediterraneo che si stanno svolgendo a Taranto, che per la Premier rappresentano una straordinaria opportunità per il Sud e l'Italia intera. Ascoltiamo la Presidente del Consiglio.
10: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità. Una priorità che abbiamo portato avanti fin dal nostro insediamento con scelte innovative e coraggiose. Penso alla ZES unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale. Una strategia di sviluppo che si poggia su alcuni meccanismi particolarmente concreti e efficaci, come quelli connessi alle semplificazioni e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale. È un dossier che stiamo seguendo con grande attenzione perché è sotto gli occhi di tutti quale sia l'impatto che la ZES unica sta avendo sulla crescita e sull'occupazione e vogliamo amplificarne i benefici.
1: L'attentato a Sigfrido Ranucci si sono conclusi dopo 9 ore gli interrogatori a Rebibbia di 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori. Hanno risposto a tutte le domande del PM e non si sono sottratti, hanno detto i legali all'uscita dal carcere. Intanto dal Camerun il factotum di Lavito alla Tavares si dice certo che sarà un uomo libero e presto tornerà in Italia. Stefano Corradino.
11: Non si sono sottratti alle domande formulate dal magistrato del pubblico ministero. Ovviamente c'è bisogno di riscontri.
12: Hanno risposto a tutte le domande dei PM, non si sono sottratti. Così gli avvocati di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Una breve dichiarazione dopo un interrogatorio durato 9 ore al carcere di Rebibbia, i cui contenuti sono al momento segretati. Le domande dei PM avevano l'obiettivo di chiarire i confini del mandato ricevuto per compiere l'attentato. L'imprenditore Lavito l'aveva infatti ammesso di essere il mandante dell'attentato, le cui modalità tuttavia dovevano essere diverse. Non una bomba, ma alcuni colpi di pistola dimostrativi da esplodere contro il muro dell'abitazione di Ranucci. Davino e Passariello hanno confermato, come si leggeva nell'ordinanza di custodia cautelare, che il loro mandato era quello di mettere una bomba, ma che non dovevano fare del male a nessuno. Davino e Passariello non conoscevano né Lavito né Ranucci, avevano riferito alla vigilia dell'interrogatorio i legali, che hanno chiesto lo stralcio dell'aggravante del metodo mafioso e depositeranno nelle prossime ore l'istanza di attenuazione delle misure cautelari. Intanto dal Camerun ai microfoni del TG1 parla Clesio Tavares, considerato l'intermediario tra la vitola e i presunti esecutori materiali.
13: Non ho mai negato di conoscere qualcuno tra di loro. Io sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose.
1: La possibile svolta nel giallo di riposto in stato indagato per omicidio un uomo amico di Noemi Pellizzieri, la 34enne trovata morta impiccata nella sua casa in fiamme nel Catanese. Lui si dichiara innocente, come sentiamo nel servizio di Duilio Calarco.
14: Mi stanno incolpando per una cosa che a giorni gli esiti diranno per tutto quello che io fino ad oggi ho detto.
15: Si proclama innocente?
14: Ma sicuramente.
16: Per lui Noemi Pellizzieri era un'amica. Il 49enne Toni Proietto nega ogni relazione sentimentale con la 34enne trovata impiccata domenica scorsa a Riposto, nell'abitazione dove la donna viveva da sola. La famiglia della vittima respinge con forza l'ipotesi del suicidio e parla di messa in scena. L'uomo, ora indagato, rigetta qualsiasi ombra.
14: Per la loro famiglia ero una buonissima persona e mi ringraziavano che a tutte le volte aiutavano Noemi. Dopo questa storia sono diventato un mostro.
16: Eppure perché Toni Proietto, sposato e padre di due figli, non ha dato subito l'allarme alle forze dell'ordine quando è rinvenuto, prima che nell'abitazione divampasse un incendio, il corpo senza vita di Noemi, che 24 ore prima gli avrebbe confidato il proposito di togliersi la vita? Il suo legale, Ivan Siragusa.
17: Nel momento in cui si vede un corpo, il primo pensiero dovrebbe essere quello di chiamare le autorità o i soccorsi o le forze dell'ordine. La motivazione qual è? Il timore della sua famiglia, della moglie, dei figli, ai quali peraltro aveva promesso che avrebbe allontanato il rapporto con Noemi.
1: Si svolgerà domani pomeriggio l'autopsia della bimba di 4 anni non vaccinata e morta per una difterite a Palermo. Dimesso il cuginetto della piccola, anche lui risultato positivo alla malattia. Agnese Licata.
18: È stato dimesso il secondo bimbo contagiato dalla difterite a Palermo. Sta bene, può tornare a casa. Per ora il suo e quello della piccola morta una settimana fa sono gli unici due casi accertati, assicura l'azienda sanitaria. Il problema è che in realtà di tamponi ne sono stati effettuati pochissimi.
19: Molti si rifiutano di fare tamponi e noi possiamo fino a un certo punto intervenire, non possiamo certo obbligare. Quindi chiediamo giornalmente, li convochiamo nei nostri punti, nei nostri poliambulatori, speriamo di incrementarli.
18: Un tampone era stato effettuato in ospedale a un parente molto stretto della piccola ed è risultato negativo. Per il resto è difficile avere un quadro della diffusione del batterio in un momento in cui la famiglia ha innalzato un muro contro le istituzioni sanitarie.
19: Al di là dei tamponi che poi raccontano un'altra storia, quello che ci interessa è che in questo momento si risponda per i contatti stretti all'antibiotico profilassi e per chi non l'ha fatto alla vaccinazione, quella è la cosa più importante.
18: Domani sarà riaperto a Palermo un centro vaccinale chiuso da tempo nel quartiere Zen, un intervento già previsto che si aggiunge alle iniziative straordinarie.
19: Domani abbiamo l'insediamento della task force sulla vaccinazione, sulle vaccinazioni pediatriche a cui partecipo io come direttore generale dell'ASP e anche lì discuteremo ovviamente sulle azioni da mettere in campo.
18: Nel frattempo la procura conferirà domani pomeriggio l'incarico per l'autopsia sul corpo della piccola e sarà svolta al Policlinico di Palermo.
1: Continua il caldo record nel nostro paese. Domani è previsto bollino rosso in 9 città con temperature anche oltre 40 gradi al centro-sud. Al via poi dal pomeriggio di domani il controesodo di agosto, secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale. Fino a domenica 30 sulle strade ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti. Il bollino rosso è previsto in particolare nel pomeriggio di domani, nella mattinata di sabato e poi il pomeriggio di domenica. E con il grande caldo moltissimi quest'estate 2026 hanno scelto la montagna per le vacanze, più 5%. In media nei rifugi raddoppiate le prenotazioni. Overtourism a Ferragosto e anche ricerca del lusso in quota dopo l'effetto Olimpiadi. L'inviata è Daniela Cuzzolino Berosler.
20: Vacanza in montagna in Valtellina.
21: Veramente bella e rigenerativa, si fa tantissimo sport.
22: Qui in Valtellina mi sento a casa mia.
23: Un luogo incantato per tutte le biciclette.
20: La fuga dal caldo estremo nelle città ha fatto registrare record di presenze in montagna, con punte a Ferragosto in Valtellina, dove si è sentito l'effetto Olimpiadi. Il 61% italiani, il resto dall'estero, Spagna, Francia, più 5% in media le prenotazioni, soggiorni più brevi ma di qualità. In particolare a Bormio e Livigno cercano alberghi e appartamenti di lusso, overtourism controllato.
23: In certe giornate c'è veramente un po' troppo. Anche se la nostra vallata, siamo fortunati, si presta a un territorio molto talmente vasto che tutti quelli che arrivano si disperdono e non si danno fastidio.
20: Quest'anno la montagna è stata protagonista, come è andata l'estate?
24: Direi che è andata molto bene, sostanzialmente abbiamo raddoppiato le presenze, notiamo che sempre di più la gente cerca l'esperienza, cerca la qualità, percorsi mountain bike, sono percorsi di trekking, la possibilità di fare dei trekking fino a 3300 metri.
20: Siamo saliti in cresta Sobretta, siamo nel Parco Nazionale dello Stelvio a 2700 metri, da qui parte il sentiero Grande Guerra.
25: Per far conoscere ai turisti anche quello che c'era nei tempi della Prima Guerra Mondiale.
1: Parliamo di Champions League ora, perché i sorteggi del girone unico di qualificazione nel Principato di Monaco non sono stati molto favorevoli alle squadre italiane, che pescano fra le altre le squadre più forti d'Europa, come ci racconta Luigi Zamponi.
0: La strada verso il sogno Champions è tracciata dal sorteggio di Monte Carlo. I destini di Inter, Roma, Napoli e Como hanno iniziato a prendere forma. Per i campioni d'Italia, estratti dall'urna in prima fascia, la mano di Thierry Henry ha regalato ai nerazzurri un buon calendario e due sfide di livello, come quella con il Liverpool a San Siro e poi in Spagna, al Santiago Bernabéu, dove se la vedranno con il Real Madrid del grande ex José Mourinho. Stesso destino anche per la Roma, che affronterà le merengues all'Olimpico, dove ritroveranno lo Special One. Giallorossi attesi anche dalla sfida con i campioni in carica del Paris Saint-Germain, ma sotto il cielo di Parigi. Sorteggio decisamente positivo per il Napoli, partito dalla terza fascia, che al di là delle due sfide con le big inglesi al Maradona con l'Arsenal e fuori casa con il Manchester City, si ritrova un calendario alla portata. Percorso in salita per il Como di Cesc Fabregas, Paris Saint-Germain, Barcellona e Manchester United, le sfide più complicate nel primo storico debutto in Champions degli Ariani. La strada verso la finale del 5 giugno a Madrid è tracciata per l'Italia, l'ultimo successo firmato Inter è del 2010, da allora 4 finali e 0 titoli.
1: E sempre per il calcio, poi lo scontro sempre più aspro tra UEFA e FIFA. La Federazione Calcistica Europea vuole portare il presidente della FIFA Infantino in tribunale. Voleva svendere i diritti dei mondiali per un beneficio economico, affermano i club europei. E allora, Francesca Spaziani Testa, poi una brevissima pausa e torniamo con la seconda parte del giornale.
7: Ai vertici del calcio lo scontro è ormai totale perché la UEFA è pronta a presentare una denuncia penale presso i tribunali svizzeri contro il numero uno della FIFA Gianni Infantino per possibile cattiva gestione finanziaria. Gestione che la UEFA definisce addirittura di tipo criminale, che riguarda il progetto, fortemente criticato e poi abbandonato, di privatizzazione dei diritti commerciali del Mondiale. Già depositata presso un tribunale di Manhattan la richiesta per acquisire prove da parte del fondo di investimento newyorkese creato da Joshua Kushner, fratello del genero di Trump, fondo che con 4,2 miliardi di dollari avrebbe dovuto essere l'investitore principale nel piano promosso dal numero uno della FIFA. In un documento di 56 pagine, l'UEFA suggerisce infatti che quella cifra potrebbe essere un prezzo fraudolentemente fuori mercato promosso da Infantino a proprio vantaggio per trarre profitto dalle risorse della federazione. Accuse pesanti e un affondo che rende sempre più complessa l'ipotesi di un Infantino bis a marzo, quando si voterà per la presidenza FIFA.
2: Salone del Camper, Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Camper, caravan, accessori, turismo. Info su salonedelcamper.it.
3: Benvenuto al Super Pilota!
4: Ciao Alex!
3: Ciao Kimi, ma... e quel poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari. Però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
6: Quando lavi i pavimenti, capita anche a te di rimanere bloccato nell'angolo.
26: No!
27: Aspettare o non aspettare che asciughi? Questo è il problema!
6: Basta drammi da pavimento bagnato. Nuovo Quasar Pavimenti pulisce a fondo e asciuga subito con la nuova tecnologia Asciuga Rapido. Pulito stellare, senza aspettare. Prova anche extra profumo e parquet delicati. Quasar, pulito stellare, efficacia professionale. Scarpe da lavoro Xena. Safety Runs.
28: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
29: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
30: Abbandoni ora l'immobile,
29: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
31: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo, è Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.

0: Le 21.31 di questo 27 agosto, ben ritrovati su Rai News. È una seconda parte tutta dedicata alla cultura questa. Partiamo con la musica, con Gianna Nannini che lancia Meraviglioso Errore, nuovo brano scritto con Bruno Risas e Di Martino. E si prepara al concerto di Berlino del prossimo 19 settembre. Sentiamo allora che cosa ha raccontato la nostra Alessandra Sacchetta.
1: Siamo andati al mare, c'era un freddo cane e quel pescatore che ha visto
2: le... Non è l'amore delle favole, ma l'esperienza che si vive nella realtà, quella che Gianna Nannini canta in Meraviglioso Errore.
1: Quando finisce l'amore.
2: L'errore può essere qualcosa di prezioso anche nelle relazioni amorose come nella vita.
1: Bevevi solo caffè mentre io come sempre scoppiavo a ridere.
2: C'è un nuovo capitolo della storia musicale di Gianna Nannini, Gianna Gold, nel percorso con cui l'artista celebra una carriera lunga 50 anni, tra musica, concerti e grandi successi. Gianna Gold è pensato come un lungo viaggio musicale attraverso 2 anni di live e nuovi singoli. La prima tappa sarà a Berlino il prossimo 19 settembre e poi a marzo il tour partirà dall'Italia.
3: Gianna Gold rappresenta una cosa che si fa a Balbione, per esempio, cioè voglio dire, in un luogo adatto, in un luogo del silenzio, questo ricreato stato in mezzo a una foresta, in cui una sinfonia si può esprimere anche con la band rock. Ho cercato questo luogo per celebrare questo compleanno futuro, i miei prossimi 50 anni. Quindi è importante capire che questo è solo l'inizio, non è una cosa che riguarda il passato.
0: Poi lutto nel mondo dell'arte perché è morta all'età di 97 anni la regina dei Pois, l'artista giapponese Yayoi Kusama, un suo ritratto con Loretta Cavaricci.
4: Nessuno più di lei il mondo lo ha letto, riprodotto e indossato a colori. Yayoi Kusama è l'avanguardia ultima, l'artista giapponese che nei Pois, di cui si è circondata dalla testa ai piedi, ha trovato la linea migliore per disegnare bellezza portando balsamo alle paure. Si è spenta a 97 anni l'artista giapponese il 14 agosto scorso a Tokyo. La notizia arriva ora dai canali ufficiali, la fondazione omonima. Discrezione nella morte, clamore in vita. Quella stravagante presa di posizione l'accompagna sin da giovanissima, dal suo paese agli USA e ritorno, fare dell'arte happening, evento corpo, ricoprire i corpi nudi di cerchi dipinti in luoghi pubblici contro il militarismo in favore dei diritti sociali e sono i suoi anni 60. Una creatività senza confine per Yayoi Kusama che arriva alla moda sempre sommando esperienze, come quella di vivere per scelta in un ospedale psichiatrico, accadeva negli anni 70 nella capitale giapponese, lavorando. E come quella di sommare materie, pensiamo alle zucche, compagne di vita e agli specchi, e le sue sono stanze infinite, allestite per smontare le griglie scontate dei riferimenti spaziali e lasciare solo alla mente il disegno di nuove pareti. Il mondo ne riconosce la forza dagli anni 90, la sua fama esplode con i social pieni di immagini iconiche e le sue opere volano fino a milioni di dollari. Un museo a Tokyo, una grande retrospettiva da settembre ad Amsterdam già in calendario, perché il suo cerchio non si chiude neppure con la scomparsa. Yayoi Kusama questo chiedeva: amate le mie opere dopo di me.
0: Ed è al cinema il nuovo film di Ridley Scott che a 88 anni torna al genere post-apocalittico. The Dog Stars è ambientato in gran parte in Italia. Laura Squillaci.
5: E tu che facevi prima che il mondo finisse?
6: Baciavo mia moglie e giocavo col mio cane, chiedendomi ogni giorno come mai fossi così fortunato.
7: Il mondo di prima non esiste più.
8: L'apocalisse secondo Ridley Scott. In The Dog Stars il mondo è stato devastato da un'epidemia che ha spazzato via il 90% della popolazione. Jacob Elordi interpreta un pilota tra i pochi sopravvissuti che insieme a un militare esperto lotta per la sopravvivenza.
6: C'è un gruppo nuovo in città.
9: Saccheggiano tutto quello che trovano.
8: E dunque il ritorno di Scott al genere post-apocalittico, in cui è impossibile non pensare a quello che abbiamo vissuto con il Covid. Ma il regista di Blade Runner dice: viviamo in uno stato di allerta da ben prima della pandemia. Lui, personalmente, ricorda le parole di sua madre.
10: Ha insegnato a me e ai miei fratelli a non arrenderci. Ci ha lasciato un vero e proprio manuale di sopravvivenza. Quindi penso che se dovesse accadere che l'umanità venga spazzata via e io fossi uno dei pochi a resistere, ce la farei.
8: Ambientato in Colorado, il film è stato girato principalmente in Italia, dal Veneto all'Abruzzo, passando per Cinecittà.
10: Il cinema italiano e francese sono stati la mia scuola, ancora più di Hollywood.
8: Un evento, il red carpet a Londra. Jacob Elordi insieme al cane che ha recitato al suo fianco, mentre hanno già fatto il giro del mondo le scarpe senza suole di Margaret Qualley.
0: Adesso per il nostro faccia a faccia Fausto Pellegrini incontra Serena Brancale, lo vediamo insieme, poi alle 22 torna il telegiornale con Cecilia Tosi.

0: Dopo un Sanremo da incorniciare, esce Sacro, il tuo nuovo album, ed era un po' che ci facevi penare, no? L'album esce e che hai combinato?
1: Era da Iso Accussì, tutto in dialetto, e ora esce Sacro, che invece è un raccoglitore di tante cose che mi sono accadute bellissime, tra cui la ricerca del dialetto, anche l'amore, racconto l'amore che ho per la mia terra, per il mio paese, per la mia famiglia, per i valori che porto in alto sempre nelle mie canzoni. È un album molto importante per me, un po' di riflesso all'ultimo Sanremo, che è stato molto intimo. È sacro per tanti motivi questo album.

0: e in qualche modo prende le mosse proprio come canzone simbolo da quella che hai portato a Sanremo, no? Per poi diventare una, appunto, una serie di tasselli che vanno a fare un grande mosaico. In questi tasselli come ti sei ritrovata, come ti sei raccontata soprattutto?
1: Quando 2 anni fa è uscito Baccalà, non ero sicura di poter di essere pronta a pubblicare un album, perché sentivo che volevo mettere in evidenza un'altra parte di me. Invece con Qui con me, dopo Serenate, Anima e Core, ho sentito proprio l'esigenza di chiudere un capitolo, perché oltre il dialetto, la famiglia e i valori di cui parlo, c'è anche una sperimentazione molto divertente con i generi musicali. Quindi era ora e i tasselli sono completi per creare un giusto mosaico.

0: qualche modo possiamo dire che qui con me ti ha dato modo di fare pace con tutte le tue parti,
1: sì,
0: metterle in fila insieme e raccontarti per quello che sei. E che racconto viene fuori però?
1: Viene fuori una figlia, viene fuori la persona, non una cantante. Certo, ho cantato forse più dell'anno scorso, sicuramente quest'anno era difficile, però viene fuori qualcosa di molto più sincero. Non è una canzone che fa divertire, è una canzone che ti fa riflettere. E io per arrivare a questa consapevolezza ho riflettuto tutta l'estate prima di portare questo brano, perché non sapevo se sarei stata pronta ad emozionarmi con la giusta misura, perché l'emozione è bella, ma la devi anche un po' reggere fino a un certo punto, e io ci sono riuscita, meno male. Quindi è stato qui con me, è un brano che devi avere il tempo necessario per sentirlo bene addosso e sentirti pronta a cantarlo davanti a tutti.

0: E adesso che ha preso il via, in quest'album troviamo anche diverse collaborazioni importanti che in qualche modo fanno parte dei compagni di viaggio che ti sei scelta in questo viaggio, no?
1: Sì, ci sono dei cantanti che io adoro, ci sono anche dei cantanti che ho conosciuto quest'anno, come c'è un brano con Gregory Porter e Saif che ho avuto il piacere di conoscere quest'anno prima di Sanremo. Quindi sono contenta perché c'è la vecchia Serena ancorata a dei miti e ci sono dei cantanti storici, però c'è anche il nuovo che sono queste giovani voci e io sono super, adoro da jazzista sperimentare e anche rischiare.

0: you should leave me. Each little dream would take wing, my life would be through. Bésame, bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true.
1: Insieme all'album esce anche un nuovo singolo, anche questo frutto di una bella collaborazione a tre.
2: Con Delia e Levante, e anche con il piacere di portare in una canzone pugliese il folklore della Sicilia, perché volevo condividere con due cantanti che amo, Levante da sempre, da Alfonso, dall'inizio, e con Delia che ho avuto modo di conoscere quest'anno sempre di più. Volevo portare loro in una canzone dove si parlasse della nostalgia della propria terra, perché loro la Saudade la sentono e io lo so che la sentono, e quindi è stato molto bello pensare a loro, perché hanno accolto subito l'idea e hanno scritto delle strofe molto belle dove descrivono come si sentono al loro paese.

0: Ma questa canzone trasmette la gioia, esatto. Cosa devi trasmettere? Devi trasmettere quella sensazione di tornare a casa, no?
1: Sì, cioè certo. Del manifesto per tutti i ragazzi che si sono fatti in università, che vivono a Bologna, a Torino, esatto. A Milano e tornano per abbracciare, per mangiarsi.
2: No,
1: basta che
2: sarà
1: chiaro.
2: Però capisci, nel senso di magari non torni perché hai tutte le cose da fare, però almeno per la festa torni a casa, certo. Per le vacanze, per la settimana te la fai e ti godi un pochettino.
0: Ma è vero,
1: la canzone della Saudaci,
2: ecco, sì.
0: Sì, anche perché poi la verità è che il fuorisede torna per la festa. E questa è una canzone di festa.
3: Sento ricciuri la vita che scorre tra le luminarie, mi accende. Rosalia mi aspetta al balcone, mi bacia con gli occhi ridenti.

È proprio la canzone dei fuorisede, che sia un cantante o un ragazzo che studia medicina, è per tutti quanti. Chi non si sente, chi non si è mai sentito fuorisede per un attimo, per un anno, per un mese? Io lo sento, io vivo a Roma da 11 anni, però mi sento sempre una fuorisede. Ed è bello raccontare di questo, è bello che i ragazzi si possano rivedere. Si possano rivedere in questo, al mio paese, perché io personalmente non vedo l'ora di tornare a Bari per festeggiare, perché arrivi Pasquetta, che arrivi Natale, e questa è una cosa che secondo me andava raccontata.

0: In questo viaggio ci sono state delle tappe che ti hanno consentito di mettere a fuoco quello che sono per te le radici, e che cosa sono?
1: È successo che con il primo album, Galleggiare, io ho voluto soltanto cantare il pop in un linguaggio super jazz, anche abbastanza difficile, e non ho parlato delle mie radici. Poi, Vita d'artista, non ho parlato delle mie radici. È arrivata la consapevolezza da quando io mi sono trasferita e mi sono allontanata dalle mie radici. Lì ho capito l'importanza e la bellezza del folklore, che qualche volta ci sono delle cose, anche il dialetto stesso, la nostra cadenza, che a volte quando sei piccola ti imbarazzi perché non ti senti, ti senti troppo del sud, e invece è proprio quella ricchezza, è quella la ricchezza che devi mettere in evidenza. E io ho capito dell'importanza di quanto fossi fortunata ad essere pugliese, di Bari, quando mi sono allontanata dal mio paese. Siamo due facce della stessa luna.

0: qual è la figura che ti piace pensare venga fuori? E quindi qual è la te che ti piace pensare che venga fuori da questo disco?
1: Allora, da questo disco, se immagino un mosaico che crea un disegno e un albero, un po' perché sono innamorata del legno, mio padre era un ex falegname, sono piena di legno a casa, anche a casa a Roma. È proprio un elemento d'arredo che mi piace e voglio vedere il legno perché mi dà di calore e mi dà di casa mia, delle mie radici. E poi l'albero è pieno di tanti rami che vanno da parti diverse, che accolgono fiori diversi, ed è quello che un po' sono io anche nel modo di reinventarmi, e spero l'anno prossimo di far germogliare un'altra parte di me diversa da quest'anno, di cambiare colori di capelli e di portarti un'altra storia. È giusto che sia questo, perché facciamo questo mestiere e sei libera di poter raccontare sempre qualcosa di nuovo.
0: Quindi a proposito di radici, a proposito di dialetti, eccetera, eccetera, una sorta di Cunto degli Cunti di Serena, un racconto di racconti.
1: Sì.
0: Grazie.
1: Grazie a te.

0: fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
1: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
2: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese.
2: Era fuori?
4: Tu sei fuori.
2: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
6: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
7: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinetta Brilliante Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinetta, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinetta può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
8: Benvenuto al Super Pilota!
9: Ciao Alex!
8: Ciao Kimi, ma... e quel poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari. Però non ho ancora il wifi.
8: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
11: Entrate mortali!
12: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti. Alto proteico, come Zeus comanda.

Alluvione tra Tibet e Nepal, 3 italiani ancora irreperibili, 2 portati in salvo. Il bilancio è di quasi 400 morti, 1300 dispersi. Si lavora freneticamente per trovare sopravvissuti. Mosca minaccia, potremmo colpire obiettivi britannici anche fuori dall'Ucraina. Avvertimento anche alla Francia, stanno giocando col fuoco. Peskov, attaccare la NATO, niente di vero, solo spauracchi. Morto il generale Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Era detenuto in un ospedale psichiatrico all'Aia. Interrogatorio di oltre 9 ore ai sospetti esecutori dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Hanno detto di non conoscere la vittoria Ranucci, ma solo Tavares, ha detto il loro legale. Continuano a salire le città da bollino rosso, domani saranno 9 a pesare il ritorno dell'anticiclone africano. Contro esodo, weekend da bollino rosso, 25 milioni di spostamenti. Sorteggi Champions, l'Inter e la Roma trovano il Real Madrid, il Napoli con il Manchester City e il Como con il Barcellona. Ai giochi del Mediterraneo, l'Italia regina del medagliere, superati i 100 allori. Buonasera, bentornati a Telegiornale di Rai News 24. Partiamo dalla tragedia in Nepal, circa 400 i morti accertati, oltre 1300 i dispersi. Il bilancio ancora provvisorio delle disastrose inondazioni che hanno devastato mercoledì le valli himalayane lungo il confine tra Nepal e la regione autonoma cinese del Tibet. Tra i dispersi moltissimi turisti e anche 3 italiani. Sentiamo Camilla Nata.

0: Strade spazzate via, villaggi isolati e famiglie alla ricerca dei parenti dispersi. Ci sarebbe il collasso di un ghiacciaio alla base dell'alluvione che ha sconvolto la zona himalayana tra Cina e Nepal. Un bilancio di oltre 380 morti e più di 1.400 dispersi, tra cui anche, secondo fonti della Farnesina, alcuni nostri connazionali. Una vera e propria bomba di fango distruttiva che ha travolto tutto al confine tra Nepal e Tibet. L'inondazione ha distrutto auto, case, strade e ponti. La polizia locale è impegnata con oltre 8.300 agenti nelle zone colpite dal disastro per le operazioni di ricerca, soccorso e assistenza. Le squadre hanno tratto in salvo centinaia di feriti e continuano a percorrere le rive del fiume Bhotekoshi colpite dall'alluvione per localizzare le persone disperse. Sul versante tibetano le operazioni di soccorso sono rese più difficili dalla situazione meteo avversa e dalla conformazione geografica del territorio. Necessario anche l'utilizzo di droni. L'Unione Europea intanto ha stanziato 1 milione di euro per i soccorsi di assistenza sanitaria, acqua e cibo e secondo alcuni esperti del CNR ci sarebbero ancora rischi incombenti per i sopravvissuti. 40.000 gli sfollati e bambini bisognosi di assistenza umanitaria.
1: Ci sono anche 3 italiani tra le centinaia di dispersi, 2 invece i nostri connazionali già tratti in salvo. L'apprensione di chi aspetta di conoscere la sorte dei propri cari e lo shock nei racconti dei sopravvissuti. Ce ne parla Laura Tanghellini.
2: Era cominciato subito dopo Ferragosto il viaggio in cui risulta disperso il 50enne Marco Ratto. Il Nepal, tra le tappe di un viaggio sognato e preparato a lungo, già rimandato di un anno a causa di un infortunio. Poi la frana, l'alluvione, lo sgomento, l'apprensione e l'angoscia per il silenzio e le notizie che non arrivano. A Rapallo, una famiglia molto conosciuta, la sua titolare da generazioni di uno storico negozio di orologeria e oreficeria.
3: La speranza è che sia irreperibile, che abbia dei problemi logistici, no? E tecnici. Per contattare naturalmente i suoi amici, i suoi cari, la sua famiglia.
4: Un amico e lavoriamo anche insieme a lui, quindi ci dispiace.
5: Un ragazzo d'oro, abbiamo ancora la segreta speranza di che sia ancora in vita, perché non sarebbe giusto perdere una persona così.
2: Sportivo, amante della natura, era partito da solo per unirsi ad un gruppo organizzato di altri appassionati di trekking. Al momento della catastrofe era in uscita dal Nepal verso il Tibet. Altri 2 italiani risultano irreperibili, una coppia dallo Svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal, mentre figurano 2 italiani tratti in salvo nel distretto di Rasuwa, la torinese Valentina Piccinini e il fotografo toscano Stefano Lotumolo. Il nostro momento non era ancora arrivato, siamo stati benedetti. Il racconto di quest'ultimo sopravvissuto: si trovavano sul pullman, all'improvviso un'onda gigantesca di detriti e fango che dalla montagna arriva a una decina di metri da loro, un boato assordante, lungo chilometri di vallata, solo il loro mezzo ed un altro non vengono trascinati via, racconta ancora, 20 secondi per uscire dal pullman e salvarsi.
1: Alta tensione tra Russia e Regno Unito, Mosca prima minaccia Londra, poi il portavoce del Cremlino Peskov afferma che in realtà la Federazione Russa non ha alcuna intenzione di attaccare la NATO. E oltre alla visita del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca, c'è stato oggi il faccia a faccia tra il segretario per i rapporti con gli stati del Vaticano Gallagher e il consigliere di Putin Ushakov. Sentiamo allora da Mosca il servizio della corrispondente Eliana Mistretta.
6: Il Cremlino nega le voci diffuse dai media internazionali. Mosca non intende attaccare i paesi della NATO. Per il portavoce si tratta solo di spauracchi. Peskov dice: siamo noi a dover affrontare la politica aggressiva europea. Mentre sulla visita a Mosca di Ratcliffe, il capo dei servizi russi Naryshkin parla di un incontro di lavoro su temi legati agli interessi dell'intelligence, la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna per il suo sostegno a Kiev. Colpiremo le strutture militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Intanto si è conclusa la missione diplomatica e umanitaria di Gallagher con la messa nella Cattedrale Cattolica di Mosca gremita di fedeli. Il segretario del Vaticano per i rapporti con gli Stati nella sua omelia ha parlato di una pace da costruire e dell'esigenza di gettare ponti e favorire il dialogo. In questi giorni Gallagher nell'incontro con Lavrov ha detto che la guerra deve essere fermata e la Santa Sede è disposta a favorire i negoziati di pace. Davanti la Cattedrale, Mikhail ci dice, è una visita significativa quella di Gallagher, speriamo tutti nella pace.
1: Intanto dagli Stati Uniti il presidente Trump rassicura, Putin non attaccherà la NATO, ma sentiamo i dettagli da New York con il corrispondente Marco Valerio Loprete.
7: Sì, poco fa ne ha parlato nello studio Vale, dopo aver firmato un ordine esecutivo, tra l'altro per cambiare il nome del lago Ontario al confine con il Canada in lago America, quindi continua la tensione con il paese vicino. Ha parlato Trump anche dei rapporti con la Russia, dicendo di non voler commentare la recente visita del capo della CIA Ratcliffe a Mosca. Sostiene Trump che si sia trattato di una missione di routine, e poi aggiunge: ha avuto diverse conversazioni con Putin e il presidente russo non attaccherà il territorio della NATO. È una risposta questa di fatto alle indiscrezioni circolate soprattutto sui media americani dopo che il Wall Street Journal ha rivelato quello che secondo fonti informate sarebbe il contenuto della missione di Ratcliffe a Mosca, cioè portare un messaggio a Putin. Il messaggio è non attaccare nessun paese NATO, e questo perché sempre secondo il Wall Street Journal l'agenzia di spionaggio statunitense ritiene che il presidente russo sia pronto a mettere alla prova la determinazione dei paesi della NATO, spinto da una parte dalla situazione quantomeno di stallo sul campo di battaglia in Ucraina e poi dalle difficoltà economiche e interne. Ma appunto poco fa la rassicurazione del presidente degli Stati Uniti, lo ripeto, il presidente russo Putin ha detto Trump non attaccherà il territorio della NATO. Linea a voi.
1: Avete sentito dal nostro corrispondente, il presidente Trump ha anche rinominato il lago Ontario lago America, ma Carney, il premier canadese, ha appena detto il lago Ontario si chiama così oggi e si chiamerà così per sempre. Un'altra notizia: è morto Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, aveva 84 anni e stava scontando l'ergastolo per genocidio. Raffaella Cosentino.
8: Il generale Ratko Mladic, che accarezza la testa di un bimbo biondo e promette ai civili di Srebrenica che saranno risparmiati poche ore prima di ordinare il massacro sistematico di 8.000 musulmani bosniaci, in maggioranza ragazzi e uomini, tra cui il papà del bambino biondo a cui Mladic regala una tavoletta di cioccolata. I resti del padre verranno ritrovati solo molti anni dopo in una fossa comune. La scena che ha inorridito il mondo più di tutte racconta chi era il boia di Srebrenica. L'11 luglio 1995, alla guida dell'esercito dell'autoproclamata Repubblica Serba di Bosnia, invade l'enclave musulmana protetta dai caschi blu che non oppongono resistenza. Dopo il genocidio, i serbi riesumano molti corpi e li seppelliscono nuovamente in altre fosse per cercare di nascondere le prove. Il macellaio di Bosnia viene condannato all'ergastolo come criminale di guerra dal Tribunale Penale Internazionale nel 2017. Davanti ai giudici dell'AIA, Mladic non può più sfuggire alla giustizia come ha fatto per 16 lunghi anni di latitanza. Era uno stratega senza scrupoli, capace di sorridere e stringere mani mentre scatenava la sua feroce macchina da guerra. Si spegne a 84 anni in un ospedale penitenziario. Ma il dolore che ha provocato non muore con lui. Come dice il direttore del memoriale di Srebrenica, Emir Suljagic, le persone che ha mandato a morte non hanno avuto la possibilità di invecchiare.
1: Torniamo in Italia. All'indomani del Consiglio dei Ministri che ha approvato il nuovo decreto carburanti, il prezzo di diesel e benzina è in lieve calo sulle strade italiane ma in aumento sulla rete autostradale. Il cantiere a Palazzo Chigi è aperto per cercare le coperture per proseguire con nuove misure selettive in base al reddito. Sentiamo il servizio di Annalisa Salzano.
9: Non sono ancora tasse su extra profitti, ma saranno comunque i colossi dell'energia a coprire i 130 milioni di euro necessari al 13° intervento approvato dal Consiglio dei Ministri su accise relativa a IVA, con la proroga al 5 settembre del taglio di 17 centesimi di euro sul prezzo del gasolio e del credito d'imposta alle imprese di autotrasporto per altri 22 milioni e 100. Lo strumento scelto in questa fase, infatti, è un anticipo alle casse dello Stato delle tasse già esistenti sui profitti dei grandi operatori energetici. Si tratta ora però di capire come proseguire. La strategia scelta è quella di introdurre dal 5 settembre nuove misure selettive per il calmieramento dei prezzi dei carburanti in base al reddito, ma anche qui servono risorse. I dati dell'extragettito IVA derivanti dallo stesso aumento dei carburanti, che fin qui ha contribuito a coprire i costi dei continui interventi sulle accise, si conosceranno il 1 settembre. Sembra però questa una strada in via d'abbandono, perché ha contribuito solo per circa 700 milioni sui 2,5 miliardi a rotti che lo Stato e dunque contribuenti hanno pagato dall'inizio della crisi per queste misure. Si torna dunque al nodo, non solo politico ma anche economico, della tassazione degli extra profitti, laddove per extra profitti si indicano quegli utili così alti da non essere giustificabili, come se fossero frutto di speculazione. Sotto il profilo economico il rischio è una distorsione di mercato a sfavore dei gruppi operanti nel paese che impone le tasse, e di qui la necessità, ribadita dal governo, di cercare un coordinamento a livello europeo. Nel frattempo i prezzi del carburante registrano un lieve calo sulle strade, sia per la benzina sia per il diesel. Diversamente sulle autostrade continuano a crescere: a 2,96 euro al litro la benzina, a 2,210 euro al litro il gasolio.
1: Dunque il governo è al lavoro per interventi mirati sul dossier carburanti. Il tema, l'abbiamo sentito, resta quello della tassazione sugli extra profitti e dello scostamento di bilancio. Non mancano però i distinguo tra le forze di maggioranza e le opposizioni, le critiche da parte delle opposizioni. Il governo è diviso, dicono, non dà soluzioni concrete. Ce ne parla Eva Giovannini.
10: Non solo la proroga del taglio delle accise, ma anche future misure strutturali per i redditi più bassi per far fronte al caro carburanti. Questo è l'impegno del governo ribadito da tutte le forze di maggioranza, a partire da Fratelli d'Italia.
11: Mentre il governo Meloni risponde coi fatti al caro carburanti prorogando il taglio delle accise, l'opposizione preferisce fare la solita polemica sterile e, anziché proporre delle soluzioni concrete, come al solito preferisce proporre delle soluzioni sconclusionate solo per andare contro il governo Meloni.
10: Ma restano le divisioni interne alla maggioranza sulle coperture, in primis la tassazione degli extra profitti delle grandi società petrolifere. Su posizioni distanti restano Forza Italia e Lega, con gli azzurri che ribadiscono no a nuove tasse. La Lega è invece a favore della tassazione sugli extra profitti, mentre contraria a sconti sulle accise legate al reddito, perché dicono lasciano sempre fuori il ceto medio. Da noi moderati Maurizio Lupi chiede invece di concentrare le risorse su chi ha davvero bisogno. Le opposizioni sul caro carburanti chiedono lo stop a misure tampone e di tassare subito gli extra profitti dei colossi petroliferi, a partire dal Partito Democratico.
12: Noi chiediamo semplicemente più giustizia per le persone. Il costo del carburante e della benzina è arrivato a livelli folli e la proposta di Elish Line di tassare gli extra profitti delle società petrolifere chiede esclusivamente più giustizia.
10: Per Alleanza Verdi e Sinistra, dal governo un ennesimo regalo ai petrolieri. Per il Movimento 5 Stelle il record di longevità del governo Meloni coincide con il salasso per gli italiani.
1: E a proposito delle dichiarazioni del vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli, che si era augurato che si possa governare insieme a Vannacci, arriva a stretto giro lo stop di Fratelli d'Italia. Cirielli parla a titolo personale su Vannacci: non è la nostra posizione, hanno affermato all'agenzia ANSA fonti del partito. E la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato alla piazza, la Kermesse di Affari Italiani in provincia di Brindisi, ha ribadito che il Sud rappresenta una priorità del governo, un passaggio dedicato anche ai giochi del Mediterraneo che si stanno svolgendo a Taranto, che secondo la Presidente del Consiglio rappresentano una straordinaria opportunità per il Sud e per l'Italia intera. Sentiamo la Presidente del Consiglio.
13: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità. Una priorità che abbiamo portato avanti fin dal nostro insediamento con scelte innovative e coraggiose. Penso alla ZES unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale. Una strategia di sviluppo che si poggia su alcuni meccanismi particolarmente concreti e efficaci, come quelli connessi alle semplificazioni, e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale. È un dossier che stiamo seguendo con grande attenzione, perché è sotto gli occhi di tutti quale sia l'impatto che la ZES unica sta avendo sulla crescita e sull'occupazione, e vogliamo amplificarne i benefici.
1: E ora l'attentato a Sigfrido Ranucci. Si sono conclusi dopo 9 ore gli interrogatori a Rebibbia di 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali. Hanno risposto a tutte le domande dei PM, non si sono sottratti, hanno detto i legali all'uscita del carcere, ma sentiamo il servizio di Stefano Corradino.
14: Non si sono sottratti alle domande formulate dal magistrato del pubblico ministero. Ovviamente, c'è bisogno di riscontri.
15: Hanno risposto a tutte le domande dei PM, non si sono sottratti. Così gli avvocati di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due dei quattro arrestati, con l'accusa di essere gli esecutori dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Una breve dichiarazione dopo un interrogatorio durato 9 ore al carcere di Rebibbia, i cui contenuti sono al momento segretati. Le domande dei PM avevano l'obiettivo di chiarire i confini del mandato ricevuto per compiere l'attentato. L'imprenditore Lavitola aveva infatti ammesso di essere il mandante dell'attentato, le cui modalità tuttavia dovevano essere diverse. Non una bomba, ma alcuni colpi di pistola dimostrativi da esplodere contro il muro dell'abitazione di Ranucci. Davino e Passariello hanno confermato, come si leggeva nell'ordinanza di custodia cautelare, che il loro mandato era quello di mettere una bomba, ma che non dovevano fare del male a nessuno. Davino e Passariello non conoscevano né Lavitola né Ranucci, avevano riferito alla vigilia dell'interrogatorio i legali, che hanno chiesto lo stralcio dell'aggravante del metodo mafioso e depositeranno nelle prossime ore l'istanza di attenuazione delle misure cautelari. Intanto dal Camerun, ai microfoni del TG1, parla Clesio Tavares, considerato l'intermediario tra Lavitola e i presunti esecutori materiali.
16: Non ho mai negato di conoscere qualcuno tra di loro. Io sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose.
1: C'è una notizia di cronaca, purtroppo la vedete anche nel nostro flash, è stata trovata a Parma in casa una donna morta con ferite da coltello, una donna di 45 anni presenta queste ferite e si ipotizza anche l'omicidio e naturalmente le indagini sono in corso. C'è una possibile svolta poi nel giallo di Riposto, è indagato per omicidio un uomo, un amico di Noemi Pellizzeri, la 34enne che è stata trovata morta impiccata nella sua casa in fiamme nel Catanese. L'uomo si dichiara innocente al microfono di Duilio Calarco.
17: Mi stanno incolpando per una cosa che ogni giorno gli esiti diranno per tutto quello che io fino ad oggi ho detto.
18: Si proclama innocente?
17: Ma sicuramente.
18: Per lui Noemi Pellizzeri era un'amica, il 49enne Toni Proietto nega ogni relazione sentimentale con la 34enne trovata impiccata domenica scorsa a Riposto, nell'abitazione dove la donna viveva da sola. La famiglia della vittima respinge con forza l'ipotesi del suicidio e parla di messa in scena. L'uomo, ora indagato, rigetta qualsiasi ombra.
17: Per la loro famiglia ero una bravissima persona e mi ringraziavano che a tutte le volte aiutavano Noemi. Dopo questa storia sono diventato un mostro.
18: Eppure perché Toni Proietto, sposato e padre di due figli, non ha dato subito l'allarme alle forze dell'ordine quando è rinvenuto, prima che nell'abitazione divampasse un incendio, il corpo senza vita di Noemi, che 24 ore prima gli avrebbe confidato il proposito di togliersi la vita? Il suo legale, Ivan Siragusa.
19: Nel momento in cui si vede un corpo, il primo pensiero dovrebbe essere quello di chiamare le autorità o i soccorsi o le forze dell'ordine. La motivazione qual è? Il timore della sua famiglia, della moglie, dei figli, ai quali peraltro aveva promesso che avrebbe allontanato il rapporto con Noemi.
1: Si svolgerà domani pomeriggio l'autopsia sulla bambina di 4 anni non vaccinata che è morta per una difterite a Palermo. Sentiamo Agnese Licata.
20: È stato dimesso il secondo bimbo contagiato dalla difterite a Palermo. Sta bene, può tornare a casa. Per ora il suo e quello della piccola morta una settimana fa sono gli unici due casi accertati, assicura l'azienda sanitaria. Il problema è che in realtà di tamponi ne sono stati effettuati pochissimi.
21: Molti si rifiutano di fare tamponi e noi possiamo fino a un certo punto intervenire, non possiamo certo obbligare. Quindi chiediamo giornalmente, li convochiamo nei nostri punti, nei nostri poliambulatori, speriamo di incrementarli.
20: Un tampone era stato effettuato in ospedale a un parente molto stretto della piccola ed è risultato negativo. Per il resto è difficile avere un quadro della diffusione del batterio in un momento in cui la famiglia ha innalzato un muro contro le istituzioni sanitarie.
21: Al di là dei tamponi che poi raccontano un'altra storia, quello che ci interessa è che in questo momento si risponda per i contatti stretti all'antibiotico profilassi e per chi non l'ha fatto alla vaccinazione, quella è la cosa più importante.
20: Domani sarà riaperto a Palermo un centro vaccinale chiuso da tempo nel quartiere Zen, un intervento già previsto che si aggiunge alle iniziative straordinarie.
21: Domani abbiamo l'insediamento della task force sulla vaccinazione, sulle vaccinazioni pediatriche a cui partecipo io come direttore generale dell'ASP e anche lì discuteremo ovviamente sulle azioni da mettere in campo.
20: Nel frattempo la procura conferirà domani pomeriggio l'incarico per l'autopsia sul corpo della piccola e sarà svolta al Policlinico di Palermo.
1: Continua il caldo record nel nostro paese, domani è previsti bollino rosso in 9 città, temperature anche oltre i 40 gradi in diverse località del centro-sud e poi nel pomeriggio al via il controesodo di agosto. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da domani a domenica 30 agosto sulle strade ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti, previsto dunque il bollino rosso nelle strade nel pomeriggio di domani, nella mattinata di sabato e nel pomeriggio di domenica. Con il grande caldo, moltissime persone quest'estate hanno scelto la montagna per le proprie vacanze, più 5% in media. Nei rifugi raddoppiate le prenotazioni, overtourism a Ferragosto, ma anche ricerca del lusso in quota dopo l'effetto Olimpiadi. Sentiamo l'inviata Daniela Cuzzolino-Berosler.
0: Vacanze in montagna in Valtellina.
3: Veramente bella e rigenerativa, si fa tantissimo sport.
22: Qui in Valtellina mi sento a casa mia.
23: Un luogo incantato per tutte le biciclette.
0: La fuga dal caldo estremo nelle città ha fatto registrare record di presenze in montagna, con punte a Ferragosto in Valtellina, dove si è sentito l'effetto Olimpiadi. Il 61% italiani, il resto dall'estero, Spagna, Francia, più 5% in media alle prenotazioni, soggiorni più brevi ma di qualità. In particolare a Bormio e Livigno cercano alberghi e appartamenti di lusso, overtourism controllato.
23: In certe giornate c'è veramente un po' troppo, anche se la nostra vallata, siamo fortunati, si presta a un territorio molto talmente vasto che tutti quelli che arrivano si disperdono e non si danno fastidio.
0: Quest'anno la montagna è stata protagonista, come è andata l'estate?
24: Direi che è andata molto bene, sostanzialmente abbiamo raddoppiato le presenze, notiamo che sempre di più la gente cerca l'esperienza, cerca la qualità, percorsi mountain bike, sono percorsi di trekking, la possibilità di fare dei trekking fino a 3300 metri.
0: Siamo saliti in cresta a Sobretta, siamo nel Parco Nazionale dello Stelvio a 2700 metri, da qui parte il sentiero Grande Guerra.
25: Per far conoscere ai turisti anche quello che c'era nei tempi della Prima Guerra Mondiale.
1: Una notizia di calcio, l'Atalanta ha battuto per 1-0 l'Hapoel Tel Aviv, si qualifica così alla Conference League, è stato decisivo il gol di Scamacca al 27esimo minuto del secondo tempo. E ci sono stati però anche i sorteggi di Champions League del girone unico di qualificazione, sorteggi avvenuti nel Principato di Monaco. Le squadre italiane hanno pescato fra le altre le squadre più forti d'Europa. Seguiamo Luigi Zamponi.
26: La strada verso il sogno Champions è tracciata. Dal sorteggio di Monte Carlo i destini di Inter, Roma, Napoli e Como hanno iniziato a prendere forma. Per i campioni d'Italia, estratti dall'urna in prima fascia, la mano di Thierry Henry ha regalato ai nerazzurri un buon calendario e due sfide di livello, come quella con il Liverpool a San Siro e poi in Spagna, al Santiago Bernabéu, dove se la vedranno con il Real Madrid del grande ex José Mourinho. Stesso destino anche per la Roma, che affronterà le merengues all'Olimpico, dove ritroveranno lo Special One. Giallorossi attesi anche dalla sfida con i campioni in carica del Paris Saint-Germain, ma sotto il cielo di Parigi. Sorteggio decisamente positivo per il Napoli, partito dalla terza fascia, che al di là delle due sfide con le big inglesi al Maradona con l'Arsenal e fuori casa con il Manchester City, si ritrova un calendario alla portata. Percorso in salita per il Como di Cesc Fabregas, Paris Saint-Germain, Barcellona e Manchester United, le sfide più complicate nel primo storico debutto in Champions degli Ariani. La strada verso la finale del 5 giugno a Madrid è tracciata per l'Italia, l'ultimo successo firmato Inter è del 2010, da allora 4 finali e 0 titoli.
1: In chiusura la musica, Gianna Nannini lancia Meraviglioso Errore, il nuovo brano scritto con Bruno Risas e Di Martino. Intanto si prepara al concerto di Berlino il 19 settembre, sentiamo cosa ha raccontato alla nostra Alessandra Sacchetta e poi dopo una breve pausa la seconda parte del TG.
27: Siamo andati al mare, c'era un freddo cane e quel pescatore che ha visto...
28: Non è l'amore delle favole, ma l'esperienza che si vive nella realtà, quella che Gianna Nannini canta in Meraviglioso Errore.
27: Quando finisce l'amore...
28: L'errore può essere qualcosa di prezioso, anche nelle relazioni amorose, come nella vita.
27: Bevevi solo caffè, mentre io come sempre scoppiavo a ridere.
28: C'è un nuovo capitolo della storia musicale di Gianna Nannini, Gianna Gold, nel percorso con cui l'artista celebra una carriera lunga 50 anni, tra musica, concerti e grandi successi. Già Gianna Gold è pensato come un lungo viaggio musicale attraverso due anni di live e nuovi singoli. La prima tappa sarà a Berlino il prossimo 19 settembre e poi a marzo il tour partirà dall'Italia.
2: Gianna Gold rappresenta una cosa che si fa a Balbione, per esempio, cioè voglio dire, in un luogo adatto, in un luogo del silenzio, questo teatro stato in mezzo a una foresta, in cui una sinfonia si può esprimere anche con la band rock. Ho cercato questo luogo per celebrare questo compleanno futuro, i miei prossimi 50 anni. Quindi è importante capire che questo è solo l'inizio, non è una cosa che riguarda il passato.

0: Benvenuto al Super Pilota!
1: Ciao Alex!
0: Ciao Kimi, ma... e quel poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari. Però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
2: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
4: Quando lavi i pavimenti, capita anche a te di rimanere bloccato nell'angolo.
5: No!
6: Aspettare o non aspettare che asciughi? Questo è il problema!
4: Basta drammi da pavimento bagnato. Nuovo Quasar Pavimenti pulisce a fondo e asciuga subito con la nuova tecnologia Asciuga Rapido. Pulito stellare, senza aspettare. Prova anche extra profumo e parquet delicati. Quasar, pulito stellare, efficacia professionale.
7: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
8: Attenzione Danish Team, famiglia in arrivo, pronti per le macchie ostinate.
9: Ci vorrà un'eternità per lavare tutto.
10: Hai visto queste macchie?
11: Questo è un lavoro per il nuovo Vanish. Grazie alla formula con tecnologia Oxy Action, rimuove le macchie ostinate al primo colpo, anche in cicli brevi. E addio, macchie, fidati di Vanish e la macchia svanisce.
12: E per questa maglia? Guarda com'è ingrigita.
11: Usa Vanish bianco splendente. Rimuove le macchie e ripristina i bianchi ingrigiti. Per bianchi sempre più bianchi, fidati di Vanish.
4: Scarpe da lavoro e Xena. Safety Runs.
13: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo di Xan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.

0: Ripartiamo dal Medio Oriente, continuano le violenze dei coloni in Cisgiordania sotto gli occhi dell'esercito israeliano. Il racconto della corrispondente Maria Gianniti.
1: Le telecamere della casa di Luay Ridi sulla collina di Qusra riprendono dei movimenti. L'esercito israeliano sta mettendo dei blocchi di cemento per chiudere l'accesso. Video che Luay ci ha mandato per raccontare come procede quello che da più di due settimane è un assedio. Questi sono gli ordini che abbiamo ricevuto, dice un militare. Tornate a casa.
2: Lo capisco, ma la settimana scorsa uno dei vostri comandanti mi ha detto che potevo arrivare alla recinzione.
1: Ma la risposta dei militari è la stessa. Torna a casa. Dietro la villa di Luay, i coloni continuano a vivere in due caravan, indisturbati. Ce li aveva indicati solo pochi giorni fa dal suo terrazzo, quando eravamo andati a trovarlo. Tutta la collina è area militare, ma i coloni possono rimanere. Sono passate quasi tre settimane. Per Luay e la sua famiglia nulla cambia, eppure la sua storia è stata vista dal mondo intero. La Cisgiordania è in ebollizione, lo hanno capito i vertici militari, il capo di Stato Maggiore Zamir ha disposto l'invio di altri soldati, ma gli stessi militari sono quelli che hanno scortato decine di religiosi ebrei ultraortodossi alla tomba di Giuseppe vicino Nablus per permettere loro di pregare. Anche qui l'accesso sarebbe vietato perché sotto il controllo della sicurezza palestinese. Gli abitanti di Nablus hanno reagito. Ci sono stati momenti di tensione. Solo una delle ultime provocazioni della frangia più estrema del popolo israeliano.
0: In Francia, primo dibattito tra i sette candidati alla presidenza, tutti contro tutti, mentre la situazione economica del paese si aggrava sempre di più. Sentiamo da Parigi la corrispondente Alessandra De Stefano.
3: Battito tra i sette candidati alle elezioni presidenziali del 2027, fotografia di un paese che sta attraversando una profonda crisi politica ed economica. Sul Financial Times la Francia è vista dai mercati come la principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo. E non è un caso la scelta del luogo di questo primo test, la sede del MEDEF, la Confindustria francese a Parigi, una platea da sedurre. Jean-Luc Mélenchon e Edouard Philippe si sono scontrati su deficit pubblico e pensioni. Mélenchon invoca i 63 anni per l'uscita. Contrario Philippe, che ha avanzato un cambiamento sul sussidio di disoccupazione e l'intenzione di mettere fine all'open bar delle assenze per malattia. Marine Le Pen punta a nuovi posti di lavoro, all'aiuto alle imprese e alla riduzione delle spese dello Stato. Gabriel Attal, il più applaudito sull'impiego, spinge a lavorare per accumulare maggiori contributi grazie al sistema economico universale. Lavoro e debito pubblico hanno dato chiave anche per Raphael Glucksmann della sinistra moderata. Marine Tondelier dei Verdi ha riportato l'attenzione sulla crisi climatica. Mentre Bruno Retailleau ha richiamato al coraggio sull'indebitamento che sta strangolando la Francia, che alla protezione sociale destina circa il 31% del suo PIL.
0: Torniamo in Italia. Il governo, lo abbiamo sentito, ha prorogato lo sconto sulle accise. Da settembre si passerà a interventi mirati. Stefania La Stella ne ha parlato con Lucia Visconti Parisi, economista dell'Università Milano Bicocca. Sentiamo.

0: Non sono ancora tasse su extra profitti, ma saranno comunque i colossi dell'energia a coprire i 130 milioni di euro necessari al 13° intervento approvato dal Consiglio dei Ministri su accise relativa IVA, con la proroga al 5 settembre del taglio di 17 centesimi di euro sul prezzo del gasolio e del credito d'imposta alle imprese di autotrasporto per altri 22 milioni e 100. Lo strumento scelto in questa fase, infatti, è un anticipo alle casse dello Stato delle tasse già esistenti sui profitti dei grandi operatori energetici. Si tratta ora però di capire come proseguire. La strategia scelta è quella di introdurre dal 5 settembre nuove misure selettive per il calmieramento dei prezzi dei carburanti in base al reddito, ma anche qui servono risorse. I dati dell'extragettito IVA derivanti dallo stesso aumento dei carburanti, che fin qui ha contribuito a coprire i costi dei continui interventi sulle accise, si conosceranno il 1 settembre. Sembra però questa una strada in via d'abbandono, perché ha contribuito solo per circa 700 milioni sui 2,5 miliardi erotti che lo Stato e dunque i contribuenti hanno pagato dall'inizio della crisi per queste misure. Si torna dunque al nodo, non solo politico ma anche economico, della tassazione degli extra profitti, laddove per extra profitti si indicano quegli utili così alti da non essere giustificabili, come se fossero frutto di speculazione. Sotto il profilo economico il rischio è una distorsione di mercato a sfavore dei gruppi operanti nel paese che impone le tasse, e di qui la necessità, ribadita dal governo, di cercare un coordinamento a livello europeo. Nel frattempo i prezzi del carburante registrano un lieve calo sulle strade, sia per la benzina sia per il diesel. Diversamente, sulle autostrade continuano a crescere: a 2,96 euro al litro la benzina, a 2,210 euro al litro il gasolio.
1: E del caro carburante e delle mosse del governo per contenerlo parliamo con Lucia Visconti Parisio, economista dell'Università Milano Bicocca. Ben trovata.
2: Buon pomeriggio.
1: Bene, abbiamo visto prezzi ormai stabilmente sopra i 2 euro, ma al di là del disagio per i consumatori, quali sono le ricadute per l'economia?
2: L'effetto del caro carburante non si vede soltanto nell'aumento dei costi per le famiglie per l'approvvigionamento di questi, ma ci sono anche degli effetti indiretti che riguardano l'aumento dei costi di produzione delle imprese, riguardano l'aumento dei costi di trasporto delle merci, e questi incrementi di costo si traducono alla fine in aumenti dei prezzi finali dei beni, causando quindi una riduzione del potere d'acquisto delle famiglie. Riduzione del potere d'acquisto che colpisce molto di più, ha degli effetti quindi si dice regressivi, le famiglie a basso reddito, perché sono quelle che impiegano una maggior quota del loro reddito nella spesa per beni e servizi e nella spesa per carburanti. Ci sono poi anche altri effetti che riguardano l'andamento dei conti con l'estero, che possono peggiorare, visto che l'Italia importa la maggior parte dei prodotti energetici, e quindi questi effetti magari si vedono più nel lungo periodo, però sono ugualmente dannosi per l'economia.
1: Per ora è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel, ma dal prossimo mese gli aiuti potrebbero diventare mirati per reddito e categorie professionali. Ci può spiegare la differenza?
2: Beh, c'è una differenza fondamentale, anzi io ritengo che questo messaggio sia il più rilevante all'interno della delibera che ha fatto ieri il Consiglio dei Ministri. Qui si tratta di cambiare filosofia, cioè di passare da un intervento emergenziale di abbassamento dei prezzi finali, riducendo la componente delle accise, a misure più strutturate e mirate, cioè misure di supporto al reddito delle famiglie più bisognose. Quindi questo, diciamo, riprende un po' la filosofia anche dell'Unione Europea del targeted income support, cioè di andare ad aiutare chi veramente ha bisogno di supporto, come dicevo prima, risolvendo un po' gli effetti regressivi dell'aumento dei prezzi dei carburanti. Quindi adesso vedremo come verrà implementata la misura, ma a me sembra un cambiamento di filosofia molto rilevante.
1: Grazie. Una delle ipotesi per reperire risorse per questi interventi è la tassazione degli extra profitti delle compagnie. Si tratta di un tema complesso. Allora, ci può aiutare a capire come si definiscono gli extra profitti e anche se questa tassa fosse solo una tassa italiana creerebbe forse squilibri competitivi?
2: Allora, il concetto di extra profitto è proprio da corso di economia politica. E agli studenti si insegna che esiste un profitto normale, il profitto normale copre i costi di produzione dell'impresa e tutti i costi opportunità dell'impresa, e tutto quello che va oltre è il cosiddetto extra profitto. Questo in teoria. Nella pratica l'extra profitto va individuato, va misurato, va calcolato, e questo può dare adito a numerose difficoltà e anche magari ad un po' di contenziosi, perché appunto definirlo nella prassi è estremamente complicato. Magari bisogna guardare i dati, fare delle medie dei profitti ottenuti negli ultimi anni, magari con delle banche di confidenza, però sono tutte operazioni un po' che devono essere ben studiate e non devono essere improvvisate, perché altrimenti rischiano veramente di alterare la competitività delle imprese. Da questo punto di vista, se l'intervento fosse definito a livello europeo, sarebbe sicuramente meglio, perché da un lato l'Unione Europea dice la tassazione è un problema del singolo paese, quindi rimanda all'Italia la definizione di questa misura, però è anche vero che tassare gli extra profitti delle imprese italiane, ammesso di riuscire a definirli, altererebbe poi il loro grado di competitività rispetto ad altre imprese degli altri paesi. Quindi sono tutte manovre che vanno definite con grande delicatezza, quindi bene ha fatto secondo me il governo per il momento a finanziare le maggiori spese derivanti dall'applicazione del decreto deliberato ieri con un'anticipazione del pagamento delle imposte sui profitti del prossimo esercizio.
1: Il patteggiamento negli Stati Uniti di Meta, la società di Zuckerberg accusata di aver creato danni alla salute dei minori con Facebook e Instagram, riporta sotto i riflettori il tema dell'utilizzo dei social da parte dei più giovani, mentre in giro per il mondo si moltiplicano gli interventi a livello normativo proprio per ridurre l'uso dei social. Sentiamo Andrea Bettini.
3: Controlli più efficaci sull'età, limiti nel tempo di utilizzo, restrizioni durante la notte e meno notifiche nell'orario scolastico. Le restrizioni sull'uso dei social da parte degli adolescenti accettate da Meta negli Stati Uniti mostrano che le aziende hanno degli strumenti per tutelare i più giovani. Chi punta il dito contro le piattaforme le accusa di aver creato algoritmi che creano dipendenza e un ambiente online che può influenzare negativamente le emozioni, l'autostima, le relazioni. Una tesi che convince anche diversi governi. L'Australia, alla fine dello scorso anno, è stata la prima a vietare i social ai minori di 16 anni. In Europa intende farlo rapidamente anche il Regno Unito, mentre in Francia un provvedimento per vietare l'utilizzo ai minori di 15 anni ha subito uno stop dal Consiglio Costituzionale e dovrà essere riscritto. Per ottenere risultati rimane però fondamentale l'impegno nell'educazione da parte delle famiglie e della scuola, anche perché i paletti normativi possono sempre essere aggirati. Secondo uno studio pubblicato a fine giugno sul British Medical Journal, in Australia più dell'80% degli under 16 ha trovato dei modi per eludere il controllo e continua a usare i social nonostante il divieto.
1: E della dipendenza dai social che colpisce soprattutto i più giovani abbiamo parlato anche con lo psichiatra e psicoterapeuta Leonardo Mendolicchio. Ascoltiamo.

0: quello che è interessante di questa manovra americana è che finalmente si prende atto che i social devono diventare un ecosistema compatibile con la psiche, le emozioni e anche il corpo degli adolescenti. Per la prima volta usciamo fuori dal paradigma del divieto e iniziamo a dire: creiamo un sistema di comunicazione che sia compatibile con la fase evolutiva dei nostri figli. E questo lo trovo interessante. Togliere i like toglie l'ansia della prestazione rispetto alla popolarità sui social, e questo è importante. Non dare l'accessibilità la notte vuol dire che i ragazzini finalmente avranno un limite di utilizzo. Non avere la possibilità di ricevere notifiche durante le ore scolastiche vuol dire evitare distrazioni rispetto all'apprendimento. Ma al di là della singola, come dire, regola, quello che importa è che finalmente si adatta l'ecosistema social ai bisogni educativi e di crescita dei nostri figli. E questo lo trovo un salto di paradigma molto interessante.
1: E vediamo insomma quando e come avverrà. Perché, dottore, esiste una dipendenza da social? Cioè, intendo dire anche clinicamente.
0: Assolutamente sì. Tutto ciò che stimola il nostro cervello, in particolar modo un'area del nostro cervello, che è l'area tipica che riconosce gli stimoli del piacere, se quest'area viene stimolata sempre dallo stesso stimolo e sempre dagli stessi strumenti, produce una dipendenza. E tutti gli oggetti che creano dipendenza hanno questa particolare capacità. Lo smartphone e i social possono stimolare il piacere degli adolescenti, ma anche degli adulti, perché anche gli adulti sono esposti a questo tipo di difficoltà, e questo crea una dipendenza. Per cui la risposta è assolutamente sì, tanto è vero che, come tutti gli strumenti che possono in qualche modo agire su certe aree cerebrali, vanno ottimizzati, perché il rischio, se no, diventa un rischio di dipendenza elevato.
1: Ecco, e questa dipendenza che cosa provoca? Cioè, effettivamente che cosa accade nel cervello, di un adolescente?
0: Accade una cosa che non dovrebbe mai accadere, ovvero che si chiude la possibilità di scegliere le stimolazioni che ci fanno sentire bene. Mediamente ognuno di noi stimola le aree del piacere cerebrali con una passeggiata, con un libro, con una bella chiacchierata, con il cibo, con il panorama, con l'attività fisica, anche con lo smartphone. La dipendenza chiude questo range di scelta e determina il fatto che ci sia un solo oggetto che crea piacere, nella fattispecie il social, nella fattispecie lo smartphone. E se mi si sottrae quell'oggetto, io sto male perché non riesco più a stimolare quella zona del cervello. Però questo meccanismo, badate bene, non colpisce solo gli adolescenti, ma rischia di diventare un meccanismo di dipendenza anche negli adulti.
1: E questo è un messaggio importante, no? Perché, come dire, siamo tutti che viviamo costantemente con i cellulari in mano. Ecco, riusciamo a dare qualche indicazione ai genitori per non arrivare poi a diagnosticare questa dipendenza dai social, ma intervenire in qualche modo prima e come?
0: Allora, il primo grande messaggio che do ai genitori, che do anche a me stesso, perché anch'io sono un genitore, è di non pensare ai social e allo smartphone come il grande demonio da chiudere fuori dalle camere dei nostri figli, perché altrimenti poi rischiamo di cadere in un conflitto generazionale che non ci porta da nessuna parte. Il grande consiglio è ricordare ai nostri ragazzi, ma anche a noi stessi, che comunicare è importante, ma non è l'unico strumento di comunicazione, lo smartphone e neanche il social. Esistono tante possibilità di entrare in contatto con gli altri, col mondo, con gli amici. E sussurrare allo sguardo, alle orecchie, al cuore dei nostri figli questa molteplicità è fondamentale. Altra cosa importante da ricordare noi adulti è che i nostri ragazzi devono imparare a provocarsi il piacere nello stare nella vita con tantissimi strumenti. Non bisogna dimenticare lo sport, non bisogna dimenticare la scuola, non bisogna dimenticare le attività che sono ludiche, che possono piacere ai nostri ragazzi. Circoscrivere, rinchiudere la loro capacità di produrre momenti di piacere solo chiusi nelle loro camere, con le loro PlayStation, il loro smartphone, questo può essere pericoloso. L'impegno educativo è quello di mettere loro nelle condizioni di godersi la vita a 360 gradi.
1: E anche di annoiarsi, mi permetto di aggiungere, no? Leggendo insomma.
0: La noia è un grandissimo, come ci suggerivano i latini, l'ozio, la noia permette al cervello di sviluppare tutta una serie di abilità, compreso quelle della fantasia, di fantasticare, che sono necessarie per un adolescente immaginare il suo futuro stando distesi nel letto senza nulla fare, è fondamentale. Questo è un grandissimo suggerimento, grazie per averlo ricordato.
1: Dottore, l'abbiamo sentito nel servizio di Andrea Bettini ed è un tema che riguarda in realtà non solo l'Australia che ha messo il divieto all'uso dei social fino ai 16 anni, è un dibattito che riguarda e che coinvolge anche l'Europa. Ecco, ci sono già dati su questo, cioè rispetto all'Australia che l'ha già adottata questa misura?
0: Beh, il servizio ha citato un dato che è quello appunto del fatto che l'80% degli adolescenti ha trovato il bug di sistema ed è riuscito a superare,
1: Tra
0: come
1: l'altro.
0: dire, il limite, anche perché noi guardiamo negli occhi i nostri nativi digitali, per cui dobbiamo fare attenzione e immaginare che i divieti possano risolvere il problema lì dove noi abbiamo a che fare con dei ragazzi che sono nati col digitale, per cui è il loro pane quotidiano. Ma i dati interessanti sono che sicuramente si riduce la conflittualità familiare, perché è chiaro, se togliamo la possibilità di utilizzare i social, tutta la dinamica conflittuale tra genitori e figli sull'utilizzo dello smartphone in qualche modo cala. Il dato che a me ha colpito di più invece è un altro, ovvero che i ragazzini che sono stati esposti al divieto in Australia hanno avuto un problema di comunicazione sulle notizie, ovvero avevano meno possibilità di accedere alle informazioni e alle notizie di cronaca, e questo li rendeva un po' più, come dire, in qualche modo nascosti al mondo. Dobbiamo ricordarci che i nativi digitali non leggono i giornali e non guardano la TV. Ci piacerà questo, non ci piacerà, poi lo commenteremo. Però l'unico strumento che loro hanno per affacciarsi al mondo, per capire le informazioni, conoscere le notizie, sono i social. Per cui togliergli ex abrupto, in modo radicale, questa possibilità di entrare in contatto con le notizie esterne, si corre il rischio di evitare che loro possano essere informati su ciò che accade nel mondo. E questo è un dato che lo studio australiano ci suggerisce di essere molto interessante su cui riflettere.

Focolaio di malaria all'aeroporto di Francoforte, due dipendenti dello scalo sono morti, mentre sei sono i contagiati accertati. Il rischio che la malattia possa diffondersi in Europa però è molto basso, ce lo dice il virologo Fabrizio Pregliasco, lo ha intervistato Chiara Paduano. Allora sentiamo l'intervista e poi alle 23 la rassegna stampa con Daniele Lorenzetti.

0: si tratta di un episodio raro ma non inusuale, ovvero addirittura quella che viene chiamata malaria aeroportuale, cioè zanzare che arrivano dalle zone dove purtroppo questa malattia è endemica, sopravvivono, magari un po' acciaccate durante il volo, ma riescono a poi pungere chi è, come in questo caso, è addetto allo spostamento dei bagagli e al personale aeroportuale. Anche in Italia nel passato erano successi nei nostri hub aeroportuali alcuni casi. Questo è il più triste perché ha evidenziato anche addirittura due casi mortali, probabilmente anche legati a quello che è un problema quando si evidenzia un caso di malaria, cioè se una persona non è stata in luoghi a rischio e l'inizio della malattia è un po' subdolo, no, non si pensa alla malaria e quindi non si agisce dal punto di vista terapeutico nei momenti iniziali della malattia.
1: Ecco, c'è il rischio che ora ci siano, come dire, zanzare contagiose e che la malaria poi possa viaggiare anche in Europa, o è tutto circoscritto a quello che è accaduto lì?
0: Io ritengo che davvero il rischio, e l'European Center Disease Control lo ribadisce, le autorità anche italiane, il rischio, diciamo, non è zero in senso assoluto, ma direi assolutamente bassissimo, perché le zanzare, quelle che hanno appunto queste persone, hanno una sopravvivenza limitata. Le femmine arrivano a 2, massimo 4 settimane, però è improbabile che riescano, come dire, a muoversi oltre a un territorio di pochi centinaia di metri, che è la loro usuale, diciamo così, luogo di vita nel periodo in cui appunto sopravvivono, in particolare le zanzare femmine, durante appunto lo sviluppo delle uova, e per questo hanno bisogno di sangue. Dicevo quindi che in linea teorica un ammalato, ed è per questo, come avete giustamente detto, queste persone sono state tenute in isolamento, inconsapevole può esporsi a una puntura di zanzara, ma tra l'altro non subito, perché il percorso di questo plasmodio nell'organismo è complesso, quindi non è così immediata la possibilità di essere un soggetto infettante, ma non tra persone, ma che sia in grado di infettare delle zanzare. E un elemento, diciamo, per l'Italia, ma per l'Europa, è che le zanzare anopheles noi non ce le abbiamo sostanzialmente più, abbiamo alcune sottospecie, ma per fortuna non molto presenti in Italia e in Europa, che sono le uniche zanzare che hanno questa capacità di trasmissione. Quindi davvero l'azione di attenzione, l'azione di monitoraggio ci deve essere, ma in un senso lato, al di là di questo episodio tristissimo, ma è quello appunto di all'insorgenza di una febbre, di una diciamo sintomatologia un po' specifica, soprattutto se si è stati in zone a rischio o comunque si è bazzicato in luoghi come sono gli hub internazionali aeroportuali, allora è importante, come dicevo, pensare a questa ipotesi diagnostica, perché quanto prima si agisce, quanto più si riesce a far superare la patologia.
1: Insomma, sempre molto chiaro, professor Pregliasco, mi permetto di sottolineare le sue parole, no? Perché sono un'indicazione importante per tutti, soprattutto in questo mondo globalizzato. Se qualcuno torna dalle vacanze in uno dei paesi dove la malaria è endemica e ha la febbre, è bene farsi controllare subito?
0: Assolutamente, questo è un elemento, perché magari c'è un'attenzione prima della partenza e sperabilmente anche un counseling nei centri di medicina dei viaggi, che sono sempre da considerare come appuntamento prima della partenza, magari anche per l'esecuzione di richiami vaccinali. Ma considerare che intanto nei luoghi di viaggio, di vacanza o anche di lavoro, le malattie non vanno in vacanza, anzi noi abbassiamo spesso il livello di guardia che abbiamo a casa, e quindi è importante anche le fasi successive, le settimane successive al rientro, e quindi ricordarlo al proprio medico come elemento di potenziale rischio e di suggerimento per individuare diagnosi, come possono essere anche quella di malaria.
1: Perché poi le cure per la malaria sono efficaci?
0: Assolutamente, la diagnosi è semplicissima, non c'è bisogno di indagini veramente complesse, bisogna pensarci ed eseguire questo vetrino e al microscopio esaminare appunto i plasmodi nel sangue, nella goccia di sangue, e poi ci sono farmaci assolutamente efficaci che possono essere usati sia nel momento della profilassi e della prevenzione e in dosaggi diversi ad alcune poi molecole particolari, invece nelle situazioni come dire, di malattia e quindi di utilizzo terapeutico di queste casi. Abbiamo un bel po' di casi e sono tutti casi che arrivano ogni anno da viaggiatori. Quelli più pericolosi quali sono? Quelli del last minute, che quindi non considerano questa attenzione, o anche chi la profilassi, ma anche gli abitué, i lavoratori per lungo periodo, no? Certo. Che a un certo punto riducono le attenzioni anche preventive nei luoghi in cui le zanzare possono pungersi.
1: Professor Pregliasco, le chiedo in un minuto un'ultima riflessione. Il grande caldo di quest'estate, il cambiamento climatico, no? Pensiamo anche a quanto è avvenuto in Nepal. Ecco, dobbiamo temere l'arrivo di malattie tropicali?
0: Ma purtroppo noi abbiamo già ormai in casa alcune malattie dai nomi molto esotici, West Nile, chikungunya, dengue, che in pratica sono collegati sempre a viaggi internazionali, ma in particolare come la West Nile addirittura ormai ha una diffusione nel territorio, proprio perché l'aumento della temperatura, il periodo lungo, più lungo di temperatura che facilita la replicazione di vari tipi di zanzara, ognuna specializzata purtroppo nel diffondere alcune di queste malattie spiacevoli, è un elemento che dobbiamo assolutamente tenere in conto.

0: scarpe da lavoro Xena. Safety Runs.
1: Caffè?
2: No, e poi mi macchio.
1: Bacetto?
2: No, il rossetto.
3: Non avere paura di macchiarti. Chantecler lavatrice elimina le macchie grazie alla formula potenziata con sgrassatore. Un pulito senza macchia e senza paura. È Chantecler. Macchie extra ostinate? Prova i pretrattanti Chantecler Extra Power. Efficaci già al primo lavaggio.
4: Ora basta.
5: Vabbè, dai, è acqua.
4: Ma no, l'assicurazione auto. È aumentata di nuovo.
6: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
7: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
8: Segugio.it, il comparatore. Senza confronti.
9: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
10: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
11: Alluvione tra Tibet e Nepal, a 3 italiani ancora irreperibili, 2 portati in salvo, il bilancio di quasi 400 morti, 1300 dispersi, si teme un'altra ondata di piena. Mosca minaccia, potremmo colpire obiettivi britannici fuori dall'Ucraina, avvertimento anche alla Francia, stanno giocando col fuoco, Peskov, attaccare la NATO, niente di vero, solo spauracchi. Morto il generale Ratko Mladic, il boia di Srebrenica condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, era detenuto in un ospedale psichiatrico all'Aia. Interrogatorio di oltre 9 ore ai sospetti esecutori dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Hanno detto di non conoscere la vittoria Ranucci, ma solo Tavares ha detto il loro legale. Continuano a salire le città da Bollino Rosso, domani saranno 9 a pesare il ritorno dell'anticiclone africano. Contro esodo weekend da Bollino Rosso, 25 milioni di spostamenti. Sorteggi Champions, l'Inter e la Roma trovano il Real Madrid, il Napoli con il Manchester City, il Como con il Barcellona. Ai giochi del Mediterraneo, l'Italia regina del medagliere, superati i 100 allori.

0: Buonasera a tutti, la nostra rassegna stampa. Allora, questa corsa contro il tempo nel fango del Nepal per questa terribile, tremenda tragedia che ha colpito il paese himalayano. Sappiamo che ci sono 3 italiani ancora dispersi, se ne trova traccia sui giornali, ma molti giornali stasera di nuovo tornano ad aprire con l'Ucraina queste minacce che vengono reiterate da Mosca, anche se Trump stasera minimizza e dice Putin non attaccherà. Ne parleremo stasera con i primi nostri 2 ospiti che vi presento. È tornato qui in studio Marco Madoni, direttore del Venerdì di Repubblica. Bentornato Marco.
1: Buonasera, bentrovato.
0: E poi Sarina Biraghi, firma della Verità, collegata con noi. Bentornata anche a te.
2: Buonasera, grazie.
0: Allora, vedete, il Corriere della Sera apre così: Trump, Putin non attaccherà, le parole del presidente americano, che tra l'altro ha rinominato il Golfo dell'Ontario, anche quello Golfo dell'America, come il Golfo del Messico, Golfo dell'America. Vedremo poi se anche le mappe a questo punto saranno aggiornate. Sappiamo che le mappe variano a seconda degli stati. In America vale il Golfo dell'America, negli altri paesi del mondo invece vengono mantenute entrambe le denominazioni. La Stampa: arriva la stangata d'autunno, alimentari per le famiglie spese da 420 milioni nei prossimi 3 mesi, non solo benzina e bollette. Il governo pronto a chiedere un contributo a tutto il settore energetico, per ora paga solo Eni. Il commento di Paolo Baroni: ora servono interventi coraggiosi. E poi vedete nella foto la morte di un personaggio che ha fatto, diciamo, la storia.

0: Nel senso peggiore, il boia di Srebrenica, Ratko Mladic, scontava l'ergastolo per genocidio. Andiamo al Sole 24 Ore con sanatorie e bonus casa sotto esame, ancora i temi economici in apertura sul quotidiano di Confindustria. Il Giorno invece torna sulla politica internazionale, minacce russe a Londra, Trump che dice però Putin non colpirà. E ancora l'ansia per i 3 italiani dispersi in Nepal, tra cui un orefice cinquantenne di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Domani apre invece ancora sui temi economici, vedete benzina, armi e legge elettorale, settembre da incubo per Meloni. Il governo si appresta a diventare il più longevo della storia, ma anche il flop del piano Mattei. E poi gli alleati continuano a litigare, sia Salvini sia Tajani non sembrano in grado di governare i loro partiti. E poi Antonio Missiroli la vede così, sull'Ucraina c'è un patto fra Putin e Trump, i dubbi sulle mosse USA, i dubbi soprattutto su questa visita del direttore della CIA a Mosca, su cui tanti si arrovellano. La verità titola così il giornale di Sarina Viraghi, report il piano degli inviati per sbarazzarsi di Ranucci, ecco il disegno presentato dalla redazione alla RAI. E poi sul vicende del centrosinistra, primarie, la farsa continua, Bonelli vuol candidare il parente della vittima di una strage. Andiamo a vedere il Foglio con tanti temi, ma insomma Giuliano Ferrara, vi segnalo questo articolo, la tempesta che verrà, si addensano le nubi di un nuovo conflitto apocalittico, dice Bret Stephens, ma pensarlo come prosecuzione delle guerre novecentesche è un errore, caos e velocità, ecco le guerre di droni, intelligenza artificiale e Starlink. E poi appunto a questo proposito, andando un po' più sul concreto, cioè sulla questione ucraina, la guerra larga perché adesso la Russia attacca i valichi di frontiera fra Ucraina e Moldavia, sono attacchi continui negli ultimi giorni, le intenzioni di Putin e prepararsi al peggio. La trasparenza fa parte della deterrenza contro Putin, ma l'Italia è troppo indietro, questa è l'analisi sul Foglio. Il giornale che invece riprende un elogio del Financial Times, Italia meglio della Francia. Il quotidiano della City londinese promuove Meloni, governo stabile e conti in ordine, ora Roma è modello del G7 e Parigi l'anello debole. La Premier parla di paese più forte e coeso, sul caro carburante si passa alla fase 2, quella degli aiuti. Così il giornale, il Fatto Quotidiano invece sul caso Report, titola così, Report attaccò il cliente VIP del socio di La Vitola, Bell'Amico, il servizio del 2025 sui guai del gruppo Kering. Questo il Fatto. Il Mattino di Puglia Basilicata, Trump, un oceano di fregnacce, cambia il nome del lago Ontario, punta a riscrivere l'Atlantico e il Pacifico. Libero, pensioni, chi può perderle? E Ranucci scaricato dai suoi giornalisti, scrive Libero con Pietro Senaldi. Il Riformista, la vampa d'agosto, la Mosca minaccia shock a Londra, possibili attacchi contro siti militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Burnham, il premier britannico, rivede il warbook, pronto a una campagna pubblica. Zakharova, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, attacca anche Parigi. Peskov, che invece è portavoce del Cremlino, minimizza. L'esercito russo oltrepassa la linea difensiva ucraina. Questo il riassunto della giornata sul Riformista. L'ultima minaccia di Mosca è anche il titolo, vedete, delle Opinioni della Libertà. Psicosi Russia sull'identità. Londra parla di attacco inevitabile. Invita già, diciamo, con degli opuscoli a fare scorte di cibo e acqua. Mosca smentisce di voler colpire la NATO, ma guadagna terreno in Ucraina. E poi questa copertina dell'Espresso con cui finiamo la prima carrellata, piano inclinato, eccola qui la copertina, accuse di corruzione agli oligarchi, epurazioni raffica per silenziare gli avversari, la leadership di Zelensky celebrata all'estero in affanno in patria, la sua idea sulla fine della guerra avvicina il ritiro dal Donbass. Che cosa sta succedendo in Ucraina, che cosa succede in Russia? Allora vediamo subito il servizio di Liana Mistretta che ci racconta le ultime da Mosca e subito ne parliamo.
1: Il Cremlino nega le voci diffuse dai media internazionali. Mosca non intende attaccare i paesi della NATO. Per il portavoce si tratta solo di spauracchi. Peskov dice: siamo noi a dover affrontare la politica aggressiva europea. Mentre sulla visita a Mosca di Ratcliffe, il capo dei servizi russi Naryshkin parla di un incontro di lavoro su temi legati agli interessi dell'intelligence, la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna per il suo sostegno a Kiev. Colpiremo le strutture militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Intanto si è conclusa la missione diplomatica e umanitaria di Gallagher con la messa nella Cattedrale Cattolica di Mosca gremita di fedeli. Il segretario del Vaticano per i rapporti con gli Stati, nella sua omelia, ha parlato di una pace da costruire e dell'esigenza di gettare ponti e favorire il dialogo. In questi giorni Gallagher, nell'incontro con Lavrov, ha detto che la guerra deve essere fermata e la Santa Sede è disposta a favorire i negoziati di pace. Davanti la cattedrale, Mikhail ci dice, è una visita significativa quella di Gallagher, speriamo tutti nella pace.
0: Allora, qualcuno anche a Mosca dice speriamo tutti nella pace, però Marco, queste visite degli ultimi giorni, quella di Gallagher ma soprattutto poi quella del direttore della CIA, hanno fatto insomma strabuzzare gli occhi a molti e soprattutto ci si è interrogati su che cosa significhi, lo dicevamo già ieri sera, sui media americani sono apparse diverse interpretazioni non troppo confortanti a dire la verità, come la vedi?
2: Beh, no, non troppo confortanti, è vero, a parte che una volta insomma, le visite dei capi dei servizi segreti stranieri avvenivano in maniera segretissima e non si sapeva alcunché. Questa è stata invece scoperta immediatamente e da lì sono cominciate le congetture, come tu dici, i retroscena vari. C'è un clima evidentemente di grande preoccupazione, cioè è una missione obiettivamente delicata e soprattutto il fatto che sia intervenuto direttamente il capo della CIA, insomma, non fa presagire che il clima fosse particolarmente buono, al di là di quello che viene detto a Washington, anche per cercare di calmare una certa preoccupazione che c'è in Europa. Sappiamo che le minacce che sono state rivolte dal Cremlino, in particolare al Regno Unito, ritenuto responsabile, insomma, di aiutare militarmente in maniera particolarmente attiva le forze ucraine, sono minacce da prendere sul serio. Sappiamo che la reazione britannica è una reazione molto seria, sappiamo che nella NATO c'è molta preoccupazione, sappiamo anche che insomma, per Putin sarebbe un passo delicatissimo quello di oltrepassare quel limite che probabilmente, concludo, il capo della CIA è andato a ricordare al Cremlino, cioè il far presente che quello è un valico che non si può oltrepassare perché altrimenti si rischia di dover affrontare ben altra situazione.
0: Sarina, come la vedi? Questa volta niente tappeti rossi come un anno fa era stato a Ferragosto il vertice di Anchorage, ma un messaggio molto brusco, brutale, probabilmente portato dal capo della CIA al Cremlino, o no?
3: Sicuramente, perché Putin aveva detto di poter usare un'arma tattica, quindi un'arma che mette paura, per cui il capo della CIA avverte che non può farlo. La cosa interessante è l'attacco alla Russia, a Londra e quindi alla Gran Bretagna per mezzo della Zakharova, che sappiamo insomma è sempre molto ostile, sempre molto tranchant quando parla dei paesi europei che aiutano l'Ucraina. Ma certo che di fronte a questo attacco così chiaro l'Europa non si è mossa, cioè non ci sono state reazioni dell'Europa, non si è avuta una voce univoca su questa minaccia. Quindi chi si è mosso è più l'America, perché l'America sa che è l'interlocutore preferito da parte di Putin. Putin non ascolta nessun europeo, Putin vuole parlare solo con Trump, per cui se Trump dice qualcosa forse può ascoltarlo, forse può fare l'esatto contrario di quello che vorrebbe Trump, ma certo è che l'Europa è silente. Londra stava già, praticamente ha riaggiornato il piano di sicurezza nazionale, aggiornandolo appunto con delle voci più attuali, quindi sulle misure di emergenza nel caso in cui ci fosse un evento bellicoso, per cui l'acqua, i cibi, la dispensa, diciamo, di avere, da dover avere sempre pronta. Però certo che è un messaggio che sicuramente mette paura, sicuramente fa preoccupare nel momento in cui la guerra in Ucraina non termina. L'Ucraina ha appena festeggiato il 35° anno dell'indipendenza e però diciamo chiaramente che Zelensky non se la sta passando proprio bene in questo momento, perché è circondato da un establishment piuttosto corrotto, c'è una forte richiesta di elezioni alla quale lui risponde no ormai da mesi, con la scusa del milione di ucraini che sono fuori, E c'è poi la, come dire, la stanchezza degli ucraini della guerra stessa, perché sono in molti a riconoscere che probabilmente questo Donbass, che effettivamente su cui effettivamente la Russia punta, probabilmente l'Ucraina non riuscirà a tenerla, che Zelensky ipotizzi un piano di pace con questa, come dire, questa fascia di rispetto gestita da un ente, da una persona, insomma da un terzo indipendente.
0: E tra l'altro, Sarina, non è una novità neanche quella dirompente, perché già si era affacciata in precedenza questa ipotesi, è sempre stata completamente scartata, bocciata, esatto, dal Cremlino. È vero che la situazione, esatto, onestamente sul campo progressivamente si sta un po' deteriorando, perché se penso a quello che avevo visto 6 mesi fa e in questi giorni si nota in varie parti del paese comunque non solo la stanchezza, ma anche, come dire, il crescere dei danni fisici del conflitto, esatto, sulla strada da Poltava a Kharkiv. Le stazioni di servizio sono quasi tutte ormai esplose, non c'è più un benzinaio che non sia saltato in aria. La stessa Kharkiv, nei quartieri a nord, ormai sono completamente, anche lì le strade cominciano ad essere tutte coperte di reti, come nel Donbass, perché i droni a fibra ottica stanno arrivando anche lì. E quindi metro dopo metro, chilometro dopo chilometro, la situazione obiettivamente si sta un po' deteriorando. Forse quella campagna dei droni ucraini, come dire, ha dirottato un po' l'attenzione da questo, sì. Marco, come la vedi? Cioè, comunque un paese che da 4 anni e mezzo si sta difendendo in ogni modo, ma ha davanti a sé, come dire, una Russia con delle forze anche umane quasi limitate, perché adesso si parla addirittura, Marco, di fonti ucraine dell'intelligence parlano di una nuova mobilitazione di fino a 600.000 uomini, loro temono, da parte di Putin.
3: Scusa, aggiungo soltanto, prego. Non dimentichiamo i morti, le perdite umane che ci sono state, che quindi anche quelle influiscono sul sentiment, diciamo così, della popolazione.
0: Quelle anche da parte russa, se ne parla poco, però sì, tra morti, certo, e feriti gli ucraini ne stimano, certo, quasi più di 1.400.000, esatto, stiamo parlando di questo ordine di grandezza. Certo. Marco, ecco, cioè questa guerra va avanti non solo per inerzia, ma per un incattivirsi delle posizioni, che cosa? Cioè, sembra che ormai il dialogo sia praticamente sparito.
2: No, va avanti perché chiaramente nessuno, come tutte le guerre, nessuno dei due contendenti si ritiene soddisfatto per le posizioni che sono state sul terreno assunte, insomma, o conquistate. Di conseguenza, in particolare la Russia, che pensava, non dimentichiamolo, di vincere questa guerra in 10 giorni, si trova in una posizione politica, soprattutto per quanto riguarda il fronte interno. Sappiamo che Putin deve dare un'immagine vittoriosa sempre, sappiamo che ultimamente invece addirittura i droni sono arrivati a colpire le raffinerie, i droni ucraini, le raffinerie russe, a mettere in crisi l'economia russa, la benzina, per quello che è un gigante petrolifero, insomma, è andata a toccare la parte viva del paese che fino a quel momento sembrava essere protetta e distante da quello che poteva essere invece il fronte ucraino. Però ecco, sarei un po' più cauto nel valutare una grande rimonta russa. La Russia ha dalla sua una forza militare indiscutibile, ma soprattutto è in possesso di armi che potrebbero, insomma, decidere il conflitto, lo sappiamo, in tempi anche abbastanza rapidi. Putin ha fatto recentemente paventare l'ipotesi di voler usare anche delle armi che vagamente possano, insomma, essere avere a che fare anche con, no, sappiamo che, insomma, possono mettere in grande difficoltà le città ucraine, le forze ucraine, mettere in azzerare un po' tutto quello che sono i grandi rifornimenti, l'economia, l'energia, in prospettiva di un nuovo inverno che, se non erro, sarebbe il quinto inverno, e insomma ci avviamo veramente a un periodo difficilissimo. Però da qui a dire che la Russia potrebbe essere in vantaggio, ormai questo ce lo siamo detto ormai da diversi anni. In realtà gli ucraini hanno dimostrato con una grande determinazione, ma anche con l'aiuto dell'Europa finora e degli Stati Uniti in una prima fase del conflitto, aiuto che esiste ancora, ecco, da parte di Washington, ma è ben diverso da quello dell'amministrazione Biden, però di poter resistere all'avanzata russa.
0: E tra l'altro, appunto, qua c'è la percezione di uno Zelensky in qualche modo ormai completamente screditato, ma è vero che se si parla con gli ucraini anche dell'opposizione, onestamente, comunque c'è un fare quadrato rispetto a quello che è il proprio paese in questo momento, che sembra sì. prevalere su tutto, per quanto poi gli scandali, Marco, della corruzione abbiano toccato o sfiorato esponenti della sua cerchia, però molte persone dicono comunque questo è il nostro presidente e non mettono in discussione la sua linea nella difesa del paese dall'aggressione
2: russa. La difesa della patria, il nazionalismo, insomma, lo scatto di orgoglio che hanno avuto in una situazione così tragica, così difficile, non dimentichiamo appunto che sono da 5 anni vittime di un attacco missilistico e non solo da parte della Russia, per cui insomma atti di eroismo vero e proprio ormai che perdurano il tempo di resistenza illimitata, ecco, hanno reso coeso intorno a Zelensky o comunque intorno alla bandiera più che altro, ecco, il paese, in una fase in cui è difficile andare al voto, anche perché raramente si vedono paesi in situazioni simili che possano svolgere elezioni democratiche normalmente come se nulla fosse, insomma, e poi affrontare magari, ecco, l'altro giorno i leader europei erano in visita a Kiev e sappiamo che Costa, il portoghese, è dovuto rifugiare in un bunker perché c'è stato l'allarme da un momento all'altro per un attacco missilistico.
0: Come ci stanno continuamente.
2: Come ci sono continuamente. Come possiamo pensare di poter svolgere elezioni regolari in una situazione simile? Per cui è normale che si faccia fronte attorno a Zelensky. Poi, una volta, speriamo quanto prima, raggiunto un accordo di pace, una tregua perlomeno, allora sarà tutto un altro discorso. Immagino che anche questa possa essere una leadership come tutte le altre che possa essere messa in discussione. Insomma,
0: parlavamo dell'Inghilterra, no? Più fiero avversario di Mosca insomma, storicamente anche in questo frangente, dell'allarme che c'è anche lì sull'ipotesi di un allargamento futuro del conflitto. Vediamo con la corrispondente Natalia Augias come ci si sta anche già preparando.
1: Il governo britannico accelera i lavori sul nuovo piano di difesa interna e prepara una campagna pubblica per la sicurezza nazionale in caso di eventi estremi. La messa a punto del War Book, manuale di difesa del Regno Unito aggiornato l'ultima volta nel 2004, è stata intensificata in un clima che risente delle recenti minacce di Mosca in risposta all'uso di armi britanniche da parte dell'Ucraina. Ai cittadini verrà consigliato di adottare misure per la resilienza domestica, tra cui fare scorta di cibo non deperibile, meglio se in scatola, e acqua in bottiglia, 3 litri a persona, il tutto cercando di evitare di suscitare allarme. We live in uncertain times. Ma il Regno Unito non è l'unico paese a prepararsi a un'emergenza. Tra le nazioni che rafforzano il fronte dell'approvvigionamento alimentare ci sono Finlandia, Svezia, Norvegia. I paesi nordici hanno già distribuito un opuscolo dal titolo In caso di crisi o guerra. Tra le necessità di primo utilizzo elencate una radio a batteria, la torcia elettrica, candele e fiammiferi e poi la power bank per i cellulari. Lavorano alla preparazione della popolazione civile ad allarmi improvvisi anche Germania e Francia.
0: Sarina, allora, sembra esserci uno scarto tra la percezione delle opinioni pubbliche di paesi nordici, paesi più vicini al conflitto e insomma in generale dell'Europa centro-settentrionale e quelle del Mediterraneo, no? Noi siamo fondamentalmente, l'opinione pubblica italiana è molto meno spaventata al momento, magari è preoccupata, però non percepisce al momento, dicono anche tutti i sondaggisti, un rischio immediato. Secondo te questa è una percezione corretta o anche sottovaluta un po' la situazione?
3: Io credo che sia una percezione corretta, probabilmente dettata dal nostro innato ottimismo, direi, perché i paesi, a parte Londra, i paesi nordici sono quelli più vicini alla Russia e sono quelli che da sempre hanno, come dire, un riflettore acceso sul confine, perché ne hanno passate di cose e di drammi con la Russia, quindi sono sempre pronti. Mentre io immagino che proprio l'Ucraina si senta, diceva prima il collega, ovviamente che la Russia non è detto che vinca, non può essere così certa di vincere, tanto è vero la grande resistenza dell'Ucraina, ma in questo momento l'Ucraina credo che resista anche perché si senta molto supportata dall'Europa e da noi, da tutti gli stati europei. Non dimentichiamocelo che noi dal primo giorno abbiamo sostenuto, abbiamo riconosciuto l'invasione, quindi l'invasione da parte della Russia, e l'Ucraina come un popolo invaso e quindi assolutamente da sostenere, da difendere. Io credo che l'idea di essere, tra virgolette, protetti, tutelati o comunque di avere un alleato come l'Europa sia un punto di vantaggio per gli ucraini, perché sanno intanto che prima o poi tutta la fase burocratica è stata già avviata, entreranno proprio nell'Unione Europea, ma comunque tutti i paesi sono dalla loro parte, quindi è chiaro che continuano a sostenere la linea del loro leader, perché il loro leader comunque continua ad avere l'appoggio di tutti i paesi europei.
0: Marco, tra l'altro, in queste manifestazioni per la trasparenza, poi anche quelle del popolo di Fedorov, ogni tanto capitava di vedere accanto alla bandiera gialla e azzurra e blu dell'Ucraina anche la bandiera europea. È una bandiera, per esempio, che abbiamo visto anche nelle proteste in Georgia sventolare, in altri casi, in tutto lo spazio, diciamo, ex sovietico, che si sente in qualche modo minacciato da Mosca. Ma l'Europa è all'altezza di questa sfida al momento, oppure continua in qualche modo ad andare in ordine sparso, al di là di queste dichiarazioni che si fanno sempre nei vertici dei volenterosi e via dicendo? Come la vedi?
2: È proprio questo che volevo dire, perché è vero, come diceva la collega, che insomma gli ucraini possono vantare un forte appoggio europeo, e questo è innegabile, poi è dimostrato anche dai fatti, dagli aiuti, dalla presenza, dagli armamenti che sono stati forniti. Però cogliamo la differenza, a mio avviso, tra l'atteggiamento britannico e l'atteggiamento di molti altri paesi europei, perché parlavamo di Londra, parlavamo del grande impegno di Londra. Allora, fin dal governo di Boris Johnson, e quindi passiamo di un governo conservatore, ci ricordiamo il discorso che Johnson fece in Parlamento in difesa dell'Ucraina e contro la Russia. Dopodiché si sono alternati, sono succeduti due governi, sì, con un premier laburista, quindi di tutt'altra posizione, e l'appoggio all'Ucraina è stato identico a quello
0: quasi
2: di Boris Johnson.
0: Un parallelo tra, allora, Johnson citava Winston Churchill, ha scritto anche una biografia di Churchill, Johnson. Esatto. E invece adesso il nuovo premier Burnham ha citato la resistenza di Kiev, come facendo un parallelo esplicito nel suo discorso a Piazza Sofia a Kiev con la resistenza britannica al nazismo.
2: Perfetto.
0: Quindi
2: la prima missione all'estero che Burnham ha fatto è stata proprio in Ucraina. Sappiamo quindi anche il valore simbolico di questa azione. Questo per dire che cosa? Che al di là dei governi poi c'è una linea nazionale che determina anche un po' la grandezza, la storia di un paese, che fa sì che ci sia una linea comune. Ma prendiamo in Italia quello che succede abitualmente in Italia sul tema dell'appoggio all'Ucraina. Sia nella maggioranza di governo che anche nel cosiddetto campo largo all'opposizione, sappiamo perfettamente che ci sono posizioni completamente divergenti e addirittura agli antipodi su alcuni temi. Per cui parlare di aiuto compatto, di sostegno compatto agli ucraini, ecco, lo può dire Londra, ma non so quante altre capitali
0: europee. Qual è l'ultimo
2: leader
0: italiano che è stato a Kiev? Mario Draghi, forse,
2: ma non so se anche Giorgia Meloni c'è stata, anche Giorgia Meloni in occasione di alcuni incontri c'è stata, però insomma
0: Elie Schlein non è andata mai o è andata?
2: Non lo so, però quello che mi ricordo a memoria è che Draghi, ricordo la famosa fotografia al tavolo, se non erro, con Macron e con Scholz in quel momento, e purtroppo era l'unica. Era l'unica fotografia di un premier italiano che abbiamo visto in un consesso simile mentre si recava a Kiev. Altre di quel genere non abbiamo più viste, insomma.
0: Sarina, oggi c'è un caso che tocca la maggioranza, perché c'è stato il ministro Ciriani che ha fatto una presa di posizione aprendo all'ipotesi di un accordo con Vannacci, e subito una nota di Fratelli d'Italia ha detto parla a titolo personale. Che significa questo, secondo te?
3: Sì, infatti credo che è una voce dal senso fuggita, perché mi pare che forse Fratelli d'Italia non abbia mai ipotizzato alleanze, almeno non per ora, che io ritengo sia forse ancora un po' presto, perché stiamo vivendo di sondaggi sul generale Vannacci, ex leghista. Però insomma l'idea di un'alleanza non è arrivata da nessuna parte, neanche dallo stesso Vannacci, che non ha mai parlato con nessun leader. Ora fare questa affermazione è stato piuttosto strano, anche perché bisognerà andare avanti e vedere in prossimità delle elezioni che cosa accade. Credo che il nodo legge elettorale sia piuttosto importante prima di decidere alleanze, per quanto io ritengo che l'alleanza con Vannacci sia piuttosto pericolosa, forse pericolosa per tutti e due, perché Vannacci dovrebbe in un certo qual modo adeguarsi a una linea politica di una coalizione che riprova a vincere le elezioni politiche. La coalizione come fa a riconoscere certe posizioni di Vannacci se già è uscito dalla Lega, quindi non può tornare, non sono le posizioni della Lega, non sono le posizioni estremiste di un partito come Forza Italia e non lo saranno mai, secondo me. Quindi è difficile questa amalgama. Poi, per carità, la politica lo sappiamo benissimo, è l'arte del possibile e anche dell'impossibile, per cui forse è proprio una questione di tempo che serve per poter verificare che cosa succederà.
0: Sul dubbio, tanti temi della politica si ritroviamo su questa prima pagina. Da Salvini a Conte, il fronte trasversale contro il riarmo, e questo appunto è il tema della posizione,
3: certo,
0: della posizione rispetto a Kiev. Poi un'intervista a Vittorio Emanuele Parsi che scrive, che dice: più l'Europa si mostra debole, più Putin diventa pericoloso. Una al politologo Giovanni Orsina che valuta Meloni logorata ma non troppo, mentre Salvini è al capolinea. E poi, a proposito del campo largo, Bettini vuole le primarie, esalta Conte e sgrida da Speranza. Marco, ha fatto molto discutere questa battuta di Speranza, che ha detto scegliamo come leader un diciottenne oppure un anziano partigiano. Che cosa, solo una butade oppure svela qualcosa di più una battuta del genere?
2: No, beh, insomma, diciamo che è stata accolta all'interno, come dire, dei leader del campo largo anche favorevolmente, insomma, ad esponenti di altri partiti, e hanno addirittura rilanciato in questo senso. Questo però è testimonianza, come dire, di una grande confusione che perdura rispetto all'ipotesi ancora primarie o non primarie. Penso che l'elettore di centrosinistra, dopo insomma il successo elettorale referendario, gradualmente insomma assista a questo spettacolo in maniera sempre più perplessa e si ponga molti dubbi, insomma,
0: anche se i sondaggi dicono che il campo largo di qualche punto al momento, secondo i sondaggi, sarebbe addirittura un po' avanti. Però possono bastare questi sondaggi, secondo te, per dar per scontata una travolgente vittoria?
2: No, e ovviamente è troppo presto per dirlo, ovviamente non sono affidabili, ovviamente bisogna vedere quello che succede complessivamente. E anche per tornare al discorso del centrodestra, è anche interessante vedere l'ipotesi Vannacci, perché se questi sondaggi fossero confermati sarebbe difficile poi per Giorgia Meloni non tendere le mani anche al leader di Futuro Nazionale, perché evidentemente avrebbe bisogno di quei voti, non ricevendoli più dal Carroccio, che sempre secondo i sondaggi invece crollerebbe in maniera clamorosa. Per cui insomma è troppo presto per parlare di tutto questo, ma certo, cioè, da un lato l'elettorato del centrosinistra attende ormai con ansia di capire con quale ipotesi di leadership andare, insomma, a presentare a queste elezioni e con quale criterio evidentemente scegliere questa leadership. Purtroppo si continua a parlare, ma si teme che quando si arriva al momento di dover stringere effettivamente possano venire evidenziate le differenze che ancora perdurano.
0: Sarina, poi ti salutiamo. Se dovessi fare una scommessa, su chi scommetteresti come leader del campo largo, del centro-sinistra? Se ne sarà scelto uno o una prima delle elezioni oppure no? Dipende dalla legge elettorale.
3: Beh, stanno aspettando anche loro, però certo sarà duro a non sceglierlo. Stanno aspettando forse di fare un programma comune, che è difficile che esca, perché l'abbiamo già detto, a cominciare dalla politica estera non c'è una comunione di intenti. E però sono stati sempre sostenitori delle primarie come fossero un aspetto democraticissimo, una partecipazione, una condivisione, ma oggi nel momento in cui si presenta Conte la paura fa 90, perché c'è il grande rischio che Conte possa vincere le primarie. Per questo ancora non si decidono né i tempi né le regole, perché anche la scelta delle regole può essere più vantaggiosa da una parte piuttosto che dall'altra. Quindi anche poi questa cosa io la trovo addirittura irrispettosa nei confronti del popolo di sinistra, lanciare per le primarie nomi completamente sconosciuti, un partigiano, uno studente, il signor X per le primarie, che significa che l'elettore di sinistra deve votare così, a scatola chiusa, cioè non deve sapere, partivamo dalla condivisione, arriviamo a non sapere neanche chi concorre, cioè veramente irrispettoso per chi crede in quel partito, in quell'ideologia, in quella possibile coalizione.
0: Grazie Sarina. E a proposito di quello si muove nel tumulto della politica, mettiamo un po', andiamo a, insomma, a curiosare quel che accade oltre Alpe in Francia, perché anche lì, diciamo, i tempi sono abbastanza tumultuosi. C'è stato un primo dibattito tra i 7 candidati alla presidenza, tutti contro tutti, mentre la situazione economica del paese non volge al bello, a sentire il Financial Times. Sentiamo la corrispondente Alessandra De Stefano da Parigi.
4: Battito tra i 7 candidati alle elezioni presidenziali del 2027, fotografia di un paese che sta attraversando una profonda crisi politica ed economica. Sul Financial Times la Francia è vista dai mercati come la principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo. E non è un caso la scelta del luogo di questo primo test, la sede del MEDEF, la Confindustria francese a Parigi, una platea da sedurre. Jean-Luc Mélenchon e Edouard Philippe si sono scontrati su deficit pubblico e pensioni. Mélenchon invoca i 63 anni per l'uscita. Contrario Philippe, che ha avanzato un cambiamento sul sussidio di disoccupazione e l'intenzione di mettere fine all'open bar delle assenze per malattia. Marine Le Pen punta a nuovi posti di lavoro, all'aiuto alle imprese e alla riduzione delle spese dello Stato. Gabriel Attal, il più applaudito sull'impiego, spinge a lavorare per accumulare maggiori contributi grazie al sistema economico universale. Lavoro e debito pubblico hanno due chiave anche per Raphael Glucksmann della sinistra moderata. Marine Tondelier dei Verdi ha riportato l'attenzione sulla crisi climatica, mentre Bruno Retailleau ha richiamato al coraggio sull'indebitamento che sta strangolando la Francia, che alla protezione sociale destina circa il 31% del suo PIL.
0: Allora, vedete, qualche politico parla anche di crisi climatica nei dibattiti. Nicolas Lozito, giornalista della Stampa che si occupa soprattutto di questi temi. Benvenuto a Rai News.
5: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Allora, sulla discussione vedete il titolo: Nepal quasi 400 morti, 3 italiani irreperibili, corsa contro il tempo per garantire i soccorsi. Quel che accade appunto in queste valli himalayane, c'è una su domani questa vignetta dolorosa di Magnasuti. Non sto piangendo, è che mi è entrato un cambiamento nell'occhio. Montagne che ghiacciai che crollano, poi bisognerà vedere se appunto in questo caso si può attribuire tutto questo al cambiamento climatico. Certo, anche Nicolas, al di là di quello che è accaduto in Nepal quest'estate sulle Alpi, abbiamo visto anche lì comunque frane moltiplicarsi perché il problema del permafrost. Allora, secondo te si può, c'è un pattern, c'è una qualcosa che accomuna questo tipo di fenomeni che osserviamo in questo caso nel modo più tragico?
5: Possiamo rubare un termine che usavamo durante la pandemia, mi è venuto in mente in questi giorni. Possiamo parlare di comorbosità. Non sappiamo ancora fino a che punto il cambiamento climatico, tra le tantissime cause di un disastro che è naturale, che è infrastrutturale, che ha tantissimi movimenti dietro di sé, fino a che punto il cambiamento climatico c'entra. Però sappiamo che il cambiamento climatico a livello globale sta rendendo più probabili e più gravi queste situazioni. C'è un'immagine, questa vignetta è perfetta perché oltre alla metafora è proprio così, il ghiaccio è più debole adesso. Perché è più debole? Perché si scioglie più velocemente e noi dobbiamo immaginare la cima di una montagna ricoperta di ghiaccio come ricoperta di ghiaccio e rocce. Rocce che sono sbriciolate, tenute insieme dal ghiaccio, come nel cemento. Quando il ghiaccio inizia a sciogliersi, ecco che cosa succede? Succede che viene a perdersi quel collante e piano piano succedono queste cose. L'Himalaya, così come tantissime altre vette, sono molto colpite dall'innalzamento delle temperature in maniera sproporzionata rispetto al resto del globo. Perché? Perché sopra i ghiacci, quando il ghiaccio si scioglie e perdiamo quindi superficie bianca che riflette il sole, abbiamo superficie scura che invece assorbe il sole. Le vette, i ghiacciai, sono tra i più colpiti, a volte da 2 volte, 3 volte superiori le temperature rispetto al surriscaldamento medio globale, proprio perché sono i punti più vulnerabili del cambiamento
0: Ecco,
5: climatico.
0: Nicolas, abbiamo visto insieme mentre leggiamo che il bilancio è salito a 392 morti e quasi 1500 dispersi, queste spaventose immagini di questa ondata che travolge tutto, le persone che tentano disperatamente di fuggire come delle piccole formiche, vengono travolte le case, le automobili, come fossero dei giocattolini e questa sorta di tsunami di fango che viene giù dalla montagna. Che estate è stata questa per il pianeta Terra a leggere i dati?
5: È stata un po', l'estate delle piaghe climatiche. Se pensate ai bambini che aspettano l'estate con il loro entusiasmo e la loro voglia di uscire di casa, beh, quest'estate per alcuni bambini uscire di casa non è stato semplicissimo. Se pensiamo al calore, se pensiamo alle ondate di calore, siamo qui a contare le ondate di calore. Pensate solo 5-6 anni fa, non sapevamo neanche che cosa fosse un'ondata di calore. Siamo a contare a volte i morti, a volte le tragedie, a volte i danni economici. L'estate delle piaghe climatiche, abbiamo visto tantissime storie, piccole e grandi, che hanno mostrato come le temperature, un po' in maniera, come dire, possiamo dirlo naturale, probabilistico, il meteo cambia sempre, varia sempre, sono esagerate, sono estreme. E un po' a livello sistemico questo trend sta aumentando. Il cambiamento climatico fa da moltiplicatore di tutto ciò. Non possiamo sempre dire che è colpa sua, però sicuramente è uno degli indiziati. Di nuovo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice: trattiamo il caldo, il surriscaldamento globale, come fosse una pandemia. Per quello dobbiamo usare certi termini, la comorbosità che ci ricordiamo durante il Covid, la capacità di propagarsi delle emergenze, delle crisi. Le crisi si moltiplicano in un pianeta più caldo, punto,
0: E
5: è fattuale.
0: queste crisi poi comportano anche conseguenze da tanti punti di vista, la demografia, gli spostamenti di popolazioni che scappano, tutto abbiamo parlato di ghiacciai, di aria, anche i mari si stanno riscaldando, no? Ci sono dati molto forti sul Mediterraneo, davvero in un minuto, Nicolas, ti chiedo questo.
5: Il Copernicus, ce lo dice l'ente europeo che studia il clima, i mari del mondo sono più caldi di 1-2 gradi rispetto a solo 30 anni fa, il Mediterraneo di 3, 4, 5, a volte 6 gradi certe giornate. È come un motore che sta lì, è come il forno acceso a massima potenza, vuol dire che l'acqua evapora più velocemente e oltre al caldo abbiamo anche poi piogge intensissime come le abbiamo viste o le grandinate che abbiamo visto in questi periodi.
0: Marco Madoni, in una battuta, mentre vediamo il titolo del manifesto, Nepal si cercano i dispersi nel fango. Siamo alla fine d'agosto, a Roma c'è, possiamo dire, un caldo soffocante che, insomma, in altri, un po' di tempo fa non sarebbe stato pensabile neanche, diciamo, a metà luglio, nel picco dell'estate. La politica forse si dovrebbe occupare presto e tanto anche di questo, o no?
2: Sì, da troppo tempo che lo diciamo, domani sono annunciati 39 gradi, se non sbaglio, non voglio fare il meteorologo, però l'unica cosa è certa che nella guerra che l'essere umano ha dichiarato al pianeta, perché possiamo definirla soltanto, chiamarla soltanto così, che pensavamo di vincerla, qualcuno pensa ancora di vincerla, e invece ci accorgiamo che il pianeta ci domina e forse dovremmo rispettarlo molto di più. C'è una parte poi nel mondo che continua a negare tutto questo, ci sono governi, ci sono leader, c'è addirittura il presidente degli Stati Uniti che vede tutto questo come qualcosa di fantasioso. E finché non, come giustamente ricordava il collega, finché non si diffonde una mentalità quasi ecco, da affrontare una pandemia, un'emergenza di questo tipo, non riusciremo mai a fare dei passi avanti.
0: Il manifesto, sul sottotitolo principale invece, è questo: dati in pasto, ospitano gli antifa, senza tracciarli. Gli Stati Uniti sanzionano con gli stessi strumenti usati contro Al-Qaeda un collettivo italiano punito il dissenso, ma anche una delle poche alternative al dominio delle grandi piattaforme social. Vi faccio vedere però qualche altra apertura. Ecco qui Avvenire, a proposito di clima, il conto del clima: si aggrava il bilancio dell'alluvione che ha travolto il Nepal, i segnali d'allarme dei ghiacciai ignorati e il collasso. Lampo. In Sardegna, guardate qua, l'isola come un forno, caldo, record e incendi, temperature oltre 40 gradi. Sono settimane che la Sardegna viaggia tra 40 e 45 gradi. Anche oggi la Sardegna boccheggia. Il record in realtà si è registrato a Caltanissetta con 43 gradi in questo caso. E poi vi faccio vedere però anche l'apertura del venerdì per chiudere con Marco. Dico ciò che devo. A chi è dedicata? Susan Sarandon.
2: Susan Sarandon, una grande attrice, come sappiamo, premio Oscar, che ha preso parte a questo film, L'Echo Chamber, che è un film importantissimo perché è l'ultimo film sceneggiato da Bernardo Bertolucci, poi è stato completato da altri registi. E lei racconta, perché questo titolo? Racconta che dopo le sue dichiarazioni su Gaza, in cui insomma si è sentita in diritto di dover parlare e di prendere le difese della popolazione, insomma, vittima di questo genocidio, è stata un po' messa da parte da Hollywood. Però dice: io ho molti progetti, sono stata esclusa da molti progetti, però mi sono sentita in dovere di parlare. Ed era un'occasione, visto che questo film verrà presentato a Venezia, per fare una bella intervista ad un'attrice importante che insomma ha da dire non solo di politica ma anche di cinema, insomma, perché è un'intervista che parla anche dei suoi vecchi ruoli, ci ricordiamo su tutti, senz'altro quello di Thelma e Louise.
0: Sicuramente. Nicolas, un'ultima battuta: questa battaglia per il clima ha bisogno di testimonial, come possono essere appunto attori, personaggi famosi, o come dire, una mobilitazione dal basso, secondo te?
5: Ha bisogno di buone idee, ha bisogno di tante idee. Noi da poco sul giornale avevamo raccontato 40 idee da tutto il mondo per raffreddare le città. Abbiamo bisogno di idee per affrontare il cambiamento climatico a livello globale, ma anche a livello locale. Eroi, non eroi, miti, nemici servono a poco se mancano le idee, i progetti, la progettazione e un sano, diciamo, anche fiducia. Non posso dire ottimismo perché l'ottimismo è complicato, però la fiducia sì, la fiducia ci vuole.
0: La fiducia ci vuole, c'è il tempo per andare a vedere il titolo di Repubblica, che è arrivato in questo istante, noi lo vediamo qui, eccolo qua, il tema è lo stesso con cui abbiamo aperto questa rassegna: Russia, la NATO in allerta. Grazie a tutti, grazie a Marco Madoni per essere stato con noi, anche a Nicolas Lozito, come a Sarina Biraghi prima. La rassegna di stasera termina qua, adesso come sempre una brevissima pausa con il meteo, ma poi torniamo per una rapida carrellata sui giornali.
6: Tempo decisamente stabile sul paese, soprattutto nella prima parte del giorno, dove il cielo risulterà sereno al più poco nuvoloso. Qualche nube tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi alpini sulle regioni settentrionali e ci sarà spazio per instabilità pomeridiana che porterà rovesci isolati temporali, ma comunque in esaurimento nel corso della serata. Al centro-sud invece il cielo tenderà ad essere sereno per gran parte della giornata, le nubi tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione meridionale sul versante tirrenico, qualche rinforzo in più sul versante adriatico meridionale da nord. Concludiamo con le temperature, con valori decisamente alti: ritroveremo Campobasso a 39, Roma 39, Potenza 39, Palermo 40.
0: E allora diamo un'occhiata alle prime pagine dei giornali. Ancora in evidenza la politica internazionale, in particolare il conflitto in Ucraina, le minacce che arrivano da Mosca, la risposta europea e americana. Ecco i titoli sul Corriere: Trump che dice, e insomma in qualche misura minimizza, Putin non attaccherà. Così si dice certo il presidente americano. Invece la Repubblica titola così: Russia, la NATO in allerta. Dunque le preoccupazioni che permangono a quanto pare. Il Mattino: Russia, NATO, rischio escalation. Mosca alza i toni contro Londra e l'Alleanza. La portavoce del Ministero degli Esteri: potremmo colpire siti militari britannici. Trump che dice: ho sentito Putin, non attaccherà. E questo è il titolo sul Mattino. Andiamo a vedere anche La Stampa, che invece apre sui temi economici. Arriva la stangata d'autunno, la corsa dei prezzi e le misure allo studio, l'ipotesi del bonus carburante come benefit in busta paga. E poi la notizia della morte del boia di Srebrenica, Ratko Mladic, scontava l'ergastolo per genocidio. Andiamo al Sole 24 Ore: sanatorie e bonus, casa sotto esame. Questo è il titolo del giornale di Confindustria. Sul Giorno invece ritorniamo alla questione delle minacce russe a Londra e Putin e Trump che si dice certo che Putin non colpirà. Nella fotonotizia invece l'angoscia per i tre italiani dispersi in Nepal, dove i morti sono ormai centinaia, quasi 1500 i dispersi. Benzina, armi e legge elettorale, settembre da incubo per Meloni, è il titolo di apertura di Domani, che scrive: gli alleati continuano a litigare, sia Salvini sia Tajani non sembrano in grado di governare i loro partiti. La Verità, report il piano degli inviati per sbarazzarsi di Ranucci, ecco il disegno presentato dalla redazione alla RAI. Gli esecutori dell'attentato era un cinema, felici per l'arresto di La Vitola. Andiamo a vedere il Foglio con diversi argomenti. Vi segnalo questo articolo di Giuliano Ferrara, La tempesta che verrà, un nuovo conflitto apocalittico, caos e velocità, ecco le guerre di droni, intelligenza artificiale e Starlink. E la guerra larga, questa è l'analisi sul Foglio, perché adesso la Russia attacca i valichi di frontiera tra Ucraina e Moldavia, quali sono le intenzioni di Putin. Sul Giornale, Italia meglio della Francia, l'elogio del Financial Times, ma in alto il caso La Vitola, al safari extra lusso pochi giorni dopo l'attentato, i bombaroli dicono non è mafia, Ranucci oggi perde report, così scrive il Giornale. Il Fatto Quotidiano, report attaccò il cliente VIP del socio di La Vitola, il titolo grande del Fatto, mentre in alto racconta questo, Pisa sulla pista dell'aeroporto civile, un cannone del Kuwait. Andiamo al Mattino di Puglia e Basilicata. Trump, un oceano di fregnacce, questo è il titolo grande. Sulla Libero, pensioni, chi può perderle? Controlli trattenuti a settembre, blocco totale dell'assegno a dicembre, la linea dell'ente per chi non ha comunicato i redditi nel modo corretto. Sandro Iacometti guarda al confronto Roma-Parigi, investitori in fuga da Macron, meglio l'Italia. Andiamo al Manifesto, Nepal, si cercano i dispersi nel fango in alto, ma il titolo principale, dati in pasto, riguarda appunto un collettivo italiano che è stato sanzionato negli Stati Uniti, punito il dissenso, scrive il Manifesto. Il Riformista, la vampa d'agosto, da Mosca minaccia shock a Londra, possibili attacchi contro siti militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Burnham, il premier britannico, rivede il warbook, pronto a una campagna pubblica. Zakharova attacca anche Parigi, Peskov minimizza. Intanto l'esercito russo oltrepassa la linea difensiva ucraina. In serata anche la notizia della richiesta a Kherson alla popolazione di evacuare. L'Opinione delle Libertà, l'ultima minaccia di Mosca, il titolo principale. Londra e Parigi giocano col fuoco. L'identità, psicosi Russia. Londra parla di attacco inevitabile, fate scorte di cibo e di acqua. L'Espresso, piano inclinato. Con la leadership di Zelensky in affanno in patria, è una foto del presidente ucraino. Il Dubbio, da Salvini a Conte, il fonte trasversale contro il riarmo, e l'analisi di Vittorio Emanuele Parsi, più l'Europa si mostra debole, più Putin diventa pericoloso. Il Tempo, pompieri ieri, piromani oggi, giornali e sinistra muti sul caro benzina al tempo del governo dei migliori, così il Giornale diretto da Capezzone. Avvenire, il conto del clima. Si aggrava il bilancio dell'alluvione che ha travolto il Nepal, centinaia di morti, oltre 1000 dispersi, tra cui 3 italiani. I segnali di allarme dei ghiacciai ignorati e il collasso lampo. La nuova Sardegna, l'isola come un forno, caldo record e incendi, temperature oltre i 40 gradi. Anche oggi la Sardegna boccheggia. Sulla Gazzetta di Mezzogiorno andiamo a vedere i segreti dell'Ilva. PM a caccia di documenti della gestione Morselli, discariche aperte per decreto. Protesta la provincia. Guardiamo qualche quotidiano economico, ovvero Milano Finanza, con questo titolo: la mossa antinflazione del governo, per il diesel paga solo Eni. Il decreto legge per ridurre le accise impone l'anticipo di imposte per 130 milioni ai big energetici, ma Enel, scrive Milano Finanza, dovrebbe restare esclusa. E infine Italia Oggi, un lifting per il fisco locale, sconti per chi sceglie l'addebito diretto sul proprio conto, gli enti potranno inviare avvisi bonari e segnalare le violazioni commesse, transazione anche su tributi locali. E intanto nota Italia Oggi che tra il 2018 e il 2025 i pagamenti digitali sono più che raddoppiati, ma il contante si difende bene, almeno nel nostro paese, in altri paesi invece è abbastanza superato. Allora, è tutto per la rassegna di questa sera. Adesso, come sempre, ci salutiamo con un approfondimento e torniamo allora su questa devastante inondazione in Nepal, con questo bilancio che, lo leggete, è salito a quasi 400 morti e circa 1500 dispersi. Tra le ONG che sono impegnate in queste ore così difficili c'è anche ActionAid. Allora, Cecilia Tosi ha parlato con il responsabile nepalese di questa ONG. Sentiamo quello che ci ha detto. Grazie a tutti, a Pietro Di Lazzaro e alla regia. Da parte mia l'augurio di una buona notte.
7: Si tratta di un disastro che noi in Nepal non ci immaginavamo potesse accadere. Non abbiamo mai visto nulla del genere. La enormità di questo disastro è senza precedenti. In passato sì, abbiamo avuto delle alluvioni, dei terremoti, mentre in questo caso si è trattato di un fenomeno completamente diverso. Sono tante le cittadine, tante le vite umane che sono scomparse da un momento all'altro, e l'intensità del fiume è stata veramente impressionante. Si crede che la causa sia appunto dovuta ai laghi ghiacciati. Il sistema d'allarme in questo caso non è potuto entrare in funzione. Le persone sono in uno stato di shock, hanno visto i loro cari spazzati via, le case, le strade, i ponti sono stati danneggiati, è stata anche interrotta l'erogazione dell'energia elettrica, quindi la popolazione e le persone si trovano in condizioni prive di elettricità, non ci sono strade di collegamento e il fango è ovunque.
8: Ecco, diceva, non c'è stato nessun allarme, quindi nelle fasi precedenti all'alluvione nessuno si è reso conto che c'era un problema idrogeologico, che stava succedendo qualche cosa?
7: Abbiamo un sistema di allerta per quanto riguarda i fiumi, ma questo scatta come allarme quando aumenta il livello del fiume, del corso d'acqua, in quel caso scatta l'allarme. In questo caso invece, in pratica, questi ghiacci sul lato tibetano si sono sciolti. Questa è la stima, questo è quanto è stato ipotizzato, attendiamo una conferma ufficiale della causa, ma il fatto è che l'intensità è stata tale per cui sì, non è stato possibile fare nulla. Alcune persone sono in effetti riusciti a salvarsi perché si era capito che stava alzandosi il livello dell'acqua e che c'era questa alluvione, però tutto quanto è accaduto così rapidamente che tante persone purtroppo hanno perso la vita.
8: Ecco, in questo momento ci sono tantissime persone impegnate nelle operazioni di soccorso, nelle operazioni di ricerca dei dispersi. In queste operazioni stanno riuscendo a trovare qualcuno? Qualcuno è stato tratto in salvo?
7: Sì, sì, sono 796 le persone che sono state salvate e sono state evacuate con gli elicotteri. Questi sono dati ufficiali del governo. Da ieri il governo ha mobilitato anche gli elicotteri, tante strade, tanti ponti sono stati distrutti ed è quindi difficile raggiungere tutte queste località, ed è per questo che si fa uso appunto degli elicotteri e sono state salvate finora 796 persone. Le forze di sicurezza che hanno questo compito di svolgere operazioni di ricerca e soccorso stanno facendo tutto il possibile per cercare di salvare le persone colpite.
8: Ecco, le forze di sicurezza ci diceva che sono preposte a fare queste operazioni, in questo momento vengono anche sostenuti dai volontari, vengono anche sostenuti da gruppi o forze che sono state inviate anche da altri paesi?
7: Sì, abbiamo ricevuto aiuti per ora dal governo dell'India. Vi sono anche altri volontari che vengono per esempio dalla Cina, inviati dal governo cinese, e attendiamo anche l'arrivo di altri ancora. Anche all'interno del paese sono tante le organizzazioni di volontariato, tante organizzazioni del settore civile che si sono mobilitate per cercare di prestare soccorso.
8: Ecco, per prestare soccorso, giustamente ci diceva, è molto difficile riuscire a spostarsi, riuscire a raggiungere anche i luoghi perché sono stati travolti dall'acqua, perché sono stati distrutti i ponti. Cosa manca soprattutto in questo momento alle forze di soccorso per riuscire a raggiungere queste persone, per riuscire a essere operativi?
9: Yeah, I think the situation is quite, you know, like...
7: La situazione in questo momento, come diceva, è caratterizzata da difficoltà di spostamenti dovuti al crollo di ponti e strade, ed è per questo che adesso si stanno facendo delle valutazioni per cercare di determinare il livello di rischio e pericolo nelle aree. È per questo che si è avuto ricorso all'elisoccorso. Vi sono peraltro rischi di altre alluvioni perché l'acqua è stata bloccata in certi punti, ma potrebbe tracimare, e quindi si tratta di valutare la situazione. Attualmente il livello appunto è più basso ed è per questo che i soccorritori stanno assumendosi dei rischi per cercare di portare soccorsi e valutare la situazione. Sarà un compito estremamente difficile per il nostro paese.
8: Un compito sicuramente difficilissimo. Lei ci diceva appunto che c'è il rischio anche di nuove esondazioni, quindi si stanno anche costruendo proprio degli argini, delle strutture, si sta cercando di porre un freno, diciamo, per prevenire questa nuova esondazione.

0: Una casa, e possiamo sapere anche quanti sono gli sfollati, quante persone si trovano in questa situazione?
1: Yeah, I think thank you. I think it is very
2: Grazie per questa
1: warm and
2: domanda,
1: supportive
2: perché è
1: questions that we are
2: veramente
1: asking
2: una
1: right
2: delle
1: now.
2: domande
1: But
2: più importanti alle quali cerchiamo
1: the
2: di dare
1: official
2: risposta.
1: estimations over
2: Le
1: there,
2: stime ufficiali
1: around
2: parlano
1: 317,000
2: di
1: or there
2: circa
1: about 300,000 people
2: 100.000
1: are being
2: persone
1: severely
2: circa
1: affected
2: che
1: by the
2: sono
1: flood,
2: state in
1: and
2: un
1: it is
2: modo o
1: estimated
2: nell'altro
1: that around
2: colpite
1: 40,000
2: gravemente.
1: people
2: Sono 40.000 invece, secondo le
1: are
2: stime, le persone che non hanno più casa, che sono sfollate. Dobbiamo anche calcolare che sono circa 10.000 le abitazioni che sono state, 10.000 le famiglie, scusate, che sono state sfollate. E ci sono persone quindi che non hanno più nulla e si renderanno conto, si stanno rendendo conto adesso della loro perdita e sono tante le persone senza un tetto e hanno perso tutto.

0: Alluvione tra Tibet, Nepal, 3 italiani ancora irreperibili, 2 portati in salvo. Il bilancio di quasi 400 morti, 1500 dispersi, si teme un'altra ondata di piena. Mosca minaccia, potremmo colpire obiettivi britannici fuori dall'Ucraina. Avvertimento anche alla Francia, stanno giocando con il fuoco. Peskov, attaccare la NATO, niente di vero, solo spauracchi. Morto il generale Rasko Mladic, il boia di Srebrenica, condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra contro l'umanità, era detenuto in un ospedale psichiatrico all'Aia. Interrogatorio di oltre 9 ore, i sospetti esecutori dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci hanno detto di non conoscere la vitola e Ranucci, ma solo Tavares, ha detto il loro legale. Continuano a salire le città da bollino rosso, domani saranno 9 a pesare il ritorno dell'anticiclone africano contro esodo weekend da bollino rosso. Sortigi Champions, l'Inter e la Roma trovano il Real Madrid, il Napoli con il Manchester City e il Como con il Barcellona. Ai giochi del Mediterraneo l'Italia regina del medagliere. Ben trovati in diretta su RaiNews 24 e benvenuti all'edizione della mezzanotte del nostro giornale. Circa 400 i morti accertati e quasi 1500 dispersi tra Nepal e Cina. È il bilancio ancora provvisorio delle disastrose inondazioni che hanno devastato le valli himalayane lungo il confine, come dicevamo, tra il Nepal e la regione autonoma cinese del Tibet. Tra i dispersi moltissimi turisti, tra cui 3 italiani. Camilla Nata.
1: Strade spazzate via, villaggi isolati e famiglie alla ricerca dei parenti dispersi. Ci sarebbe il collasso di un ghiacciaio alla base dell'alluvione che ha sconvolto la zona himalayana tra Cina e Nepal. Un bilancio di oltre 380 morti e più di 1400 dispersi, tra cui anche, secondo fonti della Farnesina, alcuni nostri connazionali. Una vera e propria bomba di fango distruttiva che ha travolto tutto al confine tra Nepal e Tibet. L'inondazione ha distrutto auto, case, strade e ponti. La polizia locale è impegnata con oltre 8.300 agenti nelle zone colpite dal disastro per le operazioni di ricerca, soccorso e assistenza. Le squadre hanno tratto in salvo centinaia di feriti e continuano a percorrere le rive del fiume Botekoshi colpite dall'alluvione per localizzare le persone disperse. Sul versante tibetano le operazioni di soccorso sono rese più difficili dalla situazione meteo avversa e dalla conformazione geografica del territorio. Necessario anche l'utilizzo di droni. L'Unione Europea intanto ha stanziato 1 milione di euro per i soccorsi di assistenza sanitaria, acqua e cibo e secondo alcuni esperti del CNR ci sarebbero ancora rischi incombenti per i sopravvissuti. 40.000 gli sfollati e bambini bisognosi di assistenza umanitaria.
0: 3 italiani tra le migliaia di dispersi, 2 nostri connazionali già tratti in salvo e sono ore invece di apprensione per Marco Ratto, l'orefice di Rapallo che sarebbe dovuto partire un anno fa ma per un infortunio ha dovuto rinviare. Lo shock nei racconti dei sopravvissuti. Laura Tangherlini.
2: Era cominciato subito dopo Ferragosto il viaggio in cui risulta disperso il 50enne Marco Ratto. Il Nepal, tra le tappe di un viaggio sognato e preparato a lungo, già rimandato di un anno a causa di un infortunio. Poi la frana, l'alluvione.

0: Nello sgomento, l'apprensione e l'angoscia per il silenzio e le notizie che non arrivano. A Rapallo, una famiglia molto conosciuta, la sua titolare da generazioni di uno storico negozio di orologeria e oreficeria.
1: La speranza è che sia irreperibile, che abbia dei problemi logistici, no? E tecnici per contattare naturalmente i suoi amici, i suoi cari, la sua famiglia.
2: Un amico e lavoriamo anche insieme a lui, quindi ci dispiace.
3: Un ragazzo d'oro, abbiamo ancora la segreta speranza di che sia ancora in vita, perché non sarebbe giusto perdere una persona così.
0: Sportivo, amante della natura, era partito da solo per unirsi ad un gruppo organizzato di altri appassionati di trekking. Al momento della catastrofe era in uscita dal Nepal verso il Tibet. Altri due italiani risultano irreperibili, una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal, mentre figurano due italiani tratti in salvo nel distretto di Rasuwa, la torinese Valentina Piccinini e il fotografo toscano Stefano Lotumolo. Il nostro momento non era ancora arrivato, siamo stati benedetti. Il racconto di quest'ultimo sopravvissuto: si trovavano sul pullman, all'improvviso un'onda gigantesca di detriti e fango che dalla montagna arriva a una decina di metri da loro, un boato assordante, lungo chilometri di vallata, solo il loro mezzo ed un altro non vengono trascinati via, racconta ancora, 20 secondi per uscire dal pullman e salvarsi.
4: Adesso veniamo ai conflitti in corso. Mosca prima minaccia Londra, poi il portavoce Peskov afferma che il Cremlino non ha alcuna intenzione di attaccare la NATO. E oltre alla visita del direttore della CIA, Radcliffe, a Mosca, anche il faccia a faccia tra il segretario di Stato Vaticano Gallagher e il consigliere di Putin Ushakov. Nella messa celebrata nella cattedrale di Mosca, l'arcivescovo Gallagher ha invocato la pace. La corrispondente Liana Mistretta.
5: Il Cremlino nega le voci diffuse dai media internazionali. Mosca non intende attaccare i paesi della NATO. Per il portavoce si tratta solo di spauracchi. Peskov dice: siamo noi a dover affrontare la politica aggressiva europea. Mentre sulla visita a Mosca di Radcliffe, il capo dei servizi russi Naryshkin parla di un incontro di lavoro su temi legati agli interessi dell'intelligence, la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna per il suo sostegno a Kiev. Colpiremo le strutture militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Intanto si è conclusa la missione diplomatica e umanitaria di Gallagher con la messa nella cattedrale cattolica di Mosca gremita di fedeli. Il segretario del Vaticano per i rapporti con gli Stati nella sua omelia ha parlato di una pace da costruire e dell'esigenza di gettare ponti e favorire il dialogo. In questi giorni Gallagher, nell'incontro con Lavrov, ha detto che la guerra deve essere fermata e la Santa Sede è disposta a favorire i negoziati di pace. Davanti la cattedrale Mikhail ci dice: è una visita significativa quella di Gallagher, speriamo tutti nella pace.
4: Ma torniamo anche al viaggio lampo del direttore della CIA Radcliffe a Mosca. Trump rassicura: Putin non attaccherà i paesi NATO. I dettagli da New York con il corrispondente Marco Valerio Loprete.
6: Sì, poco fa ne ha parlato nello studio Vale, dopo aver firmato un ordine esecutivo, tra l'altro per cambiare il nome del lago Ontario al confine con il Canada in lago America, quindi continua la tensione con il paese vicino. Ha parlato Trump anche dei rapporti con la Russia, dicendo di non voler commentare la recente visita del capo della CIA Radcliffe a Mosca. Sostiene Trump che si sia trattato di una missione di routine e poi aggiunge: ha avuto diverse conversazioni con Putin e il presidente russo non attaccherà il territorio della NATO. È una risposta questa di fatto alle indiscrezioni circolate soprattutto sui media americani dopo che il Wall Street Journal ha rivelato quello che secondo fonti informate sarebbe il contenuto della missione di Radcliffe a Mosca, cioè portare un messaggio a Putin. Il messaggio è: non attaccare nessun paese NATO. E questo perché, sempre secondo il Wall Street Journal, l'agenzia di spionaggio statunitense ritiene che il presidente russo sia pronto a mettere alla prova la determinazione dei paesi della NATO, spinto da una parte dalla situazione quantomeno di stallo sul campo di battaglia in Ucraina e poi dalle difficoltà economiche e interne. Ma appunto, poco fa la rassicurazione del presidente degli Stati Uniti, lo ripeto, il presidente russo Putin ha detto: Trump non attaccherà il territorio della NATO. Linea a voi.
4: Rasko Mladic è morto. Il boia di Srebrenica aveva 84 anni, stava scontando l'ergastolo per genocidio, condanna tra l'altro comminata dalla Corte Penale Internazionale. Raffaella Cosentino.
7: poco ti è goduto.
8: Il generale Ratko Mladic, che accarezza la testa di un bimbo biondo e promette ai civili di Srebrenica che saranno risparmiati poche ore prima di ordinare il massacro sistematico di 8.000 musulmani bosniaci in maggioranza ragazzi e uomini, tra cui il papà del bambino biondo a cui Mladic regala una tavoletta di cioccolata. I resti del padre verranno ritrovati solo molti anni dopo in una fossa comune. La scena che ha inorridito il mondo più di tutte racconta chi era il boia di Srebrenica. L'11 luglio 1995, alla guida dell'esercito dell'autoproclamata Repubblica Serba di Bosnia, invade l'enclave musulmana protetta dai caschi blu che non oppongono resistenza. Dopo il genocidio, i serbi riesumano molti corpi e li seppelliscono nuovamente in altre fosse per cercare di nascondere le prove. Il macellaio di Bosnia viene condannato all'ergastolo come criminale di guerra dal Tribunale Penale Internazionale nel 2017. Davanti ai giudici dell'AIA, Mladic non può più sfuggire alla giustizia come ha fatto per 16 lunghi anni di latitanza. Era uno stratega senza scrupoli, capace di sorridere e stringere mani mentre scatenava la sua feroce macchina da guerra. Si spegne a 84 anni in un ospedale penitenziario. Ma il dolore che ha provocato non muore con lui. Come dice il direttore del memoriale di Srebrenica, Emir Suljagic, le persone che ha mandato a morte non hanno avuto la possibilità di invecchiare.
4: Siamo al caro carburanti, cantiere aperto a Palazzo Chigi per cercare le coperture per le prossime misure selettive in base al reddito. Annalisa Salzano.
0: Non sono ancora tasse su extra profitti, ma saranno comunque i colossi dell'energia a coprire i 130 milioni di euro necessari al 13° intervento approvato dal Consiglio dei Ministri su accise relativa a IVA, con la proroga al 5 settembre del taglio di 17 centesimi di euro sul prezzo del gasolio e del credito d'imposta alle imprese di autotrasporto per altri 22 milioni e 100. Lo strumento scelto in questa fase, infatti, è un anticipo alle casse dello Stato delle tasse già esistenti sui profitti dei grandi operatori energetici. Si tratta ora però di capire come proseguire. La strategia scelta è quella di introdurre dal 5 settembre nuove misure selettive per il calmieramento dei prezzi dei carburanti in base al reddito, ma anche qui servono risorse. I dati dell'extragettito IVA derivanti dallo stesso aumento dei carburanti, che fin qui ha contribuito a coprire i costi dei continui interventi sulle accise, si conosceranno il 1 settembre. Sembra però questa una strada in via d'abbandono, perché ha contribuito solo per circa 700 milioni sui 2,5 miliardi a rotti che lo Stato e dunque i contribuenti hanno pagato dall'inizio della crisi per queste misure. Si torna dunque al nodo, non solo politico ma anche economico, della tassazione degli extra profitti, laddove per extra profitti si indicano quegli utili così alti da non essere giustificabili, come se fossero frutto di speculazione. Sotto il profilo economico rischia una distorsione di mercato a sfavore dei gruppi operanti nel paese, che impone le tasse, e di qui la necessità ribadita dal governo di cercare un coordinamento a livello europeo. Nel frattempo i prezzi del carburante registrano un lieve calo sulle strade, sia per la benzina sia per il diesel. Diversamente, sulle autostrade continuano a crescere: a 2,96 euro al litro la benzina, a 2,210 euro al litro il gasolio.
4: Sul dossier carburanti, dunque, governo al lavoro per interventi mirati. Le ipotesi restano quelle degli extra profitti e dello scostamento di bilancio. Non mancano i distinguo nella maggioranza, critiche le opposizioni, governo diviso non dà soluzioni concrete. Eva Giovannini.
9: Non solo la proroga del taglio delle accise, ma anche future misure strutturali per i redditi più bassi per far fronte al caro carburanti. Questo è l'impegno del governo ribadito da tutte le forze di maggioranza, a partire da Fratelli d'Italia.
10: Mentre il governo Meloni risponde coi fatti al caro carburanti prorogando il taglio delle accise, l'opposizione preferisce fare la solita polemica sterile e, anziché proporre delle soluzioni concrete, come al solito preferisce proporre delle soluzioni sconclusionate solo per andare contro il governo Meloni.
9: Ma restano le divisioni interne alla maggioranza sulle coperture, in primis la tassazione degli extra profitti delle grandi società petrolifere. Su posizioni distanti restano Forza Italia e Lega, con gli azzurri che ribadiscono no a nuove tasse. La Lega è invece a favore della tassazione sugli extra profitti, mentre è contraria a sconti sulle accise legate al reddito, perché dicono lasciano sempre fuori il ceto medio. Da noi moderati Maurizio Lupi gruppi chiede invece di concentrare le risorse su chi ha davvero bisogno. Le opposizioni sul caro carburanti chiedono lo stop a misure tampone e di tassare subito gli extraprofitti dei colossi petroliferi a partire dal Partito Democratico.
7: Noi chiediamo semplicemente più giustizia per le persone. Il costo del carburante, della benzina è arrivato a livelli folli e la proposta di Elish Line di tassare gli extraprofitti delle società petrolifere chiede esclusivamente più giustizia.
9: Per Alleanza Verdi e Sinistra dal governo un ennesimo regalo ai petrolieri. Per il Movimento 5 Stelle il record di longevità del governo Meloni coincide con il salasso per gli italiani.
4: A proposito delle dichiarazioni del vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli, che si è augurato che si possa governare insieme a Vannacci, arriva a Stretto Giro lo stop di Fratelli d'Italia. Cirielli parla a titolo personale su Vannacci: non è la nostra posizione, lo affermano all'agenzia ANSA fonti del partito. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato alla piazza, la kermesse di affari italiani che si tiene a Ceglie e Messapica in provincia di Brindisi, ha ribadito che il Sud rappresenta una priorità per il governo, un passaggio dedicato anche ai giochi del Mediterraneo a Taranto. Ascoltiamo la Premier Meloni.
11: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità. Una priorità che abbiamo portato avanti fin dal nostro insediamento con scelte innovative e coraggiose. Penso alla ZES unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale. Una strategia di sviluppo che si poggia su alcuni meccanismi particolarmente concreti e efficaci, come quelli connessi alle semplificazioni e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale. È un dossier che stiamo seguendo con grande attenzione perché è sotto gli occhi di tutti quale sia l'impatto che la ZES unica sta avendo sulla crescita e sull'occupazione e vogliamo amplificarne i benefici.
4: Ora spazio alle prime pagine dei quotidiani, in studio Daniele Lorenzetti.
12: E allora diamo un'occhiata alle prime pagine dei giornali. Ancora in evidenza la politica internazionale, in particolare il conflitto in Ucraina, le minacce che arrivano da Mosca, la risposta europea e americana. Ecco i titoli sul Corriere: Trump che dice, e insomma in qualche misura minimizza, Putin non attaccherà. Così si dice certo il presidente americano. Invece la Repubblica titola così: Russia, la NATO in allerta. Dunque le preoccupazioni che permangono a quanto pare. Il Mattino: Russia, NATO, rischio escalation. Mosca alza i toni contro Londra e l'Alleanza. La portavoce del Ministero degli Esteri: potremmo colpire siti militari britannici. Trump che dice: ho sentito Putin, non attaccherà. E questo è il titolo sul Mattino. Andiamo a vedere anche La Stampa, che invece apre sui temi economici. Arriva la stangata d'autunno, la corsa dei prezzi e le misure allo studio, l'ipotesi del bonus carburante come benefit in busta paga. E poi la notizia della morte del boia di Srebrenica, Ratko Mladic, scontava l'ergastolo per genocidio. Andiamo al Sole 24 Ore: sanatori e bonus, casa sotto esame. Questo è il titolo del giornale di Confindustria. Sul Giorno invece ritorniamo alla questione delle minacce russe a Londra e Putin e Trump che si dice certo che Putin non colpirà. Nella fotonotizia invece l'angoscia per i tre italiani dispersi in Nepal, dove i morti sono ormai centinaia, quasi 1500 i dispersi. Benzina, armi e legge elettorale, settembre da incubo per Meloni, è il titolo di apertura Domani, che scrive: gli alleati continuano a litigare, sia Salvini sia Tajani non sembrano in grado di governare i loro partiti. La Verità: report il piano degli inviati per sbarazzarsi di Ranucci, ecco il disegno presentato dalla redazione alla RAI. Gli esecutori dell'attentato: era un cinema, felici per l'arresto di La Vitola. Andiamo a vedere il Foglio con diversi argomenti. Vi segnalo questo articolo di Giuliano Ferrara: la tempesta che verrà, un nuovo conflitto apocalittico, caos e velocità, ecco le guerre di droni, intelligenza artificiale e Starlink. E la guerra larga, questa è l'analisi sul Foglio, perché adesso la Russia attacca i valichi di frontiera tra Ucraina e Moldavia, quali sono le intenzioni di Putin. Sul giornale, Italia meglio della Francia, l'elogio del Financial Times, ma in alto il caso La Vitola, al safari extra lusso pochi giorni dopo l'attentato. I bombaroli dicono non è mafia, Ranucci oggi perde report, così scrive il giornale. Il Fatto Quotidiano, report attaccò il cliente VIP del socio di La Vitola, il titolo grande del Fatto. Mentre in alto racconta questo, Pisa sulla pista dell'aeroporto civile, un cannone del Kuwait. Andiamo al Mattino di Puglia e Basilicata. Trump, un oceano di fregnacce, questo è il titolo grande. Sulla Libero, pensioni, chi può perderle? Controlli trattenuti a settembre, blocco totale dell'assegno a dicembre, la linea dell'ente per chi non ha comunicato i redditi nel modo corretto. Sandro Iacometti guarda al confronto Roma-Parigi, investitori in fuga da Macron, meglio l'Italia. Andiamo al Manifesto, Nepal si cercano i dispersi nel fango in alto, ma il titolo principale, dati in pasto, riguarda appunto un collettivo italiano che è stato sanzionato negli Stati Uniti, punito il dissenso, scrive il Manifesto. Il Riformista, la vampa d'agosto, da Mosca minaccia shock a Londra, possibili attacchi contro siti militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Burnham, il premier britannico, rivede il War Book, pronto a una campagna pubblica. Zakharova attacca anche Parigi, Peskov minimizza. Intanto l'esercito russo oltrepassa la linea difensiva ucraina. In serata anche la notizia della richiesta a Kherson alla popolazione di evacuare. L'Opinione delle Libertà, l'ultima minaccia di Mosca, il titolo principale. Londra e Parigi giocano col fuoco. L'identità, psicosi Russia. Londra parla di attacco inevitabile, fate scorte di cibo e di acqua. L'Espresso, piano inclinato. Con la leadership di Zelensky in affanno in patria, è una foto del presidente ucraino. Il dubbio da Salvini a Conte, il fonte trasversale contro il riarmo e l'analisi di Vittorio Emanuele Parsi, più l'Europa si mostra debole, più Putin diventa pericoloso. Il Tempo, pompieri ieri, piromani oggi, giornali e sinistra muti sul caro benzina al tempo del governo dei migliori, così il giornale diretto da Capezzone. Avvenire, il conto del clima. Si aggrava il bilancio dell'alluvione che ha travolto il Nepal, centinaia di morti, oltre 1000 dispersi, tra cui 3 italiani, i segnali di allarme dei ghiacciai ignorati e il collasso lampo. La nuova Sardegna, l'isola come un forno, caldo record e incendi, temperature oltre i 40 gradi, anche oggi la Sardegna boccheggia. Sulla Gazzetta di Mezzogiorno andiamo a vedere i segreti dell'Ilva. PM a caccia di documenti della gestione Morselli, discariche aperte per decreto, protesta la provincia. Guardiamo qualche quotidiano economico, ovvero Milano Finanza, con questo titolo: la mossa antinflazione del governo, per il diesel paga solo Eni. Il decreto legge per ridurre le accise impone l'anticipo di imposte per 130 milioni ai big energetici, ma Enel, scrive Milano Finanza, dovrebbe restare esclusa. E infine Italia Oggi, un lifting per il fisco locale, sconti per chi sceglie l'addebito diretto sul proprio conto, gli enti potranno inviare avvisi bonari e segnalare le violazioni commesse, transazione anche su tributi locali. E intanto nota Italia Oggi che tra il 2018 e il 2025 i pagamenti digitali sono più che raddoppiati, ma il contante si difende bene, almeno nel nostro paese, in altri paesi invece è abbastanza superato. Allora, è tutto per la rassegna di questa sera.
4: Sì, noi andiamo avanti con il nostro giornale, con la notizia arrivata in questo istante. Sono indiscrezioni dei media americani, in particolare del Washington Post. Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra all'Iran. La valutazione riservata del Cremlino ha preceduto il viaggio segreto a Mosca, come sapete, in settimana del direttore della CIA John Ratcliffe, missione a Mosca che è stata preceduta da nuove informazioni dell'intelligence statunitense, secondo cui appunto la Russia considera Washington indebolita dopo il braccio di ferro con Teheran. Andiamo avanti con la cronaca. L'attentato a Sigfrido Ranucci, si sono conclusi dopo 9 ore gli interrogatori a Rebibbia di 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori. Hanno risposto a tutte le domande dei PM, non si sono sottratti, hanno detto i legali all'uscita dal carcere. Stefano Corradino.
13: Non si sono sottratti alle domande formulate dal magistrato del pubblico ministero. Ovviamente c'è bisogno di chi scontri.
14: Hanno risposto a tutte le domande dei PM, non si sono sottratti. Così gli avvocati di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due dei quattro arrestati con l'accusa di essere gli esecutori dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Una breve dichiarazione dopo un interrogatorio durato 9 ore al carcere di Rebibbia, i cui contenuti sono al momento segretati. Le domande dei PM avevano l'obiettivo di chiarire i confini del mandato ricevuto per compiere l'attentato. L'imprenditore Lavitola aveva infatti ammesso di essere il mandante dell'attentato, le cui modalità tuttavia dovevano essere diverse. Non una bomba, ma alcuni colpi di pistola dimostrativi da esplodere contro il muro dell'abitazione di Ranucci. Davino e Passariello hanno confermato, come si leggeva nell'ordinanza di custodia cautelare, che il loro mandato era quello di mettere una bomba, ma che non dovevano fare del male a nessuno. Davino e Passariello non conoscevano né Lavitola né Ranucci, avevano riferito alla vigilia dell'interrogatorio i legali, che hanno chiesto lo stralcio dell'aggravante del metodo mafioso e depositeranno nelle prossime ore l'istanza di attenuazione delle misure cautelari. Intanto dal Camerun, ai microfoni del TG1, parla Clesio Tavares, considerato l'intermediario tra Lavitola e i presunti esecutori materiali.
15: Non ho mai negato di conoscere qualcuno tra di loro. Io sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose.
4: Adesso una notizia arrivata in serata. Una donna di 45 anni è stata trovata morta in casa a Parma. Sul suo corpo diversi colpi di arma da taglio. Indagano i carabinieri e potrebbe essere l'ennesimo femminicidio. Continua il caldo, record nel nostro paese, previsto bollino rosso in 9 città, temperature anche oltre 40 gradi in diverse località del centro-sud, al via anche il controesodo di agosto, questo fine settimana, secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS. Da oggi, venerdì a domenica 30 agosto, sulle strade ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti, previsto bollino rosso fino a domenica. Dopo l'eclissi di sole arriva quella della luna, il fenomeno comincerà questa notte alle 3.23 circa, ma la fase da non perdere inizia poco dopo le 4.30 del mattino, quando la luna entrerà nell'ombra vera e propria della Terra e l'oscuramento diventerà progressivamente evidente. Il momento culminante arriva alle 6.12. Il servizio di Samuele Sabatini.
16: Sarà il cono d'ombra prodotto dalla Terra che si frappone tra il Sole e la Luna ad oscurare totalmente o parzialmente quest'ultima, dando vita all'eclissi lunare. Dopo quella solare di pochi giorni fa, il secondo fenomeno astronomico di questo agosto 2026 è fissato per questa mattina. L'orario varierà in base alla località da dove si volgerà lo sguardo al cielo. A Roma, come riporta l'Unione Astrofili Italiani, l'eclisse parziale è prevista a partire dalle 3.23 per entrarvi alle 4.33 del mattino. Il culmine del fenomeno sarà raggiunto alle 6.13, poco prima del tramonto della Luna, quando si avrà una percentuale d'oscuramento del 96%, molto vicino ad un'eclissi totale. Lo spettacolo sarà ben visibile a Milano, Venezia, Napoli e Bari, mentre località a ridosso di rilievi occidentali come Trento, Como, L'Aquila potrebbero vedere e sparire il satellite dietro le montagne prima dell'apice dell'evento. L'osservazione può essere tranquillamente a occhio nudo, per questo rispetto all'eclissi solare non servono occhiali o filtri speciali. Inoltre, secondo gli esperti, nei momenti di massima oscurità la Luna potrebbe assumere una tonalità rossastra o ramata, meglio visibile con strumenti ottici come un binocolo o un piccolo telescopio.
4: Chiudiamo con il calcio. L'Atalanta ha battuto 1-0 l'Hapoel Tel Aviv e si è qualificata alla Conference Champions League. Poi sorteggi del girone unico di qualificazione nel Principato di Monaco. Le squadre italiane pescano fra le altre le squadre più forti d'Europa. Gianluigi Zamponi al termine una breve pausa. A tra poco.
17: La strada verso il sogno Champions è tracciata. Dal sorteggio di Monte Carlo i destini di Inter, Roma, Napoli e Como hanno iniziato a prendere forma. Per i campioni d'Italia, estratti dall'urna in prima fascia, la mano di Thierry Henry ha regalato ai nerazzurri un buon calendario e due sfide di livello, come quella con il Liverpool a San Siro e poi in Spagna, al Santiago Bernabéu, dove se la vedranno con il Real Madrid del grande ex José Mourinho. Stesso destino anche per la Roma, che affronterà le Merengues all'Olimpico, dove ritroveranno lo Special One. Giallorossi attesi anche dalla sfida con i campioni in carica del Paris Saint-Germain, ma sotto il cielo di Parigi. Sorteggio decisamente positivo per il Napoli, partito dalla terza fascia, che al di là delle due sfide con le big inglesi al Maradona con l'Arsenal e fuori casa con il Manchester City, si ritrova un calendario alla portata. Percorso in salita per il Como di Cesc Fabregas, Paris Saint-Germain, Barcellona e Manchester United, le sfide più complicate nel primo storico debutto in Champions degli Ariani. La strada verso la finale del 5 giugno a Madrid è tracciata per l'Italia, l'ultimo successo firmato Inter, e del 2010,

Tempo decisamente stabile sul paese, soprattutto nella prima parte del giorno, dove il cielo risulterà sereno al più poco nuvoloso. Qualche nube tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi alpini sulle regioni settentrionali e ci sarà spazio per instabilità pomeridiana che porterà rovesci isolati temporali, ma comunque in esaurimento nel corso della serata. Al centro-sud invece il cielo tenderà ad essere sereno per gran parte della giornata, le nubi tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione meridionale sul versante tirrenico, qualche rinforzo in più sul versante adriatico meridionale da nord. Concludiamo con le temperature, con valori decisamente alti, ritroveremo Campobasso a 39, Roma 39, Potenza 39, Palermo 40.

0: Alluvione tra Tibet e Nepal, 3 italiani ancora irreperibili, 2 portati in salvo, il bilancio di quasi 400 morti, 1500 dispersi, si teme un'altra ondata di piena. Mosca minaccia, potremmo colpire obiettivi britannici fuori dall'Ucraina, avvertimento anche alla Francia, stanno giocando col fuoco. Peskov, attaccare la NATO, niente di vero, solo spauracchi. Morto il generale Rasko Mladic, il boia di Srebrenica, condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra contro l'umanità, era detenuto in un ospedale psichiatrico all'Aia. Interrogatorio di oltre 9 ore ai sospetti esecutori dell'attentato di Namitard a Segfrido Ranucci. Hanno detto di non conoscere la Vitola e Ranucci, ma solo Tavares, ha detto il loro legale. Continuano a salire le città da bollino rosso, oggi saranno 9 a pesare il ritorno dall'anticiclone africano contro esodo weekend da bollino rosso. Sorteggi Champions, l'Inter e la Roma trovano il Real Madrid, il Napoli con il Manchester City, il Como con il Barcellona. Ai giochi del Mediterraneo, Italia regina del medagliere, superati 100 all'oro. Per questa edizione della Mezzanotte e Mezza ripartiamo dalla disastrosa inondazione in Nepal, quasi 400 le vittime, il bilancio ancora provvisorio, si scava in condizioni disperate alla ricerca di circa 1500 dispersi. Tra le ONG impegnate in questi complicatissimi soccorsi ActionAid, Cecilia Tosi ha intervistato il portavoce di questa associazione. A seguire poi il nostro faccia a faccia Emanuela Bonchino ha incontrato Cristina Cattaneo, medico legale dei casi di cronaca più conosciuti in Italia. I prossimi aggiornamenti a Luna.
1: Si tratta di un disastro che noi in Nepal non ci immaginavamo potesse accadere. Non abbiamo mai visto nulla del genere. La enormità di questo disastro è senza precedenti. In passato sì, abbiamo avuto delle alluvioni, dei terremoti, mentre in questo caso si è trattato di un fenomeno completamente diverso. Sono tante le cittadine, tante le vite umane che sono scomparse da un momento all'altro e l'intensità del fiume è stata veramente impressionante. Si crede che la causa sia appunto dovuta ai laghi ghiacciati. Il sistema d'allarme in questo caso non è potuto entrare in funzione, le persone sono in uno stato di shock, hanno visto i loro cari spazzati via, le case, le strade, i ponti sono stati danneggiati, è stata anche interrotta l'erogazione dell'energia elettrica, quindi la popolazione e le persone si trovano in condizioni prive di elettricità, non ci sono strade di collegamento e il fango è ovunque.
2: Ecco, diceva non c'è stato nessun allarme, quindi nelle fasi precedenti all'alluvione

0: Nessuno si è reso conto che c'era un problema idrogeologico, che stava succedendo qualche cosa.
1: No, I think we do have an early warning system
2: Abbiamo
1: for
2: un
1: the river,
2: sistema di
1: especially for the flood,
2: allerta
1: but
2: per
1: that
2: quanto
1: is alarm
2: riguarda
1: when the
2: i
1: river
2: fiumi, ma
1: rises,
2: questo
1: right?
2: scatta come
1: As it keep
2: allarme
1: increasing,
2: quando aumenta
1: we will
2: il
1: get
2: livello
1: notice.
2: del
1: But what
2: fiume,
1: happened
2: del
1: in this
2: corso
1: case
2: d'acqua.
1: is just
2: In quel
1: come
2: caso
1: out
2: scatta
1: with,
2: l'allarme.
1: I
2: In
1: think
2: questo
1: they were a
2: caso,
1: bit late, at
2: invece,
1: least
2: in
1: in
2: pratica,
1: negative in
2: questi
1: sight,
2: ghiacci
1: where
2: sul lato
1: although
2: tibetano,
1: studies are already
2: si sono
1: estimations, but yet
2: sciolti.
1: not the
2: Questa è la stima,
1: official
2: questo è quanto è
1: confirmations,
2: stato
1: and it is yet to
2: ipotizzato.
1: come.
2: Attendiamo una conferma
1: But the
2: ufficiale della
1: intensity
2: causa.
1: losses were
2: Ma
1: such
2: il fatto
1: ferocious
2: è
1: that
2: che
1: it didn't help.
2: l'intensità è
1: So,
2: stata tale,
1: yes, when
2: per
1: people
2: cui
1: knew that the flood
2: sì,
1: was
2: non
1: coming,
2: è stato
1: many were
2: possibile fare
1: able to
2: nulla.
1: save their
2: Alcune
1: lives.
2: persone sono in effetti riusciti
1: But
2: a
1: it was,
2: salvarsi
1: it
2: perché si era
1: happened
2: capito che
1: such
2: stava
1: fast that
2: alzandosi il livello dell'acqua,
1: a lot of
2: che
1: people
2: c'era questa
1: lost
2: alluvione,
1: their
2: però
1: lives.
2: tutto quanto è accaduto così rapidamente che tante persone purtroppo hanno perso la vita.
0: Ecco, in questo momento ci sono tantissime persone impegnate nelle operazioni di soccorso, nelle operazioni di ricerca dei dispersi. In queste operazioni stanno riuscendo a trovare qualcuno? Qualcuno è stato tratto in salvo?
1: Yes, I think
2: Sì,
1: so
2: sì.
1: far 796
2: Sono
1: people were
2: settecentonovantasei
1: been
2: le
1: able to be
2: persone
1: airlifted
2: che sono
1: by the
2: state
1: helicopter. That is,
2: salvate. E sono
1: I'm
2: state
1: quoting this
2: evacuate
1: information
2: con
1: from
2: gli
1: government
2: elicotteri. Questi
1: sources.
2: sono dati ufficiali del
1: Since yesterday,
2: governo. Da ieri
1: government has
2: il
1: mobilized
2: governo
1: the
2: ha
1: helicopters. Now
2: mobilitato
1: see,
2: anche gli
1: like, because
2: elicotteri.
1: it has swept away lots of breezes and the roads
2: Tante
1: connectivity. It
2: strade,
1: is really
2: tanti
1: hard
2: ponti
1: to
2: sono
1: reach out to
2: stati
1: them.
2: distrutti ed è quindi
1: That's why they
2: difficile
1: are not
2: raggiungere
1: getting
2: tutte
1: services.
2: queste località ed
1: And
2: è
1: so
2: per
1: far
2: questo che si
1: 796
2: fa
1: people were
2: uso
1: being rescued
2: appunto
1: by
2: degli
1: helicopters.
2: elicotteri e sono
1: Airlifts
2: state
1: has been the
2: salvate
1: case
2: finora
1: and
2: 796
1: the security
2: persone.
1: forces
2: E le forze di
1: who
2: sicurezza
1: are given this
2: che
1: task
2: hanno
1: to
2: questo
1: go and search
2: compito
1: and
2: di
1: enforce the
2: svolgere
1: rescue
2: operazioni
1: happening,
2: di
1: doing
2: ricerca
1: their
2: e
1: level best to
2: soccorso,
1: rescue people
2: stanno
1: from the
2: facendo
1: affected area.
2: tutto il possibile per cercare di salvare le persone colpite.
0: Ecco, le forze di sicurezza, ci diceva che sono preposte a fare queste operazioni, in questo momento vengono anche sostenuti dai volontari, vengono anche sostenuti da gruppi o forze che sono state inviate anche da altri paesi.
1: Yeah, so far I
2: Sì,
1: think we are now receiving the aid
2: abbiamo
1: from
2: ricevuto aiuti per ora.
1: government of India as
2: Dal
1: of now, and
2: governo
1: there are other
2: dell'India,
1: people from foreign national
2: vi
1: service
2: sono
1: from India as
2: anche
1: of volunteers
2: altri
1: as well,
2: volontari
1: from government of
2: che
1: China,
2: vengono per
1: and then
2: esempio dalla Cina,
1: others are also
2: inviati dal
1: expected to
2: governo
1: come. So,
2: cinese, e
1: yeah, from the
2: attendiamo
1: inside
2: anche
1: the country
2: l'arrivo
1: is
2: di
1: also
2: altri
1: lots
2: ancora.
1: volunteering
2: Anche
1: operations
2: all'interno
1: and civil,
2: del paese sono
1: civil
2: tante le
1: society
2: organizzazioni di
1: organizations are
2: volontariato,
1: also
2: tante
1: now
2: organizzazioni
1: started to
2: del settore
1: mobilize
2: civile
1: for
2: che si
1: this
2: sono
1: relief from the
2: mobilitate
1: skies.
2: per cercare di prestare soccorso.
0: Ecco, per prestare soccorso, giustamente ci diceva, è molto difficile riuscire a spostarsi, riuscire a raggiungere anche i luoghi perché sono stati travolti dall'acqua, perché sono stati distrutti i ponti. Cosa manca soprattutto in questo momento alle forze di soccorso per riuscire a raggiungere queste persone, per riuscire a essere operativi?
1: Yeah, I think the situation is quite, like very,
2: La situazione in questo
1: very
2: momento,
1: thoughtful in a sense that there are no road, like lots of roads and bridges
2: come
1: were
2: diceva,
1: collapsed. So
2: è
1: many,
2: caratterizzata
1: at
2: da
1: this point, the
2: difficoltà di
1: air services
2: spostamenti
1: are there,
2: dovuti
1: but
2: al
1: people are
2: crollo
1: trying
2: di
1: to
2: ponti e
1: assess the
2: strade ed è
1: situation.
2: per
1: So the
2: questo
1: danger
2: che
1: and the risk
2: adesso si
1: area.
2: stanno facendo delle
1: There is also
2: valutazioni per
1: like
2: cercare
1: the
2: di determinare il
1: probability
2: livello di rischio e
1: that
2: pericolo
1: the
2: nelle
1: flood
2: varie.
1: might
2: È
1: come
2: per
1: up
2: questo che
1: because
2: si è avuto
1: the
2: ricorso
1: water has been
2: all'elisoccorso.
1: blocked
2: Vi
1: and
2: sono
1: it is
2: peraltro
1: expected it might
2: rischi
1: be,
2: di altre
1: able to run
2: alluvioni
1: purpose
2: perché
1: again.
2: l'acqua
1: So
2: è
1: that
2: stata
1: has been the risk,
2: bloccata
1: but
2: in certi
1: people are
2: punti,
1: trying
2: ma
1: to assess the
2: potrebbe
1: situations
2: tracimare.
1: and
2: E
1: the business
2: quindi
1: level
2: si tratta di
1: currently
2: valutare la
1: is frankly low.
2: situazione. Attualmente
1: That's why
2: il
1: people are taking
2: livello
1: some risk.
2: appunto è
1: People are
2: più
1: trying to
2: basso ed è
1: assess the
2: per questo
1: situations
2: che i
1: to see
2: soccorritori
1: what it's
2: stanno
1: like and to provide
2: assumendosi dei
1: relief
2: rischi per
1: support as
2: cercare
1: much
2: di
1: as
2: portare
1: possible,
2: soccorsi e
1: but that
2: valutare
1: would
2: la
1: be a very tough
2: situazione.
1: task
2: Sarà un
1: for
2: compito
1: our country.
2: estremamente difficile per il nostro paese.
0: Un compito sicuramente difficilissimo, lei ci diceva appunto che c'è il rischio anche di nuove esondazioni, quindi si stanno anche costruendo proprio degli argini, delle strutture, si sta cercando di porre un freno, diciamo, per prevenire questa nuova esondazione.
1: No, I think no, I think it is not we're just monitoring the
2: In questo momento
1: situation
2: stiamo
1: and it is
2: soltanto
1: within
2: tenendo
1: currently
2: sotto controllo la
1: not
2: situazione
1: within our
2: e
1: scope to
2: noi
1: put
2: non
1: anything like that.
2: pensiamo in
1: So
2: questo
1: yeah, there
2: momento di
1: is some
2: intervenire
1: risk
2: con
1: involved
2: barriere.
1: in the near
2: Vi
1: future
2: sono
1: as
2: dei
1: well
2: rischi però per il
1: regarding the next
2: futuro per
1: flood.
2: quanto riguarda potenziali nuove alluvioni di questo genere.
0: Un'ultimissima domanda, abbiamo parlato delle centinaia di persone disperse, ma ci sono naturalmente tantissime disperse, persone che non hanno più una casa. E possiamo sapere anche quanti sono gli sfollati, quante persone si trovano in questa situazione?
1: Yeah, I think thank you. I think it is very
2: Grazie per questa
1: one of the most
2: domanda,
1: important
2: perché è
1: questions that we are
2: veramente
1: answering
2: una
1: right
2: delle
1: now.
2: domande
1: But
2: più importanti alle quali cerchiamo
1: the
2: di dare
1: official
2: risposta.
1: estimations over
2: Le
1: there,
2: stime ufficiali
1: around
2: parlano
1: 317,000
2: di
1: or there are
2: circa
1: about 300,000 people
2: 300.000
1: are in
2: persone
1: civilian
2: circa
1: affected
2: che
1: by
2: sono
1: this flood.
2: state in
1: And
2: un
1: it is
2: modo o nell'altro
1: estimated that around
2: colpite
1: 40,000
2: gravemente.
1: people
2: Sono 40.000
1: are
2: invece, secondo le
1: in this
2: stime, le persone
1: list.
2: che non hanno
1: That
2: più
1: includes,
2: casa,
1: that
2: che
1: is to
2: sono
1: be estimated
2: sfollate.
1: that around
2: Dobbiamo
1: 10,000
2: anche
1: households
2: calcolare che sono circa
1: are dispersed.
2: 10.000
1: So yeah,
2: le
1: one of the certain
2: abitazioni che
1: things that
2: sono
1: people remain
2: state,
1: is people
2: o le
1: rent their
2: 10.000
1: homes.
2: le
1: And when
2: famiglie,
1: they
2: scusate, che
1: look back
2: sono
1: on what they have lost, then they realize
2: sfollate.
1: that nothing.
2: E ci
1: So
2: sono
1: yeah, I
2: persone
1: think
2: quindi che non
1: a
2: hanno più
1: lot of
2: nulla
1: people are
2: e
1: now
2: si renderanno conto, si
1: a
2: stanno
1: bit
2: rendendo
1: distressed
2: conto adesso
1: and are
2: della
1: homeless
2: loro
1: right now.
2: perdita. E sono tante le persone senza un tetto e hanno perso tutto.

0: I corpi dei morti parlano, dicono tante cose, però bisogna saperli ascoltare e bisogna fare le domande giuste. E una delle persone che ci riesce meglio è Cristina Cattaneo. La medicina legale ha il compito di scoprire perché si muore o perché si viene uccisi, cercare la verità dove va a nascondersi. Cosa le dicono i corpi? Le parlano?
1: I corpi sono una fonte di informazioni incredibili. Innanzitutto l'identità di quella persona, la causa di morte, le modalità, quindi se è una morte accidentale o no, se è una morte naturale. Ma devo dire che mi piace molto il termine verità perché abbiamo in questi 30 anni in cui faccio questo mestiere ho imparato a distinguere tra quello che si dà, l'esito che si dà in una consulenza tecnica o in una perizia e una sorta di verità scientifica, però l'importanza di restituire una verità è qualche cosa che va oltre la giustizia, cioè è una sorta di diritto di quella persona che non c'è più, restituirgli un'identità, ma di restituire anche la sua storia e quindi di non far finire tutto lì, cioè lui può ancora raccontare l'ultima cosa che ha da dire, come diceva un famoso antropologo forense americano Clyde Snow, lasciamo i morti parlare, perché è l'ultima cosa che hanno da dire. Spesso queste cose ci aiutano. E poi c'è una verità che dà sollievo a chi sta intorno a quei morti.
0: I morti non fanno paura.
1: I morti non fanno assolutamente paura, i morti sono degli strumenti incredibili di tutela dei vivi. Le autopsie non ci dicono soltanto chi è stato ammazzato, che crimine c'è stato, ma ci danno delle intuizioni, ci danno delle informazioni che ci aiutano la società. Se noi studiamo i morti di oggi, siamo in grado di capire quali sono i trend tossicologici? I nostri ragazzi che cosa stanno prendendo, di che cosa stanno morendo? I trend ambientali, che inquinamenti stiamo subendo? Cioè, hanno tanti modi per aiutarci a fare prevenzione e anche i morti del passato aiutano il presente perché spesso ci insegnano che non siamo noi la società meno violenta, noi forse siamo un'epoca più violenta di quella che era il Medioevo.
0: Quando accade un crimine, voi venite chiamati davvero, come vediamo nei film, nel mezzo della notte per andare sulla scena del crimine?
1: Sì, assolutamente sì. Questo è il ruolo del medico legale, cioè quello di essere presente già quando si trova la vittima, perché poi dopo con la vittima bisognerà fare il sopralluogo. Quindi è fondamentale che venga chiamato il medico legale una volta che arriva la polizia scientifica o i carabinieri, per capire le prime cose, tante cose vanno immortalate subito, bisogna subito prendere la temperatura del cadavere perché sennò queste sono informazioni sull'epoca della morte che perderai e quindi perderai una roba, è un elemento preziosissimo poi che sarà utile in dibattimento dopo 10, 2 anni, anche 20 anni. Spesso al sopralluogo si fanno già le prime cose, tipo i tamponi sui vari lividi, per poter immortalare, fare in modo che non si degradi il DNA, magari di un aggressore che ha afferrato la vittima. Sono tantissime le cose, quindi sì, è vero, ci chiamano di
0: Si
1: notte.
0: ricorda la sua prima volta in cui è stata chiamata?
1: Io mi ricordo il mio primo sopralluogo, che è stato un sopralluogo insieme a un collega a San Donato, dove avevano trovato una panda che era parcheggiata in un luogo dove dovevano fare il mercato la mattina dopo e quindi avevano chiamato le forze dell'ordine a spostare la macchina, però aprono il bagagliaio e c'era una delle vittime, una vittima di strangolamento, tutta rannicchiata nella macchina, era stata strangolata e questo è stato il mio primo sopralluogo, era d'estate ed è stato molto d'impatto perché chiaramente era una morte molto violenta.
0: Come si fa a non empatizzare con i
1: No,
0: cadaveri, con i
1: non,
0: corpi che si
1: no.
0: trovano?
1: Non è che si deve imparare a non empatizzare, si empatizza, non puoi non
0: Cioè?
1: empatizzare, cioè è impossibile non immedesimarsi. A volte ti immedesimi nella vittima, empatizzi con la vittima, vedendo le unghie rotte per chi ha tentato di salvarsi la vita, a volte empatizzi con i familiari di quelle vittime, impari a contenere quelle emozioni nel tuo lavoro, perché poi
0: Lì subentra lo
1: subentra
0: scienziato.
1: lo scienziato che non è che non ha sentimenti, non ha, però riesce un attimo a rimanere oggettivo.
0: Ma lo sa che vale anche per i giornalisti, insomma, è come dice lei, perché poi devi empatizzi, ma poi ti distacchi per poter iniziare a raccontare quello che è.
1: Il momento di impatto maggiore è sopralluogo, sicuramente, perché lì vedi la persona sul posto, il libro aperto, la cena sul fuoco, cioè vedi la persona che era. Poi c'è l'autopsia, c'è il momento scientifico, poi quando si ricostruisce, si scrive tutto, torna al momento umano, a cui bisogna stare attenti perché non bisogna lasciarsi traviare dai sentimenti, e questa cosa riemerge nelle udienze dibattimentali.
0: Sono aumentate le vocazioni per il vostro mestiere ultimamente?
1: Sono aumentate tantissimo, soprattutto le vocazioni femminili. Quest'anno abbiamo 9 donne e un ragazzo.
0: È lavoro che si fa in solitudine?
1: No, assolutamente. Allora,
0: in squadra.
1: Poi, tra l'altro, per l'antropologia forense è diverso, ma ci sono sempre più donne che uomini anche in antropologia forense. Quindi è un mestiere, quello dei morti, che non so, sta diventando molto più femminile. E non è un lavoro di squadra, assolutamente. Deve essere un lavoro di squadra, perché deve essere un lavoro di controllo reciproco e di confronto reciproco, perché deve essere un lavoro in cui ci si sostiene nella ricerca dell'errore che temiamo di fare.
0: Senta, voi lavorate anche su scheletri di 2000 anni fa, ma che cosa possono insegnarci oggi?
1: Ci raccontano dell'evoluzione, delle traiettorie, della malattia, di cosa mangiavano, di quanto erano alti, di quanta migrazione c'era, ma soprattutto della violenza. Questa è la cosa che a me interessa di più. E quindi noi vediamo, studiamo i segni di violenza sulle vittime del passato, facciamo parlare questi corpi. Le fonti scritte non ci raccontano chi erano i vulnerabili. I bambini in epoca romana, medievale, le donne in epoca romana, come vivevano, come erano vissute dalla società, perché noi pensiamo di vivere nella società migliore, noi stiamo dormendo sugli allori, abbiamo un sacco di leggi contro il femminicidio, ma degli studi che stiamo facendo ci dimostrano che ci sono più femminicidi ora che in passato. Quindi io penso che il ruolo dello studio medico-legale, antropologico, forense sugli scheletri del passato serva a insegnarci che dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo imparare dal passato, perché non siamo noi la società migliore.
0: È vero che su un giovane richiedente asilo, professoressa, che era arrivato dalla Libia, ha trovato le stesse torture create dalla tortura della ruota vista sui testi medievali?
1: Sì, stavamo studiando gli scheletri di Piazza Sant'Ambrogio, una tomba dell'undicesimo secolo in cui c'era fratture degli arti inferiori, ma simmetriche, arti superiori. Questo ragazzo era stato anche decapitato e quindi là, confrontandoci con gli storici, tortura con la ruota. Negli stessi giorni, sopra, come richiedente asilo vivo, era arrivato un ragazzo dall'Africa subsahariano che aveva raccontato una cosa in maniera molto impressionante, molto simile a quella, perché diceva: mi hanno legato al tavolo, mi hanno dato delle bastonate, e aveva calli, perché lui ce l'ha fatta, è sopravvissuto, aveva dei calli ossei agli arti, nelle stesse posizioni in cui ce l'aveva il nostro, in cui il nostro aveva delle lesioni che non si erano saldate perché è morto. E abbiamo tutti fatto la stessa riflessione, che è passati più di 1000 anni ma non è cambiato niente.
0: Le grandi indagini di Cristina Cattaneo e del suo team, Yara Gambirasio, Stefano Cucchi, Serena Mollicone, Lisa Claps, premesso e promesso che non le chiederò di queste inchieste ancora in corso, Chiara Poggi, Liliana Resinovic, David Rossi. Me ne vuole ricordare una?
1: Lei ha parlato di grandi, grandi casi, ma sono casi fatti forse con una prospettiva multidisciplinare in un contesto universitario che abbiamo voluto crescere proprio per fare questi tipi di casi, cioè cercare il dettaglio da molte prospettive diverse, da quella umana, da quella del medico legale, ma anche da quella del botanico, se si tratta di un ambiente aperto e così via. E questo ha fatto la differenza. Ci sono due casi che io di solito cito. Il caso di Yara, che è stata una delle grandissime tragedie dei nostri tempi, una ragazza di 13 anni che muore in quel modo, è stato un caso in cui si è cambiato il modo di lavorare, almeno il nostro modo di lavorare, perché su una ragazza di 13 anni che muore, il PM ti dice fai tutto quello che devi fare, non c'è limite. E allora tu incominci a provare le cose che non ti era stato permesso di provare prima. Il caso Yara per noi è stato veramente un giro, abbiamo voltato pagina. Nella sua tragedia ci ha lasciato un modo di fare le autopsie molto diverse, perché abbiamo potuto applicare tutto quello che si poteva applicare delle nostre conoscenze, abbiamo capito che funziona e che quindi va fatto anche sugli altri. E nel 2001 il caso di una sconosciuta, una ragazza che era stata obbligata a prostituirsi in Italia, il cui nome d'arte era Viola, che è stata uccisa e sepolta. Questo è stato il primo caso in Italia in cui siamo riusciti a convincere la procura che anche l'archeologo può servire per risolvere un caso, soprattutto per tirar fuori correttamente, in modo da poter leggere bene quello che è successo, se c'è stata premeditazione, eccetera, l'esperto giusto, e poi arriva il medico legale o l'antropologo.
0: Il più famoso dei lavori della sua squadra è quello sui corpi dei migranti del naufragio del 18 aprile 2015. Più di 1000 persone persero la vita su questo barcone nel canale di Sicilia. È la più grande strage di migranti conosciuta. Ne è nato anche un libro bellissimo che lei ha scritto, Naufraghi senza volto, del 2018, che è stato più volte citato anche dal capo dello Stato, dal presidente della Repubblica Mattarella.
1: Qui c'è stato un lavoro di un'Italia meravigliosa. Io sono fiera di essere italiana solo per questo, anche solo per questa cosa che ha fatto l'Italia, che non ha fatto nessun altro paese europeo, tirare fuori un barcone con 1000 vittime non italiane, che si sapeva già che non erano italiane. Quindi il governo Renzi tira su questo barcone e il prefetto Piscitelli, all'epoca a capo dell'ufficio del commissario straordinario per le persone scomparse, con cui collaboravamo già per altri naufragi, crea una task force, ci chiede di creare una task force di 13 università, quindi gli attori sono tanti, marina militare, prefetture, c'è un'Italia meravigliosa che abbraccia questo disastro, e certo noi coordinavamo le autopsie, polizie scientifiche e così via. Un obitorio più bello di quello che abbiamo a Milano, su un pontile nato della Marina Militare in Melilli, con due tende refrigerate, due tavoli per tenda. Il messaggio era: questi resti decomposti, malgrado l'aspetto, l'odore e tutto, sono il figlio, la sorella di qualcuno. Ma non avevo bisogno di fare questo discorso ai Vigili del Fuoco, perché sono sempre con questo spirito. E quindi loro li tirarono fuori e noi ci mettemmo a fare a ruota per 3 mesi autopsie. Abbiamo coinvolto per la ricerca parenti.
0: Lavoro antemortem.
1: Bravissima, il lavoro antemortem. Croce Rossa Internazionale, Croce Rossa Italiana, varie ONG come Comitato 3 Ottobre, eccetera, per trovare le famiglie che dessero il loro DNA, ma anche altre informazioni, no? Che potessero servire a identificarli. Ci sono voluti 10 anni quasi per profilare tutti, perché se fosse stato un barcone pieno di italiani sarebbero stati profilati molto più velocemente.
0: Leggendo il suo libro sul naufragio, Naufraghi senza volto, c'è una storia che ha colpito davvero tutti quanti, quella del bimbo,
1: ragazzino di 14 anni,
0: che aveva la pagella cucita nella sua giacchetta, quando lo avete tirato fuori, no? Dal barcone inabissato.
1: L'hanno tirato fuori i pompieri, poi noi quando facevamo le autopsie a un certo punto arriva questo fagottino di vestiti con dentro uno scheletro. Eravamo di fronte a questo ragazzino di 14 anni e quindi abbiamo aperto i vestiti, perché già dalle prime autopsie avevamo capito che loro molte cose se le cuciono addosso. Tessere bibliotecarie, sacchetti della loro terra, la pagella è solo una delle tante cose che avvicinano tantissimo e toccano tantissimo. E tagliando abbiamo trovato questo pezzo di carta, no? Fatto su, che era cucito all'interno della giacca, e quando delicatamente l'abbiamo aperto abbiamo capito che era una pagella con i voti di fisica, di chimica, c'era il nome della scuola ma non c'è il nome del ragazzo, quindi non è ancora identificato questo ragazzo, speriamo di identificarlo, no? Qui si è calato un silenzio di tomba e sentivi solo echeggiare da una tenda all'altra: hanno trovato una pagella. E quindi tutti abbiamo pensato la stessa cosa, cioè perché chi è che ha cucito in tasca questa pagella di questo bambino, e che cosa pensava di portare, no? Di poter dimostrare questo bambino, no?
0: Adesso un biglietto da visita.
1: tutto.
0: Per il nuovo mondo.
1: Per il nuovo mondo, la sua capacità, i suoi voti, che è stato a scuola, che non è una cosa scontata per tutti.
0: Avete trovato tante cose che sono esposte in una teca qui al Museo Universitario delle Scienze Antropologiche, Mediche e Forensi per i Diritti Umani.
1: Non soltanto come museo scientifico a visitare, ma per quella che ai nostri tempi chiamavano educazione civica, quindi per imparare anche il senso della tutela dei diritti.
0: Professoressa Cattaneo, andiamo un po' sul personale. Si dice che la chiamino Bones, ossa, come la serie televisiva nata da Katie Reichs. È vero?
1: Io so che mi chiamano Bones al mio paese natio, che è Pontestura, che è vicino a Casale Monferrato di Pontestura, perché sanno che lavoro sulle ossa. E tutto sommato non mi dispiace, perché il personaggio Bones è un personaggio scritto da una famosa antropologa forense sui cui libri io ho studiato.
0: C'è Kay Scarpetta, che è il personaggio di Patricia Cornwell. I morti meritano un finale dignitoso e giusto. Io voglio battermi per i morti, stare dalla parte giusta, dice Kay Scarpetta.
1: Sottoscrivo, aggiungerei, voglio battermi anche per le famiglie dei morti e per la memoria dei morti.
0: Perché ha scelto questo lavoro?
1: Non lo so. Io sono sempre stata affascinata dalla ricostruzione delle cose del passato attraverso la scienza. Per questo motivo ho iniziato con le ossa antiche. Poi, man mano che invecchiavo, dicevo sì, però forse si può dare anche di più. E quindi sono passata alla medicina legale, perché più o meno il mestiere è lo stesso: usi la scienza per ricostruire una storia di identità, di violenza, di morte, eccetera. E quindi era per la giustizia. Poi, quando sono invecchiata ancora di più, ho raggiunto questo senso di restituzione della verità, qualunque essa sia, non solo per la giustizia, ma anche per chi sta dietro quei morti. Adesso sto incominciando a tornare al passato, perché li vedo come uno strumento fondamentale per capire la violenza in questo periodo.
0: Spesso lavorate alla Banoff anche sui vivi, per capire, ad esempio, le donne vittime di violenza, che tipo di violenza. Spesso non denunciano, però quando arrivano nei pronto soccorso le ferite parlano.
1: Allora, sia l'Abanov che i medici legali dell'istituto, i medici legali lavoriamo nei centri antiviolenza e collaboriamo con i pronto soccorsi. Devo dire che lì c'è tutto un altro discorso da fare, cioè la medicina legale, qui non stiamo più parlando di antropologia forense, ma la medicina legale sui vivi, quella che i francesi chiamano medicina della violenza, è fondamentale. Se noi vogliamo fare prevenzione sui maltrattamenti dalla donna al bambino, dobbiamo mettere i medici legali nei pronto soccorsi, perché come per diagnosticare l'infarto di chi arriva a pronto soccorso ci vuole il cardiologo, comunque l'assistenza del cardiologo, allo stesso modo per capire se quella donna è caduta dalle scale

0: Alluvione tra Tibet e Nepal, 3 italiani ancora irreperibili, 2 portati in salvo, il bilancio di quasi 400 morti, 1500 i dispersi, si teme un'altra ondata di piena. Mosca minaccia, potremmo colpire obiettivi britannici fuori dall'Ucraina, avvertimento anche alla Francia, stanno giocando col fuoco, Peskov, attaccare la NATO, niente di vero, solo spauracchi. Morto il generale Rasko Mladic, il boia di Srebrenica, condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra contro l'umanità, era detenuto in un ospedale psichiatrico all'Aia. Interrogatorio di oltre 9 ore, i sospetti esecutori dell'attentato di Nanni Tardo a Segfido Ranucci hanno detto di non conoscere la vitola Ranucci, solo Tavares, ha riferito il loro legale. Dopo l'eclissi di sole arriva quella della luna, il fenomeno comincerà alle 3.23 circa, ma la fase di da non perdere inizia poco dopo le 4.30 del mattino. Tortigi Champions, l'Inter e la Roma trovano il Real Madrid, Napoli con il Manchester City e il Como con il Barcellona, giochi del Mediterraneo, Italia Regina superati 100 all'Ori. Ben trovati in diretta su Rai News 24, edizione dell'una del nostro giornale, circa 400 morti accertati, quasi 1500 dispersi. È il bilancio ancora provvisorio delle disastrose inondazioni che hanno devastato mercoledì le valli himalayane lungo il confine tra il Nepal e la regione autonoma cinese del Tibet. Tra i dispersi moltissimi turisti, tra cui 3 italiani. Camilla Nata.
1: Strade spazzate via, villaggi isolati e famiglie alla ricerca dei parenti dispersi. Ci sarebbe il collasso di un ghiacciaio alla base dell'alluvione che ha sconvolto la zona himalayana tra Cina e Nepal. Un bilancio di oltre 380 morti e più di 1400 dispersi, tra cui anche, secondo fonti della Farnesina, alcuni nostri connazionali. Una vera e propria bomba di fango distruttiva che ha travolto tutto al confine tra Nepal e Tibet. L'inondazione ha distrutto auto, case, strade e ponti. La polizia locale è impegnata con oltre 8.300 agenti nelle zone colpite dal disastro per le operazioni di ricerca, soccorso e assistenza. Le squadre hanno tratto in salvo centinaia di feriti e continuano a percorrere le rive del fiume Botekoshi colpite dall'alluvione per localizzare le persone disperse. Sul versante tibetano le operazioni di soccorso sono rese più difficili dalla situazione meteo avversa e dalla conformazione geografica del territorio. Necessario anche l'utilizzo di droni. L'Unione Europea intanto ha stanziato 1 milione di euro per i soccorsi di assistenza sanitaria, acqua e cibo e secondo alcuni esperti del CNR ci sarebbero ancora rischi incombenti per i sopravvissuti. 40.000 gli sfollati e bambini bisognosi di assistenza umanitaria.
0: Sono tante le storie e le testimonianze di chi è sopravvissuto alla distruzione del fango mentre si continua a cercare chi manca all'appello. Lara Martino.
2: Prima di spostare il fango ci sono delle vite da salvare e così una pala meccanica trasporta un'anziana che il fango ce l'ha addosso. È una delle immagini che raccontano meglio la valanga di detriti e acqua che ha travolto numerosi villaggi tra Nepal e Tibet portando morte e distruzione. Mentre il fiume marrone continua a scorrere, chi può cerca rifugio sui tetti degli edifici rimasti in piedi e lo guarda gonfiarsi. E poi c'è chi in ospedale racconta la salvezza arrivata dal cielo. Mia moglie era già stata sepolta dalla colata di fango mentre noi stavamo sulla terrazza. Sono stato salvato da un elicottero dopo 4-5 ore. Mentre il numero di vittime continua a salire, c'è chi attende notizie dei familiari dispersi negli ospedali, stringendo foto nelle mani. Soccorritori e volontari lavorano per mettere al sicuro le persone, improvvisando anche catene umane per uscire da case inondate e raggiungere l'asciutto.
0: Dicevamo 3 italiani tra le migliaia di dispersi, 2 nostri connazionali già tratti in salvo, invece sono ore di apprensione per Marco Ratto, l'orefice di Rapallo che sarebbe dovuto partire un anno fa ma per un infortunio ha dovuto rinviare. Laura Tangherlini.
3: Era cominciato subito dopo Ferragosto il viaggio in cui risulta disperso il 50enne Marco Ratto, il Nepal tra

0: Le tappe di un viaggio sognato e preparato a lungo, già rimandato di un anno a causa di un infortunio. Poi la frana, l'alluvione, lo sgomento, l'apprensione e l'angoscia per il silenzio e le notizie che non arrivano. A Rapallo, una famiglia molto conosciuta, la sua titolare da generazioni di uno storico negozio di orologeria e oroificeria.
1: La speranza è che sia irreperibile, che abbia dei problemi logistici, no? E tecnici per contattare naturalmente i suoi amici, i suoi cari, la sua famiglia.
2: Un amico e lavoriamo anche insieme a lui, quindi ci dispiace.
3: Un ragazzo d'oro, abbiamo ancora la segreta speranza di che sia ancora in vita, perché non sarebbe giusto perdere una persona così.
0: Sportivo, amante della natura, era partito da solo per unirsi ad un gruppo organizzato di altri appassionati di trekking. Al momento della catastrofe era in uscita dal Nepal verso il Tibet. Altri due italiani risultano irreperibili, una coppia italo svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal, mentre figurano due italiani tratti in salvo nel distretto di Rasuwa, la torinese Valentina Piccinini e il fotografo toscano Stefano Lotumolo. Il nostro momento non era ancora arrivato, siamo stati benedetti. Il racconto di quest'ultimo sopravvissuto: si trovavano sul pullman, all'improvviso un'onda gigantesca di detriti e fango che dalla montagna arriva a una decina di metri da loro, un boato assordante, lungo chilometri di vallata, solo il loro mezzo ed un altro non vengono trascinati via, racconta ancora, 20 secondi per uscire dal pullman e salvarsi.
4: Adesso veniamo al conflitto russo-ucraino. Mosca minaccia Londra che cambia i propri piani di difesa. Poi il portavoce Peskov afferma che il Cremlino non ha alcuna intenzione di attaccare i paesi della NATO. E oltre alla visita del direttore della CIA, Radcliffe, a Mosca è arrivato anche il segretario di Stato Vaticano Gallagher, il faccia a faccia con il consigliere di Putin Ushakov. Nella messa celebrata nella cattedrale di Mosca, l'arcivescovo Gallagher ha invocato la pace. La corrispondente Liana Mistretta.
5: Il Cremlino nega le voci diffuse dai media internazionali. Mosca non intende attaccare i paesi della NATO. Per il portavoce si tratta solo di spauracchi. Peskov dice: siamo noi a dover affrontare la politica aggressiva europea. Mentre sulla visita a Mosca di Radcliffe, il capo dei servizi russi Naryshkin parla di un incontro di lavoro su temi legati agli interessi dell'intelligence, la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna per il suo sostegno a Kiev. Colpiremo le strutture militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Intanto si è conclusa la missione diplomatica e umanitaria di Gallagher con la messa nella cattedrale cattolica di Mosca gremita di fedeli. Il segretario del Vaticano per i rapporti con gli Stati nella sua omelia ha parlato di una pace da costruire e dell'esigenza di gettare ponti e favorire il dialogo. In questi giorni Gallagher nell'incontro con Lavrov ha detto che la guerra deve essere fermata e la Santa Sede è disposta a favorire i negoziati di pace. Davanti la cattedrale Mikhail ci dice: è una visita significativa quella di Gallagher, speriamo tutti nella pace.
4: Adesso torniamo al viaggio a sorpresa del direttore della CIA Radcliffe a Mosca. Trump dice di aver parlato a lungo con Putin e rassicura: non attaccherà la NATO. I dettagli da New York dal corrispondente Marco Valerio Loprete.
6: Ne ha parlato nello studio Ovale dopo aver firmato un ordine esecutivo, tra l'altro, per cambiare il nome del lago Ontario al confine con il Canada in lago America, quindi continua la tensione con il paese vicino. Ha parlato Trump anche dei rapporti con la Russia, dicendo di non voler commentare la recente visita del capo della CIA Radcliffe a Mosca. Sostiene Trump che si sia trattato di una missione di routine e poi aggiunge: ha avuto diverse conversazioni con Putin e il presidente russo non attaccherà il territorio della NATO. È una risposta questa di fatto alle indiscrezioni circolate soprattutto sui media americani dopo che il Wall Street Journal ha rivelato quello che secondo fonti informate sarebbe il contenuto della missione di Radcliffe a Mosca, cioè portare un messaggio a Putin. Il messaggio è: non attaccare nessun paese NATO. E questo perché, sempre secondo il Wall Street Journal, l'agenzia di spionaggio statunitense ritiene che il presidente russo sia pronto a mettere alla prova la determinazione dei paesi della NATO, spinto da una parte della situazione quantomeno di stallo sul campo di battaglia in Ucraina e poi dalle difficoltà economiche e interne. Ma appunto la rassicurazione del presidente degli Stati Uniti, lo ripeto, il presidente russo Putin ha detto: Trump non attaccherà il territorio della NATO.
4: Primo piano la morte di Rasko Mladic, il boia di Srebrenica, aveva 84 anni, stava scontando l'ergastolo per genocidio, condanna comminata dalla Corte Penale Internazionale. Raffaella Cosentino.
7: Il generale Ratko Mladic che accarezza la testa di un bimbo biondo e promette ai civili di Srebrenica che saranno risparmiati poche ore prima di ordinare il massacro sistematico di 8.000 musulmani bosniaci in maggioranza ragazzi e uomini, tra cui il papà del bambino biondo a cui Mladic regala una tavoletta di cioccolata. I resti del padre verranno ritrovati solo molti anni dopo in una fossa comune. La scena che ha inorridito il mondo più di tutte racconta chi era il boia di Srebrenica. L'11 luglio 1995, alla guida dell'esercito dell'autoproclamata Repubblica Serba di Bosnia, invade l'enclave musulmana protetta dai caschi blu che non oppongono resistenza. Dopo il genocidio, i serbi riesumano molti corpi e li seppelliscono nuovamente in altre fosse per cercare di nascondere le prove. Il macellaio di Bosnia viene condannato all'ergastolo come criminale di guerra dal Tribunale Penale Internazionale nel 2017. Davanti ai giudici dell'AIA, Mladic non può più sfuggire alla giustizia come ha fatto per 16 lunghi anni di latitanza. Era uno stratega senza scrupoli, capace di sorridere e stringere mani mentre scatenava la sua feroce macchina da guerra. Si spegne a 84 anni in un ospedale penitenziario. Ma il dolore che ha provocato non muore con lui. Come dice il direttore del memoriale di Srebrenica, Emir Suljagic, le persone che ha mandato a morte non hanno avuto la possibilità di invecchiare.
4: Restiamo sulla pagina degli esteri. Saracinesca abbassata in Germania per il Migra Strike, lo sciopero dei lavoratori e degli imprenditori con background migratorio. Una protesta simbolica per dimostrare come il paese si fermerebbe senza il lavoro degli stranieri e per lanciare un forte segnale politico contro l'avanzata dell'estrema destra di AfD. Da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
8: Manifestano in strada a Magdeburgo, capoluogo della Sassonia-Anhalt. I negozi degli imprenditori con background migratorio sono chiusi dalle 10 alle 15 in maniera simbolica. Vogliono mandare un messaggio visibile contro il razzismo alla vigilia delle elezioni regionali del 6 settembre, dove molti danno per vincente l'AfD, il partito di estrema destra. Chi è immigrato in Germania tanti anni fa e ha aperto la sua attività si sentiva incluso ed ora invece inizia ad avere paura. L'AfD ha una linea nettamente dura verso chi non è puramente tedesco, promette nel suo programma una campagna di espulsioni e rimpatri, non solo di profughi e rifugiati, ma anche di tutti i tedeschi definiti non biologici. Mia madre vive qui da 34 anni, racconta quest'uomo. Per la prima volta sta pensando e parlando con le lacrime agli occhi di doversi trasferire. Ristoranti, bar, mini market, panetterie ricevono però anche la solidarietà di molti cittadini tedeschi. Sono qui perché voglio una società in cui le persone siano libere ed uguali, dice questa signora, dove non ci sia spazio per il razzismo. Secondo il direttivo del Consiglio dei Rifugiati, il 10% di chi ha aderito a questo sciopero, volontario ed autonomo, sono aziende tedesche, anche se protestare nella roccaforte dell'AfD richiede coraggio e può esporre facilmente a rappresaglie.
4: Caro Carburanti, cantiere aperto a Palazzo Chigi per cercare le coperture per le prossime misure selettive in base al reddito. Annalisa Salsano.
9: Non sono ancora tasse su extra profitti, ma saranno comunque i colossi dell'energia a coprire i 130 milioni di euro necessari al 13° intervento approvato dal Consiglio dei Ministri su accise relativa a IVA, con la proroga al 5 settembre del taglio di 17 centesimi di euro sul prezzo del gasolio e del credito d'imposta alle imprese di autotrasporto per altri 22 milioni e 100. Lo strumento scelto in questa fase, infatti, è un anticipo alle casse dello Stato delle tasse già esistenti sui profitti dei grandi operatori energetici. Si tratta ora però di capire come proseguire. La strategia scelta è quella di introdurre dal 5 settembre nuove misure selettive per il calmieramento dei prezzi dei carburanti in base al reddito, ma anche qui servono risorse. I dati dell'extragettito IVA derivanti dallo stesso aumento dei carburanti, che fin qui ha contribuito a coprire i costi dei continui interventi sulle accise, si conosceranno il 1 settembre. Sembra però questa una strada in via d'abbandono, perché ha contribuito solo per circa 700 milioni sui 2,5 miliardi a rotti che lo Stato e dunque i contribuenti hanno pagato dall'inizio della crisi per queste misure. Si torna dunque al nodo, non solo politico ma anche economico, della tassazione degli extra profitti, laddove per extra profitti si indicano quegli utili così alti da non essere giustificabili, come se fossero frutto di speculazione. Sotto il profilo economico il rischio è una distorsione di mercato a sfavore dei gruppi operanti nel Paese, che impone le tasse, di qui la necessità, ribadita dal Governo, di cercare un coordinamento a livello europeo. Nel frattempo i prezzi del carburante registrano un lieve calo sulle strade, sia per la benzina sia per il diesel. Diversamente, sulle autostrade continuano a crescere: a 2,96 euro al litro la benzina, a 2,210 euro al litro il gasolio.
4: Sul dossier carburanti dunque governo al lavoro per interventi mirati, le ipotesi restano quelle degli extra profitti e dello scostamento di bilancio. Non mancano il distinguo tra le forze di maggioranza, critiche e le opposizioni, governo diviso non dà soluzioni concrete. Eva Giovannini.
10: Non solo la proroga del taglio delle accise, ma anche future misure strutturali per i redditi più bassi per far fronte al caro carburanti. Questo è l'impegno del governo ribadito da tutte le forze di maggioranza, a partire da Fratelli d'Italia.
11: Mentre il governo Meloni risponde coi fatti al caro carburanti, prorogando il taglio delle accise, l'opposizione preferisce fare la solita polemica sterile e, anziché proporre delle soluzioni concrete, come al solito preferisce proporre delle soluzioni sconclusionate solo per andare contro il governo Meloni.
10: Ma restano le divisioni interne alla maggioranza sulle coperture, in primis la tassazione degli extra profitti delle grandi società petrolifere. Su posizioni distanti restano Forza Italia e Lega, con gli azzurri che ribadiscono no a nuove tasse. La Lega è invece a favore della tassazione sugli extra profitti, mentre è contraria a sconti sulle accise legate al reddito, perché dicono lasciano sempre fuori il ceto medio. Da noi moderati Maurizio Lupi chiede invece di concentrare le risorse su chi ha davvero bisogno. Le opposizioni sul caro carburanti chiedono lo stop a misure tampone e di tassare subito gli extra profitti dei colossi petroliferi, a partire dal Partito Democratico.
12: Noi chiediamo semplicemente più giustizia per le persone. Il costo del carburante e della benzina è arrivato a livelli folli e la proposta di Elish Line di tassare gli extra profitti delle società petrolifere chiede esclusivamente più giustizia.
10: Per Alleanza Verdi e Sinistra, dal governo un ennesimo regalo ai petrolieri. Per il Movimento 5 Stelle il record di longevità del governo Meloni coincide con il salasso per gli italiani.
4: Nelle ultime ore sono arrivate le dichiarazioni rese dal vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli, che si è augurato che si possa governare insieme a Vannacci. Arrivata a stretto giro la replica di Fratelli d'Italia, Cirielli parla a titolo personale su Vannacci: non è la nostra posizione, lo affermano all'agenzia ANSA fonti del partito. La premier Meloni, in un videomessaggio inviato alla piazza, alla kermesse di Affari Italiani che si tiene a Ceglie Misapica in provincia di Brindisi, ha ribadito che il Sud rappresenta una priorità del governo. Un passaggio dedicato anche ai giochi del Mediterraneo che si stanno svolgendo a Taranto. Ascoltiamo le parole della premier Meloni.
13: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità, una priorità che abbiamo portato avanti fin dal nostro insediamento con scelte innovative e coraggiose. Penso alla ZES unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale, una strategia di sviluppo che si poggia su alcuni meccanismi particolarmente concreti e efficaci, come quelli connessi alle semplificazioni, e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale. È un dossier che stiamo seguendo con grande attenzione, perché è sotto gli occhi di tutti quale sia l'impatto che la ZES unica sta avendo sulla crescita e sull'occupazione, e vogliamo amplificarne i benefici.
4: Ora la nostra rassegna stampa in diretta, in studio Massimiliano Melilli.
14: Vediamo i quotidiani di oggi in edicola di venerdì 28 agosto, i fatti e le opinioni. Partiamo subito dalla prima di Repubblica. Sotto la testata l'intervento dello scrittore Francesco Piccolo, non fatemi votare per quella sciagura delle primarie, dice Piccolo, da elettore della sinistra vi dico, è la strada peggiore per scegliere il leader. E poi il titolo portante che troveremo con grande risalto su quasi tutti i giornali di oggi, Russia, la NATO in allerta senza preavviso, il 18 agosto una vasta esercitazione militare ha simulato l'assedio di Kaliningrad, l'alleanza diffida Mosca da aggressione. Nuove minacce del Cremlino, Trump, Putin non attaccherà. E poi di spalla le notizie drammatiche che arrivano dal Nepal, vedete disastro in Nepal, sepolti nel fango 1400 dispersi, anche tre italiani. La fotonotizia ritrae poi e sopra c'è la morte di Mladic, il macellaio firmò il genocidio di Srebrenica, sotto invece la scomparsa di Kusama la lascia un mondo a pois, vedete l'artista diventata opera d'arte. Andiamo alla prima del Messaggero, Nepal, il fango porta alla morte, tre italiani fra i 1400 dispersi, già 389 vittime, ipotesi seconda ondata, ansia per il ligure Marco Ratti. E poi Mosca minaccia Londra, Trump sente Putin, non attaccherà la NATO. La vicenda poi la vitola Ranucci, attentato Ranucci, Tavares dice voleva che usassimo la bomba, esecutori sentiti dai PM, oggi la RAI decide sul conduttore. E poi i sorteggi, vedete il calcio italiano, Champions, Roma, eccoti Mou e Lucio, vedete giallorossi ritrovano due grandi ex, Real all'Olimpico e poi fuori casa Paris Saint-Germain e lo United, davvero sfide da brivido. La Stampa. Arriva la stangata d'autunno, alimentari per le famiglie, spesa di 420 milioni nei prossimi tre mesi, non solo benzina e bollette, il governo pronto a chiedere un contributo a tutto il settore energetico, per ora paga solo Eni. E ancora Mosca minaccia la Gran Bretagna, Trump, Putin non attaccherà, a centro pagina due temi centrali, intanto vedete la morte del boia di Srebrenica e accanto ex Silva, l'accusa ai vertici, è stato un saccheggio, l'inchiesta di Milano. Il giorno, minacce russe a Londra, Trump, Putin non colpirà. E poi la fotonotizia, Nepal, i morti sono centinaia, ansia per tre italiani dispersi. Il Corriere della Sera in grafica, Trump, Putin non attaccherà. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore, cimbri di Unipol, MPS sarà capofila del secondo polo bancario nazionale, poi sanatorie e bonus casa sotto esame, le misure in Parlamento. Vediamo domani la prima pagina, benzina, armi e legge elettorale, settembre da incubo per Meloni, la Presidente del Consiglio guarda con preoccupazione alle prossime scadenze alle elezioni del 2027, gli alleati continuano a litigare, sia Salvini sia Tajani non sembrano in grado di governare i loro partiti. Avvenire, il conto del clima, si aggrava il bilancio dell'alluvione che ha travolto il Nepal, centinaia di morti, oltre 1000 dispersi, fra cui tre italiani, segnali d'allarme dei ghiacciai ignorati e il collasso lampo. Il giornale. La vitola al safari extra lusso pochi giorni dopo l'attentato, con tanto di foto, vedete i bombaroli, non è mafia, Ranucci oggi perde report. E poi l'elogio del Financial Times, vedete Italia meglio della Francia, la testata promuove Meloni, governo stabile, conti in ordine, ora Roma è il modello del G7 e Parigi l'anello debole, la Premier, paese più forte e coeso, e sul caro carburante si passa alla fase 2, quella degli aiuti. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. Report attaccò il cliente VIP del socio di La Vitola, Bellamico, scrive il Fatto, il servizio del 2025 sui guai del gruppo Kering, Gucci & Company, così il Fatto. Andiamo a vedere il Manifesto, dati in pasto e poi sotto la testata Nepal si cercano dispersi nel fango e poi ospitano gli Antifa e senza tracciarli gli Stati Uniti sanzionano con gli stessi strumenti usati usati contro Al-Qaeda, il collettivo italiano Autistici Inventati. Punito il dissenso, dice il manifesto, ma anche una delle poche alternative al dominio delle grandi piattaforme social. Dal manifesto al Secolo d'Italia, il superbuco, la nuova stima sul superbonus di Conte, 174 miliardi, spesa quintuplicata pari a circa l'8% del PIL. Libero, pensioni, chi può perderle, controlli, trattenute a settembre, blocco totale dell'assegno a dicembre, la linea dell'ente per chi non ha comunicato i redditi nel modo corretto. E poi vedete con la ricostruzione grafica il volto di Ranuccio, siluro di Ranucci, siluro in vista, Ranucci scaricato dai suoi giornalisti, così il titolo di Libero. Andiamo a vedere il Tempo, pompieri ieri, piromani oggi, vedete Sline e Conte in chiusura per la cronaca. Andiamo a vedere il Giornale di Sicilia, mazzette per i certificati di morte, medici corrotti per agevolare le agenzie funebri, la procura chiede 29 misure. È tutto.
4: Ripartiamo dall'attentato a Sigfrido Ranucci, si sono conclusi e comunque ci sono stati gli interrogatori a Rebibbia di due dei quattro arrestati con l'accusa di essere gli esecutori, hanno risposto a tutte le domande dei PM, non si sono sottratti, hanno detto i legali all'uscita dal carcere. Stefano Corradino.
15: Non si sono sottratti alle domande formulate dal magistrato del pubblico ministero. Ovviamente c'è bisogno di riscontri.
16: Hanno risposto a tutte le domande dei PM, non si sono sottratti. Così gli avvocati di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due dei quattro arrestati con l'accusa di essere gli esecutori dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Una breve dichiarazione dopo un interrogatorio durato 9 ore al carcere di Rebibbia, i cui contenuti sono al momento segretati. Le domande dei PM avevano l'obiettivo di chiarire i confini del mandato ricevuto per compiere l'attentato. L'imprenditore La Vitola aveva infatti ammesso di essere il mandante dell'attentato, le cui modalità tuttavia dovevano essere diverse. Non una bomba, ma alcuni colpi di pistola dimostrativi da esplodere contro il muro dell'abitazione di Ranucci. Davino e Passariello hanno confermato, come si leggeva nell'ordinanza di custodia cautelare, che il loro mandato era quello di mettere una bomba, ma che non dovevano fare del male a nessuno. Davino e Passariello non conoscevano né La Vitola né Ranucci, avevano riferito alla vigilia dell'interrogatorio i legali, che hanno chiesto lo stralcio dell'aggravante del metodo mafioso e depositeranno nelle prossime ore l'istanza di attenuazione delle misure cautelari. Intanto dal Camerun ai microfoni del TG1 parla Clesio Tavares, considerato l'intermediario tra La Vitola e i presunti esecutori materiali.
17: Non ho mai negato di conoscere qualcuno tra di loro. Io sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose.
4: Adesso una notizia arrivata nella tarda serata di ieri. Una donna di 45 anni è stata trovata morta in casa a Parma. Sul suo corpo diversi colpi di arma da taglio. A dare l'allarme è stata la madre. Indagano i carabinieri, potrebbe trattarsi dell'ennesimo femminicidio. Possibile svolta nel giallo di Riposto in provincia di Catania, indagato per omicidio un uomo amico di Noemi Impellizzeri, la 34enne trovata morta impiccata nella sua casa in fiamme nel catanese. Come dicevamo, l'uomo si dichiara innocente al microfono di Duilio Calarco.
18: Mi stanno ingolpando per una cosa che ogni giorno gli esiti diranno per tutto quello che io fino ad oggi ho detto.
19: Si proclama innocente.
18: Ma sicuramente.
20: Per lui Noemi Impellizzeri era un'amica. Il 49enne Toni Proietto nega ogni relazione sentimentale con la 34enne trovata impiccata domenica scorsa a Riposto, nell'abitazione dove la donna viveva da sola. La famiglia della vittima respinge con forza l'ipotesi del suicidio e parla di messa in scena. L'uomo, ora indagato, rigetta qualsiasi ombra.
18: Per la loro famiglia ero una bravissima persona e mi ringraziavano che a tutte le volte aiutavano Noemi. Dopo questa storia sono diventato un mostro.
20: Eppure perché Toni Proietto, sposato e padre di due figli, non ha dato subito l'allarme alle forze dell'ordine quando è rinvenuto, prima che nell'abitazione divampasse un incendio, il corpo senza vita di Noemi, che 24 ore prima gli avrebbe confidato il proposito di togliersi la vita? Il suo legale, Ivan Siragusa.
1: Nel momento in cui si vede un corpo, il primo pensiero dovrebbe essere quello di chiamare le autorità o i soccorsi o le forze dell'ordine. La motivazione qual è? Il timore della sua famiglia, della moglie, dei figli, ai quali peraltro aveva promesso che avrebbe allontanato il rapporto con Noemi.
4: È ancora caldo record nel nostro paese, è previsto bollino rosso oggi in 9 città, temperature anche oltre i 40 gradi in diverse località del centro-sud. Al via anche il controesodo di agosto. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi a domenica 30 agosto sulle strade ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti. Previsto bollino rosso fino a domenica per il traffico autostradale. Dopo l'eclissi di sole arriva quella della luna, il fenomeno comincerà alle 3:23 questa notte, ma la fase da non perdere inizia poco dopo le 4:30 del mattino, quando la luna entrerà nell'ombra vera e propria della Terra e l'oscuramento diventerà progressivamente evidente. Il momento culminante alle 6:12, ma ce ne parla Samuele Sabatini.
21: Sarà il cono d'ombra prodotto dalla Terra che si frappone tra il Sole e la Luna ad oscurare totalmente o parzialmente quest'ultima, dando vita all'eclissi lunare. Dopo quella solare di pochi giorni fa, il secondo fenomeno astronomico di questo agosto 2026 è fissato per questa mattina. L'orario varierà in base alla località da dove si volgerà lo sguardo al cielo. A Roma, come riporta l'Unione Astrofili Italiani, l'eclisse parziale è prevista a partire dalle 3:23 per entrarvi alle 4:33 del mattino. Il culmine del fenomeno sarà raggiunto alle 6:13, poco prima del tramonto della Luna, quando si avrà una percentuale d'oscuramento del 96%, molto vicino ad un'eclissi totale. Lo spettacolo sarà ben visibile a Milano, Venezia, Napoli e Bari, mentre località a ridosso di rilievi occidentali come Trento, Como, L'Aquila potrebbero vedere e sparire il satellite dietro le montagne prima dell'apice dell'evento. L'osservazione può essere tranquillamente a occhio nudo, per questo rispetto all'eclissi solare non servono occhiali o filtri speciali. Inoltre, secondo gli esperti, nei momenti di massima oscurità la Luna potrebbe assumere una tonalità rossastra o ramata, meglio visibile con strumenti ottici come un binocolo o un piccolo telescopio.
4: Il calcio, l'Atalanta batte 1-0 l'Apoel Tel Aviv, si qualifica alla Conference Champions League, sorteggi del girone unico di qualificazione nel Principato di Monaco. Le squadre italiane pescano fra le altre le più forti d'Europa. Gianluigi Zamponi.
22: La strada verso il sogno Champions è tracciata. Dal sorteggio di Monte Carlo i destini di Inter, Roma, Napoli e Como hanno iniziato a prendere forma. Per i campioni d'Italia, estratti dall'urna in prima fascia, la mano di Thierry Henry ha regalato ai nerazzurri un buon calendario e due sfide di livello, come quella con il Liverpool a San Siro e poi in Spagna, al Santiago Bernabéu, dove se la vedranno con il Real Madrid del grande ex José Mourinho. Stesso destino anche per la Roma, che affronterà le merengues all'Olimpico, dove ritroveranno lo Special One. Giallorossi attesi anche dalla sfida con i campioni in carica del Paris Saint-Germain, ma sotto il cielo di Parigi. Sorteggio decisamente positivo per il Napoli, partito dalla terza fascia, che al di là delle due sfide con le big inglesi al Maradona con l'Arsenal e fuori casa con il Manchester City, si ritrova un calendario alla portata. Percorso in salita per il Como di Cesc Fabregas, Paris Saint-Germain, Barcellona e Manchester United, le sfide più complicate nel primo storico debutto in Champions degli Ariani. La strada verso la finale del 5 giugno a Madrid è tracciata. Per l'Italia l'ultimo successo firmato Inter è del 2010, da allora 4 finali e 0 titoli.
4: Adesso andiamo avanti con la rassegna stampa di Daniele Lorenzetti, commentata dai suoi ospiti in studio. I prossimi aggiornamenti alle 2.
0: Buonasera a tutti, la nostra rassegna stampa. Allora, questa corsa contro il tempo nel fango della Nepal per questa terribile, tremenda tragedia che ha colpito il paese himalayano. Sappiamo che ci sono 3 italiani ancora dispersi, se ne trova traccia sui giornali, ma molti giornali stasera di nuovo tornano ad aprire con l'Ucraina queste minacce che vengono reiterate da Mosca, anche se Trump stasera minimizza e dice Putin non attaccherà. Ne parleremo stasera con i primi nostri 2 ospiti che vi presento. È tornato qui in studio Marco Madoni, direttore del Venerdì di Repubblica. Bentornato Marco.
2: Buonasera, bentrovato.
0: E poi Sarina Biraghi, firma della Verità, collegata con noi. Bentornata anche a te.
3: Buonasera, grazie.
0: Allora, vedete, il Corriere della Sera apre così: Trump, Putin non attaccherà, le parole del presidente americano, che tra l'altro ha rinominato il Golfo dell'Ontario, anche quello Golfo dell'America, come il Golfo del Messico, Golfo dell'America. Vedremo poi se anche le mappe a questo punto saranno aggiornate. Sappiamo che le mappe variano a seconda degli stati. In America vale il Golfo dell'America, negli altri paesi del mondo invece vengono mantenute entrambe le denominazioni. La Stampa: arriva la stangata d'autunno, alimentari per le famiglie spese da 420 milioni nei prossimi 3 mesi, non solo benzina e bollette. Il governo pronto a chiedere un contributo a tutto il settore energetico, per ora paga solo Eni. Il commento di Paolo Baroni: ora servono interventi coraggiosi. E poi vedete nella foto la morte di un personaggio che ha fatto diciamo la storia nel senso peggiore, il boia di Srebrenica, Ratko Mladic, scontava l'ergastolo per genocidio. Andiamo al Sole 24 Ore con sanatorie e bonus casa sotto esame, ancora i temi economici in apertura sul quotidiano di Confindustria. Il Giorno invece torna sulla politica internazionale, minacce russe a Londra, Trump che dice però Putin non colpirà. E ancora l'ansia per i 3 italiani dispersi in Nepal, tra cui un orefice cinquantenne di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Domani apre invece ancora sui temi economici, vedete benzina, armi e legge elettorale, settembre da incubo per Meloni. Il governo si appresta a diventare il più longevo della storia, ma anche il flop del piano Mattei. E poi gli alleati continuano a litigare, sia Salvini sia Tajani non sembrano in grado di governare i loro partiti. E poi Antonio Mistiroli la vede così: sull'Ucraina c'è un patto fra Putin e Trump, i dubbi sulle mosse USA, i dubbi soprattutto su questa visita del direttore della CIA a Mosca, su cui tanti si arrovellano. La verità titola così il giornale di Sarina Biraghi: report, il piano degli inviati per sbarazzarsi di Ranucci, ecco il disegno presentato dalla redazione alla RAI. E poi sul vicende del centrosinistra, primarie, la farsa continua, Bonelli vuol candidare il parente della vittima di una strage. Andiamo a vedere il Foglio con tanti temi, ma insomma Giuliano Ferrara, vi segnalo questo articolo: la tempesta che verrà, si addensano le nubi di un nuovo conflitto apocalittico, dice Bret Stephens, ma pensarlo come prosecuzione delle guerre novecentesche è un errore. Caos e velocità, ecco le guerre di droni, intelligenza artificiale e Starlink. E poi appunto, a questo proposito, andando un po' più sul concreto, cioè sulla questione ucraina, la guerra larga, perché adesso la Russia attacca i valichi di frontiera fra Ucraina e Moldavia, sono attacchi continui negli ultimi giorni, le intenzioni di Putin e prepararsi al peggio. La trasparenza fa parte della deterrenza contro Putin, ma l'Italia è troppo indietro, questa è l'analisi sul Foglio. Il Giornale che invece riprende un elogio del Financial Times: Italia meglio della Francia. Il quotidiano della City londinese promuove Meloni, governo stabile, conti in ordine, ora Roma è modello del G7 e Parigi l'anello debole. La Premier parla di paese più forte e coeso, sul caro carburante si passa alla fase 2, quella degli aiuti. Così il Giornale. Il Fatto Quotidiano invece sul caso Report titola così: Report attaccò il cliente VIP del socio di La Vitola, Bell'Amico, il servizio del 2025 sui guai del gruppo Kering. Questo il Fatto. Il Mattino di Puglia Basilicata: Trump, un oceano di fregnacce, cambia il nome del lago Ontario, punta a riscrivere l'Atlantico e il Pacifico. Libero, pensioni, chi può perderle? E Ranucci scaricato dai suoi giornalisti, scrive Libero con Pietro Senaldi. Il Riformista: la vampa d'agosto, la Mosca minaccia shock a Londra, possibili attacchi contro siti militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Burnham, il premier britannico, rivede il warbook, pronto a una campagna pubblica. Zakharova, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, attacca anche Parigi. Peskov, che invece è portavoce del Cremlino, minimizza. L'esercito russo oltrepassa la linea difensiva ucraina. Questo il riassunto della giornata su Riformista. L'ultima minaccia di Mosca è anche il titolo, vedete, delle Opinioni della Libertà. Psicosi Russia sull'identità. Londra parla di attacco inevitabile. Invita già, diciamo, con degli opuscoli a fare scorte di cibo e acqua. Mosca smentisce di voler colpire la NATO, ma guadagna terreno in Ucraina. E poi questa copertina dell'Espresso, con cui finiamo la prima carrellata, piano inclinato, eccola qui la copertina. Accuse di corruzione agli oligarchi, epurazione raffica per silenziare gli avversari, la leadership di Zelensky celebrata all'estero in affanno in patria, la sua idea sulla fine della guerra avvicina il ritiro dal Donbass. Che cosa sta succedendo in Ucraina? Che cosa succede in Russia? Allora, vediamo subito il servizio di Liliana Mistretta, che ci racconta le ultime da Mosca, e subito ne parliamo.
2: Il Cremlino nega le voci diffuse dai media internazionali. Mosca non intende attaccare i paesi della NATO. Per il portavoce si tratta solo di spauracchi. Peskov dice: siamo noi a dover affrontare la politica aggressiva europea. Mentre sulla visita a Mosca di Radcliffe, il capo dei servizi russi Naryshkin parla di un incontro di lavoro su temi legati agli interessi dell'intelligence, la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna per il suo sostegno a Kiev. Colpiremo le strutture militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Intanto si è conclusa la missione diplomatica e umanitaria di Gallagher con la messa nella cattedrale cattolica di Mosca gremita di fedeli. Il segretario del Vaticano per i rapporti con gli Stati, nella sua omelia, ha parlato di una pace da costruire e dell'esigenza di gettare ponti e favorire il dialogo. In questi giorni Gallagher, nell'incontro con Lavrov, ha detto che la guerra deve essere fermata e la Santa Sede è disposta a favorire i negoziati di pace. Davanti la cattedrale, Mikhail ci dice, è una visita significativa quella di Gallagher, speriamo tutti nella pace.
0: Allora, qualcuno anche a Mosca dice speriamo tutti nella pace, però Marco, queste visite degli ultimi giorni, quella di Gallagher ma soprattutto poi quella del direttore della CIA, hanno fatto insomma strabuzzare gli occhi a molti, e soprattutto ci si è interrogati su che cosa significhi, lo dicevamo già ieri sera, sui media americani sono apparse diverse interpretazioni non troppo confortanti, a dire la verità. Come la vedi?
5: Beh, no, non troppo confortanti, è vero, a parte che una volta insomma le visite dei capi dei servizi segreti stranieri avvenivano in maniera segretissima e non si sapeva alcunché. Questa è stata invece scoperta immediatamente e da lì sono cominciate le congetture, come tu dici, i retroscena vari. C'è un clima evidentemente di grande preoccupazione, cioè è una missione obiettivamente delicata, e soprattutto il fatto che sia intervenuto direttamente il capo della CIA, insomma, non fa presagire che il clima fosse particolarmente buono, al di là di quello che viene detto a Washington, anche per cercare di calmare una certa preoccupazione che c'è in Europa. Sappiamo che le minacce che sono state rivolte dal Cremlino, in particolare al Regno Unito, ritenuto responsabile insomma di aiutare militarmente in maniera particolarmente attiva le forze ucraine, sono minacce da prendere sul serio. Sappiamo che la reazione britannica è una reazione molto seria, sappiamo che nella NATO c'è molta preoccupazione, sappiamo anche che insomma per Putin sarebbe un passo delicatissimo quello di oltrepassare quel limite che probabilmente, e concludo, il capo della CIA è andato a ricordare al Cremlino, cioè il far presente che quello è un valico che non si può oltrepassare, perché altrimenti si rischia di dover affrontare ben altra situazione.
0: Sarina, come la vedi? Questa volta niente tappeti rossi come un anno fa era stato a Ferragosto il vertice di Anchorage, ma un messaggio molto brusco, brutale, probabilmente portato dal capo della CIA al Cremlino, o no?
3: Sicuramente, perché Putin aveva detto di poter usare un'arma tattica, quindi un'arma che mette paura, per cui il capo della CIA avverte che non può farlo. La cosa interessante è l'attacco alla Russia, a Londra e quindi alla Gran Bretagna, per mezzo della Zakharova, che sappiamo insomma è sempre molto ostile, sempre molto tranchant quando parla dei paesi europei che aiutano l'Ucraina. Ma certo che di fronte a questo attacco così chiaro l'Europa non si è mossa, cioè non ci sono state reazioni dell'Europa, non si è avuta una voce univoca su questa minaccia. Quindi chi si è mosso è più l'America, perché l'America sa che è l'interlocutore preferito da parte di Putin. Putin non ascolta nessun europeo, Putin vuole parlare solo con Trump, per cui se Trump dice qualcosa forse può ascoltarlo, forse può fare l'esatto contrario di quello che vorrebbe Trump, ma certo è che l'Europa è silente. Londra stava già, praticamente ha riaggiornato il piano di sicurezza nazionale, aggiornandolo appunto con delle voci più attuali, quindi sulle misure di emergenza nel caso in cui ci fosse un evento bellicoso, per cui l'acqua, i cibi, la dispensa, diciamo, di avere, da dover avere sempre pronta. Però certo che è un messaggio che sicuramente mette paura, sicuramente fa preoccupare nel momento in cui la guerra in Ucraina non termina. L'Ucraina ha appena festeggiato il 35esimo anno dell'indipendenza, e però diciamo chiaramente che Zelensky non se la sta passando proprio bene in questo momento, perché è circondato da un establishment piuttosto corrotto. C'è una forte richiesta di elezioni alla quale lui risponde no ormai da mesi, con la scusa del milione di ucraini che sono fuori, e c'è poi la, come dire, la stanchezza degli ucraini della guerra stessa, perché sono in molti a riconoscere che probabilmente questo Donbass, che effettivamente su cui effettivamente la Russia punta, probabilmente l'Ucraina non riuscirà a tenerla, che Zelensky ipotizzi un piano di pace con questa, come dire, questa fascia di rispetto gestita da un ente, da una persona, insomma da un terzo indipendente.
0: Tra l'altro, Sarina, non è una novità neanche quella di rompente, perché già si era affacciata in precedenza questa ipotesi, è sempre stata completamente scartata, bocciata dal Cremlino. È vero che la situazione onestamente sul campo progressivamente si sta un po' deteriorando, perché se penso a quello che avevo visto 6 mesi fa e in questi giorni si nota in varie parti del paese comunque non solo la stanchezza, ma anche, come dire, il crescere dei danni fisici del conflitto. Esatto. sulla strada da Poltava a Kharkiv le stazioni di servizio sono quasi tutte ormai esplose, non c'è più un benzinaio che non sia saltato in aria. La stessa Kharkiv, nei quartieri a nord, ormai sono completamente, anche lì le strade cominciano a essere tutte coperte di reti, come nel Donbass, perché i droni a fibra ottica stanno arrivando anche lì, e quindi metro dopo metro, chilometro dopo chilometro, la situazione obiettivamente si sta un po' deteriorando. Forse quella campagna dei droni ucraini come dire ha dirottato un po' l'attenzione da questo. Sì. Marco, come la vedi? Cioè, comunque è un paese che da 4 anni e mezzo si sta difendendo in ogni modo, ma ha davanti a sé come dire, una Russia con delle forze anche umane quasi illimitate, perché adesso si parla addirittura, Marco, di fonti ucraine dell'intelligence parlano di una nuova mobilitazione di fino a 600.000 uomini, loro temono, da parte di Putin.
3: Scusa, aggiungo soltanto, prego. Non dimentichiamo i morti, le perdite umane che ci sono state, che quindi anche quelle influiscono sul sentiment, diciamo così, della popolazione.
0: Quelle anche da parte russa, se ne parla poco, però sì, tra morti, certo, e feriti gli ucraini ne stimano, certo, quasi più di 1.400.000. Esatto. Stiamo parlando di questo ordine di grandezza. Certo. Marco, ecco, cioè questa guerra va avanti non solo per inerzia, ma per un accanimento, un incattivirsi delle posizioni, che cosa? Cioè, sembra che ormai il dialogo sia praticamente sparito.
5: No, va avanti perché chiaramente nessuno, come tutte le guerre, nessuno dei due contendenti si ritiene soddisfatto per le posizioni che sono state sul terreno assunte, insomma, o conquistate. Di conseguenza, in particolare la Russia, che pensava, non dimentichiamolo, di vincere questa guerra in 10 giorni, si trova in una posizione politica, soprattutto per quanto riguarda il fronte interno. Sappiamo che Putin deve dare un'immagine vittoriosa sempre, sappiamo che ultimamente invece addirittura i droni sono arrivati a colpire le raffinerie, i droni ucraini, le raffinerie russe, a mettere in crisi l'economia russa, la benzina, per quello che è un gigante petrolifero, insomma, è andata a toccare la parte viva del paese che fino a quel momento sembrava essere protetta e distante da quello che poteva essere invece il fronte ucraino. Però ecco, sarei un po' più cauto nel valutare una grande rimonta russa. La Russia ha dalla sua una forza militare indiscutibile, ma soprattutto è in possesso di armi che potrebbero, insomma, decidere il conflitto, lo sappiamo, in tempi anche abbastanza rapidi. Putin ha fatto recentemente paventare l'ipotesi di voler usare anche delle armi che vagamente possano, insomma, essere avere a che fare anche con, non sappiamo, insomma, possono mettere in grande difficoltà le città ucraine, le forze ucraine, mettere in azzerare un po' tutto quello che sono i grandi rifornimenti, l'economia, l'energia, in prospettiva di un nuovo inverno che, se non erro, sarebbe il quinto inverno, e insomma ci avviamo veramente a un periodo difficilissimo. Però da qui a dire che la Russia potrebbe essere in vantaggio, ormai questo ce lo siamo detto ormai da diversi anni. In realtà gli ucraini hanno dimostrato con una grande determinazione, ma anche con l'aiuto dell'Europa finora e degli Stati Uniti in una prima fase del conflitto, aiuto che esiste ancora, ecco, da parte di Washington, ma è ben diverso da quello dell'amministrazione Biden, però di poter resistere all'avanzata russa.
0: E tra l'altro, appunto, qua c'è la percezione di uno Zelensky in qualche modo ormai completamente screditato, ma è vero che se si parla con gli ucraini anche dell'opposizione, onestamente, comunque c'è un fare quadrato rispetto a quello che è il proprio paese in questo momento, che sembra prevalere su tutto, per quanto poi gli scandali, Marco, della corruzione abbiano toccato o sfiorato esponenti della sua cerchia, però molte persone dicono comunque questo è il nostro presidente e non mettono in discussione la sua linea nella difesa del paese dall'aggressione russa.
5: La difesa della patria, il nazionalismo, insomma, lo scatto di orgoglio che hanno avuto in una situazione così tragica, così difficile, non dimentichiamo appunto che sono da 5 anni vittime di un attacco missilistico e non solo da parte della Russia, per cui insomma atti di eroismo vero e proprio ormai che perdurano il tempo di resistenza illimitata, ecco, hanno reso coeso intorno a Zelensky o comunque intorno alla bandiera più che altro, ecco, il paese, in una fase in cui è difficile andare al voto, anche perché raramente si vedono paesi in situazioni simili che possono svolgere elezioni democratiche normalmente come se nulla fosse, insomma, e poi affrontare magari. Ecco, l'altro giorno i leader europei erano in visita a Kiev e sappiamo che Costa, il portoghese, si è dovuto rifugiare in un bunker perché c'è stato l'allarme da un momento all'altro per un attacco missilistico.
0: Come ci stanno continuamente.
5: Come ci sono continuamente. Come possiamo pensare di poter svolgere elezioni regolari in una situazione simile? Per cui è normale che si faccia fronte attorno a Zelensky. Poi, una volta, speriamo quanto prima, raggiunto un accordo di pace, una tregua perlomeno, allora sarà tutto un altro discorso. Immagino che anche questa possa essere una leadership come tutte le altre che possa essere messa in discussione. Insomma,
0: parlavamo dell'Inghilterra, no? Più fiero avversario di Mosca storicamente anche in questo frangente, dell'allarme che c'è anche lì sull'ipotesi di un allargamento futuro del conflitto. Vediamo con la corrispondente Natalia Augias come ci si sta anche già preparando.
2: Il governo britannico accelera i lavori sul nuovo piano di difesa interna e prepara una campagna pubblica per la sicurezza nazionale in caso di eventi estremi. La messa a punto del War Book, manuale di difesa del Regno Unito aggiornato l'ultima volta nel 2004, è stata intensificata in un clima che risente delle recenti minacce di Mosca in risposta all'uso di armi britanniche da parte dell'Ucraina. Ai cittadini verrà consigliato di adottare misure per la resilienza domestica, tra cui fare scorta di cibo non deperibile, meglio se in scatola, e acqua in bottiglia, 3 litri a persona, il tutto cercando di evitare di suscitare allarme. We live in uncertain times. Ma il Regno Unito non è l'unico paese a prepararsi a un'emergenza. Tra le nazioni che rafforzano il fronte dell'approvvigionamento alimentare ci sono Finlandia, Svezia, Norvegia. I paesi nordici hanno già distribuito un opuscolo dal titolo In caso di crisi o guerra. Tra le necessità di primo utilizzo elencate una radio a batteria, la torcia elettrica, candele e fiammiferi e poi la power bank per i cellulari.
6: lavorano alla preparazione della popolazione civile ad allarmi improvvisi anche Germania e Francia.
0: Sarina, allora sembra esserci uno scarto tra la percezione delle opinioni pubbliche di paesi nordici, paesi più vicini al conflitto e insomma in generale dell'Europa centro-settentrionale e quelle del Mediterraneo, no? Noi siamo fondamentalmente, l'opinione pubblica italiana è molto meno spaventata al momento, magari è preoccupata, però non percepisce al momento, dicono anche tutti i sondaggisti, un rischio immediato. Secondo te questa è una percezione corretta o anche sottovaluta un po' la situazione?
3: Io credo che sia una percezione corretta, probabilmente dettata dal nostro innato ottimismo, direi, perché i paesi, a parte Londra, i paesi nordici sono quelli più vicini alla Russia e sono quelli che da sempre hanno, come dire, un riflettore acceso sul confine, perché ne hanno passate di cose e di drammi con la Russia, quindi sono sempre pronti. Mentre io immagino che proprio l'Ucraina si senta, diceva prima il collega ovviamente che la Russia non è detto che vinca, non può essere così certa di vincere, tanto è vero la grande resistenza dell'Ucraina, ma in questo momento l'Ucraina credo che resista anche perché si senta molto supportata dall'Europa e da noi, da tutti gli stati europei. Non dimentichiamocelo che noi dal primo giorno abbiamo sostenuto, abbiamo riconosciuto l'invasione, quindi l'invasione da parte della Russia e l'Ucraina come un popolo invaso e quindi assolutamente da sostenere e da difendere. Io credo che l'idea di essere, tra virgolette, protetti, tutelati o comunque di avere un alleato come l'Europa sia un punto di vantaggio per gli ucraini, perché sanno intanto che prima o poi tutta la fase burocratica è stata già avviata, entreranno proprio nell'Unione Europea, ma comunque tutti i paesi sono dalla loro parte, quindi è chiaro che continuano a sostenere la linea del loro leader, perché il loro leader comunque continua ad avere l'appoggio di tutti i paesi europei.
0: Marco, tra l'altro, in queste manifestazioni per la trasparenza, poi anche quelle del popolo di Fedorov, ogni tanto capitava di vedere accanto alla bandiera gialla e azzurra e blu dell'Ucraina anche la bandiera europea. È una bandiera, per esempio, che abbiamo visto anche nelle proteste in Georgia sventolare, in altri casi, in tutto lo spazio, diciamo, ex sovietico, che si sente in qualche modo minacciato da Mosca. Ma l'Europa è all'altezza di questa sfida al momento, oppure continua in qualche modo ad andare in ordine sparso, al di là di queste dichiarazioni che si fanno sempre nei vertici dei volenterosi e via dicendo?
5: È proprio questo che volevo dire, perché è vero, come diceva la collega, che insomma gli ucraini possono vantare un forte appoggio europeo, e questo è innegabile, poi è dimostrato anche dai fatti, dagli aiuti, dalla presenza, dagli armamenti che sono stati forniti. Però cogliamo la differenza, a mio avviso, tra l'atteggiamento britannico e l'atteggiamento di molti altri paesi europei, perché parlavamo di Londra, parlavamo del grande impegno di Londra. Allora, fin dal governo di Boris Johnson, e quindi passiamo di un governo conservatore, ci ricordiamo il discorso che Johnson fece in Parlamento in difesa dell'Ucraina e contro la Russia, dopodiché si sono alternati, sono succeduti due governi, sì, con un premier laburista, quindi di tutt'altra posizione, e l'appoggio all'Ucraina è stato identico a quello
0: quasi
5: di Boris Johnson.
0: Un parallelo tra, allora, Johnson citava Winston Churchill, ha scritto anche una biografia di Churchill, Johnson. Esatto. E invece adesso il nuovo premier Burnham ha citato la resistenza di Kiev come facendo un parallelo esplicito nel suo discorso a Piazza Sofia a Kiev con la resistenza britannica al nazismo.
5: Perfetto.
0: Quindi
5: la prima missione all'estero che Burnham ha fatto è stata proprio in Ucraina. Sappiamo quindi anche il valore simbolico di questa azione. Questo per dire che cosa? Che al di là dei governi poi c'è una linea nazionale che determina anche un po' la grandezza, la storia di un paese, che fa sì che ci sia una linea comune. Ma prendiamo in Italia quello che succede abitualmente in Italia sul tema dell'appoggio all'Ucraina. Sia nella maggioranza di governo che anche nel cosiddetto campo largo all'opposizione, sappiamo perfettamente che ci sono posizioni completamente divergenti e addirittura agli antipodi su alcuni temi. Per cui parlare di aiuto compatto pacto di sostegno compatto agli ucraini. Ecco, lo può dire Londra, ma non so quante altre capitali
0: europee. L'ultimo leader italiano che è stato a Kiev, Mario Draghi, forse nella... Anche, insomma,
5: ma non so se anche Giorgia Meloni,
0: Giorgia Meloni
5: in occasione di alcuni incontri c'è stata, però insomma...
0: Elie Schlein non è andata mai o è andata...
5: No, ma... Non lo so, però quello che mi ricordo a memoria è che Draghi, ricordo la famosa fotografia al tavolo, se non erro, con Macron e con Scholz in quel momento, e purtroppo era l'unica... era l'unica fotografia di un premier italiano che abbiamo visto in un consesso simile mentre si recava a Kiev. Altre di quel genere non abbiamo più viste, insomma.
0: Sarina, oggi c'è un caso che tocca la maggioranza, perché c'è stato il ministro Ciriani che ha fatto una presa di posizione aprendo all'ipotesi di un accordo con Vannacci, e subito una nota di Fratelli d'Italia ha detto: parla a titolo personale. Che significa questo, secondo te?
3: Sì, infatti credo che abbia... è una voce dal senso sfuggita, perché mi pare che forse Fratelli d'Italia non abbia mai ipotizzato alleanze, almeno non per ora, che io ritengo sia forse ancora un po' presto, perché stiamo vivendo di sondaggi sul generale Vannacci, ex leghista. Però insomma l'idea di un'alleanza non è arrivata da nessuna parte, neanche dallo stesso Vannacci, che non ha mai parlato con nessun leader. Ora fare questa affermazione è stato piuttosto strano, anche perché bisognerà andare avanti e vedere in prossimità delle elezioni che cosa